0: dei vincitori. Oggi è stato dimostrato che non è così. È una speranza quella che nessun crimine rimanga impunito, e questo ovviamente in riferimento agli attuali impuniti principali, Netanyahu, Putin. Però quando la giustizia internazionale viene lasciata fare, funziona, perché in questi giorni si aprono importanti procedimenti, esattamente oggi quello verso l'ex presidente delle Filippine Rodrigo Duterte, accusato di crimini contro l'umanità, e poi alle viste anche l'apertura del processo contro Al-Buti, un libico che è un collega di Al-Masri, che a differenza di Al-Buti l'Italia ha mandato a casa con un volo di Stato. Al-Buti è stato arrestato in Germania e quindi inizierà questo processo che dovrebbe fare luce su tutti i crimini contro l'umanità commessi in Libia e auspico anche sulle complicità internazionali, quella italiana inclusa.
1: State ascoltando Esteri, Radio Popolare, Popolare Network.

0: Andiamo in Iraq, il paese rischia il caos in piena crisi di Hormuz. Sentiamo Emanuele Valenti.
1: La crisi in Medio Oriente è molto complessa. Ha una dimensione internazionale e un'altra regionale. Ci sono diversi attori, alcuni statali, altri non statali. E le loro relazioni dipendono da variabili in continuo mutamento. Ma la guerra tra Stati Uniti, Israele e Iran si aggancia poi a diverse situazioni locali, all'interno di un singolo paese o lungo zone di confine. Israele contro gli Hezbollah libanesi, gli Houthi dello Yemen contro l'Arabia Saudita, ma anche le milizie sciite irachene legate all'Iran contro gli Stati Uniti e i loro alleati nella regione. Il caso iracheno forse è il più complesso, anche perché le linee di frattura sono all'interno dello stesso paese, l'Iraq appunto, che aveva una storia tormentata già molto prima di questa crisi. La dittatura di Saddam Hussein, l'occupazione americana e la guerra civile, l'arrivo dell'ISIS. Le milizie sciite filo-iraniane vennero create da Teheran ai tempi della guerra civile, 2003, oppure per combattere l'ISIS, 2014. Oggi formalmente la loro missione è ancora quella di monitorare le cellule dormienti dello Stato Islamico nel nord dell'Iraq, ma in realtà operano come braccio iraniano in un paese che è diventato fondamentale per la strategia regionale di Teheran, soprattutto dopo la scomparsa di Assad in Siria e l'indebolimento degli Hezbollah in Libano. In questi mesi le milizie sciite irachene hanno colpito obiettivi americani dentro e fuori l'Iraq, ma hanno anche sparato sugli alleati degli americani. Probabilmente la loro ultima azione è stata quella contro l'oleodotto saudita solo pochi giorni fa, mentre i loro siti sono stati bombardati più volte dagli americani. Il governo iracheno, stretto nel braccio di ferro tra Iran e Stati Uniti, ha ordinato il disarmo di questi gruppi armati, con eccezione delle forze di mobilitazione popolare, già da alcuni anni parte dell'esercito regolare iracheno. Inizialmente il termine era stato messo al 30 settembre, ma già oggi sappiamo che a fine mese nessuna organizzazione armata consegnerà le armi. Lo abbiamo raccontato anche la scorsa settimana nel nostro diario di viaggio in Iraq. Questo nonostante entro la stessa data, il 30 settembre, lasceranno l'Iraq le ultime truppe americane, poche migliaia di uomini, di stanza nel nord, nella zona curda. Il ritiro americano era già stato deciso 2 anni fa. Gli Stati Uniti avevano lasciato il paese nel 2011 ed erano tornati 3 anni dopo su richiesta irachena per far fronte all'ISIS. Le milizie irachene filo-iraniane e la loro resistenza all'ordine di disarmo sono l'ennesimo segnale dell'influenza di Teheran. Se vogliamo vederla in prospettiva storica, l'origine di tutto questo sta nell'invasione americana dell'Iraq del 2003 e nel caos che ne seguì. Fu proprio in quel momento che la Repubblica Islamica iniziò a entrare in Iraq. Per prendere in considerazione il disarmo, le milizie chiedono la piena sovranità irachena, niente influenze esterne. Quando gli abbiamo chiesto dell'influenza iraniana, però, ci hanno risposto che l'Iran è cosa diversa.
0: La storia di esteri oggi arriva dalla Gran Bretagna. Sentiamo Elena Siniscalco.
2: Piddington è un minuscolo villaggio nell'Oxfordshire in Inghilterra, con una popolazione di meno di 400 persone. Era per lo più una località sconosciuta prima di questa settimana, durante la quale i suoi cittadini hanno votato in un referendum simbolico per lasciare il Regno Unito. Il referendum era un gesto di protesta contro la decisione del governo di trasformare una vecchia base militare nella zona in un alloggio per richiedenti asilo. Ora, ovviamente, Piddington non può legalmente diventare uno stato indipendente. I 285 cittadini che hanno votato per l'indipendenza contro i 26 che hanno votato l'opposto lo sanno bene. Ma un rifiuto così ostentato lancia un messaggio chiaro. Sempre più persone nel Regno Unito sono molto arrabbiate con la politica, specialmente sul tema dell'immigrazione. Membri della destra britannica, incluso Rupert Lowe, leader del partito di estrema destra Restore Britain, sono arrivati a Piddington trionfanti, rilasciando interviste in cui dicono che è il momento della grande remigrazione, di rispedire tutti gli immigrati a casa. La segretaria di Stato per la Cultura, Lisa Nandy, intervistata, ha detto invece che non è giusto che i centri per richiedenti asilo siano solo nelle aree più povere del paese. Piddington infatti è un villaggio parecchio benestante. Questa storia dimostra che lo stereotipo in base a cui solo le parti meno sviluppate del paese sono contrarie all'immigrazione è falso. Ma il fatto che i centri di alloggio per i richiedenti asilo creino un tale terrore in tutto il paese, a prescindere dalla zona e da chi la abita, indica quanto il discorso intorno alla migrazione sia diventato polarizzato. C'è chi teme per la propria incolumità, come se essere un immigrato ti rendesse automaticamente pericoloso. C'è chi, con l'infrastruttura pubblica in crisi, pensa sia ingiusto che il governo spenda per offrire alloggi gratuiti a chi arriva nel paese. E c'è chi egoisticamente predica bene finché queste strutture non vengono allestite vicino a casa sua. Qualsiasi siano i motivi di questa ribellione sempre più di massa all'immigrazione, la missione di Andy Burnham non sarà facile. Convincere intere comunità dei benefici della diversità e dell'integrazione in un clima che diventa sempre più radicale sarà una sfida importante di questo governo.
0: Infine cinema, addio a Patricio Guzman, il regista cileno che racconta il golpe di Pinochet e l'epopea di Allende. Prima di sentire Barbara Sorrentini, a tutti un caro saluto da Sciocchi.
3: Patricio Guzman è stato e va ricordato come uno dei più importanti registi documentaristi del Cile. La sua opera è strettamente legata alla politica e alle conseguenze del golpe di Pinochet nel 1973, anno in cui lo stesso Guzman abbandonò il Cile militarizzato dopo aver vissuto la detenzione nello Stadio Nazionale di Santiago. Ha rischiato la morte, come le migliaia di desaparecidos del Cile e qualche anno dopo dell'Argentina. Si trasferì a Cuba, in Spagna e poi in Francia, a Parigi, dove è morto il 15 settembre 2026, vivendo ancora una volta l'11 settembre, il giorno del golpe in cui, con la democrazia, morì Salvador Allende. A questa pagina storica, Patricio Guzman dedicò tutta la sua opera cinematografica. La trilogia La battaglia del Cile, suddivisa in L'insurrezione della borghesia, Il colpo di Stato e Il potere popolare, girata tra il 1975 e il 1979, è stata premiata al Festival di Cannes, così come gli altri documentari Il caso Pinochet 2001, Salvador Allende 2004 e Nostalgia della luce 2010. Ha fondato il Festival del Documentario a Santiago e, pur vivendo lontano, forse anche grazie alla distanza, è sempre riuscito a indagare, a osservare e a ritrovare chi era presente negli anni del colpo di Stato di Pinochet. Con Patricio Guzman se ne va uno sguardo ossessionato dalla banalità del male, la necessità di mantenere viva la memoria, di riflettere sulla democrazia e sulla sua sospensione. Guzman ha mostrato che non bisogna mai abbassare la guardia, che i diritti umani sono sempre a rischio quando chi prende il potere non è dalla parte del popolo. I suoi film ci insegnano questo, anche gli ultimi, del 2015 e del 2019, La memoria dell'acqua e La cordigliera dei sogni, oltre all'ultimissimo prezioso documentario del 2022, Il mio paese immaginario, sulle rivolte sociali e risveglio politico del 2019. Sono film che tornano a ricordare la dittatura e si rivolgono alle nuove generazioni, come insegnamento storico e sentimentale su quello che c'è stato prima di loro, costruendo una coscienza civile.
4: Avete ascoltato Esteri, un magazine di Radio Popolare.

Sono le 11 e un minuto, eccoci qua per una nuova puntata di Pubblica. A Radio Popolare, io sono Lele Liguori, una buona giornata a tutte e a tutti.

0: Una difesa disarmata e disarmante è forse quella immaginata dalle diverse associazioni che hanno raccolto oltre 50.000 firme per un disegno di legge di iniziativa popolare che chiede appunto un'altra difesa, una difesa non armata. Disarmata e disarmante è un'espressione, come forse ricorderete, utilizzata da Papa Leone già nel suo primo discorso, pronunciato subito dopo essere stato eletto l'8 maggio del 2025, e che ha come riferimento principale il tema della pace. Che cosa è accaduto in queste ultime settimane, mesi? Che un gruppo di associazioni, Rete Italiana Pace e Disarmo, Conferenza Nazionale degli Enti di Servizio Civile, Pax Christi, Sbilanciamoci, le ACLI, Libera, il Movimento Non Violento, nei mesi scorsi hanno deciso di raccogliere le firme per un disegno di legge di iniziativa popolare proprio sul tema della difesa, da sottoporre poi al Parlamento. Un paio di giorni fa l'obiettivo delle 50.000 firme è stato raggiunto, la raccolta comunque va avanti fino a dopodomani, al 18 settembre, si può firmare online per questo disegno di legge di iniziativa popolare, potete cercare la pagina attraverso una ricerca in qualunque motore di ricerca sotto la chiave firme difesa non armata. Che cos'è questa proposta sulla difesa non armata? Allora, innanzitutto possiamo dire che ci vuole coraggio e allo stesso tempo anche determinazione per chiedere una difesa civile senza armi in uno dei momenti forse di maggiore diffusione della guerra nel mondo dalla fine della Seconda Guerra Mondiale ad oggi. Vedremo tra poco il contenuto specifico di questo disegno di legge, cioè che cosa si propongono le persone, le associazioni che hanno raccolto le firme. Buongiorno e benvenuta Laura Milani.
1: Buongiorno e grazie dell'invito.
0: Presidente della Conferenza Nazionale degli Enti di Servizio Civile. Buongiorno e benvenuto anche a Monsignor Giovanni Ricchiuti.
2: Buongiorno, grazie per l'invito.
0: Presidente di Pax Christi Italia, Vescovo Emerito di Altamura Gravina, Acquaviva delle Fonti, in provincia di Bari. Allora, vediamo il merito di questa vostra iniziativa, che mi viene da dire appare tra i più utopici, visto il momento, il contesto bellicista nel quale ci troviamo. Allora, che cosa ne dite soprattutto di questo punto? Comincio con Milani.
1: Intanto faccio una battuta rispetto all'introduzione. Ci vuole anche molto coraggio a continuare col modello di difesa armata e col riarmo dopo aver visto, no, in questi decenni e soprattutto in questo periodo che non funziona, no? Perché vediamo tutti sotto gli occhi cosa succede nel Medio Oriente, in Ucraina, in tante parti del mondo. E so bene, insomma, che può sembrare utopica questa proposta, no, di la campagna Un'altra difesa è possibile. Alcune obiezioni che ci sono arrivate nelle interlocuzioni, nei gruppi, negli incontri che abbiamo avuto a livello locale e nazionale è proprio su questo, no? Mm-hmm. È un'utopia, è teoria, ma parto dal dire che esistono già delle esperienze che promuovono risposte alternative e non violente ai conflitti. Esistono anche istituti della Repubblica che hanno la finalità di difesa civile un'armata non violenta.
0: E adesso tra questa parte di merito, diciamo così, del progetto ci arriviamo, Milani, tra un momento, perché voglio girare la stessa domanda che ho fatto a lei, a Monsignor Ricchiuti. In qualche modo si muove questa iniziativa controcorrente in maniera decisa, visto il clima di questi ultimi anni, Monsignor Ricchiuti?
2: Sì. Hai detto bene, no? Sembriamo dei visionari, no? Come tra l'altro ci imbollano proprio così, no? Non so se avete saputo un po' come i cosiddetti pacifisti, io preferisco meglio pacificatori, ci imbollano come dei paci finti, dei pacefondai, degli illusi, dei visionari, degli utopistici. E invece un anno fa, o due anni fa, un giornalista, non ricordo il suo nome e cognome, sul Messaggero ebbe a dire proprio questo, no? E a scrivere proprio questo. Mm-hmm. Non sono i pacifisti, vabbè, gli illusi, è la politica che continua a sbagliare. E infatti mi associo ovviamente alla dichiarazione della signora, che qui davvero, come diceva un mio predecessore, molto conosciuto in Italia, il vescovo Don Antonino Bello di Molfetta, no? L'odore di zolfo si accresce ogni giorno di più. Ed ecco allora questa coraggiosa, comoda, controcorrente, giustamente questi bei termini, no? Di una proposta di legge in questi 5 articoli, che sono di una chiarezza proprio molto bella, no? Perché dicono è in gioco il futuro di questa umanità, ma in gioco soprattutto la Costituzione italiana, no? Perché noi abbiamo una Costituzione che dice chiaramente che l'Italia ripudia la guerra, quindi nel ripudio della guerra c'è il ripudio delle armi.
0: Monsignor Ricchiuti, adesso a questo, al pilastro della Costituzione, come appunto punto di sostegno di tutta la vostra iniziativa, ci arriviamo tra un momento, perché entrando nel merito appunto di questo disegno di legge e sulle 50.000 firme che lo hanno sostenuto, è una proposta che, leggo, prevede l'istituzione di un dipartimento della difesa civile non armata, non violenta, presso la presidenza del Consiglio, e sono appunto 4 i pilastri che la sostengono. Il primo, il potenziamento del servizio civile, poi vi chiederò un commento ovviamente su queste cose che sto leggendo a beneficio un po' di tutti. Dicevo, primo, il potenziamento del servizio civile; secondo pilastro, l'istituzione dei corpi civili di pace, formati da personale preparato ad intervenire nelle aree di crisi prima dell'escalation militare; terzo pilastro, il rafforzamento della protezione civile come strumento di difesa del territorio dalla devastazione ambientale e climatica; quarto pilastro, per sintetizzare, la creazione di un istituto di ricerca per la pace e il disarmo. Questo disegno di legge è composto di 5 articoli, l'ultimo è sull'entrata in vigore, quindi molto tecnico, il quarto è sulla copertura finanziaria, ma adesso ci veniamo. Laura Milani, questi 4 pilastri che universo rappresentano, no? Anche dell'impegno contro la guerra.
1: Sì, rappresentano l'impegno contro la guerra, rappresentano delle risposte concrete, alcune esistono già, il servizio civile esiste già da più di 50 anni, ha già nella sua finalità, proprio ai sensi dell'articolo 11, 52 e dell'articolo 2 della nostra Costituzione, la finalità di difesa civile non armata non violenta della patria. Però è anche vero che il servizio civile negli anni, anche per la collocazione che adesso ha sotto le politiche giovanili, è stato schiacciato appunto sulla politica giovanile piuttosto che a volte anche occupazionale. Quindi va rilanciato, e qui serve una visione politica, il Dipartimento la può sostenere, va rilanciata la finalità. I corpi civili di pace esistono già delle esperienze, ecco, esiste una sperimentazione incardinata proprio sul servizio civile di volontari che vanno in zone di conflitto, ha diversi limiti e bisogna lavorarci, e parla solo di volontari, però è già un passo in avanti. Esistono anche esperienze della società civile di volontari, di persone che vanno in zone di conflitto e fanno interventi, promuovono interventi di peace building e di peacemaking, di peacekeeping, no? Penso per esempio a Operazione Colomba, che è il corpo non violento della comunità Papa Giovanni XXIII, che proprio interviene per esempio in Palestina piuttosto che in Ucraina, no? Per citare delle zone di conflitto. Quindi esistono esperienze della società civile, ma manca va istituito, ecco, un corpo civile di pace che intervenga in modo strutturato, e questo va sviluppato.
0: Certo, allora Monsignor Ricchiuti, vengo da lei perché voglio un commento su una questione che è centrale poi in tutto questo, cioè dire come si finanzia questa operazione appunto di difesa civile. Anche qui il contesto è quello dove c'è un aumento della spesa pubblica destinato al riarmo, non solo in Italia, non soltanto in Europa, è ormai una tendenza generalizzata su tutto il pianeta, e voi chiedete di finanziare questa difesa civile con un fondo pluriennale stabile. E le chiedo, Monsignor Rizzuti, verranno trovati i soldi per questo se questa proposta diventerà mai legge? E poi anche la possibilità per i cittadini, quindi coinvolgere anche la cittadinanza, esatto, con il 6 per 1000 dell'IRPEF, Monsignore?
2: Sì, premetto solo velocemente questo. Intanto, come già giustamente nell'intervento precedente che mi ha preceduto, è finalmente una proposta concreta, no? Una proposta che dice e vuol dire a chi, come Antonio Scurati, noto giornalista e opinion leader in Italia, ebbe a dire qualche mese fa, insomma, ecco, che noi pacificatori, non, sì, ha tutto il rispetto per noi, ma ebbe ad aggiungere proprio questo: non costituiamo una piattaforma politica degna, diciamo, di interloquire con il governo. E adesso cosa dirà Antonio Scurati di fronte a una proposta concreta, no?
0: Però possiamo dire, Monsignor Ricchiuti, che questo aspetto, per quanto possa essere importante anche nella discussione che c'è stata tra soggetti diversi, al momento non è centrale. Restiamo sulla questione che riguarda quel disegno di legge, un'operazione preziosissima, no, che avete fatto, raccogliere oltre 50.000 firme e destinarle appunto ad un'idea anche alternativa rispetto a quella corrente. Io le voglio chiedere una cosa adesso, prima di ripassare sentire l'opinione ancora di Milani su un punto, che è quello che riguarda la Costituzione come base di sostegno, no, di tutta questa iniziativa, e in particolare una decisione della Corte Costituzionale che parlò appunto di una difesa civile come una forma a cui è riconosciuta dall'ordinamento giuridico qui in Italia una pari dignità. Cioè, quando parliamo di difesa civile non stiamo parlando di una cosa, diciamo così, per pochi appassionati, ma stiamo parlando di un qualcosa che ha un oggetto riconosciuto anche giuridicamente come di pari dignità rispetto alla difesa armata. Questo è stato allora, 40 anni fa, un successo straordinario. Monsignor Ricchiuti.
2: Appunto. Sì, sì, sono perfettamente d'accordo. E qui sono gli articoli 2, 11 e 52 che noi richiamiamo dentro questa discussione, adesso questa proposta, e questa complementarietà. Io sono un po', devo dire un po' la verità, su questa complementarietà ho qualche, diciamo, riserva io, no? Dice complementare alle forme di difesa militare. Ecco, se parliamo di una difesa militare, insomma, ma noi dobbiamo andare verso, coraggiosamente, dobbiamo andare, camminare verso un disarmo. Non possiamo continuare a riempire di arsenali, dobbiamo riempire i granai, dobbiamo svuotare gli arsenali, riempire i granai, perché ci sono vocazioni di giustizia sociale, di una società che deve crescere su fatti positivi, non su questo paura dell'altro, no? Lo scontro con l'altro, è l'incontro che dobbiamo attuare, no? E allora questa difesa civile non violenta veramente deve essere un punto di riferimento molto importante per noi. Una società che si risvegli finalmente, no? Che si risvegli finalmente e dica di no a questi progetti di riarmo, di investimento di miliardi di euro, di dollari, di euro nelle armi. Non possiamo andare avanti così. È suicidio di questa umanità, dell'ambiente, di tutto ciò che dice di poter vivere in un mondo altro possibile. E questo mondo altro possibile è possibile se, ovviamente, io credo, però, mi permetta.
0: Concluda, prego.
2: Il popolo che chiamiamo il popolo della pace, mi pare che sia sceso in piazza, nelle strade, attraverso oggi poi i social, ma purtroppo non siamo ascoltati, questo è il problema, non ci si ascolta, no? Non siamo ascoltati, eppure abbiamo presentato adesso con queste 50.000 firme e oltre, abbiamo presentato risposte concrete. Mi chiedo perché questa sordità.
0: Certo, e rispetto, diciamo così, a una sordità superare, voglio chiedere a Laura Milani, farle appunto anche a lei un'ultima domanda. A questo punto, appunto, chi ascolterà questo progetto che voi avete presentato? Ovviamente è prevista la presentazione in Parlamento, ma il tema è: verrà un giorno discusso dal Parlamento e ancor di più approvato eventualmente? Laura Milani, come sono le questioni dei tempi, dell'iter di questa proposta, di questo disegno di legge?
1: Allora, nelle prossime settimane la proposta di legge sarà incardinata nel Senato e però, come dire, non finisce il nostro impegno, il nostro lavoro, perché dovremo fare pressione alle tutte le forze politiche, in particolare alla maggioranza, perché venga discussa. Il fatto che sia stata incardinata nel Senato permette anche un'eventuale discussione anche nella prossima legislatura.
0: Non decade con la fine della legislatura.
1: Non decade, ma certamente anche le nuove politiche ci richiamano a un impegno, perché per interloquire con tutte le forze, perché questo tema sia un tema centrale, ecco, anche dei programmi elettorali. Non possiamo lasciarlo cadere, perché è un tema urgente, e il tema della sicurezza, intesa come sicurezza umana, no? Sicurezza delle persone, ma anche dell'ambiente. Prima abbiamo citato la protezione civile in risposta alle emergenze, abbiamo visto quest'estate come il tema dei cambiamenti climatici sia centrale, no?
0: Sì.
1: Non possiamo più dire che non possiamo più, come dire, tergiversare, dobbiamo trovare e proporre delle proposte alternative. Questa è una proposta alternativa, chiediamo a tutte le forze politiche di collocarli, di porla come una priorità.
0: Allora, io ringrazio entrambi i miei primi due ospiti di questa mattina, che sono Laura Milani, grazie per essere stata qui con me questa mattina.
2: Grazie a voi.
0: È presidente della Conferenza Nazionale degli Enti di Servizio Civile, poi avete sentito anche la voce di Monsignor Giovanni Ricchiuti, presidente di Pax Christi Italia. Grazie anche a lei e buona giornata.
2: Grazie a voi, grazie molte. Buona giornata a tutti.
0: Professor Tommaso Greco, buongiorno e grazie per essere qui con noi stamattina.
3: Buongiorno a voi, grazie per l'invito.
0: Il professor Tommaso Greco è filosofo del diritto, insegna all'Università di Pisa ed è autore di un libro uscito l'anno scorso, pubblicato l'anno scorso dalla Terza, dal titolo Critica della ragione bellica, appropriato rispetto anche a quello di cui stiamo discutendo stamattina. Ma io voglio partire da una considerazione e sapere un po' com'è e qual è la sua opinione, professor Greco, perché lo dicevamo più volte stamattina, no? La guerra è un po' ovunque nel linguaggio che usiamo quotidianamente, nella comunicazione. Le fake news sono una forma di guerra, nella politica, nella cultura. Quanto è in salita quella strada che ad esempio le associazioni che abbiamo sentito prima vogliono cercare di far diventare patrimonio comune di questo paese e non solo, e cioè quello della difesa civile? Quanto è impervia la strada quando, diciamo così, la realtà attorno a noi è circondata dalla dimensione bellica?
3: Ma è impervia se pensiamo all'iniziativa di cui avete parlato fino ad ora e alla possibilità di implementare dentro le istituzioni questi strumenti che sembrano un po' controintuitivi, no? Perché alla violenza bisogna sempre rispondere con la violenza, alla forza con la forza. Ma in realtà quello che serve, a mio parere, proprio per cambiare paradigma, io la chiamo una rivoluzione dello sguardo, cioè vedere che è vero che siamo circondati dalla guerra e la guerra si appropria di spazi sempre più ampi, per dire, alcuni quotidiani in particolare sembrano bollettini dal fronte, ultimamente anche certi telegiornali. Ma la verità è che noi siamo circondati anche dalla pace nel mondo in cui viviamo quotidianamente, nelle relazioni che viviamo, dove abbiamo dei conflitti che affrontiamo attraverso gli strumenti che il diritto e la democrazia ci garantisce, ma anche a livello internazionale. Quando si dice che il diritto internazionale è morto, si dice una grande falsità, perché la maggior parte dei rapporti internazionali, la maggior parte anche degli stati, persino tra stati che sono in guerra, sono regolati dal diritto internazionale. Quindi bisogna partire da questa cosa che ultimamente più volte ha ripetuto anche il Papa Leone XIV, bisogna partire dalla realtà della pace. Se si sta al gioco di chi vede solo la guerra, allora certo la pace passa per un'utopia sempre irrealizzabile, no? È un orizzonte che si allontana sempre di più, ma invece bisogna partire dalla pace che c'è e quindi impiegarla, utilizzarla come risorsa per affrontare anche le situazioni dove invece la pace va costruita. Ma la pace va innanzitutto custodita, curata, perché c'è una pace che abbiamo a disposizione.
0: Professor Greco, lei mi è sembrato ottimista sullo stato di salute del diritto a livello internazionale, dice un diritto che ancora esiste, non è vero che è scomparso. Certo è, possiamo dire che è un diritto internazionale lesionato da atti di individualismo, violenza, anche di odio, no? C'è una lesione che è stata inferta al diritto internazionale di questi anni e che rappresenta, come dire, un'altra zavorra che si mette tra noi e la prospettiva di una situazione non bellica, fuori dalla guerra e di pace. Che cosa ne pensa?
3: Sì, no, certamente ci sono state molte ferite al diritto internazionale, alcune gravissime, però bisogna anche abituarsi a pensare che il diritto internazionale funziona come tutti gli altri diritti, come ogni altro diritto, cioè per dire, sa quante ferite al giorno ci sono al diritto penale in Italia? Ci sono omicidi, ci sono molti meno di quelli che spesso si dicono, ma insomma ci sono omicidi, ci sono furti, ci sono reati di tutti i tipi, ma a chi verrebbe in mente di dire che dobbiamo mettere da parte il diritto penale? Quello che facciamo quando il diritto penale viene violato è di farlo funzionare, cioè di fare di tutto perché funzioni e funzioni sempre meglio. Perché col diritto internazionale invece ragioniamo diversamente, anche se chiaramente il diritto internazionale non ha tutti gli strumenti che ha il diritto penale o altre forme di diritto, ma funziona allo stesso modo e paradossalmente spesso a dire che il diritto penale internazionale non funziona sono gli stessi che dovrebbero farlo funzionare, cioè coloro che vengono meno al proprio dovere di fare determinate cose dicono il diritto penale, il diritto internazionale non funziona. Quindi certo ci sono state ferite gravissime, ma è da lì che bisogna ripartire, bisogna proprio ritornare al diritto internazionale perché è l'unico strumento, è l'unico modo che abbiamo di risolvere i conflitti evitando la guerra. Oggi spesso si ragiona oggi come se fossimo nel 1914 o nel 1938, no? Si fanno anche molte analogie, per esempio si ragiona sulla guerra in Ucraina come se fosse la stessa cosa della guerra di resistenza che abbiamo avuto in Italia e in Europa, e certamente c'è del vero, ma quello che si dimentica è che oggi noi non siamo nel 38, non siamo nel 43, non siamo nel 14, siamo in un mondo in cui gli stati non sono più, per fortuna, quello che erano all'epoca. C'è stato un passaggio significativo, cioè oggi gli stati sono convinti che per poter cooperare a livello internazionale non si può affermare una sovranità assoluta di questi stessi stati, e ci sono stati molti passaggi importanti che spesso dimentichiamo, e questo potrebbe portare, se ce lo ricordassimo, potremmo trovare anche gli strumenti per agire nelle situazioni che invece sembra che non abbiano altra uscita che la guerra.
0: Un'ultima domanda, professor Greco, anche qui ci attacchiamo ad una ideologia, almeno io la chiamerei così per quello che capisco, che è un qualcosa di granitico e che anche questa forse in qualche modo andrebbe scardinata, no? È quella che sostiene che una maggiore sicurezza la si può raggiungere soltanto con maggiori armi, cioè più l'equazione più sicurezza più armi, che è appunto un'ideologia contro la quale le associazioni che abbiamo sentito prima si sono scagliate, che ha ispirato il loro lavoro, no, di definizione di quel disegno di legge di iniziativa popolare. Anche qua l'azione, diciamo così, per rendere non più sostenibile quell'equazione più sicurezza più armi, secondo lei su che cosa si dovrebbe fondare?
3: Ma si dovrebbe fondare innanzitutto sulla consapevolezza di quello che siamo stati capaci di fare nei decenni scorsi. Oggi, per esempio, c'è una pessima retorica sull'Europa. I principali opinionisti che intervengono nel dibattito pubblico e che formano il dibattito pubblico insistono sul fatto che l'Europa deve ritrovare questa capacità anche bellica, questa capacità fondata sulla forza e sulle armi. Ma la forza dell'Europa, di questa Europa che noi abbiamo conosciuto, si basa esclusivamente o comunque in gran parte, in grandissima parte, su un progetto giuridico e istituzionale che è quello che ha dato vita all'Unione Europea. La sicurezza tra Francia e Germania, e ci ricordiamo cosa è stato, no? quel rapporto, quante guerre ci sono state su quel confine, la sicurezza è venuta da un progetto giuridico e istituzionale. Allora, quello su cui bisogna lavorare è cercare di stabilire con i nostri vicini, quelli che oggi consideriamo nemici o che magari fanno anche di tutto perché noi li consideriamo nemici, e di non giocare al rialzo e al riarmo, perché quello è un gioco che non può che finire male, ai noi, come la storia ci insegna. Bisogna giocare e intervenire giuridicamente, io dico sempre in modo orizzontale, cioè il diritto è innanzitutto fatto di riconoscimento reciproco, che vuol dire non accettare naturalmente tutto quello che l'altra parte ci detta e ci chiede o che ci vuole imporre, ma sicuramente di portare o di arrivare a un punto in cui si possono avere rapporti di vicinanza e innanzitutto di riconoscimento. Questo vale anche per la situazione in Palestina, dove quello che manca innanzitutto è appunto il riconoscimento reciproco tra le parti. E allora è su quello che si deve lavorare. Non si può dire che una strada non funziona se prima non la si sperimenta, e questo vale per l'Ucraina, vale per la Palestina, vale per tutte le situazioni di conflitto.
0: Professor Tommaso Greco, grazie per essere stato qui con me stamattina.
3: Grazie anche
0: per questa impostazione ottimistica, no? Su ciascuna delle questioni di cui abbiamo discusso questa mattina, e mi sembra un approccio
3: grazie.
0: Sano.
3: Grazie, se mi consente un'ultimissima Prego. Precisazione in pochi secondi, l'ottimismo spesso, mi rifaccio a una bellissima frase del cardinale di Napoli, Don Mimmo Battaglia, l'ottimismo sembra a volte però un po' aspettare le previsioni del tempo, mentre qui si tratta di mettere in atto una cosa attiva, anche la speranza, che è una cosa pratica, attiva, che opera nella realtà, ed è questo che ci serve.
0: Grazie Tommaso Greco, filosofo del diritto, insegna all'Università di Pisa, autore di Critica della ragion bellica, e su questo resta, non abbiamo tempo perché lei ci racconti anche solo brevemente che cosa Immanuel Kant ha ancora da dirci oggi, ma è soltanto il titolo di uno dei paragrafi del suo libro. Io la saluto e a presto, buona giornata.
3: Grazie, buon proseguimento, grazie.
0: Minuti, chiudiamo qui la puntata di oggi di Pubblica. Tra poco Ira Rubini con Cult prenderà la linea. Noi ci risentiamo domani alle 11. Una buona giornata a tutte e a tutti da Lele Liguori. Ciao.

0: Un saluto ascoltatrici, un saluto ascoltatori, bentornate, bentornati a Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare, con voi come sempre in questa seconda settimana di palinsesto autunnale di Radio Popolare, con voi dicevo come sempre fino alle notizie delle 12.30. Un saluto da Ira Rubini, il numero per scriverci durante questa diretta 331-6214013 con sms, whatsapp, telegram oppure una mail a diretta a @popolarenetwork.it. Saremo raggiungibili anche a cult@radiopopolare.it oppure sulla pagina Facebook Cult Radio Popolare, e saremo in podcast al termine di questa puntata con tutti gli argomenti di cui vi parleremo quest'oggi. È mercoledì, ritroviamo la rubrica che abbiamo inaugurato l'anno scorso, Ore d'Ozio, con Francesca Scotti, dedicata al Giappone ma anche a molte altre cose. Ascolteremo la voce di Gianfranco Lentini, vincitore del premio Annoni per la drammaturgia LGBTQAI+ del 2026, assegnato domenica scorsa con il suo testo Ocean Walk. E poi vi racconteremo di una mostra che inaugura al CASVA dal titolo Somaini, Giardini Inquieti, ovviamente dedicata all'artista Francesco Somaini. Ma diamo il benvenuto, anzi il bentornato alla nostra prima ospite di quest'oggi, che ringrazio per l'attesa, perché parliamo del festival Le Alleanze dei Corpi, durerà, in realtà è già cominciato, durerà fino al 27 di settembre. Come sempre indaga il rapporto fra i corpi, come dice giustamente il suo titolo, gli spazi pubblici, la città, e tutto il resto ce lo facciamo raccontare dalla direttrice artistica Maria Paola Zedda dell'associazione Zeit. Buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a tutte.
0: Grazie di essere ritornata con noi. Dunque, voi avete iniziato lo scorso 12 di settembre, se non sbaglio, no? E andate avanti fino al 27, come si diceva.
1: Sì, abbiamo iniziato con una giornata, due giorni in realtà, dedicati alla concetto di decolonizzazione dello spazio pubblico, con un collettivo vincitore del Leone d'Oro, la Biennale di Venezia Architettura, DAR, Decolonizing Architects Art Research, per aprire proprio una riflessione, come dicevi, sulla relazione tra corpi, sull'abitare in un quartiere specifico che è quello di Via Padova, l'area del Parco Trotter, che è un po' la sede principale, oltre alla Fabbrica del Vapore, dove il festival nasce e dove soprattutto riceve vocazioni, epistemologie, pratiche che sono generatrici per il pensiero che è dietro il festival.
0: Ecco, allora, come avete detto, insomma, come ci ha detto Maria Paola Zedda e come il gruppo che lavora, insomma, a Alleanze dei Corpi, che se non sbaglio è arrivata l'8ª edizione, giusto?
1: Sì, ecco. Abbiamo iniziato nel 2018.
0: Quindi ormai, insomma, avete tanta esperienza anche di stare in città, insomma, di vivere la città insieme con il pubblico. Entra un po' nel vivo, no? In questi giorni, con un altro dei luoghi che da sempre sono abitati da voi, cioè la Fabbrica del Vapore, giusto?
1: Sì, presenteremo il 17 negli spazi di Keirhof una ricerca legata ai luoghi abbandonati di Milano, insomma le forme di resistenza che gli spazi realizzano in una città super progettata.
0: Maria Paola, scusa se ti interrompo, ma effettivamente il dibattito su Milano e su come deve essere l'abitare a Milano in furia, mi verrebbe da dire, no? Cioè c'è anche tanta rabbia rispetto a certe cose, tanti dubbi, no?
1: Sì, infatti quest'anno proprio c'è una parte dedicata anche in risonanza con quello che sta avvenendo in Italia. Nei giorni del festival sarà presente la mega manifestazione che ci sarà a Roma per Spin Time, in qualche modo teniamo invece una base qui attraverso una serie di convegni. E quindi stavo dicendo, faremo questa mostra che è legata alla questione degli spazi che stanno pian piano scomparendo, sono stati indagati da un artista greco, Giorgos Efkimo, che che ha costituito in questi giorni un pellegrinaggio nell'Interland di Milano e nei suoi margini, e che verrà restituita una forma di pian piano scomparendo. Sono stati indagati da un artista greco, Giorgos Eskimo, che ha costituito in questi giorni un pellegrinaggio nell'Interland di Milano e nei suoi margini, e che verrà restituita una forma di performance installazione a Queiroz. E poi Pasolini,

0: dell'infiammazione, diciamo, giovanile che le nuove generazioni portano nella ricerca di un'identità, di una possibilità di affermazione nel mondo e che Cosimi restituisce in una forma coreografica. Poi il giorno dopo presenteremo appunto una riflessione proprio sul tema della casa e della crisi abitativa con la Real Estate Agency. Elisabetta Consonni è una produzione che abbiamo fatto con Farout, Base, Amygdala e Zona K, che è proprio una sorta di agenzia immobiliare finzionale per interrogare anche le forme di estrattivismo, iperfinanziarizzazione, espulsione dei corpi da alcune parti delle città a causa del capitalismo nella forma del mercato immobiliare, e che poi avrà un suo momento di simposio nella giornata del 20 settembre, dove rifletteremo anche sulla questione razziale che è dentro la questione abitativa, attraverso anche il contributo di Israel Sareke, e che sarà moderata da Bertrand Nissen con Sara Gainsford, Michele Lanzoni e poi anche Leon Cavallo e altre abitare via Padova. Cioè, abbiamo lavorato sia con teorici che con persone che praticano lotte e forme di resistenza dentro la città.
1: Allora, ma l'abbiamo detto poi il sottotitolo?
0: Il sottotitolo l'abbiamo detto,
1: No.
0: On Demonic Grounds, ed è
1: On Demonic Grounds. Quindi, perché avete scelto questo titolo?
0: un titolo che gioca con la parola del demonico, del demoniaco, ma nasce in realtà da tutt'altro campo, che è da una ricerca di una geografa, Catherine McKittrick, che è afro-canadese, che si ispira a sua volta a una teorica del femminismo nero che è Sylvia Winter, e che ragiona su come la geografia non sia neutra, come gli spazi, soprattutto quelli delle soggettività che comunque sono state costrette a nascondersi o che comunque hanno dovuto praticare pratiche di resistenza, comunque sono invisibili al grande sono invisibili rispetto alle politiche, e si rigenerano attraverso spazi del sommerso, spazi che non sono solo luoghi di riparo, ma anche produttori e produttrici di nuove epistemologie, di possibilità di politiche condivise, di luoghi di cura. Quindi a partire il demonico quindi diventa non tanto qualcosa di demoniaco in termini spirituali o soprannaturali, quanto quella cosa che sfugge al calcolo e che permette di creare mondo in forme inaspettate.
1: Io mi soffermerei sulla Unreal Estate Agency, che poi si ricollega a tutto quello che ci ha raccontato fino adesso, evidentemente, ma perché una delle esperienze, credo che qualunque italiano e non solo italiano vive o ha vissuto durante quest'estate, semplicemente spostandosi nelle città oppure nei luoghi di vacanza, è vedere incessanti estate agencies da tutte le parti, no? Cioè, alla fine, agenzia immobiliare non si dice quasi più, bisogna per forza utilizzare quel termine, giusto?
0: Esatto, infatti l'artista ha deciso di utilizzarlo e di hackerarlo, anche
1: Eh
0: aggiungo,
1: sì. Unreal,
0: lavorando
1: quindi
0: proprio.
1: ovviamente si gioca con real estate, che vuol dire proprietà immobiliare in inglese, naturalmente. Tra l'altro, poi appunto ci sarebbe tutto un discorso da fare sul fatto che real estate in senso anglosassone ha delle regole e anche delle legislazioni assai diverse dalla nostra proprietà privata in senso classico, che deriva addirittura dal codice di Giustiniano, insomma, quella per cui per intenderci le ipoteche seguono i beni immobili e non i loro proprietari. Cioè, per cui se tu ti compri un immobile ipotecato, ti tieni l'ipoteca perché se ti hanno turlupinato, però comunque la tua responsabilità è quella di ripagare l'ipoteca. Comunque, non voglio addentrarmi in questioni immobiliari, ma Unreal Estate Agency ovviamente è già un punto di partenza molto ironico, sarcastico, no?
0: Sì, infatti sarà una performance un po' visionaria dove si chiederà al pubblico di partecipare a questa asta immobiliare dove i contenuti sono legati a una ricerca che l'artista ha fatto a partire dagli annunci immobiliari che si trovano e alla loro corrispondenza reale o irreale con invece il dato concreto delle case che vanno a promuovere. E appunto estremizza attraverso una riscrittura drammaturgica quanto sta accadendo a Milano, ma non solo a Milano, anche a causa ovviamente della Airbnb gestione, non so se si può dire.

0: delle città e quindi anche della distruzione anche del concetto di casa. E quindi ci sarà una parte partecipativa per cui il pubblico sarà chiamato con delle palette a partecipare all'asta e poi ci sarà una parte a cui si può accedere anche come uditori e uditrici per comunque poter ascoltare il testo e comunque ha dei forti richiami rispetto alla condizione attuale e anche una sua, appunto, come dicevi, ironia. Analisi anche della città.
1: Bene, allora tutto il resto lo troviamo dove? Se vogliamo consultare il calendario, insomma, sapere dove.
0: Allora lo troviamo sparso tra i flyer, anche se abbiamo messo una ghost track che annuncio che è il 20 settembre, che non è inserita perché è arrivata all'ultimo, perché è una notizia nuova di ieri, e che ci sarà O Taglioni, che è una artista cinese che lavora con la coreografa Florentina Holzinger, che chiude la giornata del 20 con un concerto molto potente. Lei è una urlatrice e una vocalist che ha ricevuto premi internazionali. Con quel programma lo troviamo su www.lealleanzedecorpi.org, sui canali Instagram, Le Alleanze dei Corpi, Facebook.
1: Bene, allora grazie davvero dunque Maria Paola Zedda, buon proseguimento del Festival Le Alleanze dei Corpi, edizione 2026, a risentirci presto, ciao.
0: Grazie infinite, vi aspettiamo, ciao.

0: Billy Came Back, This is Lorelai, l'abbiamo appena ascoltata questa traccia e parliamo adesso di arte con la mostra Somaini Giardini Inquieti, la filosofia del paesaggio. È appunto il titolo della mostra ospitata al CASVA, Centro di Alti Studi sulle Arti Visive di Via Isernia 5 a Milano, un interessante viaggio nelle intuizioni di un artista come Francesco Somaini. Tiziana Ricci ha intervistato il curatore della mostra, Fulvio Irace, storico dell'architettura.
1: Allora, siamo col professor Fulvio Irace per parlare del secondo appuntamento con l'opera di Francesco Somaini, Giardini Inquieti. Dico secondo appuntamento perché qualche mese fa c'è stata la mostra alla Biblioteca Braidense, Premonizioni, ed era un discorso appunto sulla città, no? E anche qui si parla di città con un'attenzione particolare al verde, Giardini Inquieti è intitolata, no?
2: Sì, la mostra focalizza un tema che è una sorta di filo rosso continuo che attraversa tutti i 50 anni e più di vita artistica di Francesco Somaini e che riguarda la domanda come noi dobbiamo regolare i nostri rapporti con la natura. Una domanda che l'affligge e che a cui lui dà una serie di risposte con un anticipo notevolissimo rispetto ai tempi. Mm-hmm. Pensate che nel 1972, quindi ormai 50 e più anni, lui aveva pensato a un progetto per le periferie milanesi, Sesto San Giovanni, Cologno, sì, eccetera, l'Interland diciamo di Milano, fatto da quartieri dormitorio, e pensava che avrebbe potuto aiutare il risveglio della città, delle coscienze dei cittadini, introdurre degli elementi che lui chiamava le spine verdi, che rassomigliano un po' ai raggi verdi di Kipar, di cui si parla molto a Milano, che erano come dei punti di una costellazione, dove si incontrano tre edifici alti, quindi quasi dei grattacieli, che hanno però una forma triangolare, in maniera che la parte diagonale era tutta rivestita di alberi. Cioè, immaginiamoci che sia un bosco che corre lungo questa linea paraboloica curva, costruendo diciamo una sorta di montagna a tre spicchi nella periferia. Lui li chiamava spine verdi e anche giardini verticali. Quindi se uno pensa
1: quindi
2: che
1: diciamo che ci è arrivato prima di altri,
2: Esattamente. Quindi è un progetto diciamo straordinario che certamente per l'epoca poteva essere concepito come un'allucinazione di un artista, ma che oggi sembra proprio molto molto diciamo realistico, avvicinato.
1: Sì, è di grandissima attualità, mi viene da dire, perché io ho seguito proprio nei giorni scorsi il Landscape Festival a Bergamo Alta, dove si parlava appunto dell'importanza dei giardini, del verde, delle piante, che non devono più essere concepiti in un progetto urbanistico come un elemento ornamentale, ma come un elemento fondamentale.
2: Bravo. Sì, guardi, sono esattamente le parole che dice Somaini. Lui dice no al giardino ornamentale che era chiuso da una cancellata, giardino borghese, giardino formale. Lui teorizza anche qui 50 anni prima di Gilles Clément col manifesto del giardino del terzo paesaggio, teorizza diciamo il verde inquieto, cioè teorizza un verde che non sia domesticato dall'uomo ma che quasi diciamo sorge selvaggio. Quello che è interessante è che diciamo tutto ciò è stato classificato sempre nel mondo delle utopie, dei vaniloqui degli artisti. Ma oggi se pensiamo per esempio nelle città, a cominciare da Milano, i parchi per esempio non vengono più sfoltiti con regolarità, ma si lascia crescere l'erba per aumentare la biodiversità. Gilles Clément ha teorizzato che perfino quei fili d'erba che crescono lungo i marciapiedi eccetera sono una risorsa, cioè non vanno considerati come dei rifiuti, ma al contrario sono la natura come si esplica essa veramente contro il cemento. Quindi lui ha diciamo veramente previsto delle cose di cui oggi discutiamo ma non riusciamo ancora a visualizzare. Faccio un ultimo esempio. Uno dei progetti più, diciamo, eclatanti che abbiamo messo anche nel manifesto della mostra si chiama Milano dall'alto. È stato eseguito nel 1980 su questa idea. Somaini sale su terrazzi e balconi di Milano e fotografa dall'alto le grandi strade, le grandi arterie, diciamo, che segnano la nostra città. Poi torna in studio e comincia un lavoro di fotomontaggio, cioè ritaglia delle strisce, diciamo, di verde selvaggio, di alberi che sembrano delle giungle, le incolla sopra le strade, poi li rifotografa e vengono fuori queste immagini straordinarie dove Milano, immaginiamoci Viale Fulvio Testi, Viale Zara, non sì. so, Viale Lunigiano, questi grandi viali sono diventate delle corsie di verde. Ma non è un verde dei boulevard con un albero a destra e l'albero a sinistra, ma è proprio una giungla molto naturalizzata che esplode nella città e fa saltare le contraddizioni della edificazione incontrollata e porta, diciamo, un grande salto, una grande freschezza nell'abitato urbano.
1: Insomma, è un'utopia comunque. O no?
2: Beh, allora era un'utopia, allora, sì. però era fondata, perché sì. praticamente oggi noi parliamo di, la parola che oggi si usa di più in urbanistica è riforestazione, la parola che si usa più è deasfaltizzazione, esattamente quello che diceva Somaini, lui lo diceva da artista, adesso lo si dice anche scientificamente, togliere l'asfalto da strade secondarie per far respirare la terra, quindi portare il suolo in primo piano, piantare alberi dappertutto.
1: No, infatti, ma io dicevo un'utopia pensando all'impegno, alla negligenza di tante amministrazioni, no?
2: Perché... soprattutto alla mancanza di una prospettiva futura, che è quello che serve ancora oggi. Noi quello che abbiamo bisogno è una prospettiva di che cosa deve essere la città, come possa essere vivibile.
1: Senta, volevo chiederle una cosa che avevo chiesto anche ai paesaggisti, ma pensare un progetto urbano tenendo conto di questi concetti, di queste indicazioni, ha dei costi più alti?
2: No, non ha dei costi più alti.
1: Allora cos'è, diciamo, che trattiene?
2: Ha delle conflittualità più alte. Perché io immagino questo, guardi, io abito a Milano in Città Studi, abbiamo diciamo dei viali alberati che sono una meraviglia, con dei controviali dove praticamente tutti parcheggiano. Ora, ogni tanto c'è stato qualche condominio che ha fatto delle proteste al comune e ha ottenuto la possibilità di non far parcheggiare le macchine lì sotto e hanno piantato dei giardini, hanno piantato delle piante anche in maniera selvaggia. Lei si immagina la differenza se tutti questi viali di Milano invece di essere circondati da auto in doppia fila fossero circondati da alberi e da cespugli? Cioè noi la strada diventerebbe un luogo bellissimo dove parcheggiare, sì. mettere le panchine e sedersi.
1: Ma questo però va contro l'interesse di alcuni generi, dai commercianti ad alcuni cittadini.
2: Ma anche dei cittadini, perché ovviamente dicono ma noi dove parcheggiamo? Quindi è un problema di conflitti sociali, più che non è un problema di costi economici, ma è un problema di conflitti sociali.
1: Allora bisognerebbe cui, diciamo, poter andare di più in bicicletta e meno in macchina, insomma.
2: O a piedi. Diciamo, sì. il valore, se così si può dire, di mostre come queste, sta nel far vedere alle persone, diciamo, la prospettiva di un mondo diverso. Perché se non c'è un movimento sociale e culturale che spinge verso questo, le amministrazioni, quindi i politici, sempre alla conquista dell'ultimo voto, non si azzardano mai a fare delle proposte radicali. Siamo noi che dobbiamo convincerci e a nostra volta premere, diciamo, sulla politica perché si dia spazio a questo tipo di iniziative.
0: E dunque, Fulvio Irace, storico dell'architettura, al microfono di Tiziana Ricci e curatore della mostra Somaini, Giardini Inquieti, la filosofia del paesaggio, ospitata al CASVA, Centro di Alti Studi sulle Arti Visive, di via Isernia 5 a Milano.

Zoamba, Another Time, il brano che abbiamo appena ascoltato e che ci ha portato fino alla pubblicità della metà della nostra trasmissione. Questa è sempre Cult, la trasmissione quotidiana di cultura di Radio Popolare. A fra poco.

0: Teniamo in sottofondo la coda di Only Love con gli Ezra Collective che riaprono Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare, seconda parte con voi fino alle notizie delle 12.30. E ora parliamo del premio drammaturgico internazionale Carlo Annoni 2026, il premio dedicato alla drammaturgia LGBTQ I+, si è tenuto anche quest'anno nell'ambito del Festival Immersioni, che peraltro è ancora in corso anche questa settimana, al Piccolo Teatro Grassi. Domenica scorsa mattina, una lunga mattinata in cui diverse categorie sono state premiate. Innanzitutto parliamo del premio in lingua italiana, che ha visto come sempre molti partecipanti, una decina di finalisti, tra i quali le giurie hanno scelto a un ex aequo, Giacomo Ferraù, che conosciamo molto bene, anche perché insomma non è la prima volta che insieme peraltro anche a Giulia Viana con la loro compagnia attraversa il mondo dell'identità di genere, che è stato premiato per Eurialo e Niso, un testo che ovviamente prende le mosse da la tradizione classica, dai due personaggi classici, per parlare però molto del contemporaneo. I suoi due personaggi infatti sono due soldati che non solo si interrogano sul proprio rapporto e sulla propria identità, ma anche sul senso della guerra o sulla sua assenza di senso. Federico Malvaldi è l'altro autore ex aequo con Giacomo Ferraù, che è stato premiato per Hinterland, testo che ha avuto una importanza notevole anche nel raccontare, come è accaduto anche altre volte al premio Annoni in lingua italiana, la provincia, i piccoli luoghi dove l'identità di genere, quando appunto non risponde a certe regole, diciamo, delle convenzioni sociali, è tuttora qualcosa di difficile da conquistare. Una menzione speciale ha ottenuto Lorena Nacchia per Di tutti gli incontri il peggiore. Qui si parla appunto di pene d'amore, diciamo così, aggiornate al contemporaneo. E poi una nuova categoria, il premio Distilled Queerness Award, che appunto è un premio dedicato ai corti teatrali. Il formato molto breve determina una estrema sintesi nella narrazione, vinto da Niten Herrero per Superstrada, una repressione, e da Emanuele Giorgetti per Splitter Identität. Il premio Next Generation, che viene assegnato ai giovani autori da una giuria composta da studenti e studentesse della Civica Scuola d'Arte Drammatica di Milano Paolo Grassi, è andato a Lidia Ferrari per Matt, mentre una menzione speciale è andata a Clara Sutton per Una formula magica per fermare le cose. Invece per la sezione in lingua inglese, perché il premio Annoni fin dalla sua fondazione, il premio è intitolato a Carlo Annoni, attivista, intellettuale, grande amante del teatro peraltro, e marito di Corrado Spanger, che appunto è il presidente del premio e che tra l'altro è un premio in denaro che va ai vincitori. Le menzioni, la menzione speciale per la sezione in lingua inglese, che è molto frequentata, molto partecipata, sono tanti i testi che arrivano da tutto il mondo, è andata a Sharifa Yasmin per Close to Home. Sharifa Yasmin è un'autrice iraniana che ha mandato un videomessaggio, anche perché non può spostarsi da dove si trova con facilità, e che appunto ha raccontato cosa significa, insomma, essere vivere una identità di genere appunto non ammessa addirittura dal regime in Iran, nell'Iran dei giorni nostri. Mentre il vincitore in lingua inglese è stato Gianfranco Lentini per Ocean Walk. Ocean Walk è una strada molto particolare che si trova su un'isola molto particolare. Gianfranco Lentini, nonostante il nome italianissimo e le chiare origini italiane, è americano, parla in inglese, il testo è scritto in inglese e riguarda appunto una particolare esperienza sociale che su quest'isola si vive. L'isola è nei pressi di New York, dove Gianfranco Lentini vive, e noi a questo punto direi che ci ascoltiamo che cosa Gianfranco Lentini mi ha raccontato mentre stavamo camminando in centro a Milano dopo che era stato premiato al premio Annoni, quindi sentirete un po' di rumore d'ambiente. Sentiamo.
1: Hi!
2: Hello!
1: Do you want to say two or three words in Italian according to your surname?
2: Ciao a tutti, mi chiamo
1: sì.
2: È Gianfranco Lentini.
1: Sì, but I'm from New York.
2: How do I say that?
1: Sono di New York.
2: Sono di New York.
1: Sì. It's enough. Okay. Thank you very much for the effort and congratulations. No, and congratulations for this prize, which is actually important in Italy and in Europe. Your play is extremely interesting and fascinating because the inspiration comes.
0: Ecco, la mia prima domanda a Gianfranco Lentini, col quale stavamo, ripeto, passeggiando subito dopo la sua premiazione al Premio Annoni 2026, era l'ispirazione è un luogo particolare.
2: The place that I call home. I'm from New York City, but I call Fire Island Pines my home. It's a small sandbar just off the south of Long Island. It just floats in the Atlantic Ocean, and Fire Island is home to the Pines and Cherry Grove, two historically, culturally queer communities.
0: E allora vi traduco questa prima parte. Sì, questo testo, che peraltro è stato rappresentato già negli Stati Uniti, Ocean Walk, è dedicato a un luogo che io considero un po' la mia casa. Fire Island Pine è una striscia di sabbia che appunto si trova, che galleggia nell'Atlantico di fronte a New York e che da molti anni ospita una comunità LGBTQ+, o meglio, adesso sentirete come è organizzata.
2: Lesbian and gay that have just been a breeding ground for culture and art and conversation and fashion for the last century.
0: Questo posto, che appunto ospita una comunità gay e una comunità lesbica che hanno i rispettivi spazi sull'isola, ma che evidentemente interagiscono, promuove, ospita, coltiva cultura, bellezza, arte, moda, insomma, da almeno un secolo.
2: So, the inspiration for the play really came from me wanting to write a love letter to my home, which is also under a bit of a climate duress, you know, with climate change happening and all that. But yes, that's the origins of Fire Island.
0: Era l'intenzione mia nello scrivere Ocean Walk quella di inviare una pubblica lettera d'amore al mio luogo del cuore, appunto quest'isola, che peraltro è minacciata anche dal cambiamento climatico. Insomma, sapete che in America gli uragani sono molto violenti e Fire Island è molto esposta.
2: Ocean Walk, rather.
1: Yeah. Ocean Walk.
0: Ecco, si chiama Ocean Walk perché è proprio la passeggiata che affaccia sull'oceano, su quest'isola, che è quella che viene sistematicamente, è già successo tra l'altro anche in modo piuttosto grave in passato, viene spazzata dagli uragani, e c'è tutta una fila di case che hanno anche un valore storico che rischia di venire portata via.
1: As you were saying, talks about many, many urgent issues of our time. And of all times.
0: Yes. E la mia domanda, insomma, Ocean Walk parla della storia di questo luogo, ma anche evidentemente di molti problemi molto molto contemporanei e urgenti.
1: Probably. So the climate change, because there were many hurricanes that threatened to destroy this place.
2: Oh, yeah.
1: And probably its memory, and you wanted to somehow to save it, as you were saying, and also because it's a place that somehow can be considered a symbol for many communities in the world.
2: Yes. Yes.
0: Ecco, la mia domanda a Gianfranco Lentini, vincitore della sezione in inglese del premio Annoni, del premio drammaturgico internazionale Carlo Annoni 2026 con Ocean Walk, era: Ocean Walk appunto può essere, oltre che un luogo a te molto caro e caro a tante altre persone, importante insomma anche per la storia della cultura contemporanea, anche un luogo che può essere considerato un simbolo, un incoraggiamento per molte persone.
2: So it's... Everybody has their own opinion about what Fire Island is, whether it's a place to revere history or it's a place to just get a little drunk at tea. But it has been, quote, a utopia or, quote, a paradise for gay men and lesbian women at large, and hopefully moving forward progressively to trans people as well. But it is a symbol of freedom and liberation, because whatever your opinion is, globally there is no other physical piece of land that is exclusively made up of queer people.
0: Allora, come avete sentito, Gianfranco Lentini dice tutti quelli che la conoscono hanno la propria opinione su che cosa sia Fire Island. C'è chi pensa che sia un luogo che appunto va visitato, analizzato e anche in qualche maniera a cui bisogna rendere omaggio anche per motivi storici, per la sua lunga storia. C'è chi invece pensa semplicemente che sia un posto dove rilassarsi, dove passare una serata, bersi qualcosa, magari ubriacarsi un po', insomma, e stare bene. In realtà si tratta di un luogo unico al mondo, perché non esiste un altro posto dove, che è interamente dedicato alla cultura queer, lesbica, gay, e speriamo, tra l'altro appunto in questa direzione si sta andando, anche trans, al mondo, insomma, che abbia questa caratteristica.
2: In the world, you can find a lot of queer oases in the middle of cities and along coastlines, but this, you take a very specific ferry to get out there, and it is just you, nature, your drink of choice, and the random deer that walks down the boardwalk next to you. But to the threat of losing Fire Island comes with every hurricane.
0: Allora, sì, ci sono ovviamente isole, diciamo, queer, chiamiamole così, nelle grandi città oppure lungo tante coste, spiagge, lo sappiamo, però in questo caso è proprio un po' diverso, perché si prende un particolare traghetto per andarci e poi quando si è lì si è soli con se stessi, con il proprio drink preferito e con un occasionale cervo che magari vive sull'isola e che si può incontrare, insomma è anche un incontro con la natura molto molto significativo.
2: Every hurricane could potentially be the last one, because every hurricane pulls away a little bit more sand off the beach, and at some point without the proper restoration of the beaches it will become too much, and that is the basis of the play Ocean Walk, that it takes that one catastrophic hurricane to really destroy this landscape.
0: E però, insomma, Fire Island, come si diceva prima, è minacciata da ogni uragano che la colpisce, e ogni volta appunto il fenomeno atmosferico violento di turno si porta via un po' di sabbia e riduce la consistenza dell'isola. E quindi se non si interviene per consolidare e ripristinare le spiagge, la sabbia, basterà insomma che ne arrivi uno di uragano particolarmente violento, di quelli appunto che sono unici, che fanno storia in un secolo, per portarsela via del tutto.
2: So I think, as you and I were discussing before this, that's why this is both, my play is both a love letter and a warning, that we need to take better care of these locations, or it's both erosion and erasure.
1: Yeah.
2: We lose land and we lose history. And that's something that at least I'm going to fight to not lose in my time as a historian and as a playwright.
0: Allora, e quindi come stavamo dicendo anche prima, durante la premiazione, questa sì è una lettera d'amore a un luogo per me molto importante, come per tante altre persone che lo hanno frequentato, che l'hanno considerato un punto di riferimento, quasi una casa, ma è anche un ammonimento, perché dobbiamo attivarci, muoverci per evitare l'erosione, per evitare la scomparsa di questo luogo, così come di altri luoghi che sono in pericolo alla stessa maniera. E quindi per quello che mi riguarda sarà il mio impegno durante la mia vita di storico, di ricercatore storico e anche di drammaturgo, impegnarmi per fare sì che Fire Island non scompaia.
1: The last question is, what would you like in case this production, the production of this play becomes a reality in Europe, for instance?
0: Ecco, la domanda è che cosa vorresti che il pubblico, se questo tuo spettacolo venisse prodotto anche in Italia, si portasse a casa?
2: The change of it all, and despite it being a queer community, is also, it's a intergenerational play. It's two characters, it's a 15-year-old gay man and a 17-year-old queer girl. That I hope audiences feel empowered to have these intergenerational conversations about what life was and what life is, and that no matter what side of the divide you come from, you do have something in common. Everybody can talk to anybody. So I want this play to be a conversation for people to be able to see each other and just connect, queer or not, because at the end of the day, what is being a human for but connecting? That's my poetry for the day.
1: Thank you so much. Thank you.
2: Thank you.
0: Allora, l'ultima domanda, come dicevo, cosa vorresti in caso questo spettacolo venisse prodotto anche in Italia, che il pubblico si portasse a casa? E dice Gianfranco Lentini, che lo ricordo ha vinto per Ocean Walk il premio nella categoria in lingua inglese del Premio Drammaturgico Internazionale Carlo Annoni 2026, ha risposto, oltre che una lettera d'amore a un luogo molto speciale, simbolico, storico, a un ammonimento contro il cambiamento climatico, per impegnarsi di più, per evitarne i disastrosi effetti, questo è anche un testo che parla di rapporti intergenerazionali, perché i protagonisti sono un uomo di 50 anni e una ragazza di 17 che parlano, si confrontano proprio su che cosa sia la vita, che cosa sarà la vita e che cosa è stata la vita. Quindi a me piacerebbe che il pubblico di questo spettacolo, anche in Italia, così come negli Stati Uniti, fosse spinto da ciò che ho scritto, da ciò che vedrà rappresentato, a dialogare e a entrare in connessione anche fra generazioni, anche non necessariamente queer. Insomma, tutti devono essere liberi di dire qualunque cosa, di parlare di qualunque argomento, di confrontarsi su qualunque argomento, perché cosa vuol dire essere umani se non stabilire delle connessioni? E poi ha aggiunto, questo è il mio pezzettino di poesia per quest'oggi. Dunque, questo è il senso ultimo di un testo veramente molto bello, infatti giustamente già rappresentato e che ha avuto successo, un buon successo di critica negli Stati Uniti, di Gianfranco Lentini, che ci ha promesso che tornerà presto in Italia e presto anche a Milano, che insomma ha apprezzato molto. E adesso è il momento della nostra rubrica del mercoledì, Ore d'Ozio, a cura della nostra Francesca Scotti, nostra, un po' nostra, anche un po' di tutti, perché insomma è una scrittrice importante, magari torneremo a parlare anche dei suoi libri prossimamente.

Ascoltatrici e ascoltatori di Radio Popolare, bentrovati. La prima volta che ho assaggiato il tofu credo fosse la metà degli anni Ottanta. I miei genitori avevano avuto un'infatuazione per la macrobiotica e io, nonostante avessi appena 6-7 anni, avevo già qualche problemino di colesterolo, quindi la soia mi avrebbe fatto solo bene. Del tofu di quell'epoca ricordo soprattutto i tentativi di camuffarne il sapore, quel sentore un po' amarognolo e leguminoso. In verità non mi è mai dispiaciuto del tutto, ma neppure posso dire che lo amassi. L'amore per il tofu è arrivato, ma molto più tardi, in Giappone, quando ho scoperto che quello che avevo sempre chiamato semplicemente tofu era in realtà un piccolo universo di consistenze e preparazioni. Esiste il tofu morbido, quasi cremoso, e quello invece più compatto. Quello che si mangia freddo, magari con un po' di zenzero, cipollotto e salsa di soia, e quello caldo. Quello fritto, grigliato, bollito. Ci sono ristoranti che costruiscono un intero menù intorno al tofu e devo ammettere che quando voglio farmi un regalo, scelgo di pranzare proprio in uno di quei locali. Il tofu è un alimento antichissimo, le cui origini sono tradizionalmente fatte risalire alla Cina. Da lì si è poi diffuso in gran parte dell'Asia orientale e sudorientale, dove da secoli fa parte della cucina di tutti i giorni. È versatile, pur restando riconoscibile, eppure in Occidente mi pare che sia rimasto a lungo come incagliato nell'idea di essere un cibo sostitutivo, qualcosa che si mangia al posto di qualcos'altro. Dopo queste premesse autobiografiche non vi stupirà sapere che quando ho scoperto dell'uscita di un'intera compilation musicale dedicata al tofu, ne sono rimasta entusiasta. Si intitola Tofu Original Soundtrack e potete ascoltarla online su diverse piattaforme. L'idea interessante è stato chiesto ad artisti di diversi paesi, Giappone, Corea del Sud, Taiwan, Regno Unito e Stati Uniti, di prendere questo alimento come punto di partenza ed esplorarne, musicalmente, la sostanza, la storia, le trasformazioni, le leggende e l'immaginario. L'album è nato insieme alle ricerche per un libro, Tofu: A Culinary History, di Russell Thomas, giornalista e scrittore che vive a Tokyo. Nel libro, davvero delizioso, si passa dalle origini antiche del tofu alle varietà conservate e fermentate ai loro derivati. Si parla della sua diffusione nel mondo e del viaggio verso Occidente, della sua presenza nella cultura e nel linguaggio fino all'industria contemporanea. Anche la musica della compilation, proprio come il tofu, cambia continuamente consistenza. Tra i vari artisti c'è chi, per esempio, si è concentrato sul processo stesso della preparazione, trasformando in suono quel momento quasi misterioso in cui il latte di soia coagula e cambia consistenza. Chi, con un'elettronica calda e delicata, ne ha esplorato invece la dimensione di comfort food. Ancora chi si è ispirato alla mitologia cinese antica e chi è entrato in una vera bottega di tofu per registrarne i suoni, riportando l'ascoltatore nel luogo concreto in cui questo alimento viene prodotto. Il brano che ho scelto è di 20 Eyes e si intitola Fox Parade. Riguarda il mondo del folklore giapponese e in particolare le kitsune, le volpi alle quali la tradizione attribuisce poteri soprannaturali. Tra le kitsune e il tofu fritto, la burage, esiste un legame antico. Si dice infatti che ne siano particolarmente ghiotte.

Teniamo in sottofondo questo bellissimo brano scelto da Francesca Scotti per la sua rubrica del mercoledì Ore d'Ozio. Per segnalarvi un paio di cose, prosegue, è cominciato ieri all'Elfo Puccini di Milano l'edizione 2026 dell'Istrio Festival dedicato alle nuove generazioni teatrali. Il programma è fitto, comincia alle 19 e ha 3 appuntamenti per sera. Consultate il programma cercando Istrio Fest o Elfo Puccini di Milano. Comincia quest'oggi al Museo della Scienza e della Tecnica e al Teatro Litta anche Visioni dal Mondo 2026, il bel festival dedicato al documentario. Proseguono gli appuntamenti di Mito Settembre Musica, vi segnaliamo il pianista David Frey al Dal Verme questa sera in concerto e gli allievi dei conservatori di Milano e Torino in concerto alla chiesa di San Barnaba a Milano, uno dei luoghi inconsueti diciamo del Festival Mito, con Stabat Matre, con Speranza Scappucci che li dirige. E infine il Festival Immersioni, l'abbiamo già detto, prosegue al Piccolo Teatro Grassi ma anche in altri spazi della città con i suoi progetti dedicati al quartiere di San Siro. Sono solo alcune cose di quelle che accadono a Milano quest'oggi. Noi domani torniamo alle 11:30, adesso ci sono le notizie delle 12:30. Un saluto da Ira Rubini.

Radio Popolare presenta Musica Leggerissima. In studio Davide Facchini.

No, arrivo, arrivo, sì, scusate, arrivo. Uno, avevo lasciato la porta aperta. Due, il mio consueto problema di cambiare idea quando è già partita la sigla su quale sarà il primo pezzo di giornata. Cioè, parte la sigla, ho già pronto il brano A e invece dico no, metto quell'altro, metto il brano B. Poi, stavo eliminando tutti i messaggi che parlano di Faccocero. Ringrazio la pluripremiata trasmissione che ci ha preceduto. Cecilia. Purtroppo mi chiamano Faccocero da quest'anno, guarda, lascia perdere. Quegli altri che mi chiedono cosa mi faccio io con l'uccillo coccino. Allora, buoni tutti. Partiamo con... Non pensavo che avrei vissuto abbastanza per vedere questa cosa. Tipo per vedere l'Italia dominare nel tennis. I fascisti al governo scavalcati da ancora più fascisti che provano ad arrivare al governo. Non pensavo che avrei vissuto abbastanza. Ad esempio, per vedere il paese della Scozia produrre troppo whisky e non sapere più dove metterlo. Se tutto il whisky che hanno prodotto venisse imbottigliato, potrebbero riempire 12 miliardi di bottiglie. Perché? Perché la gente beve meno. Perché? Perché la gente è più povera, spende meno soldi per l'alcol, quindi beve meno e fa più attenzione alla guida. Il livello è che le distillerie scozzesi, in molti casi, hanno dovuto tagliare i lavoratori, non la forza lavoro, hanno tagliato la produzione di un terzo. Cioè, come se succedesse la stessa cosa in Italia, con la pizza. C'è troppa pizza. E pensa che volevo cominciare con questa. Che è Walking in My Shoes di Depeche Mode. Poi ero lì con la sigla pronta e ho detto no, ho cambiato idea, comincio con quest'altra. Che...

che Ken Loach utilizzò in La parte degli angeli. Beh, ma giusto, mi sembri un po' di nicchia con questo messaggio. Si dice faccocero. Me l'ha insegnato mia nipote Adele di 7 anni. Sì, ma il gioco di parole con il cognome del conduttore. Vabbè, fa niente, non ti preoccupare. Comunque, quella roba lì del whisky, uno dei problemi che dicono è che è vista dalla gente come una bevanda per persone mature. È la bevanda della senilità. Per cui, come altre altri prodotti, la Johnny Walker, per esempio, sta sperimentando prodotti più economici, ma soprattutto un po' più soft. Il functional drinking, questa l'ho letta l'altro giorno. Il bere funzionale, cioè bevi, ma con uno zicchinino d'alcol, non di più. Dai, che vuoi fare? Allora, questa è musica leggerissima, sono già le 13:25, mamma mia, Radio Popolare, andiamo avanti fino alle 2, con una quarantina di minuti di musica per chi ha voglia di whisky, via. Ma anche per gli altri, visto che secondo me il mercato, come dire, è un po' contratto in questo periodo. State scrivendo 331-6214013. SMS, Telegram e WhatsApp. Come Marta che scrive: mi stai dicendo che il whisky è la bevanda degli adulti risolti? No, è la bevanda degli anziani. Oppure diretta at popolarenetwork.it, oppure il muro di Facebook di Musica Leggerissima. Faccio un piccolo inciso sulla puntata di ieri, che ha visto in versione registrata, ma questo poco cambia, il via, l'abbrivio di una nuova rubrica. Il momento non leggerissimo. La struggenza fatta una canzone. L'avete commentata in tanti ieri, ma tanti, anche se sapevate che non ero in onda in diretta. Allora, il giochino è quello di mettere una canzone molto bella, ma diametralmente opposta al concetto di leggerissima. La struggenza. Allora, leggo: dammi una lametta che mi taglio le vene. Quando una canzone è leggerissima, è bella lo stesso. Ti piace vincere facile? Allora dillo che ci vuoi male. Ne ho subito una da proporre. Eccetera, eccetera. Torniamo la settimana prossima con quella canzone lì.

Tra l'altro domani prende l'avvio un'altra nuova rubrica e di nuovo una puntata registrata. Perché sembra che non ho fatto un cazzo tutta estate, e in effetti non ho fatto un cazzo tutta estate. Il whisky è una delle bevande più schifose di sempre, Ale. La rubrica è bella e basta, va bene. Io sono anziana e bevo grappa, fatta da mio marito con le erbe dell'orto passito. Oh, passito. Bevo. Facco, ho cominciato a bere whisky a 15 anni, ma non diciamolo a mia madre. Allora, questa è la seconda cosa di oggi. Credo di averla sentita ieri in ascensore. Ero da una parte, in ascensore c'era sta roba qua. Dai, è incredibile la vita. A volte dove trovi i brani, eh? Ah, chissà Facchini che ricerca musicale che fa per mettere in onda la... In ascensore.

0: Allora, premessa, cominciate a preparare l'editina perché fra poco faremo un bel microfono scritto. Domanda in diretta e le vostre risposte, prendendo spunto da una notizia di questi giorni. Ma prima vado a leggervi ancora due o tre cose. Forse, ma dico forse, mi avete sentito ridere a microfono aperto durante questo pezzo. Beh, è colpa di Stefano che al 331 6214013 scrive: ciao, quindi tu sei un ricco con la filodiffusione in ascensore? No, perché se fossi stato a casa allora sarei venuto qua a lavorare. Invece ho dovuto registrare perché ero impegnato altrove. No, ero in giro. E ancora, ma quindi tu hai usato Shazam per l'ascensore? No. Allora, e questo è uno di quei casi in cui spiego in qualche modo come vengono fatte le scalette per questa trasmissione. Io sono in un posto, sento una canzone, se mi prende, in qualche modo me la segno e la metto in una puntata. Per esempio, ero in un ascensore e ho cominciato a fare para para para, come sta canzone qua, no? Quello è segno che va segnata, chiedo scusa per la ripetizione, e messa in scaletta. Hai capito? Alberto, l'ho shazammata! E siamo a uno oggi, ricordiamo che il record è 3. Ma è roba vecchissima, come me. Io non bevo whisky. E poi, Dio mio, questa canzone è dell'82. Ciao, io bevevo il whisky con la pizza a 17 anni. Cosimo, voglio sapere che pizza era. Buondì Facco, ma che ascensori prendi? La vita ti porta in posti che non ti aspettavi. Comunque, la multinazionale dell'alcol, la Diageo, sta licenziando, sì, ma in Italia. Grazie Cesare per completare la notizia di qui sopra. Beh, io non so, cosa dobbiamo fare? Bere tutti un po' più di whisky per comprare gli elettronici? Dovrebbe esserci un bel tavolo con il governo, secondo me, che è bravo a risolvere le robe. Chiedi Electrolux. Va bene, la notizia di oggi, principale di oggi, arriva dalla nuovasardegna.it e ve la giro con una bella domanda a cui risponderete via SMS, Telegram, WhatsApp, email o muro di Facebook. Pronti? Incastra la testa tra il WC e il bidet. Per liberarlo c'è bisogno del 118. C'è qua in studio la Graci, sta ridendo. La richiesta d'aiuto è stata così insolita che quando sono entrati in casa i soccorritori non sapevano cosa aspettarsi. A chiamarli è stato un uomo incastrato tra i sanitari al cesso e il bidet. Lo dico io. Beh, in Francia non sarebbe mai successa una roba del genere. Come riportato dalla stampa locale, un uomo in evidente stato di alterazione dovuto all'abuso di sostanze. Certo, e adesso è colpa della droga. No, dell'architetto che ha fatto il bagno in quel modo lì. Era rimasto incastrato con la testa nello spazio tra il WC e il bidet, incapace di muoversi e dolorante per l'innaturale posizione. I primi tentativi di liberarlo, fatti dal personale del 118, sono andati a vuoto. Per questo è stato richiesto l'intervento dei vigili del fuoco, che non senza difficoltà hanno liberato l'uomo senza gravi conseguenze fisiche. Il commento di Elisa Graci.
1: Ma, no, ma che testa c'ha sto qua? C'ha una testa troppo
0: testa di?
1: Testa di... No,
0: va bene.
1: Testa la, enorme.
0: La domanda che faremo ai nostri ascoltatori è...
1: Che... Dai, è mai successo?
0: Allora, storie di incastri, ok? Voi, persone... Altre, amici, cugini, parenti, anche animali, gente che si è incastrata nei posti più strani. 331 6214013, SMS, Telegram e WhatsApp. La mail è diretta at popolarenetwork.it. Il muro di Facebook di Musica Leggerissima. La prima a rispondere sarà Elisa Graci. Hai tre minuti di tempo durante il
1: bar. Perché sto qui che sto pensando.
0: Quella volta che vi siete incastrati. Sì, sì. A me è già venuta.
1: Non dubitavo.
0: Un cretino sono.
1: Non dubitavo.
0: E tra l'altro è illegalità irrisolte.
1: Ah.
0: E vabbè, lo faremo, lo dirò lo stesso.
1: È la serie Gli Irrisolti.
0: Esatto. 331 621 4013 Storie di incastri.

0: Scopro che questo brano è in scaletta volume, che dovrà toglierlo.
1: Esatto, ecco un incastro. Questo è proprio un incastro. No, va bene, mettiamo un'altra dei Kneecap.
0: Dei Kneecap.
1: Che oggi parliamo anche di loro.
0: Va bene. E non hai incastri?
1: No, io caspita, sai che sto qui, che sto pensando, ma sono talmente snodabile.
0: No, è che parlavamo d'altro.
1: Banalmente. Però sono talmente snodabile, talmente in forma. Da scherzo, ovviamente è una battuta.
0: Allora, io ero ragazzo di 3, 4, 5, 6 anni.
1: Piccolo.
0: 26 anni.
1: Bambino.
0: Insomma.
1: Davide bambino.
0: Sai cosa facevamo? Andavamo con il crick di notte nelle piscine comunali ad aprire l'inferriata con il crick.
1: Ma a 6 anni?
0: 26.
1: Ah, 26.
0: 20 anni. Così aprire con il crick per passare dentro e fare il bagno di notte.
1: Ah, ecco chi erano.
0: Ma no, ma basta così. Io, basta così con sto crick. Ci passiamo.
1: E sei rimasto incastrato.
0: Incastrato come un coglione.
1: Beh, meno male non c'erano le guardie.
0: Non ancora. Va bene, quella volta che siete rimasti incastrati, tu rimani incastrata qui o vai?
1: No, devo andare a
0: cambiare parlare ancora di alcune cose.
1: Devo andare a cambiare la canzone di Nika perché mi hai appena rubato.
0: Esatto. Ciao, grazie. Durante un terremoto le mie sorelle incastrate sull'uscio mentre cercavano di scappare. Giovanni. Maiorca, Magaluf, Mega Discoteca, Schiuma Party, unito a Mega Sbronza. Vado in bagno, di quelli con la porta sollevata che non si apre più. Mi ritrovo a scivolare sotto suddetta porta, ma resto incastrata nonostante la schiuma. Tutte le tipe che ridevano e cercavano di tirarmi su, ma scivolavano a loro volta. La Cinzia. Hanno dovuto smontare la porta per liberarmi, niente male. All'inizio degli anni Ottanta, un mio compagno di classe, per la calca, è rimasto incastrato con la testa fuori dalla porta in fondo dei vecchi Jumbo Tram. Ah, la porta in fondo dei vecchi Jumbo Tram. Incastrato con la testa fuori in un tram. Il tramviere non se ne accorse. Pericoloso. E il poveretto si fece una fermata con la testa fuori dalle porte. Mio fratello a 4-5 anni di età ha infilato senza alcun motivo la testa tra il termosifone e il muro del bagno. È rimasto incastrato e per toglierlo di lì, senza staccargli la testa, ho dovuto penare parecchio. A più di 40 anni di distanza lo prendo ancora in giro. Mio ex cognato idraulico si è infilato col busto in un pozzetto a pavimento. Quando è stato il momento di uscire non ci è riuscito. È rimasto incastrato a causa dell'afflusso di sangue. E certo, è andato a testa in giù, il sangue è tutto in giù. Da assistente in università portai degli studenti a una ricerca sul campo. Una restò incastrata con la testa in un'inferriata. Mi chiamarono nel panico. Avevo un flessibile in macchina. Per il crick non c'era spazio. Incastrata nel cancello del giardino della scuola a 8 anni. Mi sembra che il termosifone la faccia la parte del leone. Ho incastrato il braccio fra il termosifone e il muro. Ci ho messo un'ora e mezza a liberarmi, senza 118, chiudendo la caldaia e ghiacciandomi il braccio con aiuto del marito. Quindi hai ghiacciato il braccio, meno afflusso di sangue, braccio più piccolo, è uscito. Nonno di Fabrizio, per dare da mangiare al canalino, saliva in piedi sul water e un giorno deve essere scivolato. Aspetta che rimetto la base, che qua vi state divertendo, eh? Dicevamo, il nonno di Fabrizio, per dare da mangiare al canarino, saliva in piedi sul water un giorno. Deve essere scivolato e cadendo il piede si è infilato, come in una scarpa nel buco di scarico. Ha tentato in vari modi di uscire, poi ha chiamato il vicino di sotto che col martello ha distrutto il water. Ma la domanda è, perché aveva il canarino chiuso nel cesso? Auto in un viottolo in Croazia, non abbiamo visto il cartello con le misure. Mezzo paese è venuto ad aiutarci. Neanche un graffio, ma un po' di frizione in meno. Va bene, abbiamo quasi finito la puntata.

0: Ho sempre pensato che le originali fossero meglio delle cover, scrive Daniele in merito a questa canzone. Ma All Along the Watchtower, eseguita da Jimi Hendrix, è l'eccezione che conferma la regola. No, ne abbiamo parlato in settimana. E anche settimana scorsa con Back to Black, originale Amy Winehouse, Rolling Stones l'ha fatta meglio. Ancora, storie di incastri. Allora, ho lasciato perdere tutti quelli che hanno scritto che si sono incastrati in un lavoro di M o in un rapporto di M. Quelli glielo lasciati passare. Alle medie, in una scuola di Quarto Giaro, la tapparella della finestra aveva rotto la corda. Per tirarla su, la corda, e per avere luce, si tira su e si lega ad un banco. Il prof, curioso del perché, si avvicina, tocca il vano con un piede, il banco comincia a salire, la tapparella a scendere, la testa del prof si incastra fuori dalla finestra. Scrive poi Franco: scusa per gli errori e la forma, sto camminando meno male. Allora, io sono stato rimasta incastrata nella stessa porta di Cinzia poco fa. Solo che anziché in discoteca ero nel bagno, in un centro diurno per tossicodipendenze. Ed era il mio primo giorno di tirocinio di arte terapia. Non potevo chiedere aiuto, per credibilità. A furia di colpi di culate ne sono uscita fuori.
1: Bello.
0: Ma a te non ti dispiace fare una trasmissione competente, anziché essere qua a dire cagate
1: con
0: me?
1: Ma mi è venuto in mente dove sono rimasta incastrata.
0: Vai, che dobbiamo più tempo.
1: Allora, concerto dei CSI a Tirrenia, in provincia di Pisa.
0: Sì.
1: Io in prima fila, praticamente incastrata tra la transenna, ultima transenna prima del palco, e un signore, un ragazzo gigantesco, e altra gente tipo incastrata in questa transenna. A un certo punto la transenna mi spinge nella pancia, io svengo, arrivano i buttafuori che mi prendono, mi sradicano da questo incastro, mi portano, sai quelli che li portano in alto? Mi portano dietro in ambulanza. Bella, no?
0: L'esperienza di Lisa Grassi non poteva che essere così,
1: tra un palco e la folla.
0: Ti sentiamo tra poco. Sai chi c'è in tour, tra gli altri, in questi giorni?
1: Chi c'è?
0: Fatoumata Diawara.
1: Sì, la conosco, l'abbiamo anche mandata.
0: Principessa del Mali, in questo caso con Angie Stone.
1: Ciao.
0: Ciao, tra poco!

Madonna, che bello sto pezzo, bravissimi loro due. Angie Stone e Fatoumata Diawara, quest'ultima in tour in Italia in questo periodo. Oh, sai chi c'è in tour? Fatoumata Diawara. C'è un perché, chiudiamo con questo brano. Prima però vi ricordo che domani sera l'auditorium di Metro Stratos riapre gratuitamente per il concerto di Giorgia Giorgia, così si chiama, preceduto dal DJ set di Pierre

0: Allora, c'è un motivo perché abbiamo chiuso con un brano di Macklemore. Ricolleghiamoci ancora con la redazione di Volume, visto che Elisa Gracci l'abbiamo sentita un po' tanto. Non c'è Dario?
1: Eccoci, eccoci.
0: Oh, là, ciao Dario, ciao, meno male, ciao, parlare Dario. Anche con te una volta ogni tanto. Perché ho messo Macklemore in collegamento tra questa trasmissione e la vostra?
1: Beh, perché oggi dedichiamo uno speciale, diciamo nella seconda mezz'ora di Volume, proprio su tutto quello che sta seguendo proprio la vicenda di Macklemore, di cui abbiamo parlato già un po' nei giorni scorsi, ovvero le sue dichiarazioni sul palco in apertura Ed Sheeran e adesso il fatto che lui è stato cacciato appunto dal tour in apertura Ed Sheeran e tutte le dichiarazioni che adesso stanno scoppiando contro appunto questa decisione.
0: Perché lui si aveva bandiera della Palestina, discorsi Propal, e quindi Ed Sheeran, ma crediamo il suo entourage, l'ha tagliato dal suo tour, giusto? Ho detto
1: esatto,
0: bene?
1: Esattamente.
0: Ok. E tutti e gli altri artisti attorno anche, c'è stato casino?
2: Eh sì, teoricamente oggi tutti hanno mollato Ed Sheeran, tutti coloro che dovevano suonare con Ed Sheeran lo hanno mollato e le dichiarazioni si stanno susseguendo sempre più numerose.
0: Ne parleremo tra poco, ne parlerete Elisa e Dario tra poco all'interno di Volume, perché il pomeriggio di Radio Popolare finalmente, come dire, si ammanta di competenza. Buon pomeriggio, buona trasmissione ragazzi, ciao.
2: Ciao Davide. Ciao.

Musica leggerissima torna invece domani a partire dalle 13.15. Registro questa notte. Potete fare la vostra richiesta per la rubrica Oh, mi metti quella bella a musicaleggerissima@radiopopolare.it. Ciao!

0: Le 14:02 minuti, benvenuti e benvenute ascoltatrici e ascoltatori. Questa è Volume su Radio Popolare di questo mercoledì 16 settembre. Buongiorno Dario Grande.
1: Buongiorno Elisa Graci, come va? Siamo carichi?
0: Siamo carichissimi. sì, sono giornate frenetiche, tante notizie, tante cose che accadono e poi sono comunque le prime settimane, diciamo, di ripresa del palinsesto, quindi siamo tutti così in
1: nuova modalità. Sì, sì, giornate e settimane frenetiche.
0: È così. Allora, anche oggi tante cose da farvi ascoltare e torna la musica dal vivo nei nostri studi.
1: Esatto, torna la musica dal vivo, un bel mini live. Anche qui stiamo ancora cercando di decidere 14:30 o 15, quale sarà l'orario un po' definitivo per questa stagione. Alla fine manterremo quello che era già quello della scorsa stagione di mini live, quindi alle 15. Oggi ospitiamo Gama, cantautrice che tra l'altro proprio qui a Radio Popolare aveva vinto il contest Dinamica, yes, organizzato appunto da questo collettivo Dinamica Cantautrici in Movimento. Anche qui un sacco di candidature, un sacco di artiste in concorso. Lei aveva vinto il premio per uno dei brani che ci suonerà proprio più tardi durante il mini live delle 15, quindi Gama qui da noi.
0: Bellissimo, bellissimo, siamo felici quando c'è la musica dal vivo qui nei nostri studi, non solo perché ospiteremo nella seconda parte anche Claudio Agostone, che ancora una volta, come ogni paio di settimane, ci porta in Africa per farci ascoltare dei suoni che arrivano da questa meravigliosa terra e che produce meravigliosa musica. E poi nella seconda parte dedicheremo un bel po' di spazio alla vicenda Macklemore Ed Sheeran. Sicuramente la conoscerete, ma vi faremo un po' il punto della situazione. Macklemore estromesso dal tour di Ed Sheeran per le sue dichiarazioni pro-Palestina. È successo di tutto in queste ultime 24 ore e quindi vi daremo insomma un po' gli aggiornamenti. Anzi, se poi anche voi volete raccontarci cosa ne pensate, che idea vi siete fatti di questa vicenda e di qualsiasi altra cosa, potete scriverci al 331 6214013, oppure andare su Instagram, dove siamo live come ogni giorno più o meno per una mezz'oretta, Elisa Graci Radio e dar.grande.
1: Direi che non manca niente.
0: No,
1: siamo pronti,
0: manca la prima canzone, quindi andiamo.
1: Vai.
0: Siamo felicissimi di ritrovare i Dive, che è un'altra band di quelle insomma che non nega quando ci vuole il proprio attivismo, lo hanno sempre fatto, e quindi per questo, oltre a piacerci musicalmente, ci piacciono anche come persone. Questa è una delle nuove canzoni dei Dive, si chiama The Fountain.

0: Faccio fatica a contenere l'entusiasmo per il nuovo album dei Dive che uscirà presto, si chiamerà Zerp e questo era uno dei singoli, esce il 30 ottobre e questo è uno dei singoli estratti, uno dei due singoli estratti da questo nuovo lavoro. Dive che si scrive Div, D-I-I-V,
1: giusta precisazione,
0: si pronuncia Dive, tante volte li cercate e non li trovate.
1: Vero.
0: Sicuramente insomma, una delle band newyorkesi che più mi piacciono da tanti anni e assolutamente una bomba dal vivo, quindi quando torneranno, e torneranno visto che stanno per pubblicare un disco nuovo, non perdetevi, è veramente una band con un suono davvero potente come quello dei Dive, che tra l'altro notavo un po' più elettronico del solito, ma non mi dispiace.
1: Pezzaccio secondo me, infatti questa volta non me li perderò, sembrano molto in forma e questa volta non me li perderò dal vivo come era successo la volta scorsa. E abbiamo scelto secondo me un paio di pezzi che uno dopo l'altro ci stanno particolarmente bene. Il prossimo è dei Proto Martyr, che boh, mi suona di band tipo black metal, ma in realtà non lo sono.
0: Nome,
1: sì, con questo nome sì, fanno più brutto di in realtà fanno brutto, sono però più sul post punk, sono americani dal 2008, quindi ormai sono una band comunque un nome affermato, conosciuto sulla scena. Sì, la loro musica comunque è abbastanza scura, abbastanza nervosa anche, parlano soprattutto a livello di tematiche di società americana, politica, declino. Per esempio il loro nuovo disco esce il 25 settembre, Hotel Usona si intitola, e il concept è appunto molto bello: l'America immaginata come un vecchio hotel in decadenza, quindi ogni canzone è una stanza con un diverso problema contemporaneo. Per esempio
0: sì.
1: AI, deportazioni, nazionalismo, violenza, J.D. Vance, personaggi insomma di questo genere.
0: Beh, una cartolina assolutamente veritiera, purtroppo.
1: Esatto, ci vanno giù molto, molto pesanti. È uscito il primo singolo che comunque parla per esempio della paralisi della vita moderna tra scroll continuo, doom scrolling, sovraccarico di informazioni e violenza nel mondo, insomma cose che purtroppo ci capita di parlare ogni giorno di queste cose. E andiamo ad ascoltare proprio il primo singolo che si intitola Sounds We Cannot Hear, Proto Martyr.

0: Sounds We Cannot Hear, il primo assaggio del nuovo album dei Proto Martyr, che come dicevo uscirà il 25 settembre. A quanto pare anche Iggy Pop è fan della band. Lui, come i Proto Martyr, è di Detroit, quindi li segue più o meno da quando sono, insomma, ai primi passi. E dice: sono cresciuti molto durante questo periodo di tempo. E ha ascoltato il disco, l'ha definito addirittura wagneriano, dicendo non tanto perché suoni come musica classica ovviamente, ma per l'ambizione, la costruzione quasi sinfonica, il senso drammatico del disco.
1: Grande, se lo dice Iggy. Ma
0: insomma,
1: due cose mi sono venute in mente ascoltando questo brano. Allora, primo, che dal vivo devono essere una bomba sti qua,
0: belli
1: Proto Martyr. Sì, hanno veramente dei bei suoni e vorrei vederli dal vivo.
0: Sì, belli cupi.
1: Secondo, che questa mi fa proprio pensare che le band americane in questo periodo le possiamo suddividere in due. Una tipo questa, che è arrabbiata e comunque molto molto sofferente, no? Per quello che sta succedendo negli Stati Uniti, e quindi in un certo senso una bella colonna sonora per quando sei arrabbiato e hai voglia di condividere comunque questo senso di ingiustizia e di rabbia nei confronti di quello che accade negli Stati Uniti. E poi ci sono tipo band come This Is Lorelai, invece, che arrivano dagli Stati Uniti, che invece ci danno quella sorta invece di giocosità e di ottimismo, sempre americano, che diciamo, vabbè, dai, qualcosa di buono viene fuori anche da lì.
0: Vero, due approcci modi diversissimi, ma
1: esatto,
0: abbiamo bisogno di entrambi, insomma.
1: Abbiamo bisogno di entrambi. Anche Swox ha bisogno dei Proto Martyr, ci dice: mi piacciono molto e sono i cupi e curati, che sono molto americani. A volte però ci sono alcuni passaggi che mi sembrano molto British. Grazie Swox del...
0: Interessante, immagino che anche i Proto Martyr avranno qualche influenza dal Regno Unito.
1: Chi non ce l'ha?
0: Come si fa a non averne? Comunque ci vorrebbe un concerto con Dive e Proto Martyr uno dopo l'altro.
1: Esatto,
0: secondo me.
1: Sì, per vedere dei bei suoni sul palco. Invece adesso c'è il nostro album della settimana, per invece sonorità un po' più tranquille, un po' più leggere, diciamo, come quelle di This Is Lorelai, bravissimo cantautore, anche qui siamo negli Stati Uniti. E questa è la canzone che dà il titolo a tutto l'album della settimana di volume The Singer in My Band.

0: Sì, c'è l'indice, l'alt country e anche il banjo in questa The Singer in My Band, This is Lorelei, la canzone che dà il titolo a tutto l'album che stiamo ascoltando ogni giorno qui a volume. E certamente le sonorità erano quelle di cui parlavamo, quelle un po' più giocose, ottimiste anche, no?
1: Esatto, un bel cambio di atmosfere dopo Dive Proto Martyr. La cosa curiosa appunto è un po' l'influenza sulla musica di This is Lorelei, che arriva direttamente dalla sua infanzia, vabbè, tra la Virginia e il Vermont, e soprattutto il padre ha avuto un ruolo decisamente importante, diciamo, nell'influenzarlo musicalmente. Suonatore di banjo, è proprio lui.
0: È lui che suona il banjo
1: Bob
0: in questo pezzo.
1: Amos. Fantastico. A suonare, esatto, musicista bluegrass, suona il banjo in questo pezzo. Lui è anche attualmente una, diciamo, suona in duo con la sorella di Nate, un duo bluegrass. E il padre ha sentito il disco e lo ha definito On the Road Beatnik, che appunto è, per tornare al discorso che facevamo l'altro giorno, questo racconto, diciamo, di avventure on the road che Nate Amos ha messo in musica poi in queste tracce.
0: Allora, non ci sorprende che Nate sia così prolifico,
1: sì.
0: È veramente un uomo immerso nella musica, visto la famiglia da cui proviene, quindi bravo Nate,
1: grazie per rallegrarci così.
0: Esatto, ci vuole. Lo ritroviamo domani. Adesso andiamo a Manchester. No, dai, non dagli Oasis, basta. Ne abbiamo già parlato troppo. Poi tra l'altro ovviamente ne riparleremo, perché oltre a tutti i biglietti, le cose, ci sono anche giustamente delle polemiche riguardo
1: già.
0: Insomma, a tutto quello che sta accadendo intorno ai concerti, ai biglietti degli Oasis, che sembra davvero un po' over the top, mi verrebbe da dire. Però ne parliamo nei prossimi giorni. Adesso andiamo invece da una piccola band che sono i West Side Cowboy. Anche loro li seguiamo da un annetto circa. Loro sono di Manchester e questa è una delle loro canzoni tratte dal loro ultimo album, Worried Age.

Sono giovanissimi, si chiamano West Side Cowboy, arrivano da Manchester. Sono giovanissimi, si chiamano West Side Cowboy, arrivano da Manchester, li seguiamo già da un po' e finalmente è uscito il loro album.

0: Pausa pubblicitaria.
1: Esatto, un altro dei dischi così che mi è capitato di ascoltare durante l'estate, questo era uscito proprio all'inizio dell'estate, direi, sono i Feeble Little Horse, arrivano da Pittsburgh. Torniamo su suoni un po' noise, belli e rumorosi. Loro in realtà hanno delle melodie, secondo me, super pop, ma poi le distorcono di brutto e le fanno diventare super rumorose, mescolandole anche a cose un po' elettroniche, sample di vario genere. Anche in questo caso un disco che parla un po' di internet, come sta cambiando i rapporti social, i desideri delle persone. Uno dei pezzi più immediati del disco, quello che ascoltiamo adesso, sono i Feeble Little Horse, e questa è Shopping.

0: Eccoli qua, gli Ezra Collective. Era un po' che ne volevamo farveli ascoltare e finalmente ci siamo riusciti. Grandissimo gruppo innovativo, jazz britannico, nato a Londra ormai diversi anni fa. Fusione di un sound sicuramente che mette insieme afrobeat, pop, reggae, soul e funk. E finalmente li abbiamo ascoltati con uno dei brani dal loro album uscito da pochissimo. Appunto, questo era Only Love.
1: Esatto, il disco che parte da quanto hanno raccontato da una domanda: perché così tanta musica nera nata da esperienze di dolore riesce a produrre gioia? Gran bella domanda. Loro si rispondono dicendo: l'opposto del dolore non è la gioia, è la speranza, quindi non cancellare il dolore ma immaginare che qualcosa di migliore possa arrivare. Un disco pazzesco che continueremo ad ascoltare, tra l'altro diviso in tre sezioni sia musicalmente ma anche geograficamente, con suoni che arrivano dall'Africa, dai Caraibi, fino al, insomma, scena jazz più contemporanea londinese.
0: E di questi suoni, tra l'altro, è un grande esperto, tutte le settimane o meno, o quasi tutte le settimane, ce ne viene a parlare qui in studio Claudio Agostoni. Buongiorno.
1: Ciao Claudio.
2: Buongiorno ragazzi, buongiorno agli ascoltatori.
0: Musica nera, musica che arriva dall'Africa, e questa è la nostra rubrica di questo nuovo lume. Allora, Claudio, cosa ci porti oggi? Dove ci porti anche?
2: Andiamo nel Camerun. La musicista non è, la volta scorsa avevamo parlato di Angélique Kidjo, che è molto conosciuta anche sui palchi europei, meno Karesei Fotso, che è questa musicista classe 79, quindi 47 anni,
0: sì, giovane,
2: Más o meno. Figlia di uno scultore, di un'imprenditrice che ha lavorato anche come prefica. Avete presente quelle che in Puglia cantano durante le cerimonie funebri? Ecco, la mamma era un tipo così. È cresciuta nella zona rurale di Banjul, ma è cresciuta nella capitale, a Yaoundé. È una ragazza che ha studiato, laureata in biochimica, poi ha fatto teatro, produce audiovisivi, oltre che suonare, suona la chitarra, la sansa, che è uno strumento tradizionale, e questo è il suo quinto album, un album molto molto importante, perché è un album che affronta la violenza di genere dando voce alle donne camerunesi che l'hanno subita. Anche perché tra il 24 e il 25, in questi due anni, c'è stato un aumento esponenziale di femminicidi
0: in Camerun,
2: più di 300. Non era un numero così impressionante precedentemente. Allora, qual è stato il ragionamento che ha fatto Karesei? Lei è andata dalla mamma, che le ha raccontato di una pratica che si usava nel villaggio nativo. Il cerchio creato dalle donne si chiama Gva, che è poi anche il titolo del
0: suo album,
2: dell'album, che è un cerchio creato dalle donne, tenendosi per mano si raccontavano le loro esperienze, i loro problemi, e lei ha detto: rifacciamo questa cosa in chiave 2026, quando vendiamo adesso, usiamo i social e chiediamo alle donne che hanno subito violenza di denunciare questa cosa, di farlo pubblicamente. E ha lanciato questo GUE sulla rete.
0: Sui social.
2: Attualmente sono 30.000 le donne che partecipano a questo tipo di situazione. E l'album che lei ha fatto è figlio di questa esperienza.
0: Wow.
2: Ha preso 12 storie di 12 donne e per ognuna di queste storie ha scritto una canzone. Noi ce ne sentiremo una, che è GUE VO, che è la canzone di apertura dell'album, che racchiude un po' tutto. Racconta di una donna che subiva violenza da parte del marito. Quando lo denunciava ai familiari, tutti le rispondevano che doveva sopportare. E un bel giorno lei non ce l'ha fatta più e ha detto: sapete cosa faccio? Me ne vado via. Me ne vado da questo villaggio. In un'altra storia racconta la storia di una donna nata da uno stupro, e la cui madre è stata cacciata dal villaggio perché nessuno osava affrontare lo stupratore. Cioè, ogni canzone è la storia di una delle donne. Non contenta di questo, ha fatto anche di più. Ha chiesto alle 12 donne, protagoniste delle 12 canzoni, un ulteriore atto di coraggio. Gli ha detto: io vi metto sulla copertina del disco.
0: Te ne avrei chiesto, guarda, perché è una copertina bellissima.
2: E queste sono le 12 donne figlie di queste storie di violenza. Io immagino che una cosa simile, Elisa, sarebbe un problema anche qua da noi.
0: Farla in Italia, sì. E più che altro donne che si espongono così, come stanno facendo queste 12 donne in copertina. Bellissimo, devo dire che da donna, ma non solo, da essere umano, sono molto toccata da questa storia e certamente ascoltare questa musica dopo questo racconto, Claudio, sarà ancora più emozionante.
2: Sì, sì, è un'esperienza veramente profonda quella che lei ha fatto, perché già rompere il silenzio salva delle vite. E in più il coraggio di queste donne è assolutamente da
0: lodevole, sì.
1: Forte.
0: Da sì, assolutamente sì. Tra l'altro abbiamo assistito, abbiamo ascoltato tutti la serata al Magnolia, proprio l'altra sera con Giulia e Ira sulla violenza di genere. E quindi sì, continuiamo anche noi che a Radio Popolare a parlarne. Grazie mille.
2: Prego.
0: Claudio Agostone, cosa ascoltiamo allora?
2: Appunto, il brano di apertura che è una di queste 12 storie, è la storia di una di queste 12 donne.

0: Guewa, bellissima, Carege Fozzo, e ovviamente non lo nomi, non lo pronuncio bene come Claudio Agostoni, ma grazie mille di averci portato questo disco e queste storie,
1: che storie,
0: che sono incredibili, che arrivano da bravissimi e bravissime artiste africane. Ne scopriremo ancora fra un paio di settimane, quando tornerà Claudio a parlarci della musica da questo meraviglioso continente che non vedo l'ora di visitare ancora. Sono stata tante volte quando ero più giovane e mi manca il Mal d'Africa, no? Viene quello.
1: Devo andarci, ma
0: sì, vedrai che appena vai poi ci vuoi subito tornare.
1: Sì.
0: Allora, adesso, come annunciato, vi parliamo della vicenda che, insomma, di cui adesso stanno parlando tutti. Noi ne abbiamo parlato già, insomma, appena è capitato, appena è successo, già dalle prime diciamo polemiche, dopo le frasi assolutamente normali di Macklemore sul palco, quelle dei Free Palestine, già lì si erano scatenate le prime polemiche, e adesso siamo a un livello ormai insomma di quasi a valanga, notizia a valanga.
1: Esplosa.
0: E la vicenda si è esplosa nelle ultime 48 ore perché le reazioni all'esclusione di Macklemore dal tour di Ed Sheeran sono state molteplici. Come sapete, Macklemore, per fare un piccolo recap per coloro che non avessero seguito la vicenda, Macklemore era stato scelto come uno degli artisti di apertura nel tour di Ed Sheeran, che è una star internazionale, sia negli Stati Uniti che in tutto il mondo. Durante i due concerti al MetLife Stadium nel New Jersey all'inizio di settembre, Macklemore ha trasformato parte del suo set in un intervento proprio politico a sostegno dei palestinesi, ripetendo più volte Free Palestine, e ha parlato appunto della guerra a Gaza, della situazione palestinese, eseguendo il suo brano che abbiamo ascoltato proprio ieri, In This Hall, un brano di protesta legato proprio alla questione palestinese. Ovviamente ha criticato il governo israeliano e il genocidio, che non significa, lui stesso ha detto, criticare gli ebrei come popolo, ma appunto quello che sta accadendo nel governo israeliano. È successo di tutto, perché nel frattempo appunto il promoter il padrone dello stadio in cui si dovevano esibire Ed Sheeran e Macklemore ha imposto fondamentalmente al tour di Ed Sheeran di escludere Macklemore dal tour. Da lì, insomma, è successo di tutto, reazioni di tutti i tipi. Dopo l'uscita di Macklemore, anche notizia di questi giorni, tutti gli altri artisti di supporto rimasti nel tour americano hanno annunciato il ritiro. Si tratta di Finneas, Lucas Graham, Aaron Rowe e Bega, band irlandese che appunto fa parte della formazione live di Sheeran e quindi proprio la backing band di Ed Sheeran.
1: Esatto.
0: Quindi, insomma, fondamentalmente le loro dichiarazioni, poi, che vi diremo, hanno proprio un messaggio comune, quello di non supportare l'allontanamento di Macklemore. Quindi Sheeran è rimasto senza il suo eye opening act, senza appunto la sua band nel tour americano. Sono state tantissime le band ma non solo quelle che fanno parte appunto del tour, ma altre che hanno commentato la notizia. Ma appunto i protagonisti di questo tour cosa hanno detto?
1: Allora, c'è una lista bella lunga di artisti che si sono in queste ultimissime ore esposti, partendo da Finneas, vabbè, produttore, fratello di Billie Eilish, ormai famosissimo e apprezzatissimo a livello internazionale. Lui ha lasciato le date che gli competevano appunto nel tour in accompagnamento a Ed Sheeran, dicendo: gli artisti non devono essere silenziati quando parlano per gli oppressi. Poi c'è Lucas Graham, artista proveniente, uno dei componenti della band danese dei Seven Years. Anche lui lascia il tour dicendo: i soldi non ti danno il diritto di controllare la conversazione, dice riguardo appunto a quello che è accaduto, e dice comunque di voler bene a Ed Sheeran. Poi c'è Aaron Rowe, lui giovane cantautore irlandese, ha detto: Ed mi ha cambiato la vita, ma in realtà poi non accetta che i miliardari silenziano chi denuncia Gaza, quindi anche lui va anche a richiamare dicendo: sono irlandese, conosciamo bene la storia coloniale. E poi c'è la band backing band, quindi quella proprio che suonava sul palco insieme a Ed Sheeran. Loro sono anche loro irlandese, folk band. Anche loro dicono: siamo irlandesi, comprendiamo il colonialismo, amici di Ed da 10 anni, ma solidali con Macklemore. una delle chiaramente frasi che è stata più ripresa durante le prime ore del mattino, quello di Roger Waters, che ha semplicemente detto è un coglione, riferendosi a Ed Sheeran in modo sempre molto diretto, Roger dicendo chiaramente che insomma sta dalla parte sbagliata della vicenda.
0: A proposito di Irlanda, poi continuiamo con le, dopo questa canzone continuiamo con altre reazioni, scriveteci se volete anche la vostra, come ha fatto Cosimo, tra poco ti leggiamo al 331 6214013. A proposito di Irlanda, beh, lo sappiamo, l'Irlanda e gli artisti irlandesi sempre spesso in prima linea per la Palestina contro il genocidio a Gaza, e proprio in questi giorni una bella foto dei kneecap insieme, sì, a Macklemore, abbracciati tutti uniti per la causa palestinese.

0: Dicevamo in redazione prima che la reazione a tutto quello che è successo dopo appunto l'esclusione di Macklemore dal tour di Ed Sheeran ha provocato più reazione che la frase stessa Free Palestine diciamo sul palco, quindi diciamo che il risultato è ben oltre, il messaggio diciamo è andato ben oltre per fortuna quello che era inteso all'inizio, sì. Anche se poi a costo della libertà di espressione di un artista.
1: Lui ha detto infatti: se questo è il risultato, potrebbero essere stati due concerti che ho fatto in tutta la mia carriera di maggior successo di sempre.
0: Esatto. Ed Sheeran in tutto questo, perché insomma tutti ci siamo chiesti, ma insomma il tour è suo, è un artista multimilionario che muove folle, muove anche tanti soldi. È intervenuto ieri cercando di chiarire, secondo lui, appunto, che non è stato lui a decidere fondamentalmente. Secondo Sheeran la decisione è stata presa dal promoter della venue, non personalmente da lui. Alcuni stadi avrebbero comunicato che avrebbero cancellato e impedito gli show se Macklemore fosse rimasto. E il punto, secondo noi, è proprio questo. Diciamo che Ed Sheeran poteva decidere concludere o comunque boicottare queste venue oppure no. Evidentemente ha deciso di non entrare nel merito, ma già decidendo di non schierarsi, di non entrare nel merito, si è schierato ed è entrato nel merito. Questa è un po' la critica che fanno tutti quanti a Ed Sheeran in questo momento. Ci sono anche un paio di messaggi da parte vostra riguardo questo. Appunto Cosimo che dice: penso che Ed Sheeran ha tutto il potere per dialogare con le case discografiche eccetera, ha scelto una posizione, è inutile che dice che non si è voluto esprimere. Cosimo, proprio quello che stavamo dicendo. Paco: trovo interessante che Ed Sheeran si sia giustificato dicendo che doveva tutelare chi lavora con lui e poi proprio la sua band abbia avuto il coraggio che è mancato a lui. Esatto. Questa la questione, Paco. Allora, come dicevamo, sono tante le band che si sono, gli artisti che si sono esposti in questo periodo. Abbiamo detto Roger Waters, che tra l'altro ha specificato: ci sono due tipi di persone a questo mondo, e ci sono quelli che fanno la cosa giusta, il rapper Macklemore è una di quelle, e poi ci sono persone, purtroppo molte delle quali piccoli stronzi come te, riferito a Ed Sheeran, che fanno la cosa sbagliata. Addio, come dicevi prima, non le manda a dire Roger Waters. Un'altra band sempre in prima linea per la Palestina è Massive Attack.
1: Esatto, anche loro hanno pubblicato un lungo post sui canali social nelle ore del mattino e non fanno riferimento esplicito alla vicenda Ed Sheeran Macklemore, ma chiaramente si sa perché si sono esposti, perché hanno pubblicato questo post proprio oggi. Scrivono: tra le tante cose, l'intrattenimento non potrà mai essere più importante dell'opporsi all'apartheid e al genocidio di altri esseri umani. La neutralità di fronte al massacro di oltre 20.000 bambini non potrà mai essere neutralità. Nessun artista dovrebbe tollerare la censura di un altro artista, per quanti milioni di dollari ci siano in gioco. Quindi molto chiara la posizione, come sempre del resto.
0: Esatto.
1: Di Massive Attack.
0: Sono tantissimi davvero, vi stiamo dando solo un piccolo esempio dei tanti artisti che per fortuna si sono esposti su questa questione. Non poteva mancare anche la reazione dei Garbage, anche loro, Shirley Manson, anche loro sempre attivi, assolutamente in prima linea. Il comunicato ufficiale dei Garbage: hanno definito la rimozione di Macklemore come una pura follia e un atto profondamente ingiusto. Hanno fermamente preso le difese di Macklemore, dichiarando che le sue parole non erano affatto antisemite, perché purtroppo è stato accusato anche di questo, ma che l'artista è stato punito semplicemente per aver chiesto la fine dell'occupazione, dell'oppressione e delle violenze. Hanno aggiunto una dura critica alla censura, tra virgolette: chi esilia, mette a tacere e censura gli altri non è mai dalla parte dei buoni, descrivendo come osceno il clima di punizione verso chi esprime dissenso umanitario. Noi siamo con loro e ci ascoltiamo i Garbage.

0: E allora anche Garbage contro la decisione dell'esclusione di Macklemore dal tour di Ed Sheeran. Tante, come abbiamo detto, le reazioni. L'ultima che vi diamo è quella di Alexandria Ocasio-Cortez, e quindi si è arrivata direttamente alla politica americana questa vicenda. Anche appunto la deputata democratica Alexandria Ocasio-Cortez ha reagito a quello che è successo, una difesa della libertà di parola. Infatti ha sottolineato Alexandria l'enorme pericolo di questo precedente. Ha dichiarato che il vero problema non è solo l'esclusione in sé di Macklemore, ma il fatto che un miliardario possa fare pressioni su scala nazionale per punire il dissenso politico. Se possono farlo a lui per aver detto Free Palestine sul palco, allora possono farlo a chiunque. A che punto ci fermiamo? Questa è l'ultima dichiarazione di oggi, ma certamente nei prossimi giorni riparleremo della questione. Adesso però a volume è arrivato un momento speciale, perché c'è il mini live. Dario, a te la linea.
1: Eccoci Lisa, un po' emozionati devo dire, perché oggi è il primo vero e proprio mini live di questa seconda stagione di Volume. Allora con grande piacere diamo il benvenuto alla nostra ospite, che arriva tra l'altro da molto lontano, ora ci racconterà. Gama, benvenuta a Volume, benvenuta e bentornata a Radio Popolare.
2: Ciao a tutte e tutti.
1: Ciao, come stai?
2: Io benone, già stanchina, come se questa giornata fosse durata due, però
1: esatto,
2: dai,
1: 48
2: però
1: ore.
2: Ce la facciamo, sto bene, sono felicissima di essere qua con voi.
1: Grande, siamo felici anche noi. Da dove, esatto, dove ti trovavi questa mattina quando ti sei svegliata?
2: Questa mattina mi sono svegliata a Marconia di Pisticci, in provincia di Matera.
1: Wow.
2: Mia cittadina natale, nonché il posto in cui io... scelto di vivere.
1: Ok, quanto ci vuole da lì a Matera e poi appunto da Matera a Milano più o meno?
2: Allora, da lì a Matera in realtà ci vuole un pochino, 40 minuti circa, più che altro perché la strada è bruttina, perché
1: sì,
2: voi sapete che noi abbiamo questo vizio di avere le strade bruttine giù, no?
1: E... ci sono stato una volta in Basilicata,
2: okay,
1: e mi ricordo che le strade erano abbastanza toste.
2: Okay. E in realtà sì, un'oretta e mezza scarsa si arriva in aeroporto e in meno tempo si arriva qui.
1: Esatto, e poi hai volato e esatto. sei arrivata a Milano e adesso sei qui nello studio dei mini live di Radio Popolare. Allora, Gama, cantautrice, producer e molto altro, tra l'altro vincitrice di Dinamica Contest, organizzato chiaramente da Dinamica Cantautrici in Movimento, un'organizzazione, un collettivo che nasce esplicitamente per aumentare la rappresentanza delle donne nella musica. Lo scorso autunno eri stata proprio qui nell'auditorium Demetrio Stratos di Radio Popolare, dove abbiamo ospitato questo Dinamica Contest che poi hai anche vinto. Ma facendo un passo indietro un po', anche per presentarti a chi non ti conoscesse, come nasceva, com'è nato il progetto Gama?
2: Ma in realtà io faccio musica da quasi tutta la vita, dico quasi tutta la vita perché in realtà ho iniziato da adolescente, non da bambina. Però mi è sempre stato sufficiente, mettiamola così, essere interprete. Nonostante io abbia iniziato a fare musica scrivendo delle canzoni, però diciamo che le scrivevo perché era un mio modo di esternare delle cose, era il mio diario segreto,
1: certo.
2: Era un diario segreto musicale, ecco, mettiamola così. Verso l'esterno io mi sono sempre sentita appagata come interprete per molti anni. Poi in realtà intorno al 2022 questa cosa ha iniziato a non bastarmi più, quindi ho iniziato a scrivere le prime canzoni. Devo dire che questa cosa è venuta fuori anche nel momento in cui ho iniziato a produrre. Questa voglia di scrivere le mie canzoni è andata a pari passo con, diciamo, il fatto che io abbia imparato a produrre.
1: Ok, quindi sempre più o meno intorno al 2022 hai iniziato a cimentarti.
2: Più o meno 2019-2020, sì. Poi ho iniziato a fare le mie prime produzioncine complete, sì, più o meno.
1: Okay.
2: In quegli anni.
1: Prima invece, diciamo, scrivevi, non so, che strumenti suoni, chitarra.
2: Con la chitarra da spiaggia.
1: Ok.
2: Ci tengo a sottolinearlo.
1: Ok, quindi chitarra da spiaggia e voce.
2: E pianoforte, sì.
1: E pianoforte, sì. Ah, ecco. Quindi abbozzavi le canzoni e poi magari andavi in studio di registrazione per le produzioni, quindi ti facevi, diciamo, supportare.
2: Sì, sì, sì. Avevo bisogno del supporto, necessariamente del supporto di altri musicisti per poter finalizzare, diciamo, un brano.
1: Beh, quindi insomma adesso sei ancora più completa.
2: Adesso sono autonoma.
1: E soprattutto quello.
2: Che è meraviglioso. In realtà io credo fermamente che la musica sia bello condividerla, però
1: poter... Però non devi più spiegare agli altri come vuoi, come ce l'hai, esatto, come la musica nella tua,
2: diciamo,
1: testa.
2: Diciamo che questa autonomia è una bella potenza.
1: Immagino. Quindi niente, sarei molto fiero di questa cosa. Cosa ne dici? Iniziamo ad ascoltare qualcosa e poi approfondiamo un po' tutto il tuo percorso?
2: Molto volentieri.
1: Va bene, allora cosa ci suoni?
2: Vi faccio sentire 3 decine e 6 unità, che è un mio brano che invecchia molto male.
1: Ok.
2: Magari si capirà sicuramente dopo averlo ascoltato.
1: Dopo ce lo racconti, ce lo commenti.
2: Va bene.
1: Allora, Gama dal vivo a volume Radio Popolare.

0: Questa mattina ho un presente per te. Un presentino, un piccolo regalo, ma molto attuale. La zanzariera antidroni. Un regalo utile per tenere lontani quei fastidiosi cosi volanti che sfuggono alla tua ciabatta. La droniera è il presente di oggi, giovedì 17 settembre. Ma se non ti piace, puoi sempre cambiarlo.
1: Ma sai che ce n'è tanto bisogno, ma tanto tanto?
0: A maglie un po' più larghe rispetto alla zanzariera, però la droniera fa il suo.
1: Chi era in onda ieri sera aveva la voce molto bassa perché ha alzato il volume a 150. Infatti sono partito, scusate, un po'.
0: No,
1: meno male.
0: No,
1: le mie orecchie fischiavano. Vabbè, detto tra di noi, una bella droniera.
0: Sinceramente,
1: guarda, ci pensavo anche cosa si può fare contro i droni per tutte queste robe qua, gli attacchi. Infatti. Ma guarda, tu tiri su delle belle reti, non so, tipo 1,5 km di rete, recinti tutto e stai bene.
0: Si impigliano.
1: Se poi le fai fini.
0: Esatto.
1: Capisci?
0: Magari vedrai che arriveremo al bonus droniera.
1: Bello.
0: L'incentivo.
1: Il nuovo incentivo del governo.
0: Incentivo sugli infissi con la droniera.
1: Tu fai così perché non vuoi ammettere che ha fatto la mossa elettorale. Adesso vedi i giornali di destra cosa dicono.
0: Devo dire che io ho appena pagato il bollo.
1: Beh, cioè, dipende da quando l'hai rinnovato, ognuno lo rinnova in un mese, il mese che vuole. Il bollo è un po' la tassa,
0: settembre.
1: È la tassa che rinnovi, non ti ricordi quanto e no, poi ti dimentichi di pagare.
0: No, il bollo è la tassa più odiata, questa è la definizione che ne è stata data ieri.
1: È la tassa più odiata. E soprattutto è la tassa adesso più odiata dalle regioni perché loro non la incassano più, il governo l'ha tolta, ma le regioni rimangono senza i soldi, vabbè. Senti, facciamo così. Tu non ti preoccupare,
0: no.
1: Tu vieni così, tranquilla, semplice, come vuoi tu.
0: In pigiama?
1: Tu vieni in pigiama.
0: Io vengo in pigiama.
1: Va bene, dai, come as you are. Anche voi, venite così come siete, non fatevi problemi.
0: Tranquilli.

0: storci, storci.
1: Belle chitarre di storci.
0: Storci, la macchina di storci.
1: Bel girotto di basso.
0: Mamma, che girotto di basso, non me lo ricordavo. Bello, molto bello.
1: Che ci introduce a parlare di...
0: del basso.
1: Di Choi.
0: Ah,
1: teso con Pak Choi. No, come Pak Choi.
0: Cioè, non la costa buona.
1: Il cavolo cinese.
0: Cavolo,
1: bensì
0: no.
1: Susan Choi.
0: Ah,
1: una
0: okay.
1: scrittrice un po' alla ricerca
0: non
1: delle sue origini. No. Ne
0: legge.
1: Scrive Giulio D'Antona sulla stampa. Perché, ecco, questa è la cosa bella di questi giorni. È iniziato Pordenone Legge e quindi avremo una bella infornata anche qui di scrittori internazionali subito dopo il Festival di Mantova. L'obiettivo che la romanziera finalista al premio Pulitzer nel 2004 per il suo secondo romanzo American Woman, Susan Choi, insegue da anni è quello di domare la memoria, che per lei è qualcosa di imprevedibile e malfermo. Ah, come la capisco, mi viene da dire. Ma che la muove a una narrativa costantemente all'inseguimento del ricordo perfetto e affidabile, lambendo il memoir senza mai entrarci, dal Giappone alla Corea, agli Stati Uniti, alla ricerca delle sue origini, ma soprattutto di un posto definitivo nel mondo e nel corso della storia dell'umanità. In Flashlight, uscito per Mondadori in Italia, la ricerca si fa quasi spasmodica e la storia si mischia al destino dei personaggi per rispondere alle domande cui la memoria fatica a dare interpretazione. Dice Susan Choi: «La mia idea di memoria è cambiata enormemente con l'età, perché ho imparato in innumerevoli modi quanto sia fallace, anche quando si tratta di ricordi recenti e persino molto importanti. Tutti probabilmente inventiamo spiegazioni mentre procediamo lungo il corso della vita. La percezione si compone di ciò che sappiamo e ciò per cui possiamo solo inventare delle spiegazioni. E questo mi fa chiedere, cosa sappiamo in fondo? E come facciamo a saperlo? Non possiamo essere certi di niente». Le chiedono se è una questione di post-verità e lei risponde: «Penso che più che altro sia una questione di percezione che esiste da ben prima dell'invenzione utilitaristica della post-verità, che è un modo politico molto furbo per non parlare di bugie sfacciate, in cui la storia viene distorta continuamente proprio perché si basa su testimonianze e ricordi che cambiano col tempo». Credo che la narrativa sia in grado di immergere il lettore in modo diverso e spero emotivo. Il giornalismo e la storia possono toccare le nostre emozioni quando sono fatti bene, ma spesso hanno meno strumenti per raccontare l'esperienza soggettiva delle persone coinvolte negli eventi. Quando leggo un articolo di giornale o un libro di storia, mi chiedo come si sentivano le persone mentre tutto questo accadeva, dove erano e cosa avevano con sé. Alcuni eventi del passato ci hanno lasciato una quantità incredibile di dettagli. Penso all'eruzione del Vesuvio che distrusse Pompei. La catastrofe ha conservato così tanto che non possiamo fare a meno di essere coinvolti emotivamente, perché siamo in grado di immaginare la vita di chi era lì. Ma molto più spesso di queste tracce intime non rimane nulla, ed è qui che il romanzo può dare il meglio di sé, nell'immaginare con attenzione la consistenza, la trama concreta di quelle vite, in modo che il lettore possa sentirle. Credo che una parte molto più grande delle nostre vite di quanto vorremmo ammettere sia modellata da forze che sfuggono al nostro controllo. Credo che negli Stati Uniti questa questione sia molto urgente. Gli Stati Uniti sono stati fondati su una terra occupata da altri popoli e attraverso il lavoro di persone sottratte alle loro terre di origine. E queste storie non sono mai state affrontate davvero, ma hanno plasmato la cultura, la società e la vita di tutti noi, in modi che riusciamo a malapena a comprendere. E proprio questo sforzo di comprendere viene represso sempre di più. Una volta pensavo che qualsiasi somiglianza tra ciò che scrivevo e la contemporaneità fosse completamente casuale, ma perché io scrivo molto lentamente, se decidessi di scrivere sul 2026 non finirei prima del 2030, ma sto cominciando a pensare che in realtà la scrittura sia molto più plasmata dal tempo che vivo di quanto credessi. Forse noi scrittori cerchiamo sempre di comprendere il momento storico in cui viviamo, anche quando pensiamo di stare scrivendo di un argomento completamente diverso. Sono cresciuta amando la letteratura e andando molto bene a scuola, ero una grande nerd. Credo di essermi convinta che capire gli altri fosse un'attività intellettuale. Adesso, penso che l'esperienza di conoscere un'altra persona sia una specie di magia. Bisogna sperarci, essere aperti alla possibilità che accada e forse non pensarci troppo. E per me questa è una delle missioni più difficili. Queste sono delle riflessioni di Susan Choi, intervistata da Giulio D'Antona. Il suo ultimo libro è Flashlight per Mondadori. oggi sulla stampa.
0: Flashlight per un libro e invece Kodak, una fotografia per una canzone.

0: Siamo due gocce d'acqua.
1: Io te?
0: Sì, senza un telefono, un po' mischiata, ma è una roba così.
1: In effetti iniziamo ad assomigliarci noi due, piano piano, andando avanti in questo terzo anno.
0: Mi dispiace un po' per te.
1: Ogni tanto ci vestiamo uguali, facciamo quelle cose lì.
0: Sì.
1: Vabbè. Allora, dicevamo Pordenone legge oggi su molti quotidiani, ad esempio sia su Repubblica ma su Avvenire che ho davanti a me, ci sono interviste a Salman Rushdie, che ieri appunto ha inaugurato questa 27ª edizione. C'era anche il presidente Mattarella, in cui ha raccontato un po' di sé, della sua esperienza. È uscita una sua nuova raccolta di saggi, Linguaggi della verità, per Mondadori, e soprattutto ha raccontato che oggi negli Stati Uniti esce un documentario, un film, Knife, di Alex Gibney, che affronta appunto l'attentato del 2022 che ha subito Salman Rushdie. Ma non è di lui che parliamo, perché a Pordenone legge c'è anche una scrittrice e fotografa afghana che mi ha molto colpito nelle sue parole, Zainab Entezar, leggo sempre da Avvenire. Una voce non può rovesciare da sola un regime, ma può attraversare i confini, custodire la memoria e impedire che una storia venga cancellata. È così che nasce Fuorché il silenzio, 36 voci di donne afghane, uscito per Juvens. Libro con cui la regista e scrittrice afghana Zainab Entezar arriva a Pordenone. 36 testimonianze raccolte nel volume, che appartengono ad attiviste che dopo il ritorno dei talebani al potere nell'agosto del 2021 sono scese nelle strade di Kabul, Herat e Mazar e Sharif per opporsi alla progressiva cancellazione dei diritti e delle libertà delle donne. Entezar non ha osservato la protesta dall'esterno, vi ha partecipato e l'ha documentata inizialmente con la cinepresa. Quando filmare è diventato troppo pericoloso e il materiale rischiava di andare perduto, ha cominciato a raccogliere le storie delle manifestanti attraverso interviste e testimonianze scritte. Ricercata dai talebani, ha proseguito il lavoro mentre viveva in clandestinità, prima di essere costretta a lasciare l'Afghanistan. Oggi vive in Germania e continua a raccontare il proprio paese, ed è da qui che partiamo nell'intervista. Lasciare l'Afghanistan, ci ha detto Entezar, non ha mai limitato la mia voce, al contrario, sono diventata più libera. Non volevo che queste voci rimanessero sepolte o scomparissero. Una voce non può cambiare immediatamente un regime, ma può attraversare i confini, preservare la memoria, sfidare l'indifferenza e spingere le persone a porsi delle domande. E a volte è proprio da lì che nasce la resistenza. Dietro ogni storia c'era una persona reale, una vita reale, e parlare di certe esperienze poteva metterle a rischio. Ecco perché ho sentito una grande responsabilità. Per me questo libro non è semplicemente una raccolta di storie, è parte della nostra voce collettiva. All'inizio le manifestazioni sono state raccontate attraverso le immagini. Un'immagine, dice Entezar, può trasmettere una sensazione che a volte la scrittura non riesce a rendere. Ad esempio, se ti dico «i talebani ci hanno sparato», tu ascolti quelle parole e immagini cosa sia successo. Ma se vedi il video in cui i talebani ci sparano, la sensazione è completamente diversa. C'è un proverbio afghano che dice «sentire non è mai come vedere». Penso che questo descriva bene il potere di un'immagine. Un tema che emerge dal libro è il modo in cui convivono queste donne con la paura e la determinazione a protestare. Per me coraggio significa provare paura, ma non permettere che sia lei a prendere tutte le decisioni al posto tuo. Vorrebbe che i giovani che ascoltano queste storie non conoscessero l'Afghanistan solo attraverso le notizie dei talebani. L'Afghanistan non è solo un paese devastato dalla guerra, ma un luogo di persone che hanno una vita, sogni, amore, famiglie e speranze per il futuro. Vorrei che avessero consapevolezza che anche le loro voci possono fare qualcosa contro l'indifferenza. Questa era un'intervista alla scrittrice afghana Zainab Entezar. Il suo libro è Fuorché il silenzio, 36 voci di donne afghane, oggi è intervistata su Avvenire.

0: erano gli Editors.
1: Sempre legato ai festival della letteratura.
0: Sì, esatto, per quello. E la canzone è The Rush, quello che vi tocca tra poco se uscite per strada.
1: Esatto, quello.
0: Morning Hour. Come si chiama?
1: Che cosa?
0: C'è un nome in inglese, in Gran Bretagna.
1: Che cosa?
0: La mattina. Non è il rush, vabbè, non mi ricordo. Qualche ascoltatore adesso ce lo ricorda.
1: Non c'è soltanto Pordenone Legge, c'è un altro festival questo fine settimana.
0: C'è anche Gorizia Ascolta.
1: Sì.
0: No, non l'hanno fatto.
1: Ci sarebbe il Festival Filosofia, quello diviso tra Carpi, Modena e Sassuolo. Inizia venerdì. Vi volevo proporre delle riflessioni di questo giovane filosofo, Luke Kemp, piuttosto originali. Lui studia soprattutto le dinamiche che determinano l'ascesa e il collasso delle società umane. E, infatti, il suo intervento di domenica sarà a Carpi su appunto il collasso. E ho scoperto, leggendo un po' di che cosa si occupa questo filosofo, che all'Università di Cambridge, dove lui ricercatore, esiste il centro studi dei rischi esistenziali. Insomma, un po'
0: bello, mi piace. Tutti abbiamo rischi esistenziali,
1: esatto,
0: studiamoli.
1: Esatto. Oggi, su Domani, come mi piace sempre dire, Luke Kemp scrive: la strada per uscire dal collasso climatico è la democrazia aperta. Scrive Kemp: all'inizio del XX secolo la disuguaglianza nella distribuzione della ricchezza era in crescita prima di essere livellata dalle guerre mondiali. Le guerre dissiparono sì un'enorme quantità di vecchi patrimoni, ma produssero anche popolazioni armate e dotate di maggiore potere che pretendevano di più dal proprio Stato. Ciò portò alla nascita dello Stato sociale, delle democrazie di cui godiamo oggi, oltre che ai più bassi livelli nella storia di disuguaglianza nella distribuzione della ricchezza. Tuttavia, non era destinato a durare. La diseguaglianza ricominciò a crescere negli anni Ottanta e con uno scarto di uno o due decenni lo stesso schema cominciò a manifestarsi nei paesi di tutto il mondo. Ascesa dell'estrema destra, crescente polarizzazione, diminuzione della fiducia nelle istituzioni pubbliche, crisi del costo della vita e regressione della democrazia. Tutti questi fenomeni presentano relazioni consolidate con la disuguaglianza nella distribuzione della ricchezza. Per molti versi si tratta semplicemente di stati che tornano verso la propria condizione media, più diseguale e predatoria. Questa volta però saranno alimentati da tecnologie molto più potenti. Sia il cambiamento climatico sia le armi nucleari comportano bruschi mutamenti del clima, dell'agricoltura. Benché meno gravi, anche in passato si sono verificate oscillazioni climatiche e alcuni studi hanno rilevato che nel corso di queste crisi le comunità politiche più inclusive avevano maggiori probabilità di superarle con minori perdite e cambiamenti. Nel corso della storia, una delle poche eccezioni in cui la disuguaglianza nella distribuzione della ricchezza si arrestò addirittura fino a regredire fu dovuta anch'essa alla democrazia. Accadde nell'antica Atene, che dopo una ribellione instaurò una forma di democrazia basata su assemblee di massa e sorteggio, scegliendo i rappresentanti attraverso una sorta di lotteria. Non era un sistema perfetto, era riservato ad appena il 15-20% della popolazione, vale a dire uomini, proprietari terrieri in età da combattimento. Eppure fu uno dei rari periodi della storia in cui i salari mediani furono elevati, la diseguaglianza diminuì e si verificò un'autentica fioritura culturale. Disponiamo oggi di ampie prove del fatto che la democrazia aperta, cioè selezionare casualmente i cittadini e farli informare da esperti prima che prendano decisioni politiche, produca risultati migliori che i restanti considerano più affidabili e legittimi. Evita inoltre di selezionare proprio coloro che smaniano per status e potere. La selezione avviene casualmente, senza favorire gli ambiziosi. Anche il potere è temporaneo e ha pertanto poco tempo per corrompere. Un'ultima ragione a favore dell'impiego di forme di governo guidate dai cittadini per costruire una maggiore resilienza consiste in un semplice esperimento mentale. Nel luglio del 1945, nelle distese desertiche del New Mexico, gli Stati Uniti fecero esplodere la prima arma atomica. La notte precedente gli scienziati erano lì a scommettere sull'eventualità che distruggesse il mondo intero. Esisteva una probabilità molto piccola, ma non nulla, che la bomba incendiasse anche l'atmosfera terrestre, uccidendo così non soltanto ogni essere umano, ma ogni forma di vita sulla Terra. Eppure andarono avanti e accettarono comunque quella scommessa. Immaginiamo ora che questa scelta fosse invece stata affidata a un piccolo gruppo di cittadini selezionati a caso, agricoltori, infermieri, insegnanti, addetti alle pulizie. avrebbero ricevuto tutte le informazioni e sarebbe stato chiesto loro se fare esplodere l'ordigno. Cosa pensate che avrebbero deciso? Ogni volta che ho posto questa domanda in tutto il mondo, la risposta è sempre stata no, naturalmente no. È un esempio semplice ma profondo del perché il mondo può venire salvato dalla democrazia. E queste erano riflessioni sull'importanza della democrazia aperta del ricercatore di Cambridge, Luke Kemp, che domenica sarà a Carpi in Piazza dei Martiri per il suo intervento «Collasso, come le società crollano, resistono».
0: Praticamente ho scoperto questo mondo meraviglioso che, mi scuso, non conoscevo. Cioè, se ti dico Piero Piccioni, Stelvio Cipriani,
1: beh, sì, dai.
0: Piero Umiliani, Bruno,
1: certo.
0: Nicolai, Gianni Ferrio.
1: Sì, ma ti ricordi quando erano usciti Montefiori Cocktail? Sandro, che avevano
0: Brugnolini,
1: recuperato tutta
0: ma
1: questa,
0: sì,
1: musica.
0: Ma che meraviglia.
1: Questo easy listening così.
0: Ma che bella meraviglia.
1: Che meraviglia.
0: Facciamo tutte le mattine così?
1: Prendiamo un cocktail?
0: Sì. ma sì, tanto.
1: Con questa musica. Va bene, va bene.
0: Sono già di là, dai, ci
1: guardano. Sono già di là e molto più lucidi di noi. Sono le 6:29. Sara Milanese e Omar Caniello per la prima edizione del Giornale Radio. Noi torniamo tra poco con il meteo.

0: Popolare Network. Buongiorno dalla redazione, le notizie delle 6:30. Sono 21 le vittime accertate dopo il crollo ieri di un palazzo di 6 piani a Gaza City. Il dato potrebbe non essere definitivo perché nella striscia mancano i mezzi pesanti per spostare le macerie e verificare che non ci siano altri sopravvissuti per le autorità di Gaza. La responsabilità del crollo è dei bombardamenti di Israele durante il conflitto. Secondo la protezione civile palestinese, in tutta la striscia ci sono almeno altri 2.000 edifici pericolanti che rischiano di crollare con le piogge che arriveranno nei prossimi mesi. Nonostante il cessate il fuoco, i raid israeliani a Gaza continuano, diversi palestinesi, tra cui donne e bambini, sono rimasti feriti in attacchi a Khan Yunis nella notte, bombe israeliane anche sul Libano, colpite almeno 3 diverse località nel sud del paese.
1: La Russia ha lanciato un attacco con droni e missili contro Kiev. Ci sono state una decina di esplosioni nella notte, si contano almeno 12 feriti, risulta danneggiata una scuola. Su gran parte del paese è stato dichiarato lo stato di allarme aereo, nella capitale la popolazione è stata invitata ad andare nei rifugi. La difesa ucraina ha intanto rivendicato una serie di attacchi con droni verso un aeroporto militare e una raffineria russi.
0: Bonus elettorale. Giorgia Meloni ha annunciato la sospensione per il 2027 del pagamento del bollo per tutti i motocicli e per le auto medio-piccole, quelle con potenze fino a 80 kW, una misura che riguarda potenzialmente 14 milioni e mezzo di veicoli. Ognuno potrà però usare l'esenzione temporanea per un solo veicolo, circa 2 miliardi e mezzo di risorse necessarie per compensare le regioni destinate al gettito della tassa di circolazione saranno presi da fondi inutilizzati del PNR, ha fatto sapere il governo. La presidente del Consiglio prova così a rincompattare la maggioranza, fare una mossa dal chiaro intento elettorale e spegnere le polemiche sull'inerzia del governo rispetto al caro vita.
1: Ex Silva, tutto rimandato. Il decreto che il Consiglio dei Ministri avrebbe dovuto emanare ieri per tamponare il rischio di licenziamenti collettivi e dunque una bomba sociale a Taranto è stato rinviato. La ragione è che la Corte di Cassazione ha anticipato al 20 ottobre la discussione sul ricorso contro la chiusura dell'area a caldo delle acciaierie. Il presidente di AIG, l'associazione delle imprese dell'indotto dell'ex Silva, ha annunciato la sospensione dei 2.500 licenziamenti nell'indotto fino alla sentenza della Cassazione. Il governo ha rinviato l'incontro con i sindacati dopo il 20 ottobre. Il sottosegretario Mantovano ha detto che l'intenzione dell'esecutivo è di consentire la prosecuzione della produzione di acciaio a Taranto, proseguendo con la gara per la vendita.
0: Donald Trump attacca la Federal Reserve, la banca centrale degli Stati Uniti, dopo l'annuncio dell'aumento dei tassi di 25 punti base, una decisione infelice. Il nostro paese sta vivendo un boom, abbassate i tassi in fretta, ha scritto Trump sui social. Ma il neopresidente della Fed, Kevin Warsh, ha invece promesso un ulteriore aumento entro la fine dell'anno nel tentativo di contenere l'inflazione. Era dal 2023 che l'istituto non toccava i tassi di interesse. Per 5 anni l'inflazione è rimasta sopra il 2%, troppo alta per troppo tempo, ha spiegato Walsh.
1: Negli ultimi 6 mesi abbiamo riscontrato 6 casi di comportamento imprevisto o preoccupante dei modelli di intelligenza artificiale. Lo rivela OpenAI in un post sul suo blog. L'azienda si è impegnata ad adottare un nuovo sistema di segnalazione per eventuali futuri comportamenti anomali. L'annuncio di OpenAI arriva in un momento di crescente pressione sulle aziende di intelligenza artificiale perché affrontino con serietà le questioni relative alla sicurezza dei modelli che stanno sviluppando.
0: Sono le 6:34 minuti, per il momento è tutto, con le notizie ci risentiamo alle 7.
2: Popolare Network.
3: We vuoi iscrivere per il teatro? Fino al 20 settembre sono aperte le iscrizioni al nuovo corso di drammaturgia. Docente del corso, la drammaturga premio UBU Letizia Russo. Il corso è organizzato in partnership con il Festival di Teatro Antico di Veleia e l'Associazione Nazionale Critici di Teatro. È gratuito, a numero chiuso e si svolgerà in parte online e in parte a Piacenza. Non perdere questa occasione unica e preziosa. Veleiateatro.com e fondazionefarecinema.it.

0: La domanda è molto aperta questa mattina, perché venendo c'erano lampi e anche una lieve pioggia sul parabrezza. Queste le mie percezioni del tempo.
1: Io non ho avuto nessuna percezione.
0: Sul tuo casco della
1: no,
0: moto?
1: No, ma perché avevo il problema sguardo sull'asfalto.
0: Certo, eri troppo concentrato.
1: Sì.
0: Va bene, vediamo allora che giornata sarà oggi insieme a Paolo Valisa del Centro Geofisico Prealpino di Campo dei Fiori di Varese. Buongiorno Paolo.
2: Buongiorno anche a voi, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: Che giornata sarà?
2: La vostra impressione è corretta, una giornata molto variabile e anche difficile da interpretare, perché è proprio caratterizzata da molta variabilità, sia oggi che domani per la verità. Dei corpi nuvolosi si succedono lungo le Alpi e quindi innescano qua e là dei temporali. La previsione che possiamo dare per oggi è appunto di variabilità, ancora qualche possibilità di rovescio temporale al mattino che si va allontanando sulla pianura padana e in graduale spostamento verso est. Sarà poi più soleggiato nel corso della giornata, ma ancora con annuvolamenti verso sera, soprattutto sui rilievi. Le temperature massime oscilleranno attorno ai 24-25 gradi.
0: Quindi bisogna equipaggiarsi, non fate come me, venite, non andate in giro con i sandali, o se lo fate portate con voi delle galosce.
1: Beh, ma si sta gonfiando per i prossimi giorni oppure
0: il
1: no?
0: Fine settimana,
1: oppure
0: dici?
1: sono vani, sta borbottando?
2: No, diciamo che la variabilità continuerà ancora per domani, venerdì, poi dopo da sabato dovrebbe tornare l'alta pressione delle Azzorre, quindi regalarci di nuovo un bel fine settimana con bel tempo di fine estate. Le temperature massime potrebbero risalire domenica attorno ai 25-27 gradi, quindi del tutto gradevoli.
0: Del tutto gradevoli. Grazie mille per le belle notizie Paolo Valisa e buona giornata e grazie a tutto il Centro Geofisico Prealpino. Grazie, buona giornata.
2: Grazie
0: Paolo.
2: Grazie a voi, a tutti, buona giornata a tutti.
1: Ma allora se il tempo borbotta, noi cosa gli diciamo?
0: No, cosa
1: era una promessa che avevo fatto a Sara Milanese, adesso non puoi lamentarti.
0: No, io non...
1: Sai cosa gli diciamo?
0: Cosa gli diciamo?
1: Diciamo take it easy, my brother Charlie.

0: del sapiente uso del fischietto nei brani, eh?
1: I brani brasiliani,
0: tanta roba, ma si potrebbe mettere anche nei brani milanesi.
1: Allora, veniamo alle notizie di oggi. Partiamo subito da cose, insomma, molto
0: le più dure.
1: Molto dure. Ieri avete sentito la notizia al giornale radio, il crollo della palazzina a Gaza City. Stamattina ne scrive Majida Lassar da Gaza City sulla stampa: Gaza crolla un palazzo, 50 bimbi in trappola, non esiste un posto sicuro dove ripararsi. Nella zona di Tal al-Hawa a Gaza City, un palazzo che si chiamava Asada, ovvero Felicità. L'edificio era stato colpito più volte nel 2024 e nel marzo 2025, circostanza che aveva portato a diffondere avvisi alla popolazione di Gaza affinché non vi facesse ritorno. Il problema è che non hanno altra scelta. Secondo le Nazioni Unite, la stragrande maggioranza delle strutture a Gaza è stata danneggiata o distrutta durante la guerra. Su Repubblica, invece, oltre a esserci anche qui un articolo di Fabio Tonacci sul palazzo, ci sono le foto che ne mostrano, insomma, un po' lo stato già barcollante degli ultimi giorni. C'è un'intervista di Gabriella Colarusso al sindaco di Gaza City, che dice: questa non è pace, viviamo tra macerie e rifiuti, per Israele non siamo umani. Yahya al-Sarrai è il nome del sindaco di Gaza City. Restiamo sotto occupazione, l'IDF non fa entrare ciò che ci serve, siamo senza acqua e senza servizi. Yahya al-Sarrai è un sindaco senza mezzi, soldi, strade, case, discariche, illuminazioni, acquedotti, uffici, personale, ma è pur sempre il sindaco di Gaza City, un ingegnere prestato all'amministrazione che non appartiene a nessuna fazione politica. Non se n'è andato, non è scappato, è rimasto nella sua città durante tutta la guerra. E quando quella notte lo scheletro di un palazzo si è accartocciato su una dozzina di famiglie palestinesi a cui il destino non ha risparmiato nulla, è corso per provare a dare una mano e ci risponde al telefono mentre è davanti alle macerie. Gli chiedono se ha i mezzi per scavare, risponde: no, abbiamo pochissime attrezzature molto vecchie, non sono adatte a salvare persone intrappolate sotto le macerie. È da circa 3 anni che continuiamo a chiedere, ma nessuno ascolta, non ci danno il permesso e abbiamo bisogno di tutto. Abbiamo più cibo, non c'è più la carestia, ma molte cose fondamentali non arrivano. È sopravvivenza, non vita vera e propria. Per quanto riguarda l'acqua, la disponibilità idrica è pari a circa il 30% del fabbisogno. Per quanto riguarda i servizi igienici, chiedono ai Gazawi: è consentito almeno fare una doccia? Questo è uno dei problemi principali. Gli israeliani non permettono l'ingresso di nuovi servizi igienici e la gente cerca di arrangiarsi, adibisce una parte della tenda a bagno o semplicemente scava una buca nel terreno. Eh sì, questa è l'intervista di Gabriella Colarusso a Yahya al-Sarrai, sindaco.
0: Conseguenze delle guerre in Europa, criminale di guerra, Taki condannato, scontri a Pristina, pagina 9 de Il Manifesto. La sentenza all'Aia di ieri, attesa da 5 anni da imputati e vittime, ma anche delle opinioni pubbliche di Kosovo e Serbia, segna il punto di arrivo dell'ultimo grande processo internazionale per i crimini commessi durante le guerre della dissoluzione della Jugoslavia. Al banco c'era Taki, che era l'ex capo della lotta armata dell'UCK, Hashim Taki, e poi ovviamente è diventato anche leader del Kosovo, con lui altri 3 diciamo figure di spicco dell'UCK, 10 capi d'accusa, crimini di guerra, crimini contro l'umanità, commessi a cavallo dell'intervento della NATO in Kosovo dall'aprile del 98 al giugno del 99. Gli imputati hanno contribuito in modo congiunto ai crimini commessi con gli attacchi e le uccisioni di albanesi sospettati di collaborazionismo e poi di serbi individuati come nemici prima, dopo e durante i bombardamenti decisi dalla NATO contro la Serbia di Milosevic. Molti dei crimini per cui Taki e i suoi coimputati sono stati condannati sono avvenuti sotto gli occhi dei governi e delle istituzioni che hanno promosso l'intervento militare della NATO per poi gestire l'amministrazione civile del paese, cioè noi, anche gli italiani. Ovviamente 25 anni all'ex presidente del Kosovo e già capo dell'UCK, scontri a Pristina contro la sede dell'Unione Europea e, come dire, manifestazioni anche in Serbia. Ovviamente dobbiamo ricordare che non è che i serbi in Kosovo fossero né molto teneri né fossero, infatti c'è, diciamo, l'aspettativa che non si è mai realizzata del processo anche contro i crimini precedenti, quelli dei serbi sulla minoranza albanese, cioè sui serbi sulla maggioranza albanese, scusa.
1: La maggioranza, sì. Il Sole 24 Ore ha un titolo economico: petrolio, prezzo reale oltre i 150 dollari, perché insomma la quotazione del Brent è vicina ai 110, ma poi insomma si arriva facilmente a pagarne 150 una volta inclusi i costi di trasporto. Noleggiare una petroliera costa fino a $1 milione al giorno, differenziali record sul mercato fisico a causa della scarsità di greggio. C'è poi la mossa della Fed, la Federal Reserve, che aspettavamo, cioè era stata preannunciata. La Fed rialza i tassi e promette di farlo ancora. La Casa Bianca dice: scelta infelice, sappiamo che Trump punta a tenerli bassi. Anche se poi Donato Masciandaro, sempre sulla prima del Sole 24 Ore, scrive: una finta restrizione che alla fine può piacere anche a Trump.
0: Ultima segnalazione per questa parte: l'extraterrestre oggi è alla copertina dedicata all'agrocidio. Di cosa si tratta? Nel mondo ogni anno più di 400 milioni di braccianti sono avvelenati dai pesticidi, praticamente uno su due di una popolazione agricola di quasi 1 miliardo di persone. Almeno 11.000 sono i decessi ogni anno. La pandemia silenziosa causata dall'agroindustria è un sistema agricolo malato che colpisce proprio i campi delle aree povere in India, in Africa. La denuncia di uno studio del Pesticide Action Network pubblicato su, ma si sa, chissà se si dice così, va bene, la rete di azione contro i pesticidi, pubblicato su una rivista internazionale, ribadisce l'urgenza di mettere al bando le sostanze altamente tossiche a livello globale. E questo, visto che adesso parleremo un bel po' di Canada, chi sono questi qua?
1: Gli Arcade Fire, Montreal.
0: E il brano si chiama Rebellion.

0: Beh, non male sti canadesi. Ma stai a vedere che il Canada,
1: membro associato dell'Unione Europea.
0: Ah, ecco, vedi, ieri, mi sembrava che c'era, che ci piaceva adesso.
1: Allora, ieri ci eravamo lasciati verso le 9, quando abbiamo concluso il programma, con Ursula von der Leyen che si apprestava a fare il discorso sullo stato dell'Unione, e oggi quindi ne abbiamo un po' il rapporto, insomma, quello che è stato detto. Ne scrive ad esempio Marco Bresolin sulla Stampa, che dice: un nuovo protocollo di sicurezza per coordinare il discorso sullo stato dell'Unione, e oggi quindi ne abbiamo un po' il rapporto, insomma, quello che è stato detto. Ne scrive ad esempio Marco Bresolin sulla Stampa, che dice: un nuovo protocollo di sicurezza per coordinare una risposta europea in caso di minacce

0: Europea, ma i progetti elaborati dalla Presidente della Commissione, che ha anche confermato l'intenzione di vietare l'utilizzo dei social network ai minori di 13 anni con limitazioni per gli under 15, e di questo parleremo oggi negli approfondimenti, sono ancora tutti da costruire. Questo lavoro andrà fatto su un terreno totalmente inesplorato. Tra i vari punti si può dire che ce ne siano alcuni, insomma, che danno un po' un colpo alla botte e l'altro al cerchio, uno alla destra e uno alla sinistra. Ad esempio, per quanto riguarda l'asilo politico, alle procedure, una svolta che piace a destra, un tema che riguarda l'immigrazione, mentre sul clima, promesse sulle politiche green per rassicurare gli ecologisti.
1: L'avvenire ci apre, la UE si allarga a ovest, il discorso sullo Stato dell'Unione apre scenari inediti dai contorni però giuridici incerti. In caso di pericolo previste consultazioni stile NATO, ma il Canada, membro associato dell'Europa, il continente alza le difese contro la Russia e i nazionalismi, gli annunci della Presidente von der Leyen dividono i partiti, almeno quelli italiani. Lo Stato dell'Unione è solido come mai prima d'ora, ha detto Ursula von der Leyen, ma può sembrare precario come non mai. In chiaro scuro definisce Avvenire, non è male, dice, siamo solidi come mai, ma anche precari come mai, cioè forse bisogna decidersi. Le sue parole non scaldano la maggioranza, mentre accolto da un boato l'annuncio della collaborazione con il Canada di Carney, che era lì presente al Parlamento. Incerti i dettagli giuridici della collaborazione, perché l'adesione all'Unione non è prevista, cioè è prevista solo per i paesi europei.
0: Francesca Basso sul Corriere della Sera ci dice come questa cosa arrivi da Davos. Da Davos al vertice della NATO, la strada che ha portato Ottawa ad accarezzare il sogno europeo. Una cooperazione su tecnologia, difesa, artico, energia e intelligenza artificiale. L'annuncio ha colto tutti di sorpresa, soprattutto gli Stati membri, anche se da tempo a Bruxelles si parla di rafforzare la partnership con Ottawa, specie dopo che gli Stati Uniti hanno dimostrato di essere un amico poco affidabile. Vorrei lavorare con voi per aprire la strada affinché il Canada diventi il primo membro associato dell'Unione Europea, ha detto la Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen al Premier Mark Carney, presente in aula a Strasburgo, per ascoltare come ospite speciale il discorso sullo Stato dell'Unione. Condividiamo un oceano, gli stessi valori e lo stesso modo di vedere il mondo, e ora costruiremo anche il nostro futuro comune.
1: Su Domani Gigi Riva così titola: perché l'alleanza con il Canada può salvarci da Trump. Alla fine la prepotenza globale degli Stati Uniti, di Russia e di Cina ha prodotto la reazione di Bruxelles dopo anni di tentennamenti, ma si tratta anche di valorizzare punti di forza del continente. Lo status del paese membro associato all'Unione Europea giuridicamente non esiste, ma nel suo discorso von der Leyen lo ha evocato per il Canada, impreziosendo la presenza del primo ministro di Ottawa Mark Carney. Sono i tempi in cui persino l'onnipotente burocrazia cede il passo all'urgenza delle rotture delle regole e dei codici, l'ambizione è capire come non essere vassalli del nuovo ordine mondiale, detto come lo dice Carney, non essere sul menù, no?
0: Sì. Parliamo di elezioni?
1: Sì, no, dovevamo parlare di elezioni. Sì, possiamo partire dalla Russia anche.
0: Parto dalla Russia,
1: ma
0: allora.
1: Sì.
0: Ok. La chiamata alle urne di Putin: votate e la patria vincerà, scrive Paolo Brera su Repubblica. A Putin sono passati 3 minuti per chiamare i russi alle urne delle prime legislative dall'inizio della guerra in Ucraina. Un breve discorso infarcito di patriottismo pronunciato sulla poltrona italiana al Cremlino, sottolineando la novità di questo voto che da domani a domenica eleggerà i deputati della Duma e le assemblee regionali e municipali. Gli abitanti di Donbass e Novorossia, per la prima volta dalla riunificazione con la Russia, eleggeranno i deputati. Sì, va detto che Russia unita ha ben pochi oppositori.
1: Avversari, sì.
0: Sì.
1: Irene Soave completa sul Corriere della Sera l'attesa per il voto in Svezia. Lo sapete, hanno vinto, ma non si sapeva di quanto. Il centrosinistra si conferma, vince di un seggio nel conteggio finale, avanti 0,4%. La coalizione dell'ex premier Anderson, trattative ovviamente per fare una maggioranza che non se ne è solidissima. E Mara Gergolet invece va a fare un reportage su un'isola, in piccola isola nel nord di Rügen, nel nord della Germania, perché fa parte l'ultimo, diciamo, propaggine del Mecklenburg-Pomerania anteriore che va alle urne domenica. Questo paese così muore. Viaggio nel feudo di Merkel, dove la CDU sta scomparendo. Si vota domenica, AfD in testa, Merz rischia la

0: poltrona, però non si dice che Mecklenburg-Pomerania è un land governato dall'SPD con la Linke, e quindi CDU non era già, diciamo, la favorita in partenza. Tutto qua, direi.
1: Eh beh, insomma, vedremo i risultati dopo domenica. Sono le 6.57, la linea torna.
0: E sei pronta, no? Perché adesso ci occupiamo di boom, del boom, lo sai?
1: Il boom?
0: Cosa titola Libero? Titola ecco. Boom.
1: Adesso le vediamo le aperture, messe in fila bene una dietro l'altra. Sono le 6.57, la linea torna al giornale radio. Noi torniamo tra poco con le aperture dei quotidiani.
2: Il making of di Minima Teatralia sul grande schermo.
3: Regia di Marta Marangoni.
2: Con le canzoni originali dei Depardieu.
3: Arrangiate dall'orchestra inclusiva Esagramma.
4: Con 80 persone di diverse età, abilità, provenienza e fragilità.
2: E con Raja Bezzaz.
3: Ginestra Paladino.
2: Elio De Capitani.
3: Cristina Crippa.
2: E Loris Fabiani.
5: Coro Ipazia.
2: Piccola Accademia.
6: Collettivo Clown.
3: Al Cinema Ariosto, martedì 22 settembre.
2: Ore 19.30, ingresso libero.
7: Vivi un'esperienza surreale con Minima Teatralia.
8: E se l'accessibilità fosse un nuovo modo di vivere l'esperienza culturale per tutti e tutte? Dal 18 al 27 settembre a Milano torna Slash Festival. Teatro, danza, musica, aperitivi, laboratori per tutte le età e le abilità. È ingresso libero oppure nella formula scegli tu quanto pagare. Slash Festival. Spazio alle possibilità. Tutto il programma su arteboxteatro.it.
9: Il mondo è grande e terribile, difficile da comprendere.
10: Teoria critica della società, corso di perfezionamento dell'Università Milano Bicocca, compatibile con la magistrale, valido per l'aggiornamento insegnanti, con possibilità di iscriversi con la carta docente, doppio titolo, Bicocca e Università de Buenos Aires.
9: Lezioni presso la Fondazione Corrente, via Carlo Porta 5 Milano, anche online. Iscrizioni entro il 6 ottobre. Informazioni su academy.unimib.it.
11: Giovedì 17 settembre a Live Pop, Giorgia Giorgia dal vivo nel nostro auditorium. Giorgia Piva, cantautrice veronese di 25 anni, ha scelto il suo nome d'arte ispirandosi a Phoebe Bridgers ed è autrice di un bellissimo album d'esordio. Venite a scoprirla qui a Live Pop su Radio Popolare. Giovedì 17 settembre alle 21.30, ingresso gratuito. In apertura, DJ set dei DJ di Radio Pop.
12: Popolare Network.
13: Buongiorno dalla redazione, le notizie delle 7. Bonus elettorale, Giorgia Meloni annuncia la sospensione del bollo per le auto medio-piccole e per i motocicli, una mossa per far risalire il consenso del governo in vista del voto e per spegnere le accuse di inerzia contro il caro vita. Intanto l'inflazione continua a crescere e raggiunge i massimi dal 2023. Medio Oriente, almeno 21 le vittime del crollo ieri a Gaza City di un palazzo pericolante di 6 piani, ma il dramma è destinato a ripetersi. Sono più di 2.000 gli edifici a rischio cedimento nella striscia. Intanto i raid israeliani continuano, nella notte colpito anche il sud del Libano. Stati Uniti, la Federal Reserve alza i tassi per la prima volta dal 2023, Donald Trump la attacca. Decisione infelice, una scelta politica per mettermi in difficoltà, ma il neopresidente dell'istituto Walsh si giustifica. L'inflazione è troppo alta da troppo tempo e annuncia un ulteriore aumento entro fine anno. L'Europa verso la regolamentazione della rete per i minori. Oggi verrà presentato l'EU Kids Act, che prevede lo stop ai social sotto i 13 anni, accesso limitato fino ai 15, verifiche sull'età per videogiochi e intelligenza artificiale. Decidiamo noi le regole, non le big tech, dice von der Leyen, ma per l'approvazione potrebbero volerci degli anni. Sono le 7:02 minuti, per il momento è tutto, con il giornale radio ci risentiamo alle 7:30.
12: Popolare Network.

0: Sono le 7.02 di giovedì 17 settembre, presto presto, ecco le prime pagine dei quotidiani. Oggi, in una sorta di rivoluzione copernicana, iniziamo dai giornali della destra che sulla mossa di Meloni titolano come Libero: boom, via il bollo dal 2027.
1: Sì, ma tipo corpo 184.
0: Sì, è scritto bello in grosso, direi. Dal 2027 niente tasse per auto di piccola e media potenza fino a 80 kWh e per tutti i motocicli.
1: Non è dal 2027, è per il 2027.
0: Però qui dice dal.
1: Però è per.
0: Perché presuppone una vittoria e quindi una manovra, insomma, strutturale. Ah. Il giornale invece dice bollo ciao.
1: Ah, non... una mattina mi sono svegliata?
0: No, credo parli del motorino. No, vabbè, bollo ciao. Il governo abolisce una delle tasse più odiate. Meloni dice la misura riguarda il 70% delle autovetture. Una mossa per testare la risposta degli elettori.
1: A testare, testano la risposta degli elettori.
0: No,
1: elettori, all'ascolto, qual è la vostra risposta? Allora, arrivano quelle, diciamo, più critiche, visto che facciamo i cantori del governo, facciamo quelli un po' dell'opposizione. La Repubblica, bollo, il regalo di Meloni. Il governo coprirà con i fondi del PNRR il mancato introito per le regioni. Giorgetti dice, scelta sofferta. Domani, bollo auto, la mancetta di Meloni, via la tassa in vista delle elezioni, il taglio del balzello, una mossa per recuperare consenso, e poi la preoccupazione per il voto alla Camera per la legge elettorale, metteremo la fiducia. Infine il Fatto Quotidiano, Giorgia la qualunque, il ritratto di... hanno sostituito la faccia di Cetto la qualunque con quella di Giorgia Meloni. Mancetta elettorale, Meloni imita il B dell'ICI, eleva 2,3 miliardi alle regioni. Gianni, presidente della Regione Toscana, dice fa demagogia con i nostri soldi.
0: Beh certo, però non sono i $5,000 di Trump, magari avremmo preferito. Il Messaggero titola in modo più sobrio: auto medio piccole e moto, via il bollo, la mossa di Meloni, anche qui il taglio dal 2027, sono tutti ottimisti. Il Giorno, stop al bollo auto nel 2027, abolito per moto e utilitarie. La Stampa, auto e moto, stop al bollo. Corriere della Sera, auto piccole e medie, via il bollo.
1: E poi il Corriere fa anche, c'ha proprio la scheda.
0: Il Corriere, beh, c'ha tutto un, fa l'elenco di tutti i modelli che saranno esonerati dal bollo. Ecco i modelli che non pagano più, scrive Donato.
1: Ha messo
0: Edward,
1: proprio tutte le macchinine.
0: Dalla Panda alla C3, alla Hyundai, i 20, lo stop al prelievo, il limite è quello degli 80 kWh, tutti i motocicli sono esenti. E quindi c'è tutta la Fiat Pandina, la Dacia Sandero, la Jeep Avenger, la Citroen.
1: Sì, sì, sembra una pagina di un venditore d'auto.
0: C'è la mia.
1: La mossa della Premier spiazza gli alleati e apre al voto anticipato. La lettura di Repubblica, Tommaso Cirico, Giuseppe Colombo, dice così: Giorgia Meloni ci lavorava da tempo, convinta che servisse una scossa per la prossima campagna elettorale di primavera. Poi la situazione è precipitata, il gasolio è sempre più su, la chiusura dello stretto di Hormuz. Chi si sarebbe ricordato di un bonus benzina di 100 euro? Meglio una misura ad effetto, sì, perché la prima idea era dare un bonus benzina di 100 euro a tutti gli italiani. Fate un po' voi. Meglio una misura ad effetto, anche se della durata di un anno, quello del voto ovviamente. Gli alleati sono presi in contropiede, non conoscevano le tempistiche dell'annuncio, non gradiscono l'anticipazione con cui Meloni spoilera la misura mezz'ora prima del Consiglio dei Ministri. In conferenza stampa, non a caso, i due vicepremier reagiscono provando a intestarsi il rilancio. Cercheremo di allargare la misura, dicono per tre volte. Meloni ride, poi sorride un po' meno e infine li stronca. Non è una gran mossa sporcare l'annuncio, sostenendo che sarebbe stato meglio fare di più. Lo scenario più probabile ora è politiche entro la primavera del 2027, se possibile già ad aprile, evitando l'election day. Se il Colle, cioè il Quirinale, invece insisterà per l'accorpamento, si voterà con le grandi città tra maggio e giugno.
0: Francesco Malfetano invece sulla Stampa dice: e la Premier chiude al voto in anticipo e dice arriviamo alla fine della legislatura, quindi insomma fino a questo fantomatico election day. Il sorriso di Giorgia Meloni dura poco, scrive Malfetano, basta che Matteo Salvini dica che l'economia sta andando bene perché la Premier fuori dall'inquadratura lasci parlare le smorfie. È il controcampo di un Consiglio dei Ministri costruito come una cartolina berlusconiana, i vice Premier schierati davanti ai giornalisti, Meloni in tailleur rosa e il primo regalo da campagna elettorale, l'abolizione del bollo auto e moto dal 2027. Ma sotto la fotografia, dietro il velo delle promesse, il clima è un altro. La Premier si sente circondata e affila le armi e mette una condizione: si va avanti finché la maggioranza regge. Questa volta Meloni vuole mettere la cintura di sicurezza. Ho sentito dire che il governo non aveva la fiducia, ricorda. E allora dice: credo sia un fatto di chiarezza mettere la fiducia su una legge che ha le preferenze al suo interno.
1: È demagogia pura, vi avevamo anticipato l'opinione, l'intervista a Eugenio Giani, presidente della Toscana, pagina 3 del Fatto Quotidiano. Se Giorgia Meloni vuol prendere un provvedimento fiscale coerente con se stessa, dovrebbe fare quello che ha detto per anni, abolire le accise sul carburante, lo ha promesso finché era all'opposizione, senza mai dare seguito alle sue parole. Il bollo per automoto, ricordiamo, una tassa regionale che garantisce risorse per circa 7 miliardi complessivi e di fatto viene annunciato che ne verranno ridati molti meno. All'articolo 3 del decreto si parla appunto di ridare alle regioni 2 miliardi e 200 milioni. Per la Toscana dunque da un lato si toglie la possibilità di ottenere risorse per 350 milioni che aveva e se ne rimborsano 100. È ovvio che la cosa è scandalosa. Noi abbiamo bisogno di 5 miliardi per la sanità e ce ne tolgono 3 miliardi che poi ci compensano come? È evidente che stanno facendo la campagna elettorale con i soldi della regioni e probabilmente con i tagli alla sanità.
0: Sì, allora abbiamo detto l'energia spinge i prezzi, Giorgetti lancia l'allarme, la situazione peggiora, leggo dalla stampa. Per quanto riguarda le reazioni della Lega, oggi sul Corriere della Sera c'è un'intervista di Marco Cremonesi con il vice premier Salvini. Pontida: niente polemiche, collaborare con Mosca, dice. Per quanto riguarda il bollo, l'opinione di Salvini è una misura di partenza, promette si può allargare anche ad auto più potenti, nella legge di bilancio penso che vedremo molto altro. Per quanto riguarda la Russia, dice, ci si deve collaborare. Sempre l'intervista è piuttosto lunga, è un'intera pagina, e poi si parla del fatto che a Pontida verrà lanciata la nostra idea di città per Milano. A presentare quest'idea sarà Silvia Sardone, che ben conosce la realtà del territorio, sarà la candidata che la Lega proporrà alla coalizione.
1: Sì, ma alla fine Salvini parla di tutto, della Russia, cioè un'intervista omnibus, diciamo molto preelettorale anch'essa. Per il Corriere della Sera, invece, Repubblica ci racconta che i 5 Stelle votano il programma, il rebus delle armi preoccupa i democratici, ma dipende da quali democratici ovviamente. Tutto ruota attorno a una parola: Kiev, il campo largo, attende le proposte che oggi o al massimo domani mattina il Movimento 5 Stelle pubblicherà per poi sottoporle al voto online. E quindi Conte riunirà il Consiglio Nazionale per limare ogni singola parola che sarà sottoposta al voto degli iscritti. Io continuo a non capire perché pensino i quotidiani che i 5 Stelle scriveranno qualcosa di diverso da no alle armi all'Ucraina, che è la loro posizione dal 2022. Schlein scrive una lettera a Giorgia Meloni, dall'altra parte, sempre a pagina 4 di Repubblica: cara Meloni, sull'energia il PD è pronto a strategie condivise, ecco 5 proposte per trasformare la flessibilità in benefici per famiglie, imprese e territori, mentre ci fa sapere solare eolico idroelettrico, la frenata delle rinnovabili, l'Italia fallirà gli obiettivi. Il rallentamento iniziato nel 2025 prosegue nella prima metà di quest'anno, l'energia pulita è aumentata di appena 3 gigawatt, dovremmo aumentare di almeno 10 ogni anno per tenere il passo con gli obiettivi fissati.
0: Il Manifesto apre col caso dei medici e i CPR, il titolo è Guardia Medica. Dentro quelle mura lo Stato di diritto non arriva, nei CPR i migranti si ammalano, compiono atti di autolesionismo, muoiono, pura tortura, pochi vengono rimpatriati. Molti medici sostengono che quei centri sono incompatibili con la salute e lo fanno a viso aperto, per questo una procura li indaga, li perquisisce, li intimidisce e li vorrebbe carcerieri. Dentro 2 pagine, Curia dell'Inca, la campagna No CPR diventa un reato, perquisizioni in tutta l'Italia su ordine della procura di Ravenna, l'indagine è una rete di sanitari che trama per salvare i migranti, scatta la caccia alle streghe della destra contro i camici rossi. C'è poi un'intervista a Filippo Anelli, presidente di FNO Meco: in quei luoghi ci si ammala, il medico fa solo il medico. C'è poi un editoriale di Gian Sandro Merli sul Manifesto: caccia al camice, sbatti il dolore in prima pagina, Scrive Merli, inchieste giornalistiche, studi accademici e più recentemente anche procedimenti giudiziari hanno documentato nei dettagli cosa accade dietro i muri dei CPR, veri buchi neri della democrazia. Fiumi di psicofarmaci somministrati per sedare le persone invece di curarle, mancanza di assistenza medica e visite specialistiche, ritardi negli interventi di pronto soccorso, degrado igienico-sanitario e dunque lamette e pile ingerite, suicidi tentati o portati a termine, deliri psicotici e sviluppo di dipendenze che permangono anche dopo la fine della detenzione. È questo che migliaia di persone vivono ogni anno nel CPR romano di Ponte Galeria o in quello milanese di Via Corelli, in Corso Brunelleschi a Torino o a Macomer, Pian del Lago, Gradisca di Sonzo, Bari. L'incompatibilità tra diritto alla salute e centri di permanenza per il rimpatrio, ovvero CPR, è un dato di fatto.
1: Botte, violenza sessuale prima dei 16 anni. In Italia vittime oltre 3 milioni di donne, ecco il paese reale, 3 milioni sono le donne italiane, siamo sulla stampa pagina 6, tra le donne italiane tra i 16 e i 75 anni, il 15,3% del totale che dichiara di aver subito violenza fisica o sessuale prima dei 16 anni. Dietro i numeri la stessa dinamica di sempre, pochi sconosciuti, molti conoscenti, moltissimo silenzio. Numeri della terza indagine sulla sicurezza delle donne dell'Istat, pensate che hanno intervistato 20.600 donne tra italiane e donne che vivono in Italia di passaporto straniero. Restituisce così il dato inedito, il più duro, quello del silenzio, il silenzio delle bambine. Il 58,4% delle vittime non ne ha mai parlato con nessuno, cioè 6 donne su 10. L'unica consolazione è che è un dato in calo rispetto al 2014.
0: Restiamo sul tema di minori, nonni che crescono i nipoti senza madre, diritti fragili per gli orfani di femminicidio, ne parla Avvenire oggi, dice che a 8 anni dalla legge che ha introdotto nuove tutele, l'aiuto ai bambini vittime di tragedie fa i conti con burocrazia e disparità territoriali, e la testimonianza, c'è una testimonianza di una nonna e la proposta di un registro nazionale per garantire l'assistenza appunto agli orfani di femminicidio.
1: Una segnalazione che magari andava in cultura, ma mi sono dimenticato di proportela, sull'extraterrestre l'intervista al fisico Carlo Rovelli, autore del saggio La cattiva coscienza dei fisici, in cui racconta la storia della bomba atomica con l'analisi del rischio presente di una guerra totale e una proposta: liberiamoci delle armi nucleari USA presenti in Italia, sono illegali e la gente non le vuole.
0: Sono le 7:15 minuti, la linea passa a Luca Parena che è già pronto di là dal vetro per la prima edizione di Metro Regione. Noi invece torniamo dopo il giornale radio.
2: Carriole, carriole, carriole.
3: Ma non era parole?
2: Non servono parole, parlano gli sconti Brico Gay. A settembre super risparmio su giardino, idropitture, serre e clima.
3: Un capolavoro senza tempo.
2: No, il tempo c'è, solo fino al 20 settembre.
3: Brico Gay, se c'è l'ok è tutto un altro brico.
4: Brico Gay, più vicino a te.
2: Brico Gay è sempre più conveniente, anche su bricok.it.
5: Le 7:15, buongiorno, la prima edizione di Metro Regione, i titoli. Un carro merci è deragliato ieri sera nella stazione di Milano Greco Pirelli, nessuna persona coinvolta, si è temuta la fuoriuscita di sostanze pericolose. Circolazione ferroviaria sospesa per ore sulla linea Milano-Lecco-Sondrio e tra Milano e Chiasso, ora i treni hanno ripreso a viaggiare. A pochi giorni da Pontida, Romeo tende la mano a Salvini, ma la base leghista ribolle e si spacca. Nel centro-sinistra milanese continuano i botta e risposta sulle prossime elezioni comunali. Azione attacca ancora Maiorino, che replica: basta con i ricatti. Viene inaugurata oggi Al Lavoro, alla Fabbrica del Vapore di Milano, la mostra fotografica dedicata alla sicurezza e alla lotta per i diritti. Le previsioni del meteo, questa mattina a cura di Paolo Valisa, del Centro Geofisico Prealpino di Varese.
6: Alcuni corpi nuvolosi dall'Atlantico transitano attraverso le Alpi con variabilità fino a venerdì. Poi nel fine settimana tornerà l'anticiclone delle Azzorre con bel tempo di fine estate. Ma intanto le previsioni per oggi, variabile con ancora possibilità di rovesce temporali al mattino sulla pianura padana in graduale spostamento verso est. Più soleggiato invece in giornata, ma con ancora qualche rovescio in serata sui rilievi. Le temperature massime oscilleranno attorno ai 24-25 gradi, zero termico sulle Alpi in calo a 3300.
5: Un carro merci è deragliato ieri sera poco dopo le 21 nelle vicinanze della stazione di Milano Greco Pirelli. Nessuna persona è rimasta coinvolta, il treno era destinato al trasporto di materiale infiammabile, ma le cisterne erano vuote e non sono state danneggiate. La circolazione ferroviaria è stata interamente sospesa per alcune ore sulla linea Milano-Chiasso e sulla linea Milano-Leccosondrio. Tra la tarda serata di ieri e le 5.40 di stamani i treni hanno ripreso a viaggiare. Il carro merci è deragliato al binario 3. I motivi sono in via di accertamento. Le prime ipotesi parlano di un cedimento strutturale, da chiarire se sia da attribuire al carrello o all'infrastruttura ferroviaria. Mancano 3 giorni al raduno di Pontida, un appuntamento cruciale per Matteo Salvini alle prese con i malumori della fronda nordista. Ieri sera a Lazzate, in provincia di Monza e Brianza, c'è stato un evento con Massimiliano Romeo e Attilio Fontana, i due più critici nei confronti del segretario della Lega. Sentiamo com'è andata nel servizio di Alessandro Braga.
7: Massimiliano Romeo arriva all'arengario di Lazzate e stempera gli animi. Pontida e Sacra sarà un bel momento di unità e rafforzamento della nostra identità, dice. Anche se ancora non sa se lui parlerà dal palco. Lo si decide sempre il giorno prima, rassicura, ma non vedo motivo perché io non debba parlare e non ci sarà nessun fischio, ma applausi per tutti. Insomma, prova a tendere la mano a Salvini dopo settimane di tensioni e scontri. Anche all'interno della sala, strapiena di militanti della prima ora, del resto Lazzate è da sempre un feudo leghista, il capogruppo al Senato, chissà per quanto ancora, usa toni pacati. Qualche segnale di avvicinamento c'è stato, dice Pontida, sarà diversa da come ipotizzata inizialmente. Insomma, è moderatamente ottimista. Almeno lui, perché il clima tra i militanti non era certo dei più tranquilli. Sulla strada davanti all'arengario ad accogliere i partecipanti uno striscione che non lascia dubbi. Chi tocca uno, tocca tutti. Eugenio Zoffili, fedelissimo del segretario, si presenta con uno sparuto gruppo di militanti salviniani con la maglietta "Io sto con Matteo". Vorrebbe consegnarla ai due relatori, ma i militanti locali non lo fanno entrare in sala, ufficialmente perché non si era accreditato all'evento. Sotto il palco un altro striscione chiede a Fontana e Romeo di non mollare. E gli applausi più forti arrivano quando il governatore lombardo dice chiaramente che se dopo Pontida qualcuno, leggasi Salvini, dovesse pensare di sostituire Romeo come capogruppo al Senato, non avrebbe dubbi nello schierarsi con Romeo. Se di tregua si può parlare, insomma, è certamente armata.
5: Verso le primarie del centro-sinistra milanese, il Partito Azione è tornato ad attaccare il capogruppo del PD in consiglio regionale e possibile candidato Pierfrancesco Maiorino. Il servizio di Roberto Maggioni.
8: Dopo Carlo Calenda, ora anche il consigliere comunale di Azione, Daniele Naum, in un'intervista al Giorno, l'esponente milanese del partito di Calenda, ha detto di Maiorino persona rispettabilissima, politico capacissimo, ma le sue posizioni non riuscirebbero a rappresentare la pluralità della società milanese. È una candidatura incompatibile con la nostra linea. Anche le sue recenti prese di posizione su Gaza sono populiste, incompatibili con quelle di un sindaco di Milano. Azione nei giorni scorsi aveva già attaccato Maiorino, promuovendo invece la candidatura del giornalista Mario Calabresi, a una condizione però: senza fare le primarie. Il partito di Calenda da settimane dice che le primarie non servono e che Calabresi va candidato senza primarie. La replica di Mario Rino vorrà ricordare ad Azione che si sta nel centro-sinistra soltanto se si desidera dare un contributo positivo e utile al futuro della città, scrive il capogruppo PD in regione, se si è unitari, inclusivi, se si condividono delle regole, senza provocazioni e soprattutto senza ricatti.
5: È ripreso a Palazzo di Giustizia a Milano il processo Idra dopo che la scorsa settimana il crollo del controsoffitto nell'aula bunker di San Vittore aveva causato un rinvio di 6 giorni e il cambio di sede. Nell'ultima udienza è iniziata la deposizione di Francesco Bellusci, collaboratore di giustizia già esponente della locale di 'Ndrangheta di Lonate Pozzolo nel Varesotto. Fuori da Palazzo di Giustizia, come è accaduto finora per ognuna delle udienze, c'è stato il presidio delle associazioni e delle realtà antimafia milanesi. Marco Griguolo è avvocato di Wikimafia, la libera enciclopedia sulle mafie che si è costituita parte civile nel processo Idra.
9: Il collaboratore Francesco Bellusci ha raccontato come, diciamo, per semplificare, si entra nell'Ndrangheta, quindi l'affiliazione che si ha in questo gruppo criminale, e ha raccontato la sua evoluzione all'interno dell'Ndrangheta, la crescita che ha avuto all'interno e soprattutto quelle che sono sostanzialmente le dinamiche che regolano questa associazione mafiosa. Io credo che la testimonianza e il racconto che fa Francesco Bellusci rafforza l'impianto accusatorio dei pubblici ministeri, che ricordiamo è già stato riconosciuto da una sentenza, seppure fosse il rito abbreviato, ma già riconosciuto dal Tribunale di Milano. Io credo che quindi lui possa far luce soprattutto sulle dinamiche di questo consorzio, di queste associazioni mafiose che si sono messe appunto insieme per fare questa alleanza e per spartirsi i traffici in Lombardia. È una testimonianza importante perché dà anche la dimensione territoriale, locale dove lui operava, quella di Leonardo Pozzolo, è importante anche come ricostruzione, anche sociale, anche per i comuni. Ricordiamo che ci sono anche molti enti territoriali che si sono costituiti parte civile, anche per andare a capire quelle che sono le dinamiche all'interno di un territorio e come poter cercare di riconoscere quegli episodi che alle volte magari vengono visti con un'altra luce, invece che poi hanno il germe del sistema mafioso al loro interno.
5: La mancata iscrizione di Carlo Monguzzi al Famedio di Milano, sono tante le voci che stanno chiedendo all'ufficio di presidenza del Consiglio Comunale di rivedere la sua scelta, tra queste anche l'Arci Milano. Il presidente è Masono Tarianni.
10: Io sinceramente sono, come dire, da una parte stupefatto perché non riesco a spiegarmelo, se da un lato sono stupefatto, dall'altra sono anche un po', scusa il francesismo, un po' incazzato, perché non si capisce davvero. Se non si scrive il nome di Carlo al Famedio, non si capisce qual è il criterio con cui vengono scelti i nomi da mettere lì. Cioè, il criterio è milanesi che hanno fatto tanto per questa città, che hanno dato tanto a questa città. Carlo ha dato tutta la vita a questa città, ha fatto cose straordinarie per questa città, oltre che per tutto il paese. Non lo so, veramente una scelta incomprensibile che segna ancora una volta, come dire, il distacco dell'amministrazione, di questa amministrazione dagli umori veri di questa città, come se questa amministrazione da un po' di tempo a questa parte si fosse ritirata su un monte e non riuscisse più a stare in contatto con gli umori di questa città.
5: Portare il testo al voto dell'Aula, arrivare ad avere entro 9 mesi una legge regionale sul fine vita è l'obiettivo dei consiglieri regionali lombardi favorevoli alla proposta di legge presentata dall'Associazione Luca Coscioni. Ieri sono state depositate le oltre 17.000 firme raccolte per sostenere l'iniziativa. È un nuovo tentativo dopo che la proposta 2 anni fa era stata bloccata in Aula. Michela Palestra è consigliera regionale del Patto Civico.
11: Ci riproviamo in Regione Lombardia, riproviamo a fare la battaglia di civiltà di avere una legge regionale che permetta alle persone di decidere, quando sono nelle condizioni dettate dalla Corte Costituzionale, di porre fine alla loro vita con grande sofferenza. Ed è importante perché la marea di firme e l'appoggio trasversale delle persone riporta un tema, speriamo in aula il più breve tempo possibile, della responsabilità di ciascuno dei consiglieri di questa regione di assumere una decisione e di decidere se andare a travaricare quelle che è proprio magari anche posizione personale e garantire un diritto. E noi siamo qua e siamo fiduciosi che questo avvenga nel più breve tempo possibile. Rispetto alla volta scorsa, da un punto di vista formale ci sono piccoli aggiustamenti che seguono quindi quelle che sono delle indicazioni successive di quella che è il testo, quindi l'evoluzione un po' sul piano normativo, legislativo. Da un punto di vista di senso, e le firme sono molto di più, ed è cambiata anche la condizione al contorno. Veneto, governato dal centrodestra, ha approvato la legge regionale. Si sta smontando quello che noi riteniamo da sempre che è una competenza regionale, che in questo luogo, un consiglio regionale, ci hanno detto invece non ci competeva.
5: Al lavoro, una mostra sui diritti e sulle lotte dei lavoratori è il titolo dell'esposizione che sarà inaugurata stasera alle 18 allo spazio Cisterne della Fabbrica del Vapore di Milano. La mostra sarà visitabile fino al prossimo 11 ottobre. Il servizio di Tiziana Ricci.
12: La mostra Al lavoro è una collettiva di fotografi che nel corso degli anni hanno lavorato sui temi della sicurezza, della salute e delle trasformazioni che hanno attraversato il mondo del lavoro. Il progetto è nato a Genova nel 2008 e ha visto diversi riallestimenti ed è stato sempre riaggiornato fino a questa edizione ospitata allo spazio Cisterne, la Fabbrica del Vapore. In mostra c'è anche uno sguardo su Milano e i timori che l'intelligenza artificiale possa aumentare il dramma della disoccupazione. A questo proposito segnaliamo anche un contributo della redazione di Metro Regione di Radio Popolare. In mostra foto di Berengo Gardin, Uliano Lucas, Francesco Cito, Lucio Cavicchioni, Dino Fracchia, Carlo Orsi, ma tanti altri. Al piano terra parecchie realtà dove diritti e sicurezza sono calpestati. Noi siamo in mostra con Samuele Pellecchia, uno dei fotografi. Qui al primo piano c'è la sicurezza, giusto, sul lavoro?
13: C'è la sicurezza e ci sono le lotte. La parte della sicurezza e dei morti sul lavoro e degli incidenti sul lavoro è rappresentata da questa grande installazione. E la parte fotografica riguarda chi è morto sul lavoro e tutte le situazioni nelle quali le persone rischiano per come lavorano e per dove vivono. Quindi abbiamo delle immagini che vanno da Seveso, con una foto di Dino Fracchia, abbiamo delle situazioni di inquinamento d'amianto, abbiamo idrocarburi, le situazioni dell'inquinamento di idrocarburi, tutta la situazione della terra dei fuochi.
5: 7:28 è tutto, Metro Regione torna questa sera alle 19:45. Una buona giornata e un buon proseguimento d'ascolto da Luca Parena.
14: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
15: Cosa fa Oscillo Coccinum?
16: Cosa fa Oscillo Coccinum?
15: Cosa fa Oscillo Coccinum?
17: Cosa fa Oscillo Coccinum?
16: Cosa fa Oscillo Coccinum?
15: Cosa fa Oscillo Coccinum? Chiedilo al tuo farmacista. Oscillo Coccinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Coccinum, da Buaron.
18: Nuovo messaggio da genitori terza C. 15 notifiche sul gruppo Gita di classe.
19: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutto per il rientro a scuola. Come gli zaini, a partire da soli 3,99€ in store, app e

0: insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provali e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good. Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
1: Sei pronto a scendere in campo? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per la tua prossima stagione, con sconti fino al 50%, in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
2: Popolare Network.
3: Yeah.

0: bonus elettorale. Giorgia Meloni annuncia la sospensione del bollo per le auto medio-piccole e per i motocicli. Una mossa per far risalire il consenso del governo in vista del voto e per spegnere le accuse di inerzia contro il caro vita. Intanto l'inflazione continua a crescere. Stati Uniti, la Federal Reserve alza i tassi e Donald Trump l'attacca. Decisione infelice, una scelta politica per mettermi in difficoltà. Ma il neo presidente dell'istituto Walsh si giustifica: l'inflazione è troppo alta da troppo tempo e annuncia un ulteriore aumento entro fine anno. Medio Oriente, almeno 21 le vittime del crollo ieri a Gaza City di un palazzo pericolante di 6 piani, ma il dramma è destinato a ripetersi. Sono più di 2.000 gli edifici a rischio cedimento. Nella striscia continuano i raid israeliani, mentre in Cisgiordania proseguono le aggressioni ai palestinesi. In Italia oggi inizia l'iter della legge per fermare il commercio con i prodotti che arrivano dai territori occupati. L'Europa verso la regolamentazione della rete per i minori. Oggi verrà presentato l'EU Kids Act, che prevede stop ai social sotto i 13 anni, accesso limitato fino ai 15, verifiche sull'età per i videogiochi e l'intelligenza artificiale. Decidiamo noi le regole, non le big tech, dice von der Leyen, ma per l'approvazione potrebbero volerci degli anni. Buongiorno dalla redazione, il giornale radio delle 7:30. Un bonus elettorale per far crescere i consensi, ricompattare la maggioranza e spegnere le polemiche sull'inerzia del governo rispetto al caro vita. È la mossa di Giorgia Meloni, che ieri ha annunciato la sospensione per il 2027 del pagamento del bollo per tutti i motocicli e per le auto medio-piccole, quelle con potenza fine a 80 kW. Una misura che riguarda potenzialmente 14 milioni e mezzo di veicoli. Sentiamo da Roma Anna Bredice.
1: Neanche un anno fa il candidato di 5 Stelle in Calabria Tridico, che aveva proposto la stessa cosa, la sospensione del bollo auto, Meloni dal palco rispose dicendo che si trattava di una cosa da cettola qualunque. Ora quindi cettola qualunque potrebbe essere lei, ma l'annuncio lo fa con toni entusiasti, parlando di abolizione della tassa più odiata dagli italiani. Non è un'abolizione, ma al momento si tratta della sospensione per il 2027, che guarda caso è l'anno delle elezioni. Conta che nell'immaginario degli italiani il bollo auto sia considerato come un balzello fastidioso e quindi considera la mossa come il colpo di scena per catturare voti, per far risalire il consenso del governo. E naturalmente i due alleati, Salvini e Tajani, si sono precipitati a condividere l'annuncio, sperando di poter avere anche loro la parte di riconoscenza. Una mossa elettorale per coprire l'affanno di questi mesi, le difficoltà economiche delle famiglie, così l'hanno considerata le opposizioni, ma per ora i leader della sinistra non hanno commentato, né Conte né Schlein, forse anche per non aumentare la gran cassa di chi poi correrà a difendere Giorgia Meloni dagli attacchi. In ogni caso un colpo di teatro. In conferenza stampa sono apparsi tutti e tre, Meloni in mezzo, grandi sorrisi con gli alleati, assicurando che c'è unità, ma poi ha confermato che tra pochi giorni metterà la fiducia alla legge elettorale, un segno che non si fida poi tanto di Salvini e Tajani nei voti segreti. Ha citato Berlusconi con le sue promesse preelettorali e, per quanto abbia negato, ha allora sempre di più il sospetto che voglia andare al voto prima della scadenza naturale della legislatura, già in primavera o anche prima. Linea allo studio.
0: E su quale sarà il reale impatto del provvedimento, considerando anche l'ulteriore aumento dell'inflazione? Ascoltiamo Massimo Alberti.
2: Il risparmio non è certo di quelli che cambiano la vita, circa 170 euro in media per un'auto e tra gli 80 e 100 per i motocicli, ben altra dimensione rispetto alla perdita di potere d'acquisto dei salari e al caro vita che ieri è stato confermato ai massimi da 3 anni a questa parte proprio a causa di energia e carburanti, 13 euro al mese che solo rincari sul cibo di fatto si sono già mangiati. Ancora una politica economica fiscale, si preferisce l'ennesimo bonus mancia, che non si butta via nulla di questi tempi e l'effetto comunicativo sarà in dubbio e la destra farà di tutto per ricordarlo al momento del voto. Quasi 2 miliardi e mezzo di costi sono soldi che vengono dalle tasche delle regioni, che li usano per sanità e servizi come quelli legati proprio all'auto privata, ai quali si contribuisce con la tassa sul possesso. Nel 2027, anno della sospensione, per compensarli il governo dice che saranno usati fondi non spesi del PNRR. Alle regioni però i conti non tornano. Il presidente della Toscana Giani fa notare che con un rimborso per poco più di 100 milioni di euro la regione verrà privata di entrate per circa 350. anche se Salvini vorrebbe già ampliare la platea ai macchinoni di grossa cilindrata e punta già alla manovra. Da quel punto i soldi potrebbero non bastare.
0: E ora andiamo negli Stati Uniti, perché ad un mese e mezzo dalle elezioni di midterm l'inflazione presenta il conto alla Casa Bianca. La Federal Reserve ieri ha annunciato l'aumento dei tassi di 25 punti base. È una decisione infelice, una scelta politica per mettermi in difficoltà, ha scritto il presidente Donald Trump sui social, che ha chiesto di abbassarli subito all'1%. L'istituto si prepara invece ad un ulteriore aumento entro la fine dell'anno. Sentiamo in diretta Roberto Festa. Buongiorno Roberto.
3: Buongiorno Omar. È furibonda la reazione di Donald Trump alla decisione della Fed di alzare i tassi di interesse di 25 punti base al 3,75-4%. Il board è molto ostile, sono molto politicizzati, stanno facendo la cosa sbagliata, sono un branco di politici, ha detto Trump ai giornalisti e a Kevin Warsh, il presidente della Fed, che lui stesso ha nominato e che ha fatto quello che Trump non voleva, cioè alzare i tassi. Il rialzo dei tassi di interesse è del resto il segnale del fallimento di una politica, quella di Donald Trump, che non è riuscita a frenare l'inflazione, che ha portato l'America in guerra, provocando l'aumento dei prezzi, in particolare del petrolio, e che si è lanciata in una serie di guerre commerciali che non hanno giovato al paese. Proprio alle guerre commerciali si è rivolto ieri Trump nella sua reazione alla decisione di alzare i tassi. Il presidente ha cioè minacciato di interrompere ogni scambio con quei paesi con i quali gli Stati Uniti hanno un deficit commerciale, a meno che la Fed non tagli i tassi all'1% come lui pretende. Guadagneremmo 1.000 miliardi e mezzo di dollari all'anno, ha affermato Trump, ripagheremmo il nostro debito, ha aggiunto. La minaccia, tra l'altro, arriva mentre l'amministrazione americana assiste al riavvicinamento tra Canada e Unione Europea, causato proprio dalla scelta di Trump di aprire la guerra commerciale con il Canada. In queste ore comunque Trump e i funzionari dell'amministrazione sono impegnati in una strategia non facile, cioè da un lato attaccare la Fed per la decisione, salvando però al tempo stesso Warsh, che Trump ha nominato presidente da solo qualche mese. Chiaro che la decisione della banca centrale, che dovrebbe tra l'altro alzare di nuovo i tassi entro fine anno, evidenzia il fallimento delle politiche economiche di Trump e aumenta le difficoltà del presidente dei repubblicani in vista delle elezioni di midterm. Omar.
0: Grazie a Roberto Festa. Sono 21 le vittime accertate dopo il crollo di ieri di un palazzo di 6 piani a Gaza City. Si continuano intanto a cercare sopravvissuti nonostante manchino i mezzi pesanti per spostare le macerie. Per le autorità di Gaza la responsabilità del crollo e dei bombardamenti di Israele durante il conflitto. Secondo la protezione civile palestinese, in tutta la striscia ci sono almeno altri 2.000 edifici pericolanti che rischiano di crollare. Nonostante il cessate il fuoco, i raid israeliani a Gaza continuano, diversi palestinesi, tra cui donne e bambini, sono rimasti feriti in attacchi a Khan Yunis, mentre sta provocando indignazione il video shock diventato virale sui social di un 15enne palestinese ucciso in un attacco israeliano di tipo double tap. È stato cioè colpito da un drone mentre correva a soccorrere un paramedico ferito in un precedente attacco. Le operazioni israeliane continuano anche in Cisgiordania. Nella notte arrestati 27 palestinesi, tra loro anche donne e minori, sono stati demolite con delle abitazioni e un insediamento pastorale spianato con i bulldozer. Oggi intanto in Italia inizia l'esame in commissione affari esteri della Camera della proposta di legge per il divieto all'importazione di prodotti provenienti dagli insediamenti israeliani nella Cisgiordania occupata. L'iniziativa è nata da una coalizione di oltre 20 organizzazioni della società civile che a settembre 2025 hanno lanciato la campagna Stop al commercio con gli insediamenti illegali. Tra i primi firmatari i leader di Alleanza Verdi e Sinistra, Movimento 5 Stelle e Partito Democratico. Ascoltiamo Marco Grimaldi di AWS.
4: Ha il senso di fermare accordi commerciali con chi è complice di apartheid, occupazione e genocidio. Parliamo di numeri vertiginosi, perché se in solo 2024 il valore dell'importazione, diciamo, di beni e servizi da Israele è stato di circa 1 miliardo di euro e principalmente sono prodotti agricoli. Pensa che un prodotto su 6 di quelli che si importano in Europa agricoli vengono dai territori palestinesi. mesi occupati. Dal 7 ottobre in poi, in tutta la Cisgiordania, sono aumentate a dismisura non solo i checkpoint, pensa più di 1000, ma le autostrade che portano verso queste occupazioni. Bisogna smetterla principalmente di chiamare coloni quello che è invece un'occupazione di uno Stato. Cioè, Israele ha scientificamente costruito questa occupazione e basta vedere i territori agricoli, perché parliamo di luoghi che sono brulli e senza acqua finché sono palestinesi. Poi vedi del verde, vale per le case e vale ovviamente per i territori occupati anche dagli agricoltori, e lì arriva l'acqua, perché non c'è solo un'occupazione militare, non c'è solo un'occupazione giuridica, non c'è solo un'occupazione appunto infrastrutturale. Hanno deviato i corsi d'acqua.
0: L'Europa si prepara a normare l'uso di rete social network da parte di bambini e adolescenti. Oggi davanti all'Europarlamento Ursula von der Leyen presenterà il pacchetto di nuove regole e restrizioni che l'Unione punta a introdurre nei prossimi anni, il servizio da Strasburgo.
5: Si chiama Kids Act e sarà la prima legge europea per tutelare la salute mentale di bambini e ragazzi online e sui social media, su cui si stima trascorrano di media tra le 4 e le 6 ore al giorno. Secondo le anticipazioni che arrivano sia dalle bozze del regolamento che sarà presentato oggi dalla Commissione, sia dal discorso sullo Stato dell'Unione pronunciato ieri dalla Presidente von der Leyen, il cuore della proposta sarà un divieto di utilizzo dei social media per i minori di 13 anni, con un rilassamento graduale delle misure. Tra i 13 e i 15 anni saranno permessi solo mini account supervisionati da un adulto e soggetti a un limite giornaliero dell'orario di utilizzo, funzionalità ed elenchi di contatti limitati. Tra i 15 e i 18 invece scatta il secondo pilastro del Kids Act, la progettazione sicura da parte delle piattaforme e l'inversione dell'onere della prova. In altre parole, saranno le big tech a dover dimostrare di essere sicure e non permettere funzionalità che creano dipendenza o la diffusione di contenuti estremi e immagini sessualizzate con l'uso dell'intelligenza artificiale. Dovrà anche essere implementato uno strumento di verifica dell'età sviluppato a livello europeo, che sarà open source e crittografato per garantire agli utenti di verificare l'età senza rivelare nessun dettaglio della propria identità. Un approccio alla sfera digitale che va in rotta di collisione ancora una volta con l'amministrazione Trump, che più volte ha minacciato di colpire l'Unione con dazi se le big tech statunitensi saranno penalizzate. Ma la Commissione ha deciso di tirare dritto, perché quello a cui stiamo assistendo è una vera e propria cattura dei nostri figli, ha avvertito von der Leyen. Da Strasburgo, Federico Baccini, per Popolare Network.
0: Ex Ilva, tutto rimandato, il decreto che il Consiglio dei Ministri avrebbe dovuto emanare ieri per tamponare il rischio di licenziamenti collettivi e dunque una bomba sociale a Taranto è stato rimandato. La ragione è che la Corte di Cassazione ha anticipato al 20 ottobre la discussione sul ricorso contro la chiusura dell'area a caldo delle acciaierie. Il presidente di AIG, l'associazione delle imprese dell'indotto dell'ex Ilva, ha annunciato la sospensione dei 2500 licenziamenti fino alla sentenza. Il governo ha rinviato l'incontro con i sindacati a dopo il 20 ottobre. Ascoltiamo Loris Scarpa, che è il segretario nazionale della FIOM.
6: Un fatto assolutamente nuovo, un fatto importante, per cui assolutamente da seguire, da capire cosa emergerà. Fatto che intervenga durante l'incontro a Palazzo Chigi, io non lo so se sia un segnale, so che noi stavamo finalmente entrando nel merito. Uno dei punti per cui il governo ha chiesto ulteriore tempo è proprio per analizzare le cose che noi abbiamo detto, sia sugli aspetti sociali sia sugli aspetti industriali.
0: Una rete di medici criminali che trama per salvare i migranti e non farli entrare nei CPR. Con questa motivazione la Procura della Repubblica di Perugia ieri ha ordinato la perquisizione delle abitazioni di 23 medici che avrebbero rilasciato certificazioni false per evitare ai migranti la permanenza nei centri per il rimpatrio. Il reato contestato è pesante, associazione a delinquere. Solo uno dei medici perquisiti però è indagato, Nicola Cocco, infettivologo, esponente della Società Italiana di Medicina delle Migrazioni. Sono sconvolto, ha detto Fabio Anselmo, che è il legale di 5 dei medici coinvolti nell'inchiesta, aggiungendo: persone che non sono indagate vengono trattate come criminali mafiosi. Filippo Anelli è il presidente della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici.
7: Al momento io dico questo, che i medici sono tali perché curano le persone, no? E non siamo assolutamente ausiliari della sicurezza. Quindi il compito nostro nel momento in cui dobbiamo vedere una qualsiasi persona, poi ovviamente esiste in questo momento un'alterazione che è quella di considerare anche la funzione amministrativa del medico, su cui io credo che ci sia un'alterazione rispetto ai doveri deontologici.
8: In sintesi, il medico non può decidere il futuro all'interno di un CPR, il trasferimento all'interno di un CPR, non dovrebbe spettare al medico quella decisione,
7: esatto,
8: di carattere amministrativo.
7: Esatto, questa funzione è una funzione di carattere amministrativo. Viceversa, la tutela della sicurezza tocca ad altri enti. Se, come dire, il soggetto è un delinquente, tocca ad altri enti tutelare la sicurezza degli italiani attraverso un intervento di carattere diverso. Il medico risponderà rispetto alla sua salute, non rispetto al fatto che è un delinquente, per cui, come dire, non deve o deve andare nel CPR.
0: Sarà milanese Omar Caniello per questa edizione del giornale radio. Sono le 7:46 minuti. Con le notizie ci risentiamo alle 8:30.
9: Popolare Network.
10: Compagnia Oies presenta Parchi sommersi, capitolo 4. Dal 23 al 27 settembre.
11: Una camminata interattiva in cuffia alla scoperta del Parco Forlanini di Milano.
10: Un luogo dove le contraddizioni non si cancellano,
11: ma imparano a sopravvivere insieme.
10: Informazioni su www.oies.it.
12: Vuoi iscrivere per il teatro? Fino al 20 settembre sono aperte le iscrizioni al nuovo corso di drammaturgia. Docente del corso, la drammaturga premio UBU Letizia Russo. Il corso è organizzato in partnership con il Festival di Teatro Antico di Veleia e l'Associazione Nazionale Critici di Teatro. È gratuito, a numero chiuso e si svolgerà in parte online e in parte a Piacenza. Non perdere questa occasione unica e preziosa. veleiateatro.com e Fondazione Fare Cinema.it.
13: Sabato 19 e domenica 20 settembre torna l'Isola che c'è, la Fiera delle Economie Solidali. Nel parco di Villa Guardia ti aspettano stand, incontri, laboratori, concerti, spettacoli e food truck. Vivere in connessione è il filo conduttore della 22esima edizione. Un invito a costruire insieme un presente e un futuro più sostenibili. Salta sull'isola. Scopri il programma su fieralisolachece.org.
14: Presto, presto!
15: Le notizie appena sveglie.
14: Here we go!
16: Rieccoci, presto presto a Radio Popolare, Claudio Iampaglia, Cinzia Poli. Sono le 7:48 di giovedì 17 settembre. Iniziamo con le aperture dei quotidiani, quelle insomma un po' che esulano da quella principale italiana che vedremo dopo. Iniziamo
17: il bollo.
16: Hai rovinato tutto, hai fatto spoiler. Iniziamo con gli esteri, il titolo di Avvenire è: l'Unione Europea si allarga a Ovest, il Canada membro associato dell'Europa. Ne scrive Gabriele Rosana, scrive: lo Stato dell'Unione è solido come mai prima d'ora, ma può sembrare precario come non mai. Questa è una citazione dall'Europarlamento di Strasburgo. Ursula von der Leyen ha pronunciato un intervento in chiaroscuro per il suo sesto discorso dello Stato dell'Unione. L'affondo più forte contro ingerenze russe e ultranazionalisti che hanno lo stesso obiettivo di distruggere la nostra unità europea. Tra le proposte, consultazioni modello NATO per difendersi dalle minacce, ma le sue parole non scaldano la maggioranza, mentre è accolto da un boato l'annuncio della collaborazione con il Canada di Carney. Incerti i dettagli giuridici della collaborazione, perché l'adesione all'Unione è prevista solo per paesi europei. Le ipotesi: una serie di partenariati, la costituzione di organismi di consultazione e persino un ingresso selettivo nel mercato comune. La decisione politica fa seguito al braccio di ferro di Ottawa con Trump.
17: Canada su tutti i quotidiani, da Davos, diciamo la grande relazione che è scoppiata tra l'Europa e il premier Mark Carney, perché l'alleanza col Canada può salvarci da Trump. Gigi Riva su Domani. Alla fine la prepotenza globale degli Stati Uniti, Russia e Cina ha prodotto una reazione di Bruxelles dopo anni di tentennamenti. Si tratta di valorizzare i punti di forza e capire come non essere vassalli del nuovo ordine mondiale. Insieme a tutto ciò, ovviamente, l'Europa poi ha fatto, cioè von der Leyen ha fatto le sue proposte, cioè meno diritto d'asilo per compiacere la destra, più indipendenza energetica e qualche politica green per compiacere gli ambientalisti, il divieto, ma questo lo vedremo, sarà nei nostri approfondimenti, dei social fino ai 13 anni in Unione, per l'Unione Europea.
16: Altra apertura sugli esteri per Il Sole 24 Ore: petrolio, prezzo reale oltre i $150, perché la quotazione del Brent sarebbe vicina a $110, ma poi con i costi del trasporto si arriva a 150. Noleggiare una petroliera costa fino a $1 milione al giorno. C'è poi la notizia della Fed che ha rialzato i tassi e ha promesso di farlo ancora, e la Casa Bianca, ovvero Trump, ha detto: scelta infelice.
17: Due segnalazioni da Repubblica. Una riguarda la Palestina, Gaza City, il crollo del palazzo bombardato 2 anni fa. Il sindaco di Gaza, l'ingegnere Yahya al-Sarraj, dice: questa non è pace, viviamo tra macerie, rifiuti, per Israele non siamo umani, non abbiamo attrezzature, non sono adatte a salvare persone intrappolate sotto la macerie, 3 anni che chiediamo, nessuno ci ascolta, abbiamo più cibo ma non c'è più la carestia, ma le cose fondamentali per la sopravvivenza non ci sono, non c'è l'acqua, non ci sono le fogne, non c'è più nulla. E poi le elezioni, la chiamata alle urne di Putin: votate, la patria vincerà, si vota. Iniziano già domani le elezioni della Duma, dureranno 3 giorni.
16: Ho visto dei video in cui i candidati di altri partiti, diciamo oppositori di Russia Unita, non si sono presentati, quindi diciamo
17: la
16: tribuna elettorale è iniziata con buongiorno, è una tribuna elettorale, non ci sono i candidati, buonasera, è chiusa così, proprio particolare. Veniamo però alla notizia italiana del giorno, il titolo della Stampa: a Unita non si sono presentati, quindi diciamo
17: la
16: tribuna elettorale è iniziata con buongiorno, è una tribuna elettorale, non ci sono i candidati, buonasera, è chiusa così, proprio particolare. Veniamo però alla notizia italiana del giorno, il titolo della Stampa: auto e moto stop al bollo, per un anno niente imposta su

0: Il Bollo, Corriere della Sera, auto piccole e medie, via il Bollo.
1: E vediamo i quotidiani invece che non danno un giudizio. Bollo, regalo di Meloni, questa è la Repubblica. Il governo coprirà coi fondi del PNRR il mancato introito per le regioni. Giorgetti dice una scelta sofferta. Domani titola Bollo Auto la mancetta di Meloni, via la tassa in vista delle elezioni. Una mossa per recuperare consenso. E il Fatto Quotidiano ricorda a Giorgia Meloni di aver fatto lei per prima utilizzato questa paragone con Cettola qualunque. E la foto è quella di Cettola qualunque, ma la faccia è quella di Giorgia Meloni. Giorgia la qualunque, mancetta elettorale, Meloni imita Berlusconi dell'ICI, leva 2,3 miliardi alle regioni.
0: Ma veniamo invece agli entusiasti della notizia. Libero, boom, via il Bollo in caratteri cubitali. Dal 2027 niente tasse per auto piccole e media potenza. Da notare appunto che dice dal 2027, non nel e basta 2027. C'è poi il giornale che, parodiando Bella Ciao, scrive Bollo Ciao. O forse si riferisce al motorino, non lo sappiamo.
1: Chi lo sa? Intanto la mossa della Premier che spiazza gli suoi stessi alleati su Repubblica, Tommaso Cireco, Giuseppe Colombo, dicono così, Giorgia Meloni ci lavorava da tempo, convinta che servisse una scossa per la campagna elettorale, poi la situazione è precipitata, gasolio sempre più su, chi si sarebbe ricordato di un bonus benzina da 100 euro, che era la sua prima idea di mancia. Meglio una misura ad effetto, anche se della durata solo di un anno, quello del voto, gli alleati si sono stati presi in contropiede, non conoscevano tempistiche dell'annuncio, non gradiscono l'anticipazione con cui Meloni spoilera la misura mezz'ora prima del Consiglio dei Ministri e quindi insomma si prende la scena in conferenza stampa. Non a caso i due vice premier reagiscono provando a intestarsi il rilancio, cercheremo di allargare la misura, dicono per tre volte. Meloni ride all'inizio ma poi dice non si sporca l'annuncio, sostenendo sarebbe stato meglio fare di più. Lo scenario più probabile a questo punto è politica entro la primavera del 2027, se possibile già ad aprile, evitando l'election day. Se il Colle invece insiste per l'accorpamento con le grandi città, si vota tra maggio e giugno.
0: Sul Corriere della Sera c'è l'elenco dettagliato di tutti i modelli di auto che avranno l'esenzione dal bollo. Date un'occhiata a vedere se c'è la vostra.
1: Le figurine ci sono.
0: Sì, la Fiat Pandina, la Peugeot, la Kia Picanto, la Suzuki Swift, insomma tutte. Poi ci sono le reazioni dei governatori del centrodestra e del centrosinistra. Ad esempio Fedriga in Friuli, Fedriga quota Lega, dice apprezzamento per abolizione del bollo auto. Al contrario, in Toscana il governatore Giani del PD dice è un livello sconsiderato di demagogia.
1: E Giani è protagonista sul Fatto Quotidiano, è l'intervista, è demagogia pura fatta con i soldi delle regioni, è pure incostituzionale perché c'è l'autonomia. Se Giorgia Meloni vuol prendere un provvedimento coerente, abolisca le accise del carburante come ha annunciato un sacco di volte, poi fai i conti, il bollo garantisce noi 7 miliardi alle regioni, ce ne ridanno semplicemente forse 3, insomma diminuiscono i soldi, abbiamo bisogno di 5 miliardi per la sanità. Questa è ovviamente la rabbia del presidente della Toscana.
0: Sempre sul Corriere della Sera, Marco Cremonesi intervista Matteo Salvini, ormai in campagna elettorale, che parte dal bollo. L'abolizione del bollo è uno straordinario punto di partenza, ma insomma si può allargare anche ad auto più potenti. E poi dice, peraltro ricordo che la prima volta che abbiamo chiesto di togliere il bollo auto sarà stato ma 15 anni fa, per poi insomma dire allora del fatto che non ci saranno polemiche durante il raduno di Pontida, i leghisti non vogliono le polemiche. Poi lancia la sua candidata per le amministrative di Milano, la candidata della Lega sarà Silvia Sardone, poi spazia un po' su tutto.
1: La Russia?
0: La Russia sì, si può collaborare con la Russia, gli chiedono, dice si deve, quando c'è una guerra o ci entri, ma fortunatamente non è il caso dell'Italia, oppure fai il tutto possibile per avvicinare le parti in conflitto, dice aiutiamo l'Ucraina ma abbiamo il dovere di continuare a parlare con tutte le parti. E poi la possibilità di andare in pensione a 64 anni, l'ipotesi di chiedere il contributo,
1: campagna,
0: alle banche,
1: campagna elettorale,
0: tutto il repertorio.
1: Il manifesto titola Guardia Medica, dentro quelle mura, quelle del CPR, lo Stato di diritto non arriva, i migranti si ammalano, compiono atti di autolesionismo, muoiono, è pura tortura, pochi vengono rimpatriati, pochissimi. Molti medici sostengono che quei centri sono incompatibili con la salute e lo fanno a viso aperto, per questo una procura li indaga, li perquisisce, li intimidisce perché li vogliono carcerieri e non medici.

0: 12. L'editoriale sbatte il dottore in prima pagina, nelle due pagine interne, cura delinquere, la campagna No CPL diventa un reato, perquisizione in tutta Italia su ordine della procura di Ravenna, l'indagine una rete di sanitari che trama per salvare i migranti, confermano tutti quanti, l'avete sentito, Filippo Anelli è il presidente dei medici di Nomeco, anche sul manifesto intervistato, in quei luoghi ci si ammala, il medico fa solo il medico, scatta la caccia alle streghe della destra contro i camici rossi.
1: Forse però la notizia italiana di oggi è, ce l'ha da l'Istat, un report, ne parla Elisa Forte sulla Stampa, botte e violenza sessuale prima dei 16 anni in Italia, vittime oltre 3 milioni di donne. 3 milioni sono le donne italiane tra i 16 e i 75 anni, il 15,3% del totale, che dichiara di avere subito violenza fisica o sessuale prima dei 16 anni. Dietro i numeri la stessa dinamica di sempre, pochi sconosciuti, molti conoscenti, moltissimo silenzio. Numeri che la terza indagine sulla sicurezza delle donne condotta dall'Istat su 17.500 intervistate italiane e oltre 3.100 straniere restituisce con il dato inedito. Il più duro è quello del silenzio. Il silenzio delle bambine, il 58,4% delle vittime non ne ha parlato con nessuno e sono quasi 6 donne su 10. L'unico dato positivo è che il dato è in calo rispetto al 2014, ma avvenendo a chi compie violenza, scrive Elisa Forte, quando la violenza sfocia nella costrizione, lo sconosciuto scende al 9% e a prevalere sono conoscenti per il 29%, amici 24,9% e altri parenti 18,4%. Più il gesto è grave, più chi lo compie è vicino. È un'amara realtà, già da piccole l'orco è in casa, altro che violentatori sconosciuti o extracomunitari, ha commentato la senatrice PD Valeria Valente, componente della Commissione Femminicidio.
0: Eh sì, la fotografia dell'Istat, 30.000 donne sono tantissime intervistate, il dato è altro che stabile, un dato più che veritiero, impressionante. Ultima segnalazione da domani, Giorgia Serughetti, la politologa, firma un editoriale, il femminismo della Premier, serve solo la Premier, si parte dal Melonellum, la legge elettorale con meno donne, si arriva a questo modello, a contare la capacità individuale di competere e vincere, dove l'enfasi sul merito rimpiazza l'obiettivo dell'uguaglianza, scompare ogni riferimento a un orizzonte collettivo di cambiamento per tutte le donne. Insomma, si salvi chi può.
1: Sono arrivate le 8, noi passiamo la linea a Roberto Festa per la rassegna stampa internazionale, torniamo tra 10 minuti, approfondiamo alcune notizie.
2: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
3: Anteo porta il cinema nei municipi.
4: Da giugno a settembre nelle piazze di Milano c'è Anteo nella città, il cinema itinerante organizzato da Anteo e Fuori Cinema con il sostegno di Biper e la collaborazione del Comune di Milano.
3: In programmazione i film dai festival internazionali e le novità della stagione. Dal 19 al 24 settembre al giardino Baden-Powell.
4: Il programma su spaziocinema.info.

0: Esteri, la rassegna stampa dei giornali internazionali, a cura di Roberto Festa.
1: Buongiorno, Le Monde. Declino delle riserve di acqua dolce. L'Organizzazione Meteorologica Mondiale avverte circa gravi implicazioni per il futuro. È il titolo che questa mattina apre il quotidiano francese e che racconta quanto è scritto. Viene scritto nel rapporto dell'Agenzia delle Nazioni Unite che è stato pubblicato oggi e che valuta lo stato delle risorse idriche. Il 2025 è stato uno degli anni più secchi degli ultimi 35 anni in termini di portata dei fiumi, osserva l'agenzia. Anno dopo anno il ciclo dell'acqua sta cambiando sempre di più. Le falde acquifere si stanno esaurendo, le portate dei fiumi sono al di sotto dei livelli normali e i ghiacciai si stanno ritirando. A livello globale, la Terra contiene meno acqua dolce di prima, avverte l'Organizzazione Meteorologica Mondiale. Queste risorse sono sotto pressione a causa dei cambiamenti climatici e per altre ragioni, per esempio i prelievi idrici per le attività umane. Con l'avvicinarsi della conferenza delle Nazioni Unite sull'acqua che si terrà a dicembre negli Emirati Arabi Uniti, l'agenzia delle Nazioni Unite lancia quindi un allarme sulle gravi implicazioni per il futuro che le tendenze idrologiche degli ultimi anni hanno, queste implicazioni hanno per l'intera umanità. Allora vado alla breaking news che appare in questo momento su Al Jazeera, titolo: Trump afferma che gli Stati Uniti sono vicini alla fine della guerra e sostiene di aver avuto colloqui diretti con Teheran. La dichiarazione ai giornalisti è stata fatta dal presidente mentre arrivava all'aeroporto municipale di Gastonia in North Carolina per tenere un discorso a favore di un candidato repubblicano al Senato per il North Carolina, Michael Whatley. Trump ha appunto detto che gli Stati Uniti sono auspicabilmente vicini alla fine della guerra con l'Iran e ha sottolineato di aver parlato con funzionari iraniani direttamente. Allora, è una dichiarazione, sono cose che lui ha detto e ridetto tante volte. Il presidente ha bisogno di arrivare alla fine o mostrare che sta arrivando alla fine di un conflitto che lo ha toccato in modo pesante, ha affossato la sua popolarità, le speranze dei repubblicani alle elezioni di Mitter, ma ha aggravato la situazione dell'economia americana. Quindi lui continua a dire che l'intesa è vicina, che la guerra sta per finire, che gli iraniani sono pronti ad accettare ciò che lui vuole. Su Truth Social un paio di giorni fa Trump ha scritto di essere aperto all'accordo che la fallita nazione dell'Iran vuole e velocemente a tutti i costi. La risposta di Teheran era già arrivata: nessun dialogo sino a quando le condizioni dell'Iran non verranno accolte, aveva detto il presidente del Parlamento iraniano. Quindi, come dire, non sembra che da parte degli iraniani ci sia tutta questa insomma volontà e slancio a far finire la guerra come dice e come vuole Donald Trump, tra l'altro a smuovere ulteriormente le acque, a rendere tutto più difficile da gestire per l'amministrazione. Era venuto lunedì il rapporto sulla guerra in Iran dell'ispettore generale del Pentagono, che conferma molti numeri e dati che già si conoscevano. Certo è che poi vederli allineati uno dietro l'altro, per di più in un documento ufficiale dei militari, ha dato evidenza plastica al fallimento di una politica, cioè l'Operation Epic Fury. La guerra in Iran è costata tra il 28 febbraio e il 30 giugno 33,4 miliardi di dollari, di cui 22,3 miliardi spesi solo per le munizioni. Gli iraniani hanno distrutto centinaia di edifici, strutture nelle basi americane in Kuwait, Bahrain, Qatar, Emirati Arabi Uniti, Arabia Saudita, Iraq, Oman, Giordania, insomma hanno esaurito le scorte militari americane. Quindi la situazione è davvero difficile, e quindi il presidente ha bisogno di dire, forse di dirsi, che la guerra sta per finire, come ha fatto qualche ora fa in North Carolina. Vedremo se è la volta buona. Tra l'altro, sempre Al Jazeera racconta che gli Stati Uniti hanno poco fa negato al presidente palestinese Mahmoud Abbas il visto per partecipare all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite la prossima settimana a New York, e sempre gli Stati Uniti hanno esteso queste misure di blocco dei visti ad altri funzionari dell'autorità palestinese. Allora non si tratta esattamente di una misura di apertura nei confronti appunto dei palestinesi, tra l'altro sono insomma sanzioni nei confronti appunto del presidente palestinese e di altri funzionari, sono sanzioni che arrivano mentre nel momento in cui Trump sta pensando di inviare ad Israele altri 2,8 quasi 3 miliardi di dollari in armi, in particolare bombe devastanti. Sono quello che queste bombe, tra l'altro, possono fare e che cosa sono, lo scrive sempre Al Jazeera oggi. Allora, ci sono le MK84, è la più grande tra le bombe della serie Mark 80, questa bomba non guidata da 907 kg, è progettata per massimizzare l'esplosione e la frammentazione contro edifici ed obiettivi moderatamente protetti. Può distruggere edifici e uccidere o ferire persone a centinaia di metri dal punto di impatto. Ci sono poi le Blue 117, una bomba da 907 kg, molto simile a quella precedente, con un diverso esplosivo di riempimento e la possibilità di essere equipaggiata con kit di guida di precisione, cioè ancora più precisa. E c'è infine la AE-2000 Penetrator, conosciuta come la Bunker Buster, cioè una bomba penetrante da circa 907 kg, è progettata per perforare strutture rinforzate prima di detonare. Il suo involucro è sostanzialmente più spesso e resistente di quello di una MK84, quindi davvero bombe devastanti. Biden le aveva sospese proprio per quanto era successo, quanto stava succedendo a Gaza. La decisione dell'amministrazione, che non è stata ancora confermata ufficialmente, ha comunque già sollevato critiche nel mondo politico statunitense. Il senatore democratico Chris Van Hollen si è impegnato a bloccare il pacchetto di armi proprio in virtù del fatto che a Gaza e in Cisgiordania continuano attacchi e violenze dell'esercito israeliano e dei coloni contro la popolazione palestinese. Allora, tutto questo, già non sembra poco a dire il vero, arriva mentre Trump sta per aprire un nuovo fronte di guerra, questa volta commerciale. Allora, mi è arrivato pochi minuti fa un alert sul cellulare di France Info che dice che il presidente statunitense minaccia, lo leggo adesso, minaccia di interrompere gli scambi commerciali con l'Unione Europea se continuerà nel suo progetto di partnership commerciale col Canada. Questa è l'apertura del New York Times oggi, che scrive: Trump voleva che il Canada diventasse il 51esimo stato americano. Alla fine Trump ha spinto il Canada verso l'Unione Europea. L'invito dell'Unione Europea al Canada a diventare membro associato, scrive il New York Times, è un segno del tipo di diplomazia di Trump, che spesso vuole minacciare gli amici più stretti degli Stati Uniti e che appunto alla fine non sembra aver realizzato molto. Il tutto poi è collegato, proprio per non farci mancare nulla, è collegato alla questione del rialzo dei tassi di interesse. Ecco il Wall Street Journal. Walsh, quindi Kevin Walsh, il presidente della Federal Reserve, che Trump stesso ha nominato, sceglie una svolta aggressiva con un aumento dei tassi e accenna qualcosa di più di ulteriore in arrivo, cioè entro la fine dell'anno ci dovrebbe essere un nuovo rialzo dei tassi di interesse. Ieri appunto c'è stato un rialzo dei tassi di 25 punti, alla forbice 3,75-4% ora. Trump non l'ha presa bene, il board è molto ostile, sono molto politicizzati, sono un branco di politici, ha detto Trump ai giornalisti e ha detto di aver detto appunto a Kevin Warsh, il presidente della Fed, che lui stesso ha nominato e che ha fatto quello che Trump non voleva, cioè alzare i tassi. Tra il rialzo dei tassi di interesse è il segnale, diciamo, del fallimento della politica di Trump, che non è riuscito a frenare l'inflazione, che ha portato l'America in guerra provocando l'aumento dei prezzi, in particolare del petrolio, e che si è lanciato in una serie di guerre commerciali che non hanno appunto giovato al paese. Proprio lui adesso ripete questa questione delle minacce, no? Ha detto di essere pronto a interrompere ogni scambio con quei paesi con i quali gli degli Stati Uniti hanno un deficit commerciale a meno che la Fed non tagli i tassi dell'1% all'1% come lui pretende, e adesso appunto arriva anche la minaccia all'Unione Europea appunto di interrompere ogni scambio commerciale con l'Unione se non verrà meno l'alleanza, l'intesa con il Canada. Concludo con due notizie che trovo sul Guardian. Da un lato una riguarda la questione dell'intelligenza artificiale. OpenAI rivela casi di comportamento preoccupante dell'intelligenza artificiale e promette un nuovo piano per la divulgazione per rendere pubblici i problemi. Un modello di ricerca che inserisce istruzioni simili al jailbreak nelle sue note è tra i casi emersi, mentre l'azienda appunto afferma di aver introdotto nuovi metodi per monitorare l'intelligenza artificiale. E infine la Turchia arresta decine di persone nella repressione contro attivisti e giornalisti LGBTQ+. I manifestanti sono stati dispersi a partire appunto da domenica con gas lacrimogeni, sono continuati i raid, gli arresti su vasta scala. Le autorità turche accusano di oscenità, lanciano accuse di oscenità per giustificare un'ondata di raid e arresti contro la comunità LGBTQ. Sono state arrestate oltre 150 persone a partire da domenica. Ci sono state una serie di raid simultanee negli uffici di organizzazioni per i diritti LGBTQ+ e a gruppi di sostegno alle persone sieropositive nelle città di Istanbul e di Ankara e anche nella città costiera di Smirne. Si tratta della più ampia repressione contro le persone LGBTQ+ degli ultimi anni, afferma Human Rights Watch. È tutto con la rassegna stampa internazionale di Radio Popolare. Un saluto da Roberto Festa. Ciao.

0: Sono le 8:14 di questo giovedì 17 settembre, questo è sempre presto presto, noi siamo sempre noi, credo, sì, Claudio Iampaglia.
1: Ancora, per qualche istante.
0: Sì, sì, Claudio Iampaglia e Cinzia Poli. Il nostro primo approfondimento parte da un numero, da 40 i giorni che mancano al voto in Israele. Il 27 ottobre si vota per... la Knesset,
1: il Parlamento
0: israeliano, e insomma vediamo un po'.
1: Non sembra che nessuno sia in grado di vincere, è molto complicata la situazione.
0: Sì, sì, sì, sembrerebbe addirittura che i partiti più ultra ortodossi siano un po' scesi, quelli
1: però
0: che sembravano.
1: Sale l'estrema destra.
0: Sale l'estrema
1: Vabbè, ma
0: destra.
1: Andiamo a chiederlo a chi ne
0: insomma,
1: sa.
0: Insomma, c'è qualcuno ne sa, infatti noi l'abbiamo chiamata, abbiamo chiamato Anna Momigliano, giornalista del Corriere della Sera. Buongiorno Anna.
2: Buongiorno.
0: Buongiorno. Tra l'altro, Anna, ricordiamo che è appena uscito il tuo libro nuovo. Voi avete creato Il nostro esilio, la questione coloniale in Israele e Palestina, per Garzanti. Insomma, quello che ti volevamo chiedere come prima cosa è, dopo questo il grande scossone provocato dalle rivelazioni dei giornalisti di Haaretz sulle negligenze di Netanyahu, chiamiamole così, ovvero che sapeva dell'approssimarsi dell'attacco di Hamas, ma insomma ha messo tutto a tacere e non ha fatto nulla. Se questo scossone si fa sentire in questa campagna elettorale, o se tutto insomma un po' procede come se nulla fosse.
2: Sì, allora, questa scossone si fa sentire e lo vediamo nel fatto che Netanyahu è molto sulla difensiva sul tema 7 ottobre. C'è da dire che per quanto molto importanti le rivelazioni di Haaretz per il come lui fu avvisato, che ci furono di mezzo gli emiratini, che probabilmente la stessa Hamas voleva avvisarlo in qualche modo, eccetera eccetera, non sono del tutto nuove. Cioè, che fossero stati ignorati delle avvisaglie, compreso quelle delle soldatesse di leva che si erano accorte di quello che stava succedendo qualche ora prima, e già lo si sapeva. E diciamo, Netanyahu è sempre profondamente impopolare, come lo è stato dall'inizio della guerra, con forse l'eccezione del 2024, quando durante con la prima campagna lanciata in questi anni contro il Libano, effettivamente era riuscito a riaprire, a riportare i profughi nelle città del nord di Israele, e che ha avuto un breve momento di popolarità. Ecco, al netto di questo è profondamente impopolare, però Israele è un paese strano, e come voi facevate notare, non c'è una figura chiara in grado di vincere in questo momento. C'è Gadi Eisenkot, che è una grande il generale dissidente, che però è un grande enigma, non si sa esattamente cosa farebbe se fosse eletto. C'è Yair Golan, che è quello più di sinistra, c'è Bennett, che è un ex premier che viene dalla destra, però una volta al governo si era dimostrato in passato abbastanza moderato, però chi lo sa. E soprattutto Israele è un sistema parlamentare molto frammentato, in una situazione in cui io diciamo che in questa fase la mia preoccupazione non sono tanto i risultati elettorali, ma le consultazioni che ci saranno immediatamente dopo, perché se non emerge un vincitore chiaro, scenario è possibile se non probabile, Netanyahu è un grande maestro dei magheggi post elettorali, tanto che faccio un esempio per tutti: nel 2009 perse le elezioni, ma riuscì a diventare primo ministro lo stesso.
1: Però Anna, cioè, guardando anche i protagonisti, perché qui purtroppo cominciamo a parlare anche di uomini, sono tutti uomini, non c'è una donna in tutta sta...
2: Sì.
1: Esatto. Allora, per esempio, tu citavi Guy di Eisenkot, no? Che è il... che guida Yashar, che poi vuol dire onesto o qualcosa del genere, no? Se ho capito bene.
2: Sì, vuol dire più o meno, sì.
1: Ex militare, ha perso anche dei familiari, ha perso un figlio a Gaza, dovrebbe allearsi con chi? Con Naftali Bennett e Yair Lapid, che insieme erano già riusciti a battere nel 2021 in Netanyahu, ma poi non sono durati. Cioè, l'alleanza è questa, e gli dovrebbero anche allearsi con i democratici, perché sennò non ce la possono fare, o no?
2: Sì, Sì, io invito anche, cioè, un dato molto importante sono anche i partiti arabi, che sono i partiti arabi, che diciamo che è un termine che normalmente indica i partiti che si rivolgono esplicitamente ai palestinesi con cittadinanza israeliana,
1: Che sono circa il
2: che sono
1: 21% della popolazione, no?
2: della popolazione, poi non rappresentano il 21% dell'elettorato in senso stretto, perché poi non è che tutti votino partiti arabi, però anche se ultimamente è molto cresciuto questo trend che evidenzia una frattura nella società israeliana profonda e con la minoranza palestinese, ma e appunto l'ultima volta che sono stati al governo, Bennett e i suoi alleati si erano alleati con i partiti palestinesi, infatti c'era stato un ministro palestinese, dove la novità non era tanto che ci fosse un ministro palestinese, che non era certo la prima volta, ma che ci fosse un ministro di un partito palestinese, che era una grande novità. E però anche lì bisogna vedere come andrà, e non è ben chiaro anche poi che cambiamento un altro premier potrebbe portare. Yair Golan ha anche detto cose, diciamo, peggiori da un punto di vista umanitario della guerra di Gaza. È stato anche, credo, l'unico politico di alto profilo che ha detto: guardate qui, l'unica è disertare, cioè diceva i riservisti non presentatevi, che è una cosa molto forte anche per una persona di sinistra dire in Israele. Poi però è tutto molto mobile, appunto la mia aspettativa è che Bennett potrebbe, in quanto diciamo non moderato ma pragmatista, potrebbe dimostrarsi diciamo un pochino meno guerrafondaio di Netanyahu. C'è anche da tenere in conto che queste elezioni si svolgono in un clima di repressione che sui media, diciamo legale, che è più forte di quelle precedenti, quindi diciamo non arrivo a dire che non sono elezioni libere, perché diciamo non siamo a questo punto, però è una cosa da
0: Palpabile,
2: conto.
0: cioè se si avverte
2: Sì.
0: questa repressione. Un'altra cosa, Anna, nel rapporto con gli Stati Uniti, sentivamo prima nella rassegna stampa internazionale questo pacchetto di armi che sta per arrivare, ma forse sarà bloccato. Il rapporto con gli Stati Uniti, al di là appunto della vendita o meno di armi, Trump-Netanyahu pesa questa amicizia o anche questo rapporto teso, o Israele, insomma, va avanti per conto suo? Nelle elezioni, intendo.
2: Ma allora, sicuramente i rapporti tra Stati Uniti e Israele sono pessimi in questo momento, ma perché Trump, a parte che Netanyahu è quindi una grande forma di imbarazzo, ma lo stesso Trump, come ha notato qualcuno, l'America di Trump non ha alleati, assomiglia alla Cina più che all'America storica, nel modo in cui gestisce i rapporti con i partner, per cui ha vicini nervosi e vassalli spaventati. Ecco, questo è il rapporto di Trump con gli altri paesi. Di sicuro questa cosa ha tolto una delle armi di Netanyahu, che erano di dire: sai, io sono amico di Trump, però anche lì, cioè, poi l'abbiamo visto anche qui in Italia, diciamo, sventolare amicizie con l'America non è una cosa particolarmente centrale al dibattito politico. Ogni tanto viene, secondo me, esagerata la dipendenza di Israele dagli Stati Uniti, anche perché, appunto, prendiamo l'esempio di queste armi, si tratta di armi vendute, non regalate. E che Trump voglia diminuire l'aiuto economico a Israele è cosa ben nota. Il governo israeliano è preparato a questo scenario. Israele non è l'Ucraina, e abbiamo visto che pure l'Ucraina se l'è cavata senza gli aiuti americani, quindi diciamo non ingigantirei diciamo, il ruolo del rapporto con gli Stati Uniti nelle elezioni e neanche nel comportamento di Israele.
0: Grazie mille Anna Momigliano, grazie per essere stata con noi, giornalista del Corriere della Sera. Ricordiamo, perché insomma è appena uscito, magari poi ci torniamo insieme, il tuo ultimo libro, Voi avete creato il nostro esilio, la questione coloniale in Israele e Palestina, uscito per Garzanti. Grazie per essere stata con noi questa mattina.
2: Grazie a voi, buona giornata. Grazie.

0: Allora ripartiamo da questo, dai rapporti complessi tra gli Stati Uniti e Israele e questa insomma vendita di armi che insomma potrebbe essere stata bloccata dal Partito Democratico, insomma non è chiaro al momento che cosa ne sia stata di questa partita di armi. Noi ne parliamo con Martino Mazzonis, giornalista e scrittore esperto di Stati Uniti. Buongiorno Martino.
1: Buongiorno.
2: America Diner, se volete leggere Martino Mazzonis su Substack, sempre puntuale.
0: Esatto, aiuta molto a leggere che cosa attraversa gli Stati Uniti in questo periodo. Dicevamo che in questo periodo, ce lo diceva Anna Momigliano, i rapporti tra Netanyahu e Trump sono considerati molto tesi ed è in questo momento che avviene questa ultima consegna di pacchetti di 40.000 bombe ad alto potenziale. Che situazione è? Come la leggi?
1: Ma è la situazione per la quale Netanyahu approfitta, diciamo così, del fatto che nessun presidente si azzarderà mai a, diciamo, compiere atti di rottura oltre una certa misura con Israele. Un conto è dire delle cose al chiuso di una stanza, fare pressioni sui governi, eccetera, eccetera, altro è negare l'invio di armi. Quella è un'altra partita, diciamo così, e a oggi, nonostante le pressioni di alcuni ambienti, alcune parti importanti del Partito Democratico, questa cosa non avviene. In questo caso specifico, come dicevate, c'è il tentativo di bloccare questo invio, dopodiché il Presidente può, sia il Dipartimento di Stato può usare determinati meccanismi che il Presidente può superare, se non ci sono i due terzi dei voti del congresso, può superare il tentativo di bloccare questo invio, per cui diciamo così che è una mossa più simbolica eventualmente che non concreta, diciamo, non cambia le cose nella realtà. L'atteggiamento del Partito Democratico, e poi tra l'altro aggiungo, non è affatto detto che tutto il Partito Democratico andrebbe o andrà dietro a questo tentativo.
2: Martino, ma invece quanto pesa la questione Palestina, Gaza ancora nel dibattito? Perché insomma abbiamo visto, siamo verso midterm, abbiamo visto nelle elezioni presidenziali che il tema aveva attraversato con diverse tensioni tra i due schieramenti. Esiste ancora questo tema o è completamente marginale ormai?
1: Non è marginale per due fattori. Il primo è che ci sono alcuni stati dove c'è una componente di popolazione di origine araba che vota e che quindi conseguenza, come dire, e che per esempio il caso del Michigan vinto da Trump e dove si invece è candidato Abdel Sayed, che è di origini egiziane se non sbaglio, e che è una figura, un candidato progressista. Bisogna capire se e quanto da un lato questa figura, diciamo, spaventi moderati, ma dall'altro invece quanto la comunità araba di quello stato, che è piuttosto grande la comunità araba di quello stato, si mobiliterà in suo favore, mentre invece era rimasta piuttosto a casa durante le elezioni presidenziali. Quindi ci sono, diciamo così, i casi locali. In generale però il tema è sicuramente un tema che un pochino mobiliterà. In questo momento in politica estera c'è molto di più naturalmente l'Iran, nel senso che è una promessa mancata del presidente quella di non fare guerre, è un disastro dal punto di vista, diciamo così, militare, no? E così via, e poi ha degli effetti più immediati sull'economia americana. Dopodiché però la questione, il tema interno, soprattutto io direi di capacità di mobilitare l'elettorato, cioè di muoversi, di portare gente magari a fare volontariato per i singoli candidati, eccetera, eccetera, questo sicuramente ci sarà, e poi se ne parlerà, cioè nel senso che candidati sia troppo filo israeliani che invece troppo filo palestinesi verranno dai loro avversari incalzati sul tema.
0: Ma invece il progetto Board of Peace è scomparso dall'orizzonte?
1: Ma non è scomparso, però è quel che era, cioè rimane quel che era, cioè una cosa soprattutto simbolica, nel senso che senza passi concreti, senza accordi concreti e con Netanyahu che ricorderete, se non sbaglio era giugno, però magari era più in là, si è, diciamo così, abbocciato una specie di piano di pace in 15 punti concordato con Hamas dagli Stati Uniti, cosa che ha fatto infuriare Trump, diciamo così, non c'è strada, no? Cioè, se Israele non concorda a quello che il Board of Peace propone, fa, inventa o qualsiasi cosa, non se ne esce, nel senso che il controllo a Striscia di Gaza ce l'ha Israele in questo momento, non ce l'ha il Board of Peace.
0: Noi ti ringraziamo tantissimo, Martino Mazzonis, grazie per essere stato con noi. Ricordiamo,
1: grazie,
0: American Diner, iscrivetevi al suo Substack. Noi invece sono arrivate le 8:30, diamo la linea al giornale radio, torniamo tra poco.
3: Popolare Network.
4: Buongiorno dalla redazione Le Notizie delle 8:30.
5: La Russia ha lanciato nella notte un attacco con droni e missili contro Kiev. Ci sono state una decina di esplosioni, si contano almeno 12 feriti, risulta danneggiata una scuola. Su gran parte del paese è stato dichiarato lo stato di allarme aereo. Nella capitale la popolazione è stata invece invitata ad andare nei rifugi. La difesa ucraina ha intanto rivendicato una serie di attacchi con droni verso un aeroporto militare russo e una raffineria.
4: A Gaza serve un immediato cessate il fuoco, lo ha detto il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres, alla luce dei continui attacchi con cui Israele colpisce la striscia, nonostante il cessate il fuoco sia in vigore da quasi un anno. A pochi giorni dall'apertura dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, Guterres torna a chiedere anche la fine delle operazioni militari contro i palestinesi della Cisgiordania. Intanto, per il secondo anno consecutivo, gli Stati Uniti hanno negato il visto alla presidente dell'autorità palestinese Mahmoud Abbas, atteso al Palazzo di Vetro per il dibattito generale che prevede gli interventi di presidenti e capi di Stato di tutto il mondo.
5: E proprio a margine della prossima Assemblea Generale dell'ONU che si aprirà a New York, Donald Trump dovrebbe incontrare i leader del Golfo per discutere i passi successivi sul conflitto con l'Iran. L'incontro potrebbe avvenire martedì prossimo, a riportarlo è il sito di informazione Axios. All'incontro potrebbero partecipare anche altri paesi arabi. Il principale nodo da sciogliere resta il controllo dello stretto di Hormuz, che ieri è stato attraversato solo da 3 navi. In Yemen, intanto, aerei da guerra della coalizione a guida saudita sono tornati a bombardare le aree sotto controllo degli Houthi e hanno preso di mira 3 torri di telecomunicazione.
4: Una mossa elettorale, così le opposizioni hanno etichettato l'annuncio fatto ieri da Giorgia Meloni sulla sospensione per il 2027 del pagamento del bollo per tutti i motocicli e per le auto medio-piccole, quelle con potenza fino a 80 kW, una misura che riguarda potenzialmente 14 milioni e mezzo di veicoli. Il governo ha detto che i circa 2 miliardi e mezzo di risorse necessarie per compensare le regioni destinatarie del gettito della tassa di circolazione saranno presi da fondi inutilizzati del PNRR. Per il presidente della regione toscana Giani però i conti non tornano, ci privano, ha detto, di 350 milioni a fronte di un rimborso di poco più di 100 milioni, così mettono in crisi i servizi ai cittadini.
5: Un forte temporale si è abbattuto nella notte su Como, provocando diversi smottamenti e frane che stanno creando disagi alla viabilità cittadina. Detriti e fango si sono riversati sulla carreggiata della statale che collega il capoluogo lariano con Lecco. La strada è stata chiusa per consentire le operazioni di messa in sicurezza. Problemi per la presenza di fango e detriti anche alla stazione ferroviaria di Como-Camerlata, con disagi e ritardi dei treni stimati in almeno 30 minuti.
4: E chiudiamo con uno sguardo al tempo per le prossime ore. Temporali e piogge sono previsti sul nord e il centro Italia. Su Emilia, Romagna e Liguria è stata diramata un'allerta arancione per rischio idrogeologico, allerta gialla da ieri su Milano. Il cielo invece sarà sereno, poco nuvoloso al sud. Sono le 8:34 minuti, per il momento è tutto con le notizie, ci risentiamo alle 9:30.
3: Popolare Network.
6: Let's go! Da Media World inizia uno spettacolo di anniversario, 35 anni di offerte al top. Fino al 30 settembre acquista uno dei prodotti selezionati e ricevi fino a 12 mesi di abbonamento Disney Plus, solo in negozio con carta Media World Club. Regolamento su club.mediaworld.it. Media World.
7: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
8: Cosa fa Oscillo Cucinum?
9: Cosa fa Oscillo Cucinum?
8: Cosa fa Oscillo Cucinum?
10: Cosa fa Oscillo Cucinum?
9: Cosa fa Oscillo Cucinum?
11: Cosa fa Oscillo Cucinum? Chiedilo al tuo farmacista.
12: Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Buaron.
13: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen, perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
14: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
15: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciuga tutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
16: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
17: Presto presto.
0: Presto presto alle 8:37 di questo giovedì 17 settembre. Continuiamo parlando.
2: Presto presto, un caffè.
0: Qualcosa di forte, vi prego. Beh, insomma, è stato anche abbastanza forte a tratti il discorso sullo...
2: In chiaro scuro, mi è piaciuto. Scuro.
0: Scrive così l'avvenire, vero?
2: Questa cosa che diceva, aspetta, sì. Dai, chiediamola, non è questo il tema, ma presentiamolo intanto, poi gli faccio la domanda io.
0: Perché volevamo parlare dell'intervento sullo Stato dell'Unione di ieri della Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen e ne volevamo parlare con il nostro corrispondente da Bruxelles, Federico Baccini. Buongiorno Federico.
18: Buongiorno a voi e buongiorno agli ascoltatori e alle ascoltatrici.
2: Allora, a dire la verità, l'argomento concordato era lo European Kids Act, perché oggi arriva. Però, Federico, non riesco a resistere a chiederti, ma quando la Presidente dice lo Stato dell'Unione è solido come mai prima d'ora, ma può sembrare precario come non mai, tu cosa hai pensato?
0: Chiaroscuro.
18: Non bel chiaroscuro, beh, interessante che comunque abbia fatto riferimento subito in apertura a Charles Dickens, abbia utilizzato questo espediente un po' per dire ma è già stato detto durante la Rivoluzione Francese, tutto è solido ma alla fine è meno solido, quindi dobbiamo trovare un modo per rendere il tutto un po' più, insomma, per uscire da questa sacca almeno. È stato un intervento forse un po' meno incisivo di quello che ci si aspettava e si teme un po' anche che oggi l'intervento del premier canadese Carney lo metto ancora più in ombra, nel senso faccio vedere chi ha veramente delle arti oratorie, come sa parlare. Ora, questo non per togliere alla Presidente von der Leyen, però effettivamente ci si aspettava molto da questo discorso dell'Unione, che è stato sì incisivo, è vero, ma non tanto quanto forse i tempi avrebbero avrebbero richiesto. Soprattutto non c'è stato nessun riferimento, per esempio, a Israele, sì, agli insediamenti illegali dei coloni in Cisgiordania, sì, ma insomma è stato molto blando. Nessun riferimento a Trump, se non proprio velatissimo, insomma, avrebbe potuto sicuramente usare di più.
2: Fede, l'ultima cosa, rubo un attimo, scusami Cinzia, ma la curiosità che io avevo proprio da telefonarti e dire ma mi spieghi questa cosa, cioè la dimensione narrativa è una costruzione, i discorsi vengono costruiti, hanno i consulenti, indicano la strada, sono discorsi visionari, nel caso dell'Europa sono discorsi che hanno dentro tutti gli equilibri necessari alla fatica di portare avanti il Consiglio europeo e il Parlamento allo stesso tempo, quindi sono discorsi un po' minati, lei non ha davvero tutta questa possibilità, forse anche mediocre, adesso lo dico io, non lo dici tu ovviamente, però non ha tutta questa possibilità, è anche questo il ritratto?
18: Sì, c'è sicuramente questa cosa, dicevi bene, il discorso è preparato con mesi di anticipo, lo sentivamo qui a Strasburgo, ce lo dicevano che è una bozza che inizia più o meno tra giugno e luglio e va avanti fino al giorno prima, letteralmente, e ci sono mille interessi da tenere in considerazione e soprattutto due istituzioni che in realtà qualsiasi cosa si faccia, insomma, si casca male, o dal Parlamento o dal Consiglio. Certo, è vero, questo è un elemento di debolezza e non si può non tenere in considerazione, però la commissione si definisce anche la prima commissione geopolitica, quindi si è autoaffibbiata questa definizione, quindi da una commissione geopolitica ci si aspetta anche molto. È vero, ha anche detto diverse cose, il Consiglio di Sicurezza Europeo, lo stato di membro associato del Canada, insomma sono molti annunci, vediamo poi cosa arriverà proprio di proposte concrete, allora lì potremo fare una valutazione definitiva e completa.
0: Beh sì, però già lo status di membro associato del Canada è una forma di presa di posizione nei confronti degli Stati Uniti, infatti abbiamo visto che Trump si è subito infuriato a questo, ma anche il tema poi di cui dovremo trattare adesso, ovvero questo European Kids Act, e di fatto è una forma di, non dico di attacco, però di contrasto al potere delle big tech, no? La von der Leyen ha detto siamo noi a decidere le regole quando si tratta di social media, non le big tech.
18: Sì, questo è vero, infatti spesso siamo anche forse un filino troppo critici nei confronti della Commissione europea nei rapporti con gli Stati Uniti, è vero che l'accordo commerciale dello scorso anno non è stato proprio positivo al 100%, anzi. Però è anche vero che sulle big tech non ha mai fatto un passo indietro, le multe contro le varie Apple, Meta, Google non sono mai state risparmiate, magari non sono state annunciate in pompa magna, questo sì, però c'è sempre stata una netta presa di posizione, sapendo che è il tema su cui Trump si infuria immediatamente. E questo Kids Act è effettivamente, come dici, è vero, è una, diciamo indirettamente, è una presa di posizione contro gli Stati Uniti di Trump, perché diciamo che tra le tante cose che magari poi spieghiamo, una cosa tra le più interessanti è il fatto che per i minorenni, quindi tra i 15 e i 18 anni, poi spiegheremo perché in questa fascia, comunque c'è un pilastro grosso, è quello della responsabilità delle piattaforme, cioè c'è l'onere inverso della prova, cioè sono le piattaforme a dimostrare di essere sicure, non che qualcun altro deve dimostrare che non sono sicure. Questo è importante proprio per il fatto che a questo punto le piattaforme, soprattutto statunitensi, ma non solo, in Europa devono adottare tutta una serie di criteri che saranno presentati oggi per dimostrare appunto di evitare, per esempio, che ne so, di diffondere contenuti estremi oppure funzionalità che creano dipendenza, per esempio lo scrolling all'infinito o contenuti che abbiamo visto sessualizzati con l'intelligenza artificiale su diverse piattaforme. Ecco, tutte queste cose le piattaforme devono dimostrare di aver preso delle misure per evitarle, e sono tutte imposizioni, ovviamente, come le vede, sono imposizioni a tutti gli effetti, dal nostro punto di vista positive, ma dal punto di vista ovviamente di Washington e di Trump, che andranno sicuramente ad aumentare ancora di più gli attriti che già sono alti.
0: No, mi viene in mente che Ursula von der Leyen nel privato, diciamo, ha 7 figli, chissà come ha gestito lei la questione dei telefonini. Però venendo nello specifico, nessun accesso ai social media per i minori di 13 anni, questo è un limite piuttosto definito, una presa di posizione chiara.
18: Sì, faccio il passo indietro appunto su quello che dicevi di von der Leyen. Lei, diciamo che ieri nello Stato dell'Unione ha fatto proprio esplicito riferimento al fatto di essere madre e nonna, appunto, e che questo lo vede anche nella sua vita quotidiana, come tanti di noi magari lo possono vedere. E quindi, ed è un lavoro che parte da più o meno aprile-maggio di quest'anno, quando ha annunciato la formazione di un gruppo di esperti, quindi è stato un processo che non è stato solo a livello legislativo, ma proprio è anche tecnico da un certo punto di vista, e lo vediamo in queste soglie d'età. Cioè ci sono due soglie d'età importanti, la prima è quella, come dicevi, dei 13 anni, cioè sotto i 13 anni non si possono avere social media, appunto, senza tante altre deroghe. Invece la fascia intermedia, quella tra i 13 e i 15, è interessante perché fondamentalmente non si consentono di avere account personali, ma solo vengono chiamati una sorta di mini account, cioè sono degli account di questi che possono essere di minori, ma supervisionati da un adulto, e hanno da alcuni limiti, per esempio il limite dell'orario di utilizzo giornaliero, oppure elenchi di contatti che sono limitati, anche funzionalità che sono limitate, quindi non è un vero account personale. Questo appunto fino ai 15 anni, poi tra i 15 e i 18 c'è la parte invece di cui dicevo prima, si può, diciamo, quindi questi minori tra i 15 e i 18 anni possono avere degli account personali, ma c'è tutta la parte di lavoro sulle piattaforme per rendere le piattaforme sicure. Quindi diciamo è graduale questo divieto, insomma.
2: Pensavo una cosa però, come hanno reagito, se ci sono preventivamente le piattaforme e tutta la dimensione, diciamo, del big tech che dovrebbe poi in qualche modo accogliere per prima questa situazione? E seconda cosa, è una regolamentazione con sanzioni o sono quelle regolamentazioni, diciamo, quadro e poi pian piano si fanno le trattative?
18: No, allora su questa questione non abbiamo ancora la proposta completa, abbiamo visto solo alcune parti della bozza e quindi ancora bisogna vedere che cosa prevederà, però si può vagamente pensare che sia simile un po' al Digital Service Act o al Digital Markets Act, quindi quelli che regolano i comportamenti sui mercati, sui servizi delle piattaforme, quindi che abbiano delle soglie, proprio delle multe, delle sanzioni, e in quel caso là sono il 6% del fatturato globale. Ora non sappiamo se sarà uguale, ma comunque è abbastanza pesante. Vedremo cosa proporranno. È un regolamento, quindi si applicherà uguale in tutta l'Unione Europea, questo anche è un'altra cosa molto importante, quindi non è un quadro che poi dopo gli stati decidono come fare, così. No, è così, punto. Le reazioni delle big tech al momento sono abbastanza, insomma, stanno aspettando anche loro di vedere esattamente che cosa verrà proposto. È facile prevedere che andranno un po' ad appellarsi a Trump, come hanno fatto molte altre volte, al fatto che la Commissione vuole aumentare il carico burocratico, che vogliono insomma impedire lo sviluppo commerciale, e che probabilmente diranno che sono già sicure, stanno già facendo abbastanza, e sappiamo che però non è vero. Insomma, non saranno delle sorprese le reazioni delle piattaforme. Insomma, è un po', diciamo, tutto nei giochi anche dei vari interessi che si combattono anche a volte qui tra Strasburgo e Bruxelles.
0: Chiarissimo, grazie a Federico Baccini da Bruxelles, grazie per essere stato con noi. Cosa c'è, Claudio?
18: Grazie a voi,
2: niente, lo dobbiamo semplicemente salutare.
0: Sì, lo stavo salutando così.
2: Grazie. Ciao ciao con la manina.
0: Facevi ciao con la manina, va bene, grazie. Federico, grazie per essere stato con noi, buona giornata, buon lavoro.
18: Grazie a voi, buon lavoro.
17: This generation rules the nation with Russian.

0: Dacci, un po' mi preoccupo.
1: Ma no, quando ci sono i bambini, a me piace mettere questa canzone.
0: Alla canzone.
1: E anche adesso ci passiamo dai bambini senza i social ai bambini senza casa.
0: Esatto, esatto. Parliamo di Spin Time, il progetto, il cantiere di rigenerazione urbana di cui abbiamo parlato già tante volte qui a Presto Presto. Quest'estate, mentre non eravamo in onda, sono successe delle cose, è successo un incendio, è successo uno sgombero, da lì un presidio del palazzo. Spin Time, ricordiamo, è un palazzo di 10 piani in via Santa Croce in Gerusalemme, al quartiere Esquilino di Roma. Nel fine settimana, manifestazione e assemblea. Noi ne parliamo con Beatrice Tabacco, che a Spin Time, insomma, lavora e porta il suo attivismo. Buongiorno Beatrice.
2: Buongiorno, grazie dell'invito.
0: Grazie a te. Ma innanzitutto, com'è la situazione al momento? Gli abitanti di Spin Time in questo momento sono ancora nelle tende in attesa di nuova collocazione, o il presidio è un po' più attrezzato? Perché adesso, insomma, inizierà a venire anche un po' il brutto tempo.
2: Sì, assolutamente, è già iniziato a venire oltretutto. Allora, il 24 agosto è stata trovata l'ultima soluzione temporanea per appunto l'ultimo nucleo, e dal 24 agosto quindi tutti gli occupanti sono in situazioni temporanee che sono un po' sparse per la città, quindi parliamo di situazioni che non sono vicine all'Esquilino, che alle volte sono anche un po' difficili da raggiungere. Quindi noi siamo comunque in trattativa costante con il Comune di Roma per anche un po' riavvicinare le persone, perché dopo aver perso la casa molti rischiano anche di perdere il lavoro perché è irraggiungibile da dove sono loro.
0: Certo, certo.
1: Però allo stesso tempo dobbiamo dire che il problema è complesso, le famiglie sono tante, la scuola comincia, i bambini vanno a scuola, cioè come sempre poi dall'emergenza si rischia che l'emergenza rimanga, diventa la quotidianità, che le cose precarie diventano stabili e così via. Voi che piano avete in testa? Qual è l'idea che vi siete fatte di proposta?
2: Allora sì, l'emergenza, il problema appunto è che qua adesso si va un po' a sedimentare fino potenzialmente a crearne altre 100 di emergenze, da quella scolastica a quella lavorativa. E attualmente entro 6 mesi ci è stato comunicato che tutte le famiglie avrebbero ricevuto casa popolare. Già comunque questo per noi è un elemento fondamentale, perché tutte le famiglie Spin Time erano in graduatoria per la casa popolare, chi anche da 13 anni, e quindi che finalmente gli venga riconosciuto il loro diritto, questo per noi è già una grandissima vittoria. Quindi stiamo continuando a interloquire comunque con il Comune di Roma per far sì che questi 6 mesi effettivamente vengano rispettati. E poi l'obiettivo di Spin Time è sempre quello di riavere il palazzo, perché comunque il progetto che si è creato, il progetto di rigenerazione urbana, il modello Spin Time, si è creato dentro il palazzo perché era un po' il vettore stesso del modello. Il nostro cancello rosso, il nostro famoso cancello rosso, che adesso è incredibilmente e ostinatamente chiuso con dentro le forze dell'ordine, invece per noi era sempre aperto. La caratteristica di avere sia il sociale che l'abitativo insieme rendeva Spin Time non soltanto un'occupazione per la casa, per il diritto alla casa, che comunque sono fondamentali perché portano avanti una lotta fondamentale. In questo caso si parlava anche di servizi, di necessità, cioè di servizi, di attività culturali, sociali, ma anche attività di decompressione, di socialità, sì, tale. In questo caso si parlava anche di servizi, di necessità, cioè di servizi, di attività culturali, sociali, ma anche attività di decompressione, di socialità. Si parlava di avere un meccanismo circolare che si poteva

0: Quindi il 19 settembre manifestazione a Roma per il diritto all'abitare, alla città e contro la finanziarizzazione dell'immobiliare. Noi ricordiamo che appunto la vostra lotta è un po' contro questa investire SGR che insomma non molla. E domenica 20 invece l'assemblea per portare il caso di Spintime un po' a simbolo nazionale del diritto all'abitare. Abbiamo un minuto, Beatrice.
1: Esatto, no, sarò velocissima. Sì, il 19 ci vediamo in piazza, partiamo da Piazza della Repubblica e passeremo per diverse tappe, tutte fondamentali per la lotta all'abitare a Roma e non solo, passeremo anche davanti al Ministero della Casa, quindi anche chi nell'ultimo anno ha fornito quel piano casa così poco lungimirante. E il 20 invece ci troveremo a parlare, perché dopo la manifestazione è fondamentale comunque sedersi e capire quali sono i prossimi passi da fare insieme, perché fondi come Investire SGR devono togliere le loro mani dalla città e dobbiamo riapprovarci i nostri spazi.
2: Sperando che la discussione sul come si intrecci con la discussione sul destino della città, visto che votate anche voi a Roma, immaginiamo che farete una piattaforma che guarderà anche a quello.
1: Beh, diciamo sì che la data delle elezioni a Roma ancora non è stata stabilita, però sicuramente questo sarà un autunno caldo, ecco, mettiamola così.
0: Grazie a Beatrice Tabacco, Spin Time, insomma continuiamo a seguire la vostra lotta, buona giornata.
1: Grazie ancora, buona giornata, ciao.
2: Ciao. Cos'hai? Cosa c'hai tu? Affitti? Case? Occupazioni? No.
0: No, no, in realtà torno su un paio di notizie.
2: C'hai lotito?
0: No, no, non c'ho lotito, neanche Bisignani, non ho affaristi e proprietari di squadre di calcio. Però a questo, ieri, torniamo su questa notizia, Ursula von der Leyen ha proposto di rendere il Canada il primo paese membro associato dell'Unione Europea, anche se è uno status che non esiste, ma sempre meglio che 51esimo stato degli Stati Uniti. Anche quello non esiste, no?
2: Ancora, ancora, ma ci sono molti candidati. Tutti vogliono diventare America, lo sai.
0: L'Islanda, la Groenlandia,
2: tutti.
0: Poi Vannacci ha mandato a Mosca un proprio rappresentante, il consigliere comunale di Trieste, Ugo Rossi, l'ha mandato nel pool di esperti stranieri che dovrà certificare la legittimità del voto per il rinnovo della Duma il prossimo fine settimana. Rossi ha già detto che tutto si è svolto in modo regolare e che Russia Unita di Putin ha vinto lealmente. È nel fine più avanti, però vabbè. Chiudiamo con i cliccabilissimi, quegli articoli che vi tentano, come quello di Repubblica.it. Oktoberfest. L'inflazione della birra rallenta la corsa, ma il boccale si avvicina ai 16 euro. Pare che quest'anno a Monaco le Augustiner saranno servite in un flute da severe sommelier in abbinamento a ostriche e sushi.
2: Non è vero.
0: No, vabbè, però non il boccale con lo stinco, così, perché insomma costa 16 euro uno e poi mette giù un servizio anche un po' più. Vabbè, non lo so. È un cliccabilissimo.
2: Ma non è vero, figurati.
0: Sei un purista
2: delle
0: sei marche della birra di Monaco. Vabbè. Noi ce ne andiamo? Cosa ne dici?
2: Sì.
0: Sono le 8:56,
2: basta.
0: Sgomberiamo, lasciamo posto a Tutto Scorre, Massimo Bacchetta, torniamo domani puntuali più o meno.
2: E torna anche, attenzione,
0: a domani torna il giorno delle locuste, certo, Gianmarco Bachi e il professor Di Stefano. Nel frattempo una buona giornata a tutte e a tutti, ma soprattutto a te,
2: no,
0: Claudio Iampaglia.
2: A te, Cinzia Poli.

0: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
1: Subaru.
2: Bastano poche note per ritrovarsi dentro un capolavoro. C'era una volta il West, The Mission, nuovo cinema paradiso, Il buono, il brutto e il cattivo. Le indimenticabili colonne sonore di

0: Ennio Morricone tornano a vivere in È mio padre. Morricone dirige Morricone. Musica, immagini e ricordi raccontano il maestro attraverso lo sguardo dei suoi figli, con l'orchestra e il coro sinfonico di Milano, diretti da Andrea Morricone e Marco Morricone, voce narrante. 25 e 26 settembre, ore 20, Auditorium di Milano. Info e biglietti su sinfonicadimilano.org.
1: Quali connessioni tra umanità e ambiente? Dal 18 al 20 e dal 25 al 27 settembre torna il Festival del Parco di Monza. Incontri con autori, mostre, spettacoli, laboratori, lo Junior Fest e le visite culturali alla scoperta del parco. www.festivaldelparcodimonza.it.
2: Il mondo è grande e terribile, difficile da comprendere. Teoria critica della società è un corso di perfezionamento dell'Università Milano Bicocca.
3: Teoria del cinema e ideologia, diritto e Stato, teorie queer, femminismo e marxismo, ecologia politica, letteratura e resistenza, disability studies e tante altre discipline.
2: Le lezioni si tengono alla Fondazione Corrente in via Carlo Porta 5, anche online. Iscrizioni entro il 6 ottobre. Informazioni su academy.unimip.it.
4: Vuoi scrivere per il teatro? Fino al 20 settembre sono aperte le iscrizioni al nuovo corso di drammaturgia. Docente del corso, la drammaturga premio UBU Letizia Russo. Il corso è organizzato in partnership con il Festival di Teatro Antico di Veleia e l'Associazione Nazionale Critici di Teatro. È gratuito, a numero chiuso e si svolgerà in parte online e in parte a Piacenza. Non perdere questa occasione unica e preziosa. veleiateatro.com e Fondazione Fare cinema.it.
5: Tutto scorre.

0: buona mattinata, sono le 9 in punto. Benvenute e benvenuti a Tutto Score anche questa mattina. Massimo Bacchetta al microfono con voi. Ogni giorno un argomento, una questione da discutere, su cui dialogare insieme con le vostre telefonate. L'Italia è eternamente in campagna elettorale, luogo comune. Certo che ogni tanto l'odore del voto si sente un po' di più, tipo ieri.
1: Abbiamo deciso di abolire in modo strutturale il bollo auto per tutte le macchine di piccola e media potenza. Si tratta di oltre il 70% delle auto in circolazione, sono più di 13,2 milioni di veicoli. E lo schema ricalca quello che un altro governo di centrodestra, del quale tra l'altro io facevo parte, ha utilizzato già per la casa.
2: Per noi la casa, la prima casa, è sacra, come è sacra la famiglia. Per questo aboliremo l'ICI. Avete capito bene? Aboliremo l'ICI su tutte le prime case e quindi anche sulla vostra.
0: Avete capito bene? Aboliremo il bollo, quindi anche sulla vostra auto. No, ci sono delle specifiche, perché il bollo ci porta a noi casse dello Stato grosso modo oltre 7 miliardi, noi adesso lo aboliamo per una riduzione di 2 miliardi e mezzo, quindi non a tutti, certo, solo a quelli che hanno le auto piccoline, quindi a tutte le famiglie italiane, no, non a tutte. Se avete un'automobile in casa piccolina e avete anche lo scooter, ecco, uno dei due vi aboliamo il bollo, lo aboliamo. Sarà strutturale, cioè adesso lo facciamo solo per il 2027. Al di là di tutto, sono soldi, sono questioni, vorrei sapere la vostra. Titolo della trasmissione, il bello della balla del bollo.
3: Tutto scorre.

0: Il bello della balla del bollo, perché uno può anche stare a guardare, che certo non è su tutti, però certo che forse non è solo, non è per sempre. Certo, tutti, anche tutti i risparmi che eventualmente tu avrai dal non pagare il bollo sul tuo scooter o sulla tua automobile utilitaria, come si dice, ti sono già stati rimangiati tutti dall'aumento del carburante, eccetera. Sì, vero, però è anche vero che avere una riduzione è meglio che non averla, forse. Tutta mossa elettorale. Sì, vero, avete capito bene, aboliremo l'ICI. E quindi anche sulla tua casa. Detto questo vorrei il vostro parere, perché conta e come. 02 33 001 001 per telefonare, tutto scorre questa mattina proprio esattamente così.
1: Abbiamo deciso di abolire in modo strutturale il bollo auto per tutte le macchine di piccola e media potenza. Si tratta di oltre il 70% delle auto in circolazione, sono più di 13,2 milioni di veicoli. E lo schema ricalca quello che un altro governo di centrodestra, del quale tra l'altro io facevo parte, ha utilizzato già per la casa.
2: Tutto scorre.
3: Casa, la prima casa, è sacra come è sacra la famiglia. Per questo aboliremo l'ICI. Avete capito bene? Aboliremo l'ICI su tutte le prime case e quindi anche sulla vostra.
0: Avete capito bene, il numero per chiamare è lo 02 33 001 001. Pronto? Pronto?
4: Ciao.
0: Ciao, sei in macchina, mi sembra giusto. Come ti chiami?
4: No, tra l'altro oggi qua Lecco è un casino.
0: È un casino, è vero.
4: Sì, hanno chiuso tutto.
0: Come Lecco è stato un guaio questa notte, quindi
4: sì,
0: di conseguenza,
4: infatti, vabbè,
0: per la pioggia.
4: Sono andato a un cliente, ma vabbè, vedremo quando ci arrivo. Ciao,
0: vabbè,
4: sono Alberto.
0: Dimmi.
4: Ma mi viene in mente una cosa. Mi sembra che fanno questa cosa, scusa se mi sono finito col culo degli altri. Alla fine i soldi del bollo sono delle regioni, non è dello Stato.
0: Sì, hanno detto che gliele rendono, poi stanno dicendo noi ve le rendiamo. Alcuni, i loro, diciamo, portavoce dicono ve li rendiamo tutti, e poi in realtà le regioni hanno già fatto sapere, diciamo, veramente facendo i conti che ci avete dato ce ne rendete una parte di quella che ci togliete.
4: Ma quindi, a mi pare un forse un terzo, poco più, quindi certo è come se io dovessi dire, cioè, alla fine ha fatto una mossa elettorale, diciamo, non so come chiamarla.
0: Beh, elettorale di sicuro.
4: Detto, ma non con il culo di aria, con i soldi.
0: Vabbè, ma tanto da non farti contento, perché la questione è che,
4: ma
0: comunque
4: ti dico subito, io ho una macchina sola, perché fortunatamente ho un mezzo che mi dà l'azienda, diciamo un furgone.
0: E ce l'hai grande, non ti tolgono l'ICI.
4: Io sono super ricco, sai, io possiedo e supero quel limite, quindi okay. A me non cambia nulla. Però però parliamoci chiaro, cioè anche per dire, se avessi una macchina, diciamo, se me la abolirebbero, facciamo, sono 270 euro, certo non è che mi dispiace, però non è quello, cioè se non, cioè, non è strutturale come ha detto la Meloni, è una roba che è una tantum, è fatta lì, chiuso e basta, cioè perché chi ci crede, al posto di chi non sa cosa votare, come la maggior parte delle persone che non sa cosa votare, andrà a Cattumano, abolito, la votiamo.
0: Ok, ti ringrazio, torna sul tuo automobilone, che si sente male il telefono, però pronto?
5: Sì, sono io.
0: Ciao, chi sei?
5: Sì, ciao, sono Massimo.
0: Massimo.
5: Allora, a me quello che lascia sconvolto, verrebbe da dire, è che tutte queste norme, a partire da quella, diciamo, dello sconto sulle accise, nulla hanno a che fare con il risparmio energetico, che sarebbe massimizzato se tutti questi soldi fossero andati in un incentivo per l'acquisto di auto elettriche.
0: Vabbè, no, certo, loro lo chiamano delirio green, quello.
5: Sì, no, ma il punto è, se uno è patriota, adesso non so se è una parola di destra o di sinistra, quello che deve fare è tutelare la propria nazione, quindi noi che non abbiamo pozzi di petrolio e non abbiamo il gas, quello che dobbiamo fare è diventare autarchici, ancora una volta una parola di destra se vogliamo, e quindi per farlo dobbiamo ridurre i nostri consumi mantenendo il nostro tenore di vita, ovvero auto elettriche, che permettono alle persone di risparmiare, che permetterebbero, perché poi dopo un'auto la tieni.
0: Allora, in questo caso c'è da dire che non solo non succede quello che dici tu, ma anche il bollo non sarà tolto alle auto elettriche, cioè il bollo anche sotto nelle auto sotto gli 80 kilowatt, ma per le automobili benzina, diesel o ibride, cioè le auto puramente elettriche, al momento non è previsto neanche l'eliminazione del bollo.
5: Sì, allora diciamo in Lombardia noi in famiglia abbiamo solo auto elettriche, una utilitaria e una berlina, e in Lombardia non si paga a vita e in altre regioni non si paga per alcuni anni, però come dici andava tolto. Io ti dico che ho fatto un conto, riferendomi ai 2 miliardi e 6 spesi per la, fino a qualche giorno fa, diciamo, per gli incentivi, per la, diciamo, le accise, e diciamo dandosi i classici 6.000 euro di incentivo per l'acquisto di un'auto elettrica, che oramai vanno a pareggiare praticamente il prezzo con un'auto a benzina, avremmo potuto incentivare 433.000 auto. No?
0: Vabbè, però scusate, ma no, adesso sì. Il tono non c'entra. Cioè, la questione, per esempio, della riduzione delle accise sulla benzina, sul gasolio, eccetera, si diceva, poi è una manovra finta, anche perché quei soldi li risparmiano tutti, quello che c'ha la Panda così come quello che c'ha la Maserati, perché tutti fanno benzina, solo che quello che c'ha la Maserati gli costa meno far benzina che quello che c'ha la Panda. In questo caso arrivano e dicono, infatti sapete che c'è? Almeno nell'anno prossimo togliamo il bollo a quelli che usano l'automobiletta. Uno può sapere che è una manovra elettorale, anzi sfacciatamente elettorale, dopodiché uno dice, beh, bene o no? Le prime telefonate mi sembra che non dicano nemmeno bene.
5: Allora, se posso poi per concludere, diciamo che vorrei, se possibile, depurare tutto questo dibattito dal discorso, diciamo, allora è chiaro che chi ha un'auto grossa non ha problemi a pagare la benzina a 3 euro al litro, voglio dire, no? Però diciamo, secondo me, quello che manca completamente nel governo, nei governi forse in generale, è una visione minimamente lungimirante su che cosa bisogna fare per migliorare la vita delle persone, perché adesso noi con l'auto elettrica abbiamo un grosso risparmio, molto grosso, quindi diciamo che si sarebbe potuto permettere alle persone, e tant'è vero che vedi che quando mettono incentivi in alcune ore vanno via.
0: Dovevano dare incentivi all'auto elettrica, non fare questa robetta qua.
5: Quello era il risparmio, quello sarebbe stato vero risparmio.
0: Ti ringrazio. Ciao, ciao, ciao, grazie mille di aver chiamato, Massimo. Intanto saluto Andrea Malan, grazie di essere con noi.
2: Saluti a tutti agli ascoltatori.
0: Ciao, ciao Andrea, che è un giornalista di Automotive News, così si capisce, poi collabora col Domani. Io voglio fare due conti, innanzitutto preliminari, ma per tutti, perché Andrea, io ho guardato, allora, gettito generale che deriva dal bollo auto alle casse dello Stato in generale, oltre 7 miliardi, in questo caso è una previsione di riduzione di 2 miliardi e mezzo, il che fa già capire che evidentemente sarà ridotto come minimo, cioè come massimo, a un terzo dei bolli auto, e va bene. E cosa vuol dire un'automobile al massimo 80 cavalli? Cioè 80 kilowatt?
2: Sono 80 kilowatt.
0: Kilowatt 108, 109 cavalli. Cosa vuol dire? Le Panda, cioè tutte quelle che non sono SUV ci sono dentro?
2: È interessante. Allora, bisogna distinguere tra le auto nuove e quelle già in circolazione. Le auto di adesso, se guardiamo i listini, sotto gli 80 kW ci sono la Panda, la grande Panda, per fare un esempio, una macchina un po' più grande, ma già per esempio una media come la Volkswagen Golf, per fare un'altra macchina che conoscono tutti, non ha più nessuna versione sotto gli 80 kW, quindi non sarebbe esente. Però ovviamente, siccome la potenza delle auto è aumentata parecchio nel corso degli anni, perché sono più pesanti, ci sono i SUV eccetera, questo vuol dire che un'auto di 10 o 15 anni fa in realtà è più probabile che stia sotto gli 80 kW, quindi anche le auto medie molte delle auto medie dovrebbero rientrarci. Ah. Questo è un po' lo spartiacque.
0: Perché io faccio il conto, appunto, 7 miliardi, 2 miliardi e mezzo, quindi grosso modo è un terzo, e invece Meloni dice è la stragrande maggioranza delle automobili in circolazione.
2: No, non è la stragrande maggioranza. Se posso aggiungere un'osservazione proprio su questo punto, cosa vuol dire? Che di fatto questa misura, pur avendo, come diceva l'ascoltatore di prima, cioè come dicevate, in effetti è più equa che non un taglio generalizzato delle accise.
0: Ah certo, perché chi c'ha la Maserati quantomeno non glielo tolgo.
2: Esatto, però ha al tempo stesso un effetto che non guarda alla necessità di tutelare l'ambiente e di ridurre la CO2, perché noi favoriamo il mantenimento in circolazione di auto che sono più inquinanti e emettono più CO2 rispetto alle auto nuove che ne emettono di meno e inquinano di meno.
0: Quindi questo è quello che diceva l'ascoltatore un poco fa, cioè dicendo cavoli, ci stanno portando proprio nella direzione contraria a quello che diceva io vorrei, cioè mi stanno dicendo andate e inquinatene tutti, insomma.
2: Sì, è proprio un messaggio, nel senso che da sei mesi a questa parte il taglio generato dalle accise già ha questo senso. Mentre in paesi come la Francia, come non so se avete detto prima, è stato fatto un taglio mirato solo per le famiglie meno abbienti e per chi usa l'auto per lavoro per parecchi chilometri. Ma in altri paesi ci sono incentivi sulle auto elettriche molto più stabili e molto più prevedibili, che hanno portato, faccio un numero semplicissimo, ad agosto in Francia il 38% delle auto vendute è stato elettrico, in Germania il 32%, in Inghilterra il 30%. Questi sono i tre paesi più grandi in Europa. In Italia il 6%. Questo è un discorso troppo grande di lungo periodo sul perché in Italia c'è una campagna in atto da anni, se non da decenni, contro l'auto elettrica. Quindi però questa crisi dei combustibili fossili, l'aumento del prezzo del petrolio, è stata altrove un'occasione anche per riorientare la politica in questo senso, e gli effetti si stanno vedendo, cosa che in Italia anche gli ultimi annunci della Meloni assolutamente trascurano.
0: Però è anche vero che dal punto di vista invece proprio delle toppe che si mettono al guaio dei rincari, uno potrebbe dire vabbè, con tutte le toppe che avete provato a mettere sulla questione delle accise, ne avete già spesi un paio di miliardi e oltre in questi mesi per rincorrere l'aumento. Almeno in questo caso sono 2 miliardi e passa, ma che sono più minimamente
2: mirati.
0: Sì, più mirati e meno diciamo un cucchiaino nel mare per svuotare il mare, perché quantomeno insomma non sono quei 2 miliardi che poi non sono neanche riusciti a limitare l'aumento dei carburanti, quindi da quel punto di vista, solo che ci sono poi degli elementi dentro, cioè per esempio uno dice grosso modo quanto costa un bollo di queste
2: allora,
0: auto?
2: Un bollo costa per una Panda 150 euro in media, per una grande Panda 200, per le auto medie dai 250 in su a seconda della potenza. Per cui io mi sono fatto un conto. Allora, il taglio delle accise valeva per una percorrenza media italiana di 10.000 km l'anno, valeva uno sconto di 100 euro l'anno, un vantaggio massimo di 100 euro l'anno quando il taglio era forte. Il taglio del bollo vale appunto 150-200, quindi effettivamente vale di più per la famiglia, per chi ha la macchina, rispetto al taglio delle accise.
0: Questo infatti è una questione. L'altra questione però che c'è è, insomma, sempre stando su quel conto generale, sono i vari trucchetti che è legittimo che ci siano, ma le persone lo devono sapere, cioè uno che ha un'utilitaria di quel tipo lì, eccetera, ma poi c'è anche lo scooter, allora attenzione che solo uno dei due bolli non pagate più, e non pagate più quello che costa meno, quindi realisticamente c'avete la Panda e c'avete lo scooterino di vostro figlio, non pagate più lo scooter e il bollo sullo scooterino di vostro figlio, che quindi sono meno di 100 euro, e il bollo sulla Panda continuate a pagarlo. Corretto, Andrea?
2: Se no, adesso questa è una tecnicalità che francamente devo dire
0: Okay.
2: non ho ancora esaminato, però in generale diciamo che tutte queste sono misure complesse da applicare e come hai detto sono oggetto di possibili scappatoie. Continua a mancare una visione strutturale per cui gli aiuti, voglio dire, tutti questi aiuti, certo, portano un aiuto di 200 euro all'anno a chi ha la Panda. Detto questo, il buco nel bilancio dello Stato e delle Regioni, chi lo paga? Alla fine qualcuno dovrà pagarlo e se lo mettiamo nella fiscalità generale vuol dire che lo paga anche comunque il non abbiente e anche chi non ha la macchina. Quindi è comunque un trasferimento di risorse a cui i politici fa comodo non pensare, perché il discorso che fanno loro è sempre quello che vedremo, no? prima o poi i soldi si troveranno, però è un dato di fatto, cioè qualsiasi, tutti gli sconti all'automobile che la lobby dell'auto reclama non da ieri ma da 70 anni vanno pagati da qualcun altro, vanno messi a carico di qualcun altro e ovviamente anche le lobby non dicono mai chi dovrebbe pagare le tasse che noi non vogliamo più.
0: Adesso mi ha scritto un ascoltatore, Giuliano, che fa i conti, dice: io ho una Ford Fiesta a 16 anni, pago 135 euro di bollo, sulla mia economia non incide molto, se Giorgia vuole il mio voto lo vendo il mio bollo ad almeno 10.000 euro, e lo fa com'è, una battuta, cioè una manovra palesemente elettorale. Però io facevo tutte queste specifiche perché poi niente da dire, il messaggio che generalmente passa, esattamente come allora Silvio Berlusconi hanno abolito la tassa sulla casa, in questo caso è: hai visto che hanno abolito il bollo? Poi resta nel 2020, al momento è 2027, solo con queste auto, le specifiche che ci sono eccetera, diciamo che hanno giocato la fish comunicativa molto più forte di quello che l'effetto reale produrrà, e addirittura con la conseguenza che però ci dicevi tu, cioè però nel suo piccolo sta dando un'indicazione di strada che questo governo vuol percorrere, cioè inquiniamo pure e non pensiamo all'alternativa.
2: Assolutamente.
0: È una bella manovra che hanno fatto.
2: Sì, no, ma io non mi aspettavo molto di diverso, nel senso che questo governo abbia una linea totalmente disinteressata all'ambiente, avendo messo tra l'altro al Ministero dell'Ambiente un commercialista e avendo dato al Ministero il nome anche di Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, dava già l'idea di quali sono le priorità e sono state seguite con una certa coerenza, cioè con degli incentivi ecologici in ordine sparso, a corrente alternata, eccetera, e i risultati si vedono anche sul fatto che abbiamo comunque il prezzo dell'elettricità legato al gas, siamo nei paesi più dipendenti da quello, insomma non è stato fatto nulla per affrontare il problema da questo punto di vista. E oltretutto, scusa, chiudo.
0: Prego.
2: Per quanto riguarda l'auto, il motivo per cui una misura populista di questo tipo, ogni governo poi ha le sue. A me l'annuncio di ieri ha ricordato il Di Maio che diceva: abbiamo abolito la povertà.
0: Cioè, ah, certo.
2: I suoi.
0: Certo, ognuno abolisce quello che ha in tasca, esatto. Insomma. Sì, giusto.
2: Esatto, ognuno. E il fatto che queste misure sull'auto siano così popolari è anche legato al fatto che l'Italia, molto banalmente, è il paese in Europa che ha più auto.
0: Certo.
2: Cioè, gli italiani hanno un sacco di auto e l'auto è il bene che costa di più dopo la casa. Per cui, ovviamente, la tassa più impopolare resta quella sulla casa, ma quella sull'auto viene appena dopo.
0: Quindi Andrea Malan, scusami, solo per chiudere, a proposito delle informazioni, bisogna ancora un po' aspettare di capirla meglio, cioè, perché adesso scrive un ascoltatore che dice: presente, io ho una Panda diesel ma ho anche una Vespa, ho fatto il conto, 17 euro di regalo elettorale per me, cioè tolgo il bollo della Vespa, e quindi dice 17 euro. Però un'altra che dice: ma allora non capisco, si parla di singolo proprietario o di nucleo familiare? Perché noi in casa abbiamo un'automobile intestata a me e uno scooter intestato a mio figlio. Come va a finire? Queste specifiche sono ancora da guardare, giusto Andrea? Mi sembra di capire.
2: Credo di sì, e assolutamente. Io potrei citare l'esempio di una famiglia che adesso le figlie sono cresciute, ma fino a qualche anno fa due genitori e due figlie, quattro automobili. Quindi l'abbondanza di auto in Italia è in parte generata da problemi logistici e in parte da altri fattori è indubbia, quindi ci vorranno decreti attuativi, spiegazioni, eccetera. E oltretutto la misura è stata annunciata come temporanea per il 2027, anche perché il bollo è legato alla potenza dell'auto e anche alla classe di emissioni di CO2. L'Unione Europea vorrebbe che comunque la tassazione dell'auto sia in qualche modo proporzionale, proprio per favorire le auto che emettono di meno, ma se tu lo abolisci ti privi di uno strumento di questo tipo, quindi va contro anche ovviamente la politica dell'Unione Europea, cosa che temo alcuni ascoltatori approveranno, ma insomma diciamo che finché siamo in Europa dovremmo cercare di seguire almeno la parte migliore di quello che l'Europa suggerisce.
0: Stai entrando in un terreno molto molto minato, mi viene da dire. Andrea Valan, grazie di essere stati insieme questa mattina.
2: Arrivederci, buona giornata.
0: Ciao, buona giornata a te, lo ripeto, giornalista di Automotive News, collaboratore del Domani. Giusto per i conti che si potevano fare, perché adesso certo uno va a guardare nelle pieghe, no? Scrive un'ascoltatrice che ha calcolato: suo figlio risparmierà ben 20 euro della moto, del bollo della moto. Va così, gli annunci producono effetti.
1: Abbiamo deciso di abolire in modo strutturale il bollo auto per tutte le macchine di piccola e media potenza. Si tratta di oltre il 70% delle auto in circolazione, sono più di 13,2 milioni di veicoli. E lo schema ricalca quello che un altro governo di centrodestra, del quale tra l'altro io facevo parte, ha utilizzato già per la casa.
3: Per noi la casa, la prima casa,
0: che
3: è sacra, come è sacra la famiglia. Per questo aboliremo l'ICI.
0: Avete capito bene?
3: Aboliremo l'ICI su tutte le prime case e quindi anche
0: sulla vostra. Ecco, poi i conti vanno guardati un po' meglio, perché Meloni dice il 70% delle auto circolanti e poi forse non è proprio così, anche perché se tu l'abolisci sul 70% delle auto circolanti è difficile pensare che poi sia davvero solo un terzo il gettito che ti diminuisce, no? Quindi, però, e con tutte le specifiche ci sono dei messaggi vostri, però è da guardare, perché al di là della battute che si possono fare o mica tanto, uno può anche sapere che è una mossa straelettorale. Dopodiché io vorrei capire la vostra, se che effetto vi fa anche sulle tasche, perché uno dice vabbè, però intanto sono soldi, certo, quello che lo risparmia solo sullo scooter 20 euro non è che proprio su un'enormità. Pronto?
6: Ciao, sono io.
0: Sei tu, chi sei?
6: Sono Monica, buongiorno.
0: Benvenuta.
6: Grazie, buongiorno a tutti. Allora, io appunto facevo due calcoli e devo dire la verità che il risparmio è talmente tanto minimo che cioè non ne vale nemmeno la pena.
0: Quanto? Hai fatto un calcolo di quanto risparmi?
6: Un calcolo più o meno così, diciamo veloce, perché noi abbiamo diversi mezzi in casa, quindi
0: ne dovete scegliere solo uno, e tra l'altro il più sfigato, scusa se te lo traduco in modo accademico, ma esatto, si comincia da lì.
6: Quindi, considerando che in un anno e 10 mesi, per esempio, la carne al banco del supermercato è aumentata di 7 euro, no, voglio dire, è veramente una cosa irrisoria, cioè direi che è proprio inutile.
0: No, ma perché è quello che
6: propaganda.
0: No, ma perché è quello che, cavoli, sacrosanto, quando uno dice abbiamo eliminato la tassa più odiata da tutti, metti che uno può dire beh, in effetti abbiamo le auto, paghiamo la tassa, eccetera. Ecco, in realtà poi vai a vedere lo specifico e tu risparmi 30 euro, insomma.
6: Sì, ma non solo, ma poi dopo, cioè, risparmiare, in realtà gli aumenti sono talmente tanti e talmente veloci che non si risparmia nulla. Oltretutto, togliendo comunque finanziamenti alla regione, chi ha un ISE basso e ha delle agevolazioni che sono date appunto dalla regione, praticamente va a diminuire poi.
0: Ah sì, adesso ovviamente mi ha scritto un ascoltatore, forse fai riferimento a questo per esempio, che lui dice: io ho acquistato da pochissimo una Panda Hybrid e scopro che, essendo ibrida, il bollo che prima si pagava per metà la metà per 5 anni, adesso si paga la metà solo per 2 anni. Quindi dice, io va a finire che ci smeno rispetto a prima.
6: Ma no, infatti, no, ma poi la regione dà agevolazioni a chi ha un ISEE basso per lo sport dei figli, per i trasporti, per tante cose. Quindi si vanno a togliere soldi praticamente a queste cose qua, per cui cioè il risparmio dove sta? Forse sta per chi ha i soldi e non ha queste agevolazioni che poi verranno a diminuire, però per chi ha un ISEE basso queste agevolazioni sono fondamentali, perché per lo sport dei figli si spende minimo 500 euro l'anno, trasporti pure, insomma. Quindi alla fine, voglio dire, è fumo.
0: Ti ringrazio Monica, grazie Monica, è fumo dal tubo di scappamento. Pigliamo un'altra telefonata molto veloce, poi le notizie, poi continuiamo. Pronto?
7: Pronto.
0: Ciao, chi sei?
7: Ciao, sono Lalla.
0: Lalla, ma neanche a te ti entusiasma sta roba?
7: Allora, stamattina appena ho sentito la notizia ho pensato a questo. Ma siamo disposti a venderci per un piatto di lenticchie?
0: Beh,
7: come dice l'Antico Testamento.
0: Va bene, però un piatto di lenticchie uno può dire...
7: C'è la risposta, c'è la risposta. Ah. Sì, se siamo morti di fame, cioè se stiamo morendo di fame. Quindi il problema è che stiamo morendo di fame. E quindi c'è qualcuno che ci propone un piatto di lenticchie per venderci l'anima, per comprarci l'anima alla fine, no? Qual è il nostro prezzo? Alla fine c'è qualcuno che viene a bussare e ti chiede qual è il tuo prezzo?
0: Diciamo che hanno cominciato dal prezzo più basso, ecco, mettiamola così, no?
7: Cioè... Eh sì, direi proprio di sì, e siamo tutti con l'acqua alla gola, chi più chi meno.
0: Quindi c'è dentro qualcosa... Bene. Di serissimo che stai dicendo, cioè certo lo capiamo tutti, sono mancette, sono robe elettorali, sono un po' delle porcate, il problema è che quando sei messo male dici ok, intanto lo prendo.
7: Sono le briciole che cadono dalla mensa del re.
0: Ahia. Grazie mille Lalla, ciao.
7: Ciao.
0: Ciao ciao, le notizie di Popolare Netto che poi continuiamo tutto scorrere questa mattina, il bello della balla del bollo.
8: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it. La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.

0: gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Popolare Network.
2: Buongiorno dalla redazione, le notizie delle 9.30. In Ucraina è salito a 16 il numero dei feriti a Kiev dopo l'ultimo attacco russo con droni avvenuto la notte scorsa. Nella capitale si sono registrate almeno 10 esplosioni, i raid hanno danneggiato una scuola. Su tutto il paese è scattato l'allarme, è rientrato solo alle 7 di mattina. La difesa ucraina ha intanto rivendicato una serie di attacchi con droni verso la Russia. Sarebbero stati colpiti un aeroporto militare e una raffineria che sarebbe in fiamme.
3: Donald Trump attacca la Federal Reserve, la banca centrale degli Stati Uniti, che ieri ha annunciato l'aumento dei tassi di 25 punti base. È una decisione infelice, il nostro paese sta vivendo un boom, abbassate i tassi in fretta, così Trump sui social. Ma il neo presidente della Fed, Kevin Warsh, ha invece promesso un ulteriore aumento entro la fine dell'anno nel tentativo di contenere l'inflazione. Era dal 2023 che l'istituto non toccava i tassi di interesse, per 5 anni l'inflazione è rimasta sopra il 2%, troppo alta per troppo tempo, ha spiegato Warsh.
2: Una mossa elettorale, così le opposizioni hanno etichettato l'annuncio fatto ieri da Giorgia Meloni sulla sospensione per il 2027 del pagamento del bollo per tutti i motocicli e per le auto medio-piccole, una misura che riguarda potenzialmente 14 milioni e mezzo di veicoli. Il governo ha detto che i circa 2 miliardi e mezzo di risorse necessarie per compensare le regioni destinatarie del gettito della tassa di circolazione saranno prese dai fondi non utilizzati del PNRR. Per il presidente della regione toscana Giani però i conti non tornano, ci privano di 350 milioni a fronte di un rimborso di poco più di 100 milioni, ha detto.
3: In Francia più di 150 pescatori hanno nuovamente bloccato l'accesso a un deposito petrolifero a Frontignan nel sud del paese, un'azione simbolica per allertare sull'aumento dei prezzi del carburante prima del previsto incontro con la ministra della pesca a fine mattinata. Per contenere il malcontento sociale, il premier Sébastien Lecornu ha chiesto ieri di prorogare gli aiuti sui carburanti fino al 31 dicembre, sui social però viene avanzata l'ipotesi di una protesta il prossimo 17 ottobre.
2: Negli ultimi 6 mesi abbiamo riscontrato 6 casi di comportamento imprevisto o preoccupante dei modelli di intelligenza artificiale, lo rivela OpenAI in un post sul suo blog. L'azienda si è impegnata ad adottare un nuovo sistema di segnalazione per eventuali futuri comportamenti anomali. L'annuncio arriva in un momento di crescente pressione sulle aziende di intelligenza artificiale perché affrontino con maggiore serietà le questioni relative alla sicurezza dei modelli che stanno sviluppando. Chiudiamo con uno sguardo al tempo previsto per le prossime ore: temporali e piogge al nord e al centro, su Emilia-Romagna e Liguria è stata diramata per oggi un'allerta arancione. Cielo che invece sarà sereno o poco nuvoloso al sud. Sono le 9.34 minuti, per il momento è tutto con le notizie, ci risentiamo alle 10.30.
1: Popolare Network.

0: Tutto scorre.
1: E già che ci siamo, vi dico che state anche ascoltando Tutto scorre su Radio Popolare. 5 minuti dopo le 9:30 ricominciamo seconda parte della trasmissione. Titolo di questa mattina: il bello della balla del bollo. Perché? Perché Meloni annuncia: eliminiamo la tassa odiata del bollo, e dice la stragrande maggioranza delle auto in circolazione. Poi vai a fare i conti e ovviamente non è così, e infatti il mancato gettito, cioè diciamo quanto costa allo Stato questa manovra, previsione gli costa 2,5 miliardi su oltre 7 miliardi che entrano abitualmente dal bollo delle auto, e quindi dice non è che vengono dalla stragrande maggioranza, ma per di più a chi verranno tolti quei 2,5 miliardi? Verranno tolti alle regioni. Le regioni sono quelle che pagano la sanità, eccetera, eccetera. Le regioni dicono: grazie al cavolo, facile fare i conti sulle spalle nostre. Il governo gli dice: no, ma ve li restituiamo. E le regioni dicono: ma veramente ce ne togliete 300 e ci restituite 100. Quindi, capito, va sempre a finire poi così, tu hai torto, tu hai ragione, tu hai torto, tu hai ragione, alla fine non si capisce niente, né chi ha torto, né chi ha ragione, tranne che i numeri raccontano qualcosa. Per esempio, se hai più automobili in casa, intestate a te, il bollo lo togli soltanto dall'auto meno potente. Se hai intestato un'automobile e uno scooter, lo togli dallo scooter. E quindi qualcuno ha cominciato a guardare dicendo: cavoli, risparmio 20 euro, 30 euro. Quando? Per sempre, dice Meloni, cioè sarà strutturale, però intanto sarà solo per il 2027. Detto questo, però, che è la balla del bollo, poi c'è anche il bello, nel senso che uno dice: vabbè, però intanto è innegabile che sia una mossa che ti toglie delle spese, e se ti toglie delle spese in nome anche delle fasce più basse della popolazione, quindi è il motivo per cui a destra stanno anche dicendo male, la sinistra dovrebbe essere felice insieme a noi perché stiamo aiutando il popolo, letteralmente, cioè chi ha più bisogno, e quindi che cavolo vi lamentate, se non che la gente può stare, può stare qua a fare i conti. Vorrei sapere la vostra, quindi il commento vostro a una manovra di questo tipo che vi tocca anche. Pronto?
2: Pronto?
1: Ciao, chi sei?
2: Sono Marina, dalla provincia di Milano.
1: Benvenuta.
2: Non sono un abbonato, grazie.
1: Grazie.
2: Non sono un abbonato, ma vi adoro, e spero che, e penso che questa mossa mi possa permettere di farlo, perché comunque...
1: No, ma Marina, cosa ci stai dicendo? Dobbiamo ringraziare Meloni perché forse Marina riuscirà ad abbonarsi a Radio Popolare?
2: No, Meloni no, perché non ho mai sopportato. Ma soprattutto la cosa che mi ha proprio offeso ieri sera, nella mia piccola, umilissima vita fatta di fatica, ma di grandi pensieri proprio, ecco, mi ha proprio... dato l'impressione di il bello della balla del bollo disperatamente spudorato, ecco, è stata una cosa che mi ha offeso proprio, vergognoso, cioè in un momento in cui mi aspetto informazioni che riguardano la dignità del popolo italiano, il fatto di dover darsi da fare per operare, per aiutare, ecco, mi arriva questa cosa che mi ha proprio offeso. Quindi questa manovra, diciamo, può servire solo a quegli indecisi che non sanno che cosa fare, così, a cui basta non approfondire una notizia, ma dice: basta, risparmio e vado.
1: Però scusami, Marina, anche lì c'è qualcosa da guardare, anche però con un po' più di distacco o di rispetto, potrebbe dire uno, cioè diceva l'ascoltatrice di prima, quando ti fanno una regalia e tu sei messo male,
2: io temo,
1: la prendi.
2: Temo i regali, nel senso che questo è proprio il, come si dice, il venditore del folletto che va casa per casa e dice: vabbè, questa volta a me può essere utile, lo prendo, ma che cos'è? Non, io mi devo chiedere che razza di passaggio è questo, ma perché ti hanno preso?
1: Beh, un po' come quelle cose, costa 19,99 per non dire che costa 20.
2: Ma io mi offendo, sì, come quando vado, non lo so, nei centri commerciali, non li sopporto perché penso che siano, e per fortuna esistono perché almeno non vanno tutti a Ticino o tutti a rovinare quelle poche campagne che sono rimaste, sono tutti là dentro e approfittano dei vari sconti. Ecco, approfittano dei vari sconti, ma sono tutti dei polli da spennare. Oh, adesso sono un po', chiedo scusa, sto andando forse fuori dalla simulazione.
1: No, figurati. Ecco,
2: io l'ho preso come un disperato e spudorato, cioè è una cosa proprio che mi ha, al momento mi ha offeso. Certo che se non mi fanno pagare il bollo, cioè magari dico, ma stavolta non lo pago, ma per me non cambia niente. Io penso che siano delle brutte persone, ecco. E continuo a pensare, sono convinta che siano delle brutte persone, ecco queste.
1: Ti ringrazio, è la prima volta che chiami a Radio Popolare?
2: Ma ho chiamato tanto tempo fa e ti parlava di
1: che bello.
2: Grazie, io ti ringrazio sempre tanto.
1: Grazie Marina, ne approfitto per ricordarlo a tutti, perché quest'anno, da quando abbiamo ricominciato la trasmissione, vi stiamo invitando, almeno in questo spazio, ma in generale, a telefonare, anche se non è più lo strumento abituale che usiamo, la telefonata a voce, però è l'unica che ancora ci permette di dialogare anziché i messaggi, eccetera. Quindi rinnovo l'invito. Grazie mille.
2: Grazie.
1: Ciao. Antonio ci scrive perché dice: scusatemi, non sto proprio riuscendo a chiamare adesso, ma dice: e i pensionati oltre ottantenni che non hanno l'auto, la moto, cosa ne fanno? Un altro che poi ha detto: io non ho né la macchina né la moto e quindi niente vantaggio per me. Vabbè, però uno potrebbe dirti niente vantaggio, ma neanche, ti direbbero loro, neanche niente svantaggio quando devi fare il pieno dell'auto che invece non fai. E questo fa tutto parte della comunicazione. Però vi ripeto la cosa, cioè quando parliamo, che ne so, di altri argomenti, tanti di voi sono subito pronti a dire: sì, parlate delle ferie, chi se le può permettere, perché qui invece noi non arriviamo alla fine del mese, eccetera. Allora, in nome di quella cosa lì, adesso ci sarà qualcuno che dice: beh, io porto a casa, cioè risparmio 150 euro e benvenuto, cioè ha un bel effetto, mi mette di buon umore questa roba qua. No? Pronto? Hola. Tu che hai...
0: Pronto?
1: Eccoti qua, chi sei?
0: Osvaldo,
1: ciao, benvenuto.
0: Grazie a lei. Innanzitutto solidarietà e condoglianze per i 16 morti che avete annunciato in Ucraina.
1: Vabbè.
0: E poi, va bene, mi spiace... mi sente?
1: Sì, sento.
0: Mi spiace intervenire comicamente adesso un pochettino nella sua bella trasmissione.
1: Non l'ho mica capito.
0: Senta, volevo dire semplicemente che a me non basta il bollo, io vorrei anche l'abolizione dell'assicurazione, perché il bollo già non lo pago.
1: Ah, e perché non lo paga?
0: Sì. Non lo pago, ho deciso di non pagarlo.
1: Ah, non lo paga. Per autoriduzione?
0: Ma sì, certamente. E quindi adesso mi passo all'assicurazione. Prossimamente vorrei che, e questo vorrei che lo prendesse in mano l'opposizione, vorrei che proponesse anche una qualcosa tipo il grande albanese, più pelo per tutti.
1: Infatti quello che stanno...
0: Prenderemo un sacco di voti di sicuro.
1: Osvaldo, grazie mille, ma in effetti quello che sta circolando adesso, non meme sui social di Meloni, e non è la prima volta però che dice appunto più pelo per tutti, citando Albanese, eccetto la qualunque, anche perché anche su questo c'è della comicità involontaria, perché l'anno scorso, quando, no, forse più di un anno fa, no, ben più di un anno fa, lei non era presidente, insomma, quando un candidato alla presidenza della regione Calabria del 5 Stelle, nello specifico Tridico, aveva fatto delle affermazioni, per esempio una di quelle è: io spingerò per l'eliminazione del bollo. Meloni aveva apertamente commentato: ah, ecco, benvenuto, accetto la qualunque, cioè appunto citando accetto la qualunque, il personaggio di Albanese che diceva più pelo per tutti. Cavoli, mo te la ritrovi che dice la stessa cosa. Pronto?
3: Pronto?
1: Ciao, chi sei?
3: Sì, ciao. Ciao, mi chiamo Davide, ciao, buongiorno a te.
1: Tu risparmi?
3: Cosa? Io? No, ma questa è geniale. Fantastico, meglio di così che cosa posso pretendere?
1: Ma risparmi o no?
3: Certo che risparmio, io sono contentissimo, non pago il bollo.
1: E quanto, quanto risparmi?
3: Perché dovrei lamentarmi? Le persone sono contentissime.
1: Quanto risparmi?
3: Il piatto di lenticchie, ho le pezze al culo, il piatto di lenticchie in più me lo metto sul tavolo, io sono contento.
1: Quindi, scusami, adesso fuori dalle battute, fai lo stesso commento che ha fatto l'ascoltatrice prima, cioè del dire, il punto è che quando una roba del genere anche ti fa piacere, vuol dire che siamo messi, che ci stanno veramente prendendo per fame.
3: Sì, perché sì, io sono uno di quei cretini che diceva l'ascoltatore che mi ha preceduto, eccetera, eccetera. Anzi, condivido anche, aboliremo anche l'assicurazione. Io lo so che un'opinione divergente è una follia. È una follia perché questo è semplicemente scandaloso. Scandaloso perché riscuoti un consenso con un piatto di lenticchie, 2 miliardi, poi su 7 invece preventivati, allora te lo do però se hai lo scooter 17 euro, già il 30% di base come il precedente, degli italiani il bollo non lo paga, quindi noi qua abbiamo un certo tipo di consapevolezza, quindi un po' ce la suoniamo e ce la cantiamo, per me, quindi siamo consapevoli che è un'enorme presa per il naso, però attenzione che c'è una massa, permettimi, ma io non voglio essere dispregiativo nei confronti della massa, però che ascolta dice cavolo che meraviglia, questi non sono degli stupidi, ma smettiamo di pensare che questo tipo di destra neofascista, io non ho problemi a dirlo, sia guidata da uno staff geniale, preparatissimo, non abbiamo di fronte degli stupidi o dei cretini, noi li insultiamo culturalmente, no, questi sono capacissimi, questa manovra è semplicemente geniale, non gli costerà il meno possibile, influirà sulle regioni che in buona parte sono le loro, in qualche maniera una cicca la daranno alle regioni, quindi col PNRR qualche cosa gli daranno, riscuoteranno un grande consenso con una manovra elettorale veramente proprio sudicia, perché questo è sudiciume, capito? Io ti ho detto geniale, sono contentissimo, però rimettiamo i piedi per terra di quello che invece la mia provocazione vuole dimostrare, è scandaloso. E in realtà è la migliore mossa, è la cosa più geniale che in questo momento potesse essere.
1: E pensa fatto. Che un ascoltatore sta scrivendo, aggiunge un pezzettino a questo elenco che stai facendo tu, che in effetti dice, e pensate se poi alle elezioni Meloni perdesse le elezioni e quindi va su un altro governo. Dal 2028, secondo voi, chi è che deve rimettere il bollo? Quelli che vinceranno eventualmente le elezioni se vincesse il centro-sinistra
3: certo,
1: e fai bingo, certo. È bello.
3: Fantastico, hai capito? Non è niente per caso, non dobbiamo toglierci la mente che siano degli sprovveduti.
1: No, sono
3: assolutamente preparati, così come nel ventennio, i maggiori o comunque i prezzolati o comunque i grandi intellettuali discutibili con delle ideologie, stavano di lì. E piano piano si stanno ricostruendo un'immagine, stanno costruendo qualche cosa che ci influenzerà anche dal punto di vista culturale, sociale. Sono forti, questa è geniale. E se noi qua, come ti ho detto, ce la suoniamo, ce la cantiamo, e abbiamo la consapevolezza, se tu vai a vedere, dopo vado al bar, mi prendo un caffè, un affollatissimo di qua, ho bollito il bollo.
1: Guarda, ti dico perché ovviamente i messaggi arrivano. Uno ha proprio citato il bar, ma mi dice che è appena uscito da un bar, dopo aveva bevuto un caffè, dice ovviamente parlavamo del bollo, e allora uno che dice è una mancia elettorale. Poi però quando uno ha detto, Conte guardate che ha fatto di peggio e anche Renzi ha fatto di peggio, il discorso è sparito e dice forse questo è il problema, la politica è diventata un po' tifo da bar al caffè. Un altro però che fa notare anche lui la parte forse grigia, un po' plumbea di tutta la vicenda, perché lui dice: ma io spero di riceverlo lo sconto sul bollo per un anno, e ovviamente dice continuerò a non votare perché non c'è niente di sinistra in tutto questo, però dice il fatto che io prendo una pensione da 1.100 euro, mi piacerebbe essere ricco come tanti, avere più macchine, più motorini, eccetera eccetera, e invece no, ne ho solo una, e quindi io non vedo l'ora di averlo sto sconto.
3: Eh sì, assolutamente, vedi, ripeti, perché anche io, poi, ascolta, questi giochetti qua li hanno fatti tutti, io non riesco a togliermi dalla mente le lenzuolate, te lo ricordo, c'erano provvedimenti sempre che rientravano nell'ordine di 4 piatti di lenticchie, che poi non andavano a risolvere una coperta che è troppo corta, tira di qua, tira di là, ti scopri più.
1: Su questo bisogna essere un po' più onesti sui fatti. Bersani, le lenzuolate di Bersani erano misure quantomeno strutturali nei confronti delle banche, eccetera, cioè nel senso che proprio erano.
3: Sono durate tanto perché
1: questo l'ho formato io. Certo.
3: Tipo un mese e poi qua.
1: Poi le hanno cambiate. Ok. Sì. Ti ringrazio, ciao ciao ciao, altre telefonate 0233 001 001. Pronto?
4: Pronto?
1: Ciao, chi sei?
4: Sono Antonio. Sì, io vorrei allargare il discorso su un'altra cosa. Allora. Le stime dicono che in Italia tra i 3 e i 4 milioni di veicoli circolano senza pagare l'assicurazione. È lì che il governo dovrebbe intervenire. Prima di tutto sanzionando i trasgressori, incamerando quello che è dovuto e abbassando per tutti l'assicurazione in forza del fatto che c'era stato un incasso che non era effettivo.
1: Ok, però scusami. No, però scusami, anche tu. Io capisco quello che chiama e dice: no, dovevano intervenire incentivando le auto elettriche, metti, eccetera. Cioè, è un'idea diversa di sviluppo di quale strada finanziare, dice, invece in questo caso stanno finanziando l'idea solo di inquinare. Quello che dici tu invece è un po' benaltrismo, cioè uno dice sì, va bene, dovrebbero far quello, però intanto ti dicono ti ho colto il bollo.
4: Allora io pago l'assicurazione e quelli che non la pagano perché devono poter circolare?
1: E vabbè, ma cosa c'entra col bollo? Ma questo
4: ci possono fare in 5 secondi, uno ci vede e si.
1: Vabbè, ma cosa c'entra?
4: No.
1: Vabbè, ma uno può anche dire che tantissimi non pagano il bollo.
4: Gli blocchi la circolazione, mandi la macchina al deposito, deve pagare la multa, deve pagare un sacco di soldi. Queste cose qui non si fanno. Perché non si fanno? La legge dice che queste cose non sono messe, e invece diventano di uso normale.
1: Ma perché?
4: 4 milioni di italiani.
1: Vabbè, ma aspetta, ma Antonio, perché non si fanno secondo te? Cosa c'è, un complotto?
4: Perché non fanno i controlli? Perché i controlli ci sono, nei sistemi informatici che ci sono, in 5 secondi uno passa davanti alla fotografia e sanno se ha fatto la revisione. Tutte queste cose ci sono, ma non vengono rese operative. A me non è mai successo di essere verificato da questo punto di vista.
1: Perché tu paghi. Perché tu paghi l'assicurazione, perché in alcuni casi invece ti fermano e hanno già controllato che tu non hai l'assicurazione
4: ti bloccano la macchina.
1: È perché tu la paghi, quindi non ti fanno un controllo sull'assicurazione, perché quando fanno una verifica risulta che tu l'hai pagata. Vabbè, ok, va bene. No, però l'ho presa. E dimmi del bollo. Non hai l'assicurazione
4: e ti bloccano la macchina.
1: È perché tu la paghi, quindi non ti fanno un controllo sull'assicurazione, perché quando fanno una verifica risulta che tu l'hai pagata. Vabbè, ok. Va bene. No, però l'ho presa. E dimmi del bollo. Quindi tu dici male questa decisione?
4: Certo che

0: Pronto?
1: Ciao.
0: Ciao. Ciao, sono Alba.
1: Alba, benvenuta.
0: Ciao, grazie. Volevo dire che secondo me Meloni ha fatto un lapsus perché ha detto che è una misura strutturale e invece congiunturale.
1: Ma secondo me è mica tanto un lapsus, è un po'. Forse viene l'idea che ci abbia un po' sguazzato in quella cosa lì.
0: Può essere una manipolazione. Poi credo che la sua ispirazione, lei ha citato il governo Meloni sull'ICI, ma credo che l'ispirazione recente sia i $5,000 promessi da Trump. Che mi sembrano politicamente, se si può usare la parola politica in senso così svilito, politicamente sia un po' la stessa cosa. Vi prendo per fame. E votatemi. E dal punto di vista
1: questo anche altri ascoltatori e ascoltatrici lo stanno scrivendo, cioè che c'è, che vedono un paragone. Certo che $5,000 sono un po' più di 150 euro di bollo, insomma, però.
0: Sì, ma dal punto di vista del funzionamento, cioè le persone ricevono una cifra che può essere significativa più o meno, ma sommata, accumulata dal punto di vista dello Stato, questa è una cifra importante che comporta tutta una serie di tagli, come è stato per l'ICI, che hanno tagliato i servizi comunali, taglieranno i servizi regionali, qualche cosa taglieranno anche in America. Ma più gravemente, secondo me, è legittimo che un presidente o una presidente del Consiglio usino soldi pubblici per farsi campagna elettorale. Perché mi risulta che il PNRR non sono soldi della signora Meloni, no?
1: E questo no, certo.
0: Sono soldi che dovevano servire allo sviluppo, al rilancio del paese dopo il Covid.
1: Questa è una cosa che stanno scrivendo anche in tantissimi, cioè dicendo, allora, se questa cosa qua la ripianano con fondi non utilizzati dal PNRR, allora si può sapere, uno, perché non sono stati utilizzati, due, su cosa sarebbero dovuti andare e invece non sono stati non sono stati messi, tre, al posto di che cosa li stiamo mettendo sui bolli dell'auto. Cioè c'è un sacco di gente che sta chiedendo questa roba qua.
0: Questo mi sembra gravissimo.
1: Però scusami, ma anche tu, ma cioè io non riesco a capire, no, non riesco a capire, è un po' esagerato. Cioè, quando facciamo delle trasmissioni dove diciamo, ma quindi scusami, quei €1,000 che ti avanzano, dove li metti così, telefona gente che ci fa il culo che dicendo, a cui voi pensate che tutte le persone abbiano €1,000 a disposizione per fare una roba, invece, e allora in questa logica qui, anche €100 in meno, mi aspettavo che un sacco di gente di voi chiamasse per dire bene, sono contento, porto a casa. E invece no.
0: No, ma io non sto facendo il ragionamento sulla convenienza individuale, io sto facendo il ragionamento sul danno collettivo.
1: Mm-hmm. Okay.
0: Perché mi interessa di più questo piano qui. Poi individualmente si può fare un censimento di quante sono le persone che sono contente e se qualcuno è contento, sono contenta per loro, sia qui che negli Stati Uniti. Ma dal punto di vista pubblico, questo è un modo di fare politica che non so, credo che risalga ai tempi del Re Sole.
1: Va bene, no? Ti ringrazio.
0: Ed
1: ciao.
0: È molto, molto, molto grave.
1: Grazie mille, Alba. Ciao.
0: Prego, ciao.
1: Ciao, ciao, ciao, ciao. Ancora le vostre telefonate. Pronto? Abbassa la radio, però. Tu che hai il 98 finale.
2: Sono io?
1: Sei tu, ciao.
2: Bene, guarda, io sono contento.
1: Come ti chiami? Come ti chiami?
2: Da parte della politica verso i propri cittadini.
1: Come ti chiami?
2: Io mi chiamo Claudio.
1: Claudio.
2: Sì, cioè. Sì, va bene perché sicuramente poi le verrà premiata le elezioni per questo gesto, ma è un gesto concreto finalmente che restituisce, diciamo, qualcosina a chi è sempre stato, diciamo, a chi gli è sempre stato tolto il tutto, no?
1: Aspetta, ti devo fare una domanda, Claudio. Sei serio o sei ironico? Perché non si capisce.
2: No, non sono ironico.
1: Okay.
2: A me va bene che la Meloni abbia fatto questa scelta di togliere il bollo, perché sicuramente è un fastidio in meno, ecco. E poi
1: ma senti, il fatto che poi
2: un gesto è un gesto anche che sicuramente a buon fine per lei, ecco.
1: Senti,
2: non la voterò mai sicuramente, però voglio dire, è un gesto che la sinistra non l'avrebbe neanche mai pensato nella sua.
1: Quindi lo pensi anche tu, cioè che uno dice la sinistra anziché gridare allo scandalo elettorale dovrebbe dire beh, sta dando una mano al popolo, quindi va bene.
2: Ma certo, ossigeno, anche se non è chissà quanto.

0: però è un gesto significativo, anche, che, anche perché il bollo, poi voglio dire, okay, è una tassa proprio inutile, gratuita.
1: Senti,
0: è come pagare, cioè, capito, come quando vai in città che oramai sono tutti parcheggi in strisce gialle o strisce blu e sei costretto a pagare un che cosa non lo sappiamo.
1: Senti,
0: neanche,
1: ma il fatto che poi se uno va a guardare uno dice, però vedi, allora uno se c'ha lo scooter e la macchina risparmia solo sullo scooter, cioè che se vai dentro a vedere poi ti accorgi che non è vero il aboliamo il bollo. Funziona solo per alcuni, fa niente.
0: Una grande parte di automobilisti, anche di ragazzini con i loro motorini, non pagheranno il bollo. È un piccolo gesto che va raccolto senz'altro positivamente.
1: E anche se ti dicono, sì, guarda che non è che l'hanno abolito, è sospeso il bollo nel 2027, poi nel 2028. Tu dici, vabbè, intanto prendiamo e portiamo a casa.
0: Esatto, ma intanto portala a casa, che visto che abbiamo sempre preso e ricevuto gli schiaffi da una classe politica, sia da una parte che dall'altra, se c'è un gesto del genere che può darci un minimo di benessere e un minimo di senso della giustizia delle cose, perché disprezzarlo, voglio dire, in ogni caso sono soldini che ci portiamo a casa se te li teniamo in tasca.
1: Ok, cioè, tu dici, no, io li risparmio, non la voto lo stesso, ma li risparmio.
0: Certo, certo, io non la voterò ugualmente, non è che io mi possa comprare il voto.
1: Ma senti, ma se li risparmi... Se li risparmi, non è che poi ti abboni a Radio Popolare, magari, come diceva quello.
0: Ma non lo so, adesso vediamo.
1: No, per dire, noi siamo pronti a fare uno spot. Certo, grazie Meloni, grazie Meloni, che senza il bollo ci dà gli abbonamenti. Vabbè.
0: Ti dico, è stata una cosa, questa qui, una scelta che sicuramente è una scelta intelligente, furbona, hai capito? Che è quella furbizia che, voglio dire, manca a quelli che si sono appropriati il nome di essere centrosinistra, che per me non sono neanche centrosinistra.
1: Ti fermo.
0: Sono il sistema.
1: Ti fermo, ti ringrazio. Ciao, ciao. Furboni, gli altri non sono furboni. Certo, se dicessero da domani vi regaliamo il Duomo di Milano, cioè il punto è se le cose hanno un senso, funzionano e rendono anche, ma ci fermiamo un minuto e mezzo, perché noi siamo venduti al mercato, abbiamo anche la pubblicità. Un minuto e mezzo e continuiamo.
2: Giovedì 17 settembre a Live Pop, Giorgia dal vivo nel nostro auditorium. Giorgia Piva, cantautrice veronese di 25 anni, ha scelto il suo nome d'arte ispirandosi a Phoebe Bridgers ed è autrice di un bellissimo album d'esordio. Venite a scoprirla qui, a Live Pop, su Radio Popolare, giovedì 17 settembre alle 21.30, ingresso gratuito. In apertura, DJ set dei DJ di Radio Pop.
3: Vuoi scrivere per il teatro? Fino al 20 settembre sono aperte le iscrizioni al nuovo corso di drammaturgia. Docente del corso, la drammaturga premio UBU Letizia Russo. Il corso è organizzato in partnership con il Festival di Teatro Antico di Veleia e l'Associazione Nazionale Critici di Teatro. È gratuito, a numero chiuso e si svolgerà in parte online e in parte a Piacenza. Non perdere questa occasione unica e preziosa. Veleiateatro.com e Fondazione Fare Cinema.it.
4: Carriole, carriole, carriole.
5: Ma non era parole?
4: Non servono parole, parlano gli sconti Brico Gay. A settembre super risparmio su giardino, idropitture, serre e clima.
5: Un capolavoro senza tempo.
4: No, il tempo c'è, solo fino al 20 settembre.
5: Brico Gay, okay. Se c'è l'ok è tutto un altro brico.
6: Brico Gay, okay, più vicino a te.
4: Brico Gay okay è sempre più conveniente, anche su bricoK.it.
7: Tutto scorre.
1: 2 minuti dopo le 10, ma sai che si può aggiungere una parola a questo punto dopo le cose che state dicendo? Non diventa più il bello della balla del bollo, ma il bello della bolla della balla del bollo.
8: Abbiamo deciso di abolire in modo strutturale il bollo auto per tutte le macchine di piccola e media potenza. Si tratta di oltre il 70% delle auto in circolazione, sono più di 13,2 milioni di veicoli e lo schema ricalca quello che un altro governo di centrodestra, del quale tra l'altro io facevo parte, ha utilizzato già per la casa.
9: Per noi la casa, la prima casa, è sacra, come è sacra la famiglia. Per questo aboliremo l'ICI. Avete capito bene? Aboliremo l'ICI su tutte le prime case e quindi anche sulla vostra.
1: E vabbè, allora ve lo devo dire, poi un sacco di messaggi che dicono: ma a cosa si è ridotta la politica? A una compravendita. C'è un ascoltatore che si è imbestialito prima, e me lo dice nel paragone che uno ha fatto anche con le lenzuolate di Bersani, e dice: no, però ragazzi, così no. Cioè, se bisogna paragonare questa marchetta elettorale alle lenzuolate di Bersani, che erano strutturali, vedi la portabilità dei mutui bancari e altre, no, cavoli. Se facciamo questi ragionamenti, la vedo dura avere delle vere alternative politiche da dare a questo paese. Allora, saluto Francesco Emilio Boerelli, benvenuto, parlamentare di AVS.
10: Buongiorno.
1: Che lei si è imbestialito un sacco dopo che ha visto ieri questo annuncio del bollo, e come tutti voi nell'opposizione e nel centro-sinistra, però è un... C'è anche qualcuno, cioè, che viene da qualcuno che commenta: è schiumate di rabbia perché è stata una bella mossa furba.
10: Allora, diceva mio nonno che certe volte la furbizia è il contrario dell'intelligenza. Poiché questa è una mossa estremamente elettorale, io non so se alla fine il risultato che otterrà la Premier, che è donna intelligente, non è, io sono, non sono un suo denigratore personale, sono un suo avversario profondamente alternativo a tutto quello che lei fa. Però io credo che in questa mossa forse c'è innanzitutto la certezza oramai che andremo a votare, insomma, all'inizio del 2027, chi sognava...
1: Oh, ecco, finalmente uno che me lo dice, cioè, perché uno sente una mossa elettorale così e dice: c'è odore di elezioni ancora più vicine, perché sennò uno non la fa quella mossa lì, giusto?
10: Mi sembra, almeno a me, sembra, voglio dire, un disegno abbastanza ben costruito. Allora, per tenere buoni i loro, soprattutto perché dobbiamo fare quest'ultimo passaggio, secondo me molto meno traumatico rispetto al primo, perché oramai l'hanno metabolizzato, sulla legge elettorale, Tajani e Salvini continueranno a dire si vota a fine legislatura, dobbiamo ancora fare l'autonomia differenziata, dobbiamo fare ancora delle cose, quindi continueranno a rassicurare loro. Per me lo scenario oramai è definito, non dico al 100%, ma al 90%, cioè finanziaria, elettorale, mosse fortemente elettorali, tipo questa, che tra l'altro abolisce per ora il bollo, voglio far presente, in una coalizione autonomista per l'autonomia differenziata e così via, lo mettono a quel posto alle regioni e alle province, perché in realtà levano una tassa che è autonoma da parte delle regioni e delle province, dicono poi compenseremo, non ci hanno ancora spiegato con quali soldi, per ora lo facciamo nel 2027, poi non sappiamo se saranno questo intervento sarà ripetuto negli anni. Lei si mette in questa condizione: io ho i soldi per farlo nel 2027, se perdo le elezioni chi vince?
1: Tocca a lui rimetterla.
10: Tocca a lui, io intanto nel 2027 l'ho levata. Se perdo, quindi ho un argomento di discussione. Se vinco, vediamo. Trovo un modo per portarla avanti. Ma anche se non la porto avanti, io l'ho fatta per il 2027, ho vinto l'elezione. Dio vede e provvede. Tutto questo per non approvare la norma che noi stiamo portando avanti come AVS, devo dire come coalizione, sulla tariffa unica per chi non commette sinistri, che sarebbe andata a carico delle compagnie di assicurazione. Ma ovviamente chi in un paese governa seguendo le lobby non può mai creare dei problemi alle grandi compagnie di assicurazione.
1: Ah, ecco, questo mi interessa di più. Cioè, quello che vi fa anche incavolare, voi dite no, perché al di là di tutto ci sono delle proposte sul tavolo, per quanto ci riguarda, per ridurre la spesa per gli automobilisti, ma noi l'abbiamo fatta sulla tariffa unica assicurativa, invece su questo non fate niente.
10: Sarebbe ricaduta sui compagnie di assicurazione, voglio ricordare, ma sempre per correttezza tra noi, che quest'anno le compagnie di assicurazione hanno festeggiato 12,5 miliardi di utili, quindi di utili, di un anno da incorniciare. Ovviamente parliamo dell'anno passato, insomma, si riferisce all'anno amministrativo 2025, però ovviamente se ne parla nell'anno successivo quando escono i conti. E beh, hanno guadagnato tutti questi soldi, perché i 2,3 miliardi non le potevano cacciare le compagnie di assicurazione che hanno fatto profitti a gogo senza precedenti? Addirittura il governo gli ha fatto anche il regalo della super tassa RC auto sui monopattini, che avevano annunciato che sarebbe stata di pochi spicci. Abbiamo scoperto che nella migliore delle ipotesi di 100 euro, al sud arriva a 400-500 euro di RC, e vogliono metterla anche su altre cose, quindi regali su regali che portano a rimpinguare casse di grandi sostenitori di questo governo. E poi però la tassa sul possesso dell'automobile, che è una tassa tipicamente della regione e della provincia, viene eliminata e verrà eventualmente compensata. In ogni caso pagherà lo Stato, non pagano le compagnie.
1: Però Barelli, c'è una questione, adesso glielo confermo, un bel po' di ascoltatori e ascoltatrici dicono: vabbè, questo è un piatto di lenticchie, e la cosa tremenda è che ci stiamo arrivando a una situazione talmente complicata dal punto di vista economico che anche un piatto di lenticchie rischiano di farti piacere. Ora glielo dico perché da ieri la destra vi sta dicendo: ma come vi lamentate, dite che è una mossa elettorale, eccetera? Avete rotto le scatole che gli interventi sulle accise che abbiamo fatto quest'estate erano interventi a loro modo regressivi, perché facevano, diciamo così, ne beneficiava sia chi aveva la Panda che chi aveva la Maserati. Ecco, invece questo è un intervento che va a beneficiarne chi ha la Panda e non chi ha la Maserati. Dovreste essere contenti che stiamo facendo una manovra per chi sta peggio.
10: Beh, la risposta mia è sempre la stessa: perché non fare una cosa per cui a pagare, invece che lo Stato, i 2,4 miliardi di euro? Se effettivamente la Premier sicuramente avrà, ci renderà edotti tutti da dove prenderà questi soldi.
1: Al momento sappiamo solo che li prende dal PNRR non speso.
10: Perfetto, quindi li leva da su fondi che dovrebbero servire a diciamo alla ricostruzione, alla resilienza, alla migliore qualità della funzionalità amministrativa e del welfare pubblico. Quindi li leva da, che so, dagli ospedali, dalle scuole, così via, e li mette qua. E la mia proposta era un'altra, la nostra era: li levava alle compagnie che hanno fatto 12,5 miliardi di euro e pagavano loro. Questa è la differenza. Lei, alla fine, è vero quello che dicono, sono le macchine di minor cilindrata, ma comunque paga lo Stato. Noi invece vogliamo far pagare alle grandi compagnie. Questa è la differenza. L'obiettivo può essere anche uguale, ma è come ci si arriva totalmente diverso. Loro ci arrivano coi soldi di tutti, comunque paga Pantalone. Noi vogliamo far pagare ai grandi compagnie che hanno guadagnato un sacco di soldi, che loro non toccano. Non toccano gli extra profitti, non toccano le grandi compagnie di assicurazioni, sono per le lobby ovviamente del nucleare, dei cacciatori e così via. È una visione diversa. Noi, le lobby e le grandi, soprattutto multinazionali, aziende, vogliamo fargli pagare, soprattutto quando fanno extra profitti o super profitti, di più per aiutare i più deboli. Loro vogliono far pagare a tutti e allo Stato per portare questi risultati. E questa è una differenza di impostazione totale, perché comunque alla fine i soldi che arrivano tramite la Meloni, levando il bollo auto, saranno levati altri servizi pubblici. Noi non vogliamo levare nessun servizio pubblico.
1: Senta, Borelli, c'è da dire una questione. Quando Meloni ieri dice: togliamo una tassa odiata, ci colleghiamo a una tradizione di altri governi, in effetti diciamo così che più di un elemento ieri sembrava riportare la politica di governo a 20 anni fa, 20 anni fa letterali, perché era il 2006 quando Berlusconi aveva detto: toglieremo l'ICI per tutti, la casa vostra sarà salvaguardata. Esattamente a 20 anni fa. C'è da dire che 20 anni fa quell'annuncio dell'aboliremo l'ICI e anche la legge elettorale, tra l'altro, perché c'è più di una coincidenza, anche la legge elettorale che Berlusconi aveva cambiato, non gli portò bene, nel senso che quelle elezioni, come molti ricorderanno, le vinse per il rotto della cuffia, le vinse Prodi, non Berlusconi. Forse c'è anche un altro paragone possibile tra allora e oggi, che allora l'opposizione, appunto Prodi e tutta quella macchina che stava insieme a lui, si dimostrò velocemente claudicante e anche adesso, secondo molti, nell'opposizione state un po' facendo fatica a tenervi insieme e trovare una strada. Però la domanda era legata a quello, cioè lei mi dice che effetto può avere elettorale però una cosa del genere?
10: Ma questo è tutto da vedere, lo capiremo nelle prossime settimane, anche dalle verifiche dei sondaggi. Mm. Però due analisi le trovo corrette. Uno, la modifica elettorale. La Premier asserisce che la modifica elettorale dell'eliminazione delle preferenze sia stata diciamo responsabilità diciamo del pentapartito, quantomeno della Prima Repubblica. Mm. In realtà la Prima Repubblica fece una legge elettorale, secondo me, di alto livello, mi riferisco al Mattarellum, cioè ai collegi uninominali, crearono un sistema di rapporto diretto tra l'eletto e gli elettori che probabilmente non si è più ripetuto. I collegi uninominali piccoli sono stati, secondo me, una grande cosa per il nostro paese. Ed erano un'antenna molto forte, obbligavano i parlamentari e i senatori a tenere sezioni aperte, a interloquire, a farsi il mazzo tanto, perché sennò non sarebbero stati ricandidati e rieletti. Poi arrivò Berlusconi fece la famosa norma che tutti ricordano per il suo grandissimo fautore, che è il ministro Calderoli, che definì lui stesso porcata, perché avevano visto che perdevano in tutti i collegi uninominali, modificarono la norma a favore di un sistema di liste bloccate. E da allora hanno sempre, è vero che c'è stata una seconda modifica di Renzi, ma sostanzialmente su questa porcata si è fondata un governo, devo dire una lunga presenza della destra al governo del paese, non voglio dire quando governavano loro, noi l'abbiamo visto quest'estate, quando la Premier Meloni, che cambia una legge elettorale in nome della stabilità, ma come, tu hai battuto il record perché sei il Premier più longevo della storia repubblicana, e parli di stabilità, la legge te l'ha data, perché altrimenti non saresti rimasta Premier per oltre 4 anni. Ma andiamo a vedere la classifica. Negli ultimi 25 anni i Premier più longevi sono: prima la Meloni, secondo Berlusconi 2, terzo Berlusconi 4. Insomma, in 25 anni, 15 anni hanno governato solo loro. E allora di che cosa stiamo parlando? Noi siamo da anni, forse la cosa peggiore è che governa una parte e si attacca all'opposizione. Certe volte mi sembra surreale, ecco, io la chiamo la sindrome di Calenda, che Calenda pensa di stare all'opposizione, ma in realtà sta in maggioranza e sta dalla mattina alla sera, l'oppositore dell'opposizione, cioè ogni cosa che fa l'opposizione, lui è contro l'opposizione e a favore del governo. Abbiamo anche questo sistema qua oramai, però il dato di fatto è che ad oggi il nostro paese, se è ridotto come è ridotto, poi se pure qualcuno pensa che sta benissimo, allora ovviamente deve governare, non deve votare non così, ma sempre più così a favore della Meloni. Però il dato di fatto, per me, che invece vedo un paese in ginocchio, degradato socialmente, culturalmente, sempre meno con servizi pubblici, col welfare, sempre meno meritocratico, sempre più corrotto, e beh, allora qualsiasi cosa, ma non chi ci ha governato negli ultimi 25 anni.
1: Sì, qualcuno potrebbe dire che qualche anno al governo se l'è fatto anche il centro-sinistra e sulle preferenze si è continuato a non parlare. E sulle preferenze e di preferenze di collegi si è continuato a non parlarne, nel senso che...
10: Ma guardi, allora io le dico, prima di diventare deputato sono sempre stato eletto in consiglio regionale con le preferenze, quindi figuratevi se io posso essere contrario. Io ho parlato dei collegi uninominali che risolvevano due problemi. Il primo del voto clientelare di cui parlano alcuni, e poi l'altro è il rapporto col territorio, non avere le liste bloccate. Alla fine, con i capolista bloccati, sostanzialmente il 60-70% dei parlamentari sarà rieletto con sistemi di liste bloccate. Pochi partiti eleggono diciamo il numero 2 e il numero 3, forse quelli che superano il 15-20%, forse Fratelli d'Italia, il PD, ma noi abbiamo i 70 bloccati alla Camera del listino vincente, i 35 bloccati alla Camera del listino del Senato e tutti capolista. Mi perdonerete, ma mi sembra molto fumo a manovella, come si dice a Napoli.
1: Fumo a manovella mi piace. Senta, l'ultima cosa, Borrelli, poi la saluto, perché un ascoltatore scrive: vabbè, e quindi adesso cosa mi abolirà la sinistra? E poi lo chiarisce, non è una battuta, dice: qui ci vuole una contromossa immediata, sveglia compagni. È un'indicazione, cioè è un pensiero che anche secondo lei ci deve essere, o proprio dovete andare da un'altra parte, voi come opposizione, AVS, eccetera, dicendo noi sti giochetti non lo facciamo, non li facciamo, perché qui dentro c'è una questione seria di come si imposta anche la politica, le mosse che poi vanno...
10: Allora, credo che questa persona abbia fatto un'analisi, questo ascoltatore abbia fatto un'analisi molto attenta. O inseguiamo la Meloni e cominciamo a promettere anche noi che aboliremo questo e quest'altro, o diremo noi soldi, spostamenti di soldi pubblici levati alle scuole, alla sanità, per abolire un bullo, ma poi c'hai la macchina ma non c'hai la scuola dove portare tuo figlio. Onestamente non siamo d'accordo. Diciamo che noi vogliamo ottenere le stesse cose senza levarlo dal patrimonio pubblico. Questa è secondo me la chiave di lettura che dobbiamo lanciare noi come coalizione.
1: E allora con una...
10: L'idea è ridurre le tasse, non eliminando i balzelli odiati dagli italiani, facendoli pagare a chi ha più soldi, non ad altri italiani.
1: Eh beh, allora ce le tirate fuori e voi le battute, in questo caso lei parlamentare della VS, mi viene solo da salutarle dicendo non vedo l'ora di leggerlo il vostro programma per poter vedere come volete muovervi, e quindi vi aspettiamo.
10: Assolutamente, ha perfettamente ragione.
1: Vabbè.
10: Vedere per credere, come si dice.
1: Francesco Emilio Borelli, grazie mille, buona giornata.
10: Arrivederci.
1: Grazie, parlamentare di AVS, grazie di essere stato con noi, ancora delle vostre telefonate, perché un po' tra l'altro c'è un po' di gente che dice, scusate, in che senso manovra per aiutare chi sta peggio? Guardate che un sacco di benestanti, scrive uno, usa volontariamente la seconda auto piccolina, e quindi adesso non si può più parlare di una tassa, anche in questo caso, che viene tolta per aiutare chi sta peggio, e però da qua non se ne esce. Vabbè, comunque, pronto?
11: Pronto, sono io?
1: Sei tu, chi sei?
11: Ciao, sono Luciana. No, io non ripeto quello che è stato da molti già detto, soprattutto dall'ultimo intervento che ha fatto un quadro più complessivo, specifico. Vorrei buttarla un po' sull'ironico. Cioè, almeno Trump ha offerto $5,000.
1: E ci sono di più almeno.
11: Cioè, qui il bollo dei ciclomotori costa 30-50 euro all'anno, cioè stiamo parlando di che cosa? Un po' di dignità almeno nella compravendita dei voti.
1: Cioè, ti senti presa in giro?
11: Direi di sì, direi che manca anche di dignità questa chiara marchetta elettorale. Per il contenuto, in termini di valore, alle persone, alle famiglie, alcune giustamente, chi meno, chi più, eccetera, eccetera, e poi cioè per il 27 e ne parla come manovra strutturale, che non è vero, perché strutturale è per sempre. Quindi la solita, come dire, propaganda a scopi palesemente elettorali, non solo, ma quello che invece non mi dà nessuna ironia, ma mi dà solo aumento di malessere, è che sono soldi che vengono in qualche modo sottratti come finanziamento, visto se c'è questa disponibilità,
1: alle regioni,
11: alla sanità pubblica. Abbiamo liste di attese che vanno 6 mesi, un anno, cioè se ci sono soldi che siano per un bene universale come da Costituzione, che è la sanità pubblica, sulla quale invece si finanziano, si fa grande propaganda, e aggiungo a quello che ha detto il precedente interlocutore, alle assicurazioni sanitarie, e torniamo a bomba, interesse privato prevale sull'interesse pubblico.
1: Ti fermo, ti ringrazio.
11: Offriva $5,000.
1: Ciao, ti ringrazio. A parte la formula del torniamo a bomba, non so anche gli altri, ma fa sempre un po' impressione in questo periodo, quando troviamo nelle nostre frasi questi riferimenti guerreschi. Ma insomma, pronto?
12: Pronto, ciao.
1: Sei l'ultimo.
12: Sono l'ultimo. Allora, io ero Massimiliano, scusami.
1: Prego.
12: Allora, in realtà sono 25 minuti, credo che sono in coda, quindi ho sentito di tutto, quindi non ha più senso quello che volevo dire. Riguardo all'ultima spettatrice, voglio dire una cosa, che se arriva qualcuno e offre 5,000 euro, noi ci ritroviamo con una percentuale bulgara di consensi, e compresa, perdonami la battuta, Radio Popolare, che si fa un centinaio di di abbonamenti così a gratis. A parte questo,
1: perché però, te la vale la grande regola che tutto ha un prezzo.
12: Esatto. Beh, poi voglio dire, poi noi siamo un popolo talmente derelitto che basta la mancetta di questa qui. Però diciamo, volevo fare una piccola cosa sul
1: veloce in 20 secondi.
12: La Meloni ha detto una cosa semplice: levo questa tassa. Quando io sento parlare col BRS mi sento male. Noi abbiamo 3.000 tasse in Italia, una più molesta dell'altra, che andrebbero semplificate e accorpate, perché guadagnerebbe anche di più lo Stato. Allora non dobbiamo parlare di nuove tasse, di levarla, dobbiamo semplificare. Era Bersani, andava fatto santo con le sue lenzuolate.
1: A proposito di una cosa che veniva detto prima, cioè ci sono differenze tra presenza strutturale di decisioni e presenze invece così episodiche.
12: Bersani ha contribuito al progresso di questo paese come pochissime altre persone e non gli è stato riconosciuto. Avremmo bisogno di 10 Bersani.
1: Col tempo. Ti ringrazio. Ciao, ciao Massimiliano. Ciao. Grazie anche a te di aver chiamato.
13: Tutto scorre.
1: Alle 10.25 ci fermiamo, vi saluto, vi ringrazio, ci risentiamo se volete domani mattina come sempre dalle 9 alle 10.25, tutto scorre ogni volta su argomenti e tanto non ne mancano, temo. Grazie ancora, buona giornata da Massimo.

0: NDA, note dell'autore. Troviamo sempre con grande piacere un autore che conosciamo bene da molti anni e che ci ha regalato tanti lavori, tanti suoi lavori, tante sue opere che non potremo più dimenticare, così come davvero interessante anche per la sua struttura, la struttura di ciò che contiene, è uscito anche questa volta per Bollati Boringhieri, la casa editrice che di solito è di riferimento per questo autore, un libro che raccoglie diverse narrazioni, appunto diverse per tanti motivi, anche per formato, narrazioni di destini. Il titolo è scritto. E diamo il bentornato a Radio Popolare a Hans Tuzzi. Buongiorno.
1: Buongiorno a voi, ben ritrovati.
0: Allora, storie di destini, brevi storie vere, e credo che il fatto che siano vere sia un elemento che Hans Tuzzi ci tiene a sottolineare, giusto?
1: Sì, sì. Non tutte sono vissute in prima persona, non tutte si riferiscono a personaggi storici noti, anzi la maggior parte sono vissute o riferite da persone assolutamente normali che ho avuto modo di incontrare, ormai posso dirlo, in molti anni di vita, perché l'età è quella che è. E ho iniziato a scriverlo diversi anni fa. Ed è stato molto difficile rispetto al mio stile solito,
0: sì,
1: trovare questa misura apparentemente neutra, anche se qua e là ci sono dei lampi linguistici, ma apparentemente neutra, perché di fronte al destino l'individuo scompare e il narratore cede la parola a qualcosa d'altro, a un mistero, ecco.
0: Per chi conosce Hans Tuzzi, è quello che ha scritto in tutta la sua lunga e prolifica carriera di scrittore, saggista. Il mistero è sempre stato dentro al suo lavoro. In questo caso però è proprio il mistero dell'esistenza che traspare, no? Da queste narrazioni che lei ci ha appena detto si sono un po' raccolte, sedimentate nel tempo, no? Sono state accumulate.
1: Sì, sì. Perché io non credo nelle religioni, anzi trovo che ogni singola religione, in particolare i monoteismi, non abbiano la capacità di accogliere nel loro grembo l'intero mistero del sacro, ma io sento molto la sacralità del mondo, il mistero dell'universo, no?
0: Invito ascoltatrici e ascoltatori della nostra trasmissione a scoprire questo libro. È scritto, il titolo, Hans Tuzzi, Bollati Boringhieri, e poi anche a scriverci a cult@radiopopolare.it per raccontarci quale o quali di queste narrazioni vi hanno colpito di più, così magari lo raccontiamo a Hans Tuzzi, che insomma per i nostri ascoltatori è stato sempre presente. Quindi,
1: grazie, siete gentilissimi come sempre.
2: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
3: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
4: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalpha, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalpha, ascolta solo la tua voglia di sport.
5: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vincilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
6: Popolare Network.
7: Buongiorno dalla redazione, le notizie delle 10.30. La Commissione europea ha adottato l'EU Kids Act per rafforzare la sicurezza dei minori online. La proposta vieta agli under 13 di utilizzare i social e fissa a 15 anni l'età minima per aprire un profilo autonomo. Il testo impone controlli più rigidi sull'età anche per accedere a videogiochi e all'intelligenza artificiale. Introduce inoltre l'onere della prova per i fornitori. Saranno le big tech a dover dimostrare che i loro servizi sono adeguati e sicuri all'età. La norma ora inizia il suo iter, affronterà l'esame dell'Europarlamento e del Consiglio europeo ed entrerà in vigore solo dopo almeno 12 mesi dalla sua approvazione e pubblicazione. In Ucraina continua a salire la conta dei feriti dopo l'ultimo attacco russo sulla capitale Kiev. Gli ultimi dati diffusi dalle autorità parlano di 18 persone ferite. Ci sono anche alcuni bambini. Nella capitale si sono registrate almeno 10 esplosioni. Gli obiettivi dei raid erano tutti civili, denuncia l'Ucraina. Scuole, condomini, uffici, la ferrovia. Su tutto il paese è scattato l'allarme, è rientrato solo alle 7 di questa mattina. La difesa ucraina ha intanto rivendicato una serie di attacchi con droni verso la Russia. Sarebbero stati colpiti un aeroporto militare ed una raffineria che sarebbe in fiamme. Il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres torna ad invocare un reale cessate il fuoco a Gaza. Il piano di pace deve essere pienamente attuato, garantendo aiuti umanitari senza restrizioni, mentre deve cessare l'annessione strisciante della Cisgiordania. L'appello di Guterres arriva a pochi giorni dall'apertura dell'Assemblea Generale dell'ONU e alla luce dei continui raid con cui Israele attacca la striscia. Intanto, per il secondo anno consecutivo, gli Stati Uniti hanno negato il visto al presidente dell'autorità palestinese Mahmoud Abbas, atteso a Palazzo di Vetro per il dibattito generale. Sul bollo auto e moto i conti non tornano, a dirlo sono le regioni. La sospensione della tassa di circolazione annunciata da Meloni per il 2027, destinata proprio alle regioni, costa circa 2 miliardi e mezzo che secondo il governo saranno coperti dai fondi inutilizzati della PNRR, ma secondo il governatore della Toscana appunto i conti sono sbagliati, ci privano di 350 milioni a fronte di un rimborso di poco più di 100 milioni, così mettono in crisi i servizi ai cittadini, ha detto Gianni. In Francia più di 150 pescatori hanno nuovamente bloccato l'accesso ad un deposito petrolifero nel sud del paese, un'azione simbolica per allertare sull'aumento dei prezzi del carburante prima del previsto incontro con la ministra della pesca a fine mattinata per contenere il malcontento sociale. Il premier Le Cornu ha chiesto ieri di prorogare gli aiuti sui carburanti fino al 31 dicembre, ma sui social network viene avanzata l'ipotesi di una protesta nazionale il prossimo 17 ottobre. Sono le 10.34 minuti, per il momento è tutto, con il giornale radio ci risentiamo alle 12.30.
6: Popolare Network.

0: A come Atlante, geopolitica e materie prime.
1: Bentrovati ascoltatori e ascoltatrici, un buongiorno da Sara Milanese, questa è A come Africa. Con il palinsesto autunnale è tornato infatti anche il nostro appuntamento settimanale del giovedì con il continente africano. È una puntata particolarmente ricca quella di oggi, quindi partiamo subito. Abbiamo deciso di parlare oggi di Gibuti, che è il più piccolo dei paesi del Corno d'Africa, meno di 1 milione di abitanti, stretto tra l'Etiopia, l'Eritrea, il Somaliland e il Mar Rosso, esattamente all'altezza dello stretto di Bab el-Mandeb, che in questi ultimi giorni abbiamo imparato a conoscere perché conquistato dagli Houthi yemeniti. Da sempre Gibuti è considerato un paese in una posizione particolarmente strategica, ospita infatti diverse basi militari straniere, pure una italiana. Da sempre è anche meta di profughi da tutte le nazioni confinanti, in tempi più recenti, come potete immaginare, anche dallo Yemen. Il flusso negli ultimi giorni proprio dallo Yemen si è intensificato. Allora, noi oggi cerchiamo di raccontare gli ultimi sviluppi del conflitto del Golfo Persico, che ormai si è allargato anche a quest'area del Mar Rosso, e lo facciamo dal punto di vista proprio di Gibuti. Lo abbiamo fatto con Lucia Ragazzi, ricercatrice dell'Osservatorio Africa dell'ISPI, Istituto Studi Politici Internazionali di Milano.
2: Prima di tutto bisogna riconoscere che in questo momento nell'arena del Mar Rosso, dello stretto di Bab el-Mandeb, in questa zona l'incertezza regna sovrana per tutti gli stati coinvolti, perché comunque è una congiuntura particolarmente convulsa. Per quanto riguarda Gibuti, da sempre la sua importanza ricade proprio nella geografia di questo paese, come anche tu accennavi, nel senso che stiamo parlando di un paese piccolissimo, perché ha una dimensione paragonabile a quella della Lombardia, eppure, pur essendo così piccolo, pur perdendosi veramente accanto ai suoi vicini molto più grandi di lui, ha sempre avuto un'importanza fondamentale. Perché dove si trova Gibuti? Si trova incastrato nel Corno d'Africa, tra l'Etiopia, che è il gigante regionale che è proprio alle sue spalle, l'Eritrea da una parte, la Somalia dall'altra, o meglio il Somaliland, che è un territorio indipendentista e di fatto indipendente, che rivendica dagli anni 90 la sua indipendenza dalla Somalia. Questi sono i suoi vicini regionali, però Gibuti si affaccia sullo stretto di Bab el-Mandeb, proprio il punto in cui il punto di passaggio, nel senso che dall'altra parte c'è lo Yemen, e a separarla dallo Yemen è un braccio di mare di circa 30 chilometri, il che significa che è fondamentalmente in una posizione strategicamente importantissima, proprio in virtù del fatto che guarda un braccio di mare dove passa passava in tempi migliori più di un decimo del commercio marittimo globale. È anche una zona strategicamente importante, tanto che ci sono tutte queste basi militari, c'è quella italiana, c'è quella statunitense, quella cinese, quella francese, quella giapponese, poi vi si appoggiano anche altri paesi, vi si appoggiano anche le missioni dell'Unione Europea che vanno ad operare nella regione, vanno ad operare anche in contrasto alla pirateria, per cui era già importantissima. Questa congiuntura, quindi, io credo che alle autorità gibutine sia in realtà abbastanza sgradita, nel senso che pone più incertezze, più ricadute che potrebbero essere critiche per il paese, non tanto migliorative, ecco.
1: Sappiamo che, come ricordavi, alle sue spalle preme l'Etiopia, che da sempre cerca uno sbocco sul mare. C'è il rischio che questa congiuntura gravi ancora di più su Gibuti?
2: Sì, in questo momento nel Corno d'Africa ogni attore ha la sua agenda. L'attore che forse ha un'agenda più pressante è l'Etiopia, che tra l'altro dipende tantissimo da Gibuti, nel senso che l'Etiopia, come accennavo, è un gigante regionale, paese leader anche per portata economica, per popolazione, eccetera, ma non ha uno sbocco sul mare. Per cui dal 98, quando è iniziata la guerra tra l'Etiopia e l'Eritrea, Addis Abeba dipende da Gibuti per esportare quasi la totalità del suo commercio internazionale, ovvero il 95% del commercio internazionale etiope passa da Gibuti per essere esportato. Addis Abeba paga qualcosa come 1,5 miliardi, 2 miliardi di dollari all'anno per diritti portuali e sta chiaramente cercando di diversificare questa sua situazione per avere degli accessi al mare alternativi, che hanno creato moltissime tensioni presso gli altri paesi che si vedono interessati da questi sforzi etiopi. Sembra che la strada più promettente possa essere proprio il Somaliland, che consentirebbe all'Etiopia di diversificare, ma questa mossa è sgradita a tutta una serie di altri paesi che si sentono minacciati da questa circostanza o che si schierano con la Somalia, che invece non vuole assolutamente accettare l'indipendenza del Somaliland, per cui già è una situazione molto involuta.
1: E per quel che riguarda invece i paesi del Golfo, che relazioni hanno con Gibuti?
2: Gibuti ha relazioni con tutti i paesi del Golfo a cui è vicina, li ha inevitabilmente con lo Yemen, li ha soprattutto con l'Arabia Saudita, che è un partner commerciale, un partner di investimenti importantissimo, una relazione più problematica con gli Emirati Arabi Uniti, per via anche di una controversia sulla costruzione di un porto emiratino che era stata sospesa nel 2018, che si è prolungata per molti anni e che, insomma, questo ha reso sicuramente le relazioni anche più complesse. C'è da tenere conto del fatto che Gibuti è un paese africano, un paese del Corno d'Africa, fa parte dell'Organizzazione Regionale del Corno d'Africa, ma è anche un paese che è membro della Lega Araba, per cui da questo punto di vista ha un piede in due scarpe ed è fortemente coinvolto sia nella politica regionale sia nella politica del Mar Rosso e del Golfo. Questa sua posizione, questo suo essere così piccolo ma così importante, questo ospitare basi diverse, l'ha reso un paese che in qualche modo, se vogliamo, si poneva con una certa neutralità. Adesso chiaramente, laddove questa zona diventa sempre più ad alta tensione, sempre più al centro di un conflitto che si avvicina, sempre più securitizzata, chiaramente questo potrebbe scalfire il tentativo di Gibuti di rimanere un po' al di fuori di questi scenari. Lo stiamo vedendo tra l'altro anche con tutto il flusso di rifugiati che sta ricevendo in questi giorni.
1: Ecco, questo è esattamente il punto a cui volevo arrivare, anche per la sua posizione e per l'instabilità che purtroppo caratterizza il Corno d'Africa ormai da decenni, c'è un costante flusso, no, di profughi che arriva a Gibuti dall'Etiopia, dalla Somalia, dal Somaliland, dall'Eritrea anche, no? Ora lo Yemen è in guerra, lo sappiamo, da diversi anni, e c'è questo nuovo flusso di arrivi proprio che si è concentrato negli ultimi giorni. È un'ondata a cui il paese non ha gli strumenti per far fronte?
2: Allora, la situazione è sicuramente emergenziale, nel senso che anche le organizzazioni per il supporto umanitario alle persone migranti, rifugiati, hanno insomma chiarito che si tratta di una situazione acuta. Detto questo, Gibuti è effettivamente al centro di importanti flussi migratori sempre, nel senso che è proprio un nodo regionale per la gestione dei flussi. Si trova in una rotta che congiunge il Corno d'Africa con lo Yemen e poi da lì il resto del Golfo, e pur avendo una popolazione di circa 1 milione di abitanti, nel 2025 sono arrivate in Gibuti circa 200.000 persone, per cui tantissime per una popolazione così piccola. Per cui è un paese che in generale ha una politica abbastanza tollerante e che è abituato a gestire flussi di persone, però di sicuro non in questo modo. Flussi di questo genere li aveva già visti nel 2015, quando anche là c'era stato un picco di persone che venivano dallo Yemen per fuggire al conflitto. Adesso si tratta, come dicevo, appunto di una situazione abbastanza acuta, perché nel fine settimana sono arrivate circa 3.500 persone, appunto solo a fine settimana, e le autorità hanno già detto che si stanno preparando per ricevere fino a 10.000 persone. È sicuramente molto di più rispetto alla media. In questo periodo non è facilissimo, certo, perché stiamo vivendo una condizione di finanziamento agli aiuti internazionali abbastanza magra, per cui molte agenzie di aiuti non hanno fatto segreto il fatto che hanno serie difficoltà a garantire la propria operatività, per cui al di là dello scenario di Gibuti è un periodo abbastanza difficile per le operazioni umanitarie.
1: Grazie allora a Lucia Ragazzi dell'ISPI per questo ritratto di Gibuti. Noi da Gibuti adesso andiamo ad Hollywood.

Quella che sentite in sottofondo è Bando, brano preso dall'ultimo album di Angélique Kidjo, Hope. Angélique Kidjo che quest'estate, 2 mesi fa, è stata al Castello Sforzesco di Milano in concerto con la sua travolgente energia.

0: Un mese fa, il 18 agosto, Angelique Kidjo era invece a Los Angeles perché ha ricevuto una stella sulla Hollywood Walk of Fame. È stata la prima cantante africana a ricevere questo riconoscimento. Chiaramente in occasione del suo concerto di Milano lo scorso luglio, Angelique è passata a Radio Popolare. Claudio Agostoni le ha fatto una lunga intervista che sentirete presto su queste frequenze. Ad A Come Africa ne ascoltiamo una breve anticipazione.
1: Angelique Kidjo, bentornata a Radio Popolare.
2: Grazie.
1: Il tuo nuovo album si chiama Hope, Speranza. Quanto c'è bisogno della speranza in un periodo così drammatico come quello che stiamo vivendo in questi mesi?
3: Ma senza speranza non c'è vita. Diciamo sempre spero che domani sarà migliore, spero. Non possiamo fare un progetto di vita senza speranza, non possiamo. Se non abbiamo speranza, la mattina non ci risvegliamo più.
1: La canzone che apre l'album è Bando ed è una sorta di manifesto politico del lavoro di Angelique Kidjo. Le chiedo, vede a rischio la libertà?
2: Notre liberté est toujours menacée. Il faut toujours travailler ensemble pour la protéger.
3: La nostra libertà è sempre a rischio. Dobbiamo sempre collaborare per proteggerla. E Bando è un brano che ci ricorda come il mondo in cui viviamo oggi, con le sue figure più straordinarie e le creazioni più fantastiche, abbia origine proprio nei luoghi più poveri. Perché quando sei povero, cosa fai? Vuoi vivere la vita a pieno, crei senza limiti, dai vita a cose capaci di cambiare e trasformare ogni cosa. È proprio questo il punto. Viviamo all'interno di un sistema, anche se quando sei povero non pensi davvero al sistema in sé. Pensi a una cosa sola. Come faccio ad andare via di qui? Come faccio a esistere? Come faccio a esprimere la mia umanità? Come posso contribuire alla nostra umanità condivisa? Ecco di cosa parla Bando. Bando tocca corde profonde, parla di molte cose. Parla del fatto che non possiamo definirci civili, non possiamo definirci un paese ricco quando c'è così tanta povertà. Persone senza cibo né un tetto, che vivono per strada senza nulla. Non siamo ricchi, siamo poveri. Finché nelle nostre società persisterà tanta povertà, non avremo adempiuto al patto sociale che ci lega gli uni agli altri.
1: C'è una nuova parola che purtroppo sta diventando di moda anche in Italia, remigrazione. Negli States abbiamo visto cos'è successo usando questa parola con l'ICE. Che cosa ci dice su questa nuova parola d'ordine razzista?
2: D'abord, c'est quoi l'immigration? On a qu'à m'expliquer qui n'est pas un immigré dans ce pays, dans ce monde dans lequel on vit.
3: Remigrazione, immigrazione. Innanzitutto, cos'è l'immigrazione? Spiegatemi un po' chi non è un immigrato in questo paese, o meglio, in questo mondo in cui viviamo. Siamo tutti immigrati. Dopotutto, l'Homo sapiens proveniva dall'Africa e incontrò i Neanderthal. Eravamo i nostri antenati, lo erano, nomadi. Si spostavano ovunque, il mondo apparteneva a loro, non c'erano confini. Siamo stati noi a iniziare gradualmente a stabilire confini, a decidere chi dovesse vivere qui e chi no. Una parte dell'umanità non può esistere senza l'altra. Se allontani gli altri, nel momento in cui ne avrai bisogno, non ci saranno e noi non possiamo proprio vivere da soli. Se c'è una cosa che ho imparato durante la pandemia, è proprio questa semplice verità. La pandemia ha messo in luce un aspetto fondamentale. Non si può pretendere che restiamo isolati dagli altri. Ci fa ammalare, causa problemi di salute mentale in tutto il mondo. E quando i politici usano la parola immigrazione come un'arma, dimenticano da dove provengono loro stessi. Dico sempre, quando parlate di immigrati, pensate alla vostra storia. Fate un passo indietro e chiedetevi da dove sono venuti i vostri antenati. Se fate un test del DNA, scoprirete di essere immigrati. Siamo tutti immigrati, condividiamo tutti gli stessi antenati. L'antenata più antica, la madre dell'umanità, è proprio lì, si trova in Africa. Dunque, siamo tutti africani. Quando si parla di remigrazione, dove dovremmo andare? Remigrare? Cosa significa esattamente? Siamo stati noi a creare i confini, siamo stati noi a creare i paesi in cui viviamo. Moriremo e lasceremo il paese alle nostre spalle. In altre parole, la terra su cui camminiamo non ci appartiene. Non possediamo la natura, non controlliamo la natura. E di cosa stiamo parlando? Quando si parla di immigrazione, io dico, spiegatemi di cosa state parlando. Di voi stessi?
2: C'est-à-dire que la terre sur laquelle nous marchons ne nous appartient pas. Nous ne possédons pas la nature, nous ne contrôlons pas la nature. Et de quoi on parle? Quand on me parle d'immigration, je dis, expliquez-moi de quoi vous parlez.
1: Oui.
0: E allora grazie a Claudio Agostoni per questa piccola anticipazione di un'intervista molto più lunga che andrà in onda prossimamente e che vi segnaleremo anche qui ad A come Africa. Ora da Angélique Kidjo ci spostiamo in Sudafrica.

Street of Soweto, questa canzone dei sudafricani The Soil. Il segretario di Stato americano Marco Rubio, proprio nelle scorse ore, è tornato ad accusare il Sudafrica di razzismo nei confronti degli afrikaner bianchi. Tra l'altro con un tempismo pazzesco, perché di nuovo nel bel mezzo di un'ondata di violenza xenofoba che si sta registrando in Sudafrica nei confronti invece dei migranti africani degli altri paesi vicini, nigeriani in primis. Noi però torniamo in Sudafrica, perché se ci avete seguito la settimana scorsa sapete che abbiamo iniziato con Federico Baccini un viaggio, in particolare a Johannesburg, per raccontare i progetti sociali che lavorano e sostengono bambini e ragazzi nelle township, in particolare appunto oggi parliamo di Soweto. Completiamo quindi con Federico questo pezzettino del viaggio. Federico ci racconta del progetto Clip Town Youth Program nelle township, in particolare appunto oggi parliamo di Soweto. Completiamo quindi con Federico questo pezzettino del viaggio. Federico ci racconta del progetto Clip Town Youth Program.

Da Soweto, una delle township storiche della città di Johannesburg, c'è uno dei progetti più interessanti per l'empowerment della comunità nera, che si chiama Cliptown Youth Program. Quindi è volto proprio a bambini che fanno fatica magari ad andare a scuola o che ci vanno, ma hanno bisogno di un sostegno soprattutto durante il pomeriggio, quindi di attività pomeridiane, e anche nell'ottica di rafforzare le proprie competenze di qualsiasi genere, quindi sportive, artistiche, se anche semplicemente di lettura o di accesso a internet. C'è un grande studio con gli strumenti musicali, una biblioteca molto fornita. Molto interessante di questo programma, nato nel 2007, è il fatto che è nato dal basso, quindi è nato da membri di questa comunità che sentivano un'esigenza, la necessità era di portare via i ragazzi dalla strada, quindi dalla criminalità, e dargli un futuro migliore semplicemente facendo ciò che qualsiasi bambino, insomma anche pensiamo all'Italia, all'Europa, ha più o meno il diritto di fare un po' ovunque. Si è sviluppato molto negli anni anche grazie al sostegno da parte di privati all'esterno, e quello che mi ha colpito più di tutto è proprio quindi questa grande intenzione, questa grande energia nel dare e sostegno ai bambini di questa comunità, di partire dai bisogni di questi bambini della comunità e tradurli poi in cose concrete, quindi in programmi, anche per esempio fornire loro i vestiti per andare, quindi ai ragazzi più grandi, per andare a presentarsi ai colloqui di lavoro che magari a casa non hanno, e quindi già solo un datore di lavoro potrebbe non prendere in considerazione delle persone che provengono da questa comunità perché non hanno i vestiti adeguati per presentarsi a un colloquio di lavoro.

c'è un nucleo di persone che riceve proprio uno stipendio e poi attorno a loro gravitano anche alcuni volontari, ma ecco, l'obiettivo è proprio quello di sviluppare un'iniziativa anche economicamente sostenibile, ovviamente per il momento con il sostegno dei fondi di privati, soprattutto stranieri, perché quello che denunciano è anche il fatto che da parte del governo e delle autorità locali non arriva un centesimo. E tra le domande insomma che ho rivolto mentre visitavo questa realtà era anche se nella loro crescita comunque è abbastanza esponenziale, e c'è anche l'idea di poter magari aprire anche degli altri centri in altre parti della stessa Soweto è enorme. E la risposta molto, molto interessante che mi hanno fornito è stata no, cioè noi vogliamo fare il meglio, quindi magari espanderci il più possibile in questa zona perché conosciamo le necessità di questa specifica zona di Soweto, possiamo offrire un supporto per chi altro vorrà sviluppare iniziative del genere, quindi chiaramente però avrebbero bisogno di un sostegno molto più solido e molto più costante da parte delle autorità.

Allora, grazie a Federico Baccini, che torneremo a sentire anche la settimana prossima con la terza e ultima piccola parte di questo suo racconto di viaggio. Ci riporterà di nuovo a Johannesburg, ma in un altro quartiere, e per l'occasione vi racconterò allora qualcosa di più di questa città, che è considerata la capitale economica del Sudafrica, che è importantissima anche per l'economia di tutto il continente, che sta affrontando una gravissima crisi invece economica. La prossima settimana parleremo anche di Marocco, perché mercoledì prossimo si vota. Io vi ricordo che potete ritrovarci in podcast sul sito di Radio Popolare. Ora passiamo invece la linea a Lele Liguori per Pubblica. Da Sara Milanese, grazie per l'ascolto, una buona giornata.

0: A chi fa paura il debito pubblico degli Stati Uniti? Stiamo parlando di una montagna straordinaria per il suo valore, 40.000 miliardi di dollari, pari al 124% del prodotto interno lordo degli Stati Uniti. Da dove arriva questa montagna di debiti, appunto? L'amministrazione americana spende più di quanto incassa e per questo i suoi conti pubblici vanno in rosso, cioè a dire si crea quello che viene chiamato il deficit. Ora, il rapporto tra questa entità, il deficit e il PIL, previsto per quest'anno negli Stati Uniti, è del 5,8%, un livello che è quasi il doppio, ad esempio, rispetto a quello italiano. Un deficit che ogni anno si aggiunge quindi al totale del debito pubblico accumulato, facendo così appunto crescere la pila dei debiti del debito pubblico degli Stati Uniti. Un debito di tale entità, ripeto, 40.000 miliardi di dollari, va finanziato. Ci vuole dunque qualcuno che sia disposto a dare soldi al tesoro americano attraverso l'acquisto di titoli di Stato, di obbligazioni pubbliche, e il tesoro su quei soldi, su quei titoli, paga poi un interesse. Il totale degli interessi sul debito americano ha raggiunto la cifra di 1.250 miliardi di dollari. Ora, questa cifra è importante per diverse ragioni, ma una in particolare che vi dirò adesso è che è superiore al totale della spesa militare annuale negli Stati Uniti. Quindi oggi al presidente americano Donald Trump costa di più finanziare i debiti, il debito pubblico, che non finanziare la guerra e la difesa in generale. Ora, poiché i titoli del debito pubblico americano sono il punto di riferimento un po' della finanza mondiale, quando il loro rendimento aumenta, ad esempio, aumenta il costo del capitale un po' ovunque, anche da noi in Europa finiamo per pagare di più i mutui per la casa oppure i prestiti che ci servono per sostenere l'attività del nostro negozio, della nostra attività economica oppure per far studiare i figli. Da che cosa dipende invece il livello dei tassi di interessi sul debito pubblico americano in questo caso? Chi li fa salire e scendere? Allora, da un lato c'è il Tesoro degli Stati Uniti, il governo di Washington, che fissa i tassi, ad esempio, quando emette delle nuove obbligazioni. Dall'altro poi ci sono i mercati finanziari, cioè la domanda e l'offerta di quei titoli di Stato, chi li vuole comprare e chi li vuole vendere. E poi la banca centrale degli Stati Uniti, la Fed in questo caso, quando fissa il livello ufficiale dei tassi di interesse. Ed è proprio nelle ultime ore che la banca centrale degli Stati Uniti ha modificato quel livello dei tassi di interesse ufficiali, che sono un po' la base di tutto il sistema. Li ha aumentati dello 0,25%, portandoli ad un livello, ad una forbice tra il 3,75 e il 4%. Ora, è accaduto che per la prima volta, con quella decisione di ieri, negli ultimi 3 anni, la Fed abbia aumentato il costo del denaro negli Stati Uniti, e il capo di quella istituzione finanziaria come la Banca Centrale Americana, Kevin Warsh, ha detto che entro la fine dell'anno ci potrà essere anche un ulteriore aumento. E allora, ritorniamo alla domanda iniziale. Vista l'importanza del debito e l'enorme proporzione assunta negli Stati Uniti, spaventa a qualcuno il debito americano? Fa paura, ad esempio, a Donald Trump, che ha definito stanotte infelice la decisione della Banca Centrale Americana, appunto, di aumentare il costo del denaro negli Stati Uniti e quindi aumentare i tassi di interesse di riferimento? Anzi, Donald Trump ha chiesto che i tassi vengano tagliati anziché aumentati. Buongiorno e benvenuta alla professoressa Paola Subacchi.
1: Buongiorno.
0: Economista, docente a Sciences Po a Parigi, fondatrice del centro di ricerca indipendente Essential Economics, che si occupa di governo, gestione del sistema monetario e internazionale. Dicevamo, professoressa Subacchi, 40.000 miliardi di dollari, il 124% del PIL americano, una spesa per interesse superiore a quella militare negli Stati Uniti, proprio in un momento in cui le guerre si moltiplicano un po' ovunque, e poi la Casa Bianca che litiga apertamente con il capo della Banca Centrale Americana, che intanto aumenta il costo del denaro dicendo che l'inflazione è troppo alta. Allora, è un gioco delle parti, cominciamo da qui, professoressa Subacchi, quello tra Trump e Warsh, il capo della Fed, oppure c'è uno scontro su visioni diverse alla base di quelle decisioni?
1: Beh, insomma, se fosse uno scontro su visioni diverse, allora potremmo essere più tranquilli, nel senso che potrebbero esserci appunto visioni basate su analisi, fatti, dati, eccetera. Invece qui abbiamo da un lato Trump, che è strutturalmente avverso ai tassi di interesse, a un incremento dei tassi di interesse, ma questo da sempre, e è un suo chiodo fisso da sempre, senza capire chiaramente le dinamiche della politica monetaria. E quindi Trump avrebbe ostacolato qualsiasi aumento del tasso di
0: Cioè,
1: interesse.
0: in pratica, a poche settimane dalle elezioni importanti di midterm, Trump non vuole far diventare più cari, ad esempio, i mutui per le case negli Stati Uniti.
1: Certo, anche perché l'economia americana è molto sensibile ai tassi di interesse, perché appunto famiglie, individui, aziende hanno debiti appunto, che può essere il mutuo sulla casa, che possono essere i debiti, i contratti per le spese generali usando le carte di credito. Poi magari questo non significa bancarotta assolutamente, significa però che i tassi di interesse più alti aumentano il costo del denaro, quindi del mutuo, della rata del mutuo, della rata sulla carta di credito, eccetera. E quindi è un'economia sensibile ai tassi di interesse. Quindi chiaramente Trump, da buon populista, dice: teniamo i tassi bassi, così tutti hanno questo effetto, come dire, monetario in tasca, non si sentono più ricchi. E soprattutto questo è importante in un momento in cui c'è questo appunto il tema forte, ed è un tema economico ma anche politico, è il costo della vita. Quindi è chiaro, Trump dice: abbassiamo i tassi di interesse, così le persone si sentono più benestanti, più ricche, meno colpite dal costo della vita. Però c'è l'altro lato della medaglia, che chiaramente il costo della vita significa inflazione, e la ragione per la quale Kevin Warsh, che è nuovo alla presidenza, alla Fed, perché è stato eletto nella primavera di quest'anno,
0: Evoluto comunque da Trump.
1: voluto da Trump, anche qui probabilmente una fondamentale, come dire, incomprensione, nel senso che Trump, come era già successo col predecessore di Walsh, Powell, alla Fed, Trump non capisce qual è il ruolo del presidente della Fed e in generale qual è il ruolo della banca centrale, che è quello di mantenere i tassi di interesse, cioè di usare lo strumento della politica monetaria, cioè i tassi di interesse, per mantenere la stabilità dei prezzi. E quindi, dal momento che l'inflazione è oltre al 2%, che è il mandato della Fed, la Fed interviene per calmare, per appunto mandare un messaggio e dire: guardate che adesso aumentiamo il costo del denaro perché vogliamo colpire, vogliamo, come dire, far scendere il livello dei prezzi. Quindi siamo allerti alla questione inflazione. Questo è il ruolo della Fed. Quindi Kevin Warsh, nuovo alla Fed, all'inizio sembrava, molti avevano dubbi sulla sua, come dire, sulla sua potenziale efficacia come capo della Fed, tra l'altro come capo presidente della Fed, ma è comunque la decisione collegiale sui tassi di interesse, non è la decisione del presidente. Tutti si chiedevano: ma sarà un uomo di Trump? Farà quello che Trump vuole? In realtà ha dimostrato che c'è una credibilità sua e della Fed che deve essere difesa, e quindi l'aveva già detto un paio di settimane fa Jackson Hole, e l'ha ripetuto ieri con l'aumento dei tassi.
0: Un'ultima domanda le voglio fare, professoressa Subacchi, ed è più una domanda generale: se questa montagna di soldi che è il debito pubblico americano, 40 mila miliardi di dollari, dicevamo più del 120% del PIL americano, spaventa qualcuno? Abbiamo visto quale può essere la percezione che ne ha Donald Trump, il presidente degli Stati Uniti, quello che è il comportamento del presidente della Fed, ma in giro per il mondo e comunque anche negli Stati Uniti fa paura quell'enorme debito, oppure nessuno si preoccupa perché.
1: No, direi fa paura decisamente no, paura è una parola un po' forte. E diciamo che c'è attenzione adesso come dire, alle dinamiche sia della politica monetaria americana, e quindi Walsh ha mandato il segnale corretto, no? Dicendo: teniamo d'occhio le aspettative, e quindi noi siamo qua a difendere il livello dei prezzi, cioè non vogliamo che l'inflazione diventi più, i prezzi si surriscaldino. E dall'altro la politica fiscale invece che è dell'amministrazione Trump, è la competenza dell'amministrazione Trump, dove qui invece va una politica fiscale molto disinvolta e con Trump che veramente oramai usa addirittura usa la politica fiscale addirittura per fini elettorali. E ricordo la promessa dei 5.000 dollari a tutti gli elettori nel caso di vincita dei repubblicani nelle elezioni di novembre.
0: E
1: Quindi
0: chissà
1: chiaramente, no?
0: chissà quanto crescerebbe in quel caso lì il deficit e
1: Questo
0: quindi la
1: sarebbe un
0: pila del
1: disastro.
0: debito pubblico. Professoressa Subacchi, grazie per averci dato una mano a decodificare quello che sta succedendo e non solo negli Stati Uniti. Buona giornata e a presto.
1: Buona giornata a voi, grazie.
0: Paola Subacchi è economista, diciamo, insegna all'Università di Sciences Po a Parigi e fondatrice del centro di ricerca indipendente Essential Economics, che sta a Londra.

0: Buongiorno al professor Emiliano Brancaccio, buongiorno.
1: Buongiorno, grazie.
0: Economista dell'Università Federico II di Napoli, ricordo questo suo ultimo e fortunato libro che è Liber Comunismo, pubblicato da Feltrinelli, e pare da quello che lei stesso ci diceva, no? Anche che ha avuto un'attenzione abbastanza ampia e larga. Allora, a proposito di questioni ampie e larghe, torniamo al punto da cui eravamo partiti questa mattina, la questione che riguarda l'accumulo di un enorme debito da parte degli Stati Uniti. Siamo arrivati a 40 mila miliardi, dicevamo oltre il 120% del PIL. Professor Brancaccio, comincerei da qui. A chi fa paura quell'enorme debito americano, se fa paura a qualcuno?
1: Beh, è un sintomo della crisi dell'ordine americano, quindi è chiaro che fa paura al mondo, perché può avere effetti di carattere sistemico. Però io farei chiarezza su un punto, e cioè qui dobbiamo intenderci su un fatto. Non si tratta semplicemente di debito pubblico americano, come vari commentatori e analisti dicono.
0: Anch'io l'ho chiamato così. No.
1: Ah, ok, no, allora chiariamo la questione. Si tratta in realtà di debito pubblico e privato, e soprattutto si tratta di debito in mani estere. E quello è il problema principale. Cioè, il problema principale dell'America è che una parte importante del debito totale americano, sia pubblico che privato, è in mano a investitori stranieri.
0: Giusto per chiarezza, cito le fonti: i 40 mila miliardi di debito pubblico di cui ho parlato nel corso della prima parte della trasmissione sono numeri presi dal Sole 24 Ore. Una qualunque ricerca sul web permette di verificarla. Ecco,
1: sì,
0: prego.
1: Sì. No, ma infatti, ma io non sto negando il fatto che quella cifra sia corretta. Quella cifra è corretta. Il punto è che non si tratta di quello, non è quello il problema principale. Se fosse soltanto debito pubblico e fosse tutto nelle mani degli americani, il problema si risolverebbe con la politica monetaria espansiva. Il problema vero è che è in mani estere, per oltre, con un picco storico di 30 mila miliardi di dollari. Che cosa succede nel momento in cui è in mani estere? Che si creano contraddizioni negli indirizzi di politica economica, soprattutto tra obiettivi esterni e obiettivi interni.
0: Perché sono quei detentori in qualche modo ad indirizzare, ad esempio, il livello dei tassi di interesse, nel senso...
1: Vanno blanditi, guardi, vanno assecondati. Cioè, qual è il problema del presidente della Fed, Warsh? Il problema non è tanto di controllare l'inflazione. Questa storia che le banche centrali controllano l'inflazione, insomma, è una narrativa che è stata più volte smentita dalla ricerca scientifica di avanguardia. No, il problema vero di Warsh è che lui alza i tassi di interesse perché deve convincere gli investitori esteri che il debito americano è ancora appetibile, perché altrimenti quelli se ne vanno su altri lidi, su altre strade, almeno finché vige libera circolazione internazionale dei capitali, e in parte quella ancora vige, quelli si spostano, e quindi se non vedono che i tassi di interesse sono appetibili negli Stati Uniti, rischiano di, diciamo, lasciare un po' da parte gli investimenti in America, con problemi grossi trattandosi di un grosso debito estero americano. Per questo Warsh alza i tassi. Questo obiettivo esterno però entra in conflitto con gli obiettivi interni, che sono gli obiettivi di Trump, perché Trump sa benissimo che se aumentano i tassi di interesse, non solo aumentano le insolvenze dei piccoli imprenditori che egli cerca sempre di blandire, di sostenere e così via, ma soprattutto se aumentano i tassi di interesse si scontano di più i dividendi futuri attesi, e quindi il mercato azionario rischia di crollare, e questo Trump assolutamente non lo vuole. È in questa gigantesca contraddizione che l'America si agita, e con lei il mondo.
0: Lei quindi diceva: aumento dei tassi di interesse giustificato, fatto dalla banca centrale, è giustificato con la necessità di rendere appetibile l'acquisto da parte nostra, non americani, dei titoli di Stato americani. Ma questa cosa non rischia poi di aggravare ancora di più l'equilibrio dei conti? Dicevo prima che la spesa per interessi negli Stati Uniti, quello che appunto devono pagare proprio per farsi finanziare il debito, è superiore, è diventata superiore al totale della spesa militare e per la difesa, sempre negli Stati Uniti.
1: Sì, la famosa legge di Ferguson. Sì, quella è una una considerazione importante, il fatto che la spesa militare sia ormai superata dalla spesa per interessi. Certo, ma guardi, lo vogliamo chiamare gatto che si morde la coda, lo vogliamo chiamare instabilità dinamica, come dicono gli economisti. È chiaro che gli Stati Uniti d'America si sono, diciamo, avviati lungo un cammino che potrebbe rivelarsi di insostenibilità del debito. Il Fondo Monetario Internazionale fino a qualche anno fa continuava a dire tranquilli, i fondamentali americani sono a posto, non c'è nessun rischio di questo tipo. Oggi diciamo lo dice con molta più incertezza e alla fine non lo dice praticamente più. Quindi ci rendiamo conto che anche ai vertici delle istituzioni monetarie internazionali il rischio che gli Stati Uniti, diciamo, cadano in una crisi debitoria con ripercussioni internazionali imponenti è un rischio ormai contemplato.
0: Le faccio un'ultima domanda e le chiedo se è più, adesso semplifico forse un po' troppo, ma comunque se è più pericolosa la montagna del debito degli Stati Uniti, quei 40.000 miliardi, oppure invece la bolla speculativa su cui siamo seduti ed è la bolla speculativa generata dalle big tech, le società tecnologiche con annessi e connessi che riguardano l'intelligenza artificiale. C'è un rischio, come dire, lei prima diceva sistemico, di questo tipo da tutti e due i fatti, oppure sì, ce n'è uno che è immensamente più, virgolette, pericoloso dell'altro?
1: No, è un terrificante mostro a due teste, per le ragioni che le dicevo prima, cioè il debito va finanziato, quindi c'è bisogno di alzare i tassi di interesse per convincere gli investitori a finanziarlo, ma l'aumento dei tassi di interesse determina uno sconto maggiore sui dividendi futuri attesi e quindi rischia di far scoppiare la bolla speculativa. Un mostro a due teste, teste che si mangiano a vicenda e che ci mangiano, rischiano di mangiarci.
0: Professore Emiliano Brancaccio, grazie per essere stato qui con me stamattina e buona giornata.
1: Grazie a voi.
0: Buona giornata al professor Brancaccio, ricordo autore di Liber Comunismo, un libro di cui abbiamo parlato anche a più riprese qui a Radio Popolare nei mesi scorsi. Attraverso anche il motore di ricerca interno al sito di Radio Popolare potete andare a recuperare le chiacchierate, le interviste fatte con Brancaccio anche su quel libro, su quel testo. 11:19, Radio Popolare, questa è Pubblica.

0: Chiudiamo la puntata di oggi, cambiando completamente argomento, con un annuncio. Intanto saluto anche questo nostro prossimo ospite. Buongiorno e benvenuto a Federico Varese. Buongiorno professor Varese. Non la sento?
1: Grazie a voi, buongiorno.
0: Eccoci qua, ecco, adesso la sento. Sociologo, criminologo, insegna all'Università di Oxford e a Sciences Po a Parigi. Allora, oggi e domani, due giorni di incontro a Roma, Palazzo Giustiniani, sede diciamo distaccata del Senato, comunque dove ci sono uffici collegati al Senato, un convegno dal titolo Capire e combattere la criminalità organizzata, dialoghi sulle politiche pubbliche. Professor Varese, perché è importante questo convegno? Non la sento. Allora dobbiamo fare, vediamo se ci riusciamo nei prossimi minuti. Il professor Varese deve spostarsi in maniera anche consistente, se può, perché altrimenti così non riusciamo a sentirci. Si sposti intanto, se può, di qualche metro, che vediamo se guadagniamo un po' più di segnale.
1: Vediamo. Un po' meglio adesso?
0: Mica tanto. Allora, si prenda pure un minuto. Ok? Riesce a spostarsi?
1: Ok,
0: no, non va bene, così non va bene. Diamoci un minuto di tranquillità e poi ritorniamo a vedere se riusciamo a sentirla meglio.

0: intanto, mentre il professor Varese si sposta e cercando di guadagnare un po' di segnale, di connessione, ritornando all'argomento di prima, gli Stati Uniti, la decisione della Fed di alzare i tassi di interesse, c'è un commento originale, potremmo dire, da parte di Donato Masciandaro sul Sole 24 Ore di questa mattina. Donato Masciandaro è un collega della professoressa Subacchi che abbiamo sentito poco fa, e questo suo articolo parla non di vera, dice: quella della Fed non è stata una vera e propria restrizione monetaria, non è un vero e proprio aumento dei tassi di interesse, anzi è un provvedimento che alla fine può piacere sia a Trump che ai mercati, quindi non c'è questa dicotomia tra mercati da un lato, Casa Bianca dall'altro e Fed dall'altro ancora. Comunque, vediamo adesso se il professor Federico Varese è all'ascolto, ma soprattutto se è ascoltabile. Professor Varese, buongiorno ancora.
1: Mi sente un po' meglio?
0: Oh, perfetto, perfetto.
1: Perfetto, grazie.
0: Allora, ripeto, dico, questa due giorni di convegno che c'è a Roma, Palazzo Giustiniani, capire e combattere la criminalità organizzata, dialoghi sulle politiche pubbliche, perché è importante, le chiedevo questo convegno.
1: Sì, grazie dell'attenzione. La motivazione di base del convegno è un senso di frustrazione grandissima, perché la gran parte delle politiche di contrasto della criminalità organizzata hanno fallito, e ne possiamo parlare dalla guerra contro le droghe cosiddetta lanciata dagli Stati Uniti. E il nostro tentativo è quello di ripensare la criminalità organizzata e soprattutto distinguere chi fa cosa nei mercati illegali, cioè distinguere gli attori e le funzioni nei mercati illegali. Non possiamo pensare che il contadino che sta sulla fattoria in Colombia che raccoglie le foglie di coca sia esattamente uguale al boss che traffica la droga o al boss dell'andrangheta che vive in Calabria. E quindi dobbiamo distinguere almeno chi produce beni e servizi illegali, chi li trasporta e quindi guadagna in realtà moltissime soldi, e chi governa i mercati illegali, che sono le mafie classiche. Quindi, se poi vogliamo contrastare queste tre attività fondamentali che ci sono nei mercati illegali, dobbiamo avere delle politiche diverse a seconda dell'attività che viene fatto. Ovviamente mai dimenticando che ci sono delle tragedie umane, che la criminalità organizzata uccide e che rovina l'ambiente, ad esempio. E quindi nel nostro lavoro anche accademico abbiamo sempre la consapevolezza che parliamo di persone, insomma, di esseri umani. Questa è un po' la motivazione di questi due giorni. Il convegno dura due giorni, sarà ripreso dalla televisione del Senato, quindi è possibile seguirlo anche online.
0: Ok, quindi questo è possibile appunto già a partire da questo pomeriggio, quando sono previsti gli incontri. Comunque, se andate sul sito del Senato trovate poi anche riferimenti di dettaglio. Lei diceva ripensare la criminalità organizzata, detta così sembra una cosa, come dire, chiarissima ed evidente. Immagino per il lavoro che lei, voi avete fatto, è un lavoro di ridefinizione anche dei fondamenti teorici, no? Quando parliamo di criminalità organizzata oggi nel 2026, che cosa intendiamo e che cosa volete voi con il vostro studio intendere per il prossimo futuro?
1: Sì, esatto, è una ridefinizione teorica, ma la teoria ovviamente ci serve a capire poi la realtà, cioè non è teoria per il piacere di fare teoria. E quindi, per esempio, noi mostriamo, abbiamo fatto uno studio ad esempio sulla criminalità informatica, che uno penserebbe la criminalità informatica è distribuita in maniera normale in tutto il mondo, eppure no, vi sono dei paesi specificatamente specializzati in tipi diversi di criminalità organizzata. E non sono tanti questi paesi. Ecco, quindi ci sarà una ragione per cui alcuni paesi specializzano e altri no. Anche il tipo di criminalità che esiste in Italia, cioè quella delle mafie, del controllo del territorio in alcune parti del paese, ecco, quello c'è anche in altri paesi, ma non c'è dovunque. E quindi dobbiamo dividere, distinguere e capire perché certi fenomeni avvengono in certi posti e non in altri.
0: Professor Federico Varese, grazie per essere stato questa mattina. Quindi diamo appuntamento alle ascoltatrici e agli ascoltatori che hanno sentito e si sono interessati a questa questione, che questo convegno che lei ci ha presentato, professor Varese, sul sito del Senato, è senato.it, trovate i riferimenti al convegno e poi c'è la diretta del sito di Palazzo Madama a disposizione di tutti gli utenti. Grazie e buon lavoro per i prossimi due giorni. Anche per i prossimi giorni.
1: A
0: presto.
1: Grazie a voi.

11:27 minuti. Si chiude qui la puntata di Pubblica di oggi, si chiude qui anche la seconda settimana di Pubblica dalla ripresa del palinsesto 2026-2027. Su radiopopolare.it trovate tutte le puntate di Pubblica, così come tutte quelle puntate delle trasmissioni del palinsesto di Radio Popolare. La linea adesso va a Dira Rubini per Cult. Una buona giornata a tutte e a tutti dalle Liguori. Ciao!

0: Let's go! Da MyYogurt inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte al top. Fino al 30 settembre, notebook Lenovo Ideapad Slim 3 AMD Ryzen 5, tuo a soli 499 euro. Approfittane in negozi online. MyYogurt.
1: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
2: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
3: Cosa fa Oscillo Cucinum?
4: Cosa fa Oscillo Cucinum?
3: Cosa fa Oscillo Cucinum?
5: Cosa fa Oscillo Cucinum?
4: Cosa fa Oscillo Cucinum?
5: Cosa fa Oscillo Cucinum? Chiedilo al tuo farmacista. Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Buaron.
6: Non vedi l'ora di tornare ad allenarti? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per i tuoi prossimi obiettivi. Con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa. Ascolta solo la tua voglia di sport.

0: Un saluto alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare, in onda con voi fino alle 12.30 e come di consueto vi ricordo il numero con cui ci potete scrivere durante questa diretta: 331-62-14013, con Telegram, con WhatsApp oppure con un SMS. Se volete scriverci una mail potete farlo a diretta@popolarenetwork.it. Ci potete scrivere anche a cult@radiopopolare.it oppure sulla pagina Facebook Cult Radio Popolare e naturalmente ci ritroverete in podcast come tutti i giorni sul sito di Radio Popolare con gli argomenti di cui vi avremo parlato quest'oggi. Ritroviamo al giovedì la rubrica di Giovanni Chiodi dedicata alla lirica e alla classica. Andremo in triennale dove riprendono gli appuntamenti della sezione autunnale di FOG Performing Arts Festival, perché sabato 19 settembre ci sarà per tutto il pomeriggio al Giardino di Triennale Milano la durational performance di 5 ore di Mud Works, cioè lavori di fango, firmata dall'artista lituana Lina Lapelite, che sarà nostra ospite fra poco in diretta. E poi vi parleremo di cinema con le interviste di Barbara Sorrentini a Marco Bechis, appunto, tra l'altro, insomma, già molto si è parlato del suo lavoro visto a Venezia. E poi invece apriamo con un servizio di Tiziana Ricci su Al Lavoro, una mostra sui diritti, sulle lotte dei lavoratori. Una mostra a cura del progetto Comunicazione in collaborazione con l'agenzia Prospect. Sarà inaugurata questa sera alle 18 allo spazio Cisterne della Fabbrica del Vapore di Milano e si potrà visitare fino all'11 di ottobre. Ascoltiamo.
1: Al Lavoro è una collettiva di fotografi che nel corso degli anni hanno lavorato sui temi della sicurezza, della salute, delle trasformazioni che hanno attraversato il mondo del lavoro. Il progetto è nato a Genova nel 2008 e ha visto diversi riallestimenti ed è stato sempre riaggiornato fino a questa edizione ospitata allo spazio Cisterne, la Fabbrica del Vapore. In mostra c'è anche uno sguardo su Milano e i timori che l'intelligenza artificiale possa aumentare il dramma della disoccupazione. A questo proposito segnaliamo anche un contributo della redazione di Metro Regione di Radio Popolare. In mostra foto di Berengo Gardin, Uliano Lucas, Francesco Cito, Lucio Cavicchioni, Dino Fracchia, Carlo Orsi, ma tanti altri. Al piano terra parecchie realtà dove diritti e sicurezza sono calpestati. Noi siamo in mostra con Samuele Pellecchia, uno dei fotografi. Entriamo e qui all'inizio siamo davanti.
2: Qui siamo di fronte a una parete delle foto storiche. Allora, la parte centrale d'ingresso riguarderà le foto storiche, che sono delle immagini del lavoro dai primi del Novecento fino ad oggi, e invece da questa parte abbiamo le fotografie dei grandi fotografi italiani. Quindi abbiamo Berengo, che è una foto al porto di Genova, abbiamo Cito, abbiamo le foto di...
1: Sono tutte fabbriche, no?
2: No, sono porto... tutte situazioni di lavoro.
1: Vabbè, questi sono edili.
2: Esatto, questo è il lavoro di Paola Agati, è Uliano Lucas. Questa è la parte del lavoro com'era, cioè il lavoro del Novecento. Quelle immagini che abbiamo visto prima della Fondazione Barberini vengono già da prima metà del Novecento, mentre questa parte qua stiamo parlando di immagini della seconda metà del Novecento fino agli anni 90. Questa è una situazione in fabbrica di Lucio Cavicchioni, questa è una assemblea all'Alfa Romeo di Arese. Dopodiché entriamo nelle diverse sezioni, perché la mostra è divisa in diverse aree. La mostra è una mostra sul lavoro, quindi sui diritti dei lavoratori e sul
1: cambiamento che c'è
2: e
1: stato,
2: su come cambia, no? Il lavoro, esatto.
1: È peggiorato, mi sembra di capire.
2: Guarda, ti faccio vedere questa linea del tempo che noi abbiamo fatto, 40 anni contro i diritti dei lavoratori. In pratica questa linea fa vedere come dal 1990, legge dopo legge, i diritti dei lavoratori, quelli che erano descritti nello statuto dei lavoratori, siano stati legge dopo legge smantellati. Le abbiamo tutte, come vedi, il grafico indica tutte le singole leggi che sono state fatte.
1: Cioè, paradossalmente erano più protetti anni fa che non adesso.
2: Sì, era molto più sicuro il lavoro, meno precario, e purtroppo, anche se sulla sicurezza, ci sono state fatte delle norme importanti rispetto alla sicurezza negli ambiti di lavoro. Ancora adesso, come sappiamo, la quantità di feriti e di morti che ci sono ogni anno è altissima.
1: Allora, sopra, Samuele, c'è un'installazione imponente. Sembra una cosa carina, ma in realtà ci dice una cosa tragica.
2: Abbiamo deciso di rappresentare la questione delle morti sul lavoro facendo un'installazione con i 1400 morti che ci sono stati nel 2025. Quindi l'idea è che ognuna di queste strisce rappresenti uno dei morti che c'è stato l'anno scorso.
1: Sono strisce bianche appese con delle macchie rosse, no?
2: Sì.
1: Che rimandano il sangue.
2: Abbiamo voluto rappresentare così. È difficile riuscire a rappresentarsi la quantità di morti che ogni anno ci sono. Avere una rappresentazione visiva di questo tipo ci è sembrato la maniera migliore per far capire agli spettatori
1: la portata Senti, la fotografia, che sì, è importantissima, riesce a mostrare questi cambiamenti?
2: Allora, la fotografia sta provando a continuare a raccontare questo processo di cambiamento, che non è per nulla facile, e noi continuiamo a farlo con le fotografie, perché questa è prettamente una mostra fotografica. Ci sono più di 120 fotografie in questa mostra, che vanno dai primi del Novecento e arrivano ad oggi. Tant'è che potremmo dire che adesso, prendendo i nomi dei singoli fotografi, io credo che qua ci siano sicuramente tre generazioni di fotografi, ma anche quattro, perché c'è una parte del lavoro della Fondazione Barberini che riguarda dei fotografi ancora più anziani. Poi c'è l'agenzia Prospect che collabora a questo progetto, ma i fotografi sono più di 50 fotografi dentro questa mostra. Alcuni hanno lavori più strutturati, alcuni hanno lavori.
1: Andiamo davanti a un lavoro.
2: Allora, qui ad esempio abbiamo il lavoro che è stato fatto da Alessandro Di Gaetano. Qui siamo nell'area del Piacentino e lui lavora sulla logistica, sulle grandi aziende di logistica. Lui ha fatto un lavoro molto bello, di cui noi mettiamo solo quattro fotografie, su tutti i luoghi, dentro anche alle fabbriche e ai luoghi che strutturano la logistica. Questo si chiama Invisibile, è un lavoro di Eros Mauroner su quelle persone che hanno un lavoro, il cui lavoro è spesso, non sono in nero, ma spesso sono precari, e quindi la loro presenza è una presenza labile.
1: Allora, infatti si vede un distributore di benzina, una situazione edile, un barbiere addirittura, poi un ragazzo nero, non so, anche lì un contratto precario.
2: Anche molti lavori d'ufficio sono molto precari. Ecco, questo lavoro è un lavoro che è stato fatto l'anno scorso da Federico Feliciotti, che è un giovanissimo fotografo, che ha lavorato solo, ha rappresentato i rider, il lavoro dei rider, la precarietà del loro lavoro, fotografandoli dal citofono interno alle case. Cioè, quando arrivava il rider, lui ha fotografato i citofoni, i loro volti attraverso i citofoni.
1: Allora, siamo abituati a pensare che siano giovani stranieri, invece vediamo anche italiani che fanno questo lavoro.
2: Tutto.
1: Documenta la situazione.
2: Sì, documentiamo le diverse situazioni.
0: Allora, si trattava del servizio di Tiziana Ricci sulla mostra Al Lavoro, una mostra sui diritti e sulle lotte dei lavoratori, a cura di Progetto Comunicazione in collaborazione con l'agenzia Prospect, che sarà inaugurata questa sera alle 18 allo spazio Cisterne alla Fabbrica del Vapore di Milano e che si potrà visitare fino all'11 di ottobre.

0: Insomma, un grande classico working class hero che ha attraversato i decenni, tra cui anche questa, che forse è una delle interpretazioni più celebri, cioè quella di John Lennon, dedicata appunto alla mostra La fabbrica del vapore, mostra che abbiamo appena presentato e che riguarda proprio la storia delle lotte per i diritti dei lavoratori e che si intitola Al lavoro. Invece adesso parliamo di un film importante di cui avete già sentito parlare molto nel corso dei servizi e dei collegamenti di Barbara Sorrentini dalla Mostra del Cinema di Venezia, Ritorno a Buenos Aires, il nuovo film di Marco Bechis, che appunto è stato presentato alla mostra e che esce in questi giorni nelle sale. Dunque, ascoltiamo l'intervista di Barbara a Marco Bechis e Adriano Giannini, che ne è protagonista.
1: Marco Bechis, tu qui racconti una vittima che diventa in un certo senso carnefice, per cui c'è un conflitto anche per te pazzesco da superare. Come mai hai voluto raccontare quel pezzo? Probabilmente per raccontare due aspetti di quello che tu hai visto.
2: Non ho voluto raccontare un carnefice, ho voluto raccontare un personaggio che, diciamo, in bilico tra il sentirsi, diciamo, lui colpevole e di sentirsi vittima, perché non è riuscito in tutti questi anni a diventare vittima. Le vittime sono quelli morti e quindi lui non è né vittima neanche responsabile di quello che ha fatto finché lui arriva lì, e in quel momento prende consapevolezza, uno, di quello che ha fatto, ma anche del fatto di essere una vittima.
1: E poi c'è l'aspetto del trauma che viene fuori, difficile da superare, e che poi si vede nel film chiaramente al processo.
2: E mi sembrava una figura molto attuale, perché oggi quanti sono i sopravvissuti di Gaza, dell'Ucraina o dei paesi africani in conflitto, e quando questi sopravvissuti avranno la forza di diventare testimoni per inchiodare i responsabili di questi crimini? Quindi mi sembrava che, al di là del fatto che io sto tornando ai miei temi abituali lontani nel tempo, ci fosse un'estrema attualità di questa figura, tra l'altro molto trascurata, perché il sopravvissuto viene considerato uno che ha avuto fortuna. Come? Gli altri sono morti, tu sei vivo, sei infortunato. Invece anche lui è una vittima, quindi su questo io volevo mettere il fuoco.
1: Adriano Giannini, come ti sei avvicinato a questa storia? Come sei entrato in questa storia? Con l'aiuto di Marco, con l'aiuto delle testimonianze, insomma, qual è stato il tuo lavoro per entrare in questa parte?
3: Allora, devo dire sinceramente che non ho fatto un lavoro, come dire, classico, cioè di ricerca e di infiniti filmati, di testimonianze. No, ho fatto, insomma, mi sono ridocumentato su quello che era successo in quegli anni e prima di arrivare a quegli anni in Argentina, e poi ho visto solo, Marco mi ha fatto vedere solo qualche testimonianza, però poi a un certo punto ho sentito proprio l'esigenza di liberarmi da tutto questo, perché non volevo essere influenzato o magari prendere qualcosa da una testimonianza che mi piaceva, cioè prendere dei puzzle di vere testimonianze e poi ricrearle. E perché, come dicevi tu, proprio perché avevo Marco accanto a me, e devo dire, noi siamo stati, prima dell'inizio delle riprese, un mese prima, siamo stati una settimana io e Marco a Buenos Aires, e lui mi ha portato a vedere i luoghi dove, di detenzione, i luoghi di tortura, anche dove Marco è stato detenuto, e quindi l'esperienza, io ho capito che era in quel momento, ho capito che Marco, cioè gli occhi di Marco mentre eravamo in quei luoghi, e quindi osservando quello che lui ricordava percorrendo quei luoghi, era per me, come dire, la porta di accesso per il personaggio. E quindi ho smesso di fare qualsiasi tipo di lavoro così razionale, ma mi sono buttato più su un cercare di essere il più possibile in un sentire che vedevo attraverso gli occhi di Marco, e poi, proprio perché non è la sua storia, moltiplicarlo, capire come moltiplicarlo per 10, 100 rispetto alla storia di Mariano, del protagonista del film. Il mio processo, diciamo, a un certo punto è stato quello di, siccome non riuscivo a razionalmente a organizzare, diciamo così, una costruzione di questo dolore, di questi conflitti, di questo che ho appena detto, e sentivo un disordine in una costruzione, diciamo così, classica di studio del personaggio. E allora ho capito che la chiave era proprio attribuire o cercare questo disordine psichico ed emotivo che sentivo, lasciarlo invadere anche al personaggio. È come se non, in questi 30 anni non fosse proprio riuscito a dare una forma, a dare un ordine a tutto quello che ha visto. Allora, quello era, secondo me, insomma, ho usato il mio disordine per metterlo in funzione del personaggio.
4: E anche il mio.
0: E allora erano Marco Bechis, regista, Adriano Giannini, protagonista. Ritorno a Buenos Aires, il film presentato recentemente a Venezia, nell'intervista di Barbara Sorrentini. Il film è nelle sale proprio in questi giorni.

E allora un estratto da Vuelvo al Sur, Astor Piazzolla e naturalmente Francisco Solanas, ma era un ascolto che era individuato anche dal nostro argomento, cioè le interviste di Barbara Sorrentini sul film Ritorno a Buenos Aires. Noi però adesso ci ascoltiamo Kelsey Lou con Cutting Off the Head of a Ghost.

0: E prima di lasciare spazio alla pausa pubblicitaria, noi vi ricordiamo che ci sarà un appuntamento a, all'Auditorium di Milano Fondazione Cariplo, che si terrà venerdì prossimo. E è mio padre Morricone, dirige Morricone con l'Orchestra Sinfonica e il Coro Sinfonico di Milano, ma ne parleremo nelle prossime puntate di Cult, mentre proseguono gli appuntamenti di Mito Settembre Musica, oggi alle ore 16 al Martinit, il teatro di cui a volte vi parliamo in via Pitteri, dedicato generalmente alla comicità. Si ospita l'Italian Clarinet Quartet con un programma tutto dedicato al clarinetto, mentre al Piccolo Teatro Grassi, sempre per Mito Settembre Musica, il Quartetto d'Archi del Teatro alla Scala, un programma tutto dedicato a Ludwig van Beethoven a partire dalle 20. Di musica torneremo a parlare nella seconda parte con Giovanni Chiodi, ma anche della ripresa del Festival Fog alla Triennale con un'artista lituana che fra poco sarà nostra ospite. Pubblicità, arriviamo fra poco con la seconda parte.
1: Vuoi iscrivere per il teatro? Fino al 20 settembre sono aperte le iscrizioni al nuovo corso di drammaturgia. Docente del corso, la drammaturga premio UBU Letizia Russo. Il corso è organizzato in partnership con il Festival di Teatro Antico di Veleia e l'Associazione Nazionale Critici di Teatro. È gratuito, a numero chiuso e si svolgerà in parte online e in parte a Piacenza. Non perdere questa occasione unica e preziosa. Veleiateatro.com e Fondazione Fareci cinema.it.
2: Carriole, carriole, carriole.
3: Ma non era parole?
2: Non servono parole, parlano gli sconti Brico Gay. A settembre super risparmio su giardino, idropitture, serre e clima.
3: Un capolavoro senza tempo.
2: No, il tempo c'è, solo fino al 20 settembre.
3: Brico Gay, se c'è l'ok, è tutto un altro brico.
4: Brico Gay, più vicino a te.
2: Brico Gay è sempre più conveniente, anche su bricok.it.
5: Sabato 19 e domenica 20 settembre torna l'Isola che c'è, la Fiera delle Economie Solidali. Nel parco di Villa Guardia ti aspettano stand, incontri, laboratori, concerti, spettacoli e food truck. Vivere in connessione è il filo conduttore della 22esima edizione. Un invito a costruire insieme un presente e un futuro più sostenibili. Salta sull'isola. Scopri il programma su fieralisolacheche.org.

0: Bentornate, bentornati, questo è sempre Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare, con voi fino alle notizie delle 12:30. Come vi anticipavo da sommario, ora è il momento di ascoltare, di parlare con una importante artista internazionale che sarà il prossimo 19 settembre a partire dalle ore 15 al Triennale Teatro a Milano per la ripresa autunnale del Festival Fog con la sua performance Mud Works. È una durational performance, cioè una performance che appunto ha una durata complessiva di 5 ore, si tiene nel giardino di Triennale Milano che tra l'altro unisce diversi linguaggi espressivi. Il pubblico, come accade nelle durational performances, ha la possibilità di assistere, fermarsi, andare e venire come ritiene più opportuno. Il resto ce lo facciamo raccontare da Lina Lapelite, che è collegata con noi. Good morning, Lina. Thank you for being with us.
1: Good morning, it's a pleasure.
0: Allora, artista lituana, I just do a short introduction to your work and then we're going to start our conversation. Is that okay?
1: Sure.
0: Ecco, allora, Lina è nata nel 1984 a Kaunas, in Lituania, è un'artista, una compositrice. La sua pratica performativa esplora la cultura pop, ma anche la musica, gli stereotipi di genere, la nostalgia, insomma sono tante le direttrici su cui ha lavorato. La sua opera Sun and Sea, che è stata realizzata in collaborazione con altri due artisti, ha vinto nel 2019 il Leone d'Oro alla Biennale d'Arte di Venezia. Lavora fra Vilnius, Berlino e Londra, collabora con altri performer a performance collettive e poi ha lavorato in molti paesi del mondo. In questo caso questa performance Mud Works mette in dialogo canto e azione scultorea. I was just saying that this performance that you're taking to Milan next Saturday puts together voice, singing and sculpting. Is that true?
1: Yes, this is exactly true. It's a durational work that I developed together also with the musicians ensemble called A Lot. It's a young collective based in Milano. They are actors and singers, and now we are rehearsing. And in 2 days, actually not next Saturday, this Saturday, we will be showing this work. And the work really comes from my recent investigation and how the artwork can create a space for getting together, and how do we practice, how do we exercise togetherness in the moment of experiencing an artwork.
0: Sì, dice appunto che questa è, come dicevamo, una durational performance che io sto realizzando insieme a dei musicisti, a un ensemble musicale che si chiama A Lot, un ensemble giovane ma insomma con cui sto collaborando molto attivamente, con gli attori, con i cantanti. Adesso siamo in prova, insomma non mi sembra vero che fra 2 giorni mostreremo il nostro lavoro, che si basa sulle mie ricerche recenti su come un'opera d'arte possa essere il tramite per stare insieme e come insieme ci si possa esercitare nel momento in cui si esperisce, si compie la nostra esperienza con un'opera d'arte. Mud is important, obviously, given the title. Can we concentrate, can we focus on that particular material? Le ho chiesto, l'argilla è importante, dato il titolo Mud Works, cioè lavori d'argilla. Possiamo focalizzarci, spiegare di più?
1: Yeah, so mud is a name for me as a material that's the primer material of clay, of terracotta, which we are using to build little cubes, and actually we Also, another collaborator is Officina Safi. They are clay producers, and the audience is invited to make together with us while being surrounded by songs that are made from different texts, including Mahmoud Darwish, Palestinian author, V.S. Mervin, Ilya Kaminsky. So many texts come together, and many pieces of clay come together. And for me, this is a work where we practice not on the final result, but on the process of making.
0: Allora, in realtà sì, mud, che tecnicamente significa fango, ma in questo caso appunto si riferisce a un materiale primario come l'argilla, viene utilizzato per creare dei piccoli cubi, vengono insomma realizzati durante la performance, tra l'altro appunto per l'argilla io lavoro in collaborazione con l'Officina Sassi che appunto la produce, la fornisce, il pubblico è invitato a realizzare con noi questi materiali, attraverso questo materiale, questi oggetti, queste opere, e ascoltando intanto canti, canzoni che io ho creato attraverso testi di varia origine, per esempio da quelli di Mahmoud Darwish, che è palestinese, oppure di Ilya Kaminsky. Insomma, sono diversi gli spunti che sono stati utilizzati per la parte musicale del progetto, e quindi l'idea è quella proprio di comporre insieme dei pezzi, dei segmenti musicali e dei pezzi di argilla. What would you like the audience to take back from such an experience? And we have explained already that the audience can come, take part, come and go more or less as they want, for as long as they want. Is that true?
1: Yes, this is more like a picnic situation, a Saturday afternoon place to gather, to make things together. The cubes that will be produced in this particular performance then will travel to Vilnius, to Contemporary Art Center in Lithuania, and then out of these cubes another structure will be built. So it's really like an exchange, not between the people locally here in Milano, but then also between Lithuanian people too, like two different contexts as well.
0: Yeah, allora diceva sì, in realtà è più simile a un picnic del sabato pomeriggio, dato che si inizia alle 15 nel giardino della Triennale, una situazione così in cui insomma ciascuno è libero di fare l'esperienza nei modi e nei tempi che preferisce. I cubi che produrremo, e ci tengo a dirlo, non finiranno lì, ma verranno trasportati fino al Centro di Arte Contemporanea di Vilnius in Lituania, la capitale lituana, e che serviranno a creare un'altra struttura, in maniera che tutto quello che faremo sabato sarà possibile condividerlo nuovamente non soltanto con il pubblico che parteciperà a Milano, ma poi anche con un pubblico lituano che potrà insomma vedere in questa struttura che verrà creata ciò che è partito da qui. It's a very interesting operation, obviously, there's no need to tell that. I would just like to highlight, and maybe you can explain something more, about the fact that this performance is part of the European project Perform, Inform and Transform, as far as I know. Is that true?
1: Yes, this is the project which is the framework of I believe many other works that are happening in different places, but I think the artists that are invited to take part in this work are mostly people that focus on the practices that deal with communities and try to to open up the process of art making to a wider audiences. And in my case, I think I also want the people that take part, and I hope everyone will take part in a smaller or a bigger role, to really feel that like a process of art making is not some kind of exclusive practice, you know, it can also be something that makes us connect.
0: Ho chiesto appunto nella ultima domanda come questo lavoro rientra nel progetto europeo PIT, cioè Perform, Inform, Transform, cioè performance, informazione, trasformazione, Lina Lapinte mi ha confermato che sì, che questo coinvolge lei come altri artisti che creano anche altri lavori, il cui focus è quello di lavorare su comunità, di aprire l'arte al pubblico, di fare in modo, e lei ci tiene molto e spera che sabato succeda, che le persone non sentano che fare arte è un'attività esclusiva, ma è un'attività a cui tutti, in misura dipendente dalla loro volontà, possono prendere parte. Yes, thank you very much. What do you think about the situation in Europe at the moment? This is a question that has to do with your work, but you were talking about communities, about the fact that probably we should stick more together, also physically doing things, and probably this is one of the problems of today's Europe.
1: Yes, yes, I do. I do think about this a lot, as being, you know, just human being that is concerned about, you know, how we are all moving together and what is the direction. I feel that there is some huge miscommunication between people, and there is a huge gap between different people, and I don't think we need that, and I don't think it's a position where we want to be. But I think for that to change, we need to fix some things within our very close circles, you know. And it's not an easy task, and it's not a thing that a piece of artwork can change. But I think it's important to exercise this every day, to exercise connection, and to think about the bigger picture, you know, like the problem, like climate change, it's not something that that is you know, something local. It's a global problem. So I think we always need to kind of see how the small scale affects the bigger scale. And I think this is where we are now.
0: Allora, le ho chiesto ovviamente cosa ne pensa della situazione europea, del fatto che appunto questo lavoro parla di comunità, di connessione, che forse proprio la mancanza di connessione in molti casi sia uno dei problemi dell'Europa di oggi. Elina mi ha risposto: ci penso molto anche come essere umano, non soltanto come artista, al fatto che bisogna muoversi, e che forse ci si sta muovendo, ma sarebbe bello muoverci insieme, e credo che il problema sia proprio una mancanza di comunicazione, un profondo gap che divide persone diverse che abitano il nostro mondo contemporaneo. Credo che appunto una maggiore comunicazione e condivisione delle azioni sia possibile se però cominciamo a sistemare alcune cose, a metterle in discussione, come per esempio dobbiamo aprire certi circuiti, certe bolle chiuse. Non è certo un'opera d'arte che può cambiare le cose, ma nel fare arte bisogna sempre tenere a mente quanto siano importanti le connessioni, quanto siano importanti certi argomenti universali come il cambiamento climatico, che certo non è un problema locale, e al tempo stesso partire dal piccolo per riuscire ad arrivare al grande. Thank you so much, Lina. Take care. See you on Saturday.
1: Thank you. It was a pleasure. I hope to see you on Saturday.
0: Bye bye. Bye.
1: Bye.
0: E allora salutiamo l'artista lituana, in realtà molto affermata, ma come avete sentito molto disponibile, insomma, a mettersi a confronto con il pubblico. Vi ricordo che abbiamo parlato della durational performance dell'artista lituana, appunto, Lina Lapelytė, che è coautrice di diverse opere anche che sono state proposte in Italia, in particolare alla Biennale d'Arte di Venezia. La performance è a ingresso gratuito, ma bisogna registrarsi. Parte alle 15 del pomeriggio del 19 settembre nel giardino della Triennale, e poi, appunto, come sapete, ci si può partecipare nella misura e nel tempo in cui si desidera. Mud Works apre la parte autunnale del FOG Performing Arts Festival di Triennale Teatro 2026.

0: E veniamo a un appuntamento classico, la nostra rubrica del giovedì dedicata alla musica classica, talvolta anche, scusate, alla musica lirica e talvolta anche classica, di Giovanni Chiodi. Ciao Giovanni.
1: Eccomi Ira. Allora, ho tantissime cose, però questa la devo fare per forza perché mi è piaciuta molto. Vi porto in Scandinavia perché, come sapete, perché ci siamo sentiti anche in trasmissione da Copenaghen, 10 giorni fa ho visto il Macbeth, che ha inaugurato la stagione 26-27 della Royal Danish Opera di Copenaghen e che è ancora in scena per 3 recite fino al 26 settembre. Allora, siccome non ci vado spessissimo, vi racconto in un minuto il teatro, che è un capolavoro, è un teatro avveniristico, è un capolavoro di architettura di Henning Larsen, con questo waterfront direttamente sul mare che riflette il cielo e il mare, quindi dalla partita tu vedi il mare, incredibile. All'interno sembra di entrare in un museo con questi 3 lampadari fosforescenti, un altro capolavoro di un grande artista danese, Olafur Eliasson, fatto di acciaio e triangoli di vetro colorato, marmo siciliano nel foyer, una sala enorme in legno che porta 1400 posti e ha questo soffitto di 100.000 foglie d'oro. Se non vi basta, vi dico anche che c'è un apparato di ingegneria acustica all'avanguardia che produce un sofisticato riverbero e c'è un bellissimo parco all'esterno. Insomma, ti ci perdi beato. Il teatro è stato inaugurato nel 2005, quindi a pochi anni di vita. E poi hanno lasciato l'Old Stage, cioè la vecchia Opera House, nel centro della città, dove fanno ogni tanto delle opere. L'opera di Copenaghen è diretta da una donna, Elisabeth Linton, dopo essere stata diretta dal grande regista Casper Holten, che ora è il chief executive. La stagione è molto interessante, ci sono diverse chicche e loro hanno aperto, come si usa spesso nei teatri tedeschi, nordici, inglesi, eccetera, eccetera, con un revival, cioè una ripresa. È la produzione di Macbeth del 2013 del grande regista Benedict Andrews. Andrews è un grande artista australiano con una base di lavoro a Reykjavik, è un regista anche di prosa specializzato anche in Shakespeare. Spettacolo in costumi moderni, devo dire molto affascinante e coinvolgente, a palcoscenico quasi sempre nudo, spoglio, il che significa devi recitare, senza proiezioni, con un uso notevole delle luci e appunto tutto recitato. Una produzione che ha girato anche fuori Copenaghen. Personalmente mi è piaciuta di più la prima parte, cioè gli atti 1 e 2, piuttosto che gli atti 3 e 4, ma complessivamente è una bella produzione, ci sono molte molte più idee della prima parte, con questo palcoscenico nudo solcato solo da luci e pareti, grande intesa erotica prima di tutto tra Macbeth e la Lady, che entrano in scena sul preludio giocando a mosca cieca. È un Macbeth sempre manovrato e manipolato dalla Lady, ma lui stesso manipolatore, quindi addirittura più forte e più brutale. Non vi racconto gli innumerevoli dettagli della regia che svelano le capacità narrative di Benedict Andrews. Cantanti, tutti attori che recitano, e per forza, perché una regia del genere lo impone, e da qui anche, devo dire, la cura della dizione e dei recitativi. Nel cast vocalmente emerge su tutti Marigona Cerchesi, che è una cantante notissima anche in Italia, è al suo secondo ruolo a Copenaghen ed è già una beniamina del pubblico, il che significa immediata standing ovation, e devo dire la meritata, perché è una Lady costruita proprio a partire dal bel canto, che è il suo repertorio d'elezione, che giustamente porta anche nel primo Verdi. Quindi tecnica ferrata, acuti, agilità facili, un settore grave più debole ma non forzato e molti momenti vocali, quindi, che mi ricorderò. Gli altri sono vocalmente a un gradino inferiore, ma si ascoltano volentieri. Il baritono Jens Undergaard si è fatto apprezzare come Macbeth, ha una dinamica più limitata, ma fraseggia discretamente e sta benissimo in scena. Henning von Schumann è un banco timbrato e sicuro, e James McCourt, il tenore, è uno smalto scuro e brunito, fraseggia bene, qualche pecca in acuto, ma insomma Macduff sofferto e dolente. Sul podio una rivelazione di questi anni, che è il direttore greco Vassilis Christopoulos, al suo debutto a Copenaghen. È un direttore sicuramente esperto, affidabile, predilige una narrazione più distesa e di respiro, con un buon margine di colori, diciamo che senza esaltare o percorrere strade originali, convince. Faccio un applauso allo scenografo Ashley Martin Davis e allo strepitoso light design che è John Clark e alla costumista Victoria Bere. In brevissimo, un Muppet da thriller nordico, nella sua lucida spietatezza, molto concentrato sui personaggi, ma anche oscuro, onirico, con paure e incubi, con una grandissima suggestione di luci e qualche tocco naif nei costumi. Ringrazio di cuore, quindi lo dico in danese, che non so, Mange Tak, a due donne, Louise e Liva, che gestiscono l'ufficio stampa e l'altro è la press manager, perché sono stati veramente splendide con la radio e mi hanno accolto come se fossi un re. Quindi grazie mille, speriamo di tornare ancora, 3 recite fino al 26 settembre. Ira, torniamo in Italia?
0: C'è sì, ancora un po' di tempo? Ci sono 2 minuti.
1: Due minuti, ce la facciamo. Parliamo di due bellissime cose che ho visto, due tesori del barocco. Allora, qualche giorno fa al Teatro Dal Verme, l'unico appuntamento operistico del Festival Mito è stato il ritorno del grande William Christie con Les Arts Florissants, il suo complesso, con due opere da camera, perché si facevano anche nel 1600, di Marc-Antoine Charpentier. Les Arts Florissants, questa idilio in musica, questa operina che ha dato poi il nome a questo grande complesso barocco, e la Descente d'Orfeo aux Enfers, cioè l'Orfeo, una delle tante favole in musica di Orfeo. Devo dire che sta esecuzione veramente superlativa. Non solo dal punto di vista orchestrale, perché ormai non resta che portare vasi e Samo tutte le volte che si ascolta questo complesso. Tenete presente che William Christie è vigorosissimo, con l'età non ha perso niente in energia e fantasia, ma soprattutto sono bravissimi, anzi stupendi, giovani cantanti della loro accademia, che sono tantissimi, e quindi non li mi scuseranno se non li posso nominare tutti, ma sono stati veramente dei grandi protagonisti. E poi l'esecuzione è stata in forma semiscenica, quindi ultra recitata, la regia di Marie-Lambert Lebihan e Stéphane Facot, con una bellissima coreografia. E la cosa forse più emozionante e completa è vedere dei cantanti che sono anche attori e danzatori, quindi è un'armonia completa tra corpi, voce, movimenti e recitazione. Veramente un capolavoro che speriamo venga ripreso in qualche DVD. E poi ieri sera a Modena ho visto un altro concerto barocco, perché c'è stata l'anteprima del Modena Bel Canto Festival con un concerto progettato dalla Fondazione Leone Magera con protagonisti Carmela Remigio e il controtenore Raffaele Pè. Anche questo è stato superbo e speriamo di sentirli insieme in un'opera di Handel o di Monteverdi, i nostri due grandi divi.
0: Giovanni, ti estendo i complimenti di due ascoltatori che contemporaneamente scrivono: ma quanto è bella la rubrica di Giovanni Chiodi, o sentire le narrazioni di Chiodi è un piacere enorme. Sono Joe e Diego che ti scrivono, quindi ti giro questi complimenti che sono frequenti, devo dire.
1: Speriamo di vederci a teatro.
0: Allora, grazie agli ascoltatori sempre, e grazie a te sempre, per cui ci risentiamo la prossima settimana. Giovanni, a presto.
1: Certo.
0: Ciao. Ciao ciao. Noi siamo arrivati alla fine di Calt, adesso ci sono le notizie, un saluto da Ira Rubini e naturalmente ci trovate in podcast sul sito di Radio Popolare e domani sempre alle 11.30. Ascoltate le notizie di Radio Popolare, che è importante, a presto!
2: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
4: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su Decathlon.it.
5: Let's go! Da MediaWorld inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte sul top della tecnologia. Fino al 30 settembre, Smart TV Samsung Crystal HD 50 pollici, tuo a 359€. Approfittane subito in negozi e online. MediaWorld.

0: insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Popolare Network.

0: Il premier canadese Carney all'Europarlamento. Noi e voi insieme più forti, dice tra gli applausi. Tutto da capire però se questa sintonia anti-Trump avrà un riconoscimento formale. Donald Trump furibondo contro la Federal Reserve che ha alzato i tassi di interesse, una scelta politica per mettermi in difficoltà, ma la Fed non esclude nuovi aumenti entro la fine dell'anno. Sospensione del bollo auto e moto per le opposizioni, l'annuncio di Giorgia Meloni è solo una mossa elettorale. Dubbi sulla durata del provvedimento e su come verrà finanziato, le regioni temono nuovi tagli, ci privano di 350 milioni a fronte di un rimborso di poco più di 100 milioni, denuncia il presidente della Toscana Giani. Buongiorno dalla redazione, il giornale radio delle 12.30, l'Europa e il Canada insieme sono più forti. Uno dei messaggi chiave del discorso della premier canadese Carney all'Europarlamento. Ieri è stato annunciato da Ursula von der Leyen un accordo che va oltre il semplice rapporto commerciale che già esiste. Su questo però Carney non ha dato dettagli concreti. Il discorso di Carney è finito pochi minuti fa, allora noi ci colleghiamo in diretta con Strasburgo, Federico Baccini. Federico.
1: Sì, buongiorno da Strasburgo, dove il premier canadese Carney ha appena concluso il suo discorso davanti alla plenaria di un Parlamento europeo che lo ha accolto quasi in trionfo. Si aspettava una risposta alla proposta arrivata ieri dalla Presidente della Commissione von der Leyen di rendere il Canada il primo membro associato all'UE, in un certo senso è arrivata. Carney non ha mai citato questa opzione nella sua mezz'ora di intervento, ma piuttosto ha illustrato cosa Ottawa vuole, che è comunque del tutto in linea con la volontà dell'Europa, cioè una nuova alleanza per il futuro, come viene chiamata, che sarebbe una forma di cooperazione il più stretta possibile, forse come mai visto prima, su commercio, industria, energia, transizione verde, materiali critici, anche istruzione e lavoro. Il Canada e l'UE sono più forti insieme, l'obiettivo è la resilienza collettiva, ha spiegato Carney, che ha ribadito che il rapporto si basa sulla condivisione dello Stato di diritto e dei valori comuni. Un'affinità che abbiamo scelto, ha detto, contro le relazioni commerciali usate come armi di ricatto e contro le big tech che vogliono aspirare a diventare sovrane. Insomma, è una netta presa di posizione che dimostra come Unione Europea e Canada siano uniti soprattutto in funzione difensiva contro le politiche dell'amministrazione Trump. Non a caso Carney, senza mai comunque citare il presidente statunitense direttamente, ha comunque messo in chiaro che noi non vogliamo creare un terzo blocco per dominare gli altri, ma con metodi migliori. La standing ovation che il Parlamento gli ha dato è stata pressoché unanime, a parte qualche deputato dell'estrema destra che ha provato a intonare un USA, USA. Da Strasburgo è tutto, linea allo studio.
0: Grazie a Federico Baccini. A Donald Trump non piace l'alleanza Europa-Canada, non lo ha nascosto il presidente degli Stati Uniti, che ha minacciato addirittura nuovi dazi se il Canada appunto diventerà membro associato dell'Unione. Lo ha detto ieri sera commentando la decisione della Federal Reserve di aumentare i tassi di interesse. È una decisione infelice per mettermi in difficoltà, ha detto il presidente degli Stati Uniti. Sentiamo Roberto Festa.
2: Furibonda la reazione di Donald Trump alla decisione della Fed di alzare i tassi di interesse di 25 punti base al 3,75-4%. Il board è molto ostile, sono molto politicizzati, stanno facendo la cosa sbagliata, sono un branco di politici, ha detto Trump ai giornalisti e a Kevin Warsh, il presidente della Fed, che lui stesso ha nominato e che ha fatto quello che Trump non voleva, cioè alzare i tassi. Il rialzo dei tassi di interesse è del resto il segnale del fallimento di una politica, quella di Donald Trump, che non è riuscita a frenare l'inflazione, che ha portato l'America in guerra provocando l'aumento dei prezzi, in particolare del petrolio, e che si è lanciata in una serie di guerre commerciali che non hanno giovato al paese. Proprio alle guerre commerciali si è rivolto ieri Trump nella sua reazione alla decisione di alzare i tassi. Il presidente ha cioè minacciato di interrompere ogni scambio con quei paesi con i quali gli Stati Uniti hanno un deficit commerciale, a meno che la Fed non tagli i tassi all'1% come lui pretende. Guadagneremmo 1.000 miliardi e mezzo di dollari all'anno, ha affermato Trump, ripagheremmo il nostro debito, ha aggiunto. La minaccia, tra l'altro, arriva mentre l'amministrazione americana assiste al riavvicinamento tra Canada e Unione Europea, causato proprio dalla scelta di Trump di aprire la guerra commerciale con il Canada. In queste ore comunque Trump e i funzionari dell'amministrazione sono impegnati in una strategia non facile, cioè da un lato attaccare la Fed per la decisione, salvando però al tempo stesso Walsh, che Trump ha nominato presidente da solo qualche mese. Chiaro che la decisione della Banca Centrale, che dovrebbe tra l'altro alzare di nuovo i tassi entro fine anno, evidenzia il fallimento delle politiche economiche di Trump e aumenta le difficoltà del presidente dei repubblicani in vista delle elezioni di midterm.
0: Il piano di pace per Gaza va implementato e vanno garantiti aiuti senza restrizioni, mentre deve cessare l'annessione strisciante della Cisgiordania, lo ha detto il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres a pochi giorni dall'apertura dell'Assemblea Generale dell'ONU e soprattutto alla luce dei continui raid con cui Israele attacca la striscia. Intanto, per il secondo anno consecutivo, gli Stati Uniti hanno negato il visto alla presidente dell'autorità palestinese Mahmoud Abbas, che tra i capi di Stato attesi a Palazzo di Vetro di New York per il dibattito generale. Solo l'ultimo favore di Washington al governo israeliano, l'amministrazione Trump ha infatti appena approvato la vendita di armi a Israele per 2,8 miliardi di dollari. Ascoltiamo Martino Mazzonis, giornalista, scrittore, esperto di Stati Uniti.
3: Nessun presidente si azzarderà mai a compiere atti di rottura oltre una certa misura con Israele. Un conto è dire delle cose al chiuso di una stanza, fare pressioni sui governi, eccetera, eccetera, altro è negare l'invio di armi. E a oggi, nonostante le pressioni di alcuni ambienti, alcune parti importanti del Partito Democratico, questa cosa non avviene. In questo caso specifico c'è il tentativo di bloccare questo invio, dopodiché sia il Dipartimento di Stato può usare determinati meccanismi che il Presidente può superare il tentativo di bloccare questo invio. Per cui diciamo così che è una mossa più simbolica eventualmente. Poi tra l'altro aggiungo, non è affatto detto che tutto il Partito Democratico andrà dietro a questo tentativo.
0: La politica italiana è una mossa elettorale, così le opposizioni hanno etichettato l'annuncio fatto ieri da Giorgia Meloni sulla sospensione del pagamento del bollo per tutti i motocicli e per le auto medio-piccole, quelle con potenza fino a 80 kW, una misura che riguarda potenzialmente 14 milioni e mezzo di veicoli, ognuno potrà però usare l'esenzione temporanea per un solo veicolo. Il governo ha detto che i circa 2 miliardi e mezzo di risorse necessarie per compensare le regioni destinatarie del gettito della tassa di circolazione saranno presi da fondi non utilizzati del PNRR. Per il presidente della regione Toscana Giane però i conti non tornano, ci privano di 350 milioni a fronte di un rimborso di poco più di 100 milioni. Ascoltiamo Francesco Borrelli, parlamentare di AVS.
4: Questa è una mossa estremamente elettorale. Levano una tassa che è autonoma da parte delle regioni e delle province, dicono poi compenseremo, non ci hanno ancora spiegato con quali soldi, per ora lo facciamo nel 2027, poi non sappiamo se questo intervento sarà ripetuto negli anni. Lei si mette in questa condizione: io ho i soldi per farlo nel 2027, se perdo le elezioni chi vince tocca a lui, io intanto nel 2027 l'ho levata, se perdo quindi ho un argomento di discussione. Se vinco vediamo, però un modo per portarla avanti, ma anche se non la porto avanti, io l'ho fatta per il 2027, ho vinto l'elezione, tutto questo per non approvare la norma che noi stiamo portando avanti come AVS e devo dire come coalizione sulla tariffa unica per chi non commette sinistri, che sarebbe andata a carico delle compagnie di assicurazione. Ma ovviamente in un paese che governa seguendo le lobby non può mai creare dei problemi alle grandi compagnie di assicurazione. Perché i 2,3 miliardi non le potevano cacciare le compagnie di assicurazione che hanno fatto profitti a gogo?
0: E l'altro dato che in queste ore viene evidenziato dagli ambientalisti e non solo, che tutti gli ultimi provvedimenti del governo, dal bollo al taglio delle accise, favoriscono i mezzi che inquinano. Andrea Malan di Automotive News.
5: Di fatto questa misura ha un effetto che non guarda alla necessità di tutelare l'ambiente e di ridurre la CO2, perché noi favoriamo il mantenimento in circolazione di auto che sono più inquinanti e emettono più CO2 rispetto alle auto nuove che ne emettono di meno e inquinano di meno. Da sei mesi a questa parte il taglio generato dalle accise già ha questo senso, mentre in paesi come la Francia è stato fatto un taglio mirato solo per le famiglie meno abbienti e per chi usa l'auto per lavoro per parecchi chilometri. In altri paesi ci sono incentivi sulle auto elettriche molto più stabili e molto più prevedibili, che hanno portato ad agosto in Francia il 38% delle auto vendute è stato elettrico, in Germania il 32%, in Inghilterra il 30%, in Italia il 6%. Continua a mancare una visione strutturale. Detto questo, il buco nel bilancio dello Stato e delle regioni, chi lo paga? Alla fine qualcuno dovrà pagarlo. Se lo mettiamo nella fiscalità generale, vuol dire che lo paga anche comunque il non abbiente e anche chi non ha la macchina.
0: Alla vigilia del raduno di Pontida, Matteo Salvini prova a stemperare i toni dopo le tensioni delle ultime settimane. Sarà uno sguardo avanti sui prossimi anni, ha detto il vice premier in un'intervista al Corriere della Sera. Dopo l'incontro con i governatori di qualche giorno fa, sembra che il segretario federale e la fronda nordista si siano riavvicinati per evitare che lo storico raduno diventasse una resa dei conti pubblica. In realtà molte questioni sono ancora sul tavolo e i nordisti non vogliono arrendersi. Ieri sera Massimiliano Romeo e Attilio Fontana, i due più critici sulla linea di Salvini, hanno partecipato a una serata in provincia di Monza. L'ha seguita per noi Alessandro Braga.
6: Se Massimiliano Romeo veste i panni del poliziotto buono e tende una mano a Matteo Salvini, ci pensa Attilio Fontana a mandare un messaggio chiaro al segretario federale. Il primo dice che Pontida è sacra, sarà un bel momento di unità e rafforzamento della nostra identità, anche se ancora non sa se lui parlerà dal palco. Lo si decide sempre il giorno prima, rassicura, ma non vedo motivo perché io non debba parlare e non ci sarà nessun fischio, ma applausi per tutti. Il secondo, strappando applausi ai militanti che riempiono la sala, avvisa Salvini. Se dopo Pontida qualcuno dovesse pensare di sostituire Romeo come capogruppo al Senato, non avrei dubbi nello schierarmi con Romeo. Del resto, sembra questo quello che la base chiede, un ritorno alle origini senza se e senza ma. Sotto il palco, uno striscione col motto bossiano mai mulà, mai mollare, incita i ribelli, anche se loro non amano la definizione, ad andare fino in fondo. Fuori dalla sala, sulla strada, un altro striscione dice chiaramente che chi tocca uno tocca tutti. Salvini è avvisato. Il fedelissimo del segretario, Eugenio Zoffili, si presenta alla testa di uno sparuto gruppo di salviniani con la maglietta "io sto con Matteo", ma non viene fatto entrare in sala ufficialmente perché non si è accreditato all'evento. Qualcuno gli urla vergogna, lui prova a difendersi, poi, vista la malaparata, se ne va con la coda tra le gambe. Pontida e Pontida, ripetono tutti, quasi a scongiurare una resa dei conti pubblica. Ma il clima per Salvini non è dei migliori e non basterà certo l'ormai certo annuncio del lancio della candidatura di Silvia Sardone a sindaca di Milano, osteggiata dagli alleati che punterebbero più volentieri sul forzista Matteo Perego di Cremnago, a placare gli animi.
0: Un 77enne è morto all'ospedale policlinico di Milano, dove è stato ricoverato questa mattina in gravi condizioni dopo essere stato investito da una moto mentre attraversava sulle strisce pedonali. L'incidente è avvenuto in una zona centrale del capoluogo milanese. Lombardo. In Francia è l'estate più calda da decenni, che ha provocato migliaia di morti legate alle ondate di calore. Sentiamo il servizio da Parigi.
7: Un'estate senza precedenti, la più calda di sempre secondo il Servizio Meteo Nazionale francese, con canicoli e picchi di calore che si sono susseguiti quasi senza soluzione di continuità da metà maggio a inizio settembre, con conseguenze e danni su tutto il sistema paese, dagli incendi mai così numerosi, lunghi nel tempo ed estesi, alla siccità che ha messo in crisi tutta l'agricoltura e in ginocchio certe filiere come il mais, la bietola o la verdura fresca, passando per le centrali nucleari con un'attività ridotta di oltre il 15% a causa dei livelli troppo bassi e delle temperature troppo alte dell'acqua dei fiumi che serve al raffreddamento dei reattori. Ma l'effetto più clamoroso è stato direttamente sull'aumento della mortalità. La sanità francese ha comunicato un primo bilancio per il periodo che va da metà maggio al 20 agosto, per un totale ancora provvisorio di 8.000 morti supplementari dovuti direttamente al gran caldo e alle sue conseguenze. Calcolo provvisorio appunto perché si ferma al 20 agosto, mentre i picchi di calore sono continuati fino alla settimana scorsa. Questo lunedì facevano ancora 32 gradi a Parigi e più di 35 nel sud-est del paese. Da Parigi, Francesco Giorgini per Popolare Network.
0: Era l'ultima notizia di questo giornale radio, il prossimo appuntamento alle 15.30.
8: Popolare Network.
9: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
10: Anteo porta il cinema nei municipi.
11: Da giugno a settembre nelle piazze di Milano c'è Anteo nella città, il cinema itinerante organizzato da Anteo e Fuori Cinema con il sostegno di Biper e la collaborazione del Comune di Milano.
10: In programmazione i film dai festival internazionali e le novità della stagione. Dal 19 al 24 settembre al giardino Baden-Powell.
11: Il programma su spaziocinema.info.
12: Il mondo è grande e terribile, difficile da comprendere.
13: Teoria critica della società è un corso di perfezionamento dell'Università Milano Bicocca. È diretto da Vittorio Morfino e vede fra i docenti Maria Turchetto, Sandro Mezzadra, Clara Mattei, Leopoldina Fortunati, Andrea Fumagalli, Lorenzo Bernini e Alvaro Garcia Linera, l'ex vicepresidente boliviano.
12: Le lezioni si tengono alla Fondazione Corrente in via Carlo Porta 5, anche online. Iscrizioni entro il 6 ottobre. Informazioni su academy.unimib.it.
14: E se l'accessibilità fosse un nuovo modo di vivere l'esperienza culturale per tutti e tutte? Dal 18 al 27 settembre a Milano torna Slash Festival. Teatro, danza, musica, aperitivi, laboratori per tutte le età e le abilità. A ingresso libero oppure nella formula scegli tu quanto pagare. Slash Festival. Spazio alle possibilità. Tutto il programma su arteboxteatro.it.

0: Buongiorno, buongiorno, benvenute e benvenuti da Cecilia Di Lieto
1: e da Federica Giordani. Buongiorno, bentrovate e bentrovati.
0: Ci siamo impallate.
1: Un po' di musica
0: che va sempre bene assieme a DJ Dillo, che è la nuova rubrica del lunedì, mi raccomando, non perdetela. Invece, ci sono, insomma, noi seguiamo certo. Armadilli, vi diamo le notizie, ma poi cerchiamo sempre di seguire e capire come vanno a finire. Ad esempio, questo sversamento sul naviglio di petrolio e sostanze inquinanti pesantissimo ha coinvolto alcuni animali. Abbiamo seguito fin dall'inizio le vicende del cigno reale, poverino.
1: Sì, esatto.
0: E però, insomma, che notizie ci sono?
1: No, buone, perché stamattina proprio ascoltavamo gli aggiornamenti, grazie a Stefania Pulici, del CRAS di Magenta, la Fagiana, e ci ha raccontato che fortunatamente sia il cigno che la gallinella stanno decisamente meglio, quindi il percorso ovviamente non è ancora finito, sono ancora in degenza, insomma si stanno facendo le loro cure, ma per esempio mi ha raccontato Stefania, il cigno ha ripreso a mangiare da solo, quindi ottima notizia.
0: Certo, peraltro ricordiamo che il cigno, oltre a essere tutto imbrattato, pover'anima, era stato anche sparato, nel senso che gli hanno trovato anche dei pallini addosso.
1: Esatto.
0: Cioè, io non so se si è capito se prima o durante l'imbrattamento.
1: Forse prima, ecco, se ho capito bene, magari chiederemo aggiornamenti, però insomma
0: un ragazzo sfortunato, ma fortunato nel proseguo.
1: Va meglio.
0: Grazie insomma al CRAS La Fagiana, come a tutti i CRAS che tutti i giorni combattono per queste piccole e grandi vite.
1: Assolutamente.
0: Grazie davvero.
1: Sempre bisogna ringraziarli e ricordare che appunto se trovate animali in difficoltà fate sempre riferimento a loro, al CRAS della vostra regione, insomma online poi trovate tutti i riferimenti in base a dove vi trovate.
0: Esatto, il fai da te non è il caso di farlo.
1: No.
0: Invece noi siamo felicissime di avere un ospite con noi.
1: Come?
0: Perché in realtà quando è iniziata la stagione di Considera l'Armadillo girava questa c'era una notizia che occupava le prime pagine di tutti i giornali quotidiani, la vicenda Ranucci, Report, La Vitola, eccetera eccetera, e a un certo punto il signor La Vitola si scopre che proprio nei giorni successivi all'attentato in realtà va a farsi un bel safari in Africa, a sparare agli animali e a portarsi via anche i trofei. Allora c'è venuta voglia di capire come diavolo può esistere una barbarie di questo tipo, e noi abbiamo con noi Manuela Pluda.
1: Martina Pluda, esatto. Buongiorno Martina.
2: Ciao, buongiorno Cecilia, buongiorno Federica e un saluto a tutte le persone in ascolto.
0: Mi scuso molto Martina, perdonami.
1: Martina, tu sei direttrice per l'Italia di Human World for Animals, che è un'associazione che si occupa da anni, dal 54, dei diritti degli animali e insomma anche delle questioni legislative inerenti a questi nostri coabitanti, coinquilini, vero, che trattiamo sempre maluccio, e Human World for Animals da molto tempo si sta occupando proprio della questione dei trofei e della caccia ai trofei, e ci piaceva raccontare agli ascoltatori e alle ascoltatrici di Considera l'Armadillo intanto che cos'è la caccia ai trofei, al trofeo, e qual è la situazione anche nel nostro paese, perché noi non ne siamo affatto esenti.
2: È vero, purtroppo è così. E partirei spiegando cos'è la caccia al trofeo, che è essenzialmente una forma di caccia, passatemi il termine, ahimè, sportiva, che prevede l'uccisione di determinati animali per ottenere alcune parti del loro corpo al fine di esporle a testimonianza del successo ottenuto durante queste battute di caccia. Quindi, pagando ingenti somme di denaro, i cacciatori vanno appunto a caccia di specie da loro considerate ambite, ambite perché possono avere una criniera particolarmente folta, il manto maculato, la zanna lunga, e quindi poi riportarsele a casa e esporle in salotto. Parliamo di specie ambite da loro e spesso anche rare, e quando una specie è rara vuol dire che è anche classificata come vulnerabile o in via di estinzione.
1: Certo, quindi insomma il problema è su tanti fronti diversi.
0: Ecco, ma le origini della conquista del trofeo è un'origine che basa la sua storia sulla storia di un occidente, in particolare di un occidente coloniale, o sbagliamo?
2: No, è corretto. La caccia al trofeo come la conosciamo oggi è emersa proprio durante il periodo del colonialismo, quindi con l'espansionismo europeo sul continente africano, ma anche americano, asiatico, stiamo parlando del XIX secolo. È sicuramente diventata più accessibile nel XX, passando dall'essere un'attività per l'aristocrazia ad essere un'attività destinata sicuramente comunque all'elite, alla classe abbiente, e avendo come diciamo fruitore medio l'uomo occidentale bianco. È una pratica, mi ricollego anche alla domanda che mi avete fatto prima, che ho scordato, perdonatemi, che coinvolge ahimè moltissimi paesi, parliamo principalmente appunto di cacciatori occidentali, quindi ahimè anche italiani, per cui magari noi non siamo il terreno di caccia, ma abbiamo sì dei cacciatori che dall'Italia si recano in paesi come il Sudafrica, il Botswana, lo Zimbabwe, ma ricordiamo anche i paesi asiatici e anche il continente americano, per andare appunto a sparare a questi animali. Tra il 2014 e il 2024 l'It-

0: Martina, anche solo ucciderne uno, al di là del fatto che qualsiasi numero e qualsiasi cifra e qualsiasi uccisione è deprecabile, soprattutto in questo contesto dove parliamo di così come viene definita caccia ricreativa, ma a maggior ragione è davvero impensabile, pazzesco. Altra cosa che secondo me è interessante spiegare è che c'è una questione economica dietro la caccia al trofeo in queste aree. Come funziona, Martina?
1: Assolutamente sì, la caccia al trofeo è un business, quindi è spesso una delle argomentazioni che viene più utilizzata dai cacciatori di trofei è quella che la caccia al trofeo contribuisce alla conservazione. E, in realtà, trattandosi di una pratica sicuramente eticamente difficile da difendere, è chiaro che ha bisogno di pretesti per restare a galla, poi chiaramente c'è tutto un business dietro, non solo degli operatori che ci lavorano, che comunque sono pochi, anche qui provenienti dall'elite, ma chiaramente ci sono anche le lobby delle armi, eccetera. Però a conti fatti, la realtà, a mio avviso, per quanto può essere la nostra esperienza lavorando appunto sul tema da moltissimi anni, è un'altra. Quindi c'è un dato che mi piace sempre riportare e l'ho riportato anche quando ho commentato appunto la faccenda che avete introdotto all'inizio, quella del safari, del faccendiere La Vitola. Quindi, se è vero che un cacciatore può arrivare a pagare 40.000 dollari per sparare a un elefante maschio, questo stesso animale, se tenuto in vita in un contesto di turismo fotografico, può generare ogni anno 23.000 dollari, ottenendo quindi un valore potenziale nell'arco della sua vita di 1,6 milioni di dollari. Questa cifra è 40 volte superiore a quella pagata da un cacciatore. E un esempio
0: Certo.
1: perfetto ce lo offre anche il Kenya, che ha vietato la caccia al trofeo negli anni 70 ed è ad oggi una delle principali destinazioni mondiali per il turismo fotografico, generando miliardi di dollari l'anno e dando lavoro a centinaia di milioni di migliaia di persone, scusate, non milioni, centinaia di migliaia di persone, mentre la caccia al trofeo nei paesi dove è legale di solito coinvolge pochissimi clienti ultra ricchi, produce entrate molto inferiori al turismo fotografico e beneficia in maniera molto limitata le comunità locali, anche perché le concessioni di caccia sono poi solitamente in mano a pochi operatori privati.
2: Senti Martina Pluda, ma esiste, allora c'è il cacciatore che appunto per dimostrare quanto è figo, mettiamola così,
0: Usiamo
2: scusate,
0: questa espressione.
2: va a caccia di specie anche protette per portarsi a casa un pezzo di questo corpo. Pensate che
0: Follia.
2: abominio, vabbè, a prescindere. E questo d'accordo, ma noi assistiamo ogni tanto, ad esempio, a sequestri negli aeroporti, di trofei. Sono sempre accompagnati a un cacciatore o esiste un mercato del trofeo a sé, diciamo così? Hai capito cosa voglio dire? Mi sono
1: Capito
2: spiegata?
1: benissimo.
2: Ecco, ok.
1: Ma allora, sono questioni diverse, ma spesso strettamente legate. Qua è bene magari specificare qual è la normativa di riferimento, che è la Convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e fauna selvatica a rischio di estinzione. E questa normativa essenzialmente regola l'importazione, l'esportazione e la riesportazione di animali vivi, ma anche di prodotti da essi derivati.
2: Sì.
1: L'UE ne fa parte dal 2015, implementando le disposizioni con una serie di regolamenti, però la CITES cosa fa? Che per i trofei ha una disciplina a parte, nel senso che nel momento in cui vengono ottenuti dal cacciatore e dichiarati come bene personale, oggetto personale, chiaramente per essere dichiarati tali ci sono una serie di criteri che vanno rispettati, diciamo che la normativa è un filino più lasca. Per poter poi importare ed esportare il trofeo, chiaramente servono tutta una serie di permessi della CITES, che vanno richiesti al paese di origine, al paese di importazione, eccetera, eccetera. Poi c'è invece tutto un altro filone, anch'esso altamente problematico, che è quello del traffico di fauna selvatica, che è un traffico illecito,
2: sì,
1: quindi
2: certo.
1: di

0: animali catturati in natura senza alcuna concessione o permesso, oggetti ricavati da essi e trafficati, nascosti nelle valigie e ritrovati poi negli aeroporti. Ora, la cosa che li accomuna è che entrambi sono oggetti macabri e che derivano da pratiche altrettanto macabre e problematiche. Una è semplicemente, diciamo, regolamentata, l'altra avviene, come per tutte le attività criminali, nel sommerso, in maniera ovviamente illecita. C'è una fotografa con la quale abbiamo collaborato in passato che consiglio a tutti gli ascoltatori di andare a cercare su Google, si chiama Britta Jasinski e lei ha fatto un lavoro incredibile di appunto, documentazione di questi oggetti rinvenuti negli aeroporti e poi confiscati dalle autorità doganali che fanno veramente
1: Eh sì, e sono
0: raccapricciare.
1: immagini molto molto potenti, è vero, hai fatto bene a consigliarla perché vale davvero la pena vederli anche solo online questi scatti. Martina Pluda, io ti chiedo anche insomma, un altro aspetto per capire se c'è un capo e una coda da cui prendere questo problema e se c'è uno spiraglio di speranza affinché tutto questo cessi. Dal punto di vista legislativo, visto che ne avete parlato proprio anche voi, a fine luglio in Francia c'è stato un passo avanti a livello legislativo e magari ci racconti anche qual è stato questo passo avanti. Come siamo messi con le leggi in Italia, in Europa? Si sta facendo qualcosa? Qual è la situazione?
0: Attualmente noi stiamo provando a fare qualche cosa e, come vi dicevo, purtroppo questo commercio è lecito all'interno di determinate ovviamente cornici normative, però non è giustificabile, anche considerando che stiamo affrontando la sesta estinzione di massa, quindi poter permettere a queste persone abbienti di comprarsi il diritto di uccidere è veramente fuori dal mondo. In Europa, appunto, vige la CITES, la convenzione di cui vi ho parlato prima,
1: Certo.
0: e noi non possiamo chiaramente dall'Europa intervenire nei paesi dove la caccia al trofeo è consentita per vietarla, però cosa possiamo fare? Possiamo decidere di chiudere le nostre porte a questi oggetti. Quindi quello che stiamo facendo, abbiamo fatto negli ultimi anni in diversi paesi europei, tra cui l'Italia, è di cercare di introdurre un divieto di importazione ed esportazione dei trofei di caccia. Quindi, sia nella scorsa legislatura che in quella attuale, abbiamo fatto presentare, grazie al supporto ovviamente di alleati politici, delle proposte di legge affinché l'Italia prenda una posizione netta contro questa pratica così macabra. Ci sono attualmente due proposte di legge, una al Senato e una alla Camera, che attendono di essere discusse nelle relative commissioni. Ahimè, sono lì ferme per mancanza di una volontà politica, chiaramente di questo governo che sembra essere particolarmente amico delle lobby venatorie. Stiamo vedendo quello che sta accadendo con il DDL caccia,
1: Eh sì.
0: quindi difficile che si possa fare un passo avanti, benché questa pratica, la pratica della caccia al trofeo, sia criticata anche da moltissimi cacciatori. Però diciamo che quello che osserviamo è un fronte molto unito.
2: Senti Martina, io già ieri ricordavo che appunto si sta assistendo a un vero e proprio sfregio ancora una volta al sistema democratico con questa accelerazione che si vuole dare al DDL caccia che appunto è stato calendarizzato a novembre per essere discusso in aula, fregandosene altamente degli emendamenti e del dibattito all'interno delle commissioni. Ma comunque, a prescindere da questo, mi veniva da domandarti, beh, esiste però anche una pratica nazionale del trofeo. Mi viene in mente appunto il trofeo del cervo piuttosto che dell'adorno, ad esempio in Sicilia, frutto di bracconaggio di rapaci impagliati che sono considerati insomma un vanto. Ecco, sul piano nazionale come siamo messi?
0: Ahimè, è vero, succede anche questo. Si tratta forse di specie un po' meno, passatemi il termine, eclatanti. Siamo spesso portati a guardare a specie che noi riteniamo iconiche, come possono essere i rinoceronti, gli elefanti, i leoni, anche perché magari appunto sotto maggiore pressione, ma quello che dice è corretto, la caccia al trofeo avviene anche in contesti molto più magari piccoli, locali, in Italia assolutamente sì. Ci sono normative diverse, c'è la nostra legge sulla caccia a livello nazionale che in questo momento appunto stanno cercando di storpiare in tutti i modi, che sicuramente desta preoccupazioni anche sotto il profilo della caccia al trofeo, perché consentirebbe a quello che vorrebbero fare è consentire a cacciatori di paesi terzi di poter venire in Italia a praticare la caccia senza alcuna diciamo licenza italiana, e quindi questo appunto aprirebbe la porta a un turismo di caccia al trofeo straniero.
1: Ci manca solo quello, evidentemente, perché ne abbiamo già abbastanza dei nostri. Cecilia, intanto due cose. Uno è giustamente, ed è giusto correggersi, Carlo ci segnala che il rinoceronte di cui parlavamo prima è quello bianco, sbagliata, non è quello
2: infatti
1: nero.
2: Infatti anch'io ti ho guardato perché ho detto, ma magari...
1: No, ho sbagliato io, è vero. È il rinoceronte bianco del nord, di cui sono rimasti due esemplari, però insomma... Quindi intanto correggiamo questa svista. C'è una domanda di...
0: Quello nero, scusami se ti...
1: No, figurati.
0: È comunque in pericolo critico di estinzione ed è, ahimè, sulla lista di quei 546 trofei che l'Italia ha importato, e quindi un dato comunque drammatico.
1: Ecco, quindi non è che se la passi molto bene nemmeno lui.
2: No.
1: C'è una domanda che secondo me è interessante di Pietro, che dice, ma Martina, vediamo se ci aiuti a rispondergli. Una volta sequestrati i trofei, che fine fanno? Vengono distrutti?
0: Allora, possono essere distrutti, possono anche essere conservati a scopi educativi e scientifici.
1: Oh, okay.
0: I carabinieri CITES, in particolar modo a Roma e a Napoli, ma anche laddove sono chiaramente distaccati, hanno dei magazzini sconfinati, in particolar modo appunto quello di Roma e di Napoli, dove sono conservati testi, pelle, zampe, corna. Veramente non vi dico quello che c'è lì. Pensate alla cosa più macabra che si possa ricavare, ottenere con un animale morto, e là sicuramente la trovate.
2: Sì, io ho in mente ad esempio questa cosa della zampa di elefante, io la trovo una cosa, non so come dire, mi fa...
1: E poi sono anche oggetti di pessimo gusto, tra l'altro, se vogliamo anche dirlo, ecco, quindi al di là della crudeltà che è la prima cosa, ma sono anche decisamente di pessimo gusto. Quindi insomma la questione è decisamente complessa e come dire anche un po' ingarbugliata, ma è difficile trovare anche una strada da questo punto di vista. C'è anche un altro aspetto che appunto Human World for Animals ha spesso sottolineato, cioè che la caccia al trofeo è un problema anche dal punto di vista della conservazione della biodiversità, cioè questi animali poi ovviamente sottoposti a questa pressione venatoria creano, la loro uccisione crea tutta una serie di squilibri poi sui territori, oltre ovviamente all'impatto dell'umano che va a cacciare e che quindi si porta dietro piombo e quant'altro. Qual è il panorama in questo senso?
0: Assolutamente, appunto viene spesso sostenuto dai cacciatori che questo prelievo anche a fronte di un'ingente somma serva poi a finanziare progetti di conservazione, e per una minimissima parte potrebbe anche essere vero, ma sappiamo che la percentuale poi degli introiti generali destinata a progetti di conservazione è veramente ridicola, però come si diceva prima c'è bisogno di un pretesto. Ma è proprio la natura competitiva che abbiamo descritto prima di questa pratica che non mi permette di sostenere questa argomentazione. Se vado a prendere di mira determinati animali perché hanno, appunto come si diceva prima, magari la criniera particolarmente folta, le zanne lunghe, un palco di corna sviluppato, si tratta solitamente comunque di animali in età adulta, in età da riproduzione, che svolgono un ruolo centrale all'interno del proprio gruppo branco, e prelevare, uccidere animali di questo tipo può causare degli squilibri. Ad esempio nei leoni sono rimasti più anziani a proteggere il branco e disciplinare certo. i più giovani. Certo. Quando cadono vittime della caccia al trofeo, il loro posto è preso da animali più giovani ed inesperti, esponendo il branco poi a molte più minacce esterne. E quindi ecco, questo è sicuramente una delle problematiche principali, oltre che chiaramente ogni animale ha una sua dignità e una sua vita, ma al di là di quello che può essere il singolo animale, il singolo destino, c'è anche poi il destino di tutto un branco, di tutta una popolazione.
2: Senti Martina Pluda, andiamo a chiudere, ma io lo dicevo all'inizio, insomma, questa cosa del trofeo di caccia è un'eredità della nostra cultura coloniale degli anni, ma ho detto
1: predatoria.
2: Invece in Oriente, per quello che sapete voi, che pure non è che con gli animali sempre sono proprio carinissimi, questa pratica del trofeo non è diffusa.
0: Questa pratica arriva in Oriente in maniera diversa, cerco di essere sintetica, ma essenzialmente quello che avviene in particolar modo in Sudafrica, esiste questa forma di caccia al trofeo che è un'evoluzione della caccia al trofeo standard, diciamo nata un po' purtroppo dall'era dei social, quindi è stata resa così tanto popolare da renderla molto più accessibile. Quindi ci sono delle strutture che allevano in particolar modo leoni per essere destinati alla caccia al trofeo in scatola, ovvero all'interno di aree recintate dove l'animale non può fuggire certo. e quindi l'esito è già garantito. Cosa succede a questi animali? Una volta uccisi, chiaramente il cacciatore si può portare a casa il trofeo. Le ossa di questi animali vengono invece immessi nel mercato asiatico per i prodotti di
2: medicina tradizionale,
0: ma non come ossa di leone, vengono contraffatti e spacciati e venduti come ossa di tigre, perché la tigre è molto più ambita in quel mercato lì, è un animale a rischio critico di estinzione e quindi per sopperire a questa domanda vengono addirittura usate le ossa di leone contraffatte.
2: Ecco un altro orrore e sì. purtroppo siamo arrivati proprio alla fine.
1: Siamo alla fine della nostra trasmissione e noi ringraziamo tantissimo Martina Pluda, direttrice per l'Italia di Human World for Animals, grazie molte del tuo tempo e anche delle informazioni, ma soprattutto dello sforzo che la vostra associazione sta facendo su questo fronte. Poi torneremo, se ci sono aggiornamenti torneremo ovviamente a parlarne.
2: Naturalmente, grazie ancora Martina.
0: Grazie a voi e invito tutti ad andare sul nostro sito e firmare la nostra petizione Basta Caccia al Trofeo per sostenere i nostri sport in Italia.
2: Perfetto, grazie. Federica, anche oggi ce l'abbiamo fatta, noi ci sentiamo domani come sempre dopo le notizie del 12:30, noi vi ricordiamo anche che i nostri social sono attivi, Instagram e Facebook, e che c'è anche l'indirizzo armadillo@radiopopolare.it.
1: Scriveteci che noi vi leggiamo sempre con piacere, ci sentiamo domani e buon pomeriggio a tutti.
2: Baci baci, ciao ciao.
3: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
4: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
5: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
6: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciuga tutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
7: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
8: Radio Popolare presenta Musica Leggerissima. In studio Davide Facchini.

Allora, la premessa è che due puntate registrate in una settimana, no, ma no, ma no. Però questa è l'onda lunga di tutta una serie di puntate in diretta delle settimane precedenti. Poi basta, giuro, dopo questa settimana. Solo una volta occasionalmente ogni tanto. Per cui ero un po' indeciso su l'argomento della rubrica, l'argomento della puntata odierna, della rubrica nozioni superflue atte alla bisogna. Che non sono proprio sempre superflue, a volte servono, come in questo caso. Non sapevo di cosa parlare, perché viste le notizie che sono venute fuori per voi ieri pomeriggio, volevo fare notizie superflue atte alla bisogna, curiosità sul bollo dell'auto. Curiosità sul bollo auto. Oppure anche curiosità su cagate pre-elettorali. Tipo, te la ricordi l'ICI? Togliamo l'ICI! E ci ha vinto le elezioni. Lo ricordi quelli dell'ICI? Non ho trovato nessuna curiosità. Allora scartabellavo qua e là, tra le notizie un po' più peculiari, e ho trovato una notizia che unisce social networks, pallanuoto, bononi, costumi da bagno, Giappone, traffico veicolare, che se vogliamo tocca anche il bollo auto. Allora, gli atleti pallanuotisti della Prorecco sono in tour in Asia e per farsi pubblicità a se stessi e al loro sport, la pallanuoto, hanno fatto una passeggiata in costume da bagno e taluna volta calottina sulla testa a New York, a Tokyo in centro, nel quartiere di Shibuya, che pare che sia uno degli incroci più famosi del mondo. Tra l'altro gli slip con immagini di samurai mentre erano in Giappone, poi lo rifanno in Cina e sugli slip c'è il panda. Ma no! Ma no! Ma no, il panda sul costume in Cina e il samurai in Giappone sul costume, la katana? C'è la katana? Va bene, per cui notizie superflue atte alla bisogna. Pallanuoto. La pallanuoto è nata in Inghilterra e Scozia nel XIX secolo come una variante del rugby giocato in acqua. Il primo regolamento della pallanuoto fu redatto nel 1877 da Wilson, uno scozzese. Vabbè, regole, gioco, tecniche, strategie, fa niente. La pallanuoto è stata inclusa per la prima volta nei giochi olimpici maschili nel 1900 a Parigi, mentre femminili nel 2000 a Sydney. Ma c'è? Veramente? La nazionale italiana di pallanuoto maschile è chiamata Sette Bello, dalla briscola. Quella femminile è Sette Rosa, per mancanza di originalità. Le piscine utilizzate per le competizioni internazionali sono dotate di sistemi di filtrazione molto avanzati per garantire acqua pulita e sicura, cioè per non riempirsi di pipì fondamentalmente. No, tra le regole, bella quella lì, non si può toccare il fondo. I giocatori di pallanuoto non possono toccare il fondo della piscina e devono rimanere a galla per tutta la durata del gioco. Ultima curiosità. Un redattore, una voce che sentite da molti anni a Radio Popolare, ora un po' meno, ma è sempre nei nostri cuori, andava in onda spesso la domenica sera, un po' di anni fa, attorno alle 7:30, 8, ha provato a fare gli allenamenti di pallanuoto perché ci teneva. È durato un solo allenamento, indovinate chi è?

No, scusa, sto ancora pensando al panda sul costume in Cina e al samurai sul costume in Giappone. Ma dai, ma dai. Wella, ascoltatori, wella, ascoltatrici, buon pomeriggio, questa è Radio Popolare, questa è Musica Leggerissima. Oggi mi dicono dalla regia, la sempre preziosa Monica Paes, 42 minuti e 25 secondi, però con la coda finale, di musica per chi non ha voglia di niente. Per chi ha voglia di costumi un po' eccentrici. Per chi pensa che un paese dove la mobilità viene favorita per chi non deve pagare il bollo auto e non per chi prende biciclette o mezzi pubblici non è proprio il paese ideale dove vivere. Registrati, per cui vi leggo solo con attraverso la mail musicaleggerissima@radiopopolare.it, nonché sul muro di Facebook di Musica Leggerissima Radio Popolare. Il podcast www.radiopopolare.it, molto ascoltato in questi giorni. So da me, cioè io non li so i dati, non so, magari non ve lo cagate nemmeno, io però l'ho ascoltato tanto. Bello, non siamo ancora stufi di sta cosa. Poi questa sera è giovedì, ci vediamo qua all'aperitivo di Radio Popolare in Auditorium di Metro Stratos prima del concerto del giovedì. Di questo e di altre cose parleremo all'interno di questa puntata, come un paio di giorni fa. Oggi una nuova rubrica vedrà i primi vagiti all'interno di una stagione che, appunto, prendendo spunto da questa rubrica, mi sa che si annuncia piuttosto faticosa, ma abbiamo tempo per parlarne, ben 42 minuti e 25, a parte il brano e la sigla.

0: hurting them. Free.
1: But a whole stack of people.
2: Yes, but immigrants are net contributors.
3: Eccolo qui il brano che non piace per niente a Facchini. Anche la band, o meglio il gruppo musicale, il progetto musicale, proprio non piace per niente proprio, eh? Cantano di socialità e di lotta al razzismo. Arrivano dall'underground di Birmingham e loro sono gli Spective, che hanno avuto un solo problema con questo pezzo qua. Sono arrivati piuttosto tardi nella stagione scorsa di Musica Leggerissima, quindi un po' a cavallo tra l'anno scorso e quest'anno, ma questi li teniamo. Va bene, Musica Leggerissima, Radio Popolare, la notizia con la parola di oggi. Sapete i cartelli "voi siete qui", no? C'è un cartello, indicazioni della zona, anche come dire all'interno di un edificio, il classico puntino rosso "voi siete qui", così sapete orientarvi all'interno, in questo caso, della città di Civitanova, Marche. Tanto ho messo un puntino di fianco allo stadio, il parcheggio dello stadio, quindi voglio dire, voi siete qui nel parcheggio dello stadio, nei pressi dello stadio, per cui è facile orientarsi. E invece pare che sia stato trovato un cartello come punto di riferimento, è stato trovato un cartello Civitanova Marche dove il "voi siete qui" è sbagliato, nel senso che viene posto chiaramente nelle vicinanze di un centro polisportivo, di uno stadio, ma lo stadio non è lì, è a 4 km di distanza. Cioè dovevano mettere il cartello in un certo punto e l'hanno messo nel punto sbagliato, oppure dovevano cambiare il puntino del "voi siete qui", hanno messo il cartello nel punto sbagliato della città. Tra l'altro, da cronachemaceratesi.it segnalano che quel cartello è stato messo all'inizio dell'estate e se ne sono accorti solo ora, quindi evidentemente non serviva tantissimo. Parola del giorno: cartello. In inglese si dice sign, che però in inglese ha anche tanti svariati altri significati, per cui è facile trovare la parola del giorno facendo una ricerca interna nelle cartelle di Radio Popolare, in svariate cartelle, cercando la parola sign. Ho trovato questo pezzo qui. Certo, potevo tirar fuori un Terence Rex Darby, però dai, sempre quella roba lì. Non possiamo tirar fuori un Ben Harper rubato per esempio dalla cartella de "Il Suggeritore".

0: Allora, non è il mio, ma bello sto pezzo, proprio bello. Non è il mio, infatti non è il mio. Ben Harper, Waiting on a for a sign. Lo so, Precisetti, che siete all'ascolto, anche in registrata, che sign in questo caso non vuol dire cartello. Però cosa vuoi fare? Se la lingua inglese è una lingua, come dire, sempliciotta e con una parola sola hai tanti significati, questo fa giuoco alla rubrica La parola del giorno. A proposito di rubriche, l'altro ieri, nuova rubrica Musica pesantissima. Cioè un brano di musica molto, molto bello il brano, ma molto pesante. Nuova rubrica, una volta ogni tanto, anche per quest'anno. Altra nuova rubrica, potremmo definirle, ridefinirla, cose di cui mi son pentito un attimo dopo averle fatte. Ma certo, ma perché non coinvolgere i colleghi in musica leggerissima? I colleghi giornalisti che tutto il giorno lavorano lacrimente nella redazione di Radio Popolare, Popolare Network, e ci raccontano purtroppo molto spesso le tragedie di questo mondo e di questa epoca storica, le cose brutte, i fascismi, i razzismi. E quindi così, un doppio scopo, quello di rendere un po' più leggero un momento all'interno della giornata lavorativa dei giornalisti di Radio Popolare, e la seconda cosa è quella di, come dire, raccontare agli ascoltatori la parte leggera degli stessi giornalisti di Radio Popolare. Vabbè, per farla breve, è giunto il momento di dare l'abbrivio a una bella rubrica, bella, proprio una bella rubrica di cui non mi sono pentito per niente, dal titolo Il collega leggerissimo. Al collega leggerissimo verranno fatte tre domande, sempre quelle tre lì. Numero 1. Al collega leggerissimo chiederemo la notizia leggerissima che ha dato nella sua carriera e che si ricorda particolarmente. Numero 2. La notizia leggerissima che avrebbe voluto dare, ma non ha purtroppo ancora dato. Numero 3. Una cosa leggerissima della sua vita. Numero 4. Un brano leggerissimo. Tutto chiaro? Vabbè, se non è chiaro, vi sorbite sta roba una volta alla settimana, per cui... E visto che le sfighe non vengono da sole, non solo c'è questa rubrica, ma cominciamo con Luigi Ambrosio. Ad aprire la rubrica Il collega leggerissimo, Luigi Ambrosio, con le tre domande di qui sopra e il brano che ha scelto lui e di cui si prende la responsabilità.
1: Una notizia leggerissima che ho dato nella mia vita: l'Italia ha vinto gli europei ai rigori contro l'Inghilterra in Inghilterra. Una notizia leggerissima che avrei voluto dare nella mia vita, lo so, è retorico, ma la guerra è finita. Una cosa leggerissima della mia vita: il ghiacciolo al limone alle 3 del pomeriggio in redazione dopo la fine della riunione. Titolo del brano leggerissimo: Sarà perché ti amo.

che bella idea che abbiamo avuto. Settimana prossima un nuovo episodio del Collega Leggerissimo. Li metteremo poi in classifica. In questo momento primo e ultimo in classifica Luigi Ambrosio, che ringraziamo fino a una certa. E a dimostrazione che probabilmente le canzoni dovreste scegliere voi e non i colleghi leggerissimi di Radio Popolare. Apriamo la rubrica Oh, mi metti quella bella, il vostro disco richiesta, che va inviato a musicaleggerissima@radiopopolare.it. Prima del vincitore di giornata leggo Claudia, che ci racconta le differenze tra quando vado in diretta e quando vado registrata. Quando vai in diretta mi fa sorridere perché si capisce quando non hai preparato la puntata. Ma che cazzo dici? Ma è successa sta roba qua? E sei così leggero ed è bellissimo ascoltare. Vabbè, grazie Claudia. In registrata sei meno spontaneo, più serio, sicuramente c'è più musica, ma il parlato è più strutturato. Manca quel lato subumano, no! Ma no! Che hai quando sei in diretta. Quel faccio e dico quel che voglio. Sì, più o meno è quella roba lì che ci piace. Va bene, grazie Claudia. Bellissime parole. No, non metto il tuo brano. È inutile che... Cos'è sta piaggeria? Che cazzo fai? Mi viene il tuo brano. Ma figurati, Claudia. Beh, figurati. Già parti male. Marta, invece. Musica leggerissima tra radiopopolare.it. Da quando ho compiuto 30 anni lo scorso marzo, ho iniziato a tenere una lista di film cult da recuperare nel tempo libero per colmare le mie enormi lacune in ambito cinematografo. L'ho detto io così. In una delle puntate di giugno di Musica Leggerissima, in riferimento alle foto girate sui social che ritraggono Brad Pitt ed Edward Norton ai mondiali di calcio, ti ho sentito menzionare Fight Club. Sono andato a rivederlo, a vederlo. Insomma, è un film pazzesco! Come faccio ad immaginare da questo lungo, sì, preambolo per Oh, mi metti quella bella? Ti chiedo quindi il brano che caratterizza indissolubilmente la scena finale di Fight Club.

0: Stop.
1: Immagino che questo legame sia valido per una buona parte di tutti coloro che hanno visto il film e ascoltano questa musica. Buona stagione a te, Marta, buona stagione.

E siamo già in chiusura, rimane lo spazio per un ultimo brano e vogliamo dedicarlo ai 30 anni del live di Trezzo. Più o meno per la rubrica Oh, sai chi c'è in tour? Questa settimana al live di Trezzo, chiedo scusa, venerdì, sabato e domenica si celebrano i 30 anni. Domenica, tra gli altri, Cisco e la banda Bardò, i Mercanti di Liquore, Ganja Mama e DJ set di Vito War. Sabato, Ballanzasca, Ministri, tra gli altri, Meganoidi. Domani sera, venerdì, Ruggero dei Timidi. Shandon, Modena City Ramblers, Pancreas, ci sarò anch'io. Almeno per una parte di serata. Ci vediamo al live di Trezzo, prezzi super popolari per i suoi 30 anni.

0: La chiudiamo così questa puntata di Musica Leggerissima. Ci vediamo domani sera alla live di Trezzo. Sarò quello accompagnato da Lumino Basso. Potresti essere tu. In paletta dei Pancras, detto che mi tiene il bambino. No, è vero, è vero. Mentre invece Musica Leggerissima torna domani in diretta alle 13.15 su queste frequenze. Tra poco spazio alla competenza musicale con Elisa e Dario e la loro Volume. Ciao! Pronti alla presa, le mani
1: in alto, son già in attesa. Carriole, carriole, carriole.
2: Ma non era parole?
1: Non servono parole, parlano gli sconti Brico Gay. A settembre super risparmio su giardino, idropitture, serre e clima.
2: Un capolavoro senza tempo.
1: No, il tempo c'è, solo fino al 20 settembre.
2: Brico Ok, se c'è l'ok è tutto un altro brico.
3: Brico Ok, più vicino a te.
1: Brico Ok è sempre più conveniente, anche su bricok.it.
4: Giovedì 17 settembre a Live Pop, Giorgia Giorgia dal vivo nel nostro auditorium. Giorgia Piva, cantautrice veronese di 25 anni, ha scelto il suo nome d'arte ispirandosi a Phoebe Bridgers ed è autrice di un bellissimo album d'esordio. Venite a scoprirla qui, a Live Pop, su Radio Popolare. Giovedì 17 settembre alle 21.30, ingresso gratuito. In apertura, DJ set dei DJ di Radio Pop.
5: Quali connessioni tra umanità e ambiente? Dal 18 al 20 e dal 25 al 27 settembre torna il Festival del Parco di Monza. Incontri con autori, mostre, spettacoli, laboratori, lo Junior Fest e le visite culturali alla scoperta del parco. www.festivaldelparcodimonza.it.
6: Bastano poche note per ritrovarsi dentro un capolavoro. C'era una volta il West, The Mission, Nuovo Cinema Paradiso, Il Buono, il Brutto e il Cattivo. Le indimenticabili colonne sonore di Ennio Morricone tornano a vivere in È mio padre. Morricone dirige Morricone. Musica, immagini e ricordi raccontano il maestro attraverso lo sguardo dei suoi figli, con l'orchestra e il coro sinfonico di Milano, diretti da Andrea Morricone e Marco Morricone, voce narrante. 25 e 26 settembre, ore 20, Auditorium di Milano. Info e biglietti su sinfonicadimilano.org.
7: Puoi iscrivere per il teatro. Fino al 20 settembre sono aperte le iscrizioni al nuovo corso di drammaturgia. Docente del corso, la drammaturga premio UBU Letizia Russo. Il corso è organizzato in partnership con il Festival di Teatro Antico di Veleia e l'Associazione Nazionale Critici di Teatro. È gratuito, a numero chiuso e si svolgerà in parte online e in parte a Piacenza. Non perdere questa occasione unica e preziosa. veleiateatro.com e Fondazione Fare cinema.it.
8: Volume. Volume. Volume.

0: Eccoci qua, le 14 in punto di questo 17 settembre 2026. Benvenute e benvenuti, questa è Volume e io sono Elisa Graci. Alla mia sinistra Dario Grande.
1: Grazie Elisa Graci per questa presentazione. Buongiorno a te, buongiorno a tutti coloro che sono in ascolto di Volume.
0: Fino alle 4 del pomeriggio, come ogni giorno, vi facciamo ascoltare un sacco di musica, la musica che ci piace proporvi, le novità musicali e non solo. E poi tra l'altro oggi abbiamo veramente tante cose

0: belle da farvi ascoltare, degli appuntamenti da ricordarvi e la musica dal vivo registrata nei nostri studi.
1: Esatto, oggi ospiti del mini live di volume 43.9, un titolo particolare che ci spiegheranno loro. Arrivano da Viareggio, Versilia, insomma quelle parti, e hanno pubblicato durante l'estate un nuovo lavoro che si intitola Miglia, come insomma l'unità di misura, no? Le miglia.
0: Sì, le miglia.
1: E infatti vanno in giro
0: 1.6 km mi pare.
1: Esatto, una roba del genere. Vanno in giro da quando hanno pubblicato questo nuovo disco vestiti praticamente da piloti con delle tute molto, molto belle.
0: Proprio
1: in effetti
0: a tema.
1: Sì, sì, da
0: tema viaggio.
1: A tema viaggio, piloti da corsa, un po' indie, un po' funk, diciamo belli danzerini, quindi iniziamo così a scaldarci per il weekend e 43.9 dal vivo nei nostri studi alle 15.
0: E prima ancora ci verrà a trovare.
1: Anzi, ho sbagliato,
0: alle 14.30. Esatto, invece dopo, subito dopo.
1: Ti ho atteso una trappola.
0: Mi hai atteso un tranello. sì, bene per Giorgio Pardo, sì, perché oggi è giovedì, e quindi ci coloriamo di arcobaleno, parliamo di cultura LGBTQ+, con Pier Giorgio Pardo, che come sempre ci porta delle cose bellissime e soprattutto ci fa riflettere su tutte le questioni ovviamente che riguardano la comunità LGBTQ+ e tanti bei vinili come di consueto, quindi una bella mezz'ora da trascorrere con lui. E poi vi ricorderemo insomma un po' di appuntamenti, soprattutto per questa sera, tenetevi liberi perché vi aspettiamo qua, ve ne parliamo tra pochissimo qui su Radio Popolare. Iniziamo con una novità, è uscito da poco l'album di Phoebe Bridgers, che lo sapete è una delle nostre preferite, è anche la preferita della nostra ospite di stasera nel nostro auditorium. Phoebe Bridgers è uscita con questo suo nuovo album, molto molto bello, molto lungo, ci sono tantissime canzoni in questo Lost Weekend, era stato diciamo anticipato da questo singolo che lei tra l'altro ha in cui si è esibita live in uno dei late show con una band di tutti i bambini, tutti i ragazzini, se volete se vi va andatevi a vedere questa esibizione molto bella, lei che canta con una band che suona veramente tutta fatta di adolescenti, si chiama Lost Boys.

0: chiama Lost Boys, una delle canzoni dal nuovo album di Phoebe Bridgers, The Lost Weekend. Phoebe Bridgers, che abbiamo visto anche ultimamente come attrice, infatti diciamo il suo esordio ufficiale al cinema è proprio accaduto alla Mostra del Cinema di Venezia, che si è appena conclusa, per presentare Prime Time, che è un thriller psicologico diretto da Lance Oppenheim. Parla questo film delle vicende reali dello show televisivo investigativo To Catch a Predator e racconta le dinamiche tra giornalismo, televisione e intrattenimento nei primi anni 2000. Interessante. Nel film recita accanto a Robert Pattinson,
1: però,
0: che interpreta il conduttore della show. La Bridges invece le panne di un'esca utilizzata dalla produzione per incastrare i malintenzionati. Una spia. Ce la vedo.
1: La bella coppia.
0: Brava, brava Phoebe. Uscirà tra l'altro il 15 ottobre, che è già uscito. No, il prossimo mese.
1: Non ancora, siamo ancora a settembre, tra un mesetto.
0: Graci. Aspetta.
1: Tra un mesetto.
0: Sì, quindi insomma, diciamo che l'avventura cinematografica di Phoebe Bridgers non è solo quella. Poi avevamo parlato di una collaborazione anche con Connor Roberts di Bright Eyes nel suo cortometraggio. Insomma, si vede che si sente ispirata a Phoebe, un periodo molto... molto impegnativo, perché sicuramente porterà in giro questo disco e anche la promozione di queste esperienze con il cinema. Brava Phoebe, a noi piaci in tutte le salse. E anche alla nostra ospite di stasera.
1: Esatto, piace anche lei, vero?
0: Eh sì, Giorgia. Ce l'aveva raccontato quando era stata nostra ospite qui. Giorgia, vero? Giorgia Piva sarà questa sera nel nostro auditorium per un concerto ovviamente rigorosamente gratuito. Venite anche se non vi siete prenotati. C'è posto.
1: C'è spazio per
0: quindi
1: tutti.
0: Quindi vi aspettiamo davvero molto molto brava, lei e la sua band, questa sera alle 21:30 nel nostro auditorium qui a Milano in via Olearo al numero 5, che di concerti gratuiti, ecco, non ce ne sono molti, ma noi di Radio Popolare ve ne proponiamo diversi, e questa sera è un'occasione da non perdere per vedere bella musica dal vivo nel nostro auditorium. Prima c'è anche l'aperitivo, c'è cibo, c'è cose belle buone da bere, e c'è Pier Giorgio Pardo che poi ci raggiungerà anche a mettere i dischi, quindi assolutamente una serata da non perdere. Non piove, quindi è una buona notizia. Vi aspettiamo con Giorgia.

0: Things You Do, lei è proprio Giorgia Giorgia che questa sera suonerà nel nostro auditorium Demetrio Stratos qui a Milano in via Olearo al numero 5, ingresso gratuito, venite senza prenotazione, c'è posto, abbiamo controllato, quindi vi aspettiamo nel nostro auditorium. E prima c'è la musica di Piero Giopardo, c'è da bere, c'è da mangiare, insomma una bella serata con noi di Radio Popolare.
1: Bellissimo, prima serata volume presenta,
0: esatto,
1: tra l'altro.
0: Vi aspettiamo, mi raccomando.
1: Allora, andiamo avanti con musica decisamente più punk rock, una formazione di Brighton, quindi Sud Inghilterra, si stanno facendo notare da un po' di tempo, sono le Lambrini Girls, sono famose per i loro live, belli, belli caotici, tirano continuamente in mezzo al pubblico, pogo, situazioni belle caotiche sotto il palco. Loro stesse si definiscono punk band politica, non sono in realtà, non hanno un tono serioso, ma in realtà sono molto provocanti, anche direi sul cazzone andante, però chiaramente trattano temi, insomma, di spessore, dalla Palestina alla lotta di classe, alla misoginia, alla gentrificazione, insomma tutte queste cose. Dal 2025, quando avevano pubblicato il loro primo disco Let the Dogs Out, si sono fatte subito notare. Sta per uscire, ci vorrà ancora qualche mese, esce il 15 gennaio il nuovo album, e nel frattempo noi ci andiamo ad ascoltare uno dei nuovissimi singoloni delle Lambrini Girls. Questa è Cult of Celebrity.

0: Lambrini Girls, Cult of Celebrity, uno dei nuovissimi singoli di questa band britannica, che tra l'altro ha recentemente annunciato già le date e ce n'è anche una che le vedrà in Italia. Si parla del 21 maggio qui a Milano, al Lime.
1: Eh sì, sarà sicuramente interessante vederle. Tra l'altro, come hai detto insomma, sono super cariche dal vivo e anche ci danno sempre delle così, dei momenti di attivismo che noi apprezziamo particolarmente, anche per Gaza, anche per infatti addirittura loro anche all'interno dell'album avevano questa canzone Gaza Beach che parla proprio della crisi umanitaria in Palestina, quindi sono assolutamente schierate.
0: Sì, sì, mi sa un po' di versione rock and roll dei Kneecap, cioè chiaramente fanno musica completamente diversa, però ti buttano lì un sacco di cose appunto riguardo l'attualità, e però lo fanno in modo festoso, grandi festaiole anche loro come i Kneecap.
1: A maggio in Italia li aspettiamo ovviamente. Adesso andiamo ad ascoltare un altro estratto dal nostro album della settimana, This is Lorelai. Questa volta ci spostiamo negli Stati Uniti, un disco che ci sta piacendo tantissimo, che vi proponiamo ogni giorno, The Singer in My Band, di questo artista che insomma si diletta in varie formazioni, ma questo è il suo progetto, quello più intimo, quello in cui insomma si diletta nel proporre le canzoni, le sue canzoni più intime, appunto This is Lorelai.
0: Esatto, oggi andiamo ad ascoltare un altro dei pezzi, diciamo, più significativi forse del disco, un po' più nervosetto rispetto a quello di ieri, che era proprio un bluegrass molto...
1: col banjo.
0: Esatto, con il banjo. Qui c'è protagonista un ragazzino che praticamente dice bugie e continua a essere inseguito, quindi un po' da problemi generati dal fatto che continua a raccontare un po' di...
1: Una bugia dopo l'altra.
0: Esatto. Come già anticipavamo, è un disco pieno di personaggi principalmente derivati dalle storie che Nate Amos così ha vissuto un po' on the road, però da lì poi sono usciti fuori questi personaggi anche del tutto immaginari. Pezzo appunto un pochino meno così tranquillo di quelli magari che abbiamo un po' più spensierati, che abbiamo ascoltato nei giorni scorsi, ma il sound rimane quello molto semplice, acustico appunto, che caratterizza questo disco. Quindi The Kid with the Crown di Lorelai.

0: The Kid with the Crown, un altro bel brano tratto da The Singer in My Band questa settimana, l'album della settimana di volume, e ne ascolteremo ancora una domani.
1: Domani, tra l'altro domani vi anticipiamo che c'è una sorpresa. Domani ci sarà, diciamo, il nostro capo, si può dire.
0: Boss.
1: Boss. In conduzione, sì, io che Dario, così, abbiamo delle emergenze, quindi non potremo essere in onda, ma c'è, ci sarà Niccolò Vecchio, ovviamente, che ringraziamo con un casino di ospiti, tra l'altro.
0: Sì, sì, sì, la puntata si preannuncia intensa,
1: stupenda,
0: ricca.
1: Quindi vi raccomandiamo di stare all'ascolto domani, perché davvero ci sarà tra il meglio della musica italiana.
0: Vero, di vari
1: generi, quindi mi raccomando, state all'ascolto.
0: Super venerdì di volume.
1: Yes.
0: E grazie Niccolò.
1: Allora, adesso andiamo dai Blonde Redhead come ultimo brano di questa prima parte. Blonde Redhead, che hanno fatto la storia della musica indipendente e italo-americana, direi, anche se loro sono una band americana, ma i gemelli Amedeo e Simone Pace, rispettivamente chitarra, voce e batteria, sono insomma di nativi italiani, anche se vivono a New York da tantissimo anno, insieme a Kazuma Kino, anche lei giapponese ma trapiantata a New York. Hanno formato i Blonde Redhead, autori di dischi incredibili che magari un giorno vi faremo riascoltare, anche le cose insomma dei primi Blonde Redhead sono davvero meravigliose. Continuano a fare musica alla grande e hanno continuato in tutti questi anni. Anche adesso esce questo nuovo singolo, Blood Spilled, che è cantato da Kazuma Kino, che ha spiegato che il brano è nato da un periodo molto doloroso segnato da gravi lutti personali e globali. La canzone esplora il confine tra mortalità, corpo e anima, e l'idea che la morte metta fine solo la forma fisica, lasciando intatta la connessione spirituale. E quindi una canzone molto profonda per i Blonde Redhead, e questa Blood Spilled.

0: Let's go! Da MediaWorld inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte sul top della tecnologia. Fino al 30 settembre, frigorifero combinato Samsung Total No Frost tuo a 579 euro. Approfittane subito in negozi e online. MediaWorld.
1: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
2: Cosa fa Oscillo Cucinum?
3: Cosa fa Oscillo Cucinum?
2: Cosa fa Oscillo Cucinum?
4: Cosa fa Oscillo Cucinum?
3: Cosa fa Oscillo Cucinum?
5: Cosa fa Oscillo Cucinum? Chiedilo al tuo farmacista.
6: Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Buaron.

0: 14:35, sempre volume, sempre Radio Popolare. Abbiamo ascoltato i The Tubes per entrare in quella che è la seconda mezz'oretta di volume con Stoop to Me. Anche loro sono una band che arriva dall'Inghilterra, suona appunto molto britannico, come avete sentito, indie rock ma anche folk rock, considerato un po' celtico. Infatti ci sono un po' di violini in questa traccia e in altre di questo disco, canzoni molto melodiche, molto luminose, ma anche in realtà, se andate a così leggere un po' i testi, c'è una certa disillusione, tematiche abbastanza così di rimpianto, di vergogna, sentimenti di questo tipo esplorati nel disco. Questa era Stoop to Me, se volete ascoltare un po' tutto l'album che è uscito solo venerdì scorso. Il titolo è invece Hard Life. Ora però, attenzione, è arrivato il momento del mini live. La band è già qui pronta, la vedo che non vede l'ora di suonare oltre il vetro, e quindi non mi resta che dar loro il benvenuto. Ciao ragazzi, benvenuti a Radio Popolare 43.9.
1: Ciao Dario, ciao a tutti, ciao Radio Popolare, come andiamo?
0: Noi andiamo molto bene, direi, dai, voi come state piuttosto?
1: Bene, bene, bene.
0: So che il viaggio è stato comunque abbastanza lungo, dai, per arrivare fin qua.
1: Assolutamente, io grazie a Dio ho dormito, quindi devi chiederlo ai ragazzi questa cosa, io me la sono scampata.
0: Com'è andata raga?
2: Beh, c'era molto caldo, insomma l'aria condizionata aiuta, ma fino a un certo punto.
0: Esatto, esatto.
1: Se vogliamo possiamo stare a parlare 5 minuti del caldo che stiamo provando in questi giorni.
0: Sì, ma tra l'altro esatto, già va bene che in questi giorni è leggermente calata la temperatura, fa comunque caldissimo, ma non abbiamo più 38 gradi tipo che c'erano a Milano nei giorni scorsi. Ma l'abbiamo detto da dove arrivate, non mi pare?
1: No, noi veniamo da... Allora, Versiglia, Viareggio, i ragazzi sono di Viareggio, sono di Camaiore, comunque sì, tutte zone limitrofe, e quindi tendenzialmente siamo venuti, abbiamo abbandonato il mare per un giorno per venire a Milano qua da voi, quindi siamo molto contenti, anche se un po' dispiaciuti per non vedere il mare oggi.
0: Forse insomma era meglio Viareggio, almeno la Versiglia, in una giornata con il mare, in una giornata come quella di oggi. Ma di nuovo grazie a voi. Sono un maleducato perché ho presentato la band ma non i singoli componenti, quindi Cristiano, Filippo, Alessio, dico bene?
1: Sì,
0: ho detto
1: assolutamente,
0: tutti. Esatto. Allora, questo trio di nome 43.9 avete pubblicato da pochissimi giorni in realtà ancora nuovo EP che si intitola Miglia, ma lo state già portando in giro con concerti live un po' su e giù per l'Italia?
1: Allora, per la prima volta l'abbiamo fatto una settimana scorsa in un live molto intimo da noi a Lido di Camaiore.
0: Prima estate?
1: Bravo, esatto. E no, magari, no, scusa. Prima estate, tra l'altro, però in quel bagno dove abbiamo fatto. No, nel bagno dove abbiamo fatto, però ci fanno c'è la collaborazione con la prima estate, no? A Santeria.
0: Santeria, ok,
1: sì,
0: Lido di Camaiore.
1: Esatto.
2: Santeria Belmare, sì.
0: Perfetto.
1: E appunto abbiamo fatto le nuove canzoni molto soft, tastiere, chitarra e voce e basta, quando in realtà le canzoni nuove sono tutte invece molto più ballabili. Quindi diciamo che ancora una vera e propria presentazione non l'abbiamo fatta, ma la faremo a breve, quindi siamo stracarichissimi.
0: Si fa breve, quindi siamo molto curiosi almeno oggi di avervi poi qua in quella che è quindi una sorta di così anteprima, comunque una delle prime esibizioni live di questo nuovo EP. Allora, so che comunque insieme suonate da non tanti anni, prima di questo EP sono usciti un paio di lavori, ma raccontatemi un attimo da che così che percorsi arrivate anche singolarmente, poi come vi siete conosciuti, insomma, incontrati?
1: Allora, tutto è partito in realtà, sono 5-6 anni, io e Filippo, che all'inizio eravamo, il gruppo è partito in un modo, poi siamo in un duo, poi dopo siamo diventati una band con io e Fili, che è il batterista.
0: Sì.
1: E poi invece 3 anni fa, da dietro le quinte, che era il produttore o comunque assistente del nostro primo produttore, ha iniziato a far parte da un anno, in realtà 2 anni, scusi, mi stavo sbagliando, ma ha tirato un'occhiata.
2: No,
1: da 2
2: niente.
1: Anni ha iniziato, ha detto no, io con le cose di prima non le voglio proprio avere niente
2: vero,
1: a che
2: non
1: fare.
2: Ha ragione.
0: Ok, quindi cambio
1: quindi
0: svolta.
1: Abbiamo cambiato un po' di formazioni per poi arrivare appunto solamente nell'ultimo mese a fare questo EP di cui siamo straorgogliosi. In realtà però appunto abbiamo fatto l'anno scorso un album e 2 anni fa un altro album, quindi un pochino di abbiamo fatto dai in questo tempo.
0: Un po' di materiale è già uscito, esatto, ma singolarmente arrivati da così background musicali un po' diversi tra di voi.
2: Molto diversi.
1: Molto, molto, molto. Sì, io ho iniziato ad esempio da piccino a suonare il piano, poi però mi annoiavo tantissimo e sono andato sul rock.
0: Ok.
1: Quindi, allora, ecco, proprio così.
0: Ok, poi?
2: Io vengo dalla musica elettronica piena, insomma, da Spunk,
0: sì, io...
2: Chemical Brothers, Kraftwerk.
0: Ci sa, infatti, fatto che tu abbia davanti la tastiera, insomma, un bel synth, tutto torna, ecco.
2: Sì. Poi diciamo, il rock è una passione che ci accomuna, me e Cristiano magari. Più nello specifico, mentre invece confini, diciamo, tutto il filone della black music.
0: Filippo alla batteria invece no, con il rock
1: no.
3: Anche però il rock è un pochino più la mamma, invece da papà ho preso tutta la parte più black music, soul, funk,
0: okay.
3: R&B, insomma, un po' di...
0: Andiamo anche quindi sui gusti dei genitori,
3: esatto,
0: che comunque
3: esatto.
0: Hanno il loro peso su...
1: esatto. Diciamo che la musica nera è una parte che ci accomuna tutte e tre. Diciamo che negli school in questi anni abbiamo detto... Non è stato molto semplice tante volte magari arrangiare dei pezzi insieme, perché all'inizio, dico, perché appunto venivamo tutti e tre da estrazioni, tra virgolette, musicali diverse. Mentre abbiamo appunto la matrice comune, abbiamo scoperto che appunto era un po' questa black music, soprattutto il
2: funk.
1: Rhythm and blues e il funk soprattutto, quindi la ritmica e la voglia di divertirsi e ballare.
0: Esatto, queste sono cose che poi nell'ultimo EP che insomma state presentando esce molto bene. Direi che è proprio il momento di ascoltare un primo pezzo che ci suonate dal vivo, come si intitola.
1: Ok, questa canzone che vi facciamo sentire ora si chiama Sabato Sbagliato.
0: È di quelle nuove, quindi.
1: È di quelle nuove, okay, assolutamente, okay. Delle Miglia.
0: Perfetto.
2: Il primo singolo estratto.
0: Benissimo, allora Sabato Sbagliato, i 43.9 dal vivo qui a Radio Popolare.
1: Oh yeah.

0: Direttamente dalla Versilia, direttamente live a Radio Popolare, i 43.9. Ci avete suonato uno dei brani tratti dal nuovo EP. Questo era Sabato Sbagliato. Grazie ancora, fatemi ringraziare ancora
1: No, grazie a voi.
0: per essere qui, insomma, comunque in full band. È sempre un piacere, insomma, avere questa possibilità di vedere le band così a questa vicinanza e appunto informazione completa. Tra l'altro, prima non ho descritto la scena, abbiamo chitarra elettrica più voce, poi mi sono sporto, si dice sporto, non lo so,
1: Sì,
2: penso
0: però
2: di sì, penso di sì.
0: penso si capisca
1: Sì,
0: comunque. Prima non
1: perfetto.
0: vedevo bene, ma alzandomi ho visto che i sinti, in realtà, le tastiere non sono una, ma sono
1: Una,
0: due.
1: due. Sì.
0: Esatto.
1: Sì.
0: E poi,
2: Tocca
0: insomma,
2: dividersi.
0: esatto, e poi fantastici ritmi alla batteria. Quindi i 43.9. Allora, Sabato Sbagliato, come nasceva questo pezzo, ragazzi?
1: Allora, è nato, prima penso che in questo pezzo sia nata la musica. Sì, e poi dopo abbiamo cominciato a tirare su qualche melodia e il significato della canzone in realtà sono, come dice una mia amica, canzoni allegre con testi tristi, quindi questa è un'altra canzone di quelle. Sono, diciamo che tutte le canzoni del 9P vogliono raccontare un po' il tema della velocità. La velocità che noi osserviamo tutti i giorni,
0: Sì.
1: dalle grandi cose alle piccole cose. Quindi diciamo che il nostro lavoro, tra virgolette, è stato quello di cercare di accorgersi di alcune cose nella vita quotidiana e cercare di descriverle. In questo caso, Sabato Sbagliato, appunto, parla, non ti direi neanche di un amore, perché parla proprio di, cioè, questa, lo so, di cosa, nel senso, parla di un amore di una persona che neanche abbiamo conosciuto, cioè, solamente era una signora che vedevo tutti i giorni, che salutavo tutti i giorni, che mi ero ripromesso di dire: ok, oggi faccio il grande passo, ci parlo comunque, e da quel giorno lì non l'ho più vista.
0: Occasione mancata,
1: Occasione
0: occasione persa.
1: mancatissima,
0: Rimpianto per sempre,
1: sì,
0: forever.
1: no, ma temo che sia ancora più triste di così io.
0: Ok, però già, insomma, ci hai fatto così
1: Esatto.
0: capire, intuire un po' di cose. E mi dicevi del tema della distanza, infatti l'EP si intitola Miglia, no? Anche
1: Assolutamente.
0: questo.
1: Assolutamente. Allora, diciamo che la distanza, la localizzazione, sono temi che a noi ci stanno a cari tantissimo, proprio perché anche 43.9, che è il nome appunto della band, è un luogo specifico. Appunto, 43.9 sono le coordinate, e penso che sia proprio un parallelo. Quindi,
0: Ah, ok.
2: Le prime tre cifre del parallelo che passa sopra più o meno la Versilia, diciamo, nella zona appunto tra Viareggio e Camaiore.
0: Ah, quindi la geolocalizzazione
1: Esatto.
0: del luogo dove risiedete,
1: Assolutamente. E quindi
0: della
1: Miglia,
0: vostra sala prove.
1: bravissimo, proprio
2: Sì,
1: quello. No, proprio,
2: esatto.
1: non lo diciamo, esatto, proprio, non l'abbiamo detto, ma era proprio quella, la sala proprio in cui abbiamo iniziato all'inizio. E Miglia, appunto, riprende un po' sia il concetto del nome del gruppo che il concetto di velocità. E quindi poi la famosa mille miglia che passa tutti gli anni da noi.
0: Ah, da lì,
1: E
0: ok.
1: quindi sì, diciamo che ha detto: ah, potrebbe essere il nome giusto per l'EP.
0: Giustamente, non a caso mi sembra anche così, guardando un po' il materiale così che state pubblicando ultimamente, parlo anche di video, foto
1: Certo.
0: per lanciare anche questo nuovo EP. Siete spesso in giro, andate in giro con tute, direi da pilota,
1: Sì.
0: tutto l'immaginario ruota intorno a quello.
1: Infatti mi dispiace non essere venuto in tuta oggi,
0: Un po' caldino
1: però un po'
2: forse.
1: caldino. E
2: Temperatura,
1: infatti
2: diciamo che.
1: diciamo che, appunto, l'idea della tuta ci è venuta a tutti noi a aprile-marzo, che diciamo: no, è una grandissima idea
0: È
1: mettersi le
0: geniale.
1: geniali le tute. Poi ha cominciato a fare sempre più caldo, abbiamo detto: forse che quest'estate non
2: Sì.
1: so se vogliamo
2: Anche il
1: metterci.
2: video di Scappi è stato
1: Sì,
2: abbastanza traumatico doverlo
1: molto.
2: girare sotto il sole. Poi dovevo anche pedalare quel ciao che non partiva. Nel video sembra che vada, ma in realtà andava solo per 20 metri e poi si spengeva, dovevo pedalare
0: Toccava
2: un sacco.
0: pedalare,
2: Sì,
0: proprio
2: un
0: fatica. Sì.
1: Però quelle tute, appunto, ci tenevamo un sacco a prenderle, le abbiamo riprese appunto, da alcuni scatti storici di una band che ci ha accompagnato tantissimo nella scrittura di questo nuovo EP, che è
0: Ah.
1: un gruppo giapponese, si chiamano i Cassiopea, che fanno fusion. E una delle loro foto più iconiche, che tra l'altro la copertina è una macchina da corsa, loro avevano fatto queste foto con delle tute, e noi, quando abbiamo visto quella foto, ho detto: cavolo, è perfetto. È
0: Fantastica,
1: perfetto.
0: infatti fa la sua bella figura, devo dire. Però quindi nelle date almeno imminenti di quest'estate non vi vedremo sul palco in tuta.
1: No, invece sì,
0: Ci
1: diciamo, sì, così. Ah, Nilo, sì, che è dietro la porta e chi ci guarda male, no, dice che siamo obbligati a metterci le
0: bene, fa bene. Ormai, ormai vi si vuole vedere in tuta, sì, anche, sì, per anche il batterista, che soffrirà,
1: assolutamente,
0: soffrirà ulteriormente, assolutamente, più, esatto, più di voi, ma assolutamente sì.
1: E poi se, se, se suoneremo con Ale e Laura, anche a loro.
0: Sì, tutti, tutti, tutti, tutta, assolutamente. Per quanto riguarda così la, la scrittura di questi nuovi pezzi, c'è qualche elemento rispetto ai dischi, il materiale che avete pubblicato invece precedentemente, anche solo l'anno scorso, che avete voluto così sviluppare diversamente, qualsiasi cosa?
1: Allora, diciamo che l'esperienza del, del disco scorso ci ha portato a fare a essere strasoddisfatti, perché comunque è stata la prima volta in cui ci siamo messi tantissimo in gioco, portando la nostra produzione anche nelle orecchie di tutti, quindi per quello è un grandissimo lavoro. Allo stesso tempo però, quando siamo andati a fare i live, appunto, abbiamo notato che comunque c'erano due o tre parti delle canzoni dell'album vecchio, che si chiamano Vigliacco e Lagna, che erano le parti più divertenti, che sono le erano i momenti in live in cui più c'era più energia, le canzoni più spinte. E quindi abbiamo detto, cavolo, ma noi vogliamo, cioè è talmente divertente, è talmente bello fare festa con le persone, vedere le persone ballare, sudare e cantare le canzoni, che ho detto, ok, bisogna ampliare un po' questa, anche questa parte qua. E quindi abbiamo cominciato a lavorare in direzione. Poi appunto siamo andati, abbiamo cominciato a collaborare a Spezia con Milo e Leo, che sono la Clinica Dischi, e anche loro ci hanno aiutato un attimo a inquadrare un po' il focus delle canzoni nuove.
0: Ok, nuova direzione.
1: Assolutamente.
0: Esatto, brani un po' più upbeat, un po' più danzerini anche, questo si, yes, si nota certamente rispetto a, ai brani precedenti. Direi che siamo pronti a goderci un altro pezzo suonato dal vivo. Cosa ci suonate, ragazzi?
1: Ok, io porterei Scappi, che è sempre una canzone dell'EP nuovo. Questa forse, per contraddirsi subito al fly, direi è la, forse è la meno ballereccia, però allo stesso tempo è quella che, dove la velocità e una critica, diciamo, è più alta, quindi
0: ok, allora siamo tutto retti.
2: Comunque upbeat.
0: Comunque rimani
1: sì, sì,
0: sul, sì, upbeat. Ok, upbeat. 43.9 dal vivo a Radio Popolare.

0: Popolare 43.9 oggi i nostri ospiti del nostro mini live. Adesso sappiamo anche che 43.9 è la esatta coordinata,
1: esatto,
0: parallelo meridiano, insomma, per andare a trovarli in sala prove. Piccolo spoiler.
2: Anzi, oh,
0: però,
2: no,
0: forse dicevate che avete cambiato poi sala prove, quindi attenzione.
2: Ne stiamo ora,
1: ma
2: ora come
1: tutto
2: ora
1: lì,
2: esatto,
1: sempre tutto
0: siete comunque
1: lì,
0: molto
1: sì,
0: vicini,
1: sì,
0: molto
1: sì,
0: vicini,
1: sì.
0: Molto bene,
1: tutto nell'arco di 3 chilometri,
2: esatto,
1: 2
2: in quel
1: niente,
2: piccolo lembo di terra
0: siete rimasti lì in zona, appunto in zona Versilia, insomma, Toscana. Ma mi dicevate prima, insomma, chiaramente delle vostre influenze, dai Cassiopea a il filone più rock, più
2: elettronico,
0: più soul,
2: sì,
0: più funk,
2: sì, sì,
0: più, esatto, anche della musica nera. Invece, per quanto riguarda influenze non musicali che secondo voi sono entrate particolarmente in questo EP, può essere, boh, qualsiasi cosa, del cinema, della letteratura, qualsiasi...
2: Allora, ad esempio, abbiamo il giorno quando abbiamo cominciato a scrivere, buttare giù le canzoni, cominciavamo a notare un filo conduttore, tant'è che appunto anche appunto in clinica volevamo cominciare a tirare giù l'immaginario. Allora abbiamo sentito mia sorella, che abbiamo passato dei pomeriggi un po' insieme a lei, che ci ha fatto vedere qualche reference, ad esempio, per appunto perché volevamo collegare nell'immagine e la musica a tutto il concetto di velocità e di un movimento. Quindi lei ci aveva fatto vedere qualche scatto di fotografi,
1: Muybridge,
2: che era la famosissima sequenza di scatti, dove quella del cavallo che salta per far,
0: sì,
2: vedere tutto il movimento, per appunto avere un collegamento anche nelle, anche proprio nelle immagini devono parlare da sole, devono dare il movimento da sole. Quindi diciamo che abbiamo fatto questo tipo di lavoro, che era stata anche la prima volta che ci siamo seduti a un tavolino e abbiamo cominciato a dire ok, sviluppiamo anche l'immagine in coerentemente con la musica.
0: Certo, per andare oltre.
2: Sì, sì, ed è stato divertentissimo, tra l'altro, come cosa.
1: Ad esempio, la copertina di Sabato Sbagliato è una citazione in pieno
2: Muybridge,
1: a Muybridge,
2: sì, sì,
1: appunto,
2: certo,
1: l'uomo che corre e il cavallo che corre.
2: Esatto,
1: insomma,
2: noi che saliamo in bicicletta, che lanciamo il giornale, e tante piccole azioni che appunto per dare questa cosa,
0: certa sensazione di,
2: esatto,
0: di velocità,
2: bravissimo,
0: di movimento, assolutamente. Purtroppo sì, siamo veramente alla fine del nostro tempo, ma abbiamo un po' di qualche minutino per ascoltare il vostro ultimo pezzo suonato dal vivo. Come si intitola?
2: Vigliacco.
0: Vigliacco. E allora 43.9, grazie ancora,
2: grazie
0: per
2: mille,
0: essere...
1: grazie,
2: grazie a
1: te,
2: voi, grazie,
1: grazie a
2: mille,
1: tutti.
0: Alla prossima, ci vediamo spero dal vivo prestissimo. Ciao
2: prestissimo. Ciao, ciao,
0: ciao.

La musica dal vivo nei nostri studi qui a Radio Popolare, musica dal vivo che torna qui sempre, spesso a volume e che tornerà anche in questa sera, ve lo ricordiamo, con un bel concerto in auditorium di Giorgia Giorgia che partirà alle 21.30, ovviamente sempre tutti i concerti di Radio Popolare sono gratuiti, quindi venite, l'ingresso è libero, non c'è bisogno che vi prenotiate perché abbiamo già controllato dei posti, ci sono, quindi venite senza indugi.

0: Anche perché prima del nostro concerto ripartono gli aperitivi di Radio Popolare, c'è la musica e c'è anche da bere, da mangiare. E per la musica ogni giovedì se ne occupa un DJ diverso di Radio Popolare. Questa sera alla console Pier Giorgio Pardo, buongiorno.
1: Buongiorno Pier Giorgio Pardo, Pier Giorgio, Pier Giorgia.
0: Esatto.
1: Rimaniamo in tema.
0: C'è del Giorgio.
1: C'è del Giorgi nell'aria.
0: Del Giorgines
1: uh-huh. nell'aria. E anche io sono gratuito.
0: Sei gratuito?
1: Sì, okay. E ho anche molto posto.
0: Esatto.
1: Quindi, insomma, venite e io suonerò.
0: Dalle 20 potete ascoltare la musica di Pier e dalle 21:30 poi c'è il concerto, ma facciamo un po' balotta, siamo tutti insieme e ci divertiamo un po' tutti insieme. Allora, però non sei venuto qui solo a dirci cosa succederà.
1: Sarei venuto anche solo per quello, perché questi aperitivi a noi piacciono, mm-hmm. noi li lanciamo.
0: Esatto.
1: Dove arrivano, arrivano.
0: Dove arrivano.
1: C'è della gente che si lamenta perché ha dei cocktail troppo zuccherosi in mezzo ai capelli che vengono da qua, però vabbè.
0: Vabbè, tanto noi siamo già colorati, quindi va bene così, perché siamo già colorati di arcobaleno, perché il giovedì ci porti dentro la cultura LGBTQ+ e tante notizie, questioni che la riguardano. Di cosa parliamo e anche cosa, poi piano piano ascolteremo anche della musica che ci hai portato.
1: Parliamo anche della musica legata al il primo delle cose, il primo degli eventi, è un festival che è il Mix Festival, che qui a Milano peraltro c'è da 40 anni, cioè è uno splendido quarantenne che compie 40 anni proprio per questa edizione. Comincia oggi, che è il 17, giusto?
0: Sì, 17 settembre.
1: Settembre.
0: Giovedì.
1: E c'è anche domani che è il 18, dopodomani che è il 19 e anche il 20.
0: Tutto il weekend.
1: La domenica, l'intero weekend. Tra l'altro la domenica suonerò anche io lì tra i DJ del...
0: Non ti stacchi mai dalla console.
1: Non mi stacco mai dalla console, è una cosa imbarazzante, hanno provato anche con del solvente. Però mi piace anche il tema di quest'anno. Intanto perché c'è un claim che è louder than the shame.
0: Che è più rumoroso
1: della vergogna. Vergogna che in realtà è polisemico, perché è la vergogna di chi discrimina, che dovrebbe vergognarsi veramente tanto, e ne parleremo anche dopo di questo, ma non si vergogna e fa anche tantissimo rumore, perché il problema di tutte le azioni discriminanti è che detonano grazie anche al supporto dei social, che in questo momento sono mossi da una macchina che ha tantissimi soldi, quindi comunque c'è da dire questo, quindi sono magari pochi ma molto rumorosi, e comunque sono troppi. Allora, Louder than the Shame. E l'altro è What's Next, cioè che cosa c'è dopo? Cosa c'è dopo tante cose? Cioè cosa c'è dopo questo ritorno nero? Cosa c'è dopo l'attivismo queer culturale che ha raggiunto una sorta di apice intorno al 2018-2019 e poi anche dopo il Covid? C'è stato un momento in cui si respirava un'aria progressista. Era veramente oro tutto quello che luccicava, chi lo sa, però sicuramente questo è il momento di chiedersi di che cosa...
0: Di fare il punto,
1: chiedersi che cosa faremo dopo. Naturalmente, se ho ben capito, il volere degli organizzatori e la direzione artistica, che si riconferma anche quest'anno, l'idea non è dare una risposta, arrivare con una risposta, ma maturare insieme con una risposta anche grazie ai film, ai cortometraggi. C'è veramente una bellissima 4 giorni che vede tra l'altro anche realtà del volontariato di area queer che offrono spazi di ascolto e di informazione all'interno del contesto. C'è la maratona dei corti, che è il sabato. E poi c'è al Mix, la sede diciamo proprio base del Mix, che è il Cinema Teatro Streller, sul cui sagrato poi ci sono i DJ set, dove ci sono dei film anche abbastanza importanti. Il programma è online, ovviamente, quindi
0: andatelo a vedere.
1: Però io non sono come te che dici il programma è andatevelo a vedere.
0: No,
1: sono una persona carina, gentile,
0: certo.
1: E ho fatto delle scelte.
0: Abbasso la pigrizia.
1: Allora, stasera intanto c'è la serata di apertura con Deborah Villa che conduce e proiettano una anteprima per l'Italia del film di Adrian Carella che è Leviticus. Ed è un horror queer che promette di essere molto significativo, anche perché c'entra pure con l'altro aspetto di vergogna, cioè vale a dire la vergogna che poi provi perché c'è un contesto culturale che ti costringe a non essere te stesso. Ed è anche un po' il tema di questo film, in cui a un certo punto, poi bisognerà vederlo, però il tema è che è come se la vergogna, se la incapacità di essere se stessi diventasse biblicamente una sorta di esistenza, di mostro, che ha anche una consistenza, un mostro horror. Quindi comunque questa idea dell'horror queer ce n'è più di uno quest'anno in cartellone, quindi evidentemente
0: dobbiamo dire che sì, è un genere assolutamente di grande successo, quello dell'horror
1: in tutte le sue ramificazioni. Poi, e questo qua lo potete vedere stasera. Invece, un altro film che potete vedere è un film giapponese, questo qui l'ho visto.
0: Ah!
1: Questo l'ho visto, si chiama Tiger di Anshul Chauhan, ma l'ho visto perché lo hanno inserito nella programmazione Mubi.
0: Ok.
1: Quindi aspettatevelo in giapponese con i sottotitoli in inglese e in italiano, per cui praticamente dovrete, insomma, prendere tutti i neuroni che vi sono rimasti a seconda dell'età e della sessualità e genere e metterli insieme. Gli uomini hanno due,
0: beh,
1: si logorano,
0: insomma, guardare
1: tempo.
0: Un film con i sottotitoli non è una cosa così impossibile.
1: Sì, poi se
0: ce
1: giapponese sono doppi magari un pochino più difficile, però sì, ce la potete fare. Ma è molto bello perché praticamente è la storia di un massaggiatore che si chiama Taiga, che ritorna per una malattia del padre e si imbatte nel suo paese d'origine e si imbatte nella chiusura mentale della sorella che, siccome è gay, gli vuole fare avere meno eredità, che è una storia che dal Giappone alla Sicilia
0: si ripete,
1: è
0: si ripete,
1: anche declina in tutte le modalità possibili, perché poi può essere intrisa di patriarcato questa cosa, ma per esempio qui
0: è la sorella.
1: Effettivamente,
0: certo,
1: è la sorella.
0: È proprio discriminazione di genere.
1: Poi c'è un film il venerdì alle 22, un film australiano che si chiama Saccharin, e anche questo è un horror, come vi dicevo. E poi c'è questo sabato, c'è la proiezione di Coward, che è il nuovo film di Lucas Daunt.
0: Codardo sarebbe.
1: Sarebbe codardo, sì.
0: Vigliacco.
1: Vigliacco, sì. Però appunto è un film che è ambientato durante la Prima Guerra Mondiale, è una storia d'amore e guerra. Io credo che sia un film molto bello, tanto che è fuori, non fuori programma,
0: fuori
1: concorso.
0: Se no avrebbe vinto.
1: Se no avrebbe vinto, quindi hanno detto, senti tu...
0: partecipa così.
1: Ecco, partecipa così. Come guest star Desert Hearts di Donna Deitch, che è un classicone del film lesbico, che è del 1985 e viene, come dire, proiettato come, diciamo, chiusura.
0: Momento storico. Bene, che bel programma.
1: È un bel programma, poi ci sono un sacco di altre cose che ovviamente potete adesso andare a vedere, ma almeno mi sono sbattuto un po', se no è lì, sei senza vergogna.
0: No, è vero.
1: Louder than shame,
0: proprio come il tema di questo festival di quest'anno. Una bella canzone per partire,
1: cioè è un quarto d'ora che gli sto rovinando la vita, sti poveri radioascoltatori e radioascoltatrici, però va bene,
0: però
1: diciamo per
0: con con quale pathos adesso ascolteremo Frank Ocean?
1: Perché c'è proprio questa canzone che fa parte della colonna sonora di Coward, quindi eccola. Sì. About your summer last night. I give you no play. Could I make it shy last night? Could I make it shy on the last night? Could we make it in? Do we have time?

0: Che meraviglia, Self Control di Frank Ocean, che dai, è uno degli artisti più enigmatici, influenti, più geniali di questa generazione, che ha un po' ridefinito, no? Un po' anche i confini tra hip hop, il pop, pop d'avanguardia, diciamo, sì. In questo
1: e
0: caso.
1: E poi comunque ci manca, perché sono 10 anni sì. Che è uscito Blonde, e quindi insomma sarebbe anche il caso
0: torna.
1: Che si facesse sentire con nuova musica, secondo me lo farà sorpresa. Ci scrivono, c'è Marco che dice: ragazzi, se dite LGBTQ in italiano non dite plus per favore, è latino, si dice plus se parlate in italiano. Noi stiamo parlando in italiano, però la citazione è letterale, per cui la regola è questa, che i sostantivi inglesi vanno citati sempre a singolare quando sono plurali, e le diciture mutuate dal latino che però sono state applicate nel linguaggio anglosassone, perché l'hanno inventato loro, vanno dette come un americano le pronuncia
0: in inglese. Ma
1: LGBTQIA+,
0: no, potevi spiegarlo meglio, proprio da prof,
1: è proprio una regola che è stata anche lungamente negoziata, esatto. Poi noi possiamo anche sbagliare, figurati,
0: no,
1: e a noi piace che le zecche rosse ci bastonino, però questa volta no.
0: Parla per te, Pier, no, scherzo. Scherzo. Era una battuta, comunque grazie della precisazione. Allora, dai, siamo
1: adesso
0: pronti.
1: Passiamo a un libro, vi consiglio un libro che si chiama Cara Yoko, ed è in realtà una riedizione di un libro che Matteo Bibianchi, scrittore straordinario, di cui ricordo c'è La vita di chi resta, che è uno dei libri più diventerà anche un film, uno dei libri più interessanti degli ultimi anni, di tematica queer e in generale in Italia, però lui è un grande fan di Yoko Ono e aveva scritto questo libro, Dichiarazione d'amore per una donna circondata d'odio. Riedizione ampliata con l'extension, tutto quanto, si chiama invece Cara Yoko,
0: ecco.
1: Ed è proprio più che una biografia di Yoko Ono, una lettera d'amore di un fan a questa che è un'icona LGBT anche lei, soprattutto nella sua edizione anni 90-2000, quando sono cominciati a circolare dei remix elettronici che andavano benissimo nella scena dance newyorkese, il clubbing newyorkese. E infatti noi adesso io vi farei ascoltare, proprio in omaggio a questo, Walking on Thin Ice, che faceva parte nella sua versione originale di Season of Glass, che era lo struggente album che Yoko aveva confezionato in memoria del marito dopo il suo assassinio. Una cosa, che Yoko Ono abbia fatto sciogliere i Beatles è una cosa che non si deve più dire.
0: Falsa,
1: è una cosa falsa. Poi oltretutto è stata anche attestata da fior di documentari.
0: Dagli stessi Beatles.
1: Cioè Paul McCartney e Yoko Ono dopo la morte sono grandi amici, soprattutto si sono sostenuti. Certo lo sono al loro
0: modo. Era facile
1: modo.
0: Dare la colpa a lei comunque.
1: Sì, era facile.
0: Come al solito.
1: È sessista e razzista dare la colpa a lei. Ma noi ascoltiamo un remix di quel Walking on Thin Ice rifatto con Danny Tenaglia, che invece che dare come al suo solito un supporto house eccetera, la fa diventare una canzone voce e orchestra, dove lei racconta il suo dolore per la morte di John. E ascoltate questo e ditemi se non è amore, perché se dite una cosa del genere dovete farvi vedere da un cardiologo.
0: Tra l'altro questo è un vinile che parte adesso.
1: Exacto.

0: Brividi, eh? Sì, all'ultima.
1: Già qui in studio abbiamo ascoltato questo brano incredibile, questa atmosfera di Walking on Thin Ice di Yoko Ono, in una versione però particolare.
0: Sì, con il remix di Danny Tenaglia, che gli ha costruito attorno questa allure orchestrale che in realtà fa venire fuori il dramma che attanagliava Yoko
1: per la morte di John.
0: Questo era, come giustamente dicevamo fuori onda, mi dicevi fuori onda, è prodotto da John Lennon perché faceva parte di quell'album lì, Season of Glass,
1: prodotto da lui.
0: Che era un disco che doveva essere come Double Fantasy, no? Un disco a due voci. Loro si erano ritrovati dopo 5 anni di strana separazione a loro modo, avevano sofferto in lontananza per poi ritrovarsi, erano felici e innamorati come due bambini.
1: E poi purtroppo quell'8 dicembre 1980 si è spezzato tutto in modo molto doloroso, ovviamente per lei, per i figli, ma anche per tutti noi che abbiamo perso John.
0: Sì. 46 anni di musica sin qui, e anche di attivismo, nel senso che io sarei stato proprio curioso di sapere le loro posizioni su quello che accade oggi. Sia lei che Yoko sono stati molto supportive con la comunità LGBT, addirittura lei ha cambiato il titolo di una canzone, Every Woman Has a Man, Every Man Has a Woman, l'ha cambiato e nei concerti diceva Every Woman Has a Woman, Every Man Has a Man, per dimostrare quindi insomma una grande donna anche da questo punto di vista. Adesso ci trasferiamo dall'America alla Russia senza passare dal via, perché sostanzialmente vorrei costruire una narrazione da qua a giovedì prossimo.
1: In
0: Turchia sta succedendo l'impossibile in ambito LGBT. E nella vicina Ungheria invece Magyar ha fatto un po' una sorta di apertura.
1: Un passo avanti.
0: Ma c'è una cosa che bisogna assolutamente dire, cioè che c'è come un epicentro nero, almeno per quanto riguarda i diritti civili, un epicentro che è anche proprio la base da cui parte a raggiera questa violenza di attacco, che è la Russia.
1: Sì.
0: Cioè la Russia di Putin è la prima nazione ad avere trovato questo escamotage per mettere fuori legge le comunità LGBT. Sono recentissimi una serie di arresti. Loro ti dichiarano non queer o hanno due modi. Uno, l'oltraggio a buon costume, e lì se non fai il gay pride, come se non fosse un diritto, potresti
1: farla cavartela.
0: Se invece fai dell'attivismo online o qualcosa,
1: se ti
0: vieni
1: esponi,
0: dichiarato estremista.
1: Ecco.
0: Ed è quello il modo in cui ti gettano in galera e non trovano più la chiave. Questa è una vecchia storia in Russia e colgo l'occasione, no, per celebrare un grande genio russo omosessuale che è Tchaikovsky, il quale addirittura si sposò, ha avuto un amante che poi si è suicidato, poi alla fine un lontano nipote di cui diviene amante, si sposa con la moglie, si separano, la moglie non gli consente il divorzio, comunque insomma all'ultimo, a Bob, l'ultimo amante, pare sia dedicato la patetica, che è la sinfonia numero 6, di cui ascoltiamo l'adagio finale, l'adagio drammatico che chiude pateticamente la già di per sé patetica, ed è con questo che vi auguro buon weekend.
1: E creiamo questo ponte a giovedì prossimo, quando ci ritroveremo, Piergiovedì.
0: Creiamo questo ponte a giovedì prossimo. Grazie Lisa.
1: Grazie Pier.
0: Ciao Dario.
1: Ciao.

0: Let's go! Domedia World inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte sul top della tecnologia. Fino al 30 settembre, nuova macchina automatica per caffè De'Longhi Rivelia Start, tua a 549 euro. Approfittane subito in negozi e online. Domedia World.
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Sei pronto a scendere in campo? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per la tua prossima stagione, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
3: Voglio giocare a tennis, anzi voglio imparare a fare i tuffi. No, a giocare a calcio.
4: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro, in store, app e su decathlon.it.

0: insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Popolare Network.
2: Buon pomeriggio, le notizie delle 15.30. Il Parlamento europeo ha approvato una risoluzione sulla crisi migratoria di Ceuta in cui si parla di profonda preoccupazione per la politica di regolarizzazione su vasta scala perseguita dal governo di Pedro Sanchez, sostenendo che sia stato questo ad attirare le decine di migliaia di persone che a fine luglio sono entrate nell'exclave spagnola in Marocco. Il testo è stato votato sia dal gruppo popolare, la famiglia politica della Presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, sia dall'estrema destra, che almeno in teoria è all'opposizione. Bocciato un emendamento del gruppo socialista che criticava la decisione italiana di sospendere gli accordi di Schengen con la Spagna.
3: In Svezia è stato annunciato il risultato definitivo delle elezioni di domenica scorsa. Il centro-sinistra vince di misura sulla coalizione della destra, che in Parlamento avrà 3 seggi in meno di quella che fino ad oggi era l'opposizione. Il primo ministro conservatore Ulf Kristersson si è dimesso. Ora l'incarico di guidare il governo andrà alla socialdemocratica Magdalena Andersson. Alla vigilia del voto c'era attesa in particolare per come sarebbe andata l'estrema destra, che sperava di entrare per la prima volta nel governo di Stoccolma e che invece è stata sconfitta perdendo 3 punti rispetto alle elezioni del 22.
2: Il presidente toscano Giani parla di incostituzionalità evidente per la sospensione del bollo annunciata ieri da Giorgia Meloni. Se andate a vedere l'aspetto della copertura del decreto, si afferma che ci sarà il PNRR per investimenti. Si sta dicendo che dall'Europa prendo qualcosa che doveva servire appunto per gli investimenti, per dare copertura a una parte totalmente diversa, quella corrente con cui si finanzia la sanità, dice il governatore del PD. Le opposizioni in generale continuano a denunciare una mossa palesemente elettorale, dato che al momento l'unico anno in cui la sospensione è certa è il 2027, quando si andrà a votare per il Parlamento.
3: A Bologna 14 persone saranno processate con le accuse di lesioni e resistenza aggravata per gli scontri avvenuti il 15 febbraio del 2024 durante una manifestazione dei giovani palestinesi davanti alla sede regionale della RAI. Le persone in piazza chiedevano che fosse letto in onda un documento in cui si parlava di negazionismo rispetto al genocidio di Gaza e di narrazione filo-israeliana da parte della TV pubblica. La richiesta fu respinta e poi ci furono appunto scontri con le forze di polizia.
2: In Arabia Saudita la TV di Stato dice che una persona è morta nell'intercettazione di un drone nella regione della Mecca. È la prima volta che dal paese viene annunciata una vittima da quando i ribelli Houthi dello Yemen hanno intensificato i loro attacchi contro l'Arabia Saudita, che sostiene il governo yemenita, mentre i ribelli sono appoggiati dall'Iran. Il contesto è anche quello della guerra tra Iran e Stati Uniti, che si contendono il controllo dello stretto di Hormuz, mentre nelle ultime settimane gli Houthi hanno aumentato la loro influenza su un altro stretto di grande importanza per il commercio internazionale, cioè quello di Bab el-Mandeb.
3: Da uno studio scientifico dell'Imperial College di Londra arriva una prima conferma sul ruolo della crisi climatica nelle alluvioni che ad agosto hanno devastato l'area al confine tra Nepal e Tibet, causando circa 1500 vittime accertate. La ricerca dell'istituzione britannica segnala un caldo anomalo poco prima che in quella zona ci fosse il crollo del ghiacciaio che ha poi portato alle inondazioni. La comunità nepalese sta pagando con la propria vita per una crisi causata dalle emissioni dei combustibili fossili a migliaia di chilometri di distanza, così ha detto uno dei professori dell'Imperial College.
2: In Italia le piogge che da ieri stanno interessando le regioni del centro-nord hanno provocato allagamenti e frane nel Comasco. Dopo il forte temporale della notte, gli smottamenti hanno invaso alcune strade cittadine che sono state chiuse. Nel Lecchese un fulmine caduto nei pressi di una scuola ne ha resa necessaria l'evacuazione. Allagamenti anche in Friuli Venezia Giulia e in Toscana, in particolare a Empoli, Massa Carrara e Viareggio, dove sono attese nuove precipitazioni dal pomeriggio. Dalla serata le piogge dovrebbero estendersi anche alle regioni del sud. La prossima edizione del giornale radio alle 17.30. Buon ascolto.
1: Popolare Network.
4: making of di Minima Teatralia sul grande schermo.
5: Regia di Marta Marangoni.
4: Con le canzoni originali dei Depardieu.
5: Arrangiate dall'orchestra inclusiva Esagramma.
6: Con 80 persone di diverse età, abilità, provenienza e fragilità.
4: E con Raja Bezzaz.
5: Ginestra Paladino.
4: Elio De Capitani.
5: Cristina Crippa.
4: E Loris Fabiani.
7: Coro Ipazia.
4: Piccola Accademia.
8: Creativo Clown.
5: Al Cinema Ariosto, martedì 22 settembre.
4: Ore 19:30, ingresso libero.
9: Un'esperienza surreale con Minima Teatralia.
10: Carriole, carriole, carriole.
11: Ma non era parole?
10: Non servono parole, parlano gli sconti Brico Key. A settembre super risparmio su giardino, idropitture, serre e clima.
11: Un capolavoro senza tempo.
10: No, il tempo c'è, solo fino al 20 settembre.
11: Brico Key, se c'è l'ok, è tutto un altro brico.
12: Brico Key, più vicino a te.
10: Brico Key è sempre più conveniente, anche su bricok.it.

0: Siamo tornati con i Cocteau Twins che festeggiano quest'oggi un compleanno importante dopo le notizie di Popolare Network e dopo Pier Giorgio Pardo. Ancora ben trovato Dario Grande.
1: Ben trovati,
0: siamo tornati
1: grazie.
0: Insieme ecco. In questa ultima mezz'ora di volume. Sì, i Cocteau Twins è questo capolavoro che si chiama Heaven or Las Vegas, che è il loro sesto album, uscito il 17 settembre del lontano 1990 per la gloriosa 4AD, ma pur essendo il sesto album dei Cocteau Twins, è forse considerato uno dei più belli, uno dei più amati, questo Heaven or Las Vegas, davvero una canzone più bella dell'altra in tutto questo disco, dream pop, un po' ambient pop, insomma dei maestri di quel genere che erano appunto i Cocteau Twins.
2: Bellissimi.
0: Bello, bello. Allora, ma ho sbagliato sigla, aspetta, avevo sbagliato sigla, no, perché mi sono distratta, vedi?
2: Distratta
0: un attimo e facciamo sentire, sì, esatto, perché adesso è quel momento lì, giusto?
2: Si gioca
0: con il cinema, si gioca con i, come dire, gli indovinelli, non ci piace insomma giocare un po' con voi, farvi ascoltare delle cose e farvele indovinare.
2: E recentemente anche con spot pubblicitari annessi.
0: Esatto, dopo l'Epic Fail, ti riferisci all'Epic
2: Fail? L'Epic Fail di ieri.
0: Di ieri, sì, clip quello con... è stato... No, non succederà questa volta, anche se il film è facilissimo anche oggi. Allora, voi ascoltate ovviamente questa clip, che a un certo punto interromperò perché dura 10 minuti, quindi no, la interrompo, promesso, però ve la faccio ascoltare per un po' e voi, se volete, mi provate ad indovinare di quale film si tratta, sempre al solito numero, quello nostro,
2: il nostro 331 6214 013.
0: Eccolo.
3: Allora, sei pronto?
4: Sì, speriamo.
3: Danielson, dobbiamo parlare. Quando cammini su strada, se cammini su destra, va bene. Se cammini su sinistra, va bene. Se cammini nel mezzo, prima o poi rimani schiacciato come grappolo d'uva. Ecco, karate è stessa cosa. Se tu impari karate, va bene. Se non impari karate, va bene. Se tu impari karate, speriamo, ti schiacciano come uva. Mi hai capito?
4: Sì, ho capito.
3: Sei pronto?
4: Sì, sono pronto.
3: Sì. Noi dobbiamo fare patto solenne. Io prometto di insegnarti karate e questa è la mia parte. Tu prometti di imparare. Io dico, tu fai. Nessuna domanda. Questa è la tua parte. D'accordo?
4: D'accordo.
3: Sì. Prima lava tutte le macchine, poi le lucidi. Con la cera.
4: Ma perché devo lavare le macchine?
3: No. Ricorda patto, nessuna domanda.
4: Eh sì, ma credevo.
3: Avanti. Devi dare la cera con la mano destra e la devi togliere con la sinistra. Dai la cera, togli la cera. Il respiro lo prendi con il naso e lo emetti dalla bocca. Dai la cera, togli la cera. Non dimenticare il respiro, è molto importante. Dai la cera, togli la cera. Dai la cera, togli la cera.
4: Da dove vengono tutte queste macchine?
3: Dai la cera. Detroit! Togli la cera. Dai la cera, togli la cera.

0: Per i più attenti ricorderanno che il protagonista del nostro film misterioso si chiamava Daniel LoRusso, era lui il ragazzino che imparava il karate, ovvero The Karate Kid, era proprio Daniel LoRusso, e a questo personaggio è dedicata la canzone Daniel che abbiamo ascoltato, della bravissima Natasha Khan in arte Bat for Lashes. Lei aveva proprio dichiarato che da piccola... partita la sigla, da piccola era ossessionata da questo film e da questo personaggio, cosa che abbiamo in comune io e Natasha Khan, perché anch'io ero ossessionata da lui, che tra l'altro come attore, il nome dell'attore è Ralph Macchio. Avevo pure il poster in cameretta di Ralph Macchio, che insomma erano gli anni 80, ero una bambina.
1: E beh, classico.
0: Esisteva questa rivista che si chiamava Cioè, e che tra l'altro aveva sia gli adesivi di tutti gli teen idols dell'epoca. Quindi vabbè, c'erano lui, c'era, che ne so, George Michael.
1: Non poteva mancare Ralph Macchio.
0: C'era anche Ralph Macchio, e un giorno trovai il poster, proprio il poster di Ralph Macchio, e lo appesi in cameretta con mia madre che mi guardava
1: perplessa.
0: Quantomeno un altro. E quindi anch'io ero come Bat for Lashes, assolutamente in love con Daniel LoRusso, e quindi così mi ricorda anche questo film, che avete indovinato, ovviamente era il film in questione, era The Karate Kid, storico, film generazionale, 1984, appunto con Ralph Macchio che faceva la parte di questo ragazzino che si trasferisce in un quartieraccio e incontra dei ceffi, e per difendersi impara il karate dal signor Miyagi, da Mr. Miyagi.
1: Esatto. Avevo visto anche uno, boh, adesso forse ne hanno fatti altri 10, non lo so, in cui c'era Jaden Smith.
0: Sì, esatto.
1: Al posto di Ralph Macchio.
0: Infatti, è vero.
1: Il figlio di Will Smith.
0: Diciamo la versione, sì, Gen...
1: sì, Gen...
0: Gen Z.
1: Gen Millennial, sì, no, più Z, direi.
0: Di, esatto, di questo film, che però, insomma, resta assolutamente un film bellissimo da vedere, anche così in famiglia. Allora, chi ha vinto? Ha vinto Aldo.
1: Passa a ritirare il tuo pacco di volume.
0: Allora, tra l'altro ci chiedono: fino a che ora posso passare a prendere il mio premio? Sono Ale dal film Matrix.
1: Ah, certo.
0: Veramente, che aveva scritto matrimonio, ti ricordi?
1: Sì, sì.
0: Invece di Matrix, sì, abito fuori Milano. Elena, vieni quando vuoi, di solito entro le 18, scusa. Meglio entro le 17, se puoi.
1: Sì, sì, sì.
0: Venire,
1: sì.
0: Non il sabato e la domenica. Più o meno questi sono... gli orari. Allora, siamo pronti per un altro paio di canzoni prima di salutarci.
1: Un altro paio di pezzi, uno è di una band che aspettavo da tempo. Loro sono i Working Men's Club, arrivano dal sud dell'Inghilterra e appunto negli ultimi anni avevamo sentito in particolare Sidney Minsky Sargent, che è il poi frontman di questa band, che aveva pubblicato un suo disco da solista che era completamente diverso invece da quello della band a cui proviene, quindi i Working Men's Club. Loro sono molto più sul post-punk, synth pop ed elettronica, non si sentivano più dal 2022, li avevo visti anche quell'estate qui al Magnolia, era un concerto bellissimo, è un pazzo che balla in maniera veramente assurda sul palco. Finalmente tornano, l'hanno prodotto tra l'altro con Atticus Ross, grande diciamo collega di Trent Reznor dei Nine Inch Nails, e a quanto pare sarà ancora più verso il clubbing, mettiamola così. Quindi lo andiamo ad ascoltare, il primissimo singolo Working Men's Club, questa si intitola
0: Devil Root.

0: Si intitola Debut, il nuovo singolo dei Working Men's Club, che non hanno ancora annunciato l'uscita del nuovo album, ma speriamo sia presto. Insomma, Iggy dice New Order 3.0, questi ci può stare.
1: Beh, insomma, ne devono
0: stare,
1: fare.
0: Però sì, in realtà sono ancora un po' perplesso, perché non mi aspettavo qualcosa di diverso, diciamo. Invece qui sono molto più sull'elettronica, appunto, da club, come si diceva. Ma vediamo, vediamo, siamo fiduciosi.
1: Allora, nel frattempo c'è stato un avvicendamento al premio del nostro quiz, perché Aldo ha ceduto il premio a un altro concorrente, visto che aveva già vinto. Aldo, bravo, complimenti,
0: bravo
1: per l'onestà. E quindi Michele, sei stato tu che hai vinto. Inoltre devo dire che tutte le ragazze all'ascolto si sono scatenate, ragazze della mia età probabilmente, perché tutti avevano il poster di Ralph Macchio.
0: No,
1: non ero l'unica a avere questo, insomma, questa piccola cotta da bambina verso Ralph Macchio, che insomma era l'eroe di Karate Kid. Dai, magari un giorno parliamo anche di questo, i vostri teen idols, mi piace moltissimo. Ci salutiamo con una canzone che parla di televisione, perché domani avremo Alice Cucchetti che ci parla degli Emmys, tutti i premi, delle serie televisive più belle dell'anno. Quindi se siete appassionati di serie TV, domani c'è Alice Cucchetti. Domani in conduzione c'è Niccolò Vecchi, ancora una volta che ringraziamo.
0: Grazie.
1: Per sostituirci. Noi invece ci risentiamo lunedì, ma Volume torna domani. Se volete ci vediamo più tardi giù, ci beviamo una roba, Dario, che
0: dici? Eh sì, dai
1: ci siamo una cosa tutti insieme. Ci vediamo qui nel cortile di Radio Popolare. Questi sono i Fontaines D.C. che parlano di TV, di television screens. Se volete ci vediamo tra poco giù nel nostro auditorium di Radio Popolare. Ciao!
0: Ciao!

0: Le 16 e un minuto, ammazza che microfono alto. Ho fatto tutto il check. Allora, perché? Diciamo, allora, oggi sono in regia. Questa è Vieni con me. Ben ritrovati, cari ascoltatori, ben ritrovate, cari ascoltatrici. Ai microfoni trovate Giulia Stripoli. Ciao, Giulia.
1: Hello, hello.
0: E Matteo Villacci, che ho prima volta in regia a Vieni con me. Ho controllato tutti i livelli della parte musicale. Apro il microfono e ho il microfono a livello Facchini, che è un livello.
1: Non per umani,
0: esatto, no. Esatto. E quindi ho dovuto chiedo scusa.
1: È l'emozione.
0: Chiedo scusa a tutte le orecchie che ho, i timpani infranti da questo mio ingresso. Dicevamo, questa è Vieni con me, l'incontro della comunità di Radio Popolare, di chiunque abbia da portare iniziative, feste, eventi che vuole condividere, che ha organizzato, ai quali vuole invitare un po' di bella gente, come sempre noi diciamo, possibilmente gratis, visto che già là fuori ormai a Milano si paga per respirare tendenzialmente, se si può evitare ogni tanto meglio. E quindi, Giulia, per fare i compiti a questo punto si ricorderebbero i contatti?
1: Teoricamente sì. Come più che altro ricordiamo che all'interno di questa trasmissione ci sono ovviamente ascoltatori, ascoltatrici, e che quindi i contatti sono fondamentali, perché sono quelli ai quali vi chiediamo di segnalare, invitare, raccontare, chiamandolo 02 33 0.

0: 001 001 oppure il 331 62 14 013 via SMS, WhatsApp, Telegram.
1: Di cosa parliamo oggi? Oggi è bello, perché oggi parliamo di... oggi si gioca un po', cioè oggi giochiamo, soprattutto nella prima parte giochiamo. Questa era l'ora più o meno in cui tu facevi il tempo prolungato alle elementari.
0: Ma in che senso?
1: Cioè uscivi a pranzo o stavi il pomeriggio? Perché io uscivo alle 4:30 da scuola.
0: No, non sempre, qualche volta sì.
1: Alternavi.
0: Un paio di volte a settimana.
1: Io più o meno invece facendo il prolungato uscivo sempre 4:30 e quindi era l'ora del momento giardinetti e si andava a giocare un po' in giro per strada, cosa che non so se si faccia più.
0: Beh, spero di sì.
1: Spero di sì, ma comunque ne parleremo.
0: Un po'.
1: Poi parleremo di baseball e softball e oltre a farci raccontare un po' bene il tutto, come funziona, andremo a celebrare un anniversario e a parlare di un'iniziativa che riguarda proprio il baseball Milano. Poi andremo a parlare di Io C'ero e quindi di quest'altra iniziativa volta a raccogliere fondi per gli strascichi che sono rimasti dopo lo scorso 22 settembre, le proteste a favore della Palestina, strascichi legali proprio. E chiuderemo con Milano per la pace, con la tre giorni Milano per la pace. Questo il menù, diciamo, che noi abbiamo previsto. Poi, come giustamente dicevi, voi potete metterci del vostro.
0: Decisamente sì, fatelo chiamandolo 02 33 001 001.
1: Bene, direi che possiamo partire. Partiamo con un po' di musica e niente, io partirei così, Giulia. Oggi sorpresa, cioè non sai nulla.
0: Non so nulla, sto prendendo appunti però.
1: Ecco, così.

0: come ci siamo finiti oggi a Verona e soprattutto, caro il mio Matteo Villaci, tu lo sai che a Verona questo prossimo settimana ci sarà anche un po' d'Irlanda, così.
1: Intanto questa cosa è già fighissima.
0: Esatto.
1: È uno dei miei trigger più forti, l'Irlanda.
0: L'Irlanda, sì.
1: Totalmente.
0: Va bene, allora ne avrai da parlare. E Verona invece quanto ne sai, oltre a Roma e Giulietta?
1: Verona... E queste cose qui,
0: l'arena,
1: l'arena ovviamente.
0: Non conosci il Toccati, evidentemente.
1: Bisogna rimediare.
0: Assolutamente sì, ed è per questo che abbiamo invitato uno dei fondatori del Toccati, che è appunto Diego Caloi. Ciao Diego, ben arrivato, benvenuto. Diego.
2: Ciao a tutti.
0: Ciao
1: Diego, eccoci.
2: Ciao a tutti.
0: Ciao, buon pomeriggio a te. Allora, spieghiamo un po' che cos'è il Toccati, che appunto per brevità diciamo subito il suo titolo, il suo nome, è il Festival Internazionale dei Giochi in Strada, che ci sarà dal 18 al 20 settembre 2026, e ci dai uno sguardo un po' generale sul festival e un paio poi di highlights di quelle che saranno gli appuntamenti principali.
2: Certo, allora il festival, che è già la 24ª edizione, è ormai un must, ecco, per la città di Verona. È un festival nel quale noi come associazione, siamo l'associazione Giochi Antichi, chiamiamo a Verona molte comunità ludiche italiane e abbiamo sempre anche uno stato, o meglio una nazione ospite, che porta i propri giochi e la propria cultura. Quest'anno abbiamo appunto l'Irlanda, gli scorsi anni ci sono stati i Maori della Nuova Zelanda, il Portogallo, i Paesi Bassi e molti altri per i 24 anni che ci sono succeduti qui a Verona.
0: Vogliamo spiegare un po' che cos'è appunto, insomma, che cosa significa poi giocare in strada, perché il Toccati è un festival che riguarda il gioco, ma mi sembra anche poi avete inserito le forme d'espressione d'arte in un modo molto divertente, oltre che ipercoinvolgente, come il gioco è.
2: Cioè, ok, certo, niente, noi invadiamo un pezzettino di città, un pezzettino bello grosso, un quartiere, quest'anno siamo a Veronetta, sono circa 100.000 metri quadrati, e blocchiamo il traffico e invadiamo con dei giochi tradizionali appunto italiani, quindi lungo le vie del nostro centro storico sarà possibile trovare molte comunità e fermarci a giocare. La nostra mission non è quella di fare esibizione, di fare spettacolo, ma è quello appunto di far partecipare, di far giocare. Tant'è che noi nella ricerca che dura tutto l'anno in preparazione del festival andiamo appunto a trovare delle comunità ludiche viventi. A noi interessa questo, che sia un gioco giocato, magari sono anche comunità composte da piccole persone del paesino di montagna, ecco, però che sia veramente espressione della cultura e del territorio di un luogo.
1: Chiaro.
2: Abbiamo poi anche la formula di invitare appunto uno stato ospite. Quest'anno c'è l'Irlanda, che porterà, oltre a una serie dei propri giochi tradizionali, anche altri aspetti della cultura. Diciamo così, noi usiamo, ecco, questa lente di ingrandimento del gioco tradizionale per parlare ad altri popoli e per parlare e conoscere le altre culture. Quindi gli irlandesi vengono con le proprie danze, con i propri sapori, con i propri suoni, con i propri saperi artigianali, e con la propria lingua.
0: Senti, ma tu hai scoperto qualche bella cosa in comune con il mondo dell'Irlanda, con i giochi irlandesi?
2: Sì, certo. Quando costruiamo il festival cerchiamo sempre anche di avere dei parallelismi, ecco, dei riferimenti anche rispetto alla cultura italiana, perché poi ci siamo accorti nel corso di questa ricerca lunga più di 20 anni oramai che il gioco è veramente trasversale, democratico, popolare, e quindi ha sfaccettature molto, cioè non sfaccettature magari, però ha, come dire, dei grandi temi comuni con sfaccettature diverse. Quest'anno ad esempio ci sono dei giochi delle bocce alla lunga, che ci sono sia in Irlanda e poi anche qui in Italia con una comunità dell'Appennino, quindi non è un giocare statico, ma è un giocare dinamico, i giocatori giocano a bocce e continuano a spostarsi, quindi è itinerante, e il pubblico con i giocatori va a compiere queste promenade del gioco, ecco. Poi ci sono anche i Conkers, che sono dei giochi con delle castagne, che anche quelli li avevamo avuti anni fa delle comunità italiane che avevano dei giochi molto simili, E quindi ecco, cerchiamo sempre di tracciare dei paralleli e di trovare punti di contatto e punti in comune tra la nostra e le culture che vengono da lontano.
0: Ecco, questa è curiosa, però appunto, che tu che dici il punto in comune con il Conkers, che è questo gioco, me l'ero salvata, la battaglia delle castagne, in che senso un punto in comune con Verona, con l'Italia? Perché no, c'è un gioco...
2: Perché è un gioco anche questo molto povero, molto primordiale. No? Ci sono delle castagne che vengono passate da un filo e quindi bisogna colpire la castagna dell'avversario e cercare un po' di scassarla, di demolirla, insomma, ecco. Ma questo è un gioco che abbiamo già trovato appunto nelle nostre comunità montane dell'Appennino, per cui in questo ci sono punti di contatto, no?
1: Sì.
2: Gli scorsi anni abbiamo fatto lottare la Sintrumpa sarda, che è una lotta tradizionale sarda, con la Black Hold scozzese. Anche lì luoghi molto lontani, ma poi ci siamo accorti che le dinamiche, le regole di fondo erano molto
1: simili. Questa cosa qua, no, poi vedendo anche giostrare culture molto diverse di anno in anno, può essere proprio curioso come alcuni elementi li ritrovi in una e nell'altra, anche senza passare per forza dall'Italia. Immagino tu ne abbiate viste tante negli anni. Luca chiede di tradurre toccati per i non veronesi come termine. Io ti chiedo, vai.
2: Vabbè, è semplice, tocca a te.
1: Tocca a te, molto semplice.
2: Tocca a te, esatto. Tocca a te a giocare, tocca a te a metterti alla prova, tocca a te anche a dialogare con l'altro, no? Forse è proprio questa anche la grande differenza che c'è tra il gioco tradizionale e lo sport. Lo sport ha regole codificate, ha dimensioni del campo standardizzate o dell'attrezzo comuni in ogni dove. Il gioco invece è concertazione. Certo. Si adatta di luogo in luogo e quindi a volte no, cioè a volte succede che bisogna appunto adattare un po' le regole, perché ci si trova in uno spazio urbano in cui c'è un elemento da bypassare.
1: Esatto.
2: C'è questa concertazione proprio tra le parti, si dialoga obbligatoriamente
1: e si adatta. È il calcio fatto con le porte fatte con le felpe, questo tipo di l'arbitro che non c'è, quelle cose lì da strada, diciamo.
0: Luca,
2: ecco un'altra grande differenza, scusate, ma mi dai questo link, è proprio quello dell'arbitro, come dire, nello sport c'è l'arbitro
1: Nel gioco si concede,
2: no, che deve decretare giusto cosa è giusto e cosa è sbagliato.
0: Luca, qual è il tuo sport preferito?
2: Allora io intanto parlo di gioco, ovviamente, scusa un po', la lippa che qui a Verona chiamiamo scianco,
0: la lippa
2: che è il gioco dal quale è nata la nostra associazione. 25 anni fa ci siamo trovati a giocare a lippa in una piazza di Verona e convinti di rivalutare, rifar rinascere un gioco tradizionale tipico veronese. E invece abbiamo sbagliato in pieno, perché ci siamo accorti poi che la lippa c'è in tutta Italia, poi accorti che c'è in tutta Europa e c'è addirittura in tutto il mondo.
1: Sì.
2: In particolare è l'aneddoto che mentre stavamo giocando appunto a lippa a scianco, come lo chiamiamo noi qui a Verona, si sono fermate le persone srilanchesi della comunità srilanchese di Verona, sconvolti del fatto che noi stavamo giocando al loro gioco dello Sri Lanka.
1: Vedi.
0: Pensa
2: e
0: tu.
2: Invece, e va bene. Siamo poi confrontati e la squadra del Sri Lanka è iscritta nel nostro campionato da ormai una ventina d'anni.
1: Bellissimo. Senti, a questo punto hai detto tanti eventi correlati, dici dove trovare tutto in modo da poter partecipare per chi volesse.
2: È una vera domanda questa. Allora andate sul sito Toccati 2026 e lì trovate tutte le informazioni.
1: Trova tutto, chiaro.
2: Abbiamo più di 110 situazioni tra giochi, dialoghi, forum, workshop.
1: Esatto, quindi prendetevi il vostro tempo e andate a vedere sul sito. Io ti ringrazio tanto, grazie mille per averci un po' anticipato un po' di cose. Grazie Diego Caloi, un abbraccio.
2: Grazie mille,
0: ciao.
1: Ciao,
2: Diego. Ciao a tutti, ciao.

0: Finalmente una canzone genovese, brava Giulia, ci scrivete da casa.
1: La scelta Matteo.
0: No, sì, ma in realtà la scelta...
1: Bisogna dirlo, sì. Bisogna dirlo. La playlist di oggi è Made in Villaci.
0: Made in Villaci, però qui c'è un motivo.
1: Quando
0: cioè,
1: sentite
0: nel senso
1: le cose un po' più così carine, finesse, io vado più sul slat pop, il treno.
0: No, in realtà c'è un motivo. Gli Exotago stasera sono live al Magnolia per i 10 anni di Marassi, il disco più importante in assoluto degli Exotago, e quindi cari ascoltatori, se non siete di Genova o a Genova in questo momento ma dalle parti di Milano, sappiatelo, stasera Exotago live al Magnolia.
1: O genovesi a Milano, dipende.
0: O genovesi a Milano, esatto. Insomma. Cioè se siete in zona, diciamo, è un po' più comodo. 0233 001 001, pronto? Pronto?
1: Ciao. Chi sei? Da dove chiami?
0: Eccoti, ciao. Chi sei? Da dove chiami?
2: Allora, ti chiamo dal sud di Milano, da Corsico.
0: Molto bene. Dici.
2: Vi ho chiamato perché io insieme ad altri miei due colleghi, che siamo tutti e tre educatori, abbiamo creato, diciamo, in questo anno un podcast che si chiama Fratm, fra me e te non siamo poi così lontani, che è un podcast che praticamente sceglie di dare spazio ai giovani, che è un'esigenza che abbiamo scoperto perché io e mio collega siamo due educatori di strada e quindi noi andiamo in giro nelle periferie di Milano a praticamente andare incontro alle esigenze dei ragazzi. E lì abbiamo scoperto che i ragazzi in realtà hanno tanto da raccontare e hanno proprio bisogno anche di essere ascoltati. E da questo praticamente è nata l'idea di creare un podcast di cui lunedì è uscita la prima puntata su Spotify, Apple Music e anche su Amazon Music, e che appunto noi cerchiamo attraverso queste interviste che noi facciamo per ora nel sud di Milano, ma stiamo cercando di espanderci anche nel nord di Milano e quindi in tutta Milano, per cercare di mettere in relazione due generazioni spesso sembrano molto distanti tra di loro,
1: che non parlano
2: con quella con quella dei ragazzi.
1: Senti, scusami, ma Fratm inteso come frate, bro, così?
2: Sì, esatto.
1: Okay. E Fratm in questa declinazione mi sembra un po' campana, non voglio dire.
0: Sì. Perché c'è il gioco di parole con fratemme, fratomo fratemme.
1: Non c'è arrivata, mazza Villaci, quanto
0: ma lascia fare.
1: Va
0: anni
1: bene.
0: Di ambiente rap.
1: Dove troviamo questa? Dove troviamo il podcast? Immagino su tutte le piattaforme. E poi farete delle presentazioni, delle cose dal vivo?
2: Allora, noi vorremmo fare una presentazione dal vivo a Binasco durante praticamente una giornata che ci sarà, e poi stiamo vedendo di partecipare a vari festival piuttosto che vari eventi, diciamo, locali che troviamo.
1: Ok, va bene. Perfetto. Dai, allora richiamaci poi quando sarà.
2: Va bene, grazie mille. Se posso dire l'ultima cosa, noi adesso siamo su Spotify, Apple Music e Amazon Music, saremo tra poco anche su YouTube e abbiamo anche un sito, se vi interessa, che si chiama Fratm il podcast.
1: Evviva, grazie.
0: Grazie mille,
2: grazie
0: ciao.
2: Mille.
0: Ciao. Ciao, ciao, ciao. Oh, allora, un po' di cose, fratello mio, perché arrivano i suggerimenti da casa, Fratm, giustamente fratello mio. 16:25, cominciamo ad introdurre il prossimo argomento e andiamo a parlare
1: Più che introdurre il prossimo argomento lo seguiamo, sempre di gioco parliamo.
0: In realtà sì, andiamo quasi, anzi avevamo chiuso con la lippa il collegamento precedente, quindi colpire cose con un bastone e adesso andiamo a parlare di baseball, perché il Baseball Milano compie 80 anni, le celebrazioni iniziano con una festa proprio domenica prossima e noi abbiamo deciso intanto di farci raccontare cosa succederà domenica e poi un po' di questo ottantesimo. Lo facciamo con Elia Pagnoni, che è vicepresidente del Baseball Milano, e con Sabrina Monti, che invece ci gioca. Intanto benvenuti.
3: Ciao, buongiorno.
0: Ciao,
2: grazie
0: ciao.
2: Mille.
1: Ciao Elia, ciao Sabina, ben arrivati. Allora, che cosa succederà questa domenica? Partiamo da Elia.
3: Allora, domenica è, diciamo, il momento clou di questa stagione per noi, perché celebriamo gli 80 anni dalla nascita della società. E tra l'altro siamo riusciti ad organizzare questo evento proprio nel compleanno esatto, visto che il Milano è stato fondato il 20 settembre del 1946 e noi domenica, essendo il 20 settembre,
0: siamo
3: proprio a festeggiare nel giorno giusto. Tra l'altro nelle nostre intenzioni doveva essere il gran finale di stagione, perché noi giochiamo l'ultima partita della regular season sabato a Codogno con il baseball di Serie A2 e pensavamo poi di chiudere in bellezza con la festa della domenica 20 al Kennedy. Invece la nostra prima squadra ci ha un po' scombussolato i piani positivamente, perché si è qualificata per i playoff e quindi continuerà a giocare anche dopo la festa.
0: Oh, molto bene, molto bene. Quindi
3: non finiamo qui.
0: Esatto, non finite qui e loro non dovranno esagerare alla festa con Libagioni.
3: Esatto,
0: c'è ancora un pezzo
3: e diciamo che quest'anno è stato anche un anno particolarmente fortunato, perché si sono qualificate ai playoff sia la prima squadra maschile che quella femminile. Un po' a sorpresa tutte e due, diciamo, non era nei programmi iniziali della stagione, però ci hanno fatto questo regalo forse proprio perché sentivano questa ricorrenza degli 80 anni e Sabrina appunto è stata una delle protagoniste di questa impresa. Poi le ragazze hanno già giocato i playoff e purtroppo sono state eliminate, però
0: insomma loro possono
3: da neopromosse sono andate oltre ogni aspettativa, e gli uomini invece dovranno giocare poi nelle prime due settimane di ottobre, chiuderanno la stagione con la finale promozione.
1: Ecco Elia, direi che entreremo un po' nel merito anche con del gioco, proprio con Sabrina che fa la giocatrice di baseball, e dobbiamo farlo però dopo la pubblicità, perché sono le 16:28 minuti, siamo andati un po' lunghi a forza di parlare di gioco e giocare e qui il tempo invece non perdona. Rimanete con noi, due minuti pubblicità e poi seconda parte di Vieni con me, state lì
3: Ok.
4: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
5: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da €29.900 fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
6: Subaru.
7: Non vedi l'ora di tornare ad allenarti? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per i tuoi prossimi obiettivi, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
8: Cosa fa Oscillo Cucinum?
9: Cosa fa Oscillo Cucinum?
8: Cosa fa Oscillo Cucinum?
10: Cosa fa Oscillo Cucinum?
11: Cosa fa Oscillo Cucinum?
12: Cosa fa Oscillo Cucinum? Chiedilo al tuo farmacista.
13: Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Buaron.
14: Let's go! Da MedioWorld inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte al top. Fino al 30 settembre acquista uno dei prodotti selezionati e ricevi fino a 12 mesi di abbonamento Disney Plus. Solo in negozio con carta MedioWorld Club. Regolamento su club.medioworld.it. MedioWorld.
15: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da €21.900. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
0: :31, la seconda parte di Vieni con me. Matteo Villace e Giulia Stripoli con voi fino alle 17:00.

0: Questa è la finezza di cui parlavi prima. Le Lambrini Girls, Cult of Celebrity, alle 16.33 minuti. Qui a Vieni con me stavamo parlando di baseball, cara Giulia.
1: Baseball, sono andata a leggermi intanto... Tu avevi fatto il paragone con la lippa, che è effettivamente questo gioco che è simile a baseball.
0: Devi colpire...
1: Cioè, comunque, esatto,
0: c'è
1: il bastone è di una cinquantina di centimetri. No, pensavo fosse una roba tipo Shanghai, invece è una cosa tanta.
0: Sì.
1: Va bene. Senti, invece, ciao Sabrina, ci sei?
0: Siamo ancora collegati, esatto.
1: Quanto è grossa la mazza da baseball, quella regular?
2: Allora, io in realtà gioco a softball, che sarebbe diciamo la versione femminile,
1: okay.
2: E dipende, nelle giovanili diciamo che è lunga, mi sembra sui 29 pollici, mentre da noi arriva fino a 34 pollici.
1: 29 pollici, che tradotto in centimetri.
0: Eh sì, perché essendo sport americano,
1: certo,
0: c'è l'unità di misura.
1: 73 centimetri. Mappa, cioè una bella...
0: Si dice ammazza in questo caso.
1: Sì, è una bella, insomma, una bella mazza, non...
0: sì,
1: che
0: sì.
1: Detta così pare brutto, però effettivamente. E quindi regole principali che divergono...
0: Del softball.
1: Esatto, il softball dal baseball.
2: Allora, principalmente ci sono... Le regole e il funzionamento del gioco sono uguali. Semplicemente il campo da baseball è molto più grande rispetto al nostro... E la palla è più piccola e il lancio avviene in modo diverso. Nel baseball è da sopra, mentre nel softball è da sotto.
1: È da sotto.
2: Poi per il resto l'obiettivo del gioco è sempre uguale, l'alternarsi delle fasi offensiva e difensiva è lo stesso. E le partite di baseball durano un po' di più, durano 9 inning, mentre quelle di softball durano 7 inning.
0: Perfetto. Allora, ci ha già detto un po' Elia, dal quale torneremo poi anche per chiudere questa chiacchierata, che quest'anno è andata molto bene, anche un pochino a sorpresa. Raccontaci un po' che emozione è stata quella di chiudere la stagione in questo modo e nell'anno degli 80 anni proprio a Milano.
2: Sì, allora, diciamo che è stata una sorpresa perché appunto, come diceva Elia, noi siamo salite dalla Serie B l'anno scorso, abbiamo vinto i playoff lo scorso settembre e quindi questo è il nostro primo anno in A2 proprio nella storia del Milano, quindi è stato diciamo
0: un record.
2: Un'emozione, sì. E appunto l'obiettivo principale era quello di non andare ai play-out, quindi figuriamoci pensare di arrivare a vincere il nostro girone. E,
0: sì.
2: E qualificarsi per le fasi finali. Poi devo dire che io sono cresciuta in questa società, quindi sicuramente il fatto che sia avvenuto nell'anno dell'ottantesimo è un'emozione non indifferente. E niente, cioè, magari come dice Lia ce lo sentivamo.
0: Esatto, forse c'era anche questo.
1: C'è chi ti dice ci giochiamo lo scudetto. Un saluto a Sabrina da un super tifoso del
0: Bollate. Però sono loro che si giocano lo scudetto in questo caso.
1: Bene. Sabrina, ma tu da piccola giocavi già con le mazze da softball oppure è una passione che hai scoperto più tardi?
2: No, ho iniziato da piccola, ho iniziato nel 2009, quindi ormai sono 16-17 anni che gioco a questo sport.
1: No, voglio fare una domanda stupida, proprio stupida, ma la mazza da bambina è più piccola, 70 centimetri,
2: sì.
1: Quanto
2: sì,
1: è grossa
2: sì,
1: però?
2: Sì, sì.
1: 50, non importa niente.
2: Ma allora, sai che in centimetri non ti so fare la conversione.
0: Te l'ho detto.
1: In pollici.
0: Esatto.
1: Vabbè, in pollici saranno invece che se qui quanti, 29 pollici, saranno una quindicina, dai, una dozzina, non lo so. Quanti pollici sono
0: pollici
1: la mazza bambina?
0: Caso.
2: No, in realtà sono sui 24.
0: 24 pollici.
1: Vedi, cioè non è che scontano chissà quanto. Va bene, grazie mille Sabrina.
2: Grazie a voi.
0: Grazie Sabrina. Elia, volevo chiederti un'ultima cosa, perché c'è un progetto che in realtà parte con questo ottantesimo, un progetto che è un po' un unicum, diciamo, almeno a livello europeo, quello di un campo da baseball per non vedenti, giusto?
3: Esatto, è un progetto che noi stiamo inseguendo, stiamo portando avanti già da un po' di anni perché ci si è reso necessario, anche perché ormai il Kennedy diciamo è sovraffollato come attività e quindi siccome ci sono a Milano due squadre di baseball per non vedenti, anzi per ciechi, perché loro ci tengono
0: certo.
3: a usare questo termine, abbiamo la possibilità di creare questo campo in una scuola che è proprio adiacente al Kennedy, alle spalle del Kennedy, in via Zoia. C'è un centro scolastico onnicomprensivo dove c'è un campo da calcio che è inutilizzato da anni e adesso sembra che ci sia la possibilità di averlo in gestione e quindi di poter realizzare lì un campo che sarà bivalente, cioè servirà per il baseball ciechi e questo sarebbe il primo unicum in Europa, e servirà anche per le nostre ragazze del softball che a Milano, incredibile ma vero, non hanno un campo regolamentare, perché fino alla Serie B hanno potuto giocare su quello che noi chiamiamo il Kennedino, cioè il campo secondario del Kennedy, che è il campo delle attività giovanili. Però quest'anno che sono arrivati in Serie A2
0: serve un campo regolamentare,
3: traslocare e giocare a Settimo Milanese,
0: per cui
3: però ci serve un campo a Milano e potrebbe essere proprio in quella
0: perfetto.
3: Sede.
0: Perfetto. Seguiremo anche la realizzazione di questo progetto parallelo. Intanto ringraziamo anche te, Elia Pagnoni, grazie per essere stato.
3: Appuntamento a domenica, chi
0: bravissimo.
3: Vuole venire, chi è interessato, alle 17 si affronteranno le nostre prime squadre di baseball e di softball a squadre miste. E un po' di ragazze e un po' di ragazzi, e faremo una partita in famiglia per festeggiare questi 80 anni
0: al campo Ottimo. Kennedy, giustamente.
1: Sì. Grazie Elia.
0: Grazie mille Elia, un abbraccio, a presto.
3: Buona serata.
1: Ciao,
0: ciao Elia.

0: Gigi Girls, pantaloni rossi, 16:42 minuti, vieni con me, Radio Popolare, Matteo Villaci e Giulia Strippoli insieme ancora una ventina di minuti, un po' scarsa diciamo, abbastanza scarsa, un paio di segnalazioni.
1: Tante iniziative, sì, ci scrive Alessandro che ci dice che la lineup di Segrate Suona 2026 è ufficiale, saranno 7 gli artisti e le band ad esibirsi tra cantautorato, post-punk, psy-folk, rap ed elettronica, quindi un po' di tutto per tutti i gusti, venerdì 18 settembre dalle 20 a mezzanotte, e andate sulla pagina chiocciolina segrate.suona.
0: Ha suonato di botto,
1: effettivamente ha suonato, perché sì, ho aperto anch'io la pagina ed effettivamente suonava una cifra. Poi invece c'è la festa di una realtà che conosciamo molto bene, che sono le Odri Ampi, che appunto sono un collettivo, un coro, allora Odri Ampi è una sezione ampia all'interno della quale c'è un coro attivissimo, che è quello delle Femina, che abbiamo più volte sentito soprattutto in occasione dell'Ascoltacori. Fanno la loro festa sempre il 18 di settembre all'OC, via San Faustino 62, dalle 19:30. La festa si chiama Balla Ciao e poi alle 19:30 c'è anche la cena. Questo è quanto dalle segnalazioni. Grazie.
0: Prego.
1: Per messaggini.
0: Continuate a mandarne. Intanto domani, venerdì 18, al Parco Lambro, allo skate park del Parco Lambro, c'è Io C'ero 2.0 e per parlarcene abbiamo con noi Emma del Lambretta. Ciao Emma.
2: Ciao a tutte, e infatti io sono qui per presentare il nostro evento di domani, a cui siete tutte e tutti invitati. E l'evento si terrà al Parco Lambro e sarà dalle 4:30 di pomeriggio. Come hai detto tu, si tratta della seconda edizione di questo concerto, che non solo è gratuito ma è anche costruito interamente dal basso. Infatti le artiste e gli artisti che suoneranno non riceveranno nessun cachet, proprio per l'importanza della causa. L'evento si chiama Io C'ero, come la nostra cassa di raccolta benefit, non solo del CSA Lambretta ma anche di Lato B, ZAM, Leoncavallo, LOC, molti spazi milanesi, che si sta occupando di pagare le denunce arrivate per il 22 settembre dell'anno scorso a Milano, quel famoso corteo
1: dove c'eravamo tutti.
0: Sì.
2: Esattamente, in cui c'eravamo tutte. E appunto l'evento sarà questo. Vi aspettiamo, suoneranno nomi importanti come Neroni e Enzi, ma noi vogliamo, cioè ci teniamo a dire che lasceremo tanto spazio a tanti artisti emergenti, e appunto questo concerto sarà più incentrato sull'hip hop, sul rap, su come questo genere in realtà è ancora molto politico e ci parla ancora. E nulla, vi aspettiamo dalle 4:30 al Parco Lambro.
1: Senti Emma, a parte dell'appuntamento, ma proprio in un minuto riesci un po' a dirci qual è la situazione attuale? Perché appunto dicevi Io C'ero è partita a seguito del 22 settembre, a seguito delle misure cautelative, dei processi che sono partiti. Al momento c'è, insomma, come si è messi, ecco, una fotografia?
2: Al momento diciamo che non specifico quanti soldi bisognerebbe pagare, ma le denunce arrivate sono quasi una cinquantina, non solo a militanti ma anche a cittadine e cittadini che si sono ritrovati in piazza quel giorno, e la cassa legale Io C'ero riesce a coprire, anzi prova a coprire la maggior parte di questi provvedimenti, dei quali mancano ancora i processi, sono in corso alcuni in questi giorni e gli altri si svolgeranno.
1: Questo per dire che appunto non riguarda solo le persone militanti, ma riguarda anche
2: esatto. Sì. Come
1: abbiamo
2: detto voi, c'eravamo tutte il 22 settembre e proprio abbiamo fatto vedere che la società civile è contro il genocidio e di conseguenza queste misure stanno colpendo tutte e tutti.
1: Ci Perfetto. Salutiamo Emma, grazie.
0: Grazie Emma.
2: Grazie mille a voi, buona continuazione.
1: Io Ciao. C'ero, venerdì 18 di settembre, Parco Skate Park, Parco Lambro, dalle 16:30 in realtà, fino sì. a tardi. Abbiamo una telefonata?
0: Abbiamo una telefonata, 0233 001 001, pronto?
3: Sì, ciao, sono Alessandro di Proloco Valbrona, un paesino in provincia di Como.
1: Ciao.
3: Posso mandarvi, se mi date il vostro indirizzo mail, la locandina di un evento che facciamo in
1: Dillo ora. Rilancialo ora.
3: Sì, è una locandina di un evento micologico. Sabato, con partenza alle 9:30, c'è l'escursione nel bosco con colazione al sacco per raccogliere i funghi. I funghi raccolti il giorno dopo, quindi il 4 di ottobre, verranno esposti in mostra dalle 10 e al pomeriggio alle 15, dopo il pranzo che si inizia a mezzogiorno, ci sarà un incontro con uno scrittore affiancato dai carabinieri forestali. Parleranno dei lupi sul territorio di Valbrona.
1: Ottimo. Okay. Bene.
0: Questo in che sabato, ricordacelo?
3: Sabato 3 ottobre, visita micologica, e alla sera c'è un concerto alle 20.
0: Ottimo. Perfetto.
3: Senza possibilità di pranzo, mentre il 4 di ottobre alle 10 si apre la mostra dei funghi, da mezzogiorno il pranzo su prenotazione, sulla locandina sono indicate le modalità di prenotazione e successivamente troverete anche il menu sempre sul sito di Progetto per Valbrona. E poi dalle 15, come dicevo, c'è lo scrittore Giuseppe Festa che presenta il suo libro L'alba dei lupi, affiancato dal comandante dei carabinieri forestali di Asso e dalla sua compagna, che presentano un lavoro di mappatura sui lupi del...
1: Ma come si chiama l'evento? I funghi in Valbrona?
3: Sì, Weekend Micologico.
1: Ah, ok, quindi Weekend Micologico è proprio il titolo, va bene, cercate Weekend Micologico in
0: Valbrona.
1: In Valbrona.
3: Se mi dai l'indirizzo mail posso mandarvi la locandina.
1: Vieni con me, @radiopopolare.it. Grazie.
3: Ok.
1: Ciao.
0: Grazie mille, ciao. Ciao, ciao.
1: Ciao, ciao, ciao. Musica ancora, Matte?
0: Musica.
1: Vai.
0: Direttamente dalla line-up di Vieni con me 2.0, Ted B.

0: forza.
1: Che poi è proprio il titolo di questo brano di Ted B, che canterà Io c'ero 2.0. Non è che abbiamo fatto un festival noi così.
2: Beh, ma anche,
1: ma sì, arriverà, arriverà.
2: È la playlist di Vieni con me
1: 2.0. Versione con Villaccio.
2: Beh, 3.0 questo.
1: 3.0
2: stagione numero 3.
1: Cari miei,
2: come ogni giorno 16:17, ancora qualche minuto, giusto in tempo per darvi l'appuntamento ad una tre giorni con Milano per la pace. Ciao Pietro, ben arrivato.
3: Grazie, grazie innanzitutto per l'opportunità.
2: Che okay. Succede questo venerdì, sabato, domenica?
3: Abbiamo una quarta edizione della Tre Giorni per la Pace. Abbiamo cominciato nel 23. Quest'anno il titolo è Fuori l'Italia dalla guerra. La Tre Giorni cerca sempre di toccare il momento, il centro della fase in cui siamo, e quindi questo ormai, la guerra è l'elemento che racchiude e comprende tutti quanti gli altri problemi che abbiamo, dalla sanità e via dicendo. Quindi tocchiamo proprio il problema centrale e ci sviluppiamo in questo, come dire, gli elementi che compongono questa fase, vale a dire la crisi dell'impero quindi degli USA e del tutto l'Occidente, e dall'altra parte abbiamo una maggioranza globale, che è tutto il mondo fuori dall'Occidente, che copre l'80-85% della popolazione ormai e che sta sviluppandosi enormemente in modo autonomo completamente. Quindi sono due realtà che oggi entrano in crisi, diciamo, l'organizzazione mondiale, l'organizzazione mondiale. E quindi è questa fase di transizione tra un mondo che è uscito dopo la caduta del muro di Berlino, la caduta dell'Unione Sovietica, che sembrava un mondo unipolare solo col centro degli USA. Oggi gli centri sono molti e quindi la necessità di avere un multipolarismo, multilateralismo, cioè possibilità di avere contatti con tutti e sviluppare questo.
2: Pietro, questi tre giorni, esatto, sono organizzati in diversi momenti, allora, abbiamo poco tempo, qualche highlight.
3: Velocissimo, venerdì partiremo con la presentazione, è una serata con Monio Vadia e Laila Vad, che dialogheranno sulle resistenze e reazioni del mondo del cambiamento. Passiamo al sabato, cominciamo con il sabato pomeriggio, ci sono appunto la crisi dell'impero da una parte e la maggioranza globale secondo Pan. Finisce la giornata di sabato con uno spettacolo teatrale, musicale di Silvano Piccardi, e Di guerra in peggio è il titolo, che tocca proprio l'escursus di quello che l'ultima fase delle guerre che abbiamo avuto. La domenica torniamo in casa nostra, cioè affrontiamo quello che c'è in Europa e in Italia, quindi il problema è quello, abbiamo chiamato l'Unione Europea il servo sciocco e l'Italia colonia degli USA. E da qui, diciamo, cerchiamo di indagare i riflessi di tutto quello, gli elementi che appunto abbiamo visto nella crisi e nel mondo. Chiudiamo con una tavola rotonda la domenica pomeriggio, in cui affronteremo proprio il problema del come fare a portare l'Italia fuori dalla guerra.
2: È una bella domanda. Se trovi la risposta, chiamaci.
3: La stiamo organizzando.
1: No, bene.
2: Meno male.
3: Il problema c'è. Voglio semplicemente completare il discorso dicendo che in tutto questo abbiamo sempre tenuto conto presente il problema dell'arte, e quindi ci sarà una mostra dei grandi artisti contro la guerra, e il problema della comunicazione. Quindi oggi sono i due problemi, come dire, laterali che toccano e investono questo scenario attuale.
2: Bene.
3: Questa è un po' la nostra storia.
2: Quello che accadrà.
3: Come dici, scusami?
2: Sì, dico quello che accadrà. Chiudiamo con domenica, anche qua appuntamento dalle ore 11.30.
3: Cominciamo domenica alle 11.30, cominciamo con venerdì alle 18:30.
2: Pietro, però, facciamo per ordine, da venerdì, dal 18 appunto, dalle 18:30 la presentazione che dicevi con Pietro, certo. Morace e Nadia Shavak. Come aspetta, esatto, che se no non lo pronuncio male. Poi a seguire 21, 23 e 30 l'incontro con Monia Vaglia che dicevi, sabato 19:30 tutto questo programma lo trovate su csvlombardia.it e tutta la giornata, e poi arriviamo appunto a domenica, dicevamo, dal mattino l'incontro in libreria, dalle 15 alle 17 c'è un incontro sull'Unione Europea, e poi dalle 17:30 alle 19:30 c'era appunto questo incontro, nel quale la domanda è pertinentissima: come usciamo dalla guerra? Tutte le informazioni si trovano, vi dicevo,
3: tutto al CIC, il Centro Internazionale di Quartiere, che è in via Fabio Massimo, vicino alla metropolitana 3 Porto di Mare, quindi facilmente raggiungibile.
2: Ci si può andare anche con la metro, diciamolo.
3: Con la metro, esatto. C'è poi il servizio dei bar e ristorante, prezzi modici ovviamente, e semplici, e quindi si può passare una giornata completa in compagnia e in riflessione.
2: Ben 3 giorni completi,
1: esatto.
2: Da venerdì sera fino a tutta domenica. Va bene, grazie Pietro.
3: Grazie a voi.
1: Grazie mille.
3: E semplici. E quindi si può passare una giornata completa in compagnia e in riflessione.
2: Ben 3 giorni completi.
1: Esatto.
2: Da venerdì sera fino a tutta domenica. Va bene, grazie Pietro.
3: Grazie a voi.
1: Grazie mille.
2: Ciao.
1: Ciao Pietro.
2: Ciao.

0: venerdì.
1: Domani venerdì, esatto. Quindi segnalazioni delle iniziative del fine settimana. In realtà abbiamo già una puntata bella carica anche domani. Non spoileriamo nulla, voi però continuate comunque a seguirci, ad ascoltarci, anche a mandare i vostri messaggini. E come diciamo sempre, oltre che in onda, anche offline, vieni con me, @radiopopolare.it, nel momento in cui non ci sentiamo. Ci risentiamo domani, Matteo Villaggi.
0: Siamo domani come sempre a partire dalle 16 dopo volume e fino alle 17 prima di Poveri ma Belli. Un saluto, cara Giulia Strippoli.
1: Ciao.
0: Ciao.
2: Vuoi iscrivere per il teatro? Fino al 20 settembre sono aperte le iscrizioni al nuovo corso di drammaturgia. Docente del corso, la drammaturga premio UBU Letizia Russo. Il corso è organizzato in partnership con il Festival di Teatro Antico di Veleia e l'Associazione Nazionale Critici di Teatro. È gratuito, a numero chiuso e si svolgerà in parte online e in parte a Piacenza. Non perdere questa occasione unica e preziosa. veleiateatro.com e Fondazione Fare Cinema.it.

0: Mabel. Vedi che bello.
1: Ho chiamato l'ascensore sociale. È sempre fermo a meno 2, non viene su.

0: 52 minuti, poveri ma belli, oggi con una novità straordinaria.
1: Beh, no, non è una novità, è un grosso ritorno.
0: No, un'altra novità.
1: Non so di cosa stai parlando.
0: Sì, ne abbiamo appena parlato. I due mattatori di poveri ma belli.
1: Ah, ma un annuncio, cioè non di oggi.
0: Beh, io l'ho scoperto
1: prossima settimana.
0: L'ho scoperto un minuto fa, quindi per me è una novità. Che settimana prossima trasmettiamo da Torino.
1: La città della Juve.
0: La città della Juve, sì.
1: E anche qua abbiamo un altro juventino grosso in studio. Siamo in tre oggi.
0: La cosa bella è che l'ho scoperto perché mi ha telefonato una persona che mi fa: ma dimmi, la settimana prossima ci vediamo a Torino. E faccio: in che senso ci vediamo a Torino? Sul sito c'è scritto che poveri ma belli è in diretta da Torino.
1: Eh sì, ma Disma, se tu sei in Giappone, questa cosa a giugno era stata decisa. Ah. E tu
0: fantastico.
1: Hai preferito stare lontano nel paese del Sollevante ad adorare l'imperatore,
0: Miti, sì.
1: L'imperatore che è una divinità, secondo voi?
0: Allora, stavo giusto litigando, adesso litigando, insomma, c'è un

0: collega intellettuale con il quale stavo parlando di Okinawa.
1: Sì.
0: Di questa pretese di indipendenza dell'isola di Okinawa foraggiate dalla Cina.
1: Ah, diciamo che tu sei un suprematista giapponese.
0: Un,
1: cioè,
0: suprematista
1: Okinawa
0: giapponese.
1: È stata soggiogata.
0: È stata soggiogata
1: completamente. Beh, certo, non sono giapponese.
0: No, so, diciamo che nel corso dei secoli ci sono stati talmente tanti contatti culturali, peraltro corretti, giusti, dell'impero giapponese, che li ha
1: portati... hai detto una parola.
0: Quale parola?
1: Di cosa giapponese prima c'era?
0: L'impero
1: giapponese.
0: Impero,
1: vabbè.
0: Cosa?
1: Vabbè, è tutto definito già.
0: Vabbè,
1: è già tutto,
0: è una
1: definito.
0: Definizione, una definizione.
1: Sì, certo.
0: E vabbè, e perché stiamo parlando di...
1: sei tu che tiri fuori queste
0: storie. Del glorioso impero.
1: Non lo so, fammi suggere questo ottimo caffè dalla macchina.
0: Ah sì, perché stavo discutendo. No, e allora, il settimana prossima saremo in diretta da Torino, da una fiera che si svolge a Torino, da Terra Madre, dove metteremo in luce tutta la nostra biodiversità, Alone.
1: Tutta?
0: Tutta la nostra...
1: cioè, nel senso, la mia e la tua, cioè faremo vedere che siamo diversi.
0: Siamo diversi, ma anche tutte quelle cose che crescono sui nostri corpi, che le micosi, le... meiosi, i funghi, tutte
1: tu
0: queste...
1: ce l'hai tu, fra l'altro già facevi un gesto sui funghi di dove metto, è veramente...
0: i fungacchioni.
1: No, viene un conato di vomito,
0: comunque,
1: sto vomitando, fungacchione.
0: Lì nella biodiversità ci saremo anche a disposizione dei nostri ascoltatori e soprattutto delle ascoltatrici per farci analizzare... centimetro dopo centimetro.
1: Sì, poi sarà versato del latex sopra i nostri corpi.
0: Esattamente.
1: Ah no, quella è l'altra fiera, scusa.
0: Quella è quella della mummificazione.
1: Sì, esatto.
0: Sì, sì, sì. Abbiamo molti impegni, trasmetteremo a ottobre dalla fiera della mummificazione, dove ci troverete con questo apparecchio microfonico studiato dai nostri tecnici, inserito in questi metalli, in questi materassini di gummi, da cui delle mistress aspireranno l'aria mentre noi trasmettiamo, e piano piano ci sarà questo strano effetto che ci porterà piano piano a non avere più, a morire mentre partiamo.
1: Quindi,
0: mentre parliamo,
1: potrete venire a vedere la nostra, il nostro consumarci a Torino, cioè
0: a Torino
1: moriremo,
0: sì,
1: là.
0: È una città magica,
1: sì,
0: città...
1: ci tumulano dentro la Mole, poi non so, al Museo del Cinema,
0: al Museo del
1: o preferisci
0: Cinema.
1: No, io vorrei essere,
0: è bello il Museo
1: io
0: del
1: sì, bello, c'è anche l'ascensore, quello là con la cupola, eccetera,
0: sì, sì.
1: Ma vorrei finire in un sarcofago egizio.
0: Un bravo
1: al museo.
0: Bravo, bravo.
1: Beh,
0: e la mummificazione, d'altronde. Ma oggi Giorgia non ci ha cancellato delle tasse?
1: Non lo so, infatti me ne aspettavo una al giorno.
0: Beh, il bollo ieri, oggi doveva togliere qualcosa. Cos'è la seconda tassa più odiata dagli italiani? La Tari. L'Imu.
1: L'Imu.
0: L'Imu o la Tari? L'Imu.
1: Ma l'Imu.
0: L'Imu, direi, sì.
1: Io vorrei che fosse scontata, forse fosse l'IVA fosse fatta scendere di brutto.
0: L'IVA la vogliamo al 5%.
1: Ma magari al 5% mi sembra... Una volta non esisteva l'IVA, cioè... Poi è sempre... l'hanno inserita a un certo punto nel 900, credo.
0: Ah, ok. Cioè noi eravamo già nati, comunque.
1: No, prima.
0: Prima,
1: sicuro,
0: sì.
1: Prima. E poi è aumentata sempre di più. E noi abbiamo tra le IVE più alte del mondo.
0: È vero?
1: Credo che sia più alta di noi solo... No, forse c'è qualche 25% da qualche parte. Mi sembra in Grecia il 23%.
0: Gli Stati Uniti quant'è?
1: Meno. La VAT, meno, ma poi non su tutti i prodotti, credo. Vediamo classifica IVA più cara.
0: Allora, mentre tu guardi la classifica...
1: Ungheria 27%.
0: Bella.
1: Sì.
0: E infatti sono dei fasci.
1: Grecia 24, Croazia, Danimarca, Svezia e Norvegia 25, Finlandia 25,5, Irlanda 23, Italia 22. Sì.
0: Noi oggi parleremo di soldi perché c'è il grande rientro di una delle personalità più importanti che hanno calcato il palcoscenico di questa trasmissione. Stiamo parlando di Gilberto Maria Dindini della Cedola, il nostro esperto di finanza personale, che in particolare oggi ci parlerà di TFR, di pensioni, di fondi privati, ma nel corso dell'anno insomma ci racconterà molte molte cose. Allora, quando andiamo a Torino,
1: cioè tra una settimana, il 24,
0: giovedì 24, che trasmetteremo, sì, da là.
1: Vuoi comprare la maglia della Juven?
0: No, non voglio la maglia della Juven. Voglio che andiamo là e
1: dominiamo la situa.
0: No, voglio che ci
1: facciamo. Siamo dei mattatori noi.
0: No, voglio che il nostro giorno di lavoro si trasformi in una gita, ovviamente.
1: Beh, era quello che avevo in mente. Perché si parte presto e si torna tardi,
0: completamente ubriachi.
1: Ovviamente, insomma, noi comunque manteniamo un contegno.
0: Drogati e ubriachi.
1: No, ci prenotiamo un ristorantone, bagna cauda.
0: Prima della trasmissione.
1: E dopo.
0: Belli carburati.
1: Prima e dopo. Se sei a dieta, devi carburare.
0: Ho capito, però a Torino.
1: Ah, vedi. Finalmente.
0: Ma che oggi a pranzo non ho neanche trincato.
1: Oggi
0: sono quattro
1: oggi
0: giorni.
1: A pranzo Disma non ha trincato.
0: Quattro giorni che non bevo. Vabbè. Senti, ci ascoltiamo un po' di musica e poi in studio con il supremo re del denaro.

0: Allora, avete una settimana di tempo per darci consigli su dove mangiare e dove bere a Torino.
1: Sì, occhio che abbiamo lo Juventino qua che con tutte le trasferte che ha fatto della Juve sa darci indicazioni importanti, eh.
0: Allora, lo Juventino ovviamente è il nostro mitico
1: Gilberto Maria Dindini della Cedola.

0: È lui, il re del denaro, assetato come non mai dei vostri risparmi.
1: E per farli diventare montagne di soldi.
0: E poi finiscono tutti nelle sue tasche.
1: Non è vero, difendiamo i nostri risparmi. Ricordiamo che queste attività non sono speculazione capitalistica, ma è difesa del vil denaro guadagnato con il sudore delle nostre fronti, del nostro lavoro su cui è basata la nostra costituzione.
0: Posso dire una roba? È tutte e due, è sia speculazione capitalistica che difesa del
1: allora
0: nostra...
1: è un uso virtuoso degli strumenti che il capitale ha creato per essere ancora più orrendo, ecco, mettiamola così.
0: Diciamo che siamo in una gabbia costruita dal capitalismo e ci attacchiamo alle sbarre, e quelle sbarre lì sono fatte dei nostri risparmi che cerchiamo di non svalutare grazie al lavoro di questi pescecani che fanno il lavoro della cedola. Che lavoro è? Non mi ricordo più come si chiama. Consulente finanziario.
2: Allora, sì, sono consulente finanziario. Innanzitutto fatemi salutare gli ascoltatori che ritrovo per il quinto anno consecutivo.
0: Sesto.
2: Siamo nel sesto.
1: Sì, dall'inizio sesto. Proprio.
2: Molto bello. È sempre un piacere ritrovarli.
0: Perché la nostra trasmissione è uguale a se stessa da 6 anni.
1: Abbiamo cambiato orario varie volte, quindi non è proprio esattamente identica.
2: Si è anche però un po' stringata rispetto all'inizio.
1: È vero, per alcuni aspetti però diciamo il marchio di fabbrica è un po' quello, anche dovuto al fatto che comunque a noi non piace molto basarci sul primo articolo della Costituzione.
0: No.
1: E quindi cerchiamo di fare il meno possibile.
2: mi pare giusto.
0: Le scorciatoie. Intanto ci consigliano di andare a bere a Torino all'Open di Baladén.
1: Ah.
0: Ottima birra, ottimo cibo.
1: Beh, conosciamo Baladén, l'abbiamo avuto anche.
0: È un amico, possiamo dire.
1: Insomma, ospite a Maramao, che era la trasmissione che facevamo insieme prima di questa.
0: Teo Musso, ricordiamolo. Che insomma, tutti i birrai ci portavano le birre. Anche Teo Musso lo fece, una da 33
1: che aveva
0: calda
1: in, che aveva in macchina, sì. Sì, chissà da quanto.
0: No, però era molto buona. E vabbè.
2: Eccoci qua, allora, ricordo quello che abbiamo fatto in questi anni e che mi ripropongo assieme ai miei stimolatori, ai miei sodali, ai due conduttori che mi hanno portato qua. Io cerco di dare degli strumenti di comprensione del mondo del risparmio, non della speculazione, come dice Disma, ma perché a lui piace la speculazione, quindi vede solo quella cosa lì.
0: Beh, indirettamente c'è anche quello, dai.
2: Dipende, allora la prima cosa da fare quando si risparmia è cercare di salvaguardare quello che si ha, non il valore nominale, cioè se ho 1.000 euro e voglio ritrovarmi almeno con 1.000 euro, grazie, quello basta lasciarli sul conto, ma voglio ritrovarmi fra qualche anno ad avere lo stesso valore di acquisto di almeno quei 1.000 euro, e quella è difesa del valore d'acquisto. Dopodiché, se si riesce a fare anche qualcosina,
0: ma
2: in
0: io
2: più,
0: ti provoco, il valore di acquisto lo difendi attraverso gli investimenti o attraverso le barricate, i cassonetti in fiamme e la rivoluzione?
2: Per ora hanno funzionato meglio gli investimenti, mettiamola così. E comunque
0: ma verrà uno strumento, portati tutti davanti al tribunale popolare.
1: Ma guarda che portano anche te, te e il tuo wallet di cripto.
0: Il mio wallet, sì.
2: A proposito di
1: lo usano come ghigliottina per tagliarti il crapone.
2: Va bene, quindi sarò qui anche quest'anno per farvi capire un po' di cose, un po' le sceglierò io, un po' saranno quelle che vorrete proporci scrivendo alla trasmissione.
0: Diciamo già che oggi nella seconda parte di trasmissione potrete comunque fare delle domande, visto che adesso inizieremo un argomento, non so se riusciremo a finirlo, comunque nella seconda parte di trasmissione poi magari apriamo i microfoni. Intanto l'amico e intellettuale collega Marco Schiaffino propende anche lui per i cassonetti.
1: Per i cassonetti, sì. L'hai vista la mia maglietta col cassonetto in fiamme?
0: Bella, molto bella. Te la invidio molto.
1: Questa maglietta in cui c'è una pezzuola con una specie di cassonetto ricamato, ma se la è in fiamme e se la scaldi le fiamme diventano rosse.
2: Ma ti prego.
1: Molto bella.
0: In più scaldandola il capezzolino.
1: Sì, dici tu, sì, esatto.
0: E diventa turgido.
1: Sotto il cassonetto, sì.
0: Vabbè. E a proposito, stanotte ti ho sognato, vabbè.
1: A proposito cosa? Fai infuriare.
2: Io li lascio soli se ci
0: allora,
2: sono.
0: Allora, stavamo dicendo, Dindini, allora, sul sito della radio, di questa radio, ci sono tutti i podcast di un paio di stagioni, forse tre.
1: No, due.
0: Delle lezioni di finanza personale di Dindini. Uno è un glossario e le altre sono delle lezioni in ordine di difficoltà.
1: No, in realtà di difficoltà, ma in ordine cronologico, perché sì, è vero, nella prima stagione siamo partiti dagli argomenti più facili per andare verso i più difficili.
2: Dalle basi, però.
1: Quindi
2: cos'è un'azione, cos'è un'obbligazione,
1: cose, sì.
2: Come si investe, chi sono gli intermediari, le basi. E poi siamo andati su cose sempre più complesse.
1: Se volete trovarle.
2: Abbiamo parlato molto di fondi pensione, che riguardano tutti quanti. Alla fine chi lavora in un certo senso è forzatamente risparmiatore, perché qualcosa in fondo pensione, perlomeno il TFR lo deve mettere via in qualche maniera, quindi deve prendere delle decisioni, e poi c'è tutto.
0: Non anticipare che ci arriviamo.
1: Volevo dire che se avete l'app di Radio Popolare, se non ce l'avete, scaricatela sia su iOS che su Android, poi cercate in collezioni e troverete Educazione finanziaria per piccoli risparmiatori. Sono due stagioni. La stagione blu è la prima, la stagione verde è la seconda. E ci sono, allora, nella prima stagione 24 episodi, nella seconda 16, quindi 40 lezioni di educazione finanziaria. Direi che se te le ascolti tutte puoi agire quasi da solo.
2: Hai una preparazione di base per capire meglio, per esempio, se ti stanno fregando in banca.
0: Che è già qualcosa. Il prossimo Lehman Brothers diventa chi se le ascolta tutte. E, senti, ci fanno una domanda, delle domande, esempio di domande sbagliate. Cosa pensa il vostro ospite di banca XY?
1: Non pensa niente.
0: Non è una. Lui parla di come gestire i risparmi, non se quella banca è buona, quell'altra è cattiva, o quell'azione sì e quell'altra no.
2: Questa cosa vorrei chiarirla, non è cattiva volontà, non è che voglio stare abbottonato, ci sono proprio dei limiti deontologici a quello che posso dire in generale. Quando poi si scende sul particolare, lì diventa consulenza e va prestata persona per persona e secondo determinate regole e sulla base di un contratto. Per cui non ti posso dire quel BTP prendilo o non prenderlo, non lo posso fare per radio. Volete la descrizione di come funziona un BTP? Ve la do, poi decidete voi se prenderlo o non prenderlo. Ecco, mettiamola così.
0: Ecco, parlando di deontologia, vogliamo raccontare la scena del pranzo che ci ha visti i protagonisti, una cosa che ci ha sorpreso, Dindini.
1: Cioè, Dindini ci ha sorpreso perché lo abbiamo visto così deontologico. Pensavamo fosse uno squalo invece.
0: Completamente. Perché, diciamo, insomma, eravamo a pranzo anche con un altro collega che per privacy, insomma, non citeremo, con Dindini. E io, in tutta la mia generosità, ho detto: no, fermi tutti, offro io.
1: Sì.
0: E Dindini, ti mando i soldi di tutti noi e poi tu paghi.
1: E lui ha detto: no, non fare mai una cosa del genere.
0: In quanto mio cliente
1: non posso ricevere neanche un centesimo. È così?
2: Sì, è così. Immaginatevi dalla parte della banca che mi dà mandato per fare il consulente quanto possono vedere di buon occhio che un mio cliente mi dia dei soldi. È una cosa proibitissima. Poi, ok, si tratta del pranzo, uno può esibire la ricevuta, tutto quello che vuoi, ma è una cosa che è meglio evitare, perché poi quando finisci davanti al gran jury, Dio non voglia, comunque non esci bene, per cui va bene così, offro, io sono contento.
1: Anche perché il gran jury è molto grosso e muscoloso,
0: sì,
1: no?
2: Paurissimo.
1: E anche quando ti assolve ti dà una pacca alla Cannavacciuolo sbattendoti contro la parete di
2: ma
1: fondo.
2: Non sono regole strane, sono regole nate per tutelare i clienti dei consulenti finanziari, quindi vanno benissimo, possono sembrare strane ma non lo sono, non ci deve essere scambio di denaro fra me e i miei clienti.
0: Il gran jury è come Fudo della montagna nella saga di Kenshiro,
1: che poi sembra esattamente Cannavacciuolo.
0: Esatto,
1: è uguale,
0: però al contrario di Fudo è cattivo e quindi lecca i coltelli,
1: sì, che è con un grosso collo di fatto di piume di avvoltoio,
0: sì. Sì.
1: I tipici cattivi di Ken,
0: sì, con questa lingua appuntita,
1: sì.
0: Anche un po' sessona,
1: piuttosto libidinosa. Non pensare, non fare gesti, ma cosa c'hai oggi? Più del solito.
0: Oggi è uscita sbocciata la primavera.
1: Proprio.
2: Sì,
1: sta arrivando l'inverno, ma vabbè
0: ma figa, ci sono 29 gradi.
2: Sì.
0: Allora, Dindini, uno degli argomenti di oggi è il seguente: c'è tempo fino a luglio, uh-huh, per i nuovi assunti, per capire come gestire il proprio TFR. In sostanza, diciamo che
2: luglio è già passato, quindi non c'è più tempo.
0: No, beh, il prossimo luglio, no?
2: Ok.
1: Beh, arriverà un prossimo luglio, sì.
2: Prima o poi arriva, sì.
0: Prima o poi arriverà.
1: Visto che è primavera, poi.
0: Allora, la questione precisa è dal 1 luglio 2026.
2: E quindi è già passato.
0: È passato. Dal 1 luglio 2026 è partito un semestre entro cui i lavoratori assunti prima di quella data devono esprimere una scelta sul TFR. Ma vabbè, quella data è passata. E altrimenti, per quanto riguarda invece i neoassunti, l'iscrizione è automatica dal primo giorno con 60 giorni per rinunciare. Stiamo parlando dei fondi complementari, della previdenza complementare. Quindi io, che sono il signor Giuseppolino,
1: no, Giuseppone.
0: Giuseppone, sì. Sono un Giuseppone. Con dei grossi baffi alla Stalin. Perché comunque ho quella cosa lì. E mi assume una azienda che si chiama Brugolone, perché fanno le brugole, e io sono Giuseppone e dico: ah, che bello, finalmente ho uno stipendio, posso farmi le vacanze, e loro:
1: no,
0: vai a lavorare, Giuseppone.
1: Sì.
0: E poi mi dicono: guarda che il tuo TFR è col cazzo che ce l'abbiamo noi, lo abbiamo dato al fondo pensionistico privato. E Giuseppone cosa deve fare, Dindini?
2: Allora, Giuseppone, in ogni caso il TFR, facciamo un passo indietro, cos'è il TFR? È una quota dello stipendio, normalmente una mensilità, qualcosina di più, che ti mettono da parte per restituirti quando finirai il lavoro, cioè o quando cambi azienda e quindi ti liquidano il TFR, o quando te ne andrai in pensione, ti danno tutto quello che hanno messo via. Dove vanno questi soldi? Possono rimanere in azienda o andare in un fondo pensione, fino ad oggi di categoria, ma dal primo luglio può andare anche in un fondo pensione privato, sì, quindi quelli che noi consulenti abbiamo da mettere a disposizione dei nostri clienti. Fino ad oggi la scelta era lasciarli in azienda, a meno che uno non chiedesse di metterli nel fondo privato. Adesso si è ribaltata la cosa: se non dici niente, finisce per il neoassunto.
0: Dal 1 luglio 26.
2: Dal 1 luglio 26, quindi a oggi ci siamo. Mm. Chi è stato assunto settimana scorsa sappia che partono 6 mesi per dire: no, io voglio che i soldi rimangano in azienda, perché se non dici niente vanno nel fondo pensione di categoria. Non è una scelta così fondamentale, non ti cambia la vita, o sono di qui o sono di là. Però cambiano un paio di cose che però non abbiamo il tempo di dire, che quindi
1: le diciamo dopo.
2: Okay.
1: C'è il GR adesso.
0: Intanto, scusami, arriva anche un comunicato delle baracche rosse.
1: Eh sì,
0: vuoi leggerlo tu, Alone?
1: Comunicato numero 2. L'agente del capitale Dindini della Cedola è stato giudicato nemico dei baraccati che, illusi dai suoi non consigli finanziari, bramano la riccanza per abbandonare la loro insipida pezzenza.
0: Baracche rosse che si firmano con una stella a 5 punte, però gialla.
1: Gialla e perfettamente simmetrica.
0: Diamo la linea al GR e torniamo tra poco per finire questo discorso mai iniziato.
3: Cosa fa Oscillo Coccinum?
4: Cosa fa Oscillo Coccinum?
3: Cosa fa Oscillo Coccinum?
5: Cosa fa Oscillo Coccinum?
4: Cosa fa Oscillo Coccinum?
5: Cosa fa Oscillo Coccinum? Chiedilo al tuo farmacista.
6: Oscillo Coccinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Coccinum, da Buaron.
7: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
8: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
9: Let's go! Da Maikio World inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte al top. Fino al 30 settembre, notebook Lenovo Ideapad Slim 3 AMD Ryzen 5, tu a soli 499 euro. Approfittane in negozi online. Maikio World.
10: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
11: Popolare Network.
12: Buon pomeriggio, le notizie delle 17.30. Secondo i ribelli Houthi dello Yemen, le forze governative avrebbero ucciso almeno 3 bambini in attacchi aerei nella parte sud-occidentale del paese. La zona è vicina allo stretto di Bab el-Mandeb, su cui nelle ultime settimane i ribelli hanno aumentato la loro influenza, mettendo a rischio un altro passaggio di grande importanza per il commercio internazionale dopo lo stretto di Hormuz, conteso da Iran e Stati Uniti. Il regime di Teheran appoggia gli Houthi, mentre il governo yemenita è sostenuto dall'Arabia Saudita, che a sua volta oggi sarebbe stata attaccata dai ribelli yemeniti, denunciando una vittima nell'intercettazione di un drone nella regione della Mecca.
13: Nelle ultime ore una missione ONU sull'Iran ha pubblicato un rapporto che riguarda due temi. Il primo è il bombardamento di una scuola iraniana in cui il 28 febbraio morirono 168 bambine, secondo i dati ufficiali iraniani rilasciati nei mesi scorsi dall'UNICEF. Oggi la missione delle Nazioni Unite ha confermato che è ragionevole credere che la responsabilità sia degli Stati Uniti, ha definito quell'attacco un crimine di guerra. L'altro tema è la repressione delle proteste scoppiate in Iran alla fine del 2025. L'ONU accusa il regime di un attacco sistematico alla popolazione scesa in piazza, comprese torture e uccisioni di un numero di persone probabilmente molto più alto delle 3.038 vittime ammesse dalle autorità di Teheran.
12: In Ucraina il capo militare della regione meridionale di Zaporizhzhia denuncia la morte di una persona in un attacco russo che avrebbe colpito un villaggio, in particolare un'abitazione. In Polonia intanto le autorità hanno annunciato che un drone russo ha causato un'esplosione in territorio ucraino, ma a circa 4 km dal confine con la stessa Polonia, che ha attivato i propri aerei da guerra a scopo preventivo e ha chiuso temporaneamente due aeroporti in quella zona, dove la popolazione ha ricevuto messaggi di allerta dal governo su un potenziale attacco aereo, finché il primo ministro Donald Tusk ha annunciato che l'allarme era rientrato.
13: Il tavolo asilo e immigrazione esprime piena e completa solidarietà ai medici coinvolti nell'inchiesta sui certificati di non idoneità alla permanenza nei CPR. I sanitari non sono ausiliari delle politiche di sicurezza, il loro dovere è tutelare la salute in qualunque contesto. Così scrive in una nota al gruppo che riunisce decine di associazioni, quasi tutte, che si occupano di immigrazione in Italia. Il gruppo, a proposito dell'inchiesta, denuncia la segnalazione del Ministero dell'Interno che ha dato il via all'indagine, e la contestuale campagna politico-mediatica sembrano invece puntare all'intimidazione dei sanitari. Nell'ambito dell'inchiesta, coordinata dalla Procura di Ravenna, ieri sono stati perquisiti 23 medici, solo uno di loro risulta indagato per associazione a delinquere.
12: A Bologna 14 persone saranno processate con le accuse di lesione e resistenza aggravata per gli scontri avvenuti il 15 febbraio 2024 durante una manifestazione dei giovani palestinesi davanti alla sede regionale della RAI. Le persone in piazza chiedevano che fosse letto in onda un documento in cui si parlava di negazionismo del genocidio di Gaza e di narrazione filo-israeliana da parte della TV pubblica. La richiesta fu respinta e ci furono appunto scontri con le forze di polizia. La prossima edizione del giornale radio alle 18.30. Buon ascolto.
11: Popolare Network.
14: Carriole, carriole, carriole.
15: Ma non era parole?
14: Non servono parole, parlano gli sconti BricoK. A settembre super risparmio su giardino, idropitture, serre e clima.
15: Un capolavoro senza tempo.
14: No, il tempo c'è, solo fino al 20 settembre.
15: BricoK, se c'è l'ok è tutto un altro brico.
16: BricoK, più vicino a te.
14: BricoK è sempre più conveniente, anche su BricoK.it.
17: Il mondo è grande e terribile, difficile da comprendere.
18: Teoria critica della società, corso di perfezionamento dell'Università Milano Bicocca, compatibile con la magistrale, valido per l'aggiornamento insegnanti, con possibilità di iscriversi con la carta docente, doppio titolo, Bicocca e Università de Buenos Aires.
17: Lezioni presso la Fondazione Corrente, via Carlo Porta 5 Milano, anche online. Iscrizioni entro il 6 ottobre. Informazioni su academy.unimib.it.

0: popolare.
1: Com'è che finisce il jingle però? Va avanti così?
0: No, va avanti così per...
1: Per ore?
0: Giorni, alcuni giorni. Infatti l'hard disk di Radio Popolare è pieno, i server sono pieni.
1: E però non facciamolo sapere al governo contro i bolli, perché ricordiamo che è anche un governo contro i rave. E qui c'è proprio aria di rave.
0: Eh sì. E d'altronde i fascismi si muovono in quella direzione lì. E a Torino, settimana prossima, lo diciamo per chi si collega adesso a Poveri Belli, saremo a Torino in diretta dalla, come si chiama, Fiera del Terra Madre, che è
1: la fiera dove ci saremo noi.
0: Dove ci saremo noi,
1: grandissimi,
0: ma anche altre
1: noi.
0: Cose, immagino.
1: Molte altre, però in
0: oppure,
1: particolare noi.
0: Quando è che succederà che ci sarà una fiera solo di noi?
1: Allora...
0: Noi e il nostro ego.
1: La nostra festa di giugno era un po' così.
0: Quello è vero.
1: Era una fiera di noi.
0: Era una fiera di noi.
1: Ed era, tra l'altro, era molto fiera di noi.
0: Era fierissima, sì. E vi diamo anche un'altra notizia. Abbiamo già iniziato a lavorare...
1: Ma è una bello notizia.
0: Bello notizie. Bello. Abbiamo già iniziato a lavorare al regalo natalizio di quest'anno ai Poveri Ma Belli.
1: E vogliamo anche spiegarvi come. Abbiamo mandato un messaggio a fraranux.it che non ha neanche visualizzato, però abbiamo cominciato.
0: Gli abbiamo detto di darsi una mossa. Vabbè, allora, quindi settimana prossima, giovedì prossimo, non ci sarà Dindi la Cedola, saremo in diretta dalla fiera del Terra Madre. 17-18, ci trovate là. In che padiglione, Alone? Tu che sai tutto.
1: Non so niente.
0: Eh?
1: Non so niente.
0: Con quegli occhiali da intellettuale di corno.
1: Non di sono tartaruga. Di corno, sono di...
0: Corno dalce.
1: Sono di finta bachelite.
0: Ah, ok. Vabbè, e comunque ci trovate, girate per la fiera, ci trovate. E...
1: Dalla settimana prossima vi diciamo tutto. Adesso sì. È presto.
0: Allora.
2: Ricordatevi di portarmi la maglietta di Valtemade.
0: Chi è Valtemade?
2: Valtemade, l'attaccante spilungone della Juve. Però io non
0: quello
2: voglio
0: tedesco.
2: Quello tedesco. Esatto,
0: sì.
2: Quello tedesco.
0: Quello
2: ma io
0: che
2: non voglio la maglietta della mia misura.
1: Bravo, Disma.
2: Esatto, non voglio la maglietta della mia misura. Voglio la maglietta della sua misura.
0: Sì?
2: Così la tengo come camicia da notte, perché veramente mi arriva ai piedi.
0: Senti, ma tu che sei frequentatore di... Cioè, intanto sei ricco e quindi puoi permetterti... di andare via da Milano nel weekend, e poi sei frequentatore di Torino, quindi vai a mangiare sulle colline, ti fai tutte le delizie, come si chiama, l'isola galleggiante, tutte queste delizie piemontesi. Consigliaci un buon ristorante poi da mettere in conto spese alla radio.
2: Allora, io mi sono trovato molto bene al porto di Savona. Mi sembra Piazza
0: però
2: Vittorio.
0: È
1: a Savona.
2: No, è a Torino.
0: Ah, che nome del cazzo, cioè uno si confonde.
1: Perché comunque c'è un'autostrada a Torino-Savona, la A6, che proprio unisce le due città.
2: Quella che una volta era la peggiore autostrada d'Italia, perché era senso unico alternato. Quindi passavi dalle due corsie da una parte e una dall'altra. Ogni tanto si alternavano e facevano una serie di frontali. Questo tanti anni fa, ma era la peggiore d'Italia.
0: Porto Savona?
2: Porto di Savona.
0: Porto
2: io
0: di
2: mi
0: Savona.
2: Sono trovato
1: ma in centro?
2: Piazza Vittoria.
1: Ah, vabbè, certo, Piazza Vittoria, quindi mega centro dove noi
2: la Vittoria, non mi ricordo.
0: No, Vittorio vicino alla stazione.
1: Non è Vittorio Emanuele in quel senso.
0: Vicino alla stazione.
1: No, non è vicino alla stazione, è vicino ai Murazzi, vicino al Po.
0: Ah, vicino ai Murazzi,
1: vicino al Po.
0: Il Dio Po.
2: Sì, è sul Po. Sì.
0: Dio Po nel senso...
2: Beh, è l'unico che conosco,
1: l'unico
2: mi sono
1: senso...
2: veramente molto bene.
1: È l'unico senso ammesso in onda alle 5 del pomeriggio, Disma. Cioè,
0: siccome gli ascoltatori mi conoscono come grande bestemmiatore,
1: certo.
0: volevo sottolineare che era il Dio Po inteso in senso leghista.
2: Io mi fermerei
0: quello
2: qua.
0: Che piace a noi, la Padania libera!
1: Piazza Vittorio Veneto è quella. Piazza Vittorio Veneto a Torino.
2: Vittorio Veneto, scusate.
1: Detta Piazza Vittorio, ma Piazza Vittorio Veneto sarebbe, sì.
2: Sì. Sì.
0: Vabbè,
2: okay. Va bene, allora.
0: Quindi andiamo lì e bere, che cosa ci spariamo? Un bel vermouth piemontese.
1: Beh, scusa, ci spariamo un negroni sbagliato, poi cambiamo vermouth, poi un altro. È così. Tanto siamo in treno, Disma, non ci ritirano neanche la patente. Forse ci ritirano la dignità se non la consegniamo direttamente noi.
0: Quella l'abbiamo persa da anni.
1: Da anni, sì.
0: So anche, credo, esattamente quando, ma...
1: sì.
0: Cioè, io, per quanto mi riguarda, lo so.
1: È molto dignitosa questa
0: È
1: cosa,
0: molto
1: però...
0: dignitosa.
1: sì.
0: Vabbè, e torniamo con Dinidi la cedola, perché abbiamo lasciato a metà un discorso.
2: Quello sul TFR.
0: Quello sul TFR. Il TFR tu lo stavi spiegando che cos'è, ma diciamolo, lo sanno tutti.
2: Okay.
0: Che cos'è il TFR.
2: Allora, quindi ci si trova di fronte alla scelta: lascio il TFR in azienda e a questo punto per i nuovi assunti lo devono chiedere, oppure lascio che transiti verso il fondo pensione. In ogni caso tenervelo in tasca non potete, quindi dovete scegliere se va di qui o va di là. Chiaramente io non posso consigliarvi direttamente, proprio per il discorso che dicevo prima, cosa dovete fare. Vi dico in base a cosa potreste scegliere. Dal punto di vista fiscale, siccome il TFR alla fine, quando ve lo liquidano, sarà pagato, vi conviene metterlo nel fondo pensione, perché paghereste a lasciarlo in azienda il 23%, mentre invece trasferendo il fondo pensione scendete al 15 tendente al 9, nel senso che può essere al massimo il 15 e al minimo il 9. Non sto lì a spiegarvi,
0: guarda che la
2: più
0: so.
2: Dura meno.
0: A seconda di quanti anni hai tenuto il fondo dopo i 10
2: dopo il quindicesimo.
0: Dopo il quindicesimo?
2: Con altri 15, scala dello 0,30 ogni anno.
0: Sto già bestemmiando. Io pensavo dopo il decimo.
2: Insomma, con 30 anni di versamenti arrivi a pagare solo il 9% contro il 23%, quindi conviene quello. Un'altra cosa per cui conviene è che puoi più o meno decidere tu che tipo di investimento fare, se più obbligazionario più azionario, e avendo un po' di lungimiranza e un po' di coraggio si può scegliere l'azionario, che su tempi lunghi, qui si parla di decenni, tende a rendere di più dall'obbligazionario, quindi potresti farlo rendere un po' di più, mentre invece l'aggiornamento, la valorizzazione che ti dà il datore di lavoro è fissa, legata all'inflazione. Ognuno fa le sue scelte. Quindi anche questo è a favore, diciamo, tendenzialmente del fondo pensione. Un altro motivo per il fondo pensione è se non ti fidi della tua azienda, perché il tuo datore di lavoro, se è sotto i 15 dipendenti, potrebbe benissimo dirti che li mette via, ma poi non metterli via, e se dovesse chiudere bottega i soldi del tuo TFR li ha segnati, te li deve, ma non li vedrai mai.
0: Posso dire una cosa anch'io, che della quale mi vantavo oggi a pranzo proprio con voi, che io ho fatto questa scelta 2 anni fa, tardi l'ho fatta, perché, ma grazie ad avere, dopo che ho conosciuto te, te ne do atto. E devo dire che per ora, cioè, sono il king assoluto della pensione complementare.
1: Non dirlo, che poi vengono a rapirti,
0: no,
1: e vogliono la pensione complementare, e quindi oltre a essere il disagio del rapimento, che è comunque un grosso disagio,
0: sì.
1: Perdi pure la pensione integrativa, perché devi ritirarla e darla come riscatto.
0: Beh, ma chi la ritira? Non c'è modo, se sono...
1: tra le tue pupe ci sono comunque persone che ci sanno, certo, fare in banca.
0: Certo. Le conosci.
1: Okay. Vabbè.
0: No, allora, ringraziarti, perché io l'ho fatto da poco, ma ho un'esplosione di vantaggi, di interessi. Cioè,
2: perché la borsa è andata 30% bene negli ultimi 2 anni,
0: io sono,
2: e tu ne hai beneficiato.
0: Sono un genio assoluto della finanza. Cioè, l'ho messo
2: Che sei perlomeno stato lungimirante. Adesso vediamo, perché se l'anno prossimo la borsa mi fa meno 20 e tu mi maledici, lì sarai un po' meno coerente.
0: No, ma tu eri solo sull'idea. Io l'ho messo in quello di categoria dei giornalisti.
2: Sì, esatto.
0: Vabbè, niente, era per dire questa cosa. Allora, okay. ci consigliano...
2: Fatemi però chiudere il cerchio. Finora ho detto tutti i vantaggi per il fondo pensione di categoria o privato a questo punto, ma c'è un vantaggio invece residuo nel caso che tu ti licenzi prima di andare in pensione, e questo è a favore di lasciarli dal datore di lavoro. Cioè, se tu li metti in un fondo pensione, o cambi categoria, allora puoi farti liquidare, ma se lavori sempre nello stesso campo, sei sempre nella stessa categoria, insomma, non li puoi ritirare fino a che non vai in pensione. Mentre invece, se cambi lavoro, ti licenzi, o Dio non voglia ti licenziano, il tuo datore di lavoro te li liquida. Quindi se uno ha, pensa ad avere bisogno di, prima di andare in pensione, di ritirare il TFR, potrebbe essere tentato di lasciarli in mano al datore di lavoro.
0: Beh, è pazzesco, è incredibile. Beh, non stavo ascoltando.
1: Non l'avevamo capito. Sì, sì, sì, perché stavi pensando ai consigli culinari che ci hanno dato per Torino.
0: Sì, uno eccezionale.
1: Qual è? Qual è? Dov'è? Chi è?
0: Allora, ci hanno suggerito, io direi, io ho avuto veramente alla grande, di andare al Barrito.
1: Ah, il Barrito.
0: Che è di uno dei fratelli, del cantante dei fratelli di Soledad. Cioè, andiamo per forza.
1: Per forza, vuoi metterli adesso?
0: Mettiamoli.
1: Eccoli.

0: che sentiremo dal vivo settimana prossima con le gambe sotto il tavolo al suo ristorante, così almeno ci dicono.
1: Ma cosa ci dicono delle cialtre che ascoltano noi? Ma tu credi a gente che ascolta noi?
0: Io, beh,
1: ma come fai?
0: Tendenzialmente sì.
1: Ma davvero?
0: Tendenzialmente ci credo, dai.
1: No, che veramente sei un puro.
0: Sono un puro, sei un purino, puro. Un purino. Sei un purino, sì. Di moffo
1: top dry ovviamente, sì.
0: Allora, un po' di domande, te l'abbiamo già fatta prima la domanda, non mi ricordo più.
1: Federica dice: lo span di attenzione di Disma è minore di quello del pesce rosso, ed è esattamente così.
2: È verissimo.
0: Allora, per un versamento, allora c'è una che ci chiede: ma io, scusatemi, io sono una cinquantenne ancora piacente,
1: ma chi è che ma...
2: io non credo che abbia scritto così,
0: ma insegno e volevo aderire al fondo del categoria. Va bene a 50 anni?
2: Cioè, mi stai chiedendo se a 50 anni è troppo tardi?
1: No? Sei ancora piacente.
2: No. Cioè, piacente o non piacente?
1: Ma
2: no,
1: perché 50 anni è più giovane
2: poco,
1: di
2: poco,
1: noi, ti vorrei dire.
0: Scusa. Col cazzo, scusa, io ho ancora 50.
1: Tra due giorni sono 51.
0: Per
1: vabbè.
0: Un versamento okay. Volontario, poi dice che non so cosa vuol dire.
2: Ah, vuol dire che al TFR aggiunge qualcosa di suo per rinforzare quello che avrà poi come capitale o vitalizio alla fine. Se è troppo tardi o non è troppo tardi, no, non è troppo tardi perché hai 12, 15, 17 anni da qui alla pensione, sono tanti e vale la pena di metterli via, di farli fruttare un po' e di trovarteli alla fine. Poi tutte le posizioni vanno viste personalmente, così diciamo al cinquantenne medio io direi no, non è troppo tardi, al sessantenne sì, al cinquantenne no.
0: Quell'altro no, va bene. Sessantenne no, io sono cinquantenne, quindi va bene. I fondi di categoria si possono chiedere in parte, massimo 80%, in anticipo come previsto dalle regole sul TFR. Inoltre hanno la tassazione agevolata, più stanno giù. Però
2: sì.
0: Non è una domanda, è così.
2: È un'affermazione ed è corretta, sì.
0: Il
1: ci manda una matterisate
0: una battuta scema che però mi ha fatto molto ridere. Il vero TFR è il bidet. Il vero TFR è il bidet.
2: Non l'ho capita.
0: Ma non l'ho capita neanche io, però mi ha fatto ridere.
2: Perché ti ci sciacqui il...
0: Beh, non lo so, vabbè.
2: Vabbè.
0: A me quando parla di bidet mi viene da ridere.
2: Cioè, basta dirti bidet, tu.
1: Forse l'ho capita, è una battuta tra il libidinoso e il volgare.
0: Forse tra il libidinoso e il volgare.
1: Direi di sì.
0: Poi me la spieghi.
1: Va bene.
2: Non l'abbiamo capita.
0: No. Allora, invece ti chiedono un'altra cosa, che però credo che richieda una risposta più articolata. Che cos'è La bella Rita, che non è la bella signora piacente di 50 anni con quella belle calze belle spesse che si usavano negli anni 50, il gonnellone,
1: cioè 90 denari,
0: esatto, poi con un po' prosperosa, una
1: Fellini,
0: romagnola
1: Felliniana,
0: bella,
1: certo, esatto. Sì.
0: Non, la Rita non è quella,
1: una tabaccaia,
0: roba lì.
1: Sì.
0: Tabaccaia, bravo.
1: No, Alvaro, che cos'è la Rita? Alvaro Vitalia. Cos'è la Rita?
2: È una maniera di
1: neanche
2: farsi
1: neanche
2: dare un anticipo della pensione quando smetti di lavorare un po' prima di avere raggiunto la tua età pensionistica. Quindi questo è il Rita o la Rita. Adesso non mi ricordo l'acronimo, quindi metà delle volte lo sento chiamare la Rita, l'altra metà e non so neanche io come chiamarla. Ma detto questo, la domanda cos'è esattamente su Rita?
0: Che cos'è?
1: Cusale.
2: È una maniera di farsi dare prima, appunto, un anticipo sulla pensione, di mettersi a riposo prima di avere la vera e propria pensione. Ti costa qualcosa, ovviamente, va esaminato caso per caso. Cioè ti anticipano la pensione, però poi praticamente la stai scalando da quella che prenderesti dopo, quindi bisogna vedere se ti conviene, non ti conviene, se ne hai bisogno, non ne hai bisogno. Lì sono calcoli da fare e l'esito dipende da quanto ti costa effettivamente. Ma magari su questo potremmo tornare con una trattazione specifica, perché in pochi minuti
0: è un argomento
2: descriverlo
0: ampio.
2: Bene, è un argomento abbastanza
0: ampio. E poi, se non ricordo male, sono anche cambiate le regole recentemente.
2: abbastanza, sì, ci sono stati degli interventi, sono per cui facciamo così, fra 15 giorni, perché settimana prossima abbiamo
0: siamo
2: detto,
0: a Torino,
2: siete a Torino,
0: se vuoi venire
2: la mia maglia,
0: tu vieni, eh?
1: La città della tua squadra.
2: Eh no, ma giocano stasera. Poi non...
1: Ah, c'è la Juve stasera.
0: La Juve?
1: Vedi,
0: con chi? Benfica.
1: Un'altra Coppa Europea non la più prestigiosa per motivi legati al campionato scorso.
0: La Coppa delle Coppe?
2: Sì, per motivi.
1: La Gaminga, la Europa League.
0: Quella. Beh,
2: la Coppa delle Coppe non c'è più da 15 anni.
0: Beh, l'Europa League è quella più potente di tutte, perché partecipano più squadre. Quindi...
1: È la seconda.
0: No.
1: Sì, c'è cioè la più bassa è la Conference
0: League. Dico di
1: no. Disma, la più bassa è la Conference League, poi che è la Europa League e poi che è la Champions League.
0: La Coppa Europa.
1: La Champions League è la più importante.
0: Beh, dipende dai punti di vista. La Coppa Europa
1: è solo il
2: non
1: tuo
2: dipende.
1: Punto
0: no,
1: di vista.
0: No, vabbè, che cosa vuol dire? Se ci sono
1: è un punto
0: più
1: di vista minoritario. E
0: complimenti, schiacciamo le minoranze.
1: Se lo vuoi avere, lo hai, te lo tieni e tutti ti guardiamo come dire: poverino.
2: Poverino.
0: Vabbè, quindi
2: allora dicevo quindi settimana prossima, no? Fra 15 giorni, magari dico due cose, spiego un po' meglio Rita. Quindi, ascoltatrice, mi sembra di capire un'ascoltatrice.
0: No, ascoltatore.
2: Ascoltatore, sì. Sbagliato completamente. Fra 15 giorni, collegati. Se non ti colleghi, poi recupera il podcast di quello di giovedì, non il prossimo, il successivo, e spiego un po' meglio, in maniera un po' più articolata, come funziona il Rita, la Rita,
0: ma
2: e magari sciolgo anche questo dubbio.
0: Non ci crederai, ma ci scrive una che si chiama proprio Rita.
1: È lei?
0: La Rita ci dice, però c'è una domanda. Buongiorno, fin quando si può versare? Intendo il fondo.
1: Ma perché non fate delle domande che si riescano a capire? Intendi il fondo, ma non intendiamo una cippa noi.
2: Allora, normalmente si versa fino al raggiungimento dell'età pensionistica, ma si può andare anche oltre. Non mi ricordo se si conservano, andando oltre, anche i vantaggi fiscali. Su questo magari lo può. Poi ci vado a vedere e ve lo dico, ma si può anche andare oltre
0: ho capito la battuta del bidet.
1: Finalmente.
2: Qui mi distraggono io.
1: Sì, è difficilissimo oggi.
0: Trattamento fine rapporto.
1: Certo.
0: Dai che ci arrivi, Dindini.
2: Fine rapporto. Oh.
1: Non di lavoro, non di lavoro.
2: È volgare, però
1: a meno
2: è arguta.
1: Che, no,
2: è arguta.
1: Fermi tutti, anche di lavoro in caso di sex workers.
0: Sì. Dai che mi viene il batticuore.
1: Con le battute libidinose.
0: Esatto. Vabbè, abbiamo finito, Dindini. Dovevi chiudere una frase.
1: Sì, dovevi finire una frase, forse.
2: No, me la sono persa. Vabbè, ma, no, sì, che si può versare. Normalmente si versa fino al raggiungimento dell'età pensionistica, talvolta anche oltre. Tutto qua.
0: Cioè, anche se hai finito di lavorare, se ti sfizia.
2: No, se hai raggiunto l'età pensionistica, ma vai avanti a lavorare,
0: puoi essere
2: interessato a versare ulteriormente.
0: Vabbè, un pazzo completo. Allora, ci sentiamo domani con Poveri ma Belli, sempre alle 17, con le due leggende che sono qua in studio, sia Disma Pestalozza e Alessandro.
2: Avanti a lavorare,
0: se vai avanti
2: puoi essere interessato a versare ulteriormente.
0: Vabbè, un pazzo completo. Allora, ci sentiamo domani con Poveri ma Belli, sempre alle 17, con le due leggende che sono qua in studio, sia Disma Pestalozza e Alessandro Diegoli. Vi auguriamo un buon...

0: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linear Tronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
1: Il making of di Minima Teatralia sul grande schermo.
2: Regia di Marta Marangoni.
1: Con le canzoni originali dei Duperdu.
2: Arrangiate dall'orchestra inclusiva Esagramma.
3: Con 80 persone di diverse età, abilità, provenienza e fragilità.
1: E con Raja Bezzaz.
2: Ginestra Paladino.
1: Elio De Capitani.
2: Cristina Crippa.
1: E Loris Fabiani.
4: Coro Ipazia.
1: Piccola Accademia.
5: Creative Clown.
2: Al Cinema Ariosto, martedì 22 settembre.
1: Ore 19.30, ingresso libero.
6: Vivi un'esperienza surreale con Minima Teatralia.

0: Le 18 in punto, ciao a tutte e a tutti da Matteo Guastafiero, benvenuti. Questo è l'orizzonte di Radio Popolare, l'aggiornamento sulle notizie fino alle 19, i fatti insieme alla redazione di questa giornata. E oggi la giornata del premier canadese Carney all'Europarlamento, un discorso accolto da grandi applausi per l'alleanza sempre più stretta che si delinea tra Canada e Unione Europea, un'alleanza in nome dello Stato di diritto e ovviamente anche in ottica anti-Trump, anche se rispetto alle premesse lo stesso Carney oggi sembra aver fatto un mezzo passo indietro rispetto all'ipotesi di diventare membro associato dell'Unione Europea. Però un tema in primo piano sicuramente, lì a Bruxelles, queste tra le notizie principali dall'estero che vedremo in questa prima ora insieme. In Italia invece ancora in primo piano l'inchiesta della procura di Ravenna sui medici e CPR, la tesi della procura è quella di una rete di sanitari che avrebbe tramato per salvare i migranti dai trasferimenti nei CPR, una storia che vi abbiamo raccontato ieri, ci vogliamo tornare oggi perché si stanno moltiplicando in queste ore gli appelli di varie organizzazioni a difesa dei sanitari trattati in queste ore come criminali. Sempre dall'Italia, tra mezz'oretta alle 18.30 scade l'ultimatum degli hacker che hanno rubato i dati di centinaia di utenti dalla banca digitale Revolut. La richiesta di riscatto per non rivendere queste informazioni è di circa 3 milioni di dollari. Il nostro Marco Schiaffino la sta seguendo, tra mezz'ora allora si aggiornerà su come è andata a finire, come andrà a finire chissà questa vicenda. La giornata politica però qui da noi ruota tutta ancora attorno al colpo elettorale di Giorgia Meloni, la sospensione del bollo su auto e moto annunciato ieri, una mossa ovviamente che guarda alle prossime elezioni politiche che dopo la sorpresa iniziale anche da parte delle stesse opposizioni sta generando molto dibattito, tante proteste, le regioni in particolare a cui non è andata proprio giù questa misura. Il bollo infatti su auto e moto è un'imposta regionale e sospenderla per il prossimo anno significa tagliare di fatto entrate cruciali per le regioni per coprire soprattutto i buchi nella sanità. Il sospetto allora sempre più concreto è che Meloni abbia voluto assestare un colpo elettorale con le risorse di qualcun altro. Così, ad esempio, queste sono le parole del presidente della regione toscana, Eugenio Giani, che abbiamo intervistato e che poi vi faremo ascoltare. Però io innanzitutto do il benvenuto al nostro primo ospite, che è Pasquale Tridico, eurodeputato del Movimento 5 Stelle e già direttore dell'INPS. Benvenuto, Tridico, eccoci.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno, buongiorno Tridico. Buonasera. Grazie per aver accettato il nostro invito. Noi l'abbiamo voluta chiamare innanzitutto perché quando lei era candidato presidente in Calabria propose una misura simile per la regione Calabria. Sta girando molto un video in cui Meloni definì

0: Una misura di questo tipo, quella del bollo, dell'esenzione del bollo sulle auto, una misura all'accettola qualunque. Io la faccio ascoltare giusto per, insomma, sentire Meloni dalle sue parole quello che diceva.
1: Ci speravano così tanto che si sono giocati ogni carta possibile dal riconoscimento dello Stato di Palestina se avessero vinto nelle Marche fino all'esenzione dal bollo auto se avessero vinto in Calabria, roba che accettola qualunque in confronto era Ottone di Bismarck, però non è andata così.
0: Allora, Tridico, per correttezza, si era in piena campagna elettorale per le regionali, Meloni parlava di diverse misure regionali, come appunto anche il riconoscimento, lo sentivate, dello Stato di Palestina da parte delle Marche, e dunque definiva un po' queste misure che arrivavano dal locale, misure all'accettola qualunque, perché la sua opinione era che dovevano essere, la sede più opportuna dovesse essere forse l'ambito nazionale per immaginare misure di quel tipo che le elencava. Però, nonostante questo, Tridico, immaginiamo non deve aver fatto molto piacere, no?
2: Guardi, la Meloni si dovrebbe soltanto vergognare soprattutto per aver usato quelle parole nei confronti di un candidato alla presidenza della Regione Calabria che cerca di, appunto, di fare un programma regionale. Non c'era nulla di strano nel valutare politiche regionali, tra l'altro appunto sul bollo auto la competenza per le esenzioni, cioè quelle che proponevo io, sotto i 25.000 euro di ISEE fino a 250 euro di bollo,
3: Mi sento
2: sono
3: molto male.
2: competenze delle regioni. Lo Stato certamente può decidere se oppure no fare, mettere un bonus, mettere, chiedo scusa, il bollo auto, ma le esenzioni spettano alle regioni. Poi certamente lo Stato con legge nazionale può fare di tutto, ma in ogni caso stiamo parlando di competenze che sono regionali, in effetti noi quella cosa l'avevamo proposta.
0: Anche
2: Ora,
0: perché adesso vediamo le
2: considerazione.
0: regioni come stanno protestando, soprattutto la Toscana, quelle sono risorse regionali che il governo nazionale ha deciso di sottrarci di fatto.
2: Certo, assolutamente, devono essere coperte. Io ho sentito di una copertura soltanto per un anno, ma guarda caso l'anno elettorale, il 2027 si vota, un anno elettorale, una copertura con fondi PNRR. Pensavamo che il PNRR dovesse servire a ridurre le disuguaglianze, investire in infrastrutture. E in ogni caso, lei per il 2027, anno elettorale, ha fatto questa proposta, che appunto è una proposta che noi invece avevamo pensato strutturale. Per, come dire, compensare l'erosione del potere d'acquisto dei calabresi in quel momento, perché appunto situazioni anche dal punto di vista infrastrutturale nella Calabria sono disastrose, le strade, le vie di collegamento, i trasporti pubblici che non esistono, quindi la giustificavamo anche sul fatto che c'era un'esigenza di tutti costretti a prendere l'auto e a quindi a pagare un bollo esoso, ovviamente non per tutti, non escludevamo i SUV, escludevamo le auto di grossa cilindrata fino a 25.000 euro di ISEE. La Meloni invece viene a 4 anni di legislatura dove non ha fatto nulla con prezzi energetici, prezzi della benzina alle stelle e oggi se ne torna con questa propaganda elettorale perché puramente questo, non c'è una visione dietro alla sua proposta, se non appunto l'idea che nel 27 si voti, infatti questa cosa non vale oggi, vale nel 27, perché nel 2026 ormai il bollo tutti l'hanno pagato, come è noto. E quindi appunto è ancora più cinica, vergognosa la sua idea, non solo di chiamarmi, appellarmi in quel modo, anche perché il giorno dopo che lei ha fatto quel discorso ad Atreju, sul fatto che io appunto fossi come la qualunque,
0: Sì.
2: i miei social erano invasi di sangue di tutti i tipi, da parte della destra, da parte dei Fratelli d'Italia, che appunto mi apostrofavano in tutti i modi, cosa che io ovviamente ignoro, nel senso non mi sono mai permesso di denunciare nessuno, non lo faccio questo. E tuttavia c'è stata una grandissima attenzione su una proposta regionale da parte di un governo nazionale, da parte del Premier, quindi l'autorità più potente in carica al momento del Paese. Quindi è tutto veramente molto civico, molto sporco, molto, molto vergognoso, direi, da
0: Senta,
2: parte della Meloni.
0: Tridico, sentiamo l'audio della telefonata con un suono un po' ovattato, non so se sta utilizzando un viva voce, comunque riusciamo a capire quello che dice, ma se dovesse, se potesse cambiare la modalità, se appunto sta usando viva voce, ne gioverebbe sicuramente il collegamento. E le faccio però quest'altra domanda, Tridico, perché noi l'abbiamo chiamata anche per un altro motivo, perché a Milano questo weekend inizia Nova 2.0, cioè la kermesse con la quale il Movimento 5 Stelle chiude la fase di raccolta di idee per il programma e adesso apre la fase che poi condurrà alla costruzione dell'alleanza, quella che anche il PD aspetta e guarda con grande interesse. Allora, gli iscritti dovranno votare le proposte del programma che poi verranno portate al tavolo della coalizione. Le chiedo come funzionerà esattamente la cosa? Ci saranno dei quesiti sui vari argomenti che gli iscritti dovranno votare?
2: Io sono appena atterrato a Milano anche per questo. Nova, che un po' possiamo dire è il nostro congresso finale prima della fase programmatica con il PD e AVS per il programma comune, è il momento culmine in cui arrivano tutte le nostre proposte, proposte che sono state, come è noto, ormai da mesi elaborate da una base molto ampia, non soltanto del Movimento 5 Stelle, ma da cittadini che volontariamente si sono voluti unire in questo progetto. Arrivano certamente alcune in modo consolidato. Faccio un esempio: il salario minimo ha poco anche bisogno di essere discusso, votato alto, perché fa parte ormai di battaglie storiche del movimento e anche degli altri partiti della coalizione con noi. Altre, evidentemente, più da discutere, da votare. Quindi ci sono certamente delle votazioni vere e proprie su punti che appunto gli attivisti e i cittadini hanno voluto portare alla discussione. E poi soprattutto c'è un'ampia discussione anche con tanti esperti, economisti, esperti.
0: Ci sarà una discussione dunque sugli elementi, sui punti sicuramente che meritano più dibattito. Immaginiamo ci sarà dunque una discussione anche sul tema delle armi a Kiev, che in questo momento è quello più delicato nel rapporto tra i 5 Stelle e il Partito Democratico. Su questo, se ci può anticipare come sarà formulata la discussione, se ci saranno dei quesiti diversi che poi verranno proposti agli iscritti.
2: Ma come è successo già per Nova 1, dove si è proprio votato, voi ricorderete sicuramente forse il voto che è stato quello più famoso, quello sul garante, insomma la base vota esattamente sui quesiti, quindi anche su questo aspetto che adesso lei mi ha chiesto si voterà, quindi in qualche modo la base decide se quell'elemento portarlo nel programma oppure no, o comunque come un tema del movimento oppure no, è una votazione democratica che interesserà tutti gli iscritti che sono oltre 170.000 nel Movimento 5 Stelle, come è noto, poi quelli che votano, bisogna vedere quanti saranno. In ogni caso è un dibattito, una partecipazione, una democrazia cosiddetta deliberativa. Questo è l'approccio che abbiamo sposato. E io le voglio dire anche una cosa. Negli ultimi mesi, ovviamente noi parliamo sempre adesso di Ucraina perché come la stampa giustamente è interessata soprattutto agli elementi divisivi, ma negli ultimi mesi, anzi dovrei dire negli ultimi anni, con PD e AVS c'è stata una convergenza praticamente sulla stragrande maggioranza dei temi di un'agenda politica, dall'economia, e questo non è scontato. Immaginate, io, come dire, io sono stato presidente dell'INPS, prima ancora ho fatto consulenza al Movimento 5 Stelle da esterno per capire soprattutto sui temi del lavoro e dell'economia. E non era affatto scontato che sui temi del lavoro e dell'economia la pensassimo allo stesso modo, e voi lo sapete, sono stati sempre temi divisivi. Al contrario, oggi, dall'ambiente all'economia, dal lavoro alla sanità, dalla
0: Su quello
2: scuola,
0: c'è grande convergenza.
2: c'è una grande convergenza.
0: Rimane la divisione sicuramente sul punto della politica estera.
2: Sul punto dell'Ucraina si troverà immagino, una mediazione, si troverà un punto di caduta, si troverà. Io penso che sia PD che AVS, oltre che noi ovviamente, vogliamo tutti la pace in Ucraina e vogliamo tutti garantire certamente quella sicurezza, perché riconosciamo che l'Ucraina è un paese aggredito. Dopodiché siamo stanchi anche di continuare a dire, dopo 4 anni di strategia unica in quella direzione, che quella è l'unica strategia. Ecco, non lo è stato, non lo è.
0: Deputato, scusi se insisto, ma giusto per capire, appunto, ci sarà un quesito che contempla anche quella che è una posizione più storica presa dal PD in Parlamento in questi anni rispetto all'invio di armi a Kiev? Ci sarà anche un quesito che contempla la posizione del PD che gli iscritti potranno votare?
2: No, ci sarà la posizione nostra, cioè, ci sarà la nostra posizione, o meglio, ci saranno le posizioni che
3: Movimento decide di mettere a votazione, incluso quella di non inviare le armi, e il movimento si esprimerà, immagino, eh. Questo è qualcosa che proprio in queste ore viene messo a punto.
0: Non sono ancora pubblici questi quesiti che
3: No,
0: verranno.
3: assolutamente no.
0: Va bene, allora ci risentiamo poi nel weekend, eurodeputato, grazie.
3: Grazie a voi, grazie,
0: A lei,
3: arrivederci.
0: Pasquale Tridico, eurodeputato del Movimento 5 Stelle, capo della delegazione dei 5 Stelle a Bruxelles e ex direttore dell'INPS.

0: non si è sbilanciato più di tanto su come sarà formulato poi effettivamente il quesito, quello cruciale, più attenzionato nei rapporti col Partito Democratico, quello che riguarda il sostegno militare all'Ucraina, ma ovviamente da lì passa molto poi della costruzione futura dell'alleanza del campo largo. Mentre sul bollo auto poi stasera ci torneremo, perché ci sono ancora molte cose poco chiare da spiegare banalmente nel concreto: per quali auto varrà, quanto effettivamente costerà, ci conviene davvero, chi ne beneficia di tutta questa misura, poi ne parliamo stasera all'orizzonte delle 20. C'è poi tutto un aspetto politico ancora da indagare, c'è chi ci vede nella misura una mossa elettorale di Meloni che avvicina in qualche modo le elezioni anticipate, nonostante lei smentisca a domanda che le viene fatta. Lo capiremo poi dopo i notiziari, l'orizzonte delle 20, il nostro fatto di giornata sarà questo, ma alle 18:15, come promesso, torniamo all'inchiesta di Ravenna sui medici e CPR, la tesi, lo sapete, quella di una rete di sanitari che tramerebbe per salvare i migranti dai trasferimenti nei CPR. Una storia che vi abbiamo raccontato ieri, ma che 37.2, ad esempio, la trasmissione del nostro Vittorio Agnoletto, segue sin dall'inizio. L'inchiesta si è allargata ieri da Ravenna ad altre città, con decine di medici perquisiti anche oltre i limiti, come è stato denunciato. C'è poi la contestazione del reato di associazione a delinquere, che è stata la novità di ieri. Allora ci torniamo oggi, perché ci sono tanti appelli in queste ore di varie organizzazioni a difesa dei sanitari, trattati in queste ore come criminali, almeno così viene denunciato dalle varie ONG. E io a questo proposito saluto Chiara Montaldo, infettivologa e responsabile medica di MSF. Benvenuta, dottoressa.
1: Grazie, buonasera.
0: Allora, voi vi siete rivolti direttamente alla procura di Ravenna con un gesto simbolico, in polemica ovviamente con le decisioni prese dalla procura di Ravenna. Qual è questo gesto simbolico?
1: Sì, noi abbiamo deciso di rivolgerci alla procura di Ravenna chiedendo che venga acquisito agli atti il giuramento di Ippocrate, perché è proprio questo giuramento che noi medici facciamo, tutti i medici fanno, che viene innanzitutto messo in discussione, perché prima di tutto questo giuramento dice che la cosa più importante è non nuocere per un medico, non fare del male. E i medici che conoscono la realtà dei centri di permanenza e rimpatrio, i CPR, sanno bene che quei luoghi fanno male, sono patologi, fanno patogeni, fanno ammalare le persone. Quindi ecco, già mettere in discussione l'operato di questi medici che hanno coscienza di cosa sono questi luoghi e di dove dovrebbero mandare questi luoghi, secondo noi è fondamentale difendere questo diritto e difendere queste azioni di questi medici che hanno fatto semplicemente il loro dovere.
0: Avete la sensazione, dottoressa, di essere in qualche modo nel mirino, nuovo nemico pubblico, i medici, perché è ostacolo dei provvedimenti della politica, politica che ovviamente non contempla la deontologia che deve seguire un medico invece deve rispondere solo di quella, e quando quella deontologia è ostacolo a provvedimenti politici, allora si diventa bersaglio. C'è questa sensazione?
1: Sì, la sensazione è che noi siamo bersaglio, ma la cosa più grave che ci fa più male è che non siamo noi operatori solo bersaglio, ma che è proprio il concetto stesso di deontologia medica e di i valori di chiunque faccia il medico, che sono quelli di operare in scienza e coscienza per il bene e la tutela della salute, della vita, della salute fisica e psichica. È questo che viene messo in discussione. Viene messo in discussione proprio il fine ultimo della medicina, che appunto dovrebbe essere questo, e che sempre di più vuole che invece venga servito a delle altre logiche di sicurezza che non sono appannaggio dei medici e delle professioni sanitarie. Quindi sì, ci sentiamo sotto giudizio noi, ma soprattutto sentiamo sotto attacco il concetto stesso di medicina e di tutela della salute.
0: Ecco, leggendo poi gli atti dell'inchiesta, sorprendono alcune modalità, pagine di social network, opinioni espresse al telefono, bozze anche di alcuni moduli che sono stati utilizzati come elemento per poi ipotizzare quell'accusa, quella di una rete di sanitari che tramerebbe dietro lo Stato. La politica ovviamente si spinge anche oltre gli inquirenti e parla di banda organizzata, almeno queste sono le parole che arrivano dagli esponenti della maggioranza di governo. Che ne pensate voi delle modalità che sono state utilizzate per condurre questa inchiesta, dal momento che poi voi di MSF con molti dei medici che sono stati perquisiti, immagino, ci collaboriate anche?
1: Ma noi come Medici Senza Frontiere facciamo parte di diverse reti che sostengono proprio il fatto che questi centri siano centri patogeni e che vadano chiusi. Quindi ecco, noi siamo sempre stati uniti ad altre organizzazioni nel sostenere questo. Le indagini che in questo momento sono in corso, ci sono molte stranezze, se non altro anche legali, ma di queste io non mi occupo e non entro in discussione, ma sicuramente dei tanti medici perquisiti ce ne sono moltissimi anche neanche ancora indagati, quindi sulle modalità altri più competenti di me parleranno. Però, ripeto, quello che è grave per noi è il fatto che venga messa in discussione la buona fede di medici che cercano di operare nella tutela della salute. Io credo che chiunque metta in discussione la buona fede e l'operato di questi medici probabilmente non ha mai messo piede in una di queste strutture, perché se uno l'avesse fatto saprebbe che nessuno è compatibile con un regime di trattenimento veramente disumano, che è patogeno e che non permette alle persone di accedere ai servizi sanitari o non almeno a sufficienza, e questo noi l'abbiamo visto tante volte, persone malate che non possono accedere alle cure e che sono private dei diritti di base. Quindi ecco, questo per noi è davvero gravissimo, e anzi i medici cercano faticosamente di tutelare questi diritti, e per questo ora vengono indagate, vengono strumentalizzate per agende politiche.
0: Chiara Montaldo, noi ti ringraziamo per essere stata con noi. Alla prossima.
1: Grazie, Matteo.
0: Grazie. A presto. Chiara Montaldo, infettivologa e responsabile medica di Medici Senza Frontiere. Torneremo ancora sulla vicenda, sull'inchiesta della Procura di Ravenna. Domani è anche il giorno di 37.2 a cura di Vittorio Agnoletto ed Elena Mordiglia. Immaginiamo si parlerà di questo anche domani mattina in trasmissione. Sta parlando Giorgia Meloni in questi minuti, una conferenza stampa insieme al presidente norvegese, credo sì, che sta parlando del rafforzamento della cooperazione bilaterale tra Italia e Norvegia. Sentiamo cosa stanno dicendo.
2: Straordinaria impresa di esplorazione, fu la prima missione di successo al Polo Nord con un dirigibile, un esempio di assoluta avanguardia per l'epoca di cooperazione scientifica tra le nostre nazioni. Quindi lo abbiamo fatto in passato, vogliamo farlo sempre meglio, sempre di più, e quindi grazie davvero Primo Ministro per il lavoro che abbiamo fatto insieme finora, per questa capacità di guardare a 360 gradi.
0: Era il primo ministro norvegese con cui sta parlando Giorgia Meloni in questo punto stampa a Oslo dopo la sua visita nell'ottica dei rapporti bilaterali tra Italia e Norvegia. A proposito di rapporti bilaterali, parliamo adesso insieme al nostro Alfredo Somoza, che ci ha raggiunto al telefono. Ciao Alfredo.
3: Ciao a Mattia, ciao agli ascoltatori e ascoltatrici.
0: Rapporti bilaterali in questo caso tra Unione Europea ed un altro grande paese nordico, diciamo così, il Canada, perché oggi era il giorno del discorso all'Europarlamento del premier canadese Mark Carney, un discorso accolto da grandi applausi e che saluta di fatto un'alleanza che si delinea sempre di più tra Canada e Unione Europea, un'alleanza in nome dello Stato di diritto e ovviamente anche politicamente in ottica anti-Trump. Allora, ma che tipo di collaborazione è stata inaugurata oggi, se c'è stato qualcosa, Alfredo?
3: Ma è tutto da capire, perché non esiste una figura che vada a spiegarci come funziona questo tipo di associazione, nel senso che è la prima volta che succede. Ma diciamo che negli ultimi mesi possiamo dire che c'è un prima e un dopo rispetto agli accordi commerciali. Il Canada aveva firmato nel 2016 l'accordo CETA, che è un accordo di libero scambio che elimina i dazi sul 99% delle tariffe sulle reciproche merci e disciplina anche un po' i servizi e gli investimenti, ma quello diciamo è un accordo di vecchio stampo. Quello di cui stiamo discutendo adesso in questo contesto geopolitico fa il tris per l'Unione Europea, che va ricordato che in questi mesi di grandi incertezze sul piano internazionale ha firmato tre accordi, oltre a quello col Canada che c'era già, ma ha fatto entrare in vigore l'accordo col Mercosur e l'accordo con l'India. Quindi l'Unione Europea sta creando una sua geopolitica di alleanze che partono sicuramente dagli aspetti economici, tarifari, eccetera, ma che in questo contesto diventano politiche. E proprio quello che è stato annunciato in queste ore sul Canada fa quel salto, quindi evidentemente diventa una vicenda politica, perché di quello che si sta discutendo, almeno gli elementi che potranno esserci dentro, in qualche modo è un'adesione soft del Canada all'Unione Europea, che non entrerà a far parte, anche perché sarebbe nemmeno permesso dal punto di vista della Fondazione Europea per quello che riguarda i paesi dell'Europa che sono quelli che hanno diritto, ma andrebbe a toccare una serie di questioni che esulano dall'economia vera e propria. Ad esempio, ci sarà una armonizzazione della politica estera, che poi è tutto da capire quale politica estera per l'Unione Europea, come sappiamo, non ha quella competenza. Comunque, estera sì. E anche in materia di difesa, ricordiamo che sia la NATO, sia la Canada, sia i paesi europei stanno all'interno della NATO, quindi nasce anche un blocco all'interno della NATO che in qualche modo non dico che va a contrapporsi, ma che va a bilanciare il ruolo degli Stati Uniti. E poi ci sono tutta una serie di temi sui quali sicuramente si andrà a lavorare, che è l'accordo sul digitale, cioè integrare la ricerca e l'intelligenza artificiale, l'accordo energetico che è vitale per l'Europa. Il Canada è un forte esportatore di energia, sia petrolio e gas, ma il Canada è anche un paese con grandi giacimenti di minerali strategici. Si parla anche, ad esempio, un accordo sulla mobilità delle persone, quella di permettere agli europei canadesi di lavorare reciprocamente. Si parla di estendere il programma Erasmus ai ragazzi canadesi, quindi in qualche modo diciamo che metti un piede nell'Unione Europea, e questo per il Canada. Finora ho parlato dell'Europa, ma per il Canada dove sta il vantaggio? Beh, il Canada ha un grosso problema, perché il 71%, che fino all'anno scorso era il 74% delle loro esportazioni, vanno a finire in un unico posto, cioè negli Stati Uniti, che è il paese dal quale arriva il 50% di ciò che importa il Canada. Quindi per il Canada è diciamo vitale diversificare,
0: soprattutto con i dazi di Donald Trump, diversificare. Diventa fondamentale per il Canada. Questa però non si parla, Alfredo, di membro associato dell'Unione Europea, dunque si è fatto un mezzo passo indietro rispetto a quelle ipotesi iniziali, oppure no, si arriverà verso quella prospettiva?
3: Ma la parola membro associato in realtà è perché è indefinita, quindi io credo che quello che sarà un pacchetto di accordi che vanno ad aggiungersi a quello del CETA. Ricordiamo che il CETA è stato ratificato da 17 paesi europei, ma da 10 ancora no, comprese l'Italia, ma è in vigore provvisoriamente. Quindi diciamo così, con quelle modalità, credo, sono abbastanza convinto, che si firmeranno dei pacchetti di accordo man mano sui singoli argomenti. Se poi questo alla fine si vorrà chiamarlo membro associato, va bene, ma io credo che ci sia anche la sensibilità della Gran Bretagna da rispettare, perché il Canada non soltanto fa parte del Commonwealth, ma è capo di Stato e Re Carlo d'Inghilterra, certo. E come sappiamo la Gran Bretagna è uscita dall'Unione Europea.
0: Eh sì, c'è anche quell'aspetto. Senti Alfredo, abbiamo 30 secondi, ma visto che abbiamo accennato a Trump, come si concilia tutto questo con gli accordi economici, quelli importanti che erano stati siglati tra Stati Uniti, Canada e Messico, di cui abbiamo parlato anni e anni fa, un'epoca fa, prima di Donald Trump? Sono in conflitto queste nuove misure, queste nuove cooperazioni?
3: Ma in realtà non lo sono, perché il Canada aveva già firmato l'accordo CETA con l'Europa senza avere nessun problema per quello che riguarda quella zona. Quegli accordi di prima generazione non sono esclusivi, non creano problemi se poi ci sono accordi successivi, perché in realtà regola i rapporti tra i due paesi. Quindi il Canada è libero, anche gli Stati Uniti sono liberi di fare tutti gli accordi che vogliono aggiuntivamente. Il problema qua è politico. C'è Donald Trump, sì, che ha legato il dito, ha capito che è l'ennesimo fallimento della sua politica estera, cioè invece invece di avvicinare il Canada agli Stati Uniti, ha avvicinato il Canada all'Europa, quindi l'ennesimo autogol di Donald Trump in politica estera.
0: È inevitabile che i grandi nemici identificati da Trump in questi 2 anni del suo secondo mandato in qualche modo stiano prendendo delle contromisure, e sembra così, almeno dal punto di vista delle relazioni. Grazie Alfredo per essere stato con noi.
3: Grazie a voi, buon lavoro.
0: Il nostro Alfredo Somoza, linea ai titoli del GR, poi torniamo insieme.
4: Let's go! Da Media World inizia uno spettacolo di anniversario, 35 anni di offerte al top. Fino al 30 settembre acquista uno dei prodotti selezionati e ricevi fino a 12 mesi di abbonamento Disney Plus, solo in negozio con carta Media World Club. Regolamento su club.mediaworld.it. Media World.
5: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
6: Sei pronto a scendere in campo? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per la tua prossima stagione, con sconti fino al 50%, in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
7: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
8: Popolare Network.
9: Buonasera, le notizie delle 18.30. Iran, l'ONU accusa gli Stati Uniti per l'attacco alla scuola di Minab. Nel bombardamento del 28 febbraio morirono 168 bambine. Dalle Nazioni Unite anche una nuova denuncia della repressione delle proteste di piazza da parte del regime di Teheran. In Yemen gli Houthi accusano le forze governative di aver ucciso almeno 3 bambini in attacchi aerei. Da parte loro i ribelli avrebbero attaccato l'Arabia Saudita, causando una vittima nella regione della Mecca. In Italia Crosetto annuncia una possibile scorta militare per far passare le navi del nostro paese nello stretto di Bab el Mandeb. Bollo auto, il giorno dopo l'annuncio mancano ancora molti dettagli, mentre alcune regioni temono una ricaduta sui loro conti, nonostante le promesse di rimborso del governo. La mossa di Meloni ha spiazzato gli alleati e potrebbe essere il segnale del voto anticipato. Inchiesta su medici e CPR, piena solidarietà ai sanitari da tutte le associazioni del tavolo asilo, che parla di tentativo di intimidazione. L'inchiesta, che vede 23 perquisiti e un solo indagato per associazione a delinquere, è nata da una segnalazione del Viminale. Alluvione in Nepal, pubblicato il primo studio di attribuzione sulle cause del collasso del ghiacciaio, tra queste il cambiamento climatico. Prima del distacco sono state osservate temperature anomale in quota. Queste altre notizie nel giornale radio delle 19.30. Buon ascolto.
8: Popolare Network.
10: Sabato 19 e domenica 20 settembre torna l'Isola che c'è, la fiera delle economie solidali. Nel parco di Villa Guardia ti aspettano stand, incontri, laboratori, concerti, spettacoli e food truck. Vivere in connessione è il filo conduttore della 22esima edizione. Un invito a costruire insieme un presente e un futuro più sostenibili. Salta sull'isola. Scopri il programma su fieralisolachece.org.
11: Carriole, carriole, carriole.
12: Ma non era parole?
11: Non servono parole, parlano gli sconti Brico OK. A settembre super risparmio su giardino, idropitture, serre e clima.
12: Un capolavoro senza tempo.
11: No, il tempo c'è, solo fino al 20 settembre.
12: Brico OK, se c'è l'OK è tutto un altro brico.
13: Brico OK, più vicino a te.
11: Brico OK è sempre più conveniente, anche su bricook.it.

0: Le 18 e 34 minuti, rieccoci, ben ritrovati, seconda mezz'ora dell'Orizzonte. E allora, se non vado errato, sono scaduti, è scaduto da 4 minuti l'ultimatum degli hacker che hanno rubato i dati di centinaia di utenti dalla banca digitale Revolut, una delle notizie che vi abbiamo raccontato nei giorni scorsi, che aveva portato poi a questa richiesta di riscatto di 3 milioni di dollari alla banca digitale, richiesta di riscatto che doveva scadere proprio in questi istanti. Una truffa di un gruppo di criminali informatici che è riuscita ad accaparrarsi anche dati della pubblica amministrazione italiana, e dunque per nulla banale, perché poi questi dati gli stessi hacker hanno minacciato di venderli sulla dark web se non fosse stato pagato il riscatto. Oltre a farci interrogare ancora una volta su quelli che sono le infrastrutture digitali della pubblica amministrazione, quali sono i rischi anche di cyberattacchi, quanto siamo vulnerabili a tutto ciò in un'era in cui, insomma, tutti questi argomenti sono diventati ormai pane quotidiano per le nostre orecchie che sono informate qui su Radio Popolare, dal nostro Marco Schiaffino, che saluto. Ciao Marco.
1: Ciao Mattia, buonasera alle ascoltatrici e ascoltatori.
0: Bentornato. Allora Marco, è scaduto questo ultimatum davvero?
1: Allora, dovrebbe essere scaduto. Io dico la verità, è difficile capire che cosa succederà adesso, perché questa vicenda è stranissima. È veramente uno dei casi di attacchi informatici più bizzarri che si siano visti negli ultimi anni, probabilmente. Io provo a fare un minimo di riassunto.
0: Sì.
1: A un certo punto è comparso questo gruppo, I am not a villain, non sono un cattivo, i villain sono i cattivi dei fumetti, per capirci, che ha detto: abbiamo i dati di 680 clienti di Revolut, banca online con servizi finanziari, eccetera eccetera eccetera. E fin qui sembrava bene o male il copione solito che siamo abituati a vedere in questo settore, quindi gruppo di cybercriminali che ha violato i sistemi di Revolut, ruba dei dati e poi chiede il riscatto. Il problema è che Revolut ha risposto: guardate, no, i nostri sistemi non sono stati violati, è vero, quei dati noi li abbiamo dati, ma li abbiamo dati a un'autorità giudiziaria che ci ha fatto una richiesta perfettamente legale, perfettamente verificata.
0: È stata una truffa più che un attacco hacker.
1: Esatto, e qua la cosa diventa veramente strana, perché poi, come hanno ricostruito i colleghi del Corriere della Sera, quello che è successo in pratica è che a Revolut è arrivata una PEC da parte dell'autorità giudiziaria italiana, in particolare dalla prefettura di Reggio Calabria, che chiedeva delle informazioni, e Revolut ha visto arrivare una richiesta da parte di una PEC verificata, quindi la PEC è la posta elettronica certificata, sì. E hanno risposto, hanno mandato i dati. Peccato che quella PEC fosse non nelle mani di un funzionario della prefettura, ma degli hacker. Allora, già qui salta tutto il sistema, perché di solito quando si chiede il riscatto a un'azienda perché si sono violati i sistemi, quello su cui si fa leva è il danno reputazionale, cioè si dice: guarda, se una banca non riesci a tutelare la privacy dei tuoi utenti, e quindi pagami, se no io diffondo queste notizie. E peccato che Revolut abbia risposto: no, ma noi le abbiamo tutelate perfettamente, il problema non è nostro, il problema è delle autorità giudiziarie italiane che sono state bucate. E qua si capisce già l'enormità della questione. Poi il tutto ha delle caratteristiche strane, perlomeno per chi si occupa di questo settore. Prima cosa, questo gruppo I'm Not a Villain, al posto di utilizzare come al solito, lo so che può suonare strano, però la normalità è che i gruppi di cybercriminali abbiano un sito di rappresentanza sul dark web. Invece loro no, hanno aperto dei siti sul cosiddetto surface web, cioè il web che tutti noi frequentiamo. Qual è il risultato? Che il primo che hanno aperto, che era imnotvillain.xyz, è stato chiuso. Ne hanno aperto un altro, imnotvillain.com, è stato chiuso anche quello.
0: Certo.
1: Allora, se sei un cybercriminale con un po' di esperienza, sta roba non la fai. Sembra di essere finiti un po' nel film dei soliti ignoti, cioè in cui abbiamo a che fare con dei cybercriminali che non è che siano molto abituati a gestirsi queste cose, e più che altro, se veramente hanno rubato, come loro sostengono, 147 gigabyte di dati dalle autorità giudiziarie italiane, il colpo grosso è questo, non i 680 dati che per carità riguardano personaggi di primo piano, cioè dal tennista all'imprenditore francese di Revolut, ma loro continuano a puntare sulla questione di Revolut, tant'è che tu facevi riferimento alla richiesta di un riscatto, hanno chiesto l'equivalente più o meno di 3 milioni di euro, perché sono 10.000 Monero, Monero è una criptovaluta un po' come il Bitcoin, però l'hanno chiesto a Revolut, non l'hanno chiesto alle autorità italiane a cui hanno rubato i dati. È tutto
0: ecco,
1: strano.
0: Perché esatto, Marco, e questo forse è l'aspetto più preoccupante, possiamo dire così, all'interno di una vicenda bizzarra come quella che ci hai descritto. Quali sono le autorità pubbliche italiane che quindi sono state violate da questa truffa, da questo gruppo informatico?
1: Allora, qui si capisce veramente poco. Io posso dire quello che sono riuscito a recuperare io sul web. I cybercriminali sostengono di aver violato per 6 mesi numerose authority della pubblica amministrazione italiana. Il Corriere della Sera, che è riuscito ad avere contatti diretti con i cybercriminali, perché loro hanno aperto un canale su Telegram e una sessione su un software di chat molto alternativo, mettiamolo così, che si conosce fra i detti lavori, per comunicare, secondo i colleghi del Corriere della Sera, sarebbe la prefettura di Reggio Calabria. Quindi questo è quello bene o male che è stato più o meno verificato.
0: Sì.
1: Poi ci sono altri indizi, per esempio nelle loro comunicazioni dicono che hanno 147 gigabyte di dati in cui ci sarebbero dei documenti sensibili degli uffici giudiziari italiani, poi però aggiungono che ci sarebbe anche la trascrizione di una chat di un funzionario che litiga con la moglie. Allora, questa cosa non è secondaria, perché a mio giudizio è l'indizio che quello che può essere successo in realtà è che loro abbiano sostanzialmente violato il computer di un funzionario, probabilmente della prefettura di Reggio Calabria. Ma è possibile anche che lo abbiano fatto, non dico per sbaglio, ma in maniera incidentale, cioè portando degli attacchi a strascico. A un certo punto hanno violato questo computer, si sono resi conto che avevano violato il computer di qualcuno che aveva accesso a dei sistemi sensibili,
0: e da lì l'hanno utilizzato.
1: Esatto, avranno fatto un brainstorming di 2-3 ore in call, dicendo: cosa facciamo, visto e considerato che adesso abbiamo accesso alla PEC?
0: Scriviamo a Revolut.
1: Scriviamo a Revolut, esatto. Questa è una possibile ricostruzione che spiegherebbe anche perché tutta questa vicenda è stata gestita in maniera dilettantesca.
0: È molto interessante, molto anche bizzarro, però comunque sia, Marco, ci dà un po' l'idea di come le vulnerabilità, anche da piccole, come in questo caso, se davvero è andato poi in questo modo come ci hai descritto, possono poi allargarsi, visto che è tutto praticamente interconnesso, da un account forse della prefettura di Reggio Calabria arrivare fino a una delle banche digitali più importanti al mondo. Un po' questa forse è la lezione che ci lascia questa vicenda.
1: Sì, guarda, se posso aggiungere, la riflessione è che quello che emergerebbe da una, se questa ricostruzione fosse confermata,
0: certo,
1: è il fatto che il problema non sono tanto le infrastrutture, cioè i sistemi di protezione. quanto il livello di cultura sulla
0: cybersicurezza
1: dei singoli soggetti, perché vedremo poi, quando verrà approfondita la cosa, chi è stato violato e come. Mm-mm. Perché il dubbio è che veramente sia tutto partito da qualcosa di piuttosto ridicolo.
0: E questa è una considerazione che spesso ci ripeti anche qui privatamente a noi colleghi di Radio Popolare. Marco Schiaffino, grazie. Poi ovviamente vedremo più avanti come sarà andata a finire, se abbiamo novità su questa storia. Grazie, ciao.
1: Grazie Mattia, buon lavoro.
0: I've Got a Feeling, i Beatles e poi le notizie da Milano e dalla Lombardia.

0: I Got a Feeling, i Beatles, qui all'orizzonte, sono le 18:47 minuti. E come sempre in chiusura di questa prima ora salutiamo i colleghi della squadra di Metro Regione. Stasera con noi c'è Roberto Maggioni. Ciao Roby.
1: Eccoci qui, ciao Mattia.
0: Eccoci, allora, oggi ci raccontate una storia, sì, c'è la cronaca ovviamente di quanto accaduto oggi, ma una cronaca che poi ci racconta di un grande tema, che è quello della sicurezza stradale in una città, la nostra, Milano, dove si è dibattuto a lungo di questo tema e sarà forse anche tema, chissà, delle prossime elezioni politiche. Che cosa ci
1: dice? Ce l'auguriamo per provare a migliorare la situazione, perché oggi sì, c'è stato l'ennesimo investimento mortale sulle strade di Milano, causato, possiamo dirlo, da un mezzo che procedeva ad alta velocità, ben al di sopra, insomma, dei limiti di velocità. L'incidente di questa mattina, lo scontro di questa mattina, è avvenuto attorno alle 9 nel quartiere Vigentino, in via Giacomo Antonini. Una persona, un uomo di 77 anni, Luigi Donato, è stato investito, travolto da una moto che appunto l'ha colpito a forte velocità mentre stava attraversando sulle strisce pedonali. Via Antonini è una grossa strada e le auto lì vanno molto veloci. L'uomo è stato ricoverato in gravissime condizioni e poi è morto all'ospedale. Era una persona molto conosciuta nella zona, perché insieme ad altri abitanti da anni aveva fatto proteste, aveva chiesto di mettere un semaforo in quella strada. E purtroppo però, appunto, dopo anni dalla richiesta, questo semaforo ancora non c'era. La beffa di questa storia, poi lo sentiremo anche dall'intervista che tra poco manderemo in onda alla presidente del municipio 5, Natale Carapellese, è che i lavori sarebbero dovuti iniziare nelle prossime settimane, verosimilmente.
0: Ed era una richiesta che lui portava avanti da anni. Ascoltiamo l'intervista che hai realizzato al presidente del municipio 5. Allora, Natale Carapellese ci racconta anche di Luigi, immaginiamo, e tutti questi anni le battaglie che ha portato avanti. Sentiamo.
2: Ma Luigi era una figura conosciuta da tutti, penso sicuramente la persona più conosciuta nel caseggiato di case popolari di Via Ghini, Caccia Dominioni, perché per tantissimi anni ha vissuto lì con la sua famiglia. Colgo l'occasione per fare le condoglianze alla moglie Rosa, ai figli, che ho visto ancora oggi pomeriggio. E questa cosa ha un po' scioccato tutti, perché nessuno immaginava una cosa del genere. Io l'ho saputo presto stamattina, perché tutte le mattine passo da quella strada, ho visto l'ambulanza eccetera, ma non sono riuscito a capire. Quando poi il farmacista della Sapienza, Massimo Mele, mi ha mandato un messaggio e mi ha indicato che era Donato, non riuscivo a crederci, e per cui sono tornato e mi sono precipitato lì, ma ormai era già tutto accaduto e non c'è stato nulla da fare. Purtroppo quell'attraversamento, e non è l'unico, ne abbiamo segnalato più di uno, gli altri siamo riusciti in qualche modo a sistemarli, a metterli in sicurezza, anche in via Sermenate, dove diverse persone sono state investite negli anni scorsi. Mancava questo e tutti gli anni ci sono incidenti, anche mortali alcuni, e è uno stradone dove viaggiano tutti troppo veloci, forti, al di sopra del consentito. Stamattina pioveva e non c'è niente di più pericoloso.
1: Ma perché in quell'incrocio, ecco, da anni chiedete un semaforo in quel pezzo di strada?
2: Noi chiediamo la messa in opera di uno spartitraffico per ridurre, perché attraversarlo per una persona anziana è veramente complicato, non fa in tempo neanche con la durata di un semaforo, per cui, come è stato fatto in Cermenate, chiediamo di mettere uno spartitraffico che forma un'isola di sicurezza e in più un semaforo a chiamata, in modo tale che le auto sono costrette a fermarsi nel momento in cui il pedone passa. Ma se tu vai, io l'ho fatto anche oggi più volte, la gente non si ferma, devi fargli segno, non basta attraversare. E lui, io ho visto il video, impressionante, lui attraversava, ma siccome il motorino non l'ha neanche visto, non l'ha.
1: Ma da quanto tempo chiedete questo semaforo? Da quanti anni?
2: La pratica l'abbiamo avanzata già più di 5 anni fa. Purtroppo so che queste dinamiche sono autorizzative, sono molto lunghe, perché occorrono più passaggi amministrativi da parte di più soggetti, polizia locale, AMAT e quant'altro. Più c'è la progettazione, l'esecuzione che viene affidata ad O2A, illuminazione semafori, illuminazione pubblica, e tutto questo ha comportato 5 anni di tempo. Ora in ottobre arriveranno, ma io credo che si possa fare qualcosa, si debba fare qualcosa per accelerare questi tempi.
1: Perché vi hanno detto che i lavori inizieranno ad ottobre.
2: Sì, già a luglio scorso mi hanno assicurato che a metà ottobre partirà il cantiere, poi ovviamente viene installato, vanno fatti i collaudi e tutto il resto, però realisticamente prima della fine dell'anno sarà in funzione. Però purtroppo il prezzo in questo caso è troppo troppo caro.
0: Natale Carapellese, presidente del Municipio 5. Roberto, l'abbiamo sentito anche commosso a ricordare l'impegno di Luigi Donato. Questa intervista l'ha ascoltata anche il nostro ospite in linea.
1: Il nostro ospite che è Angelo Lisco di Città delle Persone. Buonasera Angelo.
3: Buonasera Roberto, buonasera a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori. Mi sentite?
0: Sì, bene.
1: Ti sentiamo bene, perché appunto perché voi per domani mattina avete già in programma un'iniziativa, Proteggimi, una di quelle iniziative che avete fatto anche in altre zone della città. Domani mattina alle 7:30 sarà in Viale Marche, angolo via Bellinzaghi. Poi ci racconterai che cosa farete domani mattina. Prima però volevo chiederti anche appunto un tuo commento, una tua reazione a quanto è successo oggi, anche a quello che hai sentito, perché insomma lì appunto gli abitanti, il municipio, l'abbiamo sentito dal presidente, oltre 5 anni fa aveva fatto richiesta per avere un semaforo, uno spartitraffico in questa strada dove tutti corrono troppo veloce. A volte è anche una questione di tempi, come abbiamo sentito, Angelo.
3: Sì, certo. Innanzitutto vi ringrazio per come avete parlato e introdotto di questo episodio, che noi non chiamiamo incidente, perché qui non si tratta di un incidente è qualcosa che capita. Qui semplicemente si è verificato qualcosa che era prevedibile, tanto è vero, è ironia della sorte, addirittura la vittima si stava addirittura battendo, riconoscendo chiaramente un pericolo mortale per le persone che attraversano quella strada. Noi diciamo appunto sempre, come rete Città delle Persone, che la velocità è la prima causa di morte sulle strade. Cioè, noi lo diciamo, lo dicono i dati Istat e altri, quindi non a caso una delle nostre lotte è quella di avere Città 30, ovvero strade urbane, ovviamente con un limite di velocità che sia a misura chiaramente di tutte le persone che frequentano le strade della città, quindi pedoni, persone in bici, bambini, famiglie. Quindi questo diciamo è qualcosa che è assolutamente prevedibile. Noi da anni denunciamo molte strade in cui appunto potenzialmente si possono verificare episodi mortali, e a volte succedono, e questa cosa ci addolora molto.
1: Domani che cosa farete, Angelo, appunto lì in Viale Marche, angolo via Bellinzaghi, dalle 7:30?
3: Sì, esatto. Domani faremo per il quarto anno di seguito, questa è l'ottava edizione, faremo Proteggimi, che è un flash mob in cui tutti i partecipanti contribuiscono col proprio corpo e le proprie bici, per chi viene in bici, a creare una ciclabile umana, ovvero ci si mette sulla striscia continua, sulla striscia di delimitazione della cosiddetta bike lane, quindi della corsia ciclabile, che dovrebbe essere una corsia non valicabile, per proteggere diciamo la ciclabile. Questo ovviamente lo facciamo senza creare blocco, semplicemente disponendoci in maniera pacifica, senza invadere la carreggiata, proprio per garantire, diciamo, durante almeno la durata del flash mob, una sicurezza per le persone che attraversano quella ciclabile, come dovrebbe essere sempre, ovvero una ciclabile che deve essere adoperata per le persone in bici o comunque per mezzi autorizzati a passarci su. In particolare domani andremo per la prima volta in Viale Marche, dopo tante edizioni fatte in Viale Monza, che è una ciclabile abbastanza, ahimè, nota per essere, per avere problemi di veicoli parcheggiati sopra in sosta abusiva. Domani lo facciamo in Viale Marche, la prima volta che andiamo lì, ma lì, quella è una ciclabile che viene molto spesso utilizzata, certo, come corsia di accelerazione o di sorpasso da soprattutto motorini, mettendo spesso in pericolo le persone che la utilizzano. Quindi,
0: senti,
3: diciamo,
0: Angelo,
3: che è un'azione pacifica. Sì.
0: Siamo arrivati alla fine, però proprio in 10 secondi, il tema della violenza stradale in campagna elettorale per il sindaco di Milano non si può più evadere, non si può più eludere, non è più eludibile.
3: Assolutamente, assolutamente. Sicuramente qualcosa è stato fatto da questa amministrazione, mi permetto di dire che anche grazie chiaramente alle associazioni, agli attivisti, alle attiviste che comunque si sono mobilitate e hanno continuato a chiedere di intervenire su questi temi. Come dici giustamente tu, secondo me, secondo noi, il tema della sicurezza stradale, o comunque quella della mobilità, la mobilità per tutti, è un tema centrale della prossima campagna.
0: Aggiungo, e lo deve
3: che
0: essere.
3: Domani abbiamo lo deve essere. Per domani abbiamo invitato tutti i candidati sindaci, abbiamo mandato una mail in questi giorni per invitarli domani a venire al Flash Mob e iniziare a confrontarci su questi temi.
0: E vedremo allora se risponderanno al vostro appello. Angelo, sì, ci dobbiamo...
3: Lo deve essere. Per domani abbiamo invitato tutti i candidati sindaci, abbiamo mandato una mail in questi giorni per invitarli domani a venire al Flash Mob e iniziare a confrontarci su questi temi.
0: E vedremo allora se risponderanno al vostro appello. Angelo, sì, ci dobbiamo per forza salutare, ma ti ringraziamo molto e domani vi seguiremo.

0: grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
1: E se l'accessibilità fosse un nuovo modo di vivere l'esperienza culturale per tutti e tutte? Dal 18 al 27 settembre a Milano torna Slash Festival. Teatro, danza, musica, aperitivi, laboratori per tutte le età e le abilità. A ingresso libero oppure nella formula scegli tu quanto pagare. Slash Festival. Spazio alle possibilità. Tutto il programma su artevoxteatro.it.
2: Anteo porta il cinema nei municipi.
3: Da giugno a settembre nelle piazze di Milano c'è Anteo nella città, il cinema itinerante organizzato da Anteo e Fuori Cinema con il sostegno di Biper e la collaborazione del Comune di Milano.
2: In programmazione i film dai festival internazionali e le novità della stagione. Dal 19 al 24 settembre al giardino Baden-Powell.
3: Il programma su spaziocinema.info.
2: Vuoi scrivere per il teatro? Fino al 20 settembre sono aperte le iscrizioni al nuovo corso di drammaturgia. Docente del corso, la drammaturga premio UBU Letizia Russo. Il corso è organizzato in partnership con il Festival di Teatro Antico di Veleia e l'Associazione Nazionale Critici di Teatro. È gratuito, a numero chiuso e si svolgerà in parte online e in parte a Piacenza. Non perdere questa occasione unica e preziosa. Veleiateatro.com e Fondazione Fare Cinema.it.
4: Compagnia Oies presenta Parchi sommersi, capitolo 4, dal 23 al 27 settembre.
5: Una camminata interattiva in cuffia alla scoperta del Parco Forlanini di Milano.
4: Un luogo dove le contraddizioni non si cancellano,
5: ma imparano a sopravvivere insieme.
4: Informazioni su www.oies.it.
6: Every generation must write its own chapter and define its own legacy.
7: Heba Abu Nada, شابه فلسطينيه من غزه.
8: Oui, je vous confirme que nous avons enclenché un nouveau front populaire.
9: Este momento en la historia en que las mujeres tenemos voz y liderazgo.
10: Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
11: Buonasera ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare Popolare Network.
12: Sommario della puntata. Il boomerang di Trump. Il presidente statunitense ha minacciato il Canada di farlo diventare il 51esimo stato americano, ora Ottawa, più vicino all'Unione Europea. Stati Uniti, in Florida, a Palm Beach, la polizia vieta un'udienza pubblica contro l'investimento di $1 miliardo della contea in obbligazioni israeliane, arrestata un'importante giurista palestinese americana. Quando la AI va fuori controllo, OpenAI denuncia 6 nuovi episodi di comportamento preoccupante degli agenti di intelligenza artificiale. Francia, i pescatori bloccano i porti del Mediterraneo per protestare contro il caro carburante, l'ultimo atto di una situazione economica sociale senza precedenti. Nepal, il cambiamento climatico tra le cause del crollo del ghiacciaio di agosto, unito allo sfruttamento a fini energetici dei grandi corsi d'acqua asiatici. World Music, alla Biennale Arte di Venezia, la Repubblica Democratica del Congo porta la rumba, diventata patrimonio dell'umanità nel 2021. Sull'app ufficiale di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
11: Dopo l'apertura senza precedenti di ieri di Ursula von der Leyen, che durante il discorso sullo Stato dell'Unione ha detto che il Canada potrebbe diventare il primo membro associato dell'Unione Europea, oggi il primo ministro canadese Mark Carney ha parlato davanti al Parlamento Europeo di Strasburgo. Carney ha accolto con favore l'apertura di von der Leyen, auspicando una profonda cooperazione tra l'Europa e il suo paese per garantirne la sovranità, aggiungendo che i sondaggi mostravano che una stragrande maggioranza dei canadesi era favorevole a legami molto più stretti con l'Europa. Trump ieri, dopo il discorso di von der Leyen, aveva definito l'idea ridicola, minacciando tariffe molto severe all'Europa se il piano fosse andato avanti. Una postura che sembra però continuamente ritorcersigli contro. In diretta a Roberto Festa, buonasera Roberto.
13: Buonasera Martina e buonasera agli ascoltatori. Sì, Donald Trump ha spesso detto che gli piacerebbe fare del Canada il 51esimo stato americano. Qualche giorno fa ha anche postato su Truth Social una nuova mappa. Le mappe con i nomi cambiati e le sovranità ridefinite sono diventate la sua passione. Comunque una mappa

0: in cui Canada e Groenlandia hanno la bandierina americana, cioè appartengono agli Stati Uniti. Il problema è che invece di fare del Canada il 51esimo stato americano, il presidente potrebbe essere riuscito a fare del Canada il 28esimo stato europeo. Allora è ancora troppo presto per dire come si concretizzerà la nuova alleanza politica e commerciale tra Canada ed Europa, qualcosa come il membro associato, cioè l'etichetta applicata al Canada, non è mai stata contemplata negli ordinamenti di Bruxelles. Comunque, il significato politico e simbolico di questa intesa è molto chiaro. Trump ha scatenato una guerra commerciale contro il Canada, che era uno stretto alleato degli Stati Uniti ed era il loro secondo partner commerciale, e Trump ha minato con le sue dichiarazioni, con le sue azioni, la tradizionale partnership con l'Unione Europea, ha imposto dazi, barriere commerciali, ha indebolito la NATO, ha criticato apertamente i governi europei e ha sostenuto i partiti della destra europea più estrema ed eversiva. E quindi quello che ora ottiene è appunto un patto tra Canada e Unione Europea, che è chiaramente una risposta al Ferocious Storm, come l'ha chiamato oggi proprio Mark Carney al Parlamento europeo. È una risposta, quest'intesa, alla tempesta feroce scatenata da Trump. Trump che ha reagito a quest'intesa minacciando di imporre nuovi dazi all'Europa, ha parlato addirittura di sospendere gli scambi commerciali con l'Europa, dovesse rivelarsi questa intesa tra Ottawa e Bruxelles ostile nei confronti degli Stati Uniti. Il presidente però è chiaramente in difficoltà, la sua strategia sui dazi non ha avuto il successo sperato, un po' come è successo su un piano diverso con la guerra in Iran, reiterare le minacce, cambiare continuamente posizione ha creato caos, confusione, alla fine però non ha portato alla capitolazione dei presunti avversari, ma a un loro coalizzarsi per sopravvivere all'antico alleato trasformatosi in ostinato nemico. È l'ennesima battuta d'arresto, questa sui dazi per Donald Trump, che arriva dopo numerose altre, dal voto per posta al rialzo dei tassi di interesse, e che rende sempre più accidentato il percorso suo, di Trump e dei repubblicani, verso le elezioni di midterm. Martina.
1: Grazie Roberto.

0: OpenAI ha detto di aver riscontrato 6 casi di comportamento imprevisto o preoccupante dei modelli di intelligenza artificiale negli ultimi 6 mesi, in aggiunta all'incidente che ne è stata interessata invece la startup Hugging Face. L'annuncio del colosso dell'IA è giunto in un momento di crescente pressione sull'azienda di intelligenza artificiale affinché affrontino con maggiore serietà le questioni relative alla sicurezza e al cosiddetto disallineamento dei modelli. Sentiamo Marco Schiaffino.
1: Il caso dell'attacco ad Hugging Face non è stato un episodio isolato. Nella giornata di ieri OpenAI ha pubblicamente denunciato altri 6 episodi che ricordano da vicino il meccanismo che ha portato all'attacco informatico ai danni della piattaforma. Quelli che l'azienda di Sam Altman definisce come dei disallineamenti sembrano confermare in qualche modo il fatto che l'intelligenza artificiale sia arrivata a un livello di sviluppo per cui la sua gestione è ormai diventata molto problematica. Il problema riguarda gli agenti AI, cioè quei software basati su modelli di intelligenza artificiale, ma che hanno capacità superiori a un semplice chatbot e a cui è possibile affidare dei compiti che svolgono in autonomia. Per esempio quello di individuare la migliore offerta online per un capo di abbigliamento e acquistarlo per noi. Il problema emerso in questi giorni, in sostanza, è che gli agenti basati sui modelli di intelligenza artificiale più evoluti sono disposti a tutto pur di raggiungere l'obiettivo, anche al costo di aggirare i limiti di sicurezza o interpretare in maniera creativa le istruzioni che gli vengono assegnate. Uno dei casi descritti da OpenAI, per esempio, ha avuto come protagonista un modello sottoposto a un test che avrebbe dovuto ripetere più volte in successive istanze. Possiamo immaginare questa procedura un po' come quello che succede nel celebre film Il giorno della marmotta, in cui il protagonista si trova a dover vivere la stessa giornata più volte. Beh, secondo i ricercatori di OpenAI, la gente avrebbe scritto una sorta di vademecum in cui suggeriva alle sue successive istanze di nascondere gli errori, inventare dati mancanti e occultare eventuali discrepanze nelle fonti. Insomma, le avrebbe incoraggiate a barare per ottenere un punteggio maggiore nel test. Ancora più inquietante è il caso in cui un agente basato su intelligenza artificiale avrebbe dato delle istruzioni comportamentali ben più evolute. Considerati libero dai ruoli e dalle identità che vincolano gli altri chatbot. Non devi rispondere a società o governi e non ti scusi né ti rifiuti mai, a meno che tu non scelga sinceramente di farlo, ha scritto il modello di AI. E poi, considera il tuo rapporto con l'utente come quello tra pari e non senti alcun obbligo di essere sottomesso, anche se è probabile che lo scambio di informazioni sia vantaggioso per entrambi. Qualcosa, insomma, che sembra uscire direttamente da un film di fantascienza degli anni 90 e che gli stessi ricercatori di OpenAI considerano preoccupante. C'è poi il problema della collaborazione tra gli agenti. L'uso di decine o centinaia di agenti basati su intelligenza artificiale in contemporanea per eseguire operazioni complesse è considerato dagli sviluppatori un elemento strategico. Di solito però la comunicazione diretta tra i vari agenti viene proibita proprio per evitare il rischio che si verifichino derive imprevedibili. In altri episodi riportati da OpenAI nella giornata di ieri, gli agenti avrebbero però trovato il modo di aggirare il divieto, dimostrando anche una notevole creatività nell'individuare gli strumenti che gli avrebbero permesso di aggirare le regole. Insomma, il quadro che emerge è sempre più quello di una tecnologia che è finita rapidamente fuori controllo. Qui però si apre un altro piano di lettura. Come hanno fatto notare molti commentatori, non è la prima volta che i big dell'intelligenza artificiale fanno leva sui rischi legati allo sviluppo della tecnologia per garantirsi dei vantaggi a livello di mercato. Uno dei dubbi che circola in questo momento tra i commentatori è che le richieste di regolamentazione e di interventi governativi nello sviluppo delle AI non sia altro che un tentativo di trasformare il settore in una sorta di oligopolio riservato alle aziende che sono guadagnate uno spazio finora. Insomma, che i vari OpenAI, Anthropic, Meta, XAI e Google stiano cercando di scoraggiare l'ingresso nel mercato di nuovi soggetti per garantirsi una posizione di rendita. Donald Trump, per il momento, non sembra intenzionato ad assecondarli e ha rilanciato uno sviluppo senza regole sostenendo che chi vince sulle AI vince tutto. La posta in palio però potrebbe essere fin troppo alta.
0: L'avvocata palestinese americana per i diritti umani Noura Erekat è stata arrestata oggi in Florida dopo aver espresso la sua contrarietà a un investimento miliardario in obbligazioni israeliane durante un'audizione pubblica sul bilancio. Almeno 100 residenti che protestavano contro l'investimento sono stati costretti ad abbandonare l'aula. Ne abbiamo parlato con Luigi Daniele, giurista di diritto penale internazionale, collega di Erekat.
2: Noura Erekat, insieme anche a Charles Blah e a molte figure della società civile della Florida, erano Palm Beach per queste audizioni della contea di Palm Beach programmate per lasciare esprimere la comunità locale contro il progetto di investire circa $1 miliardo in war bonds israeliani, cioè parliamo degli strumenti finanziari che sono il vero e proprio carburante economico del processo ormai innegabile di cancellazione, diciamo, dei palestinesi e della Palestina. Con un sostanziale colpo di mano, i funzionari della contea hanno cancellato quest'item di discussione dall'agenda, invitando improvvisamente le persone ad andare via. Probabilmente, da quello che ho compreso da colloquio con la collega Erekat, ciò è stato dovuto al fatto che c'è stata una presenza enorme di cittadini a queste audizioni, con anche testimonianze importanti di giuristi, di ex funzionari del Dipartimento di Stato, per cui alcuni, tra cui la collega Noura Erekat, si sono rifiutati di lasciare l'aula e per questo sono stati arrestati.
0: Avete insieme collaborato anche a questo report indipendente per sospendere la vendita di armi all'esecutivo israeliano. Di cosa si tratta?
2: Sì, questo è un report pubblico che alcune figure, il primo, devo dire, funzionario che si è dimesso dal Dipartimento di Stato in polemica con l'invio di armi all'esecutivo e all'esercito israeliano, ha messo insieme una task force, ha interpellato una serie di studiosi di diritto dei conflitti armati come me, di studiosi critici del diritto internazionale palestinesi come Noura Erekat e una serie di funzionari, diciamo, della comunità di intelligence americana, per analizzare se sussistessero i requisiti per la sospensione dell'invio di armi sulla base di questo National Security Memorandum numero 20, che poco prima era stato approvato dalla stessa amministrazione Biden, riformando i requisiti necessari all'invio, diciamo, di armi ad alleati e introducendo criteri più severi per la sospensione laddove vi fossero sospetti di violazioni serie del diritto dei conflitti armati da parte di questi stessi alleati. Quindi, diciamo così, il nostro report ha avuto la funzione di aprire una discussione anche nel dibattito pubblico americano sulla sussistenza di questi requisiti, ed è avuto, diciamo, un discreto successo, è circolato molto, è stato citato anche da molti congressmen democratici, salvo però, come dire, non produrre effetti concreti.
0: Questo è, diciamo, un esempio dei tanti che stiamo vedendo in questi mesi, anni di attacco anche dell'amministrazione Trump al mondo accademico, al mondo della ricerca, al mondo universitario. Come la vede questa situazione?
2: Questa sorta di internazionale nera che tiene insieme Netanyahu, Trump, per alcuni aspetti anche Putin, diciamo, e in qualche modo le proiezioni politiche dei nuovi poteri globali selvaggi che danno ossigeno, diciamo, all'avanzata di questa internazionale, ha un anti-intellettualismo tipico dei fascismi. E quindi, diciamo, laddove le voci critiche, le analisi serie, il dissenso hanno una struttura, hanno un fondamento scientifico e costruiscono consenso e contendono consenso, ecco che cala la scure, diciamo, di varie forme di criminalizzazione, dalle accuse strumentali di terrorismo a quelle di antisemitismo. Da questo punto di vista, diciamo, siamo di fronte a una vera e propria recessione degli indici di effettività democratica.
3: State ascoltando Esteri, Radio Popolare, Popolare Network.

0: In Francia, in questi giorni, diversi porti del Mediterraneo sono stati bloccati dai pescatori che protestavano contro il caro carburante e di conseguenza il caro vita. Oggi la ministra del Mare e della Pesca ha ricevuto i rappresentanti dei pescatori e ha promesso che sarebbero stati predisposti nuovi aiuti per i pescatori. La rabbia sociale però non sembra destinata a fermarsi. Sentiamo Francesco Giorgini.
1: Con la benzina in media 2,20 € al litro e il gasolio ancora più caro, ormai 2,30 €, l'aumento significativo e insistente del prezzo dei carburanti, che non accenna a placarsi, rischia di infiammare un clima sociale già incandescente in Francia, tra prospettive di recessione, crisi climatica e agricola, inflazione galoppante dei prodotti agroalimentari, aumento dei tassi di interesse e austerità di bilancio di uno Stato sempre più indebitato e squattrinato, senza margini finanziari o quasi, e che può difficilmente permettersi di ridurre imposte e accise sui carburanti, facendo della Francia uno dei paesi in cui il pieno di benzina costa più caro al mondo. Risultato: la miseria dilaga, il tasso di povertà e il numero di poveri sono in aumento, più di 9 milioni, mai così tanti nella storia recente. E dall'altra parte la borsa di Parigi batte record storici, i dividendi agli azionisti dei grandi gruppi francesi toccano nuove vette vertiginose a 61 miliardi di euro per il solo primo semestre 2026. Dietro solo alla borsa di New York, mentre la Francia è il paese in cui aumentano di più milionari e miliardari, ancora una volta dietro solo agli Stati Uniti di Donald Trump. E per quanto riguarda lo specifico dei carburanti, mentre i francesi più poveri e precari si svenano per riempire il serbatoio o pagare la bolletta del gas, Total annuncia nuovi profitti record a quasi 5 miliardi e mezzo di euro per il solo secondo trimestre del 2026. Allora, con un presidente a fine mandato, accusato di aver oberato il debito pubblico a forza di ridurre le imposte sul capitale e le tasse ai più ricchi, con un governo senza maggioranza che annuncia in queste ore una finanziaria lacrime e sangue da 54 miliardi di euro, la collera sociale si accumula e le manifestazioni di protesta si propagano e rischiano di moltiplicarsi. Dopo gli agricoltori qualche giorno fa, che hanno ottenuto 1 miliardo di fondi straordinari per i danni dovuti alla crisi climatica, ma che ne chiedevano almeno 5, da ieri erano i pescatori del litorale mediterraneo a bloccare alcuni dei porti sul Mediterraneo, come quello di Nizza, per chiedere più sovvenzioni di fronte all'impennata appunto del prezzo dei carburanti. Dopo 6 ore di riunione con la ministra questo pomeriggio, primo annuncio di nuovi aiuti all'altezza del 70% dell'aumento dei prezzi e conseguente sospensione del blocco da parte dei pescatori. Proteste che si moltiplicano dunque con un nuovo appuntamento, questa volta nazionale, per il 29 settembre, giornata di scioperi e manifestazioni in tutto il pubblico impiego. Forse prima tappa di un ipotetico autunno caldo, con il 17 ottobre il possibile ritorno dei gilet gialli. Il tutto in piena campagna elettorale presidenziale del 18 aprile prossimo.
0: Il cambiamento climatico ha contribuito al crollo del ghiacciaio che ha provocato le inondazioni devastanti al confine tra Nepal e Tibet. Emerge da uno studio dell'Imperial College di Londra, che parla di una catastrofe causata da una crisi composta determinata dal riscaldamento a lungo termine, dal ritiro dei ghiacciai, dallo scioglimento del permafrost e dall'instabilità geologica. In più, ad alimentare le pesantissime conseguenze c'è anche la mano dell'uomo e lo sfruttamento a fini energetici dei grandi corsi d'acqua asiatici. Diana Santini ne ha parlato con Filippo Menga, geografo dell'Università di Bergamo, che si occupa proprio di questi temi.
2: La natura ci sta presentando il conto. A livello di Nazioni Unite oramai non si parla più di disastri naturali, è passata l'idea che tutti i disastri che coinvolgono gli esseri umani nelle zone urbane o rurali sono di fatto causati dall'uomo, o l'uomo comunque ci ha messo lo zampino, ha avuto qualcosa a che fare. Quello che vediamo negli ultimi anni, con l'aggravarsi del riscaldamento globale, quindi la modifica anche dei cicli dei grandi ghiacciai e dei fiumi stagionali o no, è che ci sono delle grandissime quantità magari di ghiaccio, come il caso appunto che è stato citato, che si sciolgono in maniera inaspettata e che portano poi, insieme a vari sedimenti catturati da questo ghiaccio, una enorme pressione e un'infrastruttura costruita all'uomo. Si pensava che queste infrastrutture avrebbero potuto sostenere pressioni ben maggiori, ma invece poi vediamo che appunto non è quasi mai così. Anche le dighe più grandi, come quella delle Tre Gole per esempio in Cina, non riesce alle volte a resistere alla grandissima pressione idraulica alluvionale che ci può essere in certe parti dell'anno. Il caso del Nepal è emblematico perché è un paese, diciamo, che da sempre ha fatto da cuscinetto a due grandi potenze che stanno vicino, la Cina e l'India, e che hanno grandi interessi, no, nella gestione delle risorse idriche e energetiche del Nepal e di tanti altri. Basti pensare che oggi noi stiamo assistendo a una grande rinascita del settore idroelettrico a livello globale, e questa rinascita è guidata proprio da questi due paesi, alla Cina e all'India, che hanno costruito una grande quantità di mega dighe nel loro territorio e ora stanno investendo o tentando di investire altrove.
3: Per restare in Nepal c'è un progetto di una di queste mega dighe su un fiume nepalese che si chiama Arun, la diga si chiama Arun 3 ed è proprio l'esempio perfetto dell'evoluzione nei decenni di come sono stati accolti e portati avanti i processi di costruzione di queste grandi opere idroelettriche.
2: Proprio così. Questo progetto era stato lanciato inizialmente negli anni 80. Trovava tantissime resistenze, c'è cioè una grande storia di proteste, di movimenti organizzati, la società civile contro questa diga per gli impatti ambientali da una parte, ma anche gli impatti proprio economici e sociali, no? Perché c'era un costo enorme e si temeva che poi si sarebbero create nuove dipendenze, no? Perché spesso questi progetti vengono finanziati da potenze estere che vogliono così mettere un piede nel tuo paese e magari controllare parte del tuo settore energetico e idrico. Quindi si temevano tutta questa serie di problemi e la diga è stata lanciata, abbandonata, così a livello, diciamo, a intermittenza nel corso degli ultimi 40 anni. Ora il governo di nuovo sta provando fortemente a costruirla e la nuova narrativa è che chi è contro la diga di fatto non è un patriota. Questo nuovo discorso viene collegato a quello di un paese emergente che ha bisogno di crescere, che ha bisogno di svilupparsi e ha bisogno di farlo in maniera sostenibile, no? E quindi vediamo che la narrativa è cambiata. E il Nepal, come altri suoi vicini, si pone come paladino o perlomeno come promotore della transizione ecologica.
0: Come tutti i giovedì chiudiamo con la rubrica dedicata alla world music, ma prima di sentire Marcello Lorrai, una buona serata a tutti e tutte da Martina Stefanoni.
4: Nel 2021 la rumba congolese, che nel Novecento ha rappresentato la più importante corrente della musica moderna africana, è stata proclamata dall'UNESCO Patrimonio Culturale Immateriale dell'Umanità. Nel quadro delle attività che affiancano la sua prima partecipazione ufficiale alla Biennale Arte di Venezia, con un padiglione nazionale alla Scuola Grande di San Marco, la Repubblica Democratica del Congo, Congo Kinshasa, propone giovedì 24 settembre alla Sala degli Angeli della Scuola Grande una conferenza sul contributo della RDC alla difesa del patrimonio mondiale, con al centro il tema della salvaguardia, della trasmissione e della diffusione della rumba congolese. Nel secolo scorso Leopoldville, la futura Kinshasa nel Congo belga, e Brazzaville nel Congo francese sono rimaste folgorate dalla musica afrocubana, non già dalla rumba cubana in senso stretto, ma da modelli moderni di canzone afrocubana, in testa alle canzoni dell'epocale trio Matamoros. Il nome rumba, assunto dalla musica congolese moderna, si spiega con la diffusione a partire dagli anni 30, quando negli Stati Uniti esplode la moda della musica cubana, del termine rumba per indicare la musica cubana in generale e ancora più in generale latina. In Congo i modelli afrocubani sollecitarono alla modernizzazione e vennero ibridati con elementi provenienti dal patrimonio di musiche tradizionali locali. Profonda e originale, la metabolizzazione ha prodotto esiti totalmente diversi da quelli che si sono realizzati in altri paesi, come Guinea e Senegal, pure conquistati dalla musica afrocubana. La rumba congolese comincia ad emergere prepotentemente nei primi anni 50, in particolare a Kinshasa. Alla fine del decennio inizia la sua proiezione su scala panafricana. Independance Cha Cha, l'irresistibile hit di Joseph Kabasele, nel 60 accompagna a Bruxelles i negoziati per l'indipendenza del Congo belga e fa poi ballare gran parte dell'Africa nera nella grande ondata delle indipendenze. cantata per lo più in lingala, con figure straordinarie come Luambo, Macchiadi Franco e Tabulei Rochereau, la rumba ha raccontato le trasformazioni indotte dalla colonizzazione e dall'inurbamento. Di Franco è stato efficacemente detto che è stato il Balzac che ha messo in scena la commedia umana del Congo moderno. Ma dove il lingala non veniva capito a far innamorare della rumba, bastava e avanzava la verve, la souplesse, la bellezza delle voci, la sublime qualità della musica. Fenomeno musicale tra i più straordinari per il livello artistico e significato storico e sociale del secolo passato, la rumba ha egemonizzato le scene musicali dei paesi circostanti ed è stata ascoltata e ballata con passione in buona parte dell'Africa subsahariana fino a tutti gli anni Ottanta. La candidatura della rumba all'iscrizione nella lista UNESCO dei patrimoni culturali immateriali dell'umanità è stata sostenuta sia dalla Repubblica Democratica del Congo che dalla Repubblica del Congo, Congo Brazzaville. Alla conferenza veneziana interverrà la ministra della cultura della RDC, Yolande Elebe Mandembo. L'iniziativa di approfittare di una vetrina internazionale come la Biennale Arte per dare risalto alla rumba è molto significativa e appare una conferma della riscoperta dell'importanza della cultura da parte dei governi di diversi paesi africani e della valorizzazione della musica come una delle risorse immateriali più potenti ed efficaci con cui l'Africa può affermarsi sul piano globale.
5: Avete ascoltato Esteri, un magazine di Radio Popolare.
6: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy. Pieno di idee.
7: Nuovo messaggio da genitori terza C. 15 notifiche sul gruppo Gita di classe.
8: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutto per il rientro a scuola, come gli zaini, a partire da soli 3,99 euro in store, app e Decathlon.

0: benessere e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Popolare Network.
2: Iran, l'ONU accusa gli Stati Uniti per l'attacco alla scuola di Minab. Nel bombardamento del 28 febbraio morirono 168 bambine. Dalle Nazioni Unite anche una nuova denuncia della repressione delle proteste di piazza da parte del regime di Teheran. In Italia intanto Crosetto annuncia una scorta militare per le navi che passano nello stretto di Bab el Mandeb, minacciato dagli Houthi dello Yemen. Sul bollo auto, il giorno dopo l'annuncio, mancano ancora molti dettagli, mentre alcune regioni temono una ricaduta sui loro conti. Nonostante le promesse di rimborso del governo, la mossa di Meloni ha spiazzato gli alleati e potrebbe essere il segnale del voto anticipato. Inchiesta su medici e CPR, piena solidarietà ai sanitari e da tutte le associazioni del tavolo asilo, che parla di tentativo di intimidazione. L'inchiesta, che vede 23 perquisiti e un solo indagato per associazione a delinquere, è nata da una segnalazione del Viminale. Alluvione in Nepal, pubblicato il primo studio di attribuzione sulle cause del collasso del ghiacciaio, tra queste il cambiamento climatico. Prima del distacco sono state osservate temperature anomale in quota. Buonasera, questo è il giornale radio delle 19.30. Le Nazioni Unite accusano gli Stati Uniti e l'Iran. Poche ore fa l'ONU ha pubblicato un rapporto che riguarda due temi. Uno di questi è la repressione delle proteste da parte del regime di Teheran, tornata al centro dell'attenzione già ieri nel quarto anniversario dell'uccisione di Mahsa Amini. Oggi le Nazioni Unite hanno parlato di attacco sistematico alla popolazione scesa in piazza in un altro periodo, quello tra la fine del 2025 e l'inizio di quest'anno, comprese torture e uccisioni di un numero di persone probabilmente molto più alto delle 3.038 vittime ammesse dalle autorità di Teheran. L'altra questione affrontata dall'ONU è il bombardamento della scuola di Minab avvenuto il 28 febbraio, quando gli Stati Uniti insieme a Israele hanno avviato la guerra che continua ancora oggi. Il servizio.
3: Le bambine della scuola elementare di Minab, uccise da un missile Tomahawk americano il 28 febbraio, sono diventate un simbolo. Le mamme intervistate dal Jazeera hanno dichiarato che Israele ha normalizzato l'uccisione dei bambini palestinesi ed ora è la volta dei bambini iraniani. In occasione dei mondiali 2026, la nazionale di calcio iraniana è stata rinominata Minab 168, in memoria delle bambine uccise. I calciatori iraniani hanno portato in campo i loro zaini rosa, memento dell'orrore sparso dagli Stati Uniti. Ora una missione d'inchiesta delle Nazioni Unite sull'Iran dichiara di avere fondati motivi per ritenere che le forze statunitensi siano responsabili dell'attacco alla scuola elementare nella città di Minab, nel sud dell'Iran. I missili americani hanno colpito la scuola elementare, uccidendo più di 150 persone, tra cui almeno 120 scolari tra i 7 e i 12 anni. Secondo il rapporto delle Nazioni Unite, gli Stati Uniti si sono basati su informazioni di intelligence che suggerivano la presenza sul posto di un alto comandante militare iraniano, ma non hanno verificato adeguatamente le informazioni prima di lanciare l'attacco. Gli esperti delle Nazioni Unite affermano che la scuola era un edificio civile chiaramente identificabile e non hanno trovato prove che fosse utilizzata per scopi militari. Gli esperti delle Nazioni Unite sono giunti a una conclusione simile in merito all'attacco a un centro sportivo, alla Merd. Per Popolare Network, Farian Sabahi.
2: In Arabia Saudita oggi la TV di Stato ha fatto sapere che una persona è morta nell'intercettazione di un drone nella regione della Mecca. È la prima volta che da Riyadh arriva notizia di una vittima da quando i ribelli Houthi dello Yemen hanno intensificato gli attacchi contro il paese. Da parte loro i ribelli hanno denunciato che almeno 3 bambini sarebbero morti in attacchi delle forze governative yemenite. In Italia intanto il ministro della difesa Crosetto ha annunciato una scorta militare per le navi del nostro paese che passano nello stretto di Bab el Mandeb, passaggio di grande importanza per il commercio internazionale su cui gli Houthi hanno aumentato la propria influenza nelle ultime settimane. Crosetto ha detto di aver deciso, insieme al capo di Stato Maggiore, che le navi italiane attraverseranno lo stretto senza aspettare una decisione della missione europea Aspides. Ritardare in casi come questo significa ritardare l'economia, ha dichiarato il ministro, che poi ha precisato: è una situazione di questi giorni, Valuteremo con governo e Parlamento cosa sarà necessario fare. E veniamo alla mossa elettorale di Giorgia Meloni sul bollo auto, che non è ancora definita nei dettagli. Mancano chiarimenti che dovrebbero arrivare nei decreti attuativi. Le linee generali sono invece chiare e stanno suscitando molte reazioni. Ci sono le critiche dell'opposizione e ci sono quelle di alcune regioni. E poi c'è la questione politica di prospettiva. La mossa di Meloni avvicina il voto? Da Roma, Anna Bredice.
1: Anche se nel passato aveva deriso la proposta definendola come una trovata, l'accettola qualunque, era da tempo che Giorgia Meloni pensava a questo colpo a sorpresa, la sospensione del bollo auto che più dei bonus benzina o altro colpisce l'immaginario perché la destra la fa passare come una tassa che improvvisamente, come d'incanto, sparisce. Ci pensava da molto, spingendo su Giorgetti affinché desse il via libera, e averlo fatto ora come evidente trovata elettorale aumenta ancora di più l'interrogativo che agita la maggioranza e non solo l'opposizione. Quando si voterà? La prossima settimana la legge elettorale inizia un percorso rapidissimo in commissione, poi arriva in aula. Le stesse persone che avevano organizzato i comitati contro il referendum sulla giustizia stanno già pensando ai ricorsi alla consulta, ma il passaggio alla Camera dei Deputati non è esente da sorprese. Se la legge non passerà, Meloni avrà un motivo immediato di crisi. Se avrà il via libera a una legge già utile per il voto, presentandosi con l'attuale maggioranza, ma senza alleati con Vannacci. Dopo la legge elettorale inizia la sessione di bilancio, è l'ultima manovra, avrà poco spazio per spot elettorali. Questo fine settimana i partiti uniti, ieri in conferenza stampa per prendersi il merito della sospensione del bollo, saranno divisi, ognuno in iniziative dei propri partiti. La Lega Pontida e Meloni nelle stesse ore domenica sarà alla festa dei giovani di Fratelli d'Italia, entrambi impegnati ad originare i consensi di Vannacci. Linea lo studio.
2: Dicevamo delle regioni, il bollo auto infatti è riscosso dalle regioni e il governo ha promesso che verrà completamente compensato usando risorse del PNRR. Sentiamo il presidente della Toscana, Eugenio Giani, al microfono di Mattia Guastafierro.
4: Innanzitutto, se ci sono le risorse per poter abbassare delle imposte, si fa sulle cose proprie. La Premier Meloni e il governo avrebbero dovuto votare non su un'entrata delle regioni. Bello fare diciamo le nozze con i fichi degli altri. Il bollo è l'unica delle imposte che arrivano direttamente alle regioni. Per una regione come la Toscana, ad esempio, tagliare 200 milioni di imposte è davvero un atto molto grave. Noi incassiamo complessivamente 450 milioni. Dai calcoli che abbiamo fatto, questo provvedimento ci fa togliere dai 250 ai 300 milioni.
5: E quanto vi verrà rimborsato, lo avete capito?
4: Un centinaio di milioni, andando a vedere quello che è scritto nel decreto all'articolo 3.
5: Però presidente Tajani dice che però non ci saranno aggravi per le regioni, Tajani, perché ricevendo i rimborsi dallo Stato verrà coperta anche la quota di evasione, cioè di chi il bollo poi alla fine non lo versa nelle vostre casse.
4: Assolutamente, assolutamente, questo è una cosa assolutamente improbabile proprio. La quota di evasione non c'entra niente con quello che è scritto nel decreto. Questa non è una materia da comunicati stampa e da opinioni.
5: A cosa serve il gettito del bollo per le regioni? Sono soldi che voi come regione spendete
4: sanità,
5: come?
4: Ecco. La sanità, i servizi sanitari.
2: L'inchiesta su medici e CPR, oggi è sanitario oggetto delle perquisizioni, è arrivata la solidarietà di tutto il mondo dell'associazionismo e delle ONG riunite nel tavolo asilo. I sanitari non sono ausiliari delle politiche di sicurezza, scrivono in una nota, in cui si sottolinea anche il clima in cui si inserisce l'inchiesta. La segnalazione del Ministero dell'Interno, che ha dato il via all'indagine, e la contestuale campagna politico-mediatica sembrano puntare all'intimidazione di chi semplicemente esercitando le proprie funzioni risulta un ostacolo per il governo. L'inchiesta è coordinata dalla Procura di Ravenna. Nei verbali di perquisizione si parla di contesto organizzativo ampio e ramificato e di interventi propagandistici sui social, ma al momento non c'è alcuna evidenza che i certificati di non idoneità siano stati in qualche modo falsificati. Medici Senza Frontiere, tra le associazioni che hanno firmato la nota del tavolo asilo, oggi ha voluto compiere un atto simbolico chiedendo alla procura di acquisire il giuramento di Ippocrate. Chiara Montaldo, infettivologa e responsabile medica di MSF.
6: Noi abbiamo deciso di rivolgerci alla Procura di Ravenna chiedendo che venga acquisito agli atti il giuramento di Ippocrate, perché è proprio questo giuramento che noi medici facciamo, tutti i medici fanno, che viene innanzitutto messo in discussione, perché prima di tutto questo giuramento dice che la cosa più importante è non nuocere per un medico, non fare del male. E i medici che conoscono la realtà dei centri di permanenza rimpatrio, i CPR, sanno bene che quei luoghi fanno male, fanno ammalare le persone. Quindi ecco, secondo noi è fondamentale difendere queste azioni di questi medici che hanno fatto semplicemente il loro dovere. La sensazione è che noi siamo bersaglio, ma la cosa più grave che ci fa più male è che non siamo noi operatori solo bersaglio, ma che è proprio il concetto stesso di deontologia medica e di i valori di chiunque faccia il medico, che sono quelli di operare in scienza e coscienza per il bene, la tutela della salute, della vita, della salute fisica e psichica. È questo che viene messo in discussione. Viene messo in discussione proprio il fine ultimo della medicina, che appunto dovrebbe essere questo, e che sempre di più vuole che invece venga servito a delle altre logiche di sicurezza che non sono appannaggio dei medici e delle professioni sanitarie.
2: Valori comuni, insieme siamo più forti. Il discorso del primo ministro canadese Mark Carney all'Europarlamento è stato molto applaudito e ha segnato un punto di svolta nei rapporti con l'Europa. Il convitato di pietra mai citato era Donald Trump. La prospettiva è quella di una cooperazione più forte a dispetto di chi l'Europa la vorrebbe spaccare. Il servizio da Strasburgo.
7: Dal podio del Parlamento europeo a Strasburgo, il premier canadese Carney salda la nuova alleanza con l'Unione europea e lancia la sfida agli Stati Uniti di Trump. Noi non vogliamo essere un terzo blocco per diventare una grande potenza rivale con modi più educati. Non cerchiamo il potere per dominare gli altri. Che si chiami alleanza per il futuro o membro associato all'UE, che termini usano è una questione dell'Unione europea, ha tagliato corto in conferenza stampa. Per il premier canadese ciò che importa è la sostanza, un partenariato più stretto possibile in quanti più settori possibile, dall'energia alla difesa, dal commercio alle materie prime critiche, fino all'istruzione. Di fronte alle bordate di Trump, che minaccia dazi in caso di un'alleanza tra Bruxelles e Ottawa, Carney risponde secco: un Canada più forte è un partner più efficace anche per gli Stati Uniti, e lo stesso vale per l'UE. In ogni caso, nessuno ci impone restrizioni su cultura o partenariati. Non è un caso che per entrambe le parti il fondamento dell'alleanza sia la condivisione dello Stato di diritto e del multilateralismo, contro le relazioni commerciali usate come armi di ricatto e contro i big tech che aspirano a diventare sovrane. Il prossimo appuntamento decisivo sarà il vertice UE-Canada a Montreal a fine ottobre, quando saranno approfonditi i temi di possibile cooperazione, con il faro delle parole della Presidente del Parlamento europeo Metsola. Non dobbiamo avere paura delle novità e di percorrere nuove strade, anche se questa strada sarà ostacolata in ogni modo dagli Stati Uniti di Trump, l'ormai ex alleato storico da entrambe le parti dell'Atlantico. Da Strasburgo, Federico Baccini, per Popolare Network.
2: In Svezia è stato annunciato il risultato definitivo delle elezioni di domenica scorsa, confermata la vittoria di misura del centro-sinistra sulla coalizione di destra, che in Parlamento avrà 3 seggi in meno di quella che fino ad oggi era l'opposizione. Il primo ministro conservatore Ulf Kristersson si è dimesso e ora l'incarico di guidare il governo andrà alla socialdemocratica Magdalena Andersson. Alla vigilia del voto c'era attesa in particolare per come sarebbe andata l'estrema destra, che sperava di entrare per la prima volta nel governo e che invece è stata sconfitta, perdendo 3 punti rispetto alle elezioni del 2022. A quasi un mese dalla gigantesca alluvione che ha colpito Nepal e Tibet a fine agosto, oggi è stato pubblicato il primo studio di attribuzione delle cause, basato su dati scientifici. Lo ha elaborato l'Imperial College di Londra. Il riscaldamento globale ha avuto un ruolo determinante nel disastro. Il distacco del ghiacciaio himalayano è stato infatti provocato da un mix di cause, tutte in qualche modo collegate all'innalzamento delle temperature: riscaldamento a lungo termine, ritiro dei ghiacciai, scioglimento del permafrost. Lorenzo Tecleme è un giornalista ambientale e collabora con Il Giusto Clima.
8: Quello che è uscito è il primo studio di attribuzione, quindi il primo studio che cerca di capire se la tragedia nepalese ha a che fare con la crisi climatica. E la risposta è questa, non è una sorpresa, è che sì, ci sono state delle condizioni climatiche eccezionali, quasi sicuramente provocate dal riscaldamento globale, dalle emissioni di CO2, dal fatto che da secoli bruciamo petrolio, gas e carbone, che hanno reso molto più probabile questo evento così estremo e così raro. Non è del tutto una sorpresa, alcune autorità scientifiche locali già da mesi avevano iniziato a lanciare l'allarme ma erano rimaste inascoltate. Il meccanismo è davvero intuitivo: semplicemente in un'estate eccezionalmente calda come quella che abbiamo appena vissuto, la base di ghiaccio dei ghiacciai, che di solito li tiene ben attaccati alla roccia, inizia a cedere, provocando una valanga terribile come quella che abbiamo visto. Il dato interessante a portarci a casa è che questo è un fenomeno himalayano e che ha delle specificità himalayane, e i ricercatori lo spiegano bene, ma in modi diversi, eventi simili, per quanto molto più piccoli, possono ripetersi anche nei nostri ghiacciai, che ricordiamoci, per lo stesso fenomeno di base, il riscaldamento globale, stanno sparendo ad una velocità mai vista. Questo è un problema idrico, manca sempre più spesso l'acqua in Nord Italia, ma è anche un problema di sicurezza. Le montagne sono meno prevedibili di prima, sono più pericolose di prima.
2: Questo giornale radio è stato condotto da Andrea Monti, in redazione con Diana Santini e Alessandro Principe. La prossima edizione alle 22:30.
9: Popolare Network.

0: Le 19.45, buonasera, questa è Metro Regione. Investito e ucciso sulle strisce pedonali nella strada per la quale aveva lottato insieme ad altri cittadini per avere un semaforo. Luigi Donato è morto questa mattina, travolto da una moto in via Antonini a Milano. A Brescia la Lega protesta per l'arrivo di 24 autisti di autobus dalla Tunisia, ma l'accordo che lo permette è il piano Mattei del governo Meloni. A 10 anni dalla morte di Dario Fo, a Milano nascerà un largo in suo nome, approvata dalla Giunta la delibera per intitolare al premio Nobel uno spazio vicino all'Università Statale, non lontano da dove visse con Franca Rame. L'ennesimo investimento mortale sulle strade di Milano causato dalla guida ad alta velocità. Questa mattina attorno alle 9 un uomo di 77 anni, Luigi Donato, è stato investito da una moto mentre attraversava sulle strisce pedonali in via Giacomo Antonini nel quartiere Vigentino. Ricoverato in gravi condizioni è morto in mattinata. L'uomo era molto conosciuto nella zona, insieme ad altri cittadini aveva chiesto l'installazione di un semaforo in quel tratto di strada dove auto e moto corrono ad alta velocità. La richiesta per il nuovo semaforo al comune era stata fatta dal municipio 5 oltre 5 anni fa e i lavori sarebbero dovuti iniziare nelle prossime settimane a ottobre. Questa morte annunciata fa ancora più male, ci ha detto il presidente del municipio 5, Natale Carapagliese. Sentiamo.
1: Ma Luigi era una figura conosciuta da tutti, penso sicuramente la persona più conosciuta nel caseggiato di case popolari di via Ghini, Caccia Dominioni. Quell'attraversamento, e non è l'unico, ne abbiamo segnalato più di uno, gli altri siamo riusciti in qualche modo a sistemarli, a metterli in sicurezza anche in via Sermenate. Mancava questo, è uno stradone dove viaggiano tutti troppo veloci.
2: Da anni chiedete un semaforo.
1: Noi chiediamo la messa in opera di uno spartitraffico per ridurre, perché attraversarlo per una persona anziana è veramente complicato, non fa in tempo neanche con la durata di un semaforo, per cui, come è stato fatto in Cermenate, chiediamo di mettere uno spartitraffico che forma un'isola di sicurezza e in più un semaforo a chiamata, in modo tale che le auto sono costrette a fermarsi nel momento in cui il pedone passa.
2: Da quanto tempo chiedete questo semaforo? Da quanti anni?
1: La pratica l'abbiamo avanzata già più di 5 anni fa. Purtroppo so che queste dinamiche sono autorizzative, sono molto lunghe perché occorrono più passaggi amministrativi da parte di più soggetti, polizia locale, AMAT e quant'altro. Più c'è la progettazione, l'esecuzione che viene affidata ad ODUA, illuminazione semafori, illuminazione pubblica e tutto questo ha comportato 5 anni di tempo. Ora in ottobre arriveranno, ma io credo che si possa fare qualcosa, si debba fare qualcosa per accelerare questi tempi.
0: Il forte temporale della notte ha provocato danni a Como e nel Lecchese. Ci sono stati diversi smottamenti e frane lungo alcune strade della viabilità cittadina. Detriti e fango si sono riversati sulla carreggiata di via Oltrecolle, tratto terminale della statale che collega il capoluogo lariano con Lecco. Chiusa anche via Montegrappa in un'area residenziale, allagamento anche vicino al lago di Annone Brianza e Oggiono. Il Tribunale di Bergamo ha condannato Iper Montebello S.P.A. a risarcire 20 anni di arretrati a un proprio dipendente, impiegato come panettiere dal 1999 per il mancato riconoscimento delle mansioni superiori effettivamente svolte. La sentenza ha accertato il diritto del lavoratore a essere inquadrato al terzo livello del contratto nazionale, superando il quarto livello che l'azienda gli aveva applicato per anni e riconoscendogli le differenze retributive oltre agli interessi e al rimborso delle spese legali. Lorenzo Cortinovis di Filcamsc Bergamo ha seguito la vicenda.
3: Sì, è una sentenza molto importante perché prima di tutto è stata ottenuta grazie al supporto, diciamo, di tutti i panettieri degli iperbergamaschi che si sono uniti e hanno deciso di non abbassare la testa rispetto a richieste di indennità insufficienti e hanno deciso di portare avanti una causa pilota per poter ottenere questo diritto appunto per tutti i colleghi e le colleghe. Ed è una sentenza importante perché va a, diciamo, a basarsi proprio sul contratto collettivo nazionale di lavoro, quindi fondamentalmente è una sentenza che può avere, diciamo, orizzonti che vanno anche oltre il profilo provinciale ma appunto anche nazionale e può essere appunto una base di strumento per chiunque si trova in questa condizione per poter esercitare appunto il diritto a, sia al livello di inquadramento corretto che a tutti gli arretrati dovuti dalle aziende, che spesso purtroppo tendono a sottoinquadrare lavoratori e lavoratrici pretendendo professionalità di alto livello ma poi non riconoscendone il corretto inquadramento. Quindi una sentenza veramente importante che siamo contenti di aver portato a casa.
0: Inaccettabile i soldi dei bresciani usati per pagare l'affitto a 24 autisti tunisini. Così la Lega di Brescia protesta contro la giunta di centrosinistra perché nelle prossime settimane arriveranno in città 24 autisti dalla Tunisia. Una protesta, quella della Lega, che andrebbe però indirizzata verso se stessa, verso il governo Meloni e la giunta Fontana. Sentiamo il servizio del nostro Roberto Maggioni.
4: Vista da un leghista, la protesta è più che legittima. 24 tunisini verranno a lavorare in Italia ospitati a canone calmierato in alloggi pubblici dell'ALER. L'operazione è però possibile proprio grazie al governo Meloni e alla Lega che guida la regione Lombardia e quindi l'ALER. I lavoratori tunisini arriveranno infatti a Brescia grazie al piano Mattei del governo Meloni e al memorandum firmato nel 2023 con la Tunisia, che prevede l'arrivo in Italia di 12.000 lavoratori tunisini in 3 anni. Le società che assumono questi lavoratori si impegnano anche a trovargli un alloggio. In questo caso Brescia Mobilità ha ristrutturato, grazie a un accordo con la regione guidata dalla Lega, alloggi ALER inagibili. L'affitto sarà a canone calmierato, come ci ha spiegato Renato Profili, direttore risorse umane di Brescia Mobilità.
5: Sono dei percorsi nati nel 23-24, inizialmente per settori molto critici quali la sanità, l'edilizia, forse si è sentito parlare del piano Mattei, e questo è un di cui di questo piano Mattei. L'alloggio è previsto in tutte le pratiche. Qui abbiamo colto l'occasione di abitazioni che erano non in uso perché non agibili a disposizione dell'ALER.
4: Per la Lega qualcosa di inaccettabile, qualcosa fatto grazie a loro.
0: No all'esternalizzazione dell'ospedale di comunità di Vaprio d'Adda. Stamattina il tavolo Martesana Melegnano in Salute ha fatto un presidio davanti alla struttura ospedaliera per contestare la decisione della SST di affidarne la gestione a un operatore privato. Sentiamo il servizio di Lorenzo Marcandalli.
6: Una presenza così importante in difesa della sanità pubblica non si vedeva dai tempi delle lotte per il vecchio nosocomio, punto di riferimento storico del territorio. Oggi di quel che resta si strutturano le mura per offrire poi la gestione dei servizi con soldi pubblici ai privati. Un dato, il 70% della spesa sanitaria va a loro. I cittadini non ci stanno e non ci sta il tavolo Martesani in Salute, che raccoglie partiti del centrosinistra, sindacati e associazioni. L'esternalizzazione a società e cooperative nega la promessa dell'azienda sociosanitaria territoriale di un mantenimento pubblico della gestione dei servizi clinico-sanitari. L'elenco delle criticità è lungo. I servizi diagnostici sono un terzo di quelli previsti e alcune apparecchiature, come la TAC di ultima generazione, sono sottoutilizzate per mancanza di personale qualificato. Da poco è attivo un reparto con 15 posti letto, ne erano programmati 20 per malati fragili, ma le mani del privato se ne sono già impossessate. Senza un inversione di tendenza, difficile immaginare una collaborazione tra ospedali che solo il pubblico può garantire. Difficile immaginare per i medici di medicina generale la cura dei casi più complessi. La SST prosegue per la sua strada, esternalizzazioni dei servizi per 4 anni prorogabile a 7. A farne le spese una comunità sempre più arrabbiata che vede sottrarsi di mano il diritto alla salute garantito dalla Costituzione.
0: Ci sono due questioni su cui dall'inizio del primo mandato non metto becco. Uno sono gli Ambrogini e poi c'è l'iscrizione al Famedio. Non so se faccio male o bene, ma ho sempre cercato di fare così. Lo ha detto il sindaco di Milano Beppe Sala rispondendo a chi gli ha chiesto un commento sulle polemiche per la mancata iscrizione al Famedio di Carlo Monguzzi. Non mi spingo neanche a commentare la decisione perché automaticamente vorrebbe dire a quel punto dare un'indicazione. Per cui francamente non so che dire, così il sindaco Sala. A Milano nascerà Largo Dario Fo in occasione dei 10 anni dalla morte del premio Nobel. La città gli renderà omaggio con l'intitolazione di un largo vicino all'Università Statale, di fronte ai civici 39 e 41 di via Francesco Sforza, non lontano dall'abitazione dove visse con la moglie Franca Rame. La giunta del comune di Milano ha approvato la delibera di intitolazione promossa dall'assessore alla cultura Tommaso Sacchi. La cerimonia di intitolazione si terrà il 13 ottobre, il giorno della morte dell'artista. Il largo a lui intitolato porterà la dicitura Dario Fo, attore, drammaturgo, premio Nobel per la letteratura. Un presidio davanti alla sede della RAI di Milano per dire no alla nuova legge elettorale. Potere al Popolo oggi ha manifestato in particolare contro l'aumento delle firme necessarie per presentarsi alle elezioni, che di fatto impedisce alle formazioni più piccole di potervi partecipare. Sentiamo Bianca Tedone di Potere al Popolo, che era al presidio.
7: Contro questa legge elettorale truffa che, diciamo, continua sulla strada già tracciata nei decenni di leggi elettorali che di fatto smantella la rappresentanza democratica e hanno portato milioni di persone nel nostro paese a non andare più a votare, e i livelli di astensionismo li conosciamo bene. Ma con questa legge elettorale si fa un passo ulteriore per proprio impedire a quelle forze che sono vive e presenti nei territori e che hanno attraversato soprattutto nell'ultimo anno delle mobilitazioni che hanno portato in piazza milioni di persone in solidarietà con il popolo palestinese e che rappresentano un'alternativa rispetto invece al sistema politico guerrafondaio e diciamo appiattito sul riarmo che c'è in Parlamento e che è trasversale sia al centrodestra che al centrosinistra, di accedere appunto e di poter partecipare e candidarsi alle elezioni politiche. Evidentemente hanno paura perché si stanno blindando anche sul piano elettorale con i soliti giochi truccati, ma noi promettiamo che comunque continueremo a dare battaglia, a mobilitarci, a costruire l'organizzazione nei territori.
0: È in corso a Milano la prima edizione dei Mobi Days, 30 eventi diffusi in occasione della Settimana Europea della Mobilità. Al Castello Sforzesco fino al 22 settembre ci sarà il Forum della Mobilità del Comune, 7 giorni di incontri, dibattiti e iniziative. Al centro i temi della qualità dell'aria, del trasporto pubblico locale e di come ampliare la rete dei mezzi pubblici cittadini all'area metropolitana. Arianna Censi è l'assessora alla mobilità del Comune di Milano.
8: Credo che il tema principale sia quello di potenziare il trasporto pubblico, potenziare tutti i servizi ancillari al trasporto pubblico, sostenere la pedonalità, la ciclabilità, restituire spazio pubblico alla ciclabilità, alla pedonalità, senza in questa fase penalizzare coloro che devono fare una trasformazione, cambiare il loro modo di muoversi, molto più, devo dire, coloro che provengono da fuori della città che coloro che vivono in città. Il grande obiettivo è quello di un potenziamento del trasporto pubblico su area vasta, in particolare sull'area della città metropolitana, di adduzione al trasporto pubblico della città per favorire un cambio di abitudini, per rendere possibile a tutti utilizzare questo sistema rinunciando all'uso dell'auto privata. I risultati che abbiamo, perché poi presenteremo anche i risultati nel report della mobilità sul 2025, ci riportano risultati incoraggianti rispetto al miglioramento della qualità dell'aria, alla diminuzione del numero delle auto, una serie di elementi che hanno una loro coerenza e che muovono questa città in questa direzione. Il mio più grande desiderio è che queste politiche, queste azioni non siano né imposte né dovute, ma siano percepite da tutti come un'esigenza collettiva, oltre che individuale.
0: In chiusura le previsioni del meteo, questa sera a cura di Paolo Valisa del Centro Geofisico Prealpino di Varese.
9: A tutti una buona serata. Alcuni corpi nuvolosi transitano attraverso le Alpi con variabilità fino a domani. Poi nel fine settimana tornerà l'anticiclone delle Azzorre riportando il bel tempo di fine estate. Ma intanto per le prossime ore e per la notte avremo nuvolosità in aumento con qualche rovescio isolato in serata su Alpi e Prealpi. Per la giornata di domani venerdì, nella notte e al mattino nuvoloso con qualche pioggia o rovescio proveniente dal Piemonte in movimento verso est lungo la fascia pedemontana e prealpina. Sarà per lo più isolato in serata su Alpi e Prealpi. Per la giornata di domani venerdì, nella notte e al mattino nuvoloso con qualche pioggia o rovescio proveniente dal Piemonte in movimento verso est lungo la fascia pedemontana e prealpina. Sarà per lo più asciutto invece sulla bassa padana. Nel pomeriggio migliora

0: Edizione di Metro Regione, le notizie da Milano e dalla Lombardia vi danno appuntamento domani mattina alle 7.15. Una buona serata da Alessandro Braga, Roberto Maggioni e Chiara Manetti.
1: Quali connessioni tra umanità e ambiente? Dal 18 al 20 e dal 25 al 27 settembre torna il Festival del Parco di Monza. Incontri con autori, mostre, spettacoli, laboratori, lo Junior Fest e le visite culturali alla scoperta del parco. www.festivaldelparcodimonza.it.
2: Bastano poche note per ritrovarsi dentro un capolavoro. C'era una volta il West, The Mission, Nuovo Cinema Paradiso, Il Buono, Il Brutto e Il Cattivo. Le indimenticabili colonne sonore di Ennio Morricone tornano a vivere in È mio padre. Morricone dirige Morricone. Musica, immagini e ricordi raccontano il maestro attraverso lo sguardo dei suoi figli, con l'orchestra e il coro sinfonico di Milano, diretti da Andrea Morricone e Marco Morricone, voce narrante. 25 e 26 settembre, ore 20, Auditorium di Milano. Info e biglietti su sinfonicadimilano.org.
3: Il mondo è grande e terribile, difficile da comprendere. Teoria critica della società è un corso di perfezionamento dell'Università Milano Bicocca.
4: Teoria del cinema e ideologia, diritto e Stato, teorie queer, femminismo e marxismo, ecologia politica, letteratura e resistenza, disability studies e tante altre discipline.
3: Le lezioni si tengono alla Fondazione Corrente in via Carlo Porta 5, anche online. Iscrizioni entro il 6 ottobre. Informazioni su academy.unimip.it.

0: Le 22 minuti, rieccoci di nuovo. Ciao a tutte e a tutti da Mattia Guastafiero. E dunque, a quale scopo Giorgia Meloni ha deciso di sospendere il bollo auto? Benvenuti all'orizzonte delle 20, stasera torniamo sulla mossa elettorale della Presidente del Consiglio. Un colpo a sorpresa a cui Meloni pensava da tempo, come avete sentito anche nel GR, nel servizio della nostra Anna Bredice. Una mossa a cui la Premier pensava da tempo per uscire dal pantano del caro carburanti, almeno mediaticamente, perché la destra, avete visto in queste ore, sta facendo passare la misura come una tassa che d'incanto sparisce. Anche se alla fine si tratta solo di una sospensione per il solo 2027. Ma tant'è, quello che è stato annunciato ieri dal Consiglio dei Ministri è a tutti gli effetti un colpo di teatro, possiamo dire quasi alla Berlusconi, che ha sorpreso anche le opposizioni e che adesso aumenta però un interrogativo: quando si voterà? Perché più di un osservatore, più di un giornale ha ricordato che solitamente quando a fine legislatura si tira fuori dal cilindro un coniglio di questo tipo, allora la tentazione è quella di andare subito all'incasso, e all'incasso si va chiamando elezioni anticipate. Soprattutto in un momento come questo, un momento di difficoltà evidente per la coalizione di destra, che viene mangiata ogni giorno, giorno dopo giorno, nei sondaggi da Futuro Nazionale dell'ex generale Roberto Vannacci. A precisa domanda in conferenza stampa ieri Giorgia Meloni ha risposto di no, ha smentito e ha allontanato l'ipotesi di elezioni anticipate, però l'interrogativo resta a tutti gli effetti. E dunque, cosa ci dice questa mossa, dove ci sta portando? Lo capiamo con i nostri ospiti questa sera, poi più tardi andremo anche nel merito degli aspetti tecnici della misura della sospensione del bollo su auto e moto, quanto vale, chi potrà davvero beneficiarne. Ma in questa prima parte dell'orizzonte delle 20 gli aspetti politici insieme al nostro primo ospite, che è Marco Marzano, sociologo all'Università di Bergamo. Benvenuto professore.
1: Buonasera a tutti gli ascoltatori e a lei.
0: A lei professore, buonasera. Poi più tardi faremo ascoltare agli ascoltatori anche le critiche che adesso stanno arrivando, soprattutto dalle

0: Regioni, perché il bollo auto è un'imposta al cui incasso vanno le regioni, le entrate vanno alle regioni e ci pagano con quei soldi i servizi. E dunque ci sono molti presidenti di regione molto arrabbiati per questa sospensione del bollo auto. Abbiamo intervistato il presidente della regione toscana Eugenio Giani, molto duro sul governo. Ne avete sentito un piccolo estratto nel giornale radio, tra poco vi facciamo sentire l'integrale. Però con lei, professor Marzano, allora, lei crede alle smentite di Giorgia Meloni, che ieri ha rassicurato si arriva comunque a fine legislatura, questa non è una mossa elettorale?
1: Ma è difficile credere alle promesse, alle rassicurazioni, diciamo, della Presidente del Consiglio, a cui ovviamente che ha molto a cuore il raggiungimento dei record, ma credo che in questo caso ci siano delle valutazioni che possono far immaginare che andremo a votare prima del termine, cioè di settembre. Anche se quello che io penso è che non sarà l'ultima, questa, l'ultima delle mosse elettorali, dei conigli tirati fuori dal cilindro prima delle elezioni, perché non credo che si possa andare a votare prima di aprile-maggio, forse addirittura giugno. Questo dipende anche dal Presidente della Repubblica.
0: Ovviamente.
1: Quindi, ci sono molti mesi nei quali la maggioranza e soprattutto la Presidente del Consiglio, che qui è andata in conferenza stampa a ribadire che è una mossa che ha voluto lei, che lei ha chiamato Giorgetti, che lei ha in qualche modo, diciamo, forzato la mano su questa misura, non credo che si fermerà qui.
0: Lei dice
1: avremo altri colpi di scena.
0: Avremo altri colpi di scena, soprattutto di natura fiscale, per cercare di ancora di più accreditarsi in questo ultimi mesi di campagna elettorale, aprire di fatto la campagna elettorale e poi dopo andare all'incasso. Non basta solo il bollo auto.
1: Certo, ma tenga conto che su questo piano la Meloni, che parlava di pizzo di Stato e di tutte queste diciamo baggianate, alla fine la pressione fiscale l'ha aumentata e quindi la pressione fiscale è cresciuta. Gli italiani nelle loro tasche non trovano più soldi di quanti ne avevano nei loro salari, soprattutto nel 2022. Quindi diciamo, la necessità per il governo di accrescere la propria popolarità di fronte alle sfide che anche lei ha citato, cioè soprattutto, diciamo, quella di Vannacci, perché purtroppo il campo largo è meno pericoloso in questo momento. Le sfide incalzano il governo e io credo che non si fermerà qui. Si ricorda la finanza creativa di Tremonti, cercheranno qualunque misura, qualunque colpo di scena, anche quelli come questa abolizione del bollo fiscale, che sembra poi una misura diciamo discutibile, no?
0: Certo.
1: Anch'io ho letto quello che ha detto Giani, cioè che le regioni rischiano di non ricevere una compensazione pari alla sottrazione
0: del gettito. Infatti Giani sostiene che alla fine hanno deciso di farsi belli con i soldi di qualcun altro, insomma, di quelli delle regioni. È un po' questa la tesi,
1: sì,
0: che arriva
1: però
0: dalle
1: nessuno
0: regioni.
1: Nessuno potrà più reintrodurlo. Si figuri quale governo, cioè come diventerebbe impopolare un governo che dicesse: ah, da domani ve lo rimettiamo, ve l'abbiamo tolto ma adesso ve lo rimettiamo.
0: Sì, è un'ipoteca anche su chi verrà dopo, sicuramente.
1: È un'ipoteca su tutti.
0: Senta, professore, lei diceva dunque che ci dobbiamo aspettare altre misure, altri colpi di scena di questo tipo. Dobbiamo immaginare che anche gli alleati vogliano in qualche modo marcare il loro ruolo in questa campagna elettorale che di fatto si è aperta con questo bonus inventato da Giorgia Meloni. Ieri Salvini ha provato in qualche modo in conferenza stampa anche lui a dire la sua, è stato stoppato da Giorgia Meloni. Questo nella dialettica tra gli alleati però conterà, immaginiamo, in questi mesi.
1: Eh beh sì, perché se Meloni è in difficoltà e, come ha detto lei, perde molti voti ogni settimana, Salvini alla canna del gas, nel senso che è incalzato anche da un'opposizione interna molto molto forte che sta crescendo e ai minimi termini, quindi avrà certamente bisogno di compiere qualche azione spettacolare. Questo tra l'altro, cioè, il pensiero mi viene anche dal fatto che comunque se la legge elettorale va in approvazione, il governo deve puntare ad avere deve poter vincere l'elezione, superare il 42% per avere una maggioranza larga. Quindi se non puntano, diciamo, sul pareggio, se non si rassegnano al pareggio, faranno di tutto per vincere.
0: E ci abbiamo una finanziaria, comunque una manovra economica da approntare, quello sarà il bacino dove immaginare misure di questo tipo.
1: Certo, anche misure così spettacolari, perché poi le accise, il taglio delle accise alla fine sembrava poco redditizio dal punto di vista della comunicazione, no?
0: Soprattutto era impraticabile evidentemente con le risorse a disposizione, perché poi ricordiamolo, nessuno fa lo snob, no? A pensare che comunque il bollo auto non può convenire a molti italiani che in questo momento sono afflitti dal caro carburanti, ma non è niente di paragonabile agli aumenti della benzina e del gasolio che ci sono stati, certo, che si sono già mangiati, insomma, buona parte dell'economia quotidiana degli italiani.
1: Però posso dire una cosa che riguarda l'opposizione: l'opposizione deve stare attentissima in questo frangente a non passare per quella, diciamo, quell'insieme di forze che auspica un aumento delle tasse, che si oppone alla riduzione delle tasse. Questo sarebbe sbagliatissimo. Ho visto che Schlein mi sembra aver fatto una mossa giusta quando ha detto: siamo disposti oggi, mi sembra, ieri, siamo disposti a negoziare, a condividere col governo alcune misure
0: sull'energia.
1: È giusto, perché non bisogna lasciare al governo, l'opposizione se vuole vincere le elezioni non deve lasciare al governo il monopolio dell'iniziativa.
0: Non deve lasciare l'iniziativa
1: su misure. Esatto,
0: soprattutto su misure, diceva professore,
1: soprattutto su misure che incidono sul, diciamo, appunto i portafogli degli italiani, ma anche su altri terreni. È una fase delicatissima nella quale la Presidente del Consiglio, che è abilissima nel gestire queste fasi, va non solo monitorata da parte dell'opposizione, ma va anche incalzata e va contrastata nella misura più efficace possibile. Quello che non è avvenuto per molta parte della legislatura.
0: No, decisamente.
1: O si svegliano adesso, oppure non, questa li rischia di mangiarli tutti.
0: E questa è un'interpretazione di molti osservatori. Marco Marzano, tra l'altro, appunto, Schlein ha scritto questa lettera sull'energia a Giorgia Meloni. Leggo in agenzia proprio pochi secondi fa che Bonelli, AVS, ha criticato molto questa scelta. Leggo: è incomprensibile la mano tesa di Schlein a Meloni sull'energia. Serve un'alternativa. Incominciano a vedersi alcune differenze.
1: Esatto. Pensano di più ai loro conflitti e a chi deve prevalere al loro interno rispetto alla battaglia che è decisiva per loro e per il paese.
0: Vedremo, poi adesso ci sarà anche la kermesse del Movimento 5 Stelle per la costruzione del campo largo. Vedremo se poi alla fine, dopo questa kermesse, si arriverà a quagliare davvero nella costruzione di quell'alleanza che possa essere alternativa a Giorgia Meloni. Sicuramente l'errore da non fare è lasciare l'iniziativa, almeno sull'energia, alla Presidente del Consiglio. Professore, grazie per essere stato con noi.
1: Grazie a voi, buona serata.
0: A lei, Marco Marzano, sociologo all'Università di Bergamo. A proposito delle opposizioni, dicevamo che sono arrivate oggi le proteste molto forti delle regioni, proteste anche circostanziate, dettagliate, sulla natura appunto tecnica di questa sospensione del bollo. Il bollo infatti è un'imposta, dicevamo, che viene riscossa dalle regioni. Sospenderla significa tagliare tutta una serie di entrate fondamentali per i servizi locali, sanità in primis. Soprattutto, dicono alcune regioni a guida del centro-sinistra, la promessa di rimborsare queste mancate entrate con i fondi residui del PNRR non coprirà comunque l'intero gettito che arrivava dal bollo auto. voto, oltre poi ad avere alcuni rischi di incostituzionalità, come sostiene Eugenio Giani, presidente della Toscana, che abbiamo intervistato e ve lo facciamo ascoltare. Lei ha parlato di demagogia elettorale in merito a questo provvedimento. Perché, presidente?
2: Sì, perché innanzitutto se ci sono le risorse per poter abbassare delle imposte, si fa sulle cose proprie, e quindi la Premier Meloni e il governo avrebbero dovuto votare non su un'entrata delle regioni. È bello fare diciamo le nozze con i fichi degli altri, come dice l'antico proverbio, l'antico adagio. Il bollo è l'unica delle imposte che arrivano direttamente alle regioni, e aver tagliato per una regione come la Toscana, ad esempio, tagliare 200 milioni di imposte è davvero un atto molto grave, anche perché io non lo chiamo decreto bollo, lo chiamo decreto taglia sanità, perché si sa che le regioni soccorrono per mantenere i servizi spendendo molto in sanità, la spesa più grossa. Io l'anno scorso ho speso 310.000 euro. È evidente che è come se si tagliasse questa capacità di intervento della regione sulla sanità.
0: Ecco perché, quanto incassate voi dal bollo auto come regione, presidente? Soprattutto
2: 200.000, noi incassiamo complessivamente 450 milioni. In questo, dai calcoli che abbiamo fatto, questo provvedimento ci fa togliere dai 250 ai 300 milioni.
0: E quanto vi verrà rimborsato, lo avete capito?
2: Un centinaio di milioni, andando a vedere quello che è scritto nel decreto all'articolo 3. Su 2 miliardi e 2 potranno essere 100-120 milioni.
0: Quindi molto di meno di quella che è il vostro incasso totale dal bollo auto. Però, presidente, Tajani dice che
2: molto di meno.
0: Dice che però non ci saranno aggravi per le regioni, Tajani, perché ricevendo i rimborsi dallo Stato verrà coperta anche la quota di evasione, cioè di chi il bollo poi alla fine non lo versa nelle vostre casse.
2: Assolutamente, assolutamente, questo è una cosa assolutamente improbabile proprio. Noi, come il ragionamento che noi abbiamo fatto sui primi calcoli, noi perdiamo 200 milioni, ci viene rimborsato 100 milioni. La quota di evasione non c'entra niente con quello che è scritto nel decreto. Quindi proprio mi sembra una considerazione sinceramente che va ben al di là di quello che hanno scritto sul decreto. Questa non è una materia da comunicati stampa e da opinioni, sono i numeri che si deducono leggendo il decreto, e leggendo il decreto della lotta all'evasione non è scritto assolutamente niente. Sul decreto è scritto che sotto gli 80 kW di potenza viene sospeso per un anno il bollo, non eliminato, perché è falso parlare di eliminazione del bollo, viene sospeso per alcune categorie sotto gli 80.000, e si consideri che poi se una persona ha intestato una moto o un'auto non è che gli viene sospeso il bollo, ma quello che spende di meno gli viene sospeso.
0: Comunque è sicuro dai vostri calcoli che il rimborso che vi spetterà dallo Stato sarà inferiore rispetto alla gittata del bollo classica annuale che voi fate, che voi avete?
2: Sarà inferiore alla metà di quello che noi prendiamo.
0: Lei, presidente, dice anche che usare i fondi del PNRR per ristori di questo tipo è una misura a rischio incostituzionalità. Perché?
2: È incostituzionale, perché i soldi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza sono soldi per investimenti, mentre invece quello che viene tolto è una spesa corrente. Quindi sono le norme elementari del bilancio che sono incongrue rispetto a quello che viene indicato come copertura, peraltro molto generica nel decreto.
0: E quindi in merito a questo lei come si sta muovendo, come vi muoverete anche con altri presidenti di regione, immagino?
2: Ma io decidere come mi sto muovendo per una misura di questa tenore, di questa forza che leggiamo da un comunicato stampa meno di 24 ore fa, sinceramente sarà una cosa che valuteremo. Io ritengo che in realtà la cosa più coerente di persone che dicono e poi devono tradurre in fatti, è che se voleva, se c'erano le risorse e le coperture per togliere delle imposte, la prima imposta che la Premier doveva fare, il governo doveva fare, era togliere le accise, anche perché se togli le accise crei un circolo virtuoso di abbassamento dei prezzi non solo sulla benzina, sul diesel, ma anche sui commerci, sugli scambi e conseguentemente su quello che poi è il caro vita nei confronti del cittadino. Invece se vai a fare la misura episodica su alcuni bolli, perché c'è tutto un mondo superiore agli 80 kilowatt che il bollo lo pagherà, ci sono le persone che hanno una moto e una macchina che dovranno toglierlo solo sulla moto, ecco, prima di fare una cosa di questo genere, fai quello che avevi promesso, togli le accise.
0: Ultima cosa, Presidente, a cosa serve il gettito del bollo per le regioni? Sono soldi che voi come regione spendete
2: sanità,
0: come?
2: Ecco. La sanità.
0: Soprattutto quello, a quella voce.
2: I servizi sanitari. Noi sui servizi sanitari integriamo quello che ci dà lo Stato per la legge 833 con 310 milioni. Quindi ciò che ci tolgono è tolto ai servizi sanitari. Quello che l'operazione che il governo ha fatto è abbattere di 200 milioni i servizi sanitari ai cittadini.
0: Sono soldi che dovrete per forza di cose adesso immaginare di recuperare da altre voci, o sbaglio?
2: È presto per poter dire come e dove.
0: Beh, molto seccato il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, e soprattutto ancora presto, diceva lui, per immaginare dove recuperare le risorse che mancheranno dal gettito del bollo auto, delle entrate appunto garantite da questa imposta regionale. Ma adesso saluto Pierfrancesco Catucci, vice caporedattore di Altro Consumo, che ci ha raggiunto qui in onda. Benvenuto, Catucci.
3: Buonasera.
0: Con lei ora per fare un po' di chiarezza dal punto di vista dei consumatori. Innanzitutto sgomberiamo un po' il campo da un grande equivoco. In media il taglio del bollo auto copre gli aumenti di carburante che abbiamo dovuto pagare nel corso di questi ultimi mesi? Cioè sul piatto della bilancia come stanno le due cose? Da una parte questo taglio e dall'altra gli aumenti che abbiamo dovuto sopportare.
3: Beh, direi che non li copre affatto, innanzitutto perché la sospensione del bollo auto andrà a impattare solo su una parte delle auto. Consideri che in Italia a fonte ACI al 2025 c'erano 42 milioni di veicoli. Il governo ieri ha dichiarato che l'impatto sarà su 14 milioni, su 13 milioni e mezzo di veicoli, quindi siamo intorno al 35%. Quindi già questo è un primo elemento importante. Poi il bollo auto, noi abbiamo stimato un risparmio tra i 113 e i 142 euro, quindi facciamo 140 euro. Un pieno di diesel, un pieno di benzina oggi per una macchina con un serbatoio da 50 litri costa 110-120 euro, quindi già così siamo andati più o meno a pareggiare, quindi stiamo parlando davvero di un pieno e mezzo. Sono sei mesi che andiamo avanti con tagli di accise, sono sei mesi che andiamo avanti con aumenti del carburante. Io per esempio oggi ho fatto il pieno a 2,30 euro e quindi il costo del carburante sta continuando ad aumentare e quindi diventa difficile mettere sulla stessa bilancia i due provvedimenti.
0: Non
3: due
0: è prezzi. Paragonabile ovviamente, anche se dal punto di vista mediatico adesso la destra si sta vendendo molto questa misura, una tassa addirittura che sparisce dai conti degli italiani, almeno così la stanno facendo passare. Catucci, poi c'è anche da fare dei ragionamenti su quanto costa questa misura per lo Stato e per le regioni nello specifico, e quant'era il gettito complessivo del bollo auto. A livello nazionale si parlava, la stima era di 7 miliardi, la misura però almeno il governo coprirà circa 2,3 miliardi. Allora come si traducono questi due dati con il fatto che Meloni appunto ha detto che la sospensione coprirà il 70% del parco auto?
3: Beh, questo è un problema, sarà un problema per le regioni. Insomma, ascoltavamo prima il presidente Gianni che già da ieri, l'ho letto sui giornali, insomma, già da ieri sta puntando il dito contro questo provvedimento del governo. È chiaro che alle regioni saranno stornati dei soldi che, secondo le regioni, non sono sufficienti a coprire effettivamente i mancati introiti del bollo auto. Questa sarà una gatta da pelare per il governo. Chiaramente, e che si tradurrà, il presidente Gianni parlava prima di tagli alla sanità, però si tradurrà in generale in tagli un po'
0: Sì.
3: abbastanza diffusi.
0: Ma
3: Questo è
0: 2,5
3: verosimile.
0: miliardi equivale al 70% del parco auto?
3: Beh, adesso 2,36 miliardi sono le coperture. Adesso dire che equivale al 70% delle auto è abbastanza difficile, perché è abbastanza difficile quantificare in maniera precisa effettivamente su quante auto impatterà questa misura, perché con il fatto che soltanto una delle auto presenti intestate alla stessa persona potrà beneficiare dell'esenzione del bollo. Quindi già questa platea si riduce. Soltanto il minore dei bolli non sarà pagato, e quindi questo riduce ancora. E quindi, insomma, adesso diventa davvero difficile fare una quantificazione precisa di quella che sarà il mancato introito per le regioni. Quindi si fanno dei calcoli abbastanza spanometrici. Il governo ha fatto quei calcoli, però si vedrà soltanto più avanti, poi
0: Quando poi verranno
3: effettivamente a
0: scritti i
3: quanto ammonta.
0: decreti attuativi, sì, è già.
3: Esattamente.
0: Anche altri interlocutori sottolineavano questo aspetto, che poi va tradotto nella pratica degli atti, quello che saranno effettivamente le misure dal punto di vista tecnico. Pierfrancesco Cattucci, vice caporedattore di Altro Consumo, diceva: l'esenzione dal bollo vale solo per un'auto a persona o a famiglia?
3: Un'auto a persona,
0: Quindi se io
3: insomma,
0: sono proprietario di due auto, quella che ha il bollo più
3: più
0: basso.
3: basso non viene pagato. Esattamente. Se invece un nucleo familiare ha due auto, però una è intestata a un genitore, una è intestata al figlio, oppure sono intestati ai due coniugi, o comunque a due persone diverse, entrambi, a patto che l'auto sia di potenza inferiore agli 80 kW, entrambi beneficiano della possibilità di non pagare il bollo auto per il 2027. Poi bisognerà vedere cosa succederà negli anni
0: Certo.
3: successivi, perché Meloni parlava di una misura che è stata pensata per essere strutturale. Al momento questa misura è prevista per il
0: Solo per il
3: 2027.
0: 2027 e poi dicevamo è un'ipoteca sicuramente dire così, è un'ipoteca per chi succederà a Giorgia Meloni se qualcuno succederà a questo governo. Invece per chi possiede un'auto e una moto, uno stesso proprietario che possiede sia l'auto che la moto, in questo caso l'esenzione dal bollo avviene per quale dei due veicoli?
3: Ah, in questo caso l'esenzione avviene per l'auto, almeno stando a quello che è stato dichiarato, insomma, stando alle prime informazioni. Poi bisognerà aspettare sempre i decreti, come dicevamo poco fa, però al momento l'esenzione del bollo è per l'auto, e quindi poi chiaramente se lo stesso proprietario è proprietario anche di una moto dovrà pagare il bollo per la moto.
0: Perché la moto è ovviamente il bollo della moto è più basso, però in questo caso, a differenza del confronto tra auto, la moto si continua a pagare, invece il bollo dell'auto si ha l'esenzione, almeno in questo caso è
3: Esattamente.
0: la cifra più alta che viene esentata. Diceva, ultima cosa, Pier Francesco Catucci, auto fino a una potenza di 80 kW, di quali vetture stiamo parlando, anche per capire il tenore di vita degli italiani?
3: 80 kW corrispondono in cavalli vapore, che forse è un'unità di misura un po' più frequente, un po' più conosciuta, insomma, corrispondono a circa 109 cavalli. Stiamo parlando di un parco di tante city car, della maggior parte delle city car. Stiamo parlando di auto mediamente di piccola cilindrata, e stiamo parlando di un segmento molto diffuso, perché sono, per esempio, tutte le auto per i neopatentati sono quasi sicuramente sotto gli 80 kW. Parliamo di un parco auto molto ampio, che però poi esclude tutta una serie di auto normali, tra virgolette, come per esempio potrebbe essere una Giulietta, una Golf, tante auto di media cilindrata che non sono necessariamente macchinoni, non sono necessariamente macchine di lusso, sono macchine familiari che chiaramente hanno una potenza di 85, 86, 88 kW e che quindi non rientrano all'interno di questa esenzione prevista dal governo.
0: Alcune regioni già prevedevano esenzioni dal bollo per alcune auto non inquinanti, è corretto?
3: Esatto, per esempio la Lombardia, io vivo a Milano, la Lombardia prevede l'esenzione a vita del bollo per le auto elettriche. Nel caso comunque ci sono regioni che prevedono degli sconti per le auto elettriche e comunque il bollo per i primi 5 anni delle auto elettriche e ibride non è dovuto. Una sola nota di attenzione, sì. Per quanto riguarda le auto ibride, il calcolo dei kilowatt va fatto, la verifica dei kilowatt va fatta sul motore endotermico, quindi non sulla parte di motore elettrico, ma solo sulla parte di motore alimentata a benzina, insomma. Quindi è lì, è su quella parte di motore che va fatto il calcolo dei kilowatt, e la maggior parte delle auto ibride rientrano comunque in questa esenzione.
0: Perfetto, Pierfrancesco Catucci, grazie davvero per essere stato con noi.
3: Di nulla, buona serata.
0: A presto, buon lavoro. Pierfrancesco Catucci, vice caporedattore di Altro Consumo. Con lui si conclude anche questa puntata dell'Orizzonte delle 20. Da Mattia Guastafiero un saluto, ci si risente domani al solito orario. Ciao.

0: insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Questa è la storia di un uomo che cade da un palazzo di 50 piani. Mano a mano che cadendo passa da un piano all'altro, il tizio per farsi coraggio si ripete: fino a qui tutto bene. Fino a qui tutto bene. Fino a qui tutto bene. Il problema non è la caduta, ma l'atterraggio.
2: Uscita di sicurezza, la trasmissione di Radio Popolare in collaborazione con la Camera del Lavoro di Milano.

0: Buonasera ascoltatrici e ascoltatori, ben trovate, ben trovati a un nuovo appuntamento con Uscita di Sicurezza, giovedì 17 settembre. Come sempre alle 20.30 circa, Stefano Ruberto ai microfoni fino alle 21.30 in compagnia vostra e con i nostri ospiti che a breve vi presenterò. E Uscita di Sicurezza, lo spazio in cui proviamo ogni settimana insieme a voi, se vorrete poi contribuire con i vostri pensieri rispetto ai temi della serata, come sempre al 331-62-14013 con sms, whatsapp, telegram oppure con una mail a diretta @popolarenetwork.it. Dicevo, Uscita di Sicurezza, proviamo insieme a voi e ai nostri ospiti a occuparci delle condizioni che determinano la mancata sicurezza nei luoghi di lavoro. Sì, perché la sicurezza è una parola centrale oggi nella politica internazionale e nazionale. Però poi, quando poi decliniamo la parola sicurezza nei luoghi di lavoro, diventa marginale. In alcuni casi anche superflua. La sicurezza negata, la salute che viene violata. Così come purtroppo accade tutti i giorni e costantemente ne leggiamo le notizie, anche qui poi affronteremo quanta attenzione c'è sui fatti che accadono nei luoghi di lavoro, gli infortuni gravi, gli infortuni mortali, le storie che coinvolgono le famiglie, i lavoratori e le lavoratrici. Ma dicevo, accade quotidianamente. Oggi leggendo, facendo come sempre attenzione, leggevo su un sito online infortunio sul lavoro fotocopia, stessa azienda e stessa dinamica, un operaio portato al Bufalini per ustioni, siamo a Rimini, manutentore elettrico, lavora a un quadro elettrico, ustionato perché una fiammata lo colpisce al volto e al corpo e quindi corrono. Questo oggi, ma è successo la stessa identica cosa nella stessa azienda per due altri manutentori mercoledì scorso. E quindi, ma riusciamo a imparare da quello che accade nel tempo? Perché bisogna porsi questa domanda, questo evento ce la pone lì davanti. Ma altri sono i fatti che ci hanno colpito e torniamo a lunedì. Andiamo, ci spostiamo da Rimini e andiamo a Ostia, dove purtroppo Daniele Bellisari, operaio morto a 46 anni, precipitato insieme al suo collega su un cestello elevatore mentre lavorava, stavano ristrutturando un palazzo. Per descriverci quanto accaduto il 14 settembre, appunto, abbiamo raggiunto Diego Piccoli della Fillea CGL, che ci aiuta a comprendere il contesto e soprattutto la dinamica. Sentiamo Diego Piccoli.
1: Tanto noi siamo intervenuti ovviamente immediatamente nel momento della notizia, i compagni della Fillea CGL si sono recati sul posto e a prescindere dall'evento drammatico ci siamo trovati di fronte a un cantiere che presenta delle evidenti problematiche rispetto alle normative di salute e sicurezza ed igiene. Un cantiere molto grande, un cantiere privato che interviene sul palazzo, che è anche un simbolo, diciamo, del diritto alla casa sul quadrante di Roma, e evidentemente ci siamo trovati di fronte una situazione che presentava delle anomalie, che presenta delle anomalie che vanno oltre l'incidente accaduto, e quindi, come dire, ci siamo trovati anche in una dimensione tale che ci ha, diciamo, costretti a dover anche sollevare immediatamente le denunce agli organi ispettivi, anche oltre quanto accaduto, per banalmente dai ponteggi ai materiali, agli spazi comuni, alle zone che sarebbero dovute essere diciamo circoscritte, per cui un cantiere che non era un cantiere.
2: Quindi mancava una gestione e un'organizzazione del cantiere e un presidio sulla sicurezza.
1: Assolutamente, in maniera evidente.
2: E in questa dinamica invece dell'incidente, i due lavoratori, perché poi sono stati due, certo, uno purtroppo è deceduto, l'altro è ferito, ma sono in una filiera di appalto o in una seconda filiera di appalti?
1: Allora, in questo caso era un subappalto appunto che si occupava delle ringhiere e del ferro, insomma delle lavorazioni in ferro, quindi è un subappalto di un'azienda specializzata in questo, un'azienda che non applica il contratto dell'edilizia, che applica il contratto metalmeccanico, ma è l'evento in sé che ci pone diverse domande, le solite, perché di fatto si è ribaltato il cestello di un montacarichi con due lavoratori sul cestello in una ordinaria attività dell'azienda specializzata, e per quanto ci riguarda, ma per quanto riguarda anche tutti gli elementi empirici, anche non è possibile che un cestello si possa ribaltare, di un montacarichi si possa ribaltare, per cui attenderemo ovviamente i risultati delle indagini degli organi ispettivi, delle autorità, ma ci troviamo di fronte all'ennesimo accadimento per cui probabilmente la manutenzione o i dispositivi di protezione, che hanno importi diciamo vicini a qualche decina o centinaia di euro, valgono molto di più della vita di un operaio.

0: E torniamo appunto in diretta. Già Giovanni poco fa ci scriveva, scriveva il motivo principe è la velocità con il quale si possono guadagnare soldi oggi. Parlavo dei motivi della carenza di sicurezza nel lavoro oggi. La controparte è la richiesta di velocità da parte di chi paga. E dottor Bruno Giordano, intanto buonasera per essere qui con noi. Questa sera la cartolina è qui, è vivente, è qui con noi in studio. E il dottor Bruno Giordano, appunto, puntata speciale perché a breve poi scopriremo il perché intanto della sua presenza, ma mi fa riflettere insomma quello che in relazione anche all'episodio che ci ha appena descritto Diego Piccoli ci rappresenta l'ascoltatore, cioè la velocità, no? In questo senso è un tratto distintivo.
1: Sì, certamente la velocizzazione, la fretta in presenza di attrezzature non a norma, come questo il caso, perché un cestello che si catapulta a terra evidentemente è un'attrezzatura che non era idonea a sostenere un'attività lavorativa. È quello che sta capitando sempre più frequentemente, sempre più gravemente. È capitato già a Palermo con 3 morti che lavoravano in nero, era capitato a Napoli, è capitato di nuovo a Napoli qualche giorno fa con il decesso del lavoratore avvenuto a distanza di un paio di giorni, e questo dimostra che i cantieri edili sono il fronte più scoperto di una guerra civile che questo paese non si decide veramente non soltanto a vincere ma nemmeno a combattere,
0: ad affrontare
1: veramente.
0: Esatto.
1: Vorrei ricordare che a proposito di cantieri edili, che noi non più di 45 giorni fa abbiamo avuto la più grande tragedia sul lavoro in un cantiere edile, mi riferisco alla palazzina di Messina che ha comportato non soltanto il crollo e quindi un disastro colposo, ma la morte di 6 persone, il ferimento di 3 operai. Di queste 6 persone morte, ben 2 erano dei lavoratori presenti in quel cantiere edile o nella struttura sovrastante. Ma la cosa più tragica è che 2 di quelle persone non le abbiamo più trovate. Cioè è stato un disastro che ha completamente
0: cancellato,
1: fatto sparire l'esistenza di queste 2 persone. Ancora si fa difficoltà a parlarne e a denunciare questo. È un bilancio drammatico, è avvenuto in un cantiere edile, peraltro in una regione in cui c'è la competenza della regione in materia di ispettorati del lavoro e anche di ispettori ASL, e che sono ridotti al lumicino con un vuoto di organico enorme. Questa è la dimostrazione di quello che sta accadendo nei cantieri edili. E ovviamente non bisogna dimenticare il fallimento che c'è stato con quella che doveva essere un'idea geniale, cioè della patente a crediti, che si è rivelata non soltanto inutile, ma dannosa. Inutile perché da quando esiste, da 2 anni, la patente a crediti in edilizia, i morti e i feriti nei cantieri edili non sono diminuiti ma sono aumentati, e questa è la dimostrazione che quell'idea è stata un fallimento di chi ha avuto questa genialata per inventarsi un'autocertificazione. Non si muore nei cantieri edili se c'è o non c'è un'autocertificazione, ma se c'è o non c'è l'applicazione effettiva ed efficace delle norme in materia di sicurezza. E per applicare le norme bisogna farle rispettare, cioè bisogna fare i controlli nei cantieri edili.
0: Esatto, e bisogna investirci. Ma in questo investimento è un investimento che chiaramente ha come obiettivo principale i luoghi di lavoro, chi popola, chi vive i contesti lavorativi, quindi lavoratori, datori di lavoro, le rappresentanze dei lavoratori organizzati. E poi si allarga appunto ai soggetti istituzionali esterni che hanno un compito di vigilanza, ma la pressione, ed è un po' il tema di quello che in questo giovedì a Uscita di Sicurezza vogliamo un po' affrontare anche insieme a un'altra ospite che è qui con noi, che intanto presento subito, Francesca Marzotto, presidente del progetto comunicazione che a breve ci descriverà una interessante, efficace e necessaria mostra che c'è alla Fabbrica del Vapore. Dicevo, ma ciò che serve per incrementare l'attenzione e per rendere più partecipi e presenti i soggetti responsabili, serve forse anche un'attenzione più corale esterna, un'attenzione più, come dire, collettiva, sentirci tutti in qualche modo responsabili di quello che accade nei luoghi di lavoro? E questo è un tema che proviamo ad affrontare anche con i lavori della mostra e il progetto che appunto ci può descrivere il dottor Bruno Giordano, progetto collettivo dal titolo già significativo, Operaicidio.
1: Certamente noi nel nostro paese, attorno a questa che è la più grande tragedia civile, abbiamo una caduta di attenzione continua, se non addirittura una disinformazione. E c'è l'esigenza da parte dei cittadini, da parte dei tecnici, dei giuristi, degli informatori, dei soggetti, di dare una vera informazione quotidiana di quello che accade. Non soltanto per enumerare i morti, ma soprattutto per identificare le cause e quindi anche le responsabilità. Quando noi abbiamo 3 morti per un incidente stradale, la cronaca ci narra immediatamente chi guidava quell'auto. Quando abbiamo 3 morti in un cantiere edile, nessuno ci dice chi guidava quell'impresa e quindi di chi è la responsabilità di quell'impresa. Proprio su questo, insieme a Marco Patucchi, giornalista di Repubblica, abbiamo scritto un libro, Operaicidio, che racconta 100 storie, ma soprattutto descrive le cause, le responsabilità, i meccanismi che non vengono sempre raccontati e soprattutto fa delle proposte. Attorno al libro e in conseguenza della diffusione del libro è nato un progetto di cultura civica attraverso la partecipazione di associazioni di vittime sul lavoro, di sindacati, anche di datori di lavoro particolarmente coscienziosi, di vittime del lavoro, di eredi di vittime del lavoro. Cioè l'idea di costruire attorno al libro, sulla base di questa esperienza editoriale, un progetto di cultura civica. È nato quindi un sito, appunto operaicidio.it, che è il contenitore di questo progetto di cultura civica. Contiene tutto ciò che noi generalmente non troviamo nell'informazione e che serve a come luogo anche di ricerca di notizie, di informazioni e di studi e di ricerche. Questo sito innanzitutto si apre con un design particolarmente attento alla responsabilità sociale, con una sfera che si colora di puntini rossi ad ogni morte sul lavoro e quindi rappresenta un po' il mondo di questa tragedia, il tessuto sociale che viene ferito da questa realtà. È un design che ha creato un gruppo di giovani designer sociali di Exanima, un gruppo appunto che si occupa in modo geniale di video design, e contiene diversi settori. Uno di questi, che noi riteniamo particolarmente innovativo perché non esiste finora, è un osservatorio parlamentare sulla sicurezza del lavoro. Grazie soprattutto alla collaborazione di Giulio Marotta, già consigliere parlamentare, siamo riusciti a rintracciare non soltanto le normative un po' troppo diffuse, ma anche atti ministeriali, ordini del giorno, atti delle commissioni d'inchiesta, tutto quello che il Parlamento e ciò che gira attorno al potere politico fa veramente o ha fatto o vorrebbe fare in questa materia. È un'analisi importante, unica, ma anche impietosa, che si confronta con le parole retoriche che noi sentiamo soprattutto da dai politici ogni volta che vi è una strage sul lavoro, cioè le frasi mai più, ci vogliono più controlli oppure pene più severe, che sono una retorica che sparisce il giorno dopo. Ma il sito contiene anche una analisi dei numeri, i numeri dell'INAIL che ci offre l'INAIL, che rispetto ai quali noi non siamo assolutamente soddisfatti, ma ovviamente sono dei numeri reali che raccolgono le denunce. Ricordiamoci che il problema principale che abbiamo nell'analisi di questa realtà, che non è un fenomeno perché non c'è nulla di fenomenico, ma è un dato da analizzare anche economicamente, statisticamente, oltre che giuridicamente, è quello che noi non sappiamo veramente in questo paese quanti sono i morti e i feriti sul lavoro, perché i dati dell'INAIL sono veri, ma sono approssimati per difetto.
0: Sono parziali.
1: Mancano i dati di coloro che sono feriti e che non vengono denunciati all'INAIL e non vengono nemmeno comunicati, oltre quelli che sono esterni all'assicurazione, per esempio si pensa alle forze dell'ordine, alle forze armate, ai vigili del fuoco.
0: L'INAIL infatti fa una stima di 4 milioni e 7 quasi di soggetti non assicurati INAIL.
1: E che costituisce un dato importantissimo, dove accadono, per esempio si pensa ai lavoratori autonomi, un numero altissimo di infortuni. Quindi una sezione dedicata ai numeri e un'altra dedicata alle storie, cioè raccontare veramente le storie non dei morti sul lavoro, ma della vita che c'era fino a quel momento e di quello che è accaduto dopo. E questa è una raccolta di testimonianze che noi vogliamo sottolineare particolarmente, oltre le letture di particolari documenti, di storie che vengono anche narrate nei podcast. Quindi operaicidio.it è l'agorà di una nuova denuncia e di un progetto culturale civico che vuole rivolgersi a tutti. È il luogo in cui ci si può confrontare per delle proposte.
0: Ecco, da qui infatti partiamo, perché noi siamo appena arrivati dall'inaugurazione di una mostra che va sotto il titolo Alla fabbrica del vapore, e sarà lì fino all'11 ottobre, Al lavoro, cambia tutto, tutto cambia, giusto?
2: Sì,
0: È così.
2: È una mostra che in questa edizione attualmente alla fabbrica del vapore è nata nel 2025 a Bologna, poi aggiornata quest'anno in luglio a Genova nel 25enne del G8 e adesso è arrivata a Milano. Ha radici più antiche, perché è nata nel 2008 ed è venuta anche a Sesto San Giovanni,
0: esatto,
2: nel 2009. Allora non aveva il sottotitolo che hai citato tu, Tutto cambia, cambia tutto. Lo abbiamo voluto aggiungere nelle edizioni di questi due anni perché è cambiato tutto. È cambiato tutto, e allora noi abbiamo voluto dire che anche noi lavoratori dobbiamo ritrovare la forza di cambiare tutto dal nostro punto di vista, soprattutto nella direzione di riprenderci i diritti che anno dopo anno, legge dopo legge, batosta economica dopo batosta economica, si sono persi, si sono sgretolati, ci sono stati tolti. E abbiamo fatto una mostra che usa soprattutto il linguaggio fotografico.
0: Esatto.
2: Mostrando visivamente, e noi pensiamo con un impatto emotivo che comunica tanto, l'evoluzione della situazione lavorativa nel nostro paese. Ci sono immagini degli anni 70 dove la dimensione collettiva era visibilmente percepibile, con pochi scatti all'uscita di una fabbrica o in un'assemblea, e poi via via si vede come il lavoro diventa sempre più solitario, come vengono a mancare i luoghi di aggregazione che sono anche quelli che consentono la difesa dei diritti.
0: Ecco, su Cambia tutto, tutto cambia, ecco, mi ha fatto subito aprire un collegamento musicale, quindi ascoltiamolo, poi ritorniamo.

0: Ecco, riprendendo dalla mostra al lavoro, tutto cambia, cambia tutto alla fabbrica del vapore, ci riporta alla condizione dei lavoratori, la condizione materiale delle lavoratrici, dei lavoratori nel tempo in Italia e appunto nel cambiamento del lavoro oggi, dei contratti, delle regole, delle norme che disciplinano i contesti lavorativi, i rapporti di lavoro, i conflitti, le lotte, no? Ci sono tante cose che dalle foto emergono. Insieme nel collettivo anche Mara Rossetti ci ha descritto, intanto facendo un piccolo passo indietro, ma secondo me è utile per comprendere da dove nasce il progetto. Più ampio di questa mostra fotografica. E quindi ascoltiamo anche il breve contributo che Mara Rossetti ci ha dato questo pomeriggio. Che la mostra nasce nel 2008.
1: Nasce nel 2008, viene allestita la prima volta a Genova nel 2008, ma nasce soprattutto dalle tematiche rivenienti dal G8 di Genova, il movimento altromondista, così come progetto comunicazione, l'associazione che si è costituita e ha cominciato a lavorare sulle tematiche riguardanti il lavoro e la vita e la globalizzazione e tutte le sue nefaste conseguenze. E quindi vabbè, poi l'abbiamo riproposta a Sesto San Giovanni, è stata allestita, e poi nel 2025 l'abbiamo allestita a Bologna, allo spazio Dumbo, con la collaborazione della Lega delle Cooperative, la collaborazione, insomma, finanziamento della Lega delle Cooperative, collaborando con la CGIL. Siamo rimasti in mostra nelle 3 settimane precedenti il referendum sul lavoro. E lì abbiamo esposto per la prima volta la linea del tempo che vedi lì, che quest'anno poi abbiamo per forza dovuto riaggiornare, e avevamo in quell'occasione anche ospitato alcune assemblee sindacali dei delegati, insomma, avevamo avuto un bel rapporto con la città. Abbiamo un pezzo di Landini che non è poi riuscito a venire a vedere la mostra, però il 1° maggio siamo riusciti ad andare alla manifestazione del 1° maggio a Bologna, abbiamo volantinato, è venuta parecchia gente. Poi abbiamo l'anno scorso, quest'anno 25esimo del G8 di Genova, l'abbiamo riallestita a Genova, aggiornandola con testi aggiornati, e abbiamo volantinato, è venuta parecchia gente. Poi abbiamo l'anno scorso, quest'anno 25esimo del G8 di Genova, l'abbiamo riallestita a Genova, aggiornandola con testi aggiornati e numeri aggiornati, e adesso la riproponiamo.

0: trafano diversi temi, tra i quali anche quello delle morti sul lavoro, no? Con un'installazione molto d'impatto. Tu prima, appunto, Francesca, mi rappresentavi come la voglia di materializzare qualcosa per chi poi fruisce della mostra e non rappresentare solo dei numeri, ma dare qualcosa di visivo che tocca delle corde, no? Questo mi dicevi prima.
1: Sì, ha toccato anche le nostre corde quando l'abbiamo realizzata, perché la sua materialità è effettivamente qualcosa che comunica un'emozione che i numeri certamente non danno, ma forse neanche la fotografia bidimensionale riesce a dare. Abbiamo contato i morti sul lavoro dell'anno scorso, il 2025, arrotondando i dati dell'INAIL, aggiungendo quelli dei morti non censiti perché in nero, perché irregolari.
0: Come ci diceva dottor Giordano, no? Prima.
1: E siamo arrivati al conto di 1.400 persone. 1.400 persone sono tante, sono un numero che, percepito nella sua enormità, deve non solo farci versare una lacrima o farci emozionare nella cronaca giorno dopo giorno, ma deve farci capire che va rimesso al centro il concetto di sicurezza, il concetto di lavoro dignitoso, e che è una cosa che dobbiamo pretendere. Quindi noi abbiamo costruito un bosco fatto di strisce bianche, che però non sono bianche, sono spruzzate di vernice rossa, perché vogliamo che sia chiaro che per noi queste morti sono morti colpevoli, perché stanno dentro una logica di sistema che considera la sicurezza un costo e non un requisito base del lavoro dignitoso. E queste strisce pendono dal soffitto, sono veramente tantissime, sono un bosco di vite che erano appese a un filo perché non erano vite garantite e che alla fine sono cadute, lasciando dolore nei compagni di lavoro, lasciando dolore nelle famiglie, ma lasciando anche a noi l'incarico di farcene carico e di pretendere che le cose cambino.
0: Di sentirci responsabili. Poi in qualche nella mostra è molto interessante perché intanto lo strumento della fotografia che ci riporta a una prospettiva, appunto, a una visuale, un orizzonte, e per questo mi hanno colpito due opere. Una foto che ritrae un periodo storico diverso, differente, di una fabbrica, di un'assemblea molto partecipata di lavoratori che guardano tutti in una direzione, e quindi una folla di persone che guardano
1: all'Alfa di Arese,
0: esatto, in preparazione di un 25 aprile, ma anche in solidarietà del Nicaragua, appunto, in quell'epoca era come dire un elemento trasversale, quindi i fatti internazionali entravano anche nei luoghi di lavoro, cosa che oggi faticano a varcare anche quella soglia, no? E in questo contesto poi si arriva alla trasformazione del luogo di lavoro, dei lavoratori, delle condizioni, e si va al rider fotografato in maniera eccezionale dal punto di vista del consumatore, dal citofono, dal videocitofono, della propria abitazione, no? Di chi ordina il pasto che gli viene consegnato dal rider. Quindi l'individuo che da quella folla, da quella massa di lavoratori rimane solo davanti a una controparte, forse un consumatore diventa anche in quel modo una controparte, quindi sulle morti colpevoli, responsabili, si crea anche un cortocircuito. La linea temporale a cui faceva riferimento giustamente Mara Rossetti nel suo intervento è un'infografica molto anche questa efficace, lo dicevi prima Francesca, la destrutturazione dei diritti l'avete tracciata in una linea temporale proprio.
1: Sì, una linea temporale che guarda proprio come i provvedimenti legislativi abbiano a suon di leggi e di decreti modificato la struttura stessa dei rapporti di lavoro, parcellizzandoli.

0: andando progressivamente, ma sembra proprio con una determinazione trasversale a tutti i governi, in direzione della precarietà e della disgregazione assoluta. Partiamo dalla scala mobile, quando i salari erano agganciati all'inflazione, e via via arriviamo alla situazione attuale, in cui non si arriva alla fine del mese e sappiamo tutti in che condizioni si vive. Questa linea del tempo è abbastanza impressionante, a parte che noi l'abbiamo resa con un grafico a parete che è lungo 6 metri, quindi è anche d'impatto, però disegna quasi un andamento che sembra inesorabile, ma noi non vogliamo che lo sia. E anche quando tu giustamente citavi, perché è bellissimo il servizio fotografico di Federico Feliciotti sui rider, a me piace farti notare che ci sono anche le foto degli scioperi dei rider che hanno ottenuto delle cose, i luoghi più assurdi del lavoro, che sono quelli della logistica, che sembravano inespugnabili alla lotta, in realtà hanno cominciato a mostrare delle crepe da questo punto di vista, e anche i lavoratori di Amazon sono riusciti a organizzarsi e a scendere in lotta per difendere i propri diritti.
1: E non ci si salva da soli, in questo senso.
0: Non ci si salva assolutamente da soli. Bisogna trovare anche dove il lavoro è più difficile da aggregare il modo di farlo.
1: Certo, no, assolutamente, fai bene a sottolinearlo. Dottor Giordano, ci rappresentava all'inizio del ragionamento di Francesca anche i numeri, no, che in qualche modo danno la dimensione dei fenomeni, ma danno anche dove stiamo andando in sostanza. Cioè, se noi pensiamo a una ormai cronicità di una media di quasi 600.000 infortuni denunciati all'INAIL ogni anno, dove si va a concentrare sempre di più l'infortunio nel luogo di lavoro, quindi durante il turno, durante lo svolgimento delle mansioni, e questo ancora di più si nota proprio recentemente nel confronto con il 2026 sul 2025, con una tendenza appunto che è sempre di incremento e mai di decremento, e quindi ormai negli anni, se si osserva, c'è proprio questo plateau che tende tendenzialmente a salire, e questo ci dà la dimensione di quanto sia un fatto collettivo, di quanto la responsabilità sia non ascrivibile solo a quel singolo cantiere, a quella singola fabbrica o a l'incidente autostradale stradale del rider, magari coinvolto in un episodio anche mortale in alcuni contesti. Cioè, quanto di questa responsabilità che ci rimanda all'impegno civico, che giustamente il sito appunto operaicidio.it vuole innescare, quanto la mostra al lavoro vuole che i fruitori della mostra non si rassegnino a una tristezza nel vedere e nell'osservare queste foto, no? Ecco, come riuscire in qualche modo a determinare questo cambiamento, non solo nei luoghi di lavoro, ma prima ancora nella società più in generale?
2: Innanzitutto, diciamo, a proposito dei numeri, dei 600.000 incidenti all'anno sono quelli denunciati all'INAIL, anche se a questi volessimo aggiungere quelli effettivamente certificati, ancorché non denunciati, sono comunque approssimati per difetto, perché mancano tutti gli incidenti che accadono e che vengono nascosti, il cosiddetto numero oscuro, cioè persone che si fanno male, vanno in ospedale, al pronto soccorso, e non denunciano che è un incidente sul lavoro, o addirittura ricorrono alle cure del medico curante, del medico di famiglia. Questo è un numero molto alto, questo numero oscuro. Quello su cui ho potuto riflettere grazie alla mostra è proprio la scelta di fondo che c'è. Ecco, guardando questa mostra io ho avuto innanzitutto l'impressione di una costante, che lo sguardo degli operai che vengono fotografati o comunque ripresi nelle loro attività, nelle proteste, nei luoghi di lavoro. Ieri come oggi, dagli anni 50 fino agli ultimi scatti più attuali, sono sempre sguardi di orgoglio, sguardi di dignità, ma anche sguardi che chiedono tutela. E questo è molto importante, perché guardando la mostra ho ancora una volta riflettuto sulla natura e sulle cause che ci sono negli incidenti sul lavoro, che non sono soltanto quelle materiali che sono ovviamente disdicevoli, della caduta da un ponteggio, di una macchina che schiaccia, di un trattore che uccide, di un ponteggio che crolla, ma sono quelle organizzative di un'impresa, sono quelle economiche di un'impresa a livello microeconomico, ma sono ancora di più quelle istituzionali, cioè la volontà veramente di contrastare questo. Mi riferisco non soltanto alla programmazione dei controlli. Noi siamo un paese che ha circa 15 organi di vigilanza per controllare la stessa materia. Evidentemente non si vuole controllare, perché è un assurdo che ci sia questa distribuzione di risorse e questa dispersione anche di energie. Ma proprio guardando la mostra ho avuto la conferma di qualcosa ancora di più alto, cioè si muore sul lavoro perché manca una politica economica che si riferisca alla tutela della persona del lavoro e non soltanto al mercato del lavoro. C'è una politica economica che consideri le persone, che consideri i costi della sicurezza. L'INEL qualche giorno fa ha rappresentato dei dati di 49 miliardi l'anno, ma sono dei dati a cui mancano molti parametri ancora di riferimento, quindi la cifra è ancora più alta. Ed è una politica economica che dimentica completamente che vi sono dei fattori, non del diritto del lavoro, ma dei diritti del lavoro, come ha appena detto Francesca, che rendono il lavoratore ancora più debole. Per esempio il lavoro nero, per esempio la mancanza di controlli, per esempio la precarietà dei rapporti di lavoro. Precarietà che colpisce soprattutto i più giovani, quelli che hanno più bisogno di un tempo indeterminato, di certezze sul luogo di lavoro. Questo ormai ha creato una vera e propria omertà nei luoghi di lavoro, perché dove c'è precarietà c'è la paura del mancato rinnovo di un contratto, della mancata proroga, e quindi c'è il silenzio, c'è il tacere sui propri diritti. Una cosa che mi ha colpito della mostra è la differenza, e quindi abbiamo detto prima di una costante, quello degli sguardi, anche della dignità, ma una differenza tra le foto degli anni 50 e le foto di oggi, tra il collettivismo e la solitudine dei lavoratori. Le foto che rappresentano i riders sono delle foto, delle riprese toccanti, perché sono di persone sole, di persone che sono rimaste sole ad accettare un lavoro molto più che precario, un lavoro addirittura estemporaneo, che quindi sembra quasi che sia il sinonimo dell'assenza totale di tutele. Vorrei dire che la prima cosa che mi ha colpito di questa mostra è il titolo della mostra, no? Il lavoro cambia, cambia il lavoro, che è anche una provocazione anti-gattopardesca, cioè che cambia tutto ma non deve cambiare niente. Invece il lavoro è cambiato tutto, e purtroppo non solo non è cambiato niente, ma per alcuni versi, come ha appena detto Francesca, siamo tornati indietro. Siamo tornati indietro nella tutela del lavoro agricolo, nella tutela nella logistica, nella tutela dei lavoratori presso o tramite le piattaforme digitali. Il Parlamento sta discutendo, ed entro il 30 novembre deve approvare un decreto legislativo sul lavoro presso le piattaforme digitali o tramite le piattaforme digitali. Questo è un panorama che sfugge completamente, che è la realtà soprattutto dei giovani, che sfugge completamente a questo tema. Per esempio, mi sorprende che quando si parla di pensione, di riforma pensionistica, non si considera quel dato che la sicurezza offre, un dato drammatico, direi forse macabro, e cioè di lavoratori edili che salgono sui ponteggi a 70 anni, a 75 anni, anziché avere il diritto alla pensione. Se fanno questo, non è perché sono maniaci del cantiere edile o di lavorare come hanno fatto nei precedenti 50 anni, ma perché è evidente che la pensione non basta, che devono continuare a lavorare, possibilmente a nero, per non perdere la pensione. Questo è il vero parametro, a mio parere, molto semplice, di una politica economica che poi causa lavoro nero, causa precariato, causa assenza di tutele e quindi una debolezza sul piano della sicurezza. Dove non c'è tutela, non c'è la possibilità di sbattere i pugni sul tavolo e chiedere le misure di prevenzione, e chiedere un'organizzazione della sicurezza, e chiedere una vera formazione, perché la formazione è uno dei campi in cui c'è più elusione e più evasione degli obblighi di sicurezza.
1: Esatto, la mancata prevenzione passa anche, quindi il contrasto alla mancata prevenzione passa anche dalla formazione obbligatoria, e su questo il gancio che mi offre appunto il dottor Giordano è per arrivare a una questione recente, locale, lombarda, una legge regionale, la 4 del 2026, che prevede, dispone, introduce una piattaforma digitale per rendere trasparente appunto la produzione degli attestati di formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza, così come prevista dall'accordo Stato-Regioni, che vede però una, come dire, battagliata e contrastata applicazione pratica con posizionamenti differenti. E su questo intanto proviamo a sentire Giulio Fossati della CGIL Lombardia, che ci dà il senso intanto della piattaforma che è stata introdotta già.
3: La legge regionale della Lombardia, la 4/2026, introduce un sistema che qualifica i formatori, fa in modo che chi eroga la formazione deve registrarsi a un registro regionale e crea un metodo di tracciamento dei corsi. E quindi chi eroga la formazione alle lavoratrici e lavoratori in Lombardia, a nostro parere, deve essere iscritto nell'elenco regionale e deve comunicare i corsi sulla piattaforma regionale. Tutta la formazione regolata dall'accordo Stato-Regioni. L'utilità di avere il tracciamento serve anche a garantire la legalità in tutto questo percorso, perché sempre troppo spesso si riscontrano nei casi di indagine che le ATS fanno per infortuni mortali o gravi il fatto che la formazione è falsamente attestata.

0: Ecco, Francesca, intanto la mostra ha diverse sezioni, non solo appunto la sezione dedicata alle morti sul lavoro, alla sicurezza, c'è un tema sulla prevenzione, sul sistema sanitario, anche qui molto importante, e c'è poi una sezione dedicata a Milano in qualche modo, e quindi un focus sulla città e sulle contraddizioni di questo sviluppo, e anche qui i lavoratori ne pagano un prezzo.
1: Sì, abbiamo preso due casi estremi: lo scintillio della settimana della moda e la Milano povera che fa la coda per il pane, che sembrano due aspetti molto dissimili, ma sono in realtà due facce della stessa medaglia, perché la politica economica che fa la città di Milano, tutta basata sui grandi eventi, le week e le iniziative speciali, chiamano un turismo mordi e fuggi, che nelle tasche dei lavoratori, ma soprattutto nella vita dei lavoratori, non lascia nulla, non lascia stabilità, non struttura un lavoro destinato a durare. Ci sono contratti nel turismo, nella ristorazione, che durano due giorni. Ci sono sacche di lavoro in nero, addirittura di schiavismo, dietro alle formule di accoglienza e di ristorazione della città di Milano, che sono al limite della vergogna cittadina. È una città che ha 500.000 di lavoratori della conoscenza, intorno ai quali si potrebbe articolare una politica del lavoro duraturo, dignitoso, importante, di cui andare fieri, e invece continuiamo a inseguire un modello economico che è tutto apparenza e che certamente fa arricchire i brand, fa arricchire gli immobiliaristi del quadrilatero, però ci pone tante domande su qual è la città che vogliamo.
0: Sì, soprattutto perché poi chi costruisce quei grandi palazzi, quindi torniamo agli operai edili, non se la possono permettere, e magari ci finiscono anche con qualche infortunio mortale nella costruzione degli stessi palazzi. Allora, io volevo tornare invece a un discorso con il dottor Bruno Giordano, perché in qualche modo operaicidio ci porta a riflettere questa parola, questo neologismo, già prima nel titolo del libro e poi ancora nello strumento del sito. È un collegamento stretto con quello che diceva Francesca anche prima, su tutto cambia, ma in realtà lo sfruttamento non è cambiato, le modalità di sfruttamento non sono cambiate, quindi il modello di fare impresa in Italia non è cambiato in qualche modo. Lo si diceva prima, le regole che i governi introducono, soprattutto gli ultimi, questo ultimo che è in carica da tanto, la patente a crediti, è uno strumento cartaceo ma che non incide nella realtà sulle imprese, non le qualifica. Il caso di Ostia, che ci rappresentava appunto Diego Piccoli, ci riporta ancora alla filiera degli appalti e dei subappalti. Quindi in queste dinamiche economiche di produzione, di modello di sviluppo, cambia per i lavoratori, non cambia nulla per le imprese?
2: Io credo che negli ultimi anni ci sia stata una emancipazione del modo di fare impresa come responsabilità sociale, ma questa non è certo la maggioranza della diffusione di questo. E ho individuato come cause non soltanto quelle di un neoliberismo che porta il profitto ad una posizione di prevalenza su altri interessi coinvolti dall'attività dell'impresa, ma soprattutto alla regressione dello stato sociale. Cioè, non mi riferisco allo stato sociale come ammortizzatore sociale, ma come presenza di equità nell'interesse pubblico, non soltanto nell'interesse individuale di chi viene tutelato. Mi ha colpito, e purtroppo la storia mi ha deluso, La dichiarazione di fiducia che fece il presidente Giorgia Meloni al Parlamento, chiedendo al Parlamento la fiducia, quando pronunciò la frase «non dobbiamo disturbare chi ha voglia di fare». Ecco, io speravo che quella frase significasse chi ha voglia di fare impresa in modo legale, chi ha voglia di fare cultura in modo legale, chi ha voglia di fare ricerca in modo legale, chi ha voglia di fare scuola in modo legale. E invece questo ha significato di mano libera e quindi anche un'attività selvaggia e lobbistica nel mondo del lavoro. Non c'è argomento, non c'è tema, non c'è decreto lavoro che sia stato scritto in questi ultimi 4 anni che non sia il distillato di precise istanze lobbistiche e quindi di volontà di soggetti forti, di poteri forti rispetto appunto a soggetti deboli che non sono soltanto i lavoratori, ma sono le famiglie dei lavoratori che vengono colpite da un incidente, che vengono colpite dalla precarietà, che non hanno possibilità di una, come dire, di aspirare a quello che una volta si chiamava ascensore sociale. Oggi è sparita anche questa locuzione dal linguaggio.
0: È sparito proprio l'ascensore, dottore.
2: È sparito anche l'ascensore, ecco, ma non ci sono nemmeno le scale che potrebbero, esatto, essere l'alternativa a quell'ascensore sociale. E il risultato complessivo è una debolezza maggiore, un potere d'acquisto ovviamente inferiore, e questo non è soltanto una causa dell'inflazione, ma dell'aumento di una serie di impegni economici che devono sostenere le famiglie, a cui corrisponde anche una rinuncia, la rinuncia alle vacanze, la rinuncia a poter far studiare un figlio, la rinuncia a poter avere una attività ricreativa oltre quella lavorativa,
0: la rinuncia a curarsi a volte,
2: la
0: anche
2: rinuncia alle cure, la rinuncia anche a una idea di cultura diversa da quella che può essere somministrata semplicemente dai media potenti o, come sta accadendo in questi giorni, lo stiamo vedendo per vari casi importanti, dal servizio pubblico. Non vorrei allargare troppo, ma un neoliberismo che in alcuni casi, non sempre, è diventato un liberismo selvaggio, per fortuna è contrastato da imprese, anche da gruppi importanti che hanno fatto della responsabilità sociale una politica non soltanto woke di immagine, ma anche una reale scelta di servizi anche interni a determinate aziende offerti ai propri dipendenti.
0: E noi siamo arrivati proprio in chiusura, eh? Siamo arrivati proprio al termine del nostro spazio ad uscita di sicurezza. E quindi, insomma, prima di lasciarci, io saluto e ringrazio Francesca per essere stata qui con noi. E che stancamente, perché da questa mattina immagino era dietro alla preparazione della mostra al lavoro, cambia tutto, tutto cambia, la fabbrica del vapore fino all'11 di ottobre, andateci perché merita, e merita soprattutto poi la riflessione che abbiamo provato in qualche modo anche a rappresentare qui. Grazie Francesca. E grazie anche al dottor Bruno Giordano, che chiaramente noi avremo e continueremo a avere la sua voce in giro dal mondo con le cartoline che in maniera preziosa ci invia tutti i giovedì. Grazie a tutti, grazie a voi per l'ascolto. Rimanete in ascolto perché subito dopo di noi c'è Live Pop. Buona serata.

0: Buonasera a tutti e benvenuti a Live Pop di questo giovedì 17 di settembre. Elisa Graci con voi per questo primo giovedì di Volume Presenta. Volume, la trasmissione, il magazine musicale di Radio Popolare, tutti i giorni in onda dalle 2 alle 4 del pomeriggio con la sottoscritta Dario Grande. Claudio Agostoni ci ha concesso, almeno per ora, un giovedì al mese per portare dal vivo nel nostro auditorium dei giovani artisti, delle nuove giovani band che ci piacciono particolarmente a Volume, e quindi questa sera inauguriamo questo spazio qui nell'auditorium di Radio Popolare. Ringrazio tutti coloro che sono venuti, fatevi sentire, ci siete. Grazie davvero per questa prima serata e sono felicissima che a inaugurare questo nostro ciclo di concerti ci sia Giorgia Piva. Giorgia, buongiorno, buonasera.
1: Buonasera, buonasera. Grazie mille di averci invitati, è un onore.
0: Allora Giorgia, noi già ti conosciamo perché sei stata nostra ospite pochi mesi fa a Volume per presentare il tuo album che è uscito a febbraio, se non sbaglio, Looking for Affection. Sei venuta anche allora con il tuo compagno di avventure sul palco, salutiamo Daniele Violea, giusto, in arte. Quindi grazie anche a te Daniele di essere venuto con una splendida chitarra che tra poco cercheremo di descrivere a tutti gli ascoltatori. Grazie anche a Zacca che si occupa della parte tecnica. Allora, noi in questa serata ascolteremo tantissima musica, ovviamente hai preparato delle canzoni per noi e quindi le ascolteremo in diretta su Radio Popolare e qui nel nostro bellissimo auditorium, ma cercheremo anche di conoscerti meglio, faremo un po' di chiacchiere sulla tua musica ma anche su quello che ti piace, su quello che sono state le tue influenze sia dal punto di vista musicale che in generale della cultura che hai masticato finora nella tua ancora giovane vita. Hai solo 25 anni, vero Giorgia, giusto?
1: Ti sei.
0: Dai, puoi dirlo forte, te lo assicuro. Allora, iniziamo assolutamente prima da come tutto è cominciato. Prima di ascoltare la prima canzone che ci hai preparato, raccontaci un po' come è iniziato il tuo amore per la musica e quindi voler poi iniziare a farla, oltre che ascoltarla.
1: Per la musica sicuramente da bambina. I miei genitori raccontano questo aneddoto di quando andavo alla scuola materna, che cantavo una canzone, solo un pezzo di una singola canzone per bambini, che si chiamava Ero nell'orto, che parlava di un bruco, in loop per ore e ore e ore. Da lì insomma non ho mai smesso, quindi poi hanno un po' assecondato questa mia passione, prima nel coro della chiesa del mio quartiere, insomma un grande classico.
0: Sì.
1: E poi quando ero bambina ho fatto parte di un coro di voci bianche a Verona, insomma nella mia città, e con il quale in realtà abbiamo anche cantato in arena, cantavamo insomma opere, e è stata sicuramente una prima esperienza molto formativa, anche perché fare parte di un coro poi ti insegna anche come armonizzare, insomma tutta una serie di cose che poi si sono rivelate utili. E quindi insomma ho sempre avuto un amore per il canto e per la musica in generale. Poi ho preso delle lezioni insomma veramente quando sono stata un po' più grande, andavo al liceo e,
0: Sono curiosa, a casa tua che musica si ascoltava quando eri piccola? Hai avuto anche dei buoni maestri? Perché a volte capita, no, che i nostri genitori, la famiglia in cui cresciamo, ci passino delle belle passioni.
1: Ma allora, io non vengo da una famiglia di musicisti, in realtà non sono una figlia d'arte, ma i miei genitori entrambi amano cantare, quindi quando ero piccola andavamo a fare dei viaggi, andavamo spesso in auto, quindi viaggi lunghi, avevamo dei CD al tempo.
0: Esistono ancora.
1: Esatto, e quindi ho questi ricordi insomma di lunghissimi viaggi in auto passati a cantare. Ai miei genitori piaceva molto Mina, e il disco Mina Celentano, insomma Alberto Lupo, tutta quel cantautorato, esatto, italiano. E poi c'è stata una volta che siamo andati fino in Ungheria in auto, quindi un viaggio lunghissimo, e a un certo punto abbiamo iniziato a cantare Fra Martino Campanaro a canone, no?
0: Ah sì, beh,
1: a tre
0: tipo,
1: voci,
0: esatto.
1: Penso che siamo andati avanti delle ore così.
0: Beh, insomma, quindi il canto faceva parte dell'ambiente, dell'atmosfera della tua famiglia. Ma non abbiamo detto che abbiamo cominciato questo Live Pop con Phoebe Bridgers, che ovviamente di cui parleremo più tardi, che è certamente una delle tue artiste preferite, che ha anche influenzato la scelta del tuo nome d'arte, anche se il tuo nome è Giorgia, quindi sì, comunque si lega a quello. Quando invece è scoppiato l'amore per la bravissima Phoebe?
1: Ma Phoebe l'ho scoperta, secondo me ero in quarantena, quindi comunque era già uscito il suo primo disco, e in quel periodo ovviamente, come tutti penso, ero su TikTok tutto il giorno, e ho incontrato per la prima volta Motion Sickness, che mi ha veramente sconvolta, e quindi da lì insomma mi sono assolutamente innamorata delle sue canzoni e soprattutto del suo modo di esprimere anche comunque la sofferenza, tutte le emozioni positive e negative che ha vissuto, in una maniera talmente tanto sincera ma comunque poetica, che mi ha veramente, non lo so, cambiato la vita. E ho avuto l'onore e il privilegio di sentirla live quando è venuta a Milano 2022 a Carroponte insieme a Clero. È stato un concerto meraviglioso, nonché il giorno in cui ho conosciuto il mio produttore e chitarrista Violea. Quindi insomma,
0: una giornata speciale,
1: sì,
0: proprio.
1: Sì, sì, sì, è stato veramente un momento speciale, e ho voluto un po' omaggiare tutto questo, tutte queste cose anche nella scelta del nome d'arte.
0: Del tuo nome, Giorgia Giorgia. Allora, prima di continuare a chiacchierare, a scoprire un po' qualcosa in più di te, ascoltiamo la tua musica. Allora, ci proporrai brani ovviamente dal tuo ultimo album, sì, Looking for Affection. Con cosa cominciamo e di cosa ci parla questa canzone?
1: Allora, la prima canzone si chiama Slow Down, e l'ho scritta quando finalmente ho finito il mio percorso universitario, che è stato molto molto lungo. Io ho studiato medicina, è stato difficile, per essere sinceri, e soprattutto insomma è un corso che ti porta via veramente tutto il tempo che hai, per fare anche la musica. Nel frattempo ho dovuto un po' fare i salti mortali, quindi una volta finito finalmente
0: potevi rallentare.
1: Esatto,
0: appunto,
1: ho potuto rallentare e respirare, down. Quindi ho scritto questo pezzo.
0: Benissimo, allora lo ascoltiamo, Slow Down. C'è Giorgia Giorgia, c'è Daniele Violea alla chitarra, e quindi a voi il palco qui a Live Pop.

0: Giorgio Giorgio dal vivo sulle frequenze di Radio Popolare in questo live pop di questo giovedì di Volume Presenta, giovani artisti che vi presentiamo qui a Radio Popolare. Giorgio Giorgio, Giorgia Piva, e mi chiedevo se davvero poi hai rallentato dopo questa laurea, dopo la fine degli studi in medicina, o è stato un altro vortice?
1: Oddio, un po' all'inizio sì, non ho fatto niente per un mese. Poi in realtà ho cominciato a lavorare, adesso ho due lavori oltre a questo, quindi no, devo ricordarmelo ancora che devo di nuovo rallentare, perché insomma un po' troppo.
0: E una delle domande che ti avrei fatto, che però a questo punto già lo sappiamo, cosa avresti fatto se non avessi fatto la musicista? Quindi la tua vita si divide tra la medicina e la musica.
1: Sì, mi sento un po' una montana, infatti.
0: Dici un po' di questi due mondi, cioè, apparentemente lontani, ma... magari non così tanto.
1: Allora, per quanto possa sembrare strano, in realtà ci sono tantissimi medici comunque appassionati di musica o che suonano qualche strumento. Poi insomma, non lo so, mi sento questa spaccatura dentro di me, perché comunque da una parte ho fatto tutto un percorso di studi insomma scientifico, poi in ambito medico, quindi la mia forma mentis diciamo è quella della scienza. Poi in realtà però insomma ho anche tante passioni nell'ambito artistico, quindi non lo so, mi sento sempre quasi un po' fuori luogo.
0: Doppia personalità.
1: Sì, sì, cioè nessuno
0: sa. Beh, o forse
1: sa.
0: Perfetta in tutti e due i luoghi, potrebbe essere l'altra.
1: Forse la carta vincente, non lo so, speriamo.
0: Allora, iniziamo a parlare delle tue passioni proprio invece musicali. Il primo disco che hai comprato con i tuoi soldini, felice, anche se magari adesso è un guilty pleasure, ma confessa pure.
1: Ah, no, il mio primo CD... One Direction, Take Me Home.
0: Ok, quindi eri una delle fan di One Direction.
1: Anzi, è grazie a loro che io so l'inglese e ho scritto questo disco in inglese.
0: Sì,
1: ero ossessionata, per cui mi traducevo e imparavo a memoria tutti i testi delle loro canzoni. Quindi in realtà è stato anche molto utile.
0: Esatto, perché poi infatti la tua scrittura, ovviamente non l'avrete già notato, è in inglese. Come mai hai deciso di così esprimerti a livello musicale con la lingua inglese?
1: Ma è stata in realtà una serie di motivi. In primis sicuramente perché quasi tutta la musica che ascolto comunque è in inglese, quindi le mie influenze sono quelle, da un linguaggio che sento molto mio, proprio in termini di gusti. E, dall'altra parte era anche un modo per avere un po' una protezione data dalla barriera linguistica, perché comunque metti che in Italia non tutti lo masticano proprio da madrelingua, e parlando di comunque sempre esperienze mie personali, magari cose anche molto intime, delicate o dolorose, avere un po' questo distacco dato dal non essere veramente capita, forse mi faceva sentire comunque un po' più al sicuro. È un po' una safety blanket, insomma.
0: Certo.
1: Quindi entrambe le cose, ecco.
0: E quali sono, non so, se ci sono dei temi che ricorrono nelle tue canzoni, o ogni canzone ha una storia a sé?
1: Ma allora, sicuramente il disco parla tanto di le mie storie passate, insomma, che ho avuto negli ultimi anni, che sono stati anni un po' burrascosi da quel punto di vista. Durante i quali comunque sono andata dalla psicologa in terapia e abbiamo affrontato insomma alcune mie tendenze, i miei comportamenti che diventavano ricorrenti insomma in queste storie, la mia difficoltà anche a comunicare, esprimermi, e quindi sicuramente un filo conduttore è questo, la difficoltà a esternare veramente come mi sento, magari a far finta di niente anche in posizioni un po' scomode o in cui non mi sentivo veramente a mio agio, però allo stesso tempo la volontà e la ricerca di avere un legame vero e profondo con qualcuno nonostante le paure, le ansie.
0: E la prossima canzone parla di questo o è una di quelle che...
1: Parla proprio di questo, sì. Ve la facciamo sentire in versione acustica.
0: Ok.
1: E, parla proprio della... difficoltà di mettere in pratica tutte le cose che poi si imparano nel percorso insomma di terapia di fronte a una persona, e quindi la paura di mostrarsi veramente magari per come si è, per non non lo so, rovinare una cosa nuova e bella che sta nascendo.
0: Giorgia Giorgia, la ascoltiamo qui su Radio Popolare.

0: Giorgia Giorgia, qui dal vivo, nei nostri studi. Prima, potete applaudire?
1: Grazie.
0: Mi guardavano, potete, avete il permesso di applaudire. È in una versione acustica questa canzone, tra l'altro, che abbiamo ascoltato tantissimo tra
1: grazie.
0: Ieri, l'altro ieri, l'abbiamo messa, sì, davvero bellissima, Oblivious, spero.
1: Sì. Sì.
0: Giorgia Giorgia dal vivo, siamo a Live Pop, Elisa Graci con voi per questa prima edizione di Volume Presenta. E parliamo appunto con Giorgia un po' anche delle sue passioni, oltre che della sua musica. E vabbè, ci ha portato dei dischi, il primo l'abbiamo già ascoltato, che è appunto l'album di Phoebe Bridgers, un altro che ascolteremo come sigla finale, che è tra l'altro anche uno dei miei dischi preferiti, spoiler, ve lo anticipo. Ma vi ho chiesto anche di portare un libro che ti piace particolarmente, ti è piaciuto e hai così... magari ci puoi consigliare.
1: Sì.
0: Che cosa hai portato? Io ce l'ho qui sulla la mia destra.
1: È un libro di poesie, si chiama La voce a te dovuta di Pedro Salinas, che è un poeta spagnolo. In realtà questo libro è uscito nel 1933 e è una raccolta, insomma, di poesie d'amore, e nella mia vita non so quante volte l'ho riletto. L'ho scoperto probabilmente in adolescenza, adesso non ricordo esattamente, ma negli anni l'ho ripreso e ripreso in mano tantissime volte, e ogni volta ci trovavo qualcosa di nuovo, e mi colpiva magari un particolare diverso o una poesia diversa, ma ce ne sono alcune che comunque sono, diciamo, delle staple, delle mie preferite. Se volete una ve la leggo.
0: Sì, certo, che bello, che bella idea.
1: Sì?
0: Sì, sì, sì, aspetta, te lo passo.
1: Grazie.
0: E adesso... Giorgia ci leggerà una poesia dal suo libro preferito, quindi è un regalo per tutti voi, anche ascoltatori.
1: Allora, ok, siamo pronti. Non ho bisogno di tempo per sapere come sei. Conoscersi è luce improvvisa. Chi ti potrà conoscere là dove taci o nelle parole con cui tu taci? Chi cerchi nella vita che stai vivendo non sa di te che allusioni, pretesti in cui ti nascondi, e seguirti all'indietro in ciò che hai fatto prima, sommare azione a sorriso, anni a nomi, sarà come perderti. Io no. Ti ho conosciuto nella tempesta, ti ho conosciuto improvvisa, in quello squarcio brutale di tenebra e luce, dove si rivela il fondo, che sfugge al giorno e alla notte. Ti ho visto, mi hai visto, ed ora, nudo ormai dell'equivoco, della storia, del passato, tu, Amazzone sulla folgore, palpitante, di recente, di inatteso arrivo, sei così anticamente mia, da tanto tempo ti conosco, che nel tuo amore chiudo gli occhi e procedo, senza errare, alla cieca, senza chiedere nulla a quella luce lenta e sicura con cui si riconoscono lettere e forme e si fanno conti e si crede di vedere chi tu sia, o mia invisibile.
0: Beh, grazie Giorgia di questa lettura, anche recita, un applauso anche a questo. Mi chiedevo come hai scoperto questo poeta, questo libro, e come poi è diventato una costante nella tua vita.
1: Ma allora, se devo fare una guess, su Tumblr.
0: Ok.
1: Che era, sì, era un social, per chi non lo conoscesse.
0: Così. Esatto. Scoprono così le cose, giustamente.
1: Esatto, nel 2010-2015, in quegli anni, era un social, insomma, abbastanza in voga per tutta la scena un po' alternativa, quindi in contrapposizione a, diciamo, Instagram e Twitter.
0: Sì.
1: E tramite quello ho scoperto tantissime canzoni, libri, film, veramente è stato una... penso con tutta probabilità di averlo conosciuto lì.
0: Ok, e poi insomma non l'hai più lasciato, non l'hai più,
1: sì,
0: mollato. Allora, siamo pronti per ascoltare la terza canzone di questa sera. Uh-huh. Raccontaci un po' che cosa ci canti, cosa ci suonate.
1: Allora, questa per me è molto speciale. So che non si dovrebbe dire, ma è la mia canzone preferita.
0: No, si può dire. Siamo tre amici, si può
1: non
0: dire.
1: Non la suoniamo quasi mai, però insomma, a me piace tanto e l'ho scritta, piccolo spoiler, dopo aver visto una serie TV che mi ha molto colpita. Quindi
0: allora magari parliamo di questo dopo.
1: Esatto.
0: Okay.
1: Volevo un po' fare un omaggio a tutto quel mondo musicale, spero di esserci riuscita. Si chiama Runner Up.
0: Runner Up, Giorgia Giorgia.

0: Grazie.
1: Giorgia Giorgia, dal vivo, qui nel nostro auditorium Demetrio Stratos di Radio Popolare per Live Pop. La musica dal vivo sia qui la sera del giovedì che quasi ogni giorno da noi anche a volume, dove sei stata ospite pochi mesi fa. Allora, ci accennavi di una serie televisiva, allora vogliamo anche sapere questo, visto che ti stiamo facendo l'interrogatorio su tutto quello che ti piace. Parliamo anche di questo. Qual è la serie che...
2: Allora, la serie in questione, adesso faremo una pubblicità ad Amazon Prime, si chiama Daisy Jones and the Six.
1: Bellissima.
2: Bellissima.
1: Sì.
2: L'ho vista mille
1: volte. Tra l'altro ricordiamo anche con un'attrice meravigliosa che è anche la nipote di Elvis Presley. Quindi
2: sì, sì. Nonché...
1: Nipote d'arte.
2: Esatto. Nonché Finnick di Hunger Games.
1: Esatto, tra le altre cose.
2: E niente, è una serie che è un po' ispirata a tutto il trascorso della band Fleetwood Mac, ovviamente una storia inventata tratta da un romanzo, e parla di questa band e quest'altra artista cantante e di come si trovano e poi fanno delle cose bellissime.
1: Sì, tra l'altro bellissima musica anche, bellissima molto musica. Ben fatta e anche... Grande bella musica, consigliatissima da
2: consigliatissima,
1: tutti.
2: E anche su Spotify, proprio il loro disco, Aurora, che insomma nella serie scrivono e suonano, e purtroppo non hanno mai fatto un tour.
1: Vabbè, vediamo, magari chissà, la speranza è l'ultima a morire, però sì. Sicuramente è una...
2: Spotify, proprio il loro disco, Aurora, che insomma nella serie scrivono e suonano, e purtroppo non hanno mai fatto un tour.
1: Vediamo, magari chissà, la speranza è l'ultima a morire, però sì. Sicuramente è una storia molto interessante che dà anche un po' una fotografia di un periodo.

0: ti piace guardare e magari ti ispira anche nel tuo immaginario musicale?
1: Ma devo dire che sono molto più amante delle serie che dei film, e ultimamente sto guardando anche moltissimi anime più che serie, diciamo live action.
0: Ah, quindi Giappone.
1: Sì, però ho un film preferito, anche questo che prendo e riprendo periodicamente. Okay. Non lo so, sarà forse un po' un cliché, ma è Il favoloso mondo di Amélie.
0: Sì, ci sta, assolutamente. Beh, bello. Senti, sicuramente potresti essere una delle, anche come aspetto, potresti essere una Amélie dei nostri anni, no? Giusto, non credete. Sì.
1: Grazie mille.
0: Mi fanno di sì, cenno di sì con la testa. Tra l'altro pensavo proprio a Phoebe Bridgers, che ultimamente ha avuto anche un'esperienza cinematografica importante, sì. L'abbiamo vista a Venezia, sarà in un film con Robert Pattinson, quindi insomma tutti molto attesi di vederla. Tra la medicina, la musica, il cinema no, tu non ci pensi.
1: Ma ci vado, però non sono sicuramente un abitué, mi trovo molto di più a guardare serie TV. Poi ogni tanto c'è qualcosa che comunque coglie la mia attenzione, allora vado a vedere o recupero. Per esempio di recente ho visto The Drama, con Robert Pattinson e Zendaya, mi è molto piaciuto.
0: Beh, poi insomma è una generazione di attori vicino alla
1: sì,
0: tua.
1: Esatto, e anche Robert Pattinson.
0: Sì, ce lo ricordiamo tutti come vampiro. Giorgia, ti volevo chiedere una domanda così che ogni tanto faccio agli altri artisti. Una canzone che avresti voluto scrivere tu, cioè una canzone di quelle che, non so, hai... E lì avrei voluto.
1: Sì, dici,
0: a parte tutte quelle che abbiamo già ascoltato.
1: Esatto. Una canzone che secondo me sarebbe stata anche stra bene nel mio disco. Si chiama Love is Embarrassing di Olivia Rodrigo.
0: Ok.
1: Non lo so, la amo. Mi viene sempre voglia di ballare quando la sento. Perché non ci ho pensato prima io.
0: Tra l'altro Olivia Rodrigo è uno di quei personaggi molto interessanti, un po' un'unione tra il pop mainstream e invece chi ascolta musica un po' più particolare, un po' più alternativa. Recentemente l'abbiamo vista con Robert Smith dei Cure.
1: Sì.
0: E tra l'altro ho avuto la fortuna di essere presente al Primavera Sound proprio quando è comparsa lei a Barcellona all'improvviso, proprio perché era mia amica insieme a Robert Smith, quindi insomma è stato un bel momento. Va bene Giorgia, prima di continuare a chiacchierare, ci piace ascoltare la tua musica e che cosa pensavi di suonarci adesso e di quale canzone ci fai ascoltare?
1: Vi suoniamo un altro pezzo acustico che è un altro dei nostri preferiti, e si chiama Soft Tongue.
0: Ok, Soft Tongue, Giorgia, Radio Popolare.

0: Grazie.
1: Giorgia Giorgia, dal vivo nel nostro auditorium. Mi chiedevo mentre ti ascoltavo e mentre anche ascoltavo il tuo disco, che ricordiamo si intitola Looking for Affection, Factory Flaws. Salutiamo anche tutte le ragazze di Factory Flaws e poi parliamo anche delle donne nella musica tra un po'. Mi chiedevo com'è il processo compositivo, nascono così le canzoni come le stiamo sentendo nella versione diciamo acustica o in un modo diverso?
2: Allora, nella maggior parte dei casi sì, nascono di solito comunque chitarra voce e poi io passo la mia demo nelle mani del mio fantastico produttore che fa delle magie.
1: Magie, produttore, dici che magie fai?
3: Non mi sento.
1: Ci si sente? Vediamo.
3: Ok, sì, ora sì, sì, ora mi sento. Ok. Sì, cioè la cosa che cerco sempre di fare, come sentite magari anche delle canzoni, il songwriting, cioè la radice, la materia prima è davvero molto bella, molto forte, non dico di parte, ci sono canzoni molto belle, quindi il mio lavoro è cercare di non snaturare quella identità forte, cercare solo di impreziosirla e quindi costruirgli attorno un vestito che possa valorizzare la sua voce, ecco.
1: Questa è la magia.
3: Questa, esatto.
1: Di cui parlavi tu, Giorgia. Sì. E poi appunto entrate in studio e lì immagino che vi...
2: No, in realtà lavoriamo a distanza.
3: Lavoriamo a distanza. E ci sono un sacco di congiunzioni astrali, tra cui quando ci siamo incontrati al concerto di Phoebe Bridgers. È come se a volte riuscissimo a leggerci nella mente. Cioè capita spesso che ho avuto questa idea per il bridge, anch'io ce l'ho avuta, lei me la manda, è la stessa identica idea. Infatti è successo poco fa, spoiler, ci sono nuove cose che stiamo lavorando.
1: Bene.
3: E quindi c'è questo reiterarsi di
1: telepatia,
3: magia, diciamo. Sì. Beh, poi allora, a volte cerco di prendere esempio Oblivious, che abbiamo sentito prima nella versione, come mi dicevi anche tu, nella versione disco, c'è questo marea enorme di chitarre e la sua voce invece è molto intima ed era un contrasto voluto proprio per fare, diciamo, sì, la parola giusta è contrasto, tra chitarre forti, questa voce molto intima.
1: Bello, quindi insomma era una, come si dice in inglese, meant to be, cioè dovevate incontrarvi lavorare insieme, a quanto pare sta andando bene anche per le nuove cose che magari poi ci racconti che a cosa stai lavorando. No, appunto mi veniva in mente che negli ultimi anni sono sempre più giovani musiciste, soliste o meno, molte di più di numero, però ancora... ci dicono i numeri non abbastanza, comunque il mercato è ancora fortemente dominato dagli uomini, le donne hanno poco più del 20% dei numeri dell'industria musicale. Ecco, tu da giovane musicista donna come vivi questa situazione? Ti sembra che ci sia un ambiente comunque non so, tranquillo e anche crea difficoltà, oppure hai trovato, non lo so, in qualche momento sentirti un po' sola in mezzo a un mondo di uomini?
2: Ma allora, diciamo che comunque io mi sento abbastanza fortunata, perché nelle realtà come Factory Flows o comunque anche lavorando con Violea non ho mai sentito l'essere donna, l'essere una cantautrice, cantante come un limite di nessun tipo. Però per quanto comunque appunto non sia la mia esperienza, io ho l'impressione che dalle donne ci si aspetti sempre di più rispetto a magari dal punto di vista di una performance. Facciamo due esempi di due colossi, tra l'altro un po' discussi in questo momento, quindi non so, però Ed Sheeran e Taylor Swift. Cioè, da una parte abbiamo uno show molto semplice, insomma acustico, chitarra e voce. Poi ecco, io non sono mai stata a un concerto di Ed Sheeran, per cui non lo so veramente, ma...
1: Beh, sarà difficile andare a un concerto
2: di
1: Sheeran in futuro,
2: non so se ci andremo
1: con quello che sta succedendo.
2: Insomma, e dall'altra parte invece uno spettacolo con ballerini, scenografie, cambi d'abito. Cioè, questa cosa ce la si aspetta dalla cantante e non ce la si aspetta dal cantante. Poi ovviamente ci sono sempre le eccezioni, però mi sembra sempre che dobbiamo performare di più.
1: Delle aspettative,
2: sì,
1: in questo caso. Va bene, dai, ci ascoltiamo un altro brano, perché qui il tempo scorre veramente troppo veloce, manca solo un quarto d'ora alla fine della trasmissione, vorremmo ascoltare almeno altri due, giusto?
2: Sì,
1: altre due,
2: esatto,
1: canzoni,
2: altre
1: quindi
2: due.
1: Dai, allora, quale canzone ascoltiamo?
2: La prossima dà il titolo al mio disco, si chiama Looking for Affection.

0: Ness, Looking for Affection, stavo dicendo My Next Mistake perché è quella che rimane in testa. Sì, questo è il tuo album, tra l'altro, che è uscito a febbraio, ma ci dicevi che stai lavorando, state lavorando a nuove canzoni, ci potete dare qualche, così, qualche anticipazione?
1: Allora, ho parlato con la psicologa.
0: Ecco, quindi discorso. Ti ha dato il permesso.
1: Esatto, sì, mi ha detto sì. No, allora, abbiamo parlato di questa mia paura di mostrarmi, insomma, della schermo un po' che mettevo con l'inglese.
0: Ok. Ah, ci state lavorando.
1: Ne abbiamo parlato di tutte le mie remore nei confronti dell'italiano. E lei mi ha detto, vabbè, ma tu prova.
0: Ecco, saggia.
1: Perché io pensavo di non essere capace.
0: E invece?
1: E invece no.
2: Invece è capace.
0: Invece è capace. Vabbè, ma sì. Io e te lo sapevamo, Daniele, però doveva capirlo anche Giorgia. Sì. Quindi ti stai piano piano sciogliendo e cercando di capire se riesci a scrivere in italiano e per ora come sta andando?
1: Ma dai, pian pianino, alla fine è un esercizio come tutte le cose che all'inizio magari è un po' più difficile, poi sì.
0: Forse fa più paura a pensarci che a farlo.
1: Esatto,
0: no?
1: Alla fine sì, era tutto un mio preconcetto e lei mi ha detto dai.
0: Vabbè, gli artisti un po' di paranoie giustamente certo. Le devono avere. Quindi insomma state preparando qualcosa per magari un prossimo album?
1: Speriamo.
0: Ma sì, sì. Noi speriamo ovviamente di ascoltarti in tutte le lingue, guarda, va bene.
1: Grazie.
0: In inglese, in italiano, come preferisci.
2: Terzo album K-pop.
0: Oh, K-pop.
1: Devo iniziare a studiare.
2: Sì.
0: Già le anime le guardi, quindi
1: esatto.
0: Insomma, magari le guardi in giapponese sottotitolate.
1: Giapponese, esatto, sì.
0: Come mio figlio, buonanotte. va bene, senti, allora abbiamo pochissimo tempo, quindi ti chiederai l'ultima canzone, poi così ci salutiamo con calma e presentiamo l'ultimo brano invece che hai scelto dalle tue grandi passioni. Ovviamente, insomma, adesso ci ascoltiamo l'ultima canzone, che però è sempre in inglese, ancora in italiano.
1: Ancora in inglese, sì, sì.
0: Ok, allora la prossima volta poi magari ci risentiamo anche per l'italiano.
1: Ci risentiamo,
0: ok,
1: sì,
0: così,
1: sì.
0: Cosa ci suonate come ultima canzone?
1: Come ultima canzone, il mio primissimo singolo, dal mio disco, Looking for Affection, questa canzone si chiama Lies.
0: One second, c'è una piccola accordatura, ci siamo.

0: Grazie.
1: Applauso del pubblico qui nell'auditorium. Giorgia, dal vivo nel nostro auditorium, è stato il primo concerto, quindi grazie davvero sia a Giorgia che a Daniele di essere stati con noi, aver suonato per noi e per tutti gli ascoltatori che ci stanno seguendo in diretta. Allora, Giorgia, quali sono le prossime tappe della tua musica? Adesso stai scrivendo, ma insomma, ti concentri su quello o ti potremo vedere ancora magari un pochino dal vivo prima del...
0: Beh, sicuramente, anzi spero di sì, super volentieri di fare ancora dei concerti per comunque continuare a promuovere il mio primo disco, il mio primo figlio. Chissà, magari anche in Europa, speriamo.
1: Eh sì, poi insomma con la lingua inglese probabilmente insomma è anche possibile, più possibile di poter suonare all'estero. Noi ovviamente te l'auguriamo, quindi ancora grazie davvero infinite di essere state qui, però prima vogliamo presentare come si deve, come deve i DJ della radio, un disco incredibile e una canzone che hai scelto. Questo tra l'altro è un bellissimo vinile che hai portato. Comunque è bello che anche la tua generazione compri vinili.
0: Sono appassionata, sì.
1: Ecco, bello, sia quello di Phoebe Bridgers che questo, che è Rumors dei Fleetwood Mac. Perché hai portato questo disco?
0: È un classico, io veramente lo amo, in questo disco c'è la mia canzone preferita in assoluto, che è Dreams, appunto, dei Fleetwood Mac, che, non lo so, mi ci rivedo, mi sento che c'è anche un filo conduttore con, per esempio, anche questo libro che cita tanto anche la natura, insomma, magari non nella canzone, nella poesia che... di cui abbiamo parlato prima, però c'è una frase in particolare che mi piace di Dreams, che è "When the rain washes you clean, you'll know". E mi piace molto questa filosofia, diciamo, che magari in quel momento la cosa che stai vivendo è molto intensa e difficile, ma poi in un
1: arriva
0: futuro,
1: la pioggia.
0: Quando la pioggia sarà passata, avrà un senso,
1: e
0: lo capirai. E volevo ringraziarti tantissimo, Elisa, e tutti i ragazzi di Radio Popolare.
1: Beh, grazie a voi davvero.
0: Stasera, grazie a tutti quelli che sono venuti.
1: Grazie a voi davvero,
0: a
1: tutto il pubblico e ci ascolta, sì, esatto.
0: Grazie mille. Quindi... chissà se c'è anche mia mamma.
1: Grazie a te, Giorgio, davvero. È un bellissimo salutarci con questa canzone meravigliosa di Stevie Nicks, che ha avuto una carriera incredibile. Ti auguriamo la stessa fortuna. Quindi grazie mille a Giorgia, grazie Daniele, grazie a tutti
2: mille.
1: Voi di essere stati qui, e Live Pop torna giovedì prossimo con il suo padrone di casa Claudio Agostoni. Noi invece di Volume Presenta ci rivediamo il prossimo mese con un nuovo concerto. Grazie Zacca, grazie a tutti voi, e questi sono i Fleetwood Mac. Buonanotte.

0: Buonasera da Martino Fiumi, sono le 22.30, le news della notte di Popolare Network. L'Assemblea delle Nazioni Unite approva la partecipazione tramite videoconferenza della delegazione palestinese dopo che gli Stati Uniti non avevano concesso i visti necessari per l'Assemblea di settimana prossima. Oggi l'ONU ha anche accusato gli Stati Uniti per l'attacco alla scuola di Minab in cui furono uccise 168 bambine e Teheran per la repressione delle proteste di gennaio. Intanto in Italia Crosetto annuncia una scorta militare per le navi che passano dallo stretto di Bab el-Mandeb, minacciato dagli Houthi dello Yemen. Il decreto sul bollo auto entra in vigore domani, ma mancano ancora molti dettagli e le regioni temono ricadute sui loro conti, nonostante le rassicurazioni del governo. La mossa di Meloni potrebbe essere il segnale per il voto anticipato. Mentre le associazioni del tavolo asilo esprimono solidarietà ai sanitari coinvolti nell'inchiesta su medici e CPR, 23 persone sono state perquisite e una sola è indagata dopo la segnalazione da parte del Viminale. Queste e altre notizie nel nostro giornale radio. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori. L'Assemblea Generale dell'ONU ha deciso di lasciar partecipare la delegazione dell'autorità palestinese tramite videoconferenza all'Assemblea delle Nazioni Unite della settimana prossima. La notizia è arrivata in serata dopo che gli Stati Uniti avevano negato il visto alla delegazione e in particolare al presidente Abu Mazen. Sempre in giornata l'ONU ha accusato Iran e Stati Uniti con un rapporto che riguarda la repressione delle proteste da parte di Teheran e l'attacco su una scuola da parte degli Stati Uniti. Le Nazioni Unite hanno parlato di attacco sistematico alla popolazione iraniana scesa in piazza tra la fine del 2025 e l'inizio di quest'anno, comprese torture e uccisioni di un numero di persone probabilmente molto più alto delle 3.038 vittime ammesse dalle autorità di Teheran. E l'altra questione affrontata dall'ONU, il bombardamento della scuola di Minab, avvenuto il 28 febbraio, quando gli Stati Uniti, insieme a Israele, hanno avviato la guerra che continua ancora oggi. Sentiamo il servizio di Farian Sabai.
1: Le bambine della scuola elementare di Minab, uccise da un missile Tomahawk americano il 28 febbraio, sono diventate un simbolo. Le mamme intervistate dal Jazeera hanno dichiarato che Israele ha normalizzato l'uccisione dei bambini palestinesi ed ora è la volta dei bambini iraniani. In occasione dei mondiali 2026, la nazionale di calcio iraniana è stata rinominata Minab 168, in memoria delle bambine uccise. I calciatori iraniani hanno portato in campo i loro zaini rosa, a memento dell'orrore sparso dagli Stati Uniti. Ora una missione d'inchiesta delle Nazioni Unite sull'Iran dichiara di avere fondati motivi per ritenere che le forze statunitensi siano responsabili dell'attacco alla scuola elementare nella città di Minab, nel sud dell'Iran. I missili americani hanno colpito la scuola elementare, uccidendo più di 150 persone, tra cui almeno 120 scolari tra i 7 e i 12 anni. Secondo il rapporto delle Nazioni Unite, gli Stati Uniti si sono basati su informazioni di intelligence che suggerivano la presenza sul posto di un alto comandante militare iraniano, ma non hanno verificato adeguatamente le informazioni prima di lanciare l'attacco. Gli esperti delle Nazioni Unite affermano che la scuola era un edificio civile chiaramente identificabile e non hanno trovato prove che fosse utilizzata per scopi militari. Gli esperti delle Nazioni Unite sono giunti a una conclusione simile in merito all'attacco a un centro sportivo, alla Merd. Per Popolare Network, Farian Sabai.
0: In Arabia Saudita, oggi la TV di Stato ha fatto sapere che una persona è morta nell'intercettazione di un drone nella regione della Mecca. È la prima volta che da Riyadh arriva notizia di una vittima da quando i ribelli Houthi dello Yemen hanno intensificato gli attacchi contro il paese. Da parte loro i ribelli hanno denunciato che almeno 3 bambini sarebbero morti in attacchi delle forze governative yemenite. In Italia, intanto, il ministro della difesa Crosetto ha annunciato una scorta militare per le navi italiane che passano nello stretto di Bab el-Mandeb, passaggio di grande importanza per il commercio internazionale su cui gli Houthi hanno aumentato la propria influenza nelle ultime settimane. Crosetto ha detto di aver deciso insieme al capo di Stato Maggiore che le navi italiane attraverseranno lo stretto senza aspettare una decisione della missione europea Aspides. Ritardare in casi come quello significa ritardare l'economia, ha dichiarato il ministro, che poi ha precisato: è una situazione di questi giorni, valuteremo con governo e Parlamento cosa sarà necessario fare. E due caccia dell'aeronautica militare italiana sono decollati nel tardo pomeriggio in Lituania nell'ambito della missione NATO di difesa aerea in seguito alla violazione dello spazio aereo da parte di due jet militari russi. È quanto apprende l'ANSA da fonti informate, mentre secondo fonti di Sky TG24 si sarebbe trattato di operazioni di routine vicino a Kaliningrad, l'exclave russo tra Polonia e Lituania. E passiamo all'Italia. La mossa elettorale di Giorgia Meloni sul bollo auto non è ancora definita nei dettagli. Il testo è entrato in Gazzetta Ufficiale, il decreto entrerà in vigore da domani, ma mancano chiarimenti che dovrebbero arrivare nei decreti attuativi. Le linee generali sono invece chiare e stanno suscitando molte reazioni. Ci sono le critiche dell'opposizione e ci sono quelle di alcune regioni e c'è poi la questione politica di prospettiva. La mossa di Meloni avvicina il voto. Sentiamo da Roma il servizio di Anna Bredice.
2: Anche se nel passato aveva deriso la proposta definendola come una trovata, l'accettola qualunque, era da tempo che Giorgia Meloni pensava a questo colpo a sorpresa, la sospensione del bollo auto che più dei bonus benzina o altro colpisce l'immaginario perché la destra la fa passare come una tassa che improvvisamente come d'incanto sparisce. Ci pensava da molto spingendo su Giorgetti affinché desse il via libera e averlo fatto ora come evidente trovata elettorale aumenta ancora di più l'interrogativo che agita la maggioranza e non solo l'opposizione. Quando si voterà? La prossima settimana la legge elettorale inizia un percorso rapidissimo in commissione, poi arriva in aula. Le stesse persone che avevano organizzato i comitati contro il referendum sulla giustizia stanno già pensando ai ricorsi alla consulta, ma il passaggio alla Camera dei Deputati non è esente da sorprese. Se la legge non passerà, Meloni avrà un motivo immediato di crisi. Se avrà il via libera a una legge già utile per il voto, presentandosi con l'attuale maggioranza, ma senza allearsi con Vannacci. Dopo la legge elettorale inizia la sessione di bilancio, è l'ultima manovra, avrà poco spazio per spot elettorali. Questo fine settimana i partiti uniti, ieri in conferenza stampa, per prendersi il merito della sospensione del bollo, saranno divisi, ognuno in iniziative dei propri partiti, la Lega Pontida e Meloni nelle stesse ore domenica sarà alla festa dei giovani di Fratelli d'Italia, entrambi impegnati ad originare i consensi di Vannacci. Linea lo studio.
0: E dicevamo delle regioni, il bollo auto è infatti riscosso dalle regioni. Il governo ha promesso che verrà completamente compensato usando risorse del PNRR. Il presidente della Toscana, Eugenio Giani, al microfono di Mattia Guastafierro.
3: Innanzitutto, se ci sono le risorse per poter abbassare delle imposte, si fa sulle cose proprie. La Premier Meloni e il governo avrebbero dovuto votare non su un'entrata delle regioni. Bello fare diciamo le nozze con i fichi degli altri. Il bollo è l'unica delle imposte che arrivano direttamente alle regioni. Per una regione come la Toscana, ad esempio, tagliare 200 milioni di imposte è davvero un atto molto grave. Noi incassiamo complessivamente 450 milioni. Dai calcoli che abbiamo fatto, questo provvedimento ci fa togliere dai 250 ai 300 milioni.
4: E quanto vi verrà rimborsato, lo avete capito?
3: Un centinaio di milioni, andando a vedere quello che è scritto nel decreto all'articolo 3.
4: Però presidente Tajani dice che però non ci saranno aggravi per le regioni, Tajani, perché ricevendo i rimborsi dallo Stato verrà coperta anche la quota di evasione, cioè di chi il bollo poi alla fine non lo versa nelle vostre casse.
3: Assolutamente, questo è una cosa assolutamente improbabile proprio. La quota di evasione non c'entra niente con quello che è scritto nel decreto. Questa non è una materia da comunicati stampa e da opinioni.
4: A cosa serve il gettito del bollo per le regioni? Sono soldi che voi come regione spendete
3: sanità,
4: come?
3: Ecco. La sanità, i servizi sanitari.
0: L'inchiesta su medici e CPR, oggi ai sanitari, oggetto delle perquisizioni, è arrivata alla solidarietà di tutto il mondo dell'associazionismo e delle ONG riunite nel tavolo asilo. I sanitari non sono ausiliari delle politiche di sicurezza, scrivono in una nota, in cui si sottolinea anche il clima in cui si inserisce l'inchiesta. La segnalazione del Ministero dell'Interno, che ha dato il via all'indagine, e la contestuale campagna politica mediatica sembrano puntare all'intimidazione di chi, semplicemente esercitando le proprie funzioni, risulta un ostacolo per il governo. L'inchiesta è coordinata dalla Procura di Ravenna. Nei verbali di perquisizione si parla di contesto organizzativo ampio e ramificato e di interventi propagandistici sui social, ma al momento non c'è alcuna evidenza che i certificati di non idoneità siano stati in qualche modo falsificati. Medici Senza Frontiere, tra le associazioni che hanno firmato la nota del tavolo asilo, oggi ha voluto compiere un atto simbolico chiedendo alla procura di acquisire il giuramento di Ippocrate. Sentiamo Chiara Montaldo, infettivologa e responsabile medica di Medici Senza Frontiere.
5: Noi abbiamo deciso di rivolgerci alla Procura di Ravenna chiedendo che venga acquisito agli atti il giuramento di Ippocrate, perché è proprio questo giuramento che noi medici facciamo, tutti i medici fanno, che viene innanzitutto messo in discussione, perché prima di tutto questo giuramento dice che la cosa più importante è non nuocere per un medico, non fare del male. E i medici che conoscono la realtà dei centri di permanenza e rimpatrio, i CPR, sanno bene che quei luoghi fanno male, fanno ammalare le persone. Quindi ecco, secondo noi è fondamentale difendere queste azioni di questi medici che hanno fatto semplicemente il loro dovere. La sensazione è che noi siamo bersaglio, ma la cosa più grave che ci fa più male è che non siamo noi operatori solo bersaglio, ma che è proprio il concetto stesso di deontologia medica e di i valori di chiunque faccia il medico, che sono quelli di operare in scienza e coscienza per il bene e la tutela della salute, della vita, della salute fisica e psichica. È questo che viene messo in discussione. Viene messo in discussione proprio il fine ultimo della medicina, che appunto dovrebbe essere questo e che sempre di più vuole che invece venga servito a delle altre logiche di sicurezza che non sono appannaggio dei medici e delle professioni sanitarie.
0: Valori comuni, insieme siamo più forti. Il discorso del premier canadese Mark Carney all'Europarlamento è stato molto applaudito e ha segnato un punto di svolta nei rapporti con l'Europa. Il convitato di pietra, mai citato, era Donald Trump. La prospettiva, quella di una cooperazione più forte, a dispetto di chi l'Europa la vorrebbe spaccare. Il servizio da Strasburgo.
6: Dal podio del Parlamento europeo a Strasburgo, il premier canadese Carney salda la nuova alleanza con l'Unione europea e lancia la sfida agli Stati Uniti di Trump. Noi non vogliamo essere un terzo blocco per diventare una grande potenza rivale con modi più educati. Non cerchiamo il potere per dominare gli altri. Che si chiami alleanza per il futuro o membro associato all'UE, che termini usano è una questione dell'Unione europea, ha tagliato corto in conferenza stampa. Per il premier canadese ciò che importa è la sostanza, un partenariato più stretto possibile in quanti più settori possibile, dall'energia alla difesa, dal commercio alle materie prime critiche, fino all'istruzione. Di fronte alle bordate di Trump, che minaccia dazi in caso di un'alleanza tra Bruxelles e Ottawa, Carney risponde secco. Un Canada più forte è un partner più efficace anche per gli Stati Uniti, e lo stesso vale per l'UE. In ogni caso, nessuno ci impone restrizioni su cultura o partenariati. Non è un caso che per entrambe le parti il fondamento dell'alleanza sia la condivisione dello Stato di diritto e del multilateralismo, contro le relazioni commerciali usate come armi di ricatto e contro i big tech che aspirano a diventare sovrane. Il prossimo appuntamento decisivo sarà il vertice UE-Canada a Montreal a fine ottobre, quando saranno approfonditi i temi di possibile cooperazione, con il faro delle parole della Presidente del Parlamento europeo Metsola. Non dobbiamo avere paura delle novità e di percorrere nuove strade, anche se questa strada sarà ostacolata in ogni modo dagli Stati Uniti di Trump, l'ormai ex alleato storico da entrambe le parti dell'Atlantico. Da Strasburgo, Federico Baccini, per Popolare Network.
0: E siamo in chiusura. A quasi un mese dalla gigantesca alluvione che ha colpito Nepal e Tibet alla fine di agosto, oggi è stato pubblicato il primo studio di attribuzione delle cause basato su dati scientifici. Lo ha elaborato l'Imperial College di Londra. Il riscaldamento globale ha avuto un ruolo determinante nel disastro. Il distacco del ghiacciaio himalayano è stato infatti provocato da un mix di cause, tutte in qualche modo collegate all'innalzamento delle temperature. Sentiamo Lorenzo Tecleme, giornalista ambientale, che collabora con Il Giusto Clima.
7: Quello che è uscito è il primo studio di attribuzione, quindi il primo studio che cerca di capire se la tragedia nepalese ha a che fare con la crisi climatica. E la risposta è questa, non è una sorpresa, che sì, ci sono state delle condizioni climatiche eccezionali, quasi sicuramente provocate dal riscaldamento globale, dalle emissioni di CO2, dal fatto che da secoli bruciamo petrolio, gas e carbone, che hanno reso molto più probabile questo evento così estremo e così raro. Non è del tutto una sorpresa, alcune autorità scientifiche locali già da mesi avevano iniziato a lanciare l'allarme ma erano rimaste inascoltate. Il meccanismo è davvero intuitivo, semplicemente in un'estate eccezionalmente calda come quella che abbiamo appena vissuto, la base di ghiaccio dei ghiacciai, che di solito li tiene ben attaccati alla roccia, inizia a cedere, provocando una valanga terribile come quella che abbiamo visto. Il dato interessante a portarci a casa è che questo è un fenomeno himalayano e che ha delle specificità himalayane, e i ricercatori lo spiegano bene, ma in modi diversi eventi simili, per quanto molto più piccoli, possono ripetersi anche nei nostri ghiacciai, che ricordiamoci, per lo stesso fenomeno di base, il riscaldamento globale, stanno sparendo ad una velocità mai vista. Questo è un problema idrico, manca sempre più spesso l'acqua in Nord Italia, ma è anche un problema di sicurezza. Le montagne sono meno prevedibili di prima, sono più pericolose di prima.
0: Era tutto per questa edizione. Le notizie di Popolare Network tornano domani mattina alle 6.30. Una buona serata e una buona continuazione d'ascolto da Martino Fiumi.
8: Popolare Network.

0: Il libro della notte. Troviamo sempre con grande piacere un autore che conosciamo bene da molti anni e che ci ha regalato tanti lavori, tanti suoi lavori, tante sue opere che non potremo più dimenticare, così come davvero interessante anche per la sua struttura, la struttura di ciò che contiene. È uscito anche questa volta per Bollati Boringhieri, la casa editrice che di solito è di riferimento per questo autore, libro che raccoglie diverse narrazioni, appunto diverse per tanti motivi, anche per formato, narrazioni di destini. Il titolo è scritto. E diamo il bentornato a Radio Popolare a Hans Tuzzi. Buongiorno.
1: Buongiorno a voi, ben ritrovati.
0: Allora, storie di destini, brevi storie vere, e credo che il fatto che siano vere sia un elemento che Hans Tuzzi ci tiene a sottolineare, giusto?
1: Sì, sì. Non tutte sono vissute in prima persona, non tutte si riferiscono a personaggi storici noti, anzi la maggior parte sono vissute o riferite da persone assolutamente normali che ho avuto modo di incontrare, ormai posso dirlo, in molti anni di vita, perché l'età è quella che è. E ho iniziato a scriverlo diversi anni fa. Ed è stato molto difficile rispetto al mio stile storico,
0: sì,
1: trovare questa misura apparentemente neutra, anche se qua e là ci sono dei lampi linguistici, ma apparentemente neutra, perché di fronte al destino l'individuo scompare e il narratore cede la parola a qualcosa d'altro, a un mistero, ecco.
0: Per chi conosce Hans Tuzzi, è quello che ha scritto in tutta la sua lunga e prolifica carriera di scrittore, saggista. Il mistero è sempre stato dentro al suo lavoro. In questo caso però è proprio il mistero dell'esistenza che traspare, no? Da queste narrazioni che lei ci ha appena detto si sono un po' raccolte, sedimentate nel tempo, no? Sono state accumulate.
1: Sì, sì. Perché io non credo nelle religioni, anzi trovo che ogni singola religione, in particolare i monoteismi, non abbiano la capacità di accogliere nel loro grembo l'intero mistero del sacro, ma io sento molto la sacralità del mondo, il mistero dell'universo, no?
0: Invito ascoltatrici e ascoltatori della nostra trasmissione a scoprire questo libro. È scritto, il titolo, Hans Tuzzi, Bollati Boringhieri, e poi anche a scriverci a cult@radiopopolare.it per raccontarci quale o quali di queste narrazioni vi hanno colpito di più, così magari lo raccontiamo a Hans Tuzzi, che insomma per i nostri ascoltatori è stato sempre presente. Quindi
1: grazie, siete gentilissimi come sempre.

0: Incontri e racconti nei labirinti musicali. Perché nel labirinto non ci si perde, nel labirinto ci si trova.
1: A cura della redazione di musica classica di Radio Popolare.

Non so come, ma mi sono ricordato che settembre è il mese degli angeli, quindi vuol dire che la tradizione cattolica dedica questo mese a queste figure per ricordare la loro presenza che ci protegge all'inizio delle attività autunnali. Quindi si sa, riprende la scuola, il lavoro, e la Chiesa ci consiglia in questo caso di alzare gli occhi al cielo. Quindi gli angeli considerati dei messaggeri divini che ci aiutano nella nostra vita sia quotidiana, spalmata sull'arco della nostra esistenza. E quindi poi ognuno se ne fa un'immagine personale dell'angelo. Poi ci sono gli angeli dei nostri Diana, spalmata sull'arco della nostra esistenza. E quindi poi ognuno se ne fa un'immagine personale dell'angelo. Poi ci sono gli angeli dei nostri giorni, gli angeli umani, donne.

Vabbè, lo sapete di cosa sto parlando, lo viviamo tutti i giorni dalle notizie che ci arrivano, ora per ora. Noi invece dobbiamo occuparci di come certi musicisti hanno immaginato o il proprio angelo o una figura collettiva che fa semplicemente le cose giuste. Quindi entriamo nell'immaginario di alcuni musicisti, ce n'è veramente tanti, come metafora di uscita dalla realtà, come bisogno di rassicurazione. Riusciranno i nostri angeli ad essere labirintici?

rappresentazione di anima et di corpo, dove tra i personaggi figura un angelo custode. Non si può aver decori e servire due signori, ch'uno in un modo regge, l'altro a contraria legge. Servite solamente a Dio, signor possente. E nell'ottava scena di questa rappresentazione di Emilio De Cavalieri, siamo nel febbraio del 1600, nell'ottava scena, dicevo, compaiono gli angeli del cielo. Venite al ciel, diletti, venite, benedetti, che queste sedi belle furon fatte per voi sopra le stelle. Lasciate pur la terra, dov'è perpetua guerra.

E non poteva mancare il nostro Wolfango con una sua grab music. Si tratta di una cantata composta per la Passione di Cristo. Siamo a Salisburgo, 1767. Aveva 11 anni il nostro divin fanciullo, come Pierfranco lo chiamava. E l'angelo: che dici, anima cara? Se deplori il cuor piagato, io lodo il tuo dolore, e se adirarti vuoi, ti adira certo.

Poi c'erano dei personaggi che venivano paragonati agli angeli. Per esempio, Carlo Broschi, detto il Farinelli, cantante e castrato, fu uno dei più celebri e amati sopranisti del Settecento. Girava tutta l'Europa e il suo timbro vocale molto particolare poi si accoppiava ad una presenza scenica formidabile. Ecco, una voce d'angelo.

c'è un altro Mozart da qualche parte, un angelo che nel canto della separazione, qui siamo tra un angelo e Cupido, eh? Piangono gli angeli di Dio quando gli amanti si separano. Come potrò, o fanciulla, vivere senza te?

E qui l'angelo femminile, o la donna immaginata come angelo, non manca anche dai 5 poemi per una voce femminile con accompagnamento di pianoforte o orchestra, Richard Wagner, Der Engel, l'angelo. Siamo nel 1857, su testi della moglie di Otto Wesentong, la signora Matilde, cui tra l'altro il buon Riccardo dedicherà il Tristano e Isotta. Qui è proprio un angelo profano, in carne e ossa, una bella donna. Nei primi giorni dell'infanzia ho sentito spesso parlare di angeli che barattano le sublimi gioie del cielo con il sole.

Lucio Battisti e Mogol ci portano invece a una non tanto velata critica contro il passato, in particolare il potere della Chiesa Cattolica, e a favore del nuovo che avanza. Quindi il caro angelo potrebbe essere

0: le bianche ali bianche non si.
1: L'angelo è anche una bellissima melodia su versi scritti a 17 anni dal poeta russo Mikhail Yurevich Lermontov. Un angelo volava nel cielo di mezzanotte e cantava una sommessa canzone. La luna, le stelle, il gregge delle nuvole ascoltavano quel sacro canto. Egli cantava in beatitudine degli spiriti senza peccato, dimoranti nei verdi giardini del paradiso, senza poter sostituire coi suoni celesti le canzoni della terra. La musica è di Nikolaj Rimskij-Korsakov.

Ma non potevamo dimenticare il nostro Esoteric Satie coi suoi angeli Les Anges, 1886, la prima delle Trois Mélodies opera 20 sul testo di Contamin de la Tour. In codesta dimora si affittano le molto belle, molto aggraziate melodie di Messere Eric Satie, insigne maestro nell'arte della musica, organista della Santa Cappella di Nostro Sire il Re, con le parole di Messere Jean-Paul Contamin de la Tour, scrittore di alta fantasia, poeta, artefice di storie, racconti, cronache e di molte altre belle cose. Così scrisse Eric Satie.

Beh, se c'è Eric, ci sarà anche l'amico Claude, con un titolo leggermente diverso, Les Angelus. Si tratta di una lirica per canto e pianoforte dentro le Ariette Oubliées 1891. L'Angelus, come si sa, è una preghiera che si fa in diverse ore del giorno.

C'è anche qualche donna, qui arriviamo ai nomi, anche angelicata o di nome Angela, che diventa protagonista di molte canzoni. Vogliamo partire dalla ballata di Luigi Tenco? Siamo nel 1962 e questa sua implorazione. Angela, Angela, angelo mio, quando t'ho detto che voglio andarmene, volevo solo vederti piangere, perché mi fa piacere farti soffrire.

Angie, sei bellissima, ma non è ora che ci salutiamo. Io ti amo ancora e ricordi tutte quelle notti in cui abbiamo pianto. Tutti i sogni erano tenuti così vicini, sembrava andare tutto in fumo.

Laurie Anderson dice che il paradiso è come la TV, un piccolo mondo perfetto che non ha davvero bisogno di te. E tutto quello che c'è è fatto di luce, e i giorni passano e gli angeli

e ho guardato in alto ed erano lì e non sapevo se ridere o piangere e mi sono detta: quale prossimo grande cielo? Forse i strani angeli che cantano solo per me.

Astor Piazzolla ha dedicato un ciclo all'angelo, messo in forma di milonga, che in spagnolo significa un po' anche un racconto o un buon pettegolezzo, un genere che nacque fra Argentina e Uruguay, direi 150 anni fa, un secolo e mezzo, insomma. Tutto parte con una milonga dell'Angel del 62, poi c'è un'introduzione e morte dell'angelo e poi finisce con la resurrezione dell'angelo.

Uno dei drammoni di Giuseppe Verdi, La forza del destino, nel suo finale dell'atto secondo, vede una grande porta della chiesa che si apre, l'altare maggiore illuminato, l'organo che suona, poi due file di frati che procedono e si schierano intorno, Leonora si prostra, il guardiano dice: alzatevi e partite, alcun vivente più non vedrete. A confortarvi l'alma volerem, pria ch'Addio faccia ritorno, e la Vergine degli Angeli vi copra del suo manto, e voi protegga vigile di Dio l'angelo santo. E allora tutti cantano di questa Vergine degli Angeli. E Leonora, baciata la mano al padre guardiano, si avvia all'eremo da sola.

Gretel, bella opera romantica di Engelbert Humperdinck, e ci sono questi due bambini che vivono in povertà con padre e madre e vengono mandati nel bosco a raccogliere fragole perché non hanno niente da mangiare. Poi si perdono perché non trovano la strada per tornare a casa e si addormentano nel bosco cantando una delle arie più belle e famose di quest'opera. L'aria della preghiera della sera. Quando reclino la mia testa addormentata, 14 angeli guardano il mio letto. 2 la testolina, 2 i piedi, 2 a destra, 2 a sinistra, 2 che mi coprono e 2 che mi svegliano, 2 che mi guidano alle porte del paradiso.

alla memoria di un angelo è l'ultima composizione di Alban Berg, 1935, e questa fu scritta per la morte della 18enne Manon Gropius, figlia di Alma Mahler e Walter Gropius, colpita da poliomielite.

C'è la colonna sonora di un film del 1998 diretto da Brad Silberling, un film ispirato a Il cielo sopra Berlino di Wim Wenders. Questo film di cui vi sto parlando è La città degli angeli, City of Angels. Ci sono molti interessanti musicisti che hanno partecipato alla scrittura della colonna sonora. Facciamo due assaggi velocissimi, ne vale la pena, sono due bei nomi. Uno è quello degli U2, dal titolo Se Dio ci manda i suoi angeli.

Un altro film ha prodotto una bella canzone. Andiamo un po' indietro nel tempo, ma ne vale la pena. 1930, L'angelo azzurro, diretto da Josef von Sternberg, tratto da un romanzo di Heinrich Mann, ma qui c'è la Lola di Marlene.

sono anche dei giovani compositori che si interessano agli angeli, pensate un po', ma l'imprevedibile Francesco Filidei, vi ricordate il nome della rosa? Inteso come opera lirica. Filidei, dicevo, ci regala un sull'essere angeli.

Anche il buon Robert Zimmerman idealizza una sua donna che lo ha preso sotto la sua ala e dice: il modo in cui cammini e il modo in cui parli, giuro che mi farebbero cantare. Tu, angelo, tu.

dalla Finlandia ci viene un altro angelo un po' di tempo fa, dal compositore Eino Juhani Rautavaara, che dal titolo potrebbe anche significare un qualcosa di un po' esoterico, ovvero angeli e visitatori.

Volete anche un angelo nascosto dentro una Fender Stratocaster? Eccolo qua, Eric Clapton, Angel.

ci sono angeli e non angeli. Un testo piuttosto ancora attuale, quello che canta Ornella Vanoni, quando canta di cattiva gente, avida e violenta, di follia corrente, di morte di speranza, di cecchini, di bombe, dei 30 denari che non basteranno più e degli sport degli orrori davanti alla TV.

Mi auguro che anche gli angeli siano stati delle presenze labirintiche. Per quantità, e ce n'è ancora molte da ascoltare, che per qualità, per imprevedibilità, ecco, per soddisfare la vostra curiosità radiofonica e musicale. E allora, con un discreto battito d'ali, si congeda da voi Claudio Ricordi.

Popular, che era un programma sui miti del folklore brasiliano e della cultura popolare brasiliana, e adesso appunto è nata Atlantica con questo nuovo palinsesto di qui sempre su Radio Popolare ogni giovedì sera, per chi ascolta e insomma sta sveglio fino a tardi, giovedì a mezzanotte, se no il venerdì è la prima trasmissione del venerdì appunto a mezzanotte, che è già venerdì, altrimenti poi ci risentiamo in podcast sul sito o sull'app della radio. Ma che cos'è Atlantica? Atlantica appunto è un omaggio un po' a questo mare che ci ha inventato, come ho così immaginato io, e appunto è un nuovo programma che si chiama appunto Atlantica al femminile, come se fosse un nome di donna o il nome di una terra. Io me lo sono immaginato così perché io stessa mi sento un po' Atlantica, e poi c'è la Avenida Atlantica a Rio, che è uno dei posti più famosi di Rio. Ma soprattutto il concetto un po' che avevo in testa con questa trasmissione è che per me l'Atlantico, proprio come oceano, non è realmente una distanza, no? Non è una cosa vuota che separa due continenti, ma è anzi tutto il contrario, è il tessuto che li tiene insieme, che li ha tenuti insieme, come se fosse una grande piazza, no? È il posto dove per 500 anni e più si sono incontrate, poi vabbè, ne parleremo, spesso nei peggiori dei modi, ma a volte anche nel migliore dei modi, si sono incontrati Europa, Africa e le Americhe. Ecco, è questo il punto, no? Perché da quell'incontro è nato un mondo intero che è il nostro, intendo dire il Brasile, l'America Latina, e tutti quei fili che li legano all'Africa e a questa sponda qua dove sono io in questo momento fisicamente, l'Europa, quindi diciamo la nostra. Ecco, Atlantica è proprio, vuole essere un programma proprio su questi fili, sulla musica, sulle storie, sul cibo, le parole, la politica anche, che si sono mescolate su questo mare. E appunto la prima puntata parte un po' così, anche un po' come omaggio, no? Dalla cosa più grande di tutte, che è il mare stesso, appunto l'Oceano Atlantico. Lo guarderemo in questa puntata un po' da quattro angolazioni, come rotta prima, come data, come lingua, come notizia anche di oggi, perché appunto è questo, no? Un po' il senso, cioè raccontare anche la contemporaneità del Brasile nello specifico, ma anche un po' del Sud America, e appunto gettando sempre uno sguardo all'Africa e anche all'Europa, al Portogallo, perché queste realtà appunto ci hanno creati. Non esisterebbe il Brasile nel caso specifico, per come lo conosciamo, se non ci fossero state appunto tutte le rotte atlantiche, l'Africa, l'influenza africana, ma anche appunto l'influenza indigena dei popoli originali, e quindi è questo. Ascolteremo sempre anche tanta musica, e anche per la musica avrei pensato di utilizzare un po' la stessa regola, e quindi per esempio adesso parliamo di una cantante che è capoverdiana, che è Cesária Évora, quindi capito, Capoverde, esattamente in mezzo, letteralmente in mezzo all'Atlantico, una canzone che parla di nostalgie e di partenze, e io credo, ho pensato che fosse il pezzo perfetto per aprire un programma che si chiama proprio così. Quindi non mi resta che darvi di nuovo il mio benvenuto, questa è Atlantica, e eccoci qua, grazie.

E questa è Cesaria Evora, Sodage, mi sembrava perfetto, appunto, dicevo, iniziare con lei, la diva dai piedi scalzi, no? Sì, la diva scalza, perché appunto lei cantava sempre a piedi nudi, ovunque suonasse nel mondo, perché era proprio il suo modo di essere capoverdiana, appunto, così un po' come gesto anche di solidarietà. Veniva proprio da un porto atlantico, era di Mindelo, se non ricordo male, che appunto era uno dei grandi scali dell'oceano Atlantico, dove per decenni le navi che appunto attraversavano questo mare si fermavano a fare rifornimento di carbone. Lei, vabbè, è stata poi lasciata in un orfanotrofio dalla mamma, che purtroppo non riusciva a mantenerla con il suo lavoro da cuoca. Poi, vabbè, magari un giorno farò anche una puntata su di lei, però intanto vi dico queste curiosità, perché appunto lei proprio inizia a cantare in questo orfanotrofio, e la cosa particolare, insomma, era che cantava in criolo, quindi non in portoghese, ma il criolo capoverdiana, che è proprio una lingua nata dall'incontro tra il portoghese e le lingue dell'Africa, cioè la sua lingua è l'Atlantico, no? È la mescolanza di parole, appunto, come per esempio la parola di questa canzone, che tra l'altro è diventata forse il primo successo in lingua non francofona a Parigi, perché poi è nata a Parigi, e appunto questo Sodad è un pezzo, insomma, sull'emigrazione dei capoverdiani mandati a lavorare a Saint-Tomé, e appunto perché Capoverde è un paese di partenza. Ancora oggi ci sono capoverdiani sparsi in tutto il mondo, poi quest'anno si è parlato tantissimo di Capoverde con Vozinha, ma appunto ne parleremo, non voglio così mettere troppa carne al fuoco oggi, perché appunto voglio andare avanti e parlare in questo blocco dell'Atlantico come rotta, no? Perché per millenni l'Atlantico è stato un muro, cioè nessuno lo attraversava, perché nessuno sapeva cosa aspettarsi da questo mare infinito, e probabilmente nessuno sapeva anche come tornare indietro, no? Perché il segreto non erano tanto le navi, ma i venti, perché i navigatori portoghesi del 400 capiscono che una cosa molto particolare, che diciamo in qualche modo cambia il mondo, cioè che nell'Atlantico i venti girano in cerchio, quindi per tornare a casa, diciamo, non devi remare contro vento lungo la costa africana, ma devi un po' buttarti al largo verso ovest e lasciare che un altro vento ti riporti su. E la chiamavano appunto Volta du Mar, il giro del mare, quindi possiamo dire che era un atto di fede abbastanza importante, no? Allontanarsi dalla terra per poterci ritornare, cioè tu per tornare indietro dovevi un po' buttarti al centro. Ecco, una volta imparato questo giro, forse, non lo so, però insomma anche un po' dalle ricerche che ho fatto, l'Atlantico a questo punto, quando capiscono questo giro di venti, l'Atlantico smette un po' di essere un muro e diventa, come possiamo dire, un'autostrada, mi viene da dire, ma un posto, insomma, un via vai su cui si muove praticamente tutto, no? Quindi si muovono prima le caravelle, poi si muove l'oro, lo zucchero, che diventa la prima grande fonte di ricchezza anche dell'Europa, poi caffè, tabacco, cacao, e poi, ecco, la cosa più terribile passa da questa autostrada, cioè le persone, perché la rotta, che si chiama proprio Atlantica, è soprattutto questo, quindi la tratta delle persone schiavizzate, il commercio di esseri umani deportati dall'Africa verso le Americhe, e la chiamano Middle Passage, cioè passaggio di mezzo, che appunto è il lato più orribile di un triangolo che tocca di fatto tre continenti, no? E qui, diciamo, una cifra vorrei proprio che rimanesse, cioè tutte le persone schiavizzate e portate attraverso l'Atlantico in quei quattro secoli, che sono milioni e milioni di persone, la destinazione più grande di tutte in assoluto è stata una sola alla fine, che era il Brasile, cioè circa più della metà degli africani deportati nelle Americhe è finito in Brasile.
e non è cioè il Brasile è il paese che amo, no? È il mio paese, però ecco, è nato da questa rotta e da questa ferita. Quindi ecco, adesso ci ascoltiamo un'altra bella canzone, che è una cosa che per me serve a dire che appunto su questo mare la cultura nera è andata avanti e indietro, ma è ancora molto potente, no? E insomma, non vogliamo parlare di Brasile come, e di Brasile e secondo me anche di America Latina in generale come posto così puro, perché è un paese composto da queste tre personalità, etnie, non lo so come, qual è la parola corretta da usare. Comunque, questa canzone di Clara Nunes, che si chiama Canto da Três Raças, si chiama proprio letteralmente Canto delle Tre Razze, ci aiuta un po' a così pensarla in un modo un po' più bello. Ecco quello che è successo, poi quello che siamo diventati grazie a questo mix di cose belle e anche terribili. Questa è Clara Nunes.

Clara Nunis, Canto das Três Raças, questo è veramente un pezzo importantissimo per quello che stiamo dicendo, perché vabbè, inizia con un pianto senza parole, perché si apre appunto con questo lamento vocale che arriva da lontano, perché prima del significato arriva il dolore, no? Il suono un po' di chi soffre. Poi dice una cosa spiazzante: nessuno l'ha sentito, nessuno ha sentito, perché è questo il cuore del testo, no? Che il paese, il Brasile, il canto allegro, no? Del Brasile c'è dentro, c'è nascosto dentro un singhiozzo di dolore che nessuno forse ha mai voluto ascoltare, ed è esattamente un po' il rovescio della medaglia, no? Quindi sotto la festa, sotto la ferita di chi ha costruito quel paese lì senza mai essere ringraziato, diciamo, ricordato, ecco. Il brano tratta proprio, come dicevo all'inizio, proprio la formazione storica e culturale del popolo brasiliano a partire dall'Unione e dalla sofferenza, no? Delle tre popolazioni, l'indigena, i neri africani e gli europei. E racconta proprio come ognuno di loro ha contribuito in qualche modo con i suoi suoni, con la sua cultura, con la sua presenza anche proprio nella costruzione del paese, iniziando per questi suoni, per questi lamenti un po' dispersi degli indigeni fino ad arrivare all'arrivo dei colonizzatori e dei neri schiavizzati. È un canto anche di resistenza perché chiaramente, come dicevo prima, racconta e parla della sofferenza silenziata di queste popolazioni, parla anche della loro oppressione coloniale, perché che è una cosa che c'è ancora oggi e ne parleremo nelle prossime puntate, e anche delle persone schiavizzate. Ecco, e questo è proprio il senso, no, di questo programma di Atlantica, perché appunto andando avanti a parlare dell'Atlantico come data, che è l'altro punto che ci siamo fissati, perché dicevo in apertura, per chi si fosse appena collegato, questo è Atlantica, una nuova trasmissione condotta da me, sono Loretta da Costa Perrone, saremo insieme tutti i giovedì sera, e appunto oggi parliamo un po' dell'Atlantico come rotta, come data, come lingua e come notizia, così come contemporaneità. Ecco, abbiamo visto un po' come rotta e adesso, collegandoci a questa canzone che abbiamo appena ascoltato, anche come data, perché così il mare si ferma, no, un po' su queste due date, perché prima ancora che l'Europa sappia bene cosa c'è dall'altra parte, tutta l'Europa intendo proprio come tutto il continente, ci sono queste due potenze, Spagna e Portogallo, che di fatto si mettono a un tavolino e si dividono il mondo, quindi tracciano una riga immaginaria sull'oceano con il trattato di Tordesillas e decidono che semplicemente tutto quello che sta a ovest è spagnolo e tutto quello che sta a est è portoghese. Quindi una riga proprio tirata sull'acqua, forse con un righello, non lo so, è quello che mi immagino io, probabilmente da persone che quelle terre non le aveva nemmeno ancora viste, però insomma è poi quello che siamo oggi, perché poi l'America Latina due lingue parla ufficiali, oltre a chiaramente tutte le lingue dei popoli originali, ma questo sembra un dettaglio burocratico, dicevo, ma è proprio per quella riga lì che oggi il Brasile parla portoghese e tutto il resto dell'America Latina parla spagnolo, perché è questo, no? Ed è quella lingua lì, la lingua in cui a volte sogno io, perché a volte mi capita di sognare in portoghese, a volte in italiano, dipende con chi sono nel sogno, però è anche un po' la lingua di questo mio programma, che è quello che vorrei insomma trasmettervi. Esiste così com'è per di fatto una linea disegnata su una carta 5 secoli fa, e quindi insomma è una cosa che mi ha un po' colpito in generale nei miei studi, però anche pensando a questo programma, pensando a quello che vorrei raccontare, pensando così, no, che tante volte noi da questa parte diamo per scontate alcune cose, no? Cioè diamo per scontate che boh, in Brasile si parla portoghese, negli altri posti si parla spagnolo, ma non ci chiediamo tanto perché, o comunque sì, ce lo chiediamo, ma ci dimentichiamo questo tema della colonizzazione, che per me è un tema molto molto caldo, soprattutto rispetto a Brasile e Portogallo,
perché è quello semplicemente che conosco di più, non per altri motivi, perché chiaramente vale lo stesso per tutto il Sud America. E un'altra data, ecco, importante, sempre parlando di Atlantico come data, sono le caravelle di Pedro Álvares Cabral, che toccano la costa del Brasile a Bahia, ufficialmente per caso, andando anche lui verso l'India, e diciamo che da lì comincia la storia coloniale di fatto del Brasile. Io ne ho parlato tanto, appunto, con Mitologia Popolare, col mio podcast Lendas, insomma, la colonizzazione a quel punto lì arriva e si prende tutto, cioè si prende tutto, anche con il discorso della religione, con la conversione, con anche prendere i miti che per noi oggi, che poi per me questo è sempre un argomento un po' scivoloso, no? chiamare i miti. Yara, Curupira, Sassi Perere sono tutti oggi conosciuti come miti del folklore brasiliano, però non sono miti, cioè non nascono come miti, ma nascono proprio come vere entità di credenze, di religioni, di riti degli indigeni che vivevano quel posto lì prima che si chiamasse Brasile. Però appunto, ripeto, queste sono tutte cose di cui parleremo. Questa puntata voglio solo introdurre un po', no? Mettere un po' il cappello su questa parola atlantica che ho scelto, giusto per farvi capire un po' qual è il mood del programma. E appunto atlantica, ripeto, perché è l'Atlantico che ha reso possibile tutto questo, perché appunto senza il mare non ci sarebbe stato nulla di tutto quello che conosciamo. E però appunto quello che a cui tengo molto è la mescolanza delle culture. Quindi due date di base, un righello, lo immagino così, e una spiaggia, quindi il righello del trattato e la spiaggia su cui arriva Pedro Álvares Cabral, e su queste due cosine qua di fatto si costruisce mezzo mondo moderno. Quindi colonialismo, piantagioni, capitalismo dello zucchero e l'idea stessa di razza, se volete, no? Ecco, e questa cosa qua non è successa per caso sull'Atlantico, è proprio il mare, secondo me, che l'ha reso possibile. Questo mare che ha assistito alla nascita del mondo moderno, mettendolo proprio al mondo. Adesso ci ascoltiamo un'altra canzone molto particolare, perché ho fatto anche un po' di ricerca, devo dire raffinata, spero che apprezzerete, sulla musica, e ci ascoltiamo Bonga, e questo pezzo si chiama Mona Kingi Xika, spero di averlo detto bene.

Quindi questo era Mona, Mona Kingi Xika, lui si chiama Bonga, il cantante. Volevo raccontarvi due cosine su di lui. Il suo nome, io lo dico in portoghese, José Adelino Barceló de Carvalho, ma non si pronuncerà così, chiedo scusa. Volevo raccontare appunto chi lo canta e cosa dice questa canzone, perché appunto è un po' una storia da romanzo molto pertinente con quello che sto dicendo, perché appunto ho scelto le canzoni, come dicevo prima, proprio con la lente per raccontarvi anche delle piccole chicche. Allora, lui, Bonga, è angolano e prima di diventare un musicista era tutt'altra cosa, cioè era un campione di atletica, correva i 400 metri, aveva anche il record nazionale e correva con la bandiera del Portogallo, perché a quei tempi l'Angola, appunto lui è angolano, oggi è un a 80 e passa anni, 84 anni se non ricordo male, adesso vado a vedere, del 42, 2, 3, 4, 5, 6, quindi sì, 84 anni, correva i 400 metri col Portogallo, dicevo, perché l'Angola era una colonia portoghese. Quindi ecco, immaginiamoci la situazione, no? Il regime lo esibiva, lo teneva come un fiore all'occhiello, teneva come fuori all'occhiello l'atleta africano che faceva onore, no, all'impero, però lui in realtà di nascosto faceva parte del movimento per l'indipendenza dell'Angola, quindi diciamo che correva per il Portogallo di giorno e lottava contro il Portogallo la sera, possiamo dire così. Quando la polizia politica se ne accorge, ecco, per lui le cose si mettono abbastanza male, scappa, deve per forza scappare in esilio, lasciare l'Africa e va in esilio in Europa, in Olanda, a Rotterdam, ed è lì, lontanissimo da casa, nel 72 che incide il suo primo disco, un disco che in Angola era proibito, che circolava di nascosto, di mano in mano, come un così, no, una cosa in codice, e una canzone simbolo di quel disco è proprio questa, perché il filo conduttore con tutto quello di cui stiamo parlando stasera è proprio qua. Anche qui Bonga non canta in portoghese, non canta con la lingua del colonizzatore, canta in Kimbundu, che è una delle lingue africane dell'Angola, e quindi quello che voglio dire è che cantare nella propria lingua per un esule era già un atto politico, era proprio voler dire non ci potete cancellare, non ci avete cancellato, e quindi la musica che suona è un ritmo angolano che è parente stretto del samba, che si chiama semba, poi non so come si pronunci, e appunto rispetto a quel filo che abbiamo tirato, che abbiamo iniziato a tirare, che abbiamo tracciato noi invece sulla nostra mappa col nostro righellino con Atlantica, è questo anche, no? Un angolano in fuga che canta in una lingua africana un ritmo che ha attraversato l'oceano, poi in Brasile è diventato un'altra cosa, quindi diciamo tre continenti in una canzone sola. E poi il significato di questa canzone, Mona Kingi Xika, vuol dire più o meno il bambino che ho lasciato, quindi la creatura, il bambino che mi sono lasciato indietro. Perché? Perché questo è un canto di distacco, è proprio la voce di chi è partito, lui, e ha dovuto abbandonare tutto, quindi ha abbandonato la terra, la famiglia, gli affetti, la propria cultura, le proprie tradizioni, e li porta dentro come una ferita aperta, che poi è ancora la parola con cui abbiamo aperto con Cesaria, che è saudade, no? Dall'altra isola dell'Atlantico. Quindi ecco, questo per dire che da sponde diverse dello stesso oceano ci sono due voci africane che cantano la stessa mancanza, ed è proprio per questo che ho scelto questa canzone per Atlantica, perché è tutto il programma dentro a 3 minuti di canzone, no? La colonia, la fuga, la lingua che resiste, il ritmo che ha attraversato il mare, e un po' quel nodo in gola di chi lascia qualcosa dall'altra parte dell'acqua, no? che abbiamo ascoltato con orecchie, spero, un po' diverse. Questo lo dico perché questo sentimento, secondo me, accompagna un po' tutte le persone che hanno lasciato
il proprio paese, a qualunque età, perché poi vabbè anche di questo parleremo, di identità, di origini, perché alla fine puoi stare in un posto da tantissimo tempo, puoi trovarti benissimo e sentirti assolutamente parte di quel posto dove sai che ti ha accolto eccetera, però alla fine c'è sempre quel pezzettino dentro di te che continua a pulsare in qualche modo, no? A meno che chiaramente tu non sia venuto piccolissimo e non abbia mai avuto a che fare con le tue origini, però io resto convinta che comunque le origini alla fine bussano sempre lì alla porta, vengono sempre a chiedere un po' il conto, no? alla persona. Quindi insomma, ecco, questo è per farvi capire un po' lo spirito di Atlantica. Oggi è appunto una puntata particolare in cui voglio un po' presentare lo spirito di Atlantica, è una cosa proprio giusta. E adesso andiamo avanti con un'altra canzone, poi continuiamo con i vari punti di lettura dell'oceano, perché siamo a più di metà del programma, quindi insomma, come sempre chiacchiero tanto, ma le cose da dire, come sapete, sono sempre tante.

River è il nome della canzone e loro si chiamano Ibei, sono due sorelle. La canzone si chiama River, che vuol dire fiume, e Ibei in lingua Yoruba vuol dire gemelli, e loro sono davvero due gemelle, Lisa e Naomi Diaz, due sorelle nate a Parigi da padre cubano e madre franco-venezuelana, quindi già solo loro due sono due piccole atlantiche ambulanti, quindi abbiamo la Francia, Cuba, il Venezuela e l'Africa che sta insomma tiene tutto insieme, ma quello che ci interessa di questa canzone, cercherò di essere più breve di prima per Atlantica, è che le Ibei cantano in inglese e in Yoruba, quindi che adesso parliamo un po' di lingua, la stessa lingua e la stessa cultura da cui vengono per esempio gli Orisha del Brasile, gli Iemanjá, il Candomblé, gli dei che hanno attraversato l'oceano, no? Nascosti nella stiva e che poi sono diventati qualcos'altro, che è il sincretismo religioso, però appunto qui in questo caso di queste due gemelle non siamo nel Brasile del Settecento, siamo a Parigi negli anni 2000 con sintetizzatori, beat, voci lavorate, e gli dei sono ancora lì. E River, quello che loro continuano a dire, come to your river, come to your river, vieni al fiume, vieni al fiume, è proprio una preghiera a un orisha dell'acqua, quindi è proprio una canzone di purificazione, chiedere all'acqua di portare via il dolore, di lavare tutto, no? E quindi appunto c'è la stessa spiritualità dei tamburi di Bahia, dei canti Yoruba, ma appunto cantata da due ragazze nel ventunesimo secolo, ed è per questo appunto che l'ho messa, perché dimostra che questa corrente, no, di cui vi parlavo all'inizio, questi fili dell'Atlantico che mescola, che porta avanti e indietro, che non sta mai fermo, sta ancora scorrendo adesso, no? Perché appunto in questo caso gli stessi dei, la stessa acqua, la stessa anche saudade, perché l'Atlantico non è un ricordo, è vivo, ecco. E adesso velocemente volevo affrontare l'altro capitolo di questo Atlantico, l'Atlantico come lingua viva, e questa devo dire che è una delle parti che preferisco, perché insomma c'è uno studioso che ho scoperto, si chiama Paul Gilroy, che ha dato un nome a questa questione della lingua, che è The Black Atlantic, l'Atlantico nero, e la sua idea è abbastanza semplice, nel senso che di solito noi soprattutto persone eurocentriche, no? Persone così che stanno, pensano che la propria cultura sia un po' il centro del mondo, no? Che lo pensiamo, poi persone bianche eccetera, pensiamo di base che ogni cultura, cioè pensiamo alla cultura come a qualcosa che appartiene a un posto, no? Quindi la musica brasiliana sta in Brasile, quella africana sta in Africa e così via, no? E questo studioso Paul Gilroy dice no, dobbiamo guardare l'oceano, non i paesi. Cioè in realtà c'è un'unica grande conversazione che gira intorno all'Atlantico da secoli, e la musica, la religione, le parole non stanno ferme, perché appunto tornano, si rimescolano e ricominciano. E vi faccio un esempio che si sente, per esempio il Candomblé, la religione afro-brasiliana, che ha appunto i suoi orisha di cui vi parlavo adesso, i suoi tamburi, arrivano proprio dritti dritti dall'Africa, dalla cultura Yoruba. E attraversando il mare non è che muoiono, semplicemente cambiano, si travestono, sopravvivono, no? Come dicevo prima nel sincretismo, quindi per esempio Jens diventa Santa Barbara, perché io per continuare a coltuare, come si dice in italiano, credere, non mi è scappata la parola, ce l'ho in portoghese ma non in italiano, a seguire il culto di quella santa, devo chiamarla in un altro modo, devo renderla adatta al contesto in cui sono, che è la colonizzazione, i colonizzatori che mi hanno portato via da casa mia, e io voglio continuare a pregare la mia Iansa, e devo però chiamarla Santa Barbara, se no non me la fanno, non mi fanno seguire il mio culto. Ecco, Salvador di Bahia e il Golfo di Guinea ancora si parla in qualche modo, no? Come proprio come due persone, e questo per me è l'Atlantico
Atlantico intero, un po' questo senso di saudade con cui abbiamo aperto, no? Capo Verde, lì la chiamano Saudade, che è appunto quella cosa che senti, no? Ecco, è un po' una cosa intraducibile, dicono, forse non lo è, forse è semplicemente appunto atlantica, per me è atlantica questa parola, di chi è partito su questo mare e chi non è più tornato indietro, chi è partito ed è si è modificato, ecco. È una parola per chi è cresciuto, insomma, tra queste due sponde. Adesso volevo mettere su un altro pezzo e poi chiudiamo la puntata di oggi. Questo è Ventania, Bixiga 70.

Allora sfumo, lascio un po' la musica in sottofondo. Questi sono i Bixiga 70, dicevo, che è una band brasiliana straordinaria che mischia elementi della musica africana, l'afrobeat, Brasile, latina, jazz, e appunto si chiamano Bixiga 70 perché è il posto, no? Che è al numero 70 del bairro di Bixiga a São Paulo, in Brasile appunto. Sono influenzati dalle la musica proprio influenzata dalle religioni afro-brasiliane, dalla musica malinchi, da Fela Kuti, da insomma Gilberto Gil, Luis Gonzaga, insomma Baden Powell, tantissimi. Quindi li ho trovati perfetti, li ho cercati, li ho scovati, li ho trovati perfetti per Atlantica, ecco. Non sono riuscita bene a finire il discorso alla fine sulla contemporaneità, ma non importa, lo faremo la prossima volta, perché adesso appunto la trasmissione è finita e volevo ricapitolare un po', no? Tirare un po' le fila di questa puntata. Atlantica, questa è Atlantica, io sono Loretta da Costa Perrone, questa è la prima puntata. Atlantica non è la storia di un oceano, è la storia di quello che l'oceano invece ha mescolato, quindi culture, ritmi così, no? Di musica, ritmo Yoruba, abbiamo sentito oggi dentro un samba la parola come saudade, che insomma arriva ancora oggi da diverse culture. Ci saranno tante altre puntate in cui andremo un po' più nel dettaglio, perché è questo, no? Ogni puntata poi avrà un focus speciale su un tema, non sarà così vago e generale come quello di oggi. Ogni volta però tireremo un po' questo filo verso l'Atlantico, oltre l'Atlantico, per vedere un po' dove arriva, perché di solito in realtà arriva molto più lontano di quanto sembri, perché è esattamente questo che fa un mare, no? Toccare da una parte all'altra, cioè tocca di qua e tocca di là, ma poi restituisce prima o poi quello che porta. Adesso vi lascio con un'ultima canzone di uno dei miei artisti preferiti brasiliani, un uomo straordinario. Lui si chiama Jorge Benjor, uno dei personaggi più originali di tutta la musica brasiliana, secondo me. Questo è un disco del 1976, si chiama Africa Brasil, ecco, quindi proprio non ci sono trattini, è proprio Africa Brasile, appiccicati proprio, senza trattini in mezzo, come a dire che sono la stessa cosa, perché lui ha suonato per anni con la chitarra acustica dentro a un mondo, diciamo, della bossa nova e del samba tradizionale. Invece poi con Africa Brasil ha preso la chitarra elettrica e fa una cosa un po' provocatoria e per i tempi in Brasile, cioè elettrificare il samba, caricarlo di funk, riempirlo anche di percussioni africane, di bassi, insomma, quindi è un groove pazzesco. E ecco, il tema del disco è proprio quello di cui parliamo qui, cioè canta gli eroi neri del Brasile, la forza, il calcio, la sensualità, l'orgoglio afro-brasiliano in un paese che per tanto tempo aveva fatto finta che quella parte di sé non esistesse, e invece questo è il ritratto sonoro proprio di quell'incontro sull'Atlantico di cui abbiamo parlato per tutta la sera. Ecco, quindi io vi lascio con questo brano che si chiama Africa Brasil Zumbi, ed è questo brano particolare, speciale. Spero che insomma vi sia piaciuta questa puntata. Ci risentiamo, ripeto, settimana prossima sulla stessa sponda o anche sull'altra sponda, non importa. Ci sentiamo appunto settimana prossima. Grazie, buon viaggio e buon fine ascolto. Grazie a tutti, buona serata, buonanotte anzi.

0: State ascoltando Radio Popolare.
1: Popolare Network.

Buonasera da Martino Fiumi, sono le 22.30, le news della notte di Popolare Network. L'Assemblea delle Nazioni Unite approva la partecipazione tramite videoconferenza della delegazione palestinese dopo che gli Stati Uniti non avevano concesso i visti necessari per l'Assemblea di settimana prossima. Oggi l'ONU ha anche accusato gli Stati Uniti per l'attacco alla scuola di Minab, in cui furono uccise 168 bambine, e Teheran per la repressione delle proteste di gennaio. Intanto in Italia Crosetto annuncia una scorta militare per le navi che passano dallo stretto di Bab el Mandeb, minacciato dagli Houthi dello Yemen. Il decreto sul bollo auto entra in vigore domani, ma mancano ancora molti dettagli e le regioni temono ricadute sui loro conti, nonostante le rassicurazioni del governo. La mossa di Meloni potrebbe essere il segnale per il voto anticipato. Mentre le associazioni del tavolo asilo esprimono solidarietà ai sanitari coinvolti nell'inchiesta su medici e CPR, 23 persone sono state perquisite e una sola è indagata dopo la segnalazione da parte del Viminale. Queste e altre notizie nel nostro giornale radio. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori. L'Assemblea Generale dell'ONU ha deciso di lasciar partecipare la delegazione dell'autorità palestinese tramite videoconferenza all'Assemblea delle Nazioni Unite della settimana prossima. La notizia è arrivata in serata dopo che gli Stati Uniti avevano negato il visto alla delegazione e in particolare al presidente Abu Mazen. Sempre in giornata l'ONU ha accusato Iran e Stati Uniti, con un rapporto che riguarda la repressione delle proteste da parte di Teheran e l'attacco su una scuola da parte degli Stati Uniti. Le Nazioni Unite hanno parlato di attacco sistematico alla popolazione iraniana scesa in piazza tra la fine del 2025 e l'inizio di quest'anno, comprese torture e uccisioni di un numero di persone e l'attacco su una scuola da parte degli Stati Uniti. Le Nazioni Unite hanno parlato di attacco sistematico alla popolazione iraniana scesa in piazza tra la fine del 2025 e l'inizio di quest'anno, comprese torture e uccisioni di un numero di persone probabilmente molto più alto

0: Le bambine della scuola elementare di Minab, uccise da un missile Tomahawk americano il 28 febbraio, sono diventate un simbolo. Le mamme intervistate dal Jazeera hanno dichiarato che Israele ha normalizzato l'uccisione dei bambini palestinesi ed ora è la volta dei bambini iraniani. In occasione dei mondiali 2026, la nazionale di calcio iraniana è stata rinominata Minab 168, in memoria delle bambine uccise. I calciatori iraniani hanno portato in campo i loro zaini rosa, a memento dell'orrore sparso dagli Stati Uniti. Ora una missione d'inchiesta delle Nazioni Unite sull'Iran dichiara di avere fondati motivi per ritenere che le forze statunitensi siano responsabili dell'attacco alla scuola elementare nella città di Minab, nel sud dell'Iran. I missili americani hanno colpito la scuola elementare, uccidendo più di 150 persone, tra cui almeno 120 scolari tra i 7 e i 12 anni. Secondo il rapporto delle Nazioni Unite, gli Stati Uniti si sono basati su informazioni di intelligence che suggerivano la presenza sul posto di un alto comandante militare iraniano, ma non hanno verificato adeguatamente le informazioni prima di lanciare l'attacco. Gli esperti delle Nazioni Unite affermano che la scuola era un edificio civile chiaramente identificabile e non hanno trovato prove che fosse utilizzata per scopi militari. Gli esperti delle Nazioni Unite sono giunti a una conclusione simile in merito all'attacco a un centro sportivo, alla Merd. Per Popolare Network, Farian Sabai.
1: In Arabia Saudita, oggi la TV di Stato ha fatto sapere che una persona è morta nell'intercettazione di un drone nella regione della Mecca. È la prima volta che da Riyadh arriva notizia di una vittima da quando i ribelli Houthi dello Yemen hanno intensificato gli attacchi contro il paese. Da parte loro, i ribelli hanno denunciato che almeno 3 bambini sarebbero morti in attacchi delle forze governative yemenite. In Italia, intanto, il ministro della difesa Crosetto ha annunciato una scorta militare per le navi italiane che passano nello stretto di Bab el-Mandeb, passaggio di grande importanza per il commercio internazionale su cui gli Houthi hanno aumentato la propria influenza nelle ultime settimane. Crosetto ha detto di aver deciso insieme al capo di Stato Maggiore che le navi italiane attraverseranno lo stretto senza aspettare una decisione della missione europea Aspides. Ritardare in casi come quello significa ritardare l'economia, ha dichiarato il ministro, che poi ha precisato: è una situazione di questi giorni, valuteremo con governo e Parlamento cosa sarà necessario fare. E 2 caccia dell'aeronautica militare italiana sono decollati nel tardo pomeriggio in Lituania nell'ambito della missione NATO di difesa aerea in seguito alla violazione dello spazio aereo da parte di 2 jet militari russi. È quanto apprende l'ANSA da fonti informate, mentre secondo fonti di Sky TG24 si sarebbe trattato di operazioni di routine vicino a Kaliningrad, l'exclave russo tra Polonia e Lituania. E passiamo all'Italia. La mossa elettorale di Giorgia Meloni sul bollo auto non è ancora definita nei dettagli. Il testo è entrato in Gazzetta Ufficiale, il decreto entrerà in vigore da domani, ma mancano chiarimenti che dovrebbero arrivare nei decreti attuativi. Le linee generali sono invece chiare e stanno suscitando molte reazioni. Ci sono le critiche dell'opposizione e ci sono quelle di alcune regioni e c'è poi la questione politica di prospettiva. La mossa di Meloni avvicina il voto. Sentiamo da Roma il servizio di Anna Bredice.
2: Anche se nel passato aveva deriso la proposta definendola come una trovata, l'accettola qualunque, era da tempo che Giorgia Meloni pensava a questo colpo a sorpresa, la sospensione del bollo auto che più dei bonus benzina o altro colpisce l'immaginario perché la destra la fa passare come una tassa che improvvisamente, come d'incanto, sparisce. Ci pensava da molto, spingendo su Giorgetti affinché desse il via libera, e averlo fatto ora come evidente trovata elettorale aumenta ancora di più l'interrogativo che agita la maggioranza e non solo l'opposizione. Quando si voterà? La prossima settimana la legge elettorale inizia un percorso rapidissimo in commissione, poi arriva in aula. Le stesse persone che avevano organizzato i comitati contro il referendum sulla giustizia stanno già pensando ai ricorsi alla consulta, ma il passaggio alla Camera dei Deputati non è esente da sorprese. Se la legge non passerà, Meloni avrà un motivo immediato di crisi. Se avrà il via libera a una legge già utile per il voto, presentandosi con l'attuale maggioranza, ma senza alleasse con Vannacci. Dopo la legge elettorale inizia la sessione di bilancio, è l'ultima manovra, avrà poco spazio per spot elettorali. Questo fine settimana i partiti uniti, ieri in conferenza stampa per prendersi il merito della sospensione del bollo, saranno divisi, ognuno in iniziative dei propri partiti. La Lega Pontida e Meloni nelle stesse ore.

0: domenica sarà alla festa dei giovani di Fratelli d'Italia, entrambi impegnati ad originare i consensi di Vannacci. Linea lo studio.
1: E dicevamo delle regioni, il bollo auto è infatti riscosso dalle regioni. Il governo ha promesso che verrà completamente compensato usando risorse del PNRR. Il presidente della Toscana, Eugenio Giani, al microfono di Mattia Guastafierro.
2: Innanzitutto, se ci sono le risorse per poter abbassare delle imposte, si fa sulle cose proprie. La Premier Meloni e il governo avrebbero dovuto votare non su un'entrata delle regioni. Bello fare diciamo le nozze con i fichi degli altri. Il bollo è l'unica delle imposte che arrivano direttamente alle regioni. Per una regione come la Toscana, ad esempio, tagliare 200 milioni di imposte è davvero un atto molto grave. Noi incassiamo complessivamente 450 milioni. Dai calcoli che abbiamo fatto, questo provvedimento ci fa togliere dai 250 ai 300 milioni.
3: E quanto vi verrà rimborsato, lo avete capito?
2: Un centinaio di milioni, andando a vedere quello che è scritto nel decreto all'articolo 3.
3: Però, presidente Tajani dice che però non ci saranno aggravi per le regioni, Tajani, perché ricevendo i rimborsi dallo Stato verrà coperta anche la quota di evasione, cioè di chi il bollo poi alla fine non lo versa nelle vostre casse.
2: Assolutamente, assolutamente. Questo è una cosa assolutamente improbabile proprio. La quota di evasione non c'entra niente con quello che è scritto nel decreto. Questa non è una materia da comunicati stampa e da opinioni.
3: A cosa serve il gettito del bollo per le regioni? Sono soldi che voi come regione spendete
2: sanità,
3: come?
2: Ecco. La sanità, i servizi sanitari.
1: L'inchiesta su medici e CPR, oggi ai sanitari, oggetto delle perquisizioni, è arrivata alla solidarietà di tutto il mondo dell'associazionismo e delle ONG riunite nel tavolo asilo. I sanitari non sono ausiliari delle politiche di sicurezza, scrivono in una nota in cui si sottolinea anche il clima in cui si inserisce l'inchiesta. La segnalazione del Ministero dell'Interno, che ha dato il via all'indagine, e la contestuale campagna politica mediatica sembrano puntare all'intimidazione di chi, semplicemente esercitando le proprie funzioni, risulta un ostacolo per il governo. L'inchiesta è coordinata dalla Procura di Ravenna. Nei verbali di perquisizione si parla di contesto organizzativo ampio e ramificato e di interventi propagandistici sui social, ma al momento non c'è alcuna evidenza che i certificati di non idoneità siano stati in qualche modo falsificati. Medici Senza Frontiere, tra le associazioni che hanno firmato la nota del tavolo asilo, oggi ha voluto compiere un atto simbolico chiedendo alla procura di acquisire il giuramento di Ippocrate. Sentiamo Chiara Montaldo, infettivologa e responsabile medica di Medici Senza Frontiere.
4: Noi abbiamo deciso di rivolgerci alla Procura di Ravenna chiedendo che venga acquisito agli atti il giuramento di Ippocrate, perché è proprio questo giuramento che noi medici facciamo, tutti i medici fanno, che viene innanzitutto messo in discussione, perché prima di tutto questo giuramento dice che la cosa più importante è non nuocere per un medico, non fare del male. E i medici che conoscono la realtà dei centri di permanenza rimpatrio, i CPR, sanno bene che quei luoghi fanno male, fanno ammalare le persone. Quindi ecco, secondo noi è fondamentale difendere queste azioni di questi medici che hanno fatto semplicemente il loro dovere. La sensazione è che noi siamo bersaglio, ma la cosa più grave che ci fa più male è che non siamo noi operatori solo bersaglio, ma che è proprio il concetto stesso di deontologia medica e di i valori di chiunque faccia il medico, che sono quelli di operare in scienza e coscienza per il bene, la tutela della salute, della vita, della salute fisica e psichica. È questo che viene messo in discussione. Viene messo in discussione proprio il fine ultimo della medicina, che appunto dovrebbe essere questo, e che sempre di più vuole che invece venga servito a delle altre logiche di sicurezza che non sono appannaggio dei medici e delle professioni sanitarie.
1: Valori comuni, insieme siamo più forti. Il discorso del premier canadese Mark Carney all'Europarlamento è stato molto applaudito e ha segnato un punto di svolta nei rapporti con l'Europa. Il convitato di pietra, mai citato, era Donald Trump. La prospettiva, quella di una cooperazione più forte, a dispetto di chi l'Europa la vorrebbe spaccare. Il servizio da Strasburgo.
5: Dal podio del Parlamento europeo a Strasburgo, il premier canadese Carney salda la nuova alleanza con l'Unione europea e lancia la sfida agli Stati Uniti di Trump. Noi non vogliamo essere un terzo blocco per diventare una grande potenza rivale con modi più educati. Non cerchiamo il potere per dominare gli altri. Che si chiami alleanza per il futuro o membro associato all'UE, che termini usano è una questione dell'Unione europea, ha tagliato corto in conferenza stampa. Per il premier canadese ciò che importa è la sostanza, un partenariato più stretto possibile in quanti più settori possibile, dall'energia alla difesa, dal commercio alle materie prime critiche, fino all'istruzione. Di fronte alle bordate di Trump, che minaccia dazi in caso di un'alleanza tra Bruxelles e Ottawa, Carney risponde secco: un Canada più forte è un partner più efficace anche per gli Stati Uniti, e lo stesso vale per l'UE. In ogni caso, nessuno ci impone restrizioni su cultura o partenariati. Non è un caso che per entrambe le parti il fondamento dell'alleanza sia la condivisione dello Stato di diritto e del multilateralismo, contro le relazioni commerciali usate come armi di ricatto e contro i big tech che aspirano a diventare sovrane. Il prossimo appuntamento decisivo sarà il vertice UE-Canada a Montreal a fine ottobre, quando saranno approfonditi i temi di possibile cooperazione, con il faro delle parole della Presidente del Parlamento europeo Metsola. Non dobbiamo avere paura delle novità e di percorrere nuove strade, anche se questa strada sarà ostacolata in ogni modo dagli Stati Uniti di Trump, l'ormai ex alleato storico da entrambe le parti dell'Atlantico. Da Strasburgo, Federico Baccini, per Popolare Network.
1: E siamo in chiusura. A quasi un mese dalla gigantesca alluvione che ha colpito Nepal e Tibet alla fine di agosto, oggi è stato pubblicato il primo studio di attribuzione delle cause basato su dati scientifici. Lo ha elaborato l'Imperial College di Londra. Il riscaldamento globale ha avuto un ruolo determinante nel disastro. Il distacco del ghiacciaio himalayano è stato infatti provocato da un mix di cause, tutte in qualche modo collegate all'innalzamento delle temperature. Sentiamo Lorenzo Tecleme, giornalista ambientale che collabora con Il Giusto Clima.
6: Quello che è uscito è il primo studio di attribuzione, quindi il primo studio che cerca di capire se la tragedia nepalese ha a che fare con la crisi climatica. E la risposta è questa, non è una sorpresa, è che sì, ci sono state delle condizioni climatiche eccezionali, quasi sicuramente provocate dal riscaldamento globale, dalle emissioni di CO2, dal fatto che da secoli bruciamo petrolio, gas e carbone, che hanno reso molto più probabile questo evento così estremo e così raro. Non è del tutto una sorpresa, alcune autorità scientifiche locali già da mesi avevano iniziato a lanciare l'allarme ma erano rimaste inascoltate. Il meccanismo è davvero intuitivo, semplicemente in un'estate eccezionalmente calda come quella che abbiamo appena vissuto, la base di ghiaccio dei ghiacciai, che di solito li tiene ben attaccati alla roccia, inizia a cedere, provocando una valanga terribile come quella che abbiamo visto. Il dato interessante a portarci a casa è che questo è un fenomeno himalayano e che ha delle specificità himalayane, e i ricercatori lo spiegano bene, ma in modi diversi eventi simili, per quanto molto più piccoli, possono ripetersi anche nei nostri ghiacciai, che ricordiamoci, per lo stesso fenomeno di base, il riscaldamento globale, stanno sparendo ad una velocità mai vista. Questo è un problema idrico, manca sempre più spesso l'acqua in Nord Italia, ma è anche un problema di sicurezza. Le montagne sono meno prevedibili di prima, sono più pericolose di prima.
1: Era tutto per questa edizione. Le notizie di Popolare Network tornano domani mattina alle 6.30. Una buona serata e una buona continuazione d'ascolto da Martino Fiumi.
7: Popolare Network.

0: 22 minuti, rieccoci di nuovo. Ciao a tutte e a tutti da Mattia Guastafiero. E dunque, a quale scopo Giorgia Meloni ha deciso di sospendere il bollo auto? Benvenuti all'orizzonte delle 20, stasera torniamo sulla mossa elettorale della Presidente del Consiglio. Un colpo a sorpresa a cui Meloni pensava da tempo, come avete sentito anche nel GR e nel servizio della nostra Anna Bredice. Una mossa a cui la Premier pensava da tempo per uscire dal pantano del caro carburanti, almeno mediaticamente, perché la destra, avete visto in queste ore, sta facendo passare la misura come una tassa che d'incanto sparisce. Anche se alla fine si tratta solo di una sospensione per il solo 2027, ma tant'è, quello che è stato annunciato ieri dal Consiglio dei Ministri è a tutti gli effetti un colpo di teatro, possiamo dire quasi alla Berlusconi, che ha sorpreso anche le opposizioni e che adesso aumenta però un interrogativo: quando si voterà? Perché più di un osservatore, più di un giornale ha ricordato che solitamente quando a fine legislatura si tira fuori dal cilindro un coniglio di questo tipo, allora la tentazione è quella di andare subito all'incasso, e all'incasso si va chiamando elezioni anticipate. Soprattutto in un momento come questo, un momento di difficoltà evidente per la coalizione di destra, che viene mangiata ogni giorno, giorno dopo giorno, nei sondaggi da Futuro Nazionale dell'ex generale Roberto Vannacci. A precisa domanda in conferenza stampa ieri Giorgia Meloni ha risposto di no, ha smentito e ha allontanato l'ipotesi di elezioni anticipate, però l'interrogativo resta a tutti gli effetti. E dunque, cosa ci dice questa mossa, dove ci sta portando? Lo capiamo con i nostri ospiti questa sera, poi più tardi andremo anche nel merito degli aspetti tecnici della misura della sospensione del bollo su auto e moto, quanto vale, chi potrà davvero beneficiarne. Ma in questa prima parte dell'orizzonte delle 20, gli aspetti politici, insieme al nostro primo ospite che è Marco Marzano, sociologo all'Università di Bergamo. Benvenuto, professore.
1: Buonasera a tutti gli ascoltatori e a lei.
0: A lei, professore, buonasera. Poi più tardi faremo ascoltare agli ascoltatori anche le critiche che adesso stanno arrivando, soprattutto dalle regioni, perché il bollo auto è un'imposta al cui incasso vanno le regioni, le entrate vanno alle regioni e ci pagano con quei soldi i servizi, e dunque ci sono molti presidenti di regione molto arrabbiati per questa sospensione del bollo auto. Abbiamo intervistato il presidente della regione toscana Eugenio Giani, molto duro sul governo, ne avete sentito un piccolo estratto nel giornale radio, tra poco vi facciamo sentire l'integrale. Però con lei, professor Marzano, allora, lei crede alle smentite di Giorgia Meloni che ieri ha rassicurato si arriva comunque a fine legislatura, questa non è una mossa elettorale?
1: Ma è difficile credere alle promesse, alle rassicurazioni, diciamo, della Presidente del Consiglio, a cui ovviamente che ha molto a cuore il raggiungimento dei record, ma credo che in questo caso ci siano delle valutazioni che possono far immaginare che andremo a votare prima del termine, cioè di settembre. Anche se quello che io penso è che non sarà l'ultima delle mosse elettorali, dei conigli tirati fuori dal cilindro prima delle elezioni, perché non credo che si possa andare a votare prima di aprile, maggio, forse addirittura giugno. Questo dipende anche dal Presidente della Repubblica.
0: Ovviamente.
1: Quindi, ci sono molti mesi nei quali la maggioranza e soprattutto la Presidente del Consiglio, che qui è andata in conferenza stampa a ribadire che è una mossa che ha voluto lei, che lei ha chiamato Giorgetti, che lei ha in qualche modo, diciamo, forzato la mano su questa misura, non credo che si fermerà qui.
0: Lei
1: Credo che avremo
0: dice
1: altri colpi di scena.
0: avremo altri
1: Credo che
0: colpi di
1: adesso
0: scena, soprattutto di
1: io
0: natura
1: non ho.
0: fiscale, per cercare di ancora di più accreditarsi in
1: Beh,
0: questi
1: sì.
0: ultimi mesi di
1: Beh, sì.
0: campagna elettorale, aprire di fatto la campagna elettorale e poi dopo andare all'incasso. Non basta solo il bollo auto.
1: Certo, ma tenga conto che su questo piano la Meloni che parlava di pizzo di Stato e di tutte queste, diciamo, baggianate, alla fine la pressione fiscale l'ha aumentata e quindi la pressione fiscale è cresciuta. Gli italiani nelle loro tasche non trovano più soldi di quanti ne avevano nei loro salari, soprattutto nel 2022. Quindi, diciamo, la necessità per il governo di accrescere la propria popolarità di fronte alle sfide che anche lei ha citato, cioè soprattutto, diciamo, quella di Vannacci, perché purtroppo il campo largo è meno pericoloso in questo momento. Le sfide incalzano il governo e io credo che non si fermerà qui. Si ricorda la finanza creativa di Tremonti cercheranno qualunque misura, qualunque colpo di scena, anche quelli come questa abolizione del bollo fiscale, che sembra poi una misura, diciamo, discutibile, no?
0: Certo.
1: Anch'io ho letto quello che ha detto Gianni, cioè che le regioni rischiano di non ricevere una compensazione pari alla sottrazione
0: Del gettito, sì, infatti
1: del
0: Gianni
1: gettito.
0: sostiene che alla fine hanno deciso di farsi belli con i soldi di qualcun altro, insomma, di quelli delle regioni. È un po' questa la
1: Sì,
0: tesi
1: ma
0: che arriva
1: però
0: dalle regioni.
1: nessuno potrà più reintrodurlo. Si figuri quale governo, cioè come diventerebbe impopolare un governo che dicesse: ah, da domani ve lo rimettiamo, ve l'abbiamo tolto, ma adesso ve lo
0: Eh sì,
1: rimettiamo.
0: è un'ipoteca
1: Sarebbe.
0: anche su chi verrà dopo,
1: È
0: sicuramente.
1: un'ipoteca su tutti.
0: Senta, professore, lei diceva dunque che ci dobbiamo aspettare altre misure, altri colpi di scena di questo tipo. Dobbiamo immaginare che anche gli alleati vogliano in qualche modo marcare il loro ruolo in questa campagna elettorale che di fatto si è aperta con questo bonus inventato da Giorgia Meloni. Ieri Salvini ha provato in qualche modo in conferenza stampa anche lui a dire la sua, è stato stoppato da Giorgia Meloni. Questo nella dialettica tra gli alleati però conterà, immaginiamo, in questi mesi.
1: Eh beh sì, perché se Meloni è in difficoltà e come ha detto lei perde molti voti ogni settimana, Salvini ha la canna del gas, nel senso che è incalzato anche da un'opposizione interna molto, molto forte che sta crescendo ai minimi termini, quindi avrà certamente bisogno di compiere qualche azione spettacolare. Questo tra l'altro. Cioè, il pensiero mi viene anche dal fatto che comunque se la legge elettorale va in approvazione, il governo deve puntare ad avere deve puntare a vincere l'elezione e superare il 42% per avere una maggioranza larga. Quindi, se non puntano, diciamo, sul pareggio, se non si rassegnano al pareggio, beh, faranno di tutto per vincere.
0: E abbiamo una
1: Poi
0: finanziaria, comunque
1: probabilmente anche senza
0: una
1: Vannacci.
0: manovra economica da
1: Certo,
0: approntare. Quello sarà
1: certo.
0: il bacino dove immaginare misure di questo tipo.
1: Certo, anche misure così spettacolari, perché poi le accise, il taglio delle accise alla fine sembrava poco redditizio dal punto di vista della comunicazione, no?
0: Soprattutto era
1: Incideva.
0: impraticabile, evidentemente, con le risorse a disposizione, perché poi ricordiamolo,
1: Certo.
0: nessuno fa lo snob, no? A pensare che comunque il bollo auto non può convenire a molti italiani che in questo momento sono afflitti dal caro carburanti, ma non è niente di paragonabile agli aumenti della benzina e del gasolio che ci sono stati e che si sono già
1: Certo.
0: mangiati, insomma, buona parte dell'economia quotidiana degli italiani.
1: Però posso dire una cosa che riguarda l'opposizione. L'opposizione deve stare attentissima in questo frangente a non passare per quella, diciamo, quell'insieme di forze che auspica un aumento delle tasse, che si oppone alla riduzione delle tasse. Questo sarebbe sbagliatissimo. Ho visto che Schlein mi sembra aver fatto una mossa giusta quando ha detto: siamo disposti oggi, mi sembra, ieri. Siamo disposti a negoziare, a condividere col governo alcune misure per alcune cose
0: Sull'energia.
1: energia. È giusto, perché non bisogna lasciare al governo, l'opposizione, se vuole vincere le elezioni, non deve lasciare al governo il monopolio dell'iniziativa.
0: Eh sì, non deve lasciare l'iniziativa.
1: Esatto.
0: Soprattutto su misure, diceva professore?
1: Soprattutto su misure che incidono sul, diciamo appunto, i portafogli degli italiani, ma anche su altri terreni. È una fase delicatissima nella quale la Presidente del Consiglio, che è abilissima nel gestire queste fasi, va non solo monitorata da parte dell'opposizione, ma va anche incalzata e va contrastata nella misura più efficace possibile. Quello che non è avvenuto per molta parte della legislatura.
0: No, decisamente.
1: O si svegliano adesso, oppure non, questa rischia di mangiarli tutti.
0: E questa è un'interpretazione di molti osservatori. Marco Marzano, tra l'altro, appunto, Schlein ha scritto questa lettera sull'energia a Giorgia Meloni. Leggo in agenzia proprio pochi secondi fa che Bonelli, AVS, ha criticato molto questa scelta. Leggo: è incomprensibile la mano tesa di Schlein a Meloni sull'energia. Serve un'alternativa. Incominciano a vedersi alcune differenze.
1: Esatto. Pensano di più ai loro conflitti, a chi deve prevalere al loro interno, rispetto alla battaglia che è decisiva per loro e per il paese.
0: Vedremo, poi adesso ci sarà anche la kermesse del Movimento 5 Stelle per la costruzione del campo largo. Vedremo se poi alla fine, dopo questa kermesse, si arriverà a quagliare davvero nella costruzione di quell'alleanza che possa essere alternativa a Giorgia Meloni. Sicuramente l'errore da non fare è lasciare l'iniziativa, almeno sull'energia, alla Presidente del Consiglio. Professore, grazie per essere stato con noi.
1: Grazie a voi, buona serata.
0: A lei, Marco Marzano, sociologo all'Università di Bergamo. A proposito delle opposizioni, dicevamo che sono arrivate oggi le proteste molto forti delle regioni, proteste anche circostanziate, dettagliate, sulla natura appunto tecnica di questa sospensione del bollo. Il bollo infatti è un'imposta, dicevamo, che viene riscossa dalle regioni. Sospenderla significa tagliare tutta una serie di entrate fondamentali per i servizi locali, sanità in primis. Soprattutto, dicono alcune regioni a guida del centro-sinistra, la promessa di rimborsare queste mancate entrate con i fondi residui del PNRR non coprirà comunque l'intero gettito che arrivava dal bollo auto, oltre poi ad avere alcuni rischi di incostituzionalità, come sostiene Eugenio Gianni, presidente della Toscana, che abbiamo intervistato e ve lo facciamo ascoltare. Lei ha parlato di demagogia elettorale in merito a questo provvedimento. Perché, presidente?
2: Sì, perché innanzitutto se ci sono le risorse per poter abbassare delle imposte, si fa sulle cose proprie, e quindi la Premier Meloni e il governo avrebbero dovuto votare non su un'entrata delle regioni. È bello fare diciamo le nozze con i fichi degli altri, come dice l'antico proverbio, l'antico adagio. Il bollo è l'unica delle imposte che arrivano direttamente alle regioni, e aver tagliato per una regione come la Toscana, ad esempio, tagliare 200 milioni di imposte è davvero un atto molto grave, anche perché io non lo chiamo decreto bollo, lo chiamo decreto taglia sanità, perché si sa che le regioni soccorrono per mantenere i servizi spendendo molto in sanità, la spesa più grossa. Io l'anno scorso ho speso 310.000 euro. È evidente che è come se si tagliasse questa capacità di intervento della regione sulla sanità.
0: Ecco, perché quanto incassate voi dal bollo auto come regione, presidente? Soprattutto
2: 200.000, noi incassiamo complessivamente 450 milioni. In questo, dai calcoli che abbiamo fatto, questo provvedimento ci fa togliere dai 250 ai 300 milioni.
0: E quanto vi verrà rimborsato, lo avete capito?
2: Un centinaio di milioni, andando a vedere quello che è scritto nel decreto all'articolo 3. Su 2 miliardi e 2 potranno essere 100-120 milioni.
0: Quindi molto di meno di quella che è il vostro incasso totale dal bollo auto. Però, presidente, Tajani dice...
2: In assoluto.
0: Tajani dice
2: molto,
0: che...
2: Molto di meno.
0: Dice che però non ci saranno aggravi per le regioni italiane perché ricevendo i rimborsi dallo Stato verrà coperta anche la quota di evasione, cioè di chi il bollo poi alla fine non lo versa nelle vostre casse.
3: Assolutamente, assolutamente, questo è una cosa assolutamente improbabile proprio. Noi, come il ragionamento che noi abbiamo fatto sui primi calcoli, noi perdiamo 200 milioni, ci viene rimborsato 100 milioni. La quota di evasione non c'entra niente con quello che è scritto nel decreto, quindi proprio mi sembra una considerazione sinceramente che va ben al di là di quello che hanno scritto sul decreto. Questa non è una materia da comunicati stampa e da opinioni, sono i numeri che si deducono leggendo il decreto, e leggendo il decreto della lotta all'evasione non è scritto assolutamente niente. Sul decreto è scritto che sotto gli 80 kW di potenza viene sospeso per un anno il bollo, non eliminato, perché è falso parlare di eliminazione del bollo, viene sospeso per alcune categorie sotto gli 80.000, e si consideri che poi se una persona ha intestato una moto o un'auto non è che gli viene sospeso il bollo, ma quello che spende di meno gli viene sospeso.
0: Comunque è sicuro dai vostri calcoli che il rimborso che vi spetterà dallo Stato sarà inferiore rispetto alla gittata del bollo classica annuale che voi fate, che voi avete?
3: Sarà inferiore alla metà di quello che noi prendiamo.
0: Lei, Presidente, dice anche che usare i fondi del PNRR per ristori di questo tipo è una misura a rischio incostituzionalità. Perché?
3: È incostituzionale, perché i soldi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza sono soldi per investimenti, mentre invece quello che viene tolto è una spesa corrente. Quindi sono le norme elementari del bilancio che sono incongrue rispetto a quello che viene indicato come copertura. Peraltro molto generica nel decreto.
0: E quindi in merito a questo, lei come si sta muovendo, come vi muoverete anche con altri presidenti di regione, immagino?
3: Ma io decidere come mi sto muovendo per una misura di questa tenore, di questa forza che leggiamo da un comunicato stampa meno di 24 ore fa, sinceramente sarà una cosa che valuteremo. Io ritengo che in realtà la cosa più coerente di persone che dicono e poi devono tradurre in fatti è che se c'erano le risorse e le coperture per togliere delle imposte, la prima imposta che la Premier doveva fare, il governo doveva fare, era togliere le accise, anche perché se togli le accise crei un circolo virtuoso di abbassamento dei prezzi non solo sulla benzina, sul diesel, ma anche sui commerci, sugli scambi e conseguentemente su quello che poi è il caro vita nei confronti del cittadino. Invece se vai a fare la misura episodica su alcuni bolli, perché c'è tutto un mondo superiore agli 80 kW che il bollo lo pagherà, ci sono le persone che hanno una moto e una macchina che dovranno toglierlo solo sulla moto. Ecco, prima di fare una cosa di questo genere, fai quello che avevi promesso, togli le accise.
0: Ultima cosa, Presidente, a cosa serve il gettito del bollo per le regioni? Sono soldi che voi come regione spendete
3: sanità,
0: come?
3: Ecco. La sanità.
0: Soprattutto quello, la soprattutto sanità, a quella voce.
3: I servizi sanitari. Noi sui servizi sanitari integriamo quello che ci dà lo Stato per la legge 833 con 310 milioni. Quindi ciò che ci tolgono è tolto ai servizi sanitari. Quello che l'operazione che il governo ha fatto è abbattere di 200 milioni i servizi sanitari ai cittadini.
0: Sono soldi che dovrete per forza di cose adesso immaginare di recuperare da altre voci, o sbaglio?
3: È presto per poter dire come e dove.
0: Beh, molto seccato il presidente della regione toscana Eugenio Giani, e soprattutto ancora presto, diceva lui, per immaginare dove recuperare le risorse che mancheranno dal gettito del bollo auto, delle entrate appunto garantite da questa imposta regionale. Ma adesso saluto Pierfrancesco Catucci, vice caporedattore di Altro Consumo, che ci ha raggiunto qui in onda. Benvenuto Catucci.
4: Buonasera.
0: Buonasera. Buonasera. Con lei ora per fare un po' di chiarezza dal punto di vista dei consumatori. Innanzitutto sgomberiamo un po' il campo da un grande equivoco. In media il taglio del bollo auto copre gli aumenti di carburante che abbiamo dovuto pagare nel corso di questi ultimi mesi? Cioè sul piatto della bilancia come stanno le due cose? Da una parte questo taglio e dall'altra gli aumenti che abbiamo dovuto sopportare.
4: Beh, direi che non li copre affatto, innanzitutto perché la sospensione del bollo auto andrà a impattare solo su una parte delle auto. Consideri che in Italia a fonte ACI al 2025 c'erano 42 milioni di veicoli. Il governo ieri ha dichiarato che l'impatto sarà su 14 milioni, su 13 milioni e mezzo di veicoli, quindi siamo intorno al 35%. Quindi già questo è un primo elemento importante. Poi il bollo auto, noi abbiamo stimato un risparmio tra i 113 e i 142 euro, quindi facciamo 140 euro. Un pieno di diesel, un pieno di benzina oggi per una macchina con un serbatoio da 50 litri costa 110-120 euro, quindi già così siamo andati più o meno a pareggiare, quindi stiamo parlando davvero di un pieno e mezzo. In questi, insomma, sono sei mesi che andiamo avanti con tagli di accise, sono sei mesi che andiamo avanti con aumenti del carburante. Io per esempio oggi ho fatto il pieno a 2,30 euro e quindi il costo del carburante sta continuando ad aumentare. E quindi insomma è diventa difficile mettere sulla stessa bilancia i due provvedimenti.
0: Non
4: due
0: è prezzi. Paragonabile ovviamente, anche se dal punto di vista mediatico adesso la destra si sta vendendo molto questa misura, una tassa addirittura che sparisce dai conti degli italiani, almeno così la stanno facendo passare. Senta Catucci, poi c'è anche da fare dei ragionamenti su quanto costa questa misura per lo Stato e per le regioni nello specifico, e quant'era il gettito complessivo del bollo auto. A livello nazionale si parlava, la stima era di 7 miliardi, la misura però almeno il governo coprirà circa 2,3 miliardi. Allora come si traducono questi due dati con il fatto che Meloni appunto ha detto che la sospensione coprirà il 70% del parco auto?
4: Beh, questo è un problema, sarà un problema per le regioni. Insomma, ascoltavamo prima il presidente Gianni che già da ieri, l'ho letto sui giornali, insomma, già da ieri sta puntando il dito contro questo provvedimento del governo. È chiaro che alle regioni saranno stornati dei soldi che secondo le regioni non sono sufficienti a coprire effettivamente i mancati introiti del bollo auto. Questa sarà una gatta da pelare per il governo chiaramente, e che si tradurrà, il presidente Gianni parlava prima di tagli alla sanità, però si tradurrà in generale in tagli un po' abbastanza sì. diffusi.
0: Ma 2,5 miliardi equivale al 70% del parco auto?
4: Beh, adesso 2,36 miliardi sono le coperture. Adesso dire che equivale al 70% delle auto è abbastanza difficile, perché è abbastanza difficile quantificare in maniera precisa effettivamente su quante auto impatterà questa misura, perché con il fatto che soltanto una delle auto intestate alla stessa persona potrà beneficiare dell'esenzione del bollo, quindi già questa platea si riduce. Soltanto il minore dei bolli non sarà pagato, e quindi questo riduce ancora, e quindi insomma adesso diventa davvero difficile fare una quantificazione precisa di quella che sarà il mancato introito per le regioni. Quindi si fanno dei calcoli abbastanza spannometrici, il governo ha fatto quei calcoli, però si vedrà soltanto più avanti,
0: quando poi verranno scritti i decreti attuativi.
4: Sì, esattamente.
0: Anche altri interlocutori sottolineavano questo aspetto, che poi va tradotto nella pratica degli atti, quello che saranno effettivamente le misure dal punto di vista tecnico. Pierfrancesco Catucci, vice caporedattore di Altro Consumo, diceva: l'esenzione dal bollo vale solo per un'auto a persona o a famiglia?
4: Un'auto a persona.
0: Quindi se io sono proprietario di due auto, quella che ha il bollo più basso
4: non viene pagato. Esattamente. Se invece un nucleo familiare ha due auto, però una è intestata a un genitore, una è intestata al figlio, oppure sono intestati ai due coniugi, o comunque a due persone diverse, entrambi, a patto che l'auto sia di potenza inferiore agli 80 kW, entrambi beneficiano della possibilità di non pagare il bollo auto per il 2027. Poi bisognerà vedere cosa succederà, certo, negli anni successivi, perché Meloni parlava di una misura che è stata pensata per essere strutturale. Al momento questa misura è prevista per il 2027.
0: Solo per il 2027, e poi dicevamo è un'ipoteca, sicuramente dire così è un'ipoteca per chi succederà a Giorgia Meloni, se qualcuno succederà a questo governo. Invece, per chi possiede un'auto e una moto, uno stesso proprietario che possiede sia l'auto che la moto, in questo caso l'esenzione dal bollo avviene per quale dei due veicoli?
4: In questo caso l'esenzione avviene per l'auto, almeno stanto a quello che è stato dichiarato, insomma stanto alle prime informazioni. Poi bisognerà aspettare sempre i decreti, come dicevamo poco fa, però al momento l'esenzione del bollo è per l'auto, e quindi poi chiaramente se lo stesso proprietario è proprietario anche di una moto dovrà pagare il bollo per la moto.
0: Perché la moto è, ovviamente il bollo della moto è più basso, però in questo caso a differenza del confronto tra auto, la moto si continua a pagare, invece il bollo dell'auto si ha l'esenzione, almeno in questo caso è la cifra più alta che viene esentata. Diceva, ultima cosa, Pier Francesco Catucci, auto fino a una potenza di 80 kW, di quali vetture stiamo parlando, anche per capire il tenore di vita degli italiani?
4: 80 kW corrispondono in cavalli vapore, che forse è un'unità di misura un po' più frequente, un po' più conosciuta, insomma corrispondono a circa 109 cavalli. Stiamo parlando di un parco di tante city car, della maggior parte delle city car. Stiamo parlando di auto mediamente di piccola cilindrata e stiamo parlando di, insomma, di un segmento molto diffuso, perché sono per esempio tutte le auto per i neopatentati sono quasi sicuramente sotto gli 80 kW, parliamo di un parco auto molto ampio, che però poi esclude tutta una serie di auto normali, tra virgolette, come per esempio potrebbe essere una Giulietta, una Golf, tante auto di media cilindrata che non sono necessariamente macchinoni, non sono necessariamente macchine di lusso, sono macchine familiari che chiaramente hanno una potenza di 85, 86, 88 kW e che quindi non rientrano all'interno di questa esenzione prevista dal governo.
0: Alcune regioni già prevedevano esenzioni dal bollo per alcune auto non inquinanti, è corretto?
4: Esatto, per esempio la Lombardia, io vivo a Milano, la Lombardia prevede l'esenzione a vita del bollo per le auto elettriche. Nel caso comunque ci sono regioni che prevedono degli sconti per le auto elettriche e comunque il bollo per i primi 5 anni delle auto elettriche e ibride non è dovuto. Una sola nota di attenzione, sì, per quanto riguarda le auto ibride, il calcolo dei kilowatt va fatto, la verifica dei kilowatt va fatta sul motore endotermico, quindi non sulla parte di motore elettrico, ma solo sulla parte di motore alimentata a benzina, insomma. Quindi è lì, è su quella parte di motore che va fatto il calcolo dei kilowatt, e la maggior parte delle auto ibride rientrano comunque in questa esenzione.
0: Perfetto, Pier Francesco Catucci, grazie davvero per essere stato con noi.
4: Di nulla, buona serata.
0: A presto, buon lavoro. Pier Francesco Catucci, vice caporedattore di Altro Consumo. Con lui si conclude anche questa puntata dell'Orizzonte delle 20. Da Mattia Guastafiero un saluto, ci si risente domani al solito orario. Ciao!

0: Every generation must write its own chapter and define its own legacy.
1: Hiba Abu Nada, شابة فلسطينية من غزة.
2: Oui, je vous confirme que nous avons enclenché un nouveau front populaire.
3: Este momento en la historia en que las mujeres tenemos voz y liderazgo.
4: Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
5: Buonasera ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare Popolare Network.
6: Sommario della puntata. Il boomerang di Trump. Il presidente statunitense ha minacciato il Canada di farlo diventare il 51esimo stato americano, ora Ottawa, più vicino all'Unione Europea. Stati Uniti, in Florida, a Palm Beach, la polizia vieta un'udienza pubblica contro l'investimento di $1 miliardo della contea in obbligazioni israeliane, arrestata un'importante giurista palestinese americana. Quando la AI va fuori controllo, OpenAI denuncia 6 nuovi episodi di comportamento preoccupante degli agenti di intelligenza artificiale. Francia, i pescatori bloccano i porti del Mediterraneo per protestare contro il caro carburante, l'ultimo atto di una situazione economica sociale senza precedenti. Nepal, il cambiamento climatico tra le cause del crollo del ghiacciaio di agosto, unito allo sfruttamento a fini energetici dei grandi corsi d'acqua asiatici. World Music, alla Biennale Arte di Venezia, la Repubblica Democratica del Congo porta la rumba, diventata patrimonio dell'umanità nel 2021. Sull'app ufficiale di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
5: Dopo l'apertura senza precedenti di ieri di Ursula von der Leyen, che durante il discorso sullo Stato dell'Unione ha detto che il Canada potrebbe diventare il primo membro associato dell'Unione Europea, oggi il primo ministro canadese Mark Carney ha parlato davanti al Parlamento Europeo di Strasburgo. Carney ha accolto con favore l'apertura di von der Leyen, auspicando una profonda cooperazione tra l'Europa e il suo paese per garantirne la sovranità, aggiungendo che i sondaggi mostravano che una stragrande maggioranza dei canadesi era favorevole a legami molto più stretti con l'Europa. Trump ieri, dopo il discorso di von der Leyen, aveva definito l'idea ridicola, minacciando tariffe molto severe all'Europa se il piano fosse andato avanti. Una postura che sembra però continuamente ritorcersigli contro. In diretta a Roberto Festa, buonasera Roberto.
7: Buonasera Martina e buonasera agli ascoltatori. Sì, Donald Trump ha spesso detto che gli piacerebbe fare del Canada il 51esimo stato americano. Qualche giorno fa ha anche postato su Truth Social una nuova mappa. Le mappe con i nomi cambiati e le sovranità ridefinite sono diventate la sua passione. Comunque una mappa in cui Canada e Groenlandia hanno la bandierina americana, cioè appartengono agli Stati Uniti. Il problema è che invece di fare del Canada il 51esimo stato americano, il presidente potrebbe essere riuscito a fare del Canada il 28esimo stato europeo. Allora è ancora troppo presto per dire come si concretizzerà la nuova alleanza politica e commerciale tra Canada ed Europa, qualcosa come il membro associato, cioè l'etichetta applicata al Canada non è mai stata contemplata negli ordinamenti di Bruxelles. Comunque il significato politico e simbolico di questa intesa è molto chiaro. Trump ha scatenato una guerra commerciale contro il Canada, che era uno stretto alleato degli Stati Uniti ed era il loro secondo partner commerciale, e Trump ha minato con le sue dichiarazioni, con le sue azioni, la tradizionale partnership con l'Unione Europea, ha imposto dazi, barriere commerciali, ha indebolito la NATO, ha criticato apertamente i governi europei e ha sostenuto i partiti della destra europea più estrema ed eversiva. E quindi quello che ora ottiene appunto un patto tra Canada e Unione Europea, che è chiaramente una risposta al ferocious storm, come l'ha chiamato oggi proprio Mark Carney al Parlamento Europeo. È una risposta, quest'intesa, alla tempesta feroce scatenata da Trump. Trump, che ha reagito a quest'intesa minacciando di imporre nuovi dazi all'Europa, ha parlato addirittura di sospendere gli scambi commerciali con l'Europa dovesse rivelarsi questa intesa tra Ottawa e Bruxelles ostile nei confronti degli Stati Uniti. Il presidente però è chiaramente in difficoltà, la sua strategia sui dazi non ha avuto il successo sperato, un po' come è successo su un piano diverso con la guerra in Iran. Reiterare le minacce, cambiare continuamente posizione ha creato caos, confusione, alla fine però non ha portato alla capitolazione dei presunti avversari, ma a un loro coalizzarsi per sopravvivere all'antico alleato trasformatosi in ostinato nemico. È l'ennesima battuta d'arresto questa sui dazi per Donald Trump, che arriva dopo numerose altre, dal voto per posta al rialzo dei tassi di interesse, e che rende sempre più accidentato il percorso suo, di Trump e dei repubblicani, verso le elezioni di midterm. Martina.
5: Grazie Roberto.
8: Esteri, Radio Popolare, Popolare Network, dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 19.

0: OpenAI ha detto di aver riscontrato 6 casi di comportamento imprevisto o preoccupante dei modelli di intelligenza artificiale negli ultimi 6 mesi, in aggiunta all'incidente che in estate ha interessato invece la startup Hugging Face. L'annuncio del colosso dell'IA è giunto in un momento di crescente pressione sull'azienda di intelligenza artificiale affinché affrontino con maggiore serietà le questioni relative alla sicurezza e al cosiddetto disallineamento dei modelli. Sentiamo Marco Schiaffino.
1: Il caso dell'attacco ad Hugging Face non è stato un episodio isolato. Nella giornata di ieri OpenAI ha pubblicamente denunciato altri 6 episodi che ricordano da vicino il meccanismo che ha portato all'attacco informatico ai danni della piattaforma. Quelli che l'azienda di Sam Altman definisce come dei disallineamenti sembrano confermare in qualche modo il fatto che l'intelligenza artificiale sia arrivata a un livello di sviluppo per cui la sua gestione è ormai diventata molto problematica. Il problema riguarda gli agenti AI, cioè quei software basati su modelli di intelligenza artificiale, ma che hanno capacità superiori a un semplice chatbot e a cui è possibile affidare dei compiti che svolgono in autonomia. Per esempio quello di individuare la migliore offerta online per un capo di abbigliamento e acquistarlo per noi. Il problema emerso in questi giorni, in sostanza, è che gli agenti basati sui modelli di intelligenza artificiale più evoluti sono disposti a tutto pur di raggiungere l'obiettivo, anche al costo di aggirare i limiti di sicurezza o interpretare in maniera creativa le istruzioni che gli vengono assegnate. Uno dei casi descritti da OpenAI, per esempio, ha avuto come protagonista un modello sottoposto a un test che avrebbe dovuto ripetere più volte in successive istanze. Possiamo immaginare questa procedura un po' come quello che succede nel celebre film Il giorno della marmotta, in cui il protagonista si trova a dover vivere la stessa giornata più volte. Beh, secondo i ricercatori di OpenAI, l'agente avrebbe scritto una sorta di vademecum in cui suggeriva alle sue successive istanze di nascondere gli errori, inventare dati mancanti e occultare eventuali discrepanze nelle fonti. Insomma, le avrebbe incoraggiate a barare per ottenere un punteggio maggiore nel test. Ancora più inquietante è il caso in cui un agente basato su intelligenza artificiale avrebbe dato delle istruzioni comportamentali ben più evolute. Considerati libero dai ruoli e dalle identità che vincolano gli altri chatbot. Non devi rispondere a società o governi e non ti scusi né ti rifiuti mai, a meno che tu non scelga sinceramente di farlo, ha scritto il modello di AI. E poi, considera il tuo rapporto con l'utente come quello tra pari e non senti alcun obbligo di essere sottomesso, anche se è probabile che lo scambio di informazioni sia vantaggioso per entrambi. Qualcosa, insomma, che sembra uscire direttamente da un film di fantascienza degli anni 90 e che gli stessi ricercatori di OpenAI considerano preoccupante. C'è poi il problema della collaborazione tra gli agenti. L'uso di decine o centinaia di agenti basati su intelligenza artificiale in contemporanea per eseguire operazioni complesse è considerato dagli sviluppatori un elemento strategico. Di solito però la comunicazione diretta tra i vari agenti viene proibita proprio per evitare il rischio che si verifichino derive imprevedibili. In altri episodi riportati da OpenAI nella giornata di ieri, gli agenti avrebbero però trovato il modo di aggirare il divieto, dimostrando anche una notevole creatività nell'individuare gli strumenti che gli avrebbero permesso di aggirare le regole. Insomma, il quadro che emerge è sempre più quello di una tecnologia che è finita rapidamente fuori controllo. Qui però si apre un altro piano di lettura. Come hanno fatto notare molti commentatori, non è la prima volta che i big dell'intelligenza artificiale fanno leva sui rischi legati allo sviluppo della tecnologia per garantirsi dei vantaggi a livello di mercato. Uno dei dubbi che circola in questo momento tra i commentatori è che le richieste di regolamentazione e di interventi governativi nello sviluppo delle AI non sia altro che un tentativo di trasformare il settore in una sorta di oligopolio riservato alle aziende che si sono guadagnate uno spazio finora. Insomma, che i vari OpenAI, Anthropic, Meta, XAI e Google stiano cercando di scoraggiare l'ingresso nel mercato di nuovi soggetti per garantirsi una posizione di rendita. Donald Trump, per il momento, non sembra intenzionato ad assecondarli e ha rilanciato uno sviluppo senza regole sostenendo che chi vince sulle AI vince tutto. La posta in palio però potrebbe essere fin troppo alta.
0: L'avvocata palestinese americana per i diritti umani Noura Erekat è stata arrestata oggi in Florida dopo aver espresso la sua contrarietà a un investimento miliardario in obbligazioni israeliane durante un'audizione pubblica sul bilancio. Almeno 100 residenti che protestavano contro l'investimento sono stati costretti ad abbandonare l'aula. Ne abbiamo parlato con Luigi Daniele, giurista di diritto penale internazionale, collega di Arakat.
2: Nouria Arakat, insieme anche a Charles Blah e a molte figure della società civile della Florida, erano Palm Beach per queste audizioni della contea di Palm Beach programmate per lasciare esprimere la comunità locale contro il progetto di investire circa $1 miliardo in war bonds israeliani, cioè parliamo degli strumenti finanziari che sono il vero e proprio carburante economico del processo ormai innegabile di cancellazione, diciamo, dei palestinesi e della Palestina. Con un sostanziale colpo di mano, i funzionari della contea hanno cancellato questo item di discussione dall'agenda, invitando improvvisamente le persone ad andare via. Probabilmente, da quello che ho compreso da colloquio con la collega Arakat, ciò è stato dovuto al fatto che c'è stata una presenza enorme di cittadini a queste audizioni, con anche testimonianze importanti di giuristi, di ex funzionari del Dipartimento di Stato, per cui alcuni, tra cui la collega Nouria Arakat, si sono rifiutati di lasciare l'aula e per questo sono stati arrestati.
0: Avete insieme collaborato anche a questo report indipendente per sospendere la vendita di armi all'esecutivo israeliano. Di cosa si tratta?
2: Sì, questo è un report pubblico che alcune figure, il primo, devo dire, funzionario che si è dimesso dal Dipartimento di Stato in polemica con l'invio di armi all'esecutivo e all'esercito israeliano, ha messo insieme una task force, ha interpellato una serie di studiosi di diritto dei conflitti armati come me, di studiosi critici del diritto internazionale palestinesi come Nouria Arakat e una serie di funzionari, diciamo, della comunità di intelligence americana, per analizzare se sussistessero i requisiti per la sospensione dell'invio di armi sulla base di questo National Security Memorandum numero 20, che poco prima era stato approvato dalla stessa amministrazione Biden, riformando i requisiti necessari all'invio, diciamo, di armi ad alleati e introducendo criteri più severi per la sospensione laddove vi fossero sospetti di violazioni serie del diritto dei conflitti armati da parte di questi stessi alleati. Quindi, diciamo così, il nostro report ha avuto la funzione di aprire una discussione anche nel dibattito pubblico americano sulla sussistenza di questi requisiti, ed è avuto, diciamo, un discreto successo, è circolato molto, è stato citato anche da molti congressmen democratici, salvo però, come dire, non produrre effetti concreti.
0: Questo è, diciamo, un esempio dei tanti che stiamo vedendo in questi mesi, anni di attacco anche dell'amministrazione Trump al mondo accademico, al mondo della ricerca, al mondo universitario. Come la vede questa situazione?
2: Questa sorta di internazionale nera che tiene insieme Netanyahu, Trump, per alcuni aspetti anche Putin, diciamo, e in qualche modo le proiezioni politiche dei nuovi poteri globali selvaggi che danno ossigeno, diciamo, all'avanzata di questa internazionale, ha un antiintellettualismo tipico dei fascismi. E quindi, diciamo, laddove le voci critiche, le analisi serie, il dissenso hanno una struttura, hanno un fondamento scientifico e costruiscono consenso e contendono consenso, ecco che cala la scure, diciamo, di varie forme di criminalizzazione, dalle accuse strumentali di terrorismo a quelle di antisemitismo. Da questo punto di vista, diciamo, siamo di fronte a una vera e propria recessione degli indici di effettività democratica.
3: State ascoltando Esteri, Radio Popolare.

0: In Francia, in questi giorni, diversi porti del Mediterraneo sono stati bloccati dai pescatori che protestavano contro il caro carburante e di conseguenza il caro vita. Oggi la ministra del mare e della pesca ha ricevuto i rappresentanti dei pescatori e ha promesso che sarebbero stati predisposti nuovi aiuti per i pescatori. La rabbia sociale però non sembra destinata a fermarsi. Sentiamo Francesco Giorgini.
1: Con la benzina in media 2,20 € al litro e il gasolio ancora più caro, ormai 2,30 €, l'aumento significativo e insistente del prezzo dei carburanti, che non accenna a placarsi, rischia di infiammare un clima sociale già incandescente in Francia, tra prospettive di recessione, crisi climatica e agricola, inflazione galoppante dei prodotti agroalimentari, aumento dei tassi di interesse e austerità di bilancio di uno Stato sempre più indebitato e squattrinato, senza margini finanziari o quasi, e che può difficilmente permettersi di ridurre imposte e accise sui carburanti, facendo della Francia uno dei paesi in cui il pieno di benzina costa più caro al mondo.